0: assicurato che i rapporti con gli USA sono solidi e andranno avanti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti, secondo quanto riportano i media libici. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per l'anno successivo. Verso la cronaca, con gli incidenti stradali del fine settimana, molte delle vittime sono giovanissime.
2: Fine settimana tragico sulle strade italiane. L'incidente più grave è avvenuto a Senago, nel Milanese, dove 3 giovanissimi hanno perso la vita. L'Audi, sulla quale viaggiavano insieme ad altri 6 amici, è uscita di strada ed è finita in un canale. Le vittime sono Camilla Copparoni, 18 anni, e i 17enni Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, tutti di Paderno Dugnano. In 9, quindi, a bordo della stessa auto, e secondo i primi accertamenti nessuno indossava correttamente le cinture di sicurezza. Alla guida c'era un ragazzo di 18 anni, risultato positivo all'alcol test, con un tasso 3 volte superiore al limite consentito, e ora è indagato per omicidio stradale plurimo aggravato. Altre vittime nel resto d'Italia: a Monreale, nel palermitano, un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti e una donna di 41 anni è morta. Un 17enne ha perso la vita in scooter in Versilia, impattando con un SUV, mentre in Liguria è morta una 23enne in uno scontro tra il suo motorino e un'auto. Di fronte a questa nuova scia di sangue tra giovani, il vice premier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato una riunione sulla sicurezza stradale. Sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa, ha detto. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Mezza Europa è investita da una violenta ondata di calore che è destinata a durare ancora per giorni, secondo i meteorologi. Temperature superiori alla media stagionale anche di 10 gradi. In Italia a soffrire soprattutto la pianura padana, le zone interne del centro e della Sardegna, dove nelle prossime ore sono attesi oltre 40 gradi. Nessuna esclusione, nessun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico. E ora lo sport con i mondiali di calcio in primo piano.
3: La Spagna che riparte di goleada contro l'Arabia, il Belgio che si impantana a sorpresa contro l'Iran che strappa lo 0-0. A due facce l'incrocio di due big d'Europa col calcio del Golfo. Ad Atlanta, dopo lo 0-0 con Capoverde, gli iberici ritrovano Yamal e il gol, che di fatto sono sinonimi. In meno di mezz'ora sul tabellino dei marcatori c'è la stella del Barça e Oriozabal con una doppietta. Discorso chiuso e poker che vale il 4-0, servito a inizio ripresa con l'autorità autorete di Tambakti. A Los Angeles i tanti esuli fischiano l'inno iraniano, ma in campo Taremi e compagni ingolfano la giallenta manovra dei belgi. Deludono Lukaku, De Bruyne e Saelemaekers. Ngoi si fa espellere al 66esimo e allora, insieme al portiere iraniano Behram Vand, l'altro migliore in campo è l'estremo difensore belga Courtois, che salva i diavoli rossi in almeno 3 occasioni. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto oggi a Roma la Federcalcio elegge il suo nuovo presidente favorito, Giovanni Malago, ex presidente CONI e della Fondazione Milano Cortina, su Giancarlo Abete, a sua volta già a capo proprio della Federcalcio. In MotoGP, dopo quello in Ungheria, Marc Marquez vince anche il Gran Premio della Repubblica Ceca. Il campione della Ducati precede Ogura, il compagno di scuderia Bagnaia, quarto di Gian Antonio. In classifica resta in testa Bezzecchi, ieri squalificato a causa l'aggressione a un assistente di pista dopo la gara sprint di sabato, con 8 punti di vantaggio su Martin e 40 su Marquez, che sentiamo a Sky Sport.
4: Siamo un sport che ancora il pilota fa l'ultima differenza, ma ovviamente la moto è molto, molto importante, ogni volta è più importante, ma si è visto, io dall'inizio dell'anno continuo a dire la moto funziona, è una cosa che io per esempio oggi, ultimi giri, sì, andava forte, ho vinto, ma la moto aveva di più. E così dobbiamo continuare a lavorare. Io, Ducati ha lavorato tantissimo questa prima parte di stagione, abbiamo cambiato due o tre cose piccole, ma comunque si è visto oggi. Ogura era forte e noi eravamo lì, ma anche Pecco e Dija erano fortissimi.
1: E per la pallavolo la nazionale femminile, campione olimpica e mondiale in carica, chiude la seconda settimana di Nation League nelle Filippine con il successo per 3-0 sul Giappone. Azzurre che tornano in Italia con un bilancio di 6 vittorie e 2 sconfitte. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carlo Salvatore in regia. Io vi auguro una buona continuazione con i nostri programmi.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: 24 di Enrico Pagliarini.
1: Continua a crescere la lista dei paesi che hanno vietato o vieteranno nei prossimi mesi i social media ai minori di 15 o 16 anni. Queste sono le età su cui c'è un accordo quasi globale. L'ultimo annuncio è stato fatto giovedì dagli Emirati Arabi, che hanno fissato a 15 anni l'età minima per l'utilizzo dei social. Lunedì scorso il primo ministro britannico Starmer, che ha un sacco di altri problemi, però ha detto che il governo vorrebbe far approvare entro Natale il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni, per farlo entrare in vigore attorno alla primavera 2027. E si inserisce in questo filone il divieto imposto dalla Norvegia di usare gli strumenti di intelligenza artificiale generativa da parte degli alunni delle scuole elementari, limitando al contempo l'uso anche nell'istruzione dei ragazzi più grandi per prevenire un impatto negativo sull'apprendimento. Sono moltissimi gli scienziati e anche le ricerche che dicono che l'uso di questi strumenti, intelligenza artificiale, comunque gli smartphone in generale, hanno un impatto sulle proprietà cognitive, sulle capacità cognitive dei giovani. E quindi molti governi stanno anche tornando un po' indietro rispetto a certe scelte. Ad esempio la Norvegia era stato uno dei paesi che per primi aveva spinto l'uso di tablet, di computer a scuola, però negli ultimi tempi la Norvegia e anche altri paesi del nord Europa, ma non solo il nord Europa, stanno un po' tornando indietro, ad esempio cercando di incentivare l'uso della carta. Nel 2024 il governo norvegese era stato uno dei primi al mondo a vietare l'uso degli smartphone nelle scuole. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News.
0: Digital News.
1: Allora, ChatGPT rimane ancora oggi l'assistente di intelligenza artificiale più popolare al mondo, con oltre 1,1 miliardi di utenti mensili, ma per la prima volta da quando esiste, dalla fine del 2022, la sua quota di mercato è scesa sotto il 50%, poco sopra il 46%. Cresce Gemini di Google con 662 milioni di utenti, quasi il 28%, Claude, usato da 245 milioni di persone, poco sopra il 10%. Tutti gli altri sistemi, cioè Grok, Perplexity, DeepSeek, Meta, AI e altri che vi vengono in mente, hanno tutti una quota di mercato inferiore al 5%. Dopo lo sbarco in borsa, SpaceX ha acquistato per 60 miliardi in azioni, quindi di fatto se l'è comprata quasi a gratis, la startup Cursor, uno dei nomi più importanti per il vibe coding, quelle piattaforme che aiutano i programmatori a generare codice grazie all'intelligenza artificiale. Notizia molto importante nel settore è quella che arriva da Apple, che aumenterà i prezzi dei suoi prodotti per compensare l'impennata dei costi delle memorie determinata dalla carenza di prodotti, visto che le produzioni sono state quasi tutte dirottate su componenti utili ai data center di intelligenza artificiale. Ad annunciare questi aumenti è stato in persona l'amministratore delegato Tim Cook in un'intervista al Wall Street Journal, che dice: le abbiamo provate tutte, ma la situazione è diventata insostenibile, non ho mai visto nulla di simile in nessun settore in oltre 40 anni. E anche per Apple una componente dell'aumento di richieste di memoria e quindi poi di contestuale prezzo del prodotto è legato all'intelligenza artificiale. Parliamo di Google, che ha iniziato la distribuzione di Android 17 sugli smartphone Pixel, quelli compatibili. Comunque sempre i Pixel sono i primi a ricevere le novità che riguardano Android, mentre gli altri produttori di smartphone Android distribuiranno la nuova versione del sistema operativo nel corso dei prossimi mesi. La svedese Ericsson, che produce apparati di rete per le telecomunicazioni, ha presentato la nuova edizione aggiornata del Mobility Report, uno studio che analizza l'evoluzione delle reti mobili a livello globale. Allora, intanto il traffico dati è aumentato in tutto il mondo del 22% in un anno. Nel primo trimestre del 2026 gli abbonamenti 5G nel mondo hanno superato la soglia dei 3,1 miliardi e il dato principale che emerge dallo studio è che il traffico verso la rete, cioè l'uplink, noi utenti che mandiamo dati oppure li trasmettiamo ad altri, aumenta più velocemente del traffico verso l'utente, cioè il famoso downlink, il download, che è sempre stato predominante ed è ancora predominante, ma l'aumento è inferiore rispetto all'uplink. A proposito di 5G, a fine 2025 c'erano 390 operatori che avevano già lanciato servizi 5G, ma solo 90 offrono il cosiddetto 5G standalone, cioè dove tutta la catena tecnologica è basata su tecnologie 5G. Mentre oggi molto del 5G in tutto il mondo è basato sul vecchio 4G che è stato potenziato con apparati 5G. Però prima o poi tutti andranno sul 5G standalone. A proposito di connettività, dove non c'è fibra ottica, dove non c'è 5G, bisogna ricorrere a qualche alternativa. Allora si va su satellite. Amazon continua a lanciare satelliti in orbita per far partire il proprio servizio di connettività internet satellitare. Questa settimana un razzo Ariane ha messo in orbita 36 satelliti di Amazon Leo, portando a 367 il totale. L'obiettivo finale per costruire la rete Amazon Leo è di 3200. Al momento il servizio non è ancora attivo. Una notizia che riguarda Essilor Luxottica, che ha annunciato un accordo con l'americana Applied Materials per sviluppare lenti di nuova generazione per occhiali smart dotati di intelligenza artificiale e realtà aumentata. Questi occhiali si affiancano ai prodotti che Essilor Luxottica sviluppa da alcuni anni assieme a Meta, quindi non li vanno a sostituire, e questo conferma che il prodotto è molto interessante, che l'azienda crede nello sviluppo dei wearable dotati di display e ovviamente di intelligenza artificiale. Allora, notizia super interessante che riguarda la tedesca DeepL o DeepL, uno dei sistemi di traduzione più famosi al mondo e che ha già esteso i propri servizi alla traduzione vocale. Ha acquisito la californiana Mixhalo, è una piattaforma audio per eventi dal vivo che effettua anche traduzioni simultanee direttamente sullo smartphone per chi partecipa ad un evento. Quindi uno va, invece di prendersi le cuffiette, il trasmettitore, eccetera, eccetera, ha tutto nello smartphone via un'app e tutto viene fatto con l'intelligenza artificiale e ovviamente in un numero elevato di lingue. Per il momento ne vengono supportate 33. Quindi non devi avere 33 interpreti tutti lì. Adesso è vero che si fa anche la traduzione con interpreti umani in remoto, però in questo caso è tutto basato su intelligenza artificiale. Parliamo di alcuni finanziamenti. La cinese DeepSeek ha raccolto i suoi primi capitali da investitori cinesi, ha incassato, pensate, 7,4 miliardi di dollari con una valutazione superiore ai 50 miliardi. La startup californiana Baseten, specializzata in inferenza, ne parleremo in questa puntata di inferenza, sta raccogliendo 1,5 miliardi di dollari dopo averne raccolti 300 milioni ad inizio anno. C'è un fortissimo interesse verso società che erogano token, quindi che fanno inferenza. La startup israeliana Dream, fondata 3 anni fa, ha raccolto 260 milioni di dollari dai venture capital. Dream sviluppa una soluzione per proteggere governi e infrastrutture critiche da attacchi informatici. Stesso settore per Twenty, una startup specializzata in guerra cyber che ha annunciato di aver raccolto 100 milioni di dollari. Un'ultima notizia riguarda l'Italia e anche altri paesi europei, comunque noi guardiamo al nostro paese. Con il recepimento di una direttiva europea, dal 19 giugno chi vende prodotti o servizi online tramite un sito o un'app, quindi chi fa e-commerce, deve mettere a disposizione una funzione digitale dedicata per esercitare il diritto di recesso. Quindi quando c'è, e c'è in moltissimi casi, il diritto di recesso, non è che devi fare una procedura macchinosa, devi mandare una mail, chiamare, eccetera, eccetera. Ci deve essere una procedura più o meno automatica. Certo, devi compilare qualcosa, non c'è dubbio, però deve essere semplice come fare l'acquisto. Benvenuti a questa nuova puntata del 2024. Io sono Enrico Pagliarini, questa è la puntata del 21 giugno 2026. Potete scrivermi a 2024@radio24.it. Dunque, la scorsa settimana per poche ore non siamo riusciti a dare una delle notizie più importanti delle ultime settimane, se non degli ultimi mesi o addirittura degli ultimi anni, cioè la decisione del governo americano di vietare agli stranieri l'uso dei più avanzati modelli di frontiera di Anthropic per motivi di sicurezza nazionale. È stato, potremmo dire, il primo evidente caso nell'ambito dell'intelligenza artificiale di quanto la tecnologia sia oggi un fattore di supremazia geopolitica. Cioè, chi ha i sistemi più potenti può decidere chi li usa e soprattutto quando spegnerli. Allora, c'è chi sostiene negli ultimi giorni che la sicurezza nazionale non c'entri nulla, che sia solo un nuovo capitolo del complesso rapporto fra il governo e Anthropic. Però il risultato finale poco cambia. Adesso leggevo nelle ultime ore che Trump ha detto, tra l'altro, che non gli pare che ci sia un problema di sicurezza nazionale, cioè sono bastati pochi giorni che ha già cambiato idea. E però negli Stati Uniti le stesse aziende di tecnologia sono preoccupate perché queste decisioni arbitrarie, secondo molti osservatori, danno un'idea di inaffidabilità degli Stati Uniti, quindi a cascata anche dell'offerta tecnologica. Insomma, questo è un tema molto sensibile, molto importante, che rimette in quota tutti i discorsi che si fanno sulla sovranità digitale e la sovranità tecnologica. Saluto Edmondo Orlotti, fondatore di Tiberion AI ad Abu Dhabi, esperto di infrastrutture di intelligenza artificiale. Grazie di essere con noi, bentornato.
2: Grazie Enrico e un saluto agli ascoltatori.
1: Potremmo dire che sei venuto al fresco, visto che sicuramente la temperatura ad Abu Dhabi e negli Emirati Arabi è un po' più calda.
2: Sì, meno differenza di quello che mi sarei aspettato
1: certo,
2: a Milano.
1: In questi giorni si crepa a Milano e dintorni, comunque siamo nel fresco dei nostri studi. Innanzitutto tu hai lavorato in Nvidia, in HPE, in aziende negli Emirati Arabi, adesso hai fondato una tua società che si chiama Tiberion, o come dicono gli americani stranamente Tiberion,
2: esatto,
1: non Tiberion.
2: La chiamano Tiberion.
1: E ti occupi di infrastrutture di intelligenza artificiale, ti occupavi di intelligenza artificiale quando non era sicuramente un tema così sexy di cui tutti parlano. E recentemente mi hai fatto leggere un report dedicato alla sovranità digitale che, alla luce della notizia della settimana scorsa, diventa un grande tema di estrema attualità, anche se mi sembra che non ne abbiano parlato in tanti, forse con il dovuto peso.
2: Diciamo che c'è una doppia valutazione. Ha sicuramente destato molta attenzione questo blocco imposto dal governo americano su Anthropic. Ha sicuramente stato molta attenzione, quantomeno a livello dei governi, a livello di chi fa parte del settore, perché pone delle problematiche significative per quello che riguarda l'accesso all'intelligenza artificiale, soprattutto l'accesso ai cosiddetti modelli di frontiera. Se ne è parlato meno per il grande pubblico, sicuramente è un argomento tecnico, però che ha delle conseguenze estremamente rilevanti nella vita di tutti i giorni. È altrettanto rilevante quanto, per esempio, non avere accesso al gas che ci serve per riscaldare le case o far funzionare le centrali elettriche.
1: Quindi potremmo dire la sovranità tecnologica è diventato, o comunque è sempre più, un problema reale e dovrebbe interessare anche a me cittadino.
2: Assolutamente.
1: Però ricordiamo che ad oggi cioè è impensabile, probabilmente anche impossibile, o comunque estremamente difficile avere sovranità tecnologica digitale se siamo basati nell'Unione Europea.
2: Sì, bisogna anche mettersi d'accordo su cosa si intende per sovranità. La sovranità, giusto, è un concetto in evoluzione ed è un concetto che va preso in maniera graduale. Come tu dicevi, oggi è semplicemente impensabile costruire un'intelligenza artificiale del tutto priva di componenti di tecnologia americana. Non avrebbe molto senso, probabilmente non avrebbe senso in assoluto costruirla da zero in maniera completamente indipendente, però quello che è diventato importante è che bisogna avere una strategia di sovranità dell'intelligenza artificiale per essere sicuri di non essere esclusi dall'accesso alla tecnologia, che è diventato un fattore di competitività che interessa anche l'uomo della strada.
1: Il concetto di sovranità tecnologica in generale, non solo digitale, non solo legata all'intelligenza artificiale, ma in particolare, visto che stiamo parlando di questo, è un concetto che dovrebbe interessare tutti noi, perché poi in definitiva ne va del nostro benessere come società, non solo come individui, famiglie, gruppi familiari.
2: Assolutamente, ne va del nostro benessere in tutti i settori che l'intelligenza artificiale tocca e, come sappiamo, vanno in qualsiasi direzione.
1: Allora, tornando anche alla notizia con cui abbiamo aperto, cioè questa decisione del governo degli Stati Uniti, tu nel report metti in evidenza un atto legislativo degli Stati Uniti che io ho cominciato a citare in giro perché è praticamente sconosciuto, che però è dell'inizio dell'anno, che si chiama Remote Access Security Act. Cioè il governo americano sta gradualmente estendendo il concetto di controllo sull'esportazione. Fino a poco fa, pochi mesi fa, io stesso tante volte ho dato la notizia del governo degli Stati Uniti che vietava l'esportazione di un chip, magari di Nvidia, in Cina. E quindi era un fattore strategico. Cioè io sono governo degli Stati Uniti e dico: tu è cinese, non puoi usare quella tecnologia. Questo concetto sta ampliandosi, come?
2: Ma sì, bisogna pensare a che cosa vuol dire usare l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sono applicazioni che ovviamente per essere eseguite hanno bisogno di un'infrastruttura hardware. Quindi il governo americano ha sempre posto molta attenzione all'utilizzo delle tecnologie e ovviamente nel caso in cui le tecnologie possono avere un doppio uso, quindi un uso sia civile che militare, gli americani mettono sotto controllo l'esportazione di questa tecnologia. Quindi si è partiti da quello che è lo strato inferiore, quindi lo strato dei chip, la parte di infrastruttura hardware. Questo non è nuovo, nel senso che non riguardava solo i chip Nvidia, ma è sempre stato così, quindi tanti anni. Nessuna novità da questo punto di vista. Ed è anche comprensibile che gli americani vogliono che la tecnologia che può essere utilizzata in dual use, come si dice, quindi per usi civili e militari, non finisca nelle mani di potenziali pericoli per la sicurezza americana o dei suoi alleati.
1: Certo.
2: Ora, questo controllo, c'erano già molti segnali, come hai detto, questo controllo si è espanso dall'hardware, si è espanso anche sullo strato software. E per prima cosa, come tu citavi, sull'accesso remoto c'era una falla in questo approccio sulla prevenzione dell'accesso da parte di entità ostili all'infrastruttura di intelligenza artificiale. La falla era che se io sottoscrivevo un abbonamento e prendevo GPU as a service, come si dice, quindi noleggiavo le GPU su un'infrastruttura che magari stava anche negli Stati Uniti, però la utilizzavo dalla Cina, di fatto bypassavo questo, bypassavo il blocco.
1: Cioè non potevo,
2: diciamo, questa è una cosa abbastanza ovvia.
1: Sì, cioè non potevo importare i chip, ma se li usavo in cloud. Sì, ok.
2: Quindi, diciamo, hanno chiuso o stanno chiudendo questa falla. Adesso però, come citavo nel report che è arrivato, diciamo così, ben prima di questo blocco di Anthropic, in realtà c'erano già segnali e il governo americano stava già lavorando, e le varie entità del governo americano stavano già lavorando su un controllo che si è spostato ai modelli. Quindi lo stesso utilizzo dei modelli, quindi la fruizione dei token che questi modelli generano, era già un elemento che era stato attenzionato dal governo americano. Quindi bisogna tenere presente l'approccio all'intelligenza artificiale che anche arriva dall'industria americana. L'industria americana produce essenzialmente modelli di frontiera che sono i più avanzati del mondo e che sono modelli chiusi, e che vengono forniti l'accesso a questi modelli da parte di chiunque, delle aziende che siano americane o straniere. L'accesso avviene tramite API, quindi avviene tramite un servizio remoto. Cosa significa? Significa che se il servizio remoto si interrompe, viene chiuso, io non ho più accesso. Questo è un approccio specifico. Non è l'unica forma per accedere all'intelligenza artificiale. Esiste anche un approccio basato sui modelli cosiddetti open source. I modelli open source possono essere scaricati, possono essere eseguiti come una normale applicazione, possono essere eseguiti anche sul mio PC di casa.
1: Sì, basta che sia potente, però sì.
2: Sì.
1: Sostanzialmente sì. E quindi, diciamo, ti evitano quel rischio che qualcuno spenga il servizio.
2: Esattamente. Quindi il problema adesso è che i modelli più avanzati per il governo americano diventano una minaccia per la sicurezza nazionale.
1: Certo, ma chi dice, che non sono pochi quelli che dicono, ma tanto questo rischio che il governo americano imponga alle aziende degli Stati Uniti che hanno questi modelli di frontiera che moltissimi utilizzano, il rischio che lo blocchino è estremamente remoto ed è relegato solo a modelli super di frontiera, cioè è difficile che succeda qualcosa che possa destabilizzare l'economia, quindi chi se ne frega di questo rischio?
2: Beh, se pensiamo all'intelligenza artificiale come un qualcosa che influenza la nostra vita di tutti i giorni, quindi da quando ci svegliamo la mattina, quando andiamo al lavoro e a quando torniamo a casa, bisogna veramente domandarsi se si vuole lasciare la gestione della propria vita, del proprio lavoro, nelle mani di un paese che, per quanto amico, è un altro paese, può avere le sue politiche. E quindi, da questo punto di vista, è lo stesso principio per cui io le centrali elettriche le voglio avere nel mio paese o compro tutta l'energia dall'estero.
1: Certo, la dipendenza energetica, vediamo i casini che crea in
2: esattamente
1: tutti, tutte, certo.
2: E questo io ritengo che davvero in questo caso il paragone tra l'intelligenza artificiale, le AI factory che producono questa intelligenza artificiale con i token, il paragone tra queste AI factory e le centrali elettriche e la rete elettrica sia assolutamente calzante. È esattamente quello che sta succedendo oggi. Le AI factory, queste fabbriche di intelligenza artificiale, sono altrettanto strategiche quanto le centrali elettriche.
1: Ok, e il fatto di poter accedere da un lato a modelli erogati in remoto da grandi cloud provider come i sistemi americani con sistemi proprietari, modelli di intelligenza artificiale proprietari, e dall'altro la possibilità di usare modelli open source o open weight, come si dice, che io posso installare, se non sul mio computer, in un data center basato in Europa, che quindi mi toglie dall'imbarazzo di dover valutare questo rischio. Però non crea un problema, cioè dipendiamo da una parte dagli americani e dall'altra parte dai cinesi. Certo, i cinesi, se io prendo il modello e lo metto su un computer che sta in Europa, non mi possono spegnere nulla, però comunque crea un'altra forma di dipendenza.
2: C'è una dipendenza inferiore, ma c'è sempre una dipendenza, perché un domani i cinesi possono decidere di cambiare il loro approccio alla concessione dei modelli e possono chiudere, e non sappiamo se magari lo stanno già facendo, i propri modelli più avanzati all'utilizzo da parte di altri paesi. Quindi assolutamente da questo punto di vista, e questo l'ho detto già da diversi anni, tu forse ti ricorderai anche Aleph Alpha,
1: sì.
2: Una delle prime aziende pre-ChatGPT che aveva visto molto lungo già ai tempi in Germania. Il fatto di avere modelli di linguaggio costruiti in Europa con l'approccio che usualmente l'Europa ha, quindi un approccio open source, è ormai chiaramente un elemento strategico fondamentale. Ancora più fondamentale rispetto ad avere il silicio prodotto in Europa, che è un percorso sicuramente molto più complesso e che, di cui gli effetti e i benefici vanno valutati correttamente. Il modello di frontiera europeo è una necessità imprescindibile.
1: Sì, sì, infatti ricordo in una delle primissime puntate del podcast dedicata all'intelligenza artificiale tu avevi sollevato questo tema, anche comprendendo un altro aspetto importante dei modelli degli LLM, cioè della cultura di base su cui vengono addestrati.
2: Beh, basta fare delle prove molto semplici, basta chiedere informazioni, io l'ho fatto alcune volte, invito gli ascoltatori a farlo, basta chiedere ai vari modelli nelle chat, chiedere la storia dell'Italia degli anni 70. Chiesta a un modello, chiesta a ChatGPT, chiesta a Claude, oppure chiesta ai modelli cinesi, e le risposte che vengono fuori sono estremamente interessanti per la loro diversità.
1: Sì, comunque è una buona notizia quella che tu mi hai segnalato poco prima di iniziare questa registrazione, che un consorzio guidato dall'italiana Domin ha vinto la Frontier AI Grand Challenge della Commissione Europea ed è un progetto per realizzare un modello di intelligenza artificiale open source all'avanguardia che coprirà tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea. È una buona notizia.
2: Questa è assolutamente un'ottima notizia. Io dico meglio tardi che mai, ma
1: certo,
2: assolutamente.
1: Ci arriveremo. Allora, per erogare tutti questi servizi di intelligenza artificiale, servono data center a go-go.
2: Assolutamente, servono data center di dimensioni, si può dire, colossali.
1: Quindi sempre più questi sistemi, cioè se noi vogliamo erogare questi servizi dall'Europa, magari con modelli open source cinesi o in futuro, beh, allora, c'è già qualcosa di europeo, non è che non c'è nulla, no? Anche di italiano. Avremo sempre più bisogno di data center in Europa, quindi tu prevedi che la costruzione di questi data center prosegua senza... come che non ci fosse un domani?
2: Allora, io posso dire che quantomeno per la visibilità che ho, fino al 2030 i progetti di data center in Europa sono assolutamente in corsa, con delle problematiche però legate ad altri fattori. La costruzione di nuovi data center oggi è limitata essenzialmente da un fattore energetico, non tanto perché l'energia non è disponibile, ma perché la rete elettrica non è stata disegnata per servire i data center, quindi adattare la rete elettrica a fornire energia per i data center richiede molto tempo.
1: Cioè portare in quel punto preciso 10, 20, 50 megawatt o di più è un problema.
2: Diciamo non che il così. Problema è anche che vanno portati a una certa tensione, vanno sì. portati in un certo modo, quindi tutto questo richiede molto tempo. Un trasformatore di grandi dimensioni per questo tipo di impianti, che per costruire una sottostazione ha un tempo di fabbricazione che oggi, se lo ordino, richiede dai 16-18 mesi minimo in più, quindi diciamo, i tempi sono estremamente lunghi. Quindi da questo punto di vista molti dei progetti di data center, l'abbiamo già visto quest'anno, di fatto subiscono ritardi anche significativi.
1: Su intelligenza artificiale, su sovranità tecnologica, e che ancora oggi, e chissà forse per sempre, per tantissimi anni, c'è una domanda incredibile di intelligenza artificiale, quindi necessità di data center. Parlavamo prima di energia, ma non c'è solo il tema dell'energia.
2: La domanda c'è, è reale. La crisi è sistemica, come dicevo, legata all'energia, e c'è anche un altro fattore molto importante che è legato ai costi di queste infrastrutture. Perché quando si parla tanto di gigawatt per i data center, io di solito preferisco parlare di megawatt perché sono un po' più realistici, ma quando pensiamo a un data center di 100 megawatt, stiamo parlando di un'infrastruttura la cui sola costruzione costa $1 miliardo. Quando io poi devo andarci a mettere dentro l'infrastruttura IT, devo aggiungerci almeno altri 10-12 miliardi, quindi sto parlando di un data center da 100 megawatt che costa quasi $15 miliardi. Questi sono investimenti importanti, e siccome c'è bisogno di molti data center, senza fare nomi, ma un grande sviluppatore di modelli mi ha chiesto di avere accesso a 1 gigawatt all'anno di capacità in Europa.
1: Pazzesco.
2: E non riusciranno mai ad averla.
1: Certo, quindi c'è una richiesta pazzesca.
2: Assolutamente, questo è solo uno.
1: E questo è solo uno, certo. Approfitto per chiederti, visto che si dice spesso, ogni tanto qualcuno... c'è un movimento non solo negli Stati Uniti sicuro, ma un po' in tutto il mondo, verso i data center, cioè non si vogliono data center vicini a casa propria. La Lombardia ha fatto una legge, mi sembra opportuna, che dice non faremo più data center in campo aperto, ma bisogna riutilizzare infrastrutture industriali dove non ci sono più industrie, mi sembra una buona cosa per consumare meno terreno. Ma poi c'è il problema dell'acqua. Cioè, molta gente si lamenta perché i data center consumano un sacco di acqua.
2: Allora, anche qui bisogna sfatare un mito. Posto che, come hai detto tu, il consumo del suolo va limitato o evitato possibilmente, e abbiamo da questo punto di vista in Europa l'opportunità di riprendere siti industriali che sono di fatto dismessi, dal punto di vista dell'acqua bisogna sfatare alcuni concetti. I data center che consumano molta acqua sono i data center che utilizzano un cosiddetto processo evaporativo per raffreddare l'infrastruttura IT. Significa che essenzialmente usano l'acqua evapora e con questo estrae calore, quindi consumano molta acqua. Questo è vero, e ci sono tanti data center che sono fatti così.
1: Sì, soprattutto negli Stati Uniti, moltissimi.
2: Soprattutto negli Stati Uniti, i data center diciamo più tradizionali, grandi. I data center per l'intelligenza artificiale, quasi tutti i progetti, diciamo in buona parte dei progetti, sicuramente tutti quelli che ho visto in Europa, in realtà non si usa un processo evaporativo, si usa un processo a circuito chiuso, come il radiatore di una macchina, come il circuito di raffreddamento di una macchina. Una volta che io ho caricato l'acqua, il consumo è zero. E questo è particolarmente importante perché io ho già avuto situazioni in Europa in cui ho dovuto spiegare che l'impatto ambientale di un data center è limitato.
1: Cioè consumi l'acqua all'inizio e poi basta.
2: Esattamente.
1: Cioè devi caricare il sistema, il radiatore lo devi caricare.
2: E soprattutto,
1: no?
2: Se pensiamo alla conversione di siti industriali che erano particolarmente inquinanti, in confronto a siti i nuovi siti industriali, le nuove centrali dell'intelligenza artificiale avranno un impatto ambientale che può essere limitato in maniera estremamente significativa e avere anche dei benefici significativi, perché tutto questo calore prodotto può essere riutilizzato, come sappiamo, con il teleriscaldamento, ma a seconda delle latitudini può essere riutilizzato in varie forme, dall'utilizzo per le serre all'utilizzo anche per l'allevamento di pesci.
1: Addirittura?
2: Sì. Ne ho fatto uno in Norvegia, vengono fuori degli ottimi salmoni.
1: Ah, perfetto, con l'acqua che poi torna dentro.
2: Ovviamente.
1: Cioè, si raffredda
2: ovviamente.
1: E poi torna dentro. Tutti questi, cioè non tutti, però buona parte di questi data center, voi esperti li chiamate AI Factory o Token Factory, cioè cosa sono?
2: Sono delle infrastrutture in cui essenzialmente io ho dei computer con dentro delle GPU, che sono gli acceleratori dell'intelligenza artificiale, su cui girano dei modelli e producono token. Questi token viaggiano lungo le reti di telecomunicazioni e questi token sono il motore che poi viene sfruttato dalle applicazioni di intelligenza artificiale per generare i risultati di cui abbiamo bisogno, che possono essere da una chat a un'analisi di documenti o qualsiasi
1: sì.
2: altra cosa.
1: Si chiamano anche inference factory, giusto?
2: Esattamente. Io preferisco usare il termine token factory perché i token danno una misura quantitativa dell'intelligenza artificiale, cioè i token io li pago al milione, quanti milioni di token produco, okay. Quindi posso dimensionare un data center sulla base di quanti trilioni di token è in grado di produrre.
1: Perfetto, perché non tutti sanno forse che quando usano gratuitamente un modello di intelligenza artificiale, quella risposta che arriva, il testo che noi vediamo, anche facendo una ricerca su Google, quando c'è AI mode, AI overview, quel testo che ci viene generato, consuma token.
2: Esattamente.
1: Noi non ce ne accorgiamo perché
2: noi
1: non paghiamo.
2: Noi consumiamo token sia quando sottoponiamo la domanda che quando riceviamo una risposta.
1: Perfetto. E chi sono i clienti delle Token Factory?
2: Ma i clienti delle Token Factory possono essere direttamente aziende che sviluppano applicazioni internamente, quindi accedono alle cosiddette API dei modelli perché hanno le loro applicazioni interne, oppure possono essere, sono, le aziende che sviluppano applicazioni di cosiddetta generative AI. Quindi se io sono un'applicazione che sviluppa un'applicazione che fa l'analisi delle radiografie, uso token prodotti da una fabbrica che sta vicino a me, per esempio.
1: Certo, citi la radiologia perché lì si sono visti dei passi avanti incredibili.
2: I progressi legati all'intelligenza artificiale hanno migliorato la qualità della diagnostica in maniera estremamente significativa, considerato anche il fatto che non è più soggetta all'errore umano. Quindi io posso avere risultati molto più fedeli, con fattore di rischio inferiore rispetto a quello di un essere umano. Ma quello che riguarda i controlli qualità e altre questioni, l'intelligenza artificiale è più indicata. E non abbiamo ancora toccato il discorso dei robot, che un giorno si spera sostituiranno gli esseri umani, almeno in tutti quei lavori che presentano rischi per la persona.
1: Certo, oppure metterli laddove non troviamo più persone. C'è un sacco di mestieri dove non troviamo proprio più persone.
2: Questa quindi è diventata una strategia nazionale in diversi di quei paesi che hanno un fattore di natalità negativo.
1: Tipo la Cina.
2: Tipo la Cina, esattamente.
1: È uno dei loro obiettivi. Tornando a quello che dicevi, cioè che i modelli open source costano meno, quindi le token factory rispondono a questa esigenza di spendere sempre meno e degli americani che però ti offrono un ambiente molto facile da usare, perché molte startup e molte aziende mi continuano a dire che usano questi modelli grandi di frontiera sia per facilità ma anche perché sono effettivamente i più evoluti. Che cosa mi dici da questo punto di vista? Cioè, se ti dico che i modelli open cinesi sono un po' più indietro rispetto agli americani?
2: Ma allora, adesso l'arretratezza non si misura neanche più in anni, si misura in mesi. Quindi bisogna veramente domandarsi se io ho bisogno di avere l'ultimo modello a disposizione, no? Se non sia una moda. Mi sembra un po' di ripetere il discorso che si fa sugli smartphone, no? Bisogna capire se veramente abbiamo bisogno dell'ultimo modello con le ultime funzionalità, soprattutto magari per compiti molto semplici. Questo è un primo aspetto. Poi dall'altro lato, anche qui, il fattore costo fino ad oggi non è stato così significativo, ma nel momento in cui si comincia a ragionare di trilioni o migliaia di miliardi di token consumati al giorno, diventa fondamentale. Quindi, come si dice, a quel punto la necessità aguzza l'ingegno, e quindi anche le aziende che sviluppano applicazioni di generative AI dovrebbero avere, secondo me, una strategia che gli consenta di cambiare un domani i modelli in funzione non solo del costo, ma anche del tipo di task, del tipo di attività che devono eseguire.
1: Molto bene, avremo tante altre cose di cui parlare, ma lo facciamo in un altro episodio. Grazie a Edmondo Arlotti per essere stato con noi, a presto, buon viaggio, buon lavoro.
2: Grazie a te, Enrico, e un saluto agli ascoltatori.

0: potete raggiungere Edmondo Arlotti a tiberion.ai o Tiberion oppure Tiberion come dicono gli americani. Dunque adesso parliamo di applicazioni di intelligenza artificiale. Una delle applicazioni di cui si parla molto negli ultimi tempi riguarda l'ufficio acquisti, quindi la famosa attività del procurement. Saluto Michael Verzotto, cofondatore, uno dei 5 fondatori di Source, una startup italiana che ha chiuso un round di finanziamento da 3 milioni di euro e che si occupa proprio di procurement. Michael Verzotto, grazie di essere con noi, benvenuto.
1: Ciao Enrico, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Voi vi occupate di intelligenza artificiale applicata ad una attività importante per le aziende, quella che in gergo tecnico viene definita procurement. Probabilmente chi ha fatto ragioneria dirà approvvigionamento, il termine in italiano, però definiamo quello di cui vi occupate, poi cerchiamo di capire come aiutate le aziende, come le aziende possono cambiare questa attività.
1: Certo, sì, procurement, ufficio acquisti, ecco, i nostri servizi quindi vanno in quella direzione. Allora, quello che facciamo noi, e proviamo a semplificare, è di fatto, prima di tutto, rendere qualsiasi tipologia di dato e informazione facilmente accessibile. Quindi ovviamente quando uno sceglie un fornitore, sceglie un partner commerciale, ha bisogno di informazioni, ha bisogno di dati per prendere le decisioni. Quello che facciamo noi è rendere tutti i dati e le informazioni che un ufficio acquisti necessita per prendere queste decisioni facilmente accessibili, e sopra questa base di dati ci costruiamo delle automazioni, queste famose automazioni agentiche. Quindi partiamo da dati verificati, che non sono i dati generati statisticamente dagli LLM, ma sono dati proprietari che vengono da banche dati proprietarie. Verifichiamo i dati che ha generato l'intelligenza artificiale accedendo a banche dati proprietarie e lì

0: solo al telefono e non ha esposti dati di nessun tipo, l'intelligenza artificiale penso che faccia fatica ad andare a raccogliere quei dati, perché non ci sono.
1: Sì, certo. Allora, noi ad oggi ci concentriamo soprattutto sulle corporate, sulle enterprise, quindi la maggior parte dei nostri clienti sono aziende molto molto grandi, tendenzialmente sopra il 500 milioni di fatturato, dove ci sono numeri di fornitori che spesso superano le migliaia di fornitori, decine di migliaia di fornitori, e centinaia di migliaia di ordini e di attività quotidiane in diverse direzioni. E quindi assolutamente sì. E tanti operatori, orchestrare flussi complessi, chi verifica la qualità, chi verifica la parte tecnica, chi fa l'ordine, la parte legale, quindi tutto questo è chiaro che ad oggi viene fatto manualmente, con un grandissimo investimento di tempo, tanta perdita di risorse, e serve un'automazione maggiore. Stiamo oggi anche sviluppando, andando in una direzione di offrire un prodotto più light per le piccole e medie imprese, che possa dare quasi una suite che copre, ecco, questa gestione in modo un po' più leggero. Ecco.
0: Certo, sì sì, chiarissimo. Diciamo che se ho tanti fornitori e tante attività posso effettivamente trovare la strada per una maggiore efficienza. Se io ho, non dico 3 fornitori, ma 10 fornitori, sì, posso efficientare il processo, ma i margini sono ovviamente risicati. Senti, quanto dipendete dai fornitori di intelligenza artificiale? Tipicamente i grandi fornitori degli LLM più noti, o invece avete scelto una strada diversa con modelli open installati su vostri sistemi? Cioè, che scelta avete fatto, e in base alla scelta quanto dipendete anche per i costi da questi fornitori?
1: Ma allora, questa è una buona domanda, nel senso che siamo ancora in un momento in cui, e penso che la verità è che lo saremo sempre di più, hai tante soluzioni da poter scegliere, perché comunque questa tipologia di LLM veramente migliorano, continuano a rilasciarne di più ampi, con una capacità di analisi sempre e di generazione sempre migliore, quindi li utilizziamo. In questo momento noi utilizziamo LLM che poi ci permettono anche di avere un determinato grado di sicurezza, e dati che risiedono all'interno dell'Unione Europea, perché sono comunque dei prerequisiti che, lavorando con le enterprise, ti chiedono. E no, direi che non siamo per niente dipendenti, nel senso che poi per la tipologia di utilizzo che ne facciamo noi possiamo tranquillamente andare da un LLM all'altro, e i costi ancora ad oggi non hanno un impatto così grande sulla nostra soluzione, quindi ad oggi sicuramente non è un tema, e penso che andando in avanti si tenderà a rendere commodity, ecco, questa tipologia di servizio. Quindi no, non mi sento assolutamente dipendente. Secondo me, ecco, la sfida invece sarà capire, anche poi in termini di ottimizzazione di costi, quale LLM utilizzare, cioè quale modello diverso utilizzare tra i tanti che offre il mercato per quello specifico servizio, perché sai, magari per leggere una email e capire se c'è un sì o un no dentro basta una soluzione open source, magari per fare un'analisi complessa di un capitolato di gara lì magari vai sull'ultima versione dell'LLM, che ha una capacità di analisi molto più profonda e attenta. Ecco, quindi secondo me la sfida sarà soprattutto quella: quale tipologia di modello utilizzare per quale servizio.
0: Sì, sì, chiarissimo. Quindi comunque voi ad oggi utilizzate LLM dei grandi provider?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, per una questione, sai, proprio di comodità e non ad oggi investire tempo nel ottimizzare quale LLM scegliere per quale servizio. Prendi il leader di mercato, non ha un costo gigantesco, assolutamente no, non per il momento, ecco.
0: Ok, e per leader di mercato voi intendete Gemini, ChatGPT, Anthropic o chi altro?
1: Esatto, questi qui sì. Noi vabbè, lo utilizziamo per la parte di programmazione cloud, e per la parte di analisi utilizziamo Azure.
0: Molto interessante, ti ringrazio per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
1: Enrico, è stato un piacere, grazie a te.

0: A proposito di applicazioni di intelligenza artificiale, da tempo ci sono esempi di come è possibile affidare ad un sistema di intelligenza artificiale la gestione di un centralino per gestire le chiamate, soprattutto quelle in entrata. Uno dei problemi che ancora oggi vanno gestiti e infatti frena molti grandi progetti è la latenza, cioè tu vuoi che la persona, o meglio l'intelligenza artificiale che dall'altra parte ti risponda immediatamente come farebbe un umano, invece l'intelligenza artificiale non è sempre detto che risponda esattamente alla velocità della luce. Oppure un altro problema sono le quando le informazioni da fornire sono molto complesse o dove non puoi spendere così tanto per sopperire a tutto ciò, e allora dici ci lascio gli umani e ho risolto. Però si comincia a vedere qualcosa di applicabile e applicato, soprattutto ci sono alcune aziende che stanno cominciando a utilizzare queste tecnologie, sicuramente dove non hai alternative o l'alternativa è il telefono che squilla vuoto o la segreteria telefonica in alcune ore. E su questo sta investendo molte risorse Fonio, che è una startup austriaca, crede molto in questa tecnologia, ci credono anche gli investitori, visto che hanno annunciato da pochi giorni un round di finanziamento da 14,6 milioni di euro. Saluto Marco Caputo, country manager per l'Italia di Fonio AI, grazie di essere con noi, benvenuto.
1: Ciao Enrico, un piacere, grazie per l'invito.
0: Che cosa significa occuparsi e quindi aver sviluppato una piattaforma per le comunicazioni delle aziende? Definiamo comunicazioni.
1: Guarda, comunicazione significa partendo dal telefono, quindi gestione delle comunicazioni via voce, è la gestione quindi di una chiamata in entrata o in uscita a un cliente o da un fornitore, quello che possa essere, per evitare fondamentalmente che una persona durante la propria giornata lavorativa venga interrotta o durante i momenti di chiusura anche perda chiamate, potenzialmente fatturato, clienti, generalmente qualunque tipologia di comunicazione.
0: Ok, potrei tradurre dicendo un risponditore automatico di chiamate in entrata, quindi una sorta di segretaria virtuale?
1: Corretto, corretto. Un po' meno, diciamo, risponditore automatico di una volta, ma il principio è quello.
0: Uno dei problemi, oddio, non so se chiamarlo problema, comunque una delle caratteristiche di molte aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, è che ci sono tante informazioni che non sono codificate, cioè le persone che lavorano in azienda sanno tante cose, ma non è che quelle cose poi sono scritte da qualche parte. E allora come fate a trasferire quel tipo di conoscenza all'intelligenza artificiale?
1: Ci sono due modalità. Una è quella di fare delle sessioni esplorative col cliente, dove proprio ci sediamo e conosciamo, impariamo riguardo il loro business, le loro chiamate normali. Di base quello che facciamo è che chiediamo a loro di raccontarci una giornata tipo al telefono. Spesso e volentieri infatti parliamo con persone in reception o altri dipartimenti, e questo è un modo. E andiamo a creare quindi delle istruzioni scritte su come si deve comportare la gente. L'altra modalità invece è quella di mettere in piedi la gente, che comincia quindi ad ascoltare le chiamate, quindi fondamentalmente impara on the go e amplia la propria base di conoscenza, ovviamente senza improvvisare, ma andando a chiedere poi al cliente questa nuova informazione che io non conosco, a cui non so rispondere. Come posso rispondere? E in questo momento qua il cliente quindi può inserire la risposta ideale o magari un documento che risponde a questa cosa qui. L'AI si impara questi documenti, questa modalità di risposta, poi fondamentalmente si adatta per il futuro, per evitare allucinazioni e avere completa conoscenza del problema.
0: Marco, ti ringrazio per essere stato con noi, a presto, buon lavoro.
1: Grazie mille Enrico, è stato un piacere.
0: Allora, va detto che molte di queste soluzioni, ce ne sono tantissime sul mercato, molte di queste soluzioni appaiono ancora poco naturali, però certo, in alternativa a non avere nulla, oppure una vecchia segreteria telefonica potrebbe essere una soluzione, oppure se uno vuole veramente una interazione molto, tra l'altro molto veloce, con poca latenza, ma anche molto naturale nel linguaggio, gli investimenti e anche il costo dell'infrastruttura diventa importante. Abbiamo terminato la nostra puntata, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona domenica, un buon ascolto con i nostri programmi. Io sono Enrico Pagliarini, ci sentiamo la prossima settimana nella prossima puntata.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Ritrovate le due sorelle scappate dalla casa famiglia in Abruzzo, erano a casa di uno zio. Donald Trump insiste, attacca ancora la Premier, Meloni e l'Italia non ci hanno difeso. Negoziati Washington, Teheran in Svizzera, colloqui in stallo ma non conclusi, fa sapere una fonte. Mondiale 2026 finisce con un pareggio Belgio-Iran, la Spagna travolge l'Arabia Saudita. Dopo settimane sono state ritrovate, sono in buone condizioni di salute le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena. Sono state ritrovate dai carabinieri a Formien, provincia di Latina, a casa di uno zio materno. I carabinieri stanno procedendo al trasferimento in una località protetta delle due sorelle, che saranno affidate al sindaco di Formia, il quale troverà una sistemazione. Nelle prossime ore, in una conferenza stampa in procura a Sulmona, verranno diffuse informazioni più precise sull'accaduto. Andiamo in Svizzera, dove i colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran sono in stallo ma non ancora conclusi, fa sapere una fonte iraniana vicina alla delegazione di Teheran. E la minaccia del presidente americano Donald Trump di far saltare in aria l'Iran se non riaprirà lo stretto di Hormuz ha fatto interrompere i negoziati che erano appena iniziati.
2: Il Qatar accoglie con favore l'apertura in Svizzera del vertice del lago di Lucerna e la prosecuzione dei colloqui tra USA e Iran. Lo ha scritto ieri sera il primo ministro del Qatar, paese mediatore col Pakistan, auspicando di poter costruire ulteriormente su questa base. I colloqui, definiti tecnici di ieri tra USA e Iran in Svizzera, sono stati in realtà interrotti dopo 80 minuti dalla delegazione iraniana per protesta contro le nuove minacce lanciate da Trump. Mentre il suo vice Vance, a capo della delegazione americana, definiva la giornata storica per la diplomazia, parlando di grandi progressi nei negoziati in poche ore, Donald Trump minacciava di far saltare in aria l'Iran, definito un fottuto paese, in caso di chiusura dello stretto. Minacciano perché sono disperati, le nostre forze armate sono sempre pronte ad agire, la risposta a Trump del capo delegazione iraniano Ghalibaf, presidente del Parlamento dell'Iran. Quanto Hormuz, lo stretto rimane chiuso, ha assicurato Teheran. I negoziati tra USA e Iran sono in fase di stallo ma non ancora conclusi, scrive la CNN. Prima dell'interruzione per protesta, Teheran ha parlato di colloqui avviati su fondi congelati e Libano, dove venerdì Israele ha ordinato il cessate il fuoco, senza però ritirare le proprie truppe dal sud del paese. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Con un post sui social, Donald Trump torna ad attaccare la Premier Giorgia Meloni. Poi in un'esclusiva a TGcom24 spiega: non sono solo deluso dall'Italia, ma anche da tutti i leader della NATO.
3: Una giornata che doveva essere riconciliatrice si chiude con l'ennesima boutade di Donald Trump. Il presidente USA torna ad attaccare la Premier Giorgia Meloni. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, dice Trump, l'Italia e il suo Premier non sembrano disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e alla sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo, non ci sono. Non va bene, posta Trump su suo social Truth. Tutto questo in una giornata in cui la Premier si era recata a sorpresa al raduno degli alpini a Gemona del Friuli, cercando di archiviare la lite con il presidente USA.
4: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
3: Una direttiva conciliatoria, tanto che Meloni aveva invitato i suoi ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana a Villa Taverna per l'Independence Day. Un modo per sottolineare le storiche relazioni tra i due paesi, e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani aveva assicurato che i rapporti con gli USA sono solidi e andranno avanti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti, secondo quanto riportano i media libici. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per l'anno.

0: l'anno successivo. Adesso la cronaca con gli incidenti stradali del fine settimana. Molte delle vittime sono giovanissime.
1: Fine settimana tragico sulle strade italiane. L'incidente più grave è avvenuto a Senago, nel Milanese, dove tre giovanissimi hanno perso la vita. L'Audi, sulla quale viaggiavano insieme ad altri sei amici, è uscita di strada ed è finita in un canale. Le vittime sono Camilla Copparoni, 18 anni, e i 17enni Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, tutti di Paderno Dugnano. In nove, quindi, a bordo della stessa auto, e secondo i primi accertamenti nessuno indossava correttamente le cinture di sicurezza. Alla guida c'era un ragazzo di 18 anni, risultato positivo all'alcol test, con un tasso tre volte superiore al limite consentito, e ora è indagato per omicidio stradale plurimo aggravato. Altre vittime nel resto d'Italia: a Monreale, nel palermitano, un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti e una donna di 41 anni è morta. Un 17enne ha perso la vita in scooter in Versilia, impattando con un SUV, mentre in Liguria è morta una 23enne in uno scontro tra il suo motorino e un'auto. Di fronte a questa nuova scia di sangue tra giovani, il vice premier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato una riunione sulla sicurezza stradale. Sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa, ha detto. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Mezza Europa è investita da una violenta ondata di calore che è destinata a durare ancora per giorni, secondo i meteorologi. Temperature superiori alla media stagionale anche di 10 gradi. In Italia a soffrire soprattutto la pianura padana, le zone interne del centro e della Sardegna, dove nelle prossime ore sono attesi oltre 40 gradi. Nessuna esclusione, nessun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico. E ora lo sport con i mondiali di calcio in primo piano.
2: La Spagna che riparte di goleada contro l'Arabia, il Belgio che si impantana a sorpresa contro l'Iran che strappa lo 0-0. A due facce l'incrocio di due big d'Europa col calcio del Golfo. Ad Atlanta, dopo lo 0-0 con Capoverde, gli iberici ritrovano Yamal e il gol, che di fatto sono sinonimi. In meno di mezz'ora sul tabellino dei marcatori c'è la stella del Barça e Oriozabal con una doppietta. Discorso chiuso e poker che vale il 4-0, servito a inizio ripresa con l'autorità rete di Tambakti. A Los Angeles i tanti esuli fischiano l'inno iraniano, ma in campo Taremi e compagni ingolfano la giallenta manovra dei belgi. Deludono Lukaku, De Bruyne e Saelemaekers. Ngoi si fa espellere al 66esimo e allora, insieme al portiere iraniano Behram Vand, l'altro migliore in campo è l'estremo difensore belga Courtois, che salva i diavoli rossi in almeno tre occasioni. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Intanto oggi a Roma la Federcalcio elegge il suo nuovo presidente favorito, Giovanni Malago, ex presidente CONI e della Fondazione Milano Cortina, su Giancarlo Abete, a sua volta già a capo proprio della Federcalcio. In MotoGP, dopo quello in Ungheria, Marc Marquez vince anche il Gran Premio della Repubblica Ceca. Il campione della Ducati precede Ogura, il compagno di scuderia Bagnaia, quarto di Gian Antonio. In classifica resta in testa Bezzecchi, ieri squalificato a causa l'aggressione a un assistente di pista dopo la gara sprint di sabato, con 8 punti di vantaggio su Martin e 40 su Marquez, che sentiamo a Sky Sport.
3: Siamo un sport che ancora il pilota fa l'ultima differenza, ma ovviamente la moto è molto, molto importante, ogni volta è più importante, ma si è visto, io dall'inizio dell'anno continuo a dire la moto funziona, è una cosa che io per esempio oggi, ultimi giri, sì, andava forte, ho vinto, ma la moto aveva di più, e così dobbiamo continuare a lavorare. Io, Ducati ha lavorato tantissimo questa prima parte di stagione, abbiamo cambiato due o tre cose piccole, ma comunque si è visto oggi, Ogura era forte e noi eravamo lì, ma anche Pecco e Dija erano fortissimi.
0: E per la pallavolo la nazionale femminile, campione olimpica e mondiale in carica, chiude la seconda settimana di Nation League nelle Filippine con il successo per 3-0 sul Giappone. Azzurre che tornano in Italia con un bilancio di 6 vittorie e 2 sconfitte. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carlo Salvatore in regia. Io vi auguro una buona continuazione con i nostri programmi.
4: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Potremmo chiederci quanti lavoratori sono stati trattati come schiavi per permetterci di bere un fresco frullato. Forse non lo sapremo mai, ma le cronache spietate delle scorse settimane ci ricordano che c'è qualcosa che non va. Accanto a oltre 1 milione di lavoratori agricoli regolari, c'è un tasso di irregolarità che varia dal 40 al 66% a seconda delle rilevazioni, semirate su segnalazioni o a tappeto. E all'interno di quest'area grigia o nera si nascondono, ma neanche tanto, forme di paraschiavismo. Come vanno letti i numeri di questi fenomeni in agricoltura? Lo abbiamo chiesto a Cristiano Fini, presidente di CIA Agricoltori Italiani.
2: Sono numeri che vanno letti cercando ovviamente di far emergere il problema in maniera del tutto reale e anche trasparente, per poi mettere in campo tutti gli strumenti per combatterlo. Oggi gli strumenti ci sono in parte, ma ne mancano tanti altri. Mi riferisco in particolar modo alla legge 199 del 2016, quella appunto per combattere il caporalato. È una legge che tende a reprimere e a sanzionare in maniera molto importante chi appunto sfrutta i lavoratori, ma è una legge che manca di una parte molto importante, che è quella, come dire, preventiva.
1: Diciamo intanto che la repressione, che comunque non basta, già non viene fatta però, cioè la repressione comunque non viene fatta.
2: La repressione viene fatta poco, nel senso che occorre intensificare i controlli. Per intensificare i controlli ovviamente servono più addetti, ma serve anche un metodo legato alla tecnologia che può in maniera mirata arrivare a individuare chi sta al di fuori delle regole, incrociando i dati che sono presenti nel fascicolo aziendale con quelli dell'INPS, con l'Agenzia delle Entrate, per cercare di in maniera mirata andare a individuare quelle sacche di illegalità che sappiamo che in giro per l'Italia comunque ci possono essere. E quindi intensificare i controlli significa appunto unire il numero di addetti ai controlli, ma soprattutto andare in maniera mirata a colpire l'illegalità.
1: Poi giustamente voi sostenete che non basta.
2: No.
1: Ci sono delle storture da correggere.
2: Sì, non basta, perché il caporalato si inserisce in maniera molto importante con strumenti legati al trasporto e all'alloggio, e quindi occorre fornire strumenti legati all'alloggio, legati al trasporto dei lavoratori, non da parte di chi naviga nell'illegalità, ma appunto da parte delle istituzioni, degli enti. Poi ci sono problemi burocratici, occorre semplificare le tematiche legate alle assunzioni. Il click day è un elemento che va assolutamente eliminato, non è giusto, non è equo, e sui decreti flussi occorre anche legare i lavoratori stranieri in entrata alla stagionalità, e quindi in modo tale che loro comunque possano essere sempre occupati. Dobbiamo anche mettere a disposizione delle aziende agricole una banca dati per l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, oltre ovviamente al tema legato ai trasporti e all'alloggio, nel senso che il caporale organizza tutto quanto. Ecco, non può essere che il caporale si sostituisce alle istituzioni, deve essere l'esatto contrario, cioè deve essere l'istituzione che fa sì che il caporale non entri all'interno, diciamo, della gestione della manodopera. E quindi per fare questo occorre incrociare domanda e offerta, alloggio e trasporto. Quindi abbiamo degli strumenti per poter prevenire il fenomeno. È chiaro che vanno applicati, vanno messi in piedi a dovere.
1: Ci possono essere anche strumenti di contrasto nelle mani, per esempio, della grande distribuzione o dei consumatori?
2: Ma guardi, il tema della grande distribuzione dei consumatori riguarda soprattutto il riconoscimento del Made in Italy agroalimentare. Oggi, purtroppo, abbiamo una situazione nelle campagne che è drammatica, nel senso che mentre la filiera agroalimentare ha delle performance positive, la parte invece legata alla produzione è un disastro in tante filiere. E quindi è chiaro che tutto ciò favorisce anche le sacche di illegalità. Noi dobbiamo cercare, ovviamente insieme a tutti quanti gli attori della filiera, non solo la GDO, ma anche all'industria di trasformazione, anche insieme al consumatore, dobbiamo cercare di rilasciare un equo valore lungo la filiera a chi produce, altrimenti lavorare sotto costo è chiaro che favorisce anche quei fenomeni di illegalità che sono diffusi soprattutto in alcune aree del paese. E quindi dobbiamo cercare di intervenire per dare un reddito dignitoso alle aziende agricole. Questo, e mi preme sottolinearlo, non potrà mai giustificare ovviamente fenomeni come quello del caporalato o addirittura quegli episodi che abbiamo visto ad Amendolara. In nessun modo. Non è giustificabile nulla. Dopodiché è chiaro che se vogliamo costruire delle filiere virtuose a 360 gradi ed eliminare tutti quanti questi fenomeni di legalità, dobbiamo anche costruire le condizioni finché l'imprenditore agricolo possa continuare a svolgere la propria attività in sicurezza e nella legalità.
1: Controlli, quindi, prevenzione, giusta remunerazione lungo la filiera. Ma c'è chi non ha bisogno di sfruttare nessuno per fare business e far rientrare nel bilancio aziendale in crescita a doppia cifra da anni anche accoglienza e integrazione, come l'orto vivaio d'eccellenza di Roberto Bacchetto a Calino di Chioggia, DC a Venezia.
3: Bene, la nostra è un'azienda ortovivaistica nel sito di Chioggia, in provincia di Venezia, nella laguna sud di Venezia. Abbiamo circa 200 collaboratori dipendenti. Circa 6 anni fa, nel 2019, avevamo esigenza di personale perché siamo sulla zona turistica, prettamente turistica, vicino a Venezia, e una zona industriale fra Padova e Vicenza, per cui avevamo mancanza di personale. E all'epoca c'era la possibilità, vedevamo questi immigrati che erano rinchiusi sugli alberghi, case, tutto quanto. Abbiamo chiesto alla prefettura, e tramite un percorso abbiamo fatto una prima esperienza con una quarantina di persone, insomma. L'esperienza è andata bene, avevamo visto i ragazzi volenterosi, e da là, dalla necessità è venuta anche un'opportunità. Però questo comportava anche altre problematiche, per cui i ragazzi non sapevano leggere e scrivere in italiano, educazione civica, e tramite qualche associazione abbiamo fatto anche dei corsi italiano e educazione civica.
1: Un progetto fatto anche in partnership con altri attori che ha fatto sì che ci fosse una sorta di presa in carico complessiva di queste persone, e questo ha pagato?
3: Sì, questo ha pagato, perché dopo anche nei confronti degli italiani che lavoravano in azienda c'è stato anche un discorso di solidarietà a vedere queste persone arrivare in azienda con l'umiltà e con la volontà di mettersi in gioco. E mi ricordo sempre, era il marzo 2018 che sono venuti, era una giornata che ha nevicato in Veneto, e sono venuti in bicicletta con la neve. Avevamo tutta la voglia di mettersi in gioco, e da là è scattato tutto. Adesso in questo momento qua ne abbiamo un centinaio, poco più, e adesso stiamo valutando il discorso alloggiativo, perché abbiamo degli appartamenti sia nostri che in affitto, perché loro, sai, hanno ancora i nostri compaesani hanno ancora delle titubanze per affittare gli alloggi a loro. Sì.
1: Ecco, la popolazione, i clienti, come hanno reagito?
3: Ma no, i nostri clienti sono dalle industrie alle aziende agricole, questo non ha influito sulla clientela, sui fornitori. Invece la cittadinanza vedo che sono rispettosi e che sono educati, anche tante volte più educati dei nostri compaesani.
1: Voi un po' siete la dimostrazione che i bilanci dell'azienda funzionano bene anche, diciamo, rispettando le regole e rispettando il lavoro e la dignità delle persone.
3: Guardi, i bilanci l'economia deve essere un'economia circolare, i bilanci devono funzionare per forza. La nostra è un'azienda che sta crescendo a doppia cifra, noi oltre 20 anni che siamo in attività e ha dei margini buoni con delle economie interne nostre, ma non dovute al discorso del personale, cioè il personale viene pagato come è giusto pagarlo.
1: Ok, quindi che cosa consiglia magari ecco, a un giovane imprenditore? Perché comunque la manodopera è difficile da trovare.
3: Il discorso è che l'agricoltura vive di stagionalità e bisogna cercare in tutto il modo di lavorare circa 12 mesi all'anno, se si riesce, per avere delle persone affidabili, fare un team, una squadra, e questo è la forza nostra in questo momento. Abbiamo creato una squadra di italiani e extracomunitari e questo ci dà forza, sia a livello di formazione, perché dopo la gente quando resta in azienda riusciamo a ottimizzare il lavoro perché sa cosa fa e cosa deve fare, e invece se c'è sempre un turnover tutti gli anni di personale, le economie non vengono a meno, insomma si riesce solo a aumentare i costi di lavoro.
1: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
2: Bentornati a Leoni per Agnelli, io sono ora più che mai Manuel Agnelli e vi prometto che si parlerà di Marina Abramovic, arte, vita e altri incidenti nel mondo di Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel. Il mondo di Manuel.
3: Manuel.
5: Il mondo perfetto.
3: Manuel.
5: Il mondo di Baduel.
4: Manuel.
5: Dove tutti sono Baduel.
2: Allora, l'ospite che mi permette di fare tutto questo è un mio antico sodale e compagno di avventure, benvenuto a Thomas Berloffa. Ciao Thomas.
6: Ciao, buonasera a tutti.
2: Allora, Thomas è designer e docente di storia e cultura del design alla IULM. Che cos'altro poi, Thomas?
6: Ma artista, graphic designer, giro per il mondo, insomma tante cose diverse.
2: Un giramondo sicuramente, un giramondo sì. Senti, vorrei approfittare del fatto che sei stato un collaboratore di Marina Abramovic per ragionare un po' sulla situazione dell'arte oggi, proprio attraverso il paragone con le idee della Abramovic. In questo senso, qual è la prima cosa che ti viene da dire?
6: Ma allora, io ho lavorato con Marina Abramovic per circa 2 anni, nel 2012-2014, è stato un lavoro molto intenso che è nato dalla mostra al PAC di Milano di Marina dopo il successo di The Artist is Present del 2010 al MoMA, dove lei è diventata un'icona, no, internazionale ed è uscita dal mondo dell'arte per entrare proprio nello star system anche della moda, del cinema, di Hollywood. Ho avuto un rapporto con Marina di amicizia, nel senso che io andavo a New York a casa sua, lavoravo con lei alla creazione del branding del suo Marina Abramovic Institute, quindi il museo che rappresenterà la sua heritage, la sua legacy. E Marina Abramovic è un personaggio, sembrerebbe dal di fuori difficile, no? Sembra ostica, le sue performance hanno anche della violenza quasi, no? Intrinseca. E in realtà è una donna di una dolcezza incredibile. E il suo rapporto con l'arte mi ha sempre stupito perché era totale. Cioè Marina vive di arte, vive con l'arte, vive per l'arte. Non ha figli perché ha sempre detto che sarebbe stato un intralcio all'arte. Avrebbero rovinato la sua concentrazione. Questo per dirti il livello. E di dedizione assoluta. Anche il suo compagno storico, Ulay, era il suo amante, ma anche il suo compagno di performance. Quindi per 12 anni loro hanno vissuto insieme, performando insieme, amandosi. E addirittura quando si sono lasciati hanno inscenato una performance di 3 mesi camminando sulla Grande Muraglia Cinese per 2500 chilometri, partendo da lati opposti e incontrandosi poi alla fine, dopo 90 giorni, abbracciandosi e lasciandosi per sempre. Quindi per dirti il rapporto con l'arte di Marina, quello che non c'è più, insomma, vedo molto meno adesso, tranne in poche occasioni. Forse la differenza più grande della situazione attuale dell'arte, a mio avviso, e che manca la passione senza calcolo, diciamo, senza marketing, mettiamola così.
2: Ma per esempio prendiamo la Biennale di Venezia, no? come rappresentatività, diciamo, del mondo dell'arte di oggi. Che immagine dà secondo te la Biennale dell'arte contemporanea?
6: Allora, a parte le polemiche che abbiamo visto tutti sull'esclusione o inclusione di nazioni, essendo ancora una biennale che lavora a padiglioni nazionali, quindi molto politicizzata sotto un certo punto di vista, no? Quando tu devi invitare una nazione o escludere una nazione, ti esponi a un giudizio globale, internazionale. Quindi, a parte queste polemiche che sono più di natura politica, che però hanno pesato tantissimo, tanto che la giuria internazionale si è dimessa e sembra appunto che i premi verranno assegnati dalla giuria popolare. Quindi questo già ci porta a una biennale strana, diversa dal solito. Quello che ho visto, diciamo, negli articoli, nelle recensioni, non ho avuto ancora l'opportunità di visitarla di persona, ma tranne critiche serie di un certo tipo, molto professionali, il resto è tutto immagine e, diciamo, l'opera che grida più forte, no? Quindi vedo tutto molto virato a una strategia di comunicazione, una strategia di marketing dell'artista stesso o della nazione nella selezione dell'artista, che ovviamente snatura un po', no, la purezza dell'arte, ma questo sta andando avanti ormai da qualche anno, lo sappiamo, e la Biennale non è fuori da questi schemi, chiaramente.
2: Senti, fra l'altro gli artisti tendono a non prendere posizione rispetto a quello che avviene nella società, rispetto alla politica, eccetera, è un grosso tema anche di questi giorni, no, se vogliamo. Marina Abramovic, che è serba, e figlia di eroi militari, per denunciare l'orrore della guerra nei Balcani, alla Biennale di Venezia, dove vinse il Leone d'Oro, fra l'altro, si è seduta per giorni in una stanza buia su una pila di 1500 ossa di bovino insanguinate, strofinandole ossessivamente nel tentativo simbolico, naturalmente, di lavare via l'orrore e il dolore del conflitto. Lei quindi più volte ha preso posizione pubblicamente, anche poi in occasione dell'invasione russa dell'Ucraina, no? Noi qui stiamo zitti e poi critichiamo gli artisti che attaccano Trump.
6: Sì, allora, Marina veniva anche da un contesto, no, familiare difficile, come hai detto tu, era figlia di un militare, quindi diciamo che questa cosa la toccava anche personalmente, e anche la rigidità con la quale è stata allevata, la madre la svegliava di notte perché non aveva il lenzuolo messo bene mentre dormiva, cioè questo per darti l'idea di quanto era militarizzata la sua esistenza. Quindi sicuramente c'è una risposta che viene dalla sua famiglia e poi dalla sua sensibilità. Marina ha denunciato spesso, anche in Italia aveva creato un manifesto per la Barcolana, di cui lei è stata madrina, e in quell'occasione aveva creato un manifesto scrivendo "siamo tutti sulla stessa barca", parlando appunto del grande problema dell'immigrazione, che in quegli anni era molto discusso in Italia, no? A livello politico. Quindi sì, è un artista che si è sempre esposto. È difficile trovare artisti che si espongono, perché chiaramente, come in tutti i settori, c'è un interesse, no, di comunicazione, quindi se mi espongo vado contro delle logiche di potere, ancor di più parlando della Biennale di Venezia, dove devi andare a rappresentare una nazione, no? Quindi immagino che se non sei allineato con il pensiero della nazione politico in quel momento sarebbe un po' difficile essere inclusi, no, nel padiglione. Quindi si parla sempre di interesse personale, no? Non penso si possa dire molto altro.
2: Senti, tu hai parlato prima appunto della fine del rapporto d'amore fra Abramovic e Ulay, no? Raccontato appunto attraverso la camminata sulla muraglia cinese. Nell'opera dell'Abramovic c'è anche il tema dell'eternità e della morte, no? Inevitabilmente, direi.
6: Sì, sì, assolutamente. Allora, Marina usa il suo corpo, no? Una performance, quindi quando il suo corpo non ci sarà più, la sua arte non ci sarà più, detto in poche parole. L'opera di Marina va vista dal vivo, va vista Marina che performa, dopodiché abbiamo le foto, abbiamo i video, ma è chiaramente come, no, un'opera teatrale, nel momento in cui viene filmata non è più l'opera teatrale, ma una trasposizione con un cambio di media. Quindi il tema della morte per Marina è importantissimo, perché la distruzione del suo corpo e la sua non presenza non lascia, no, un futuro alla sua arte. Quando l'ho frequentata, lei stava già tentando di diventare immortale attraverso le nuove tecnologie, quindi attraverso la realtà aumentata, attraverso gli ologrammi, era alla ricerca del poter far performare il suo corpo anche nella sua assenza, no? Quindi in modo virtuale. Ha anche realizzato un'opera per la Serpentine Gallery in realtà aumentata, dove lei appare in mezzo a una stanza, almeno il suo ologramma, e performa anche per Acute Art, un'opera di realtà virtuale, dove c'è un'app in cui, indossando un headset virtuale, tu vedi Marina davanti a te che annega in una cabina di vetro, affoga nell'acqua causata dallo scioglimento dei ghiacciai. Quindi di nuovo un altro tema, no, politico, un altro tema d'attualità che Marina affronta, però di nuovo col suo corpo, perché tu vedi lei affogare in quest'acqua. Sì, la morte è uno dei temi. Lei ad esempio ha già uno script del suo funerale, è già tutto scritto quello che dovrà accadere al suo funerale, chi dovrà cantare, come vanno disposte le bare, perché ci saranno più di una bara, e ha creato un'opera poi messa in scena da Bo Wilson sulla sua morte, La vita e la morte di Marina Abramovic. Quindi sì, direi che Marina parla molto di morte.
2: Mi fa venire in mente anche quello che ha fatto Bowie, no? Con Dark Star, che ha trasformato comunque la sua morte in un'opera d'arte, non l'opera d'arte finale.
6: Sì, assolutamente. Lei, programmando già quello che dovrà succedere, allora Bowie, mettiamola così, aveva una data certa, no? Nel senso che era malato. Marina sta ancora programmando la sua morte, non sapendo come avverrà e quando avverrà. Così questa è la differenza. Quindi Marina sta lasciando delle istruzioni per inscenare una performance dopo la sua morte. Questo sarà il suo lascito, la sua opera d'arte finale.
2: Senti, come primo brano hai scelto proprio Starman di Bowie, ma in una versione particolare, giusto?
6: Sì, assolutamente, è una versione che io ho conosciuto nella colonna sonora di un film di Anderson, il Zizou, The Life Aquatic, perché Anderson è uno dei registi contemporanei che usa di più la grafica, che impagina le sue opere. Io ho dei libri interi solo delle sue palette colori, dei suoi film, quindi da graphic designer adoro questo artista e ho adorato questa canzone.
2: Ok, quindi Starman nella versione di Sue George, ascoltiamocelo.

0: Brioni per Agnelli.
1: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre Emanuele Agnelli, sono in compagnia di Thomas Berloffa, col quale stiamo parlando di arte, stiamo parlando di grafica. Abbiamo lavorato tantissimo insieme, io e te Thomas, tu hai curato i visual della mia musica sia per gli After Hours che per il mio album solista.
2: Sì, allora, forse tu non lo sai, ma a fine di quest'anno, 2026, saranno 25 anni che lavoriamo insieme, quindi dovremo fare un festeggiamento,
1: fantastico,
2: una celebrazione.
1: E vai, so con un'altra celebrazione, siano. Esatto. No, le nozze di legno, credo.
2: Una cosa benissimo, è comunque 25 anni che collaboriamo.
1: Fantastico. No, abbiamo cominciato con le copertine degli LP e oggi tu in realtà devi regolarti su un formato che è di pochi centimetri, cioè quello delle immagini che poi vanno sulle piattaforme.
2: Sì, allora, da quando è iniziata la mia passione per la grafica, il mio sogno era disegnare le copertine dei dischi, perché trovavo fosse qualcosa di eccezionale, no? Rapportarsi con la musica, rapportarsi con l'artista, e il mio sogno in realtà era lavorare con la mia band preferita di quegli anni, che erano gli After Hours, certo. Quindi sono stato molto fortunato a riuscire poi a trovare una collaborazione con te, che è arrivata in modo rocambolesco, con grandi telefonate a tutti quelli che potevano avvicinarmi alla casa discografica e a te, e poi no, riuscendo, perché in realtà tu all'epoca no, lavoravi con la tua fidanzata dell'epoca,
1: sì.
2: E quindi mi era stato detto, sai, Manu in realtà lavora con la sua fidanzata, quindi la sai, no. Poi però no, mi hanno chiamato e mi hanno detto
1: per fortuna lei mi ha lasciato.
2: E io ho detto, cazzo, quindi diciamo l'arte è eterna, l'amore no, non è per sempre,
1: esatto.
2: Come, no? Si trova spesso nei tuoi dischi. Quindi il formato all'epoca, sai, si veniva dall'epoca del vinile, ormai inizi 2000 eravamo nel CD,
1: sì.
2: Pienamente,
1: sì.
2: Il digitale stava arrivando, era lì ad arrivare. Il formato del vinile creava delle cover di grande respiro, no? Uno si metteva un vinile davanti, ascoltava l'album, si perdeva in queste immagini che erano grandi, erano un 30 cm per 30 cm. E il CD già era una castrazione, se mi permetti, per l'artista, perché già dovevo disegnare per qualcosa, no, grande 12x12.
1: Sì, esatto.
2: Cioè
1: immagini interessanti diventavano invisibili, poi soprattutto se le dovevi pensare all'interno di un negozio dove c'erano centinaia di altre immagini, no? Per cui
2: sì, la sfida diventava sempre più grande, e quando siamo arrivati al digitale abbiamo iniziato a parlare di immagini visivamente di 2 cm per 2, 3 cm per 3, quindi c'è stata una trasformazione del linguaggio, sicuramente della progettazione di una copertina, quindi no, nel lavoro insieme che abbiamo fatto in questi 25 anni sono cambiate le dinamiche di rappresentazione di quello che volevamo visualizzare, sono scomparsi ad esempio i titoli dell'album e il nome dell'artista dalle copertine, perché nel digitale non servono. Questa è stata una delle grandi trasformazioni, che prima era una provocazione non mettere il titolo dell'album e il nome dell'artista in copertina,
1: certo.
2: I primi sono stati lo studio Hypnosis con i Pink Floyd e con la famosa mucca in copertina, e dopo invece è diventato no, normalità, e quindi sì, ecco, diciamo, continuiamo a lavorare, ma anche con un occhio poi ai formati più grandi, perché poi il vinile in realtà no, è ritornato, come sappiamo, con una certa prepotenza, soprattutto per chi è collezionista, per chi è interessato no, proprio alla musica, quindi è bello no, che poi queste persone che sono i veri fan o i veri no, collezionisti, amanti della musica, trovino poi una grafica bella e non solo una trasposizione da 2 cm a 30. E poi abbiamo per fortuna ancora i poster, abbiamo ancora dei visual no, importanti durante i concerti, sui che no, permettono di lavorare in un'altra maniera. Però sì, ecco, diciamo che è sfidante adesso la progettazione di una copertina.
1: Senti, nel 2005 tu eri molto apocalittico, non so se lo sei rimasto, teorizzavi la fine della musica.
2: Allora, più che la fine della musica in sé, quando sono uscite le prime piattaforme di streaming, mi è sembrato subito chiarissimo che il concetto di album sarebbe cominciato a venire meno, perché potendo far uscire un brano alla volta, io immediatamente ho teorizzato nella mia cerchia ristretta che da lì a poco l'album non avrebbe avuto più senso, no? come uscita di un insieme di brani, ma in realtà poteva esserci un abbonamento musicale al tuo gruppo, quindi diciamo che ognuno, ogni gruppo, ogni artista poteva avere un OnlyFans, mettiamola così, musicale. E questo era quello che pensavo all'epoca, che in parte si è realizzato, in parte no, però è chiaro, no? Lo sappiamo tutti, che la fruizione modellata è più, ed è più facile conoscere una canzone per una reel su TikTok che per l'acquisto, no? Di un album per scoprire la musica di un artista nuovo, no?
1: Però in qualche modo io mi ricollego a quello che è successo prima del boom degli album, del formato album, perché anche prima non era molto diverso da così, eh? C'erano dei singoli, uscivano i 45 giri, quando hanno inventato chiaramente i 45 giri, uscivano dei 45 giri, si producevano una serie di singoli, poi gli album, quando c'erano prima, erano delle raccolte dei vari singoli di successo, e solo dopo l'album è diventato, come alla stregua di un libro, un racconto, un percorso, e non solo una raccolta di singoli. In più, sì, anche a livello di suono, adesso è una cosa che ricordo sempre più spesso, con le nuove tecnologie noi ascoltiamo dal telefonino, ascoltiamo comunque dal computer, da oggetti che rimandano a un suono molto medioso, cioè con una componente di media, di presenza, di suono, per chi non magari è tecnico, più metallico se vogliamo, più presente, che ricorda tantissimo il suono dei primi jukebox o dei mangiadischi. Per cui anche dal punto di vista della produzione sonora siamo tornati in realtà ad avere attenzione per quel tipo di sonorità, non dico per il mono, però quasi, che comunque è tornato in voga, ma sicuramente per quel tipo di sonorità lì più presenti, no? Perché comunque la tecnologia in effetti detta delle regole poi per il mercato, no? Possono anche non essere seguite, però queste regole in realtà ci sono. Io non so se la musica è scomparsa, no, direi di no, però il rapporto fra supporto fisico, diciamo, e la sovrapposizione tra virtuale e reale generata dai social, direi che in un modo o nell'altro c'è, no? L'idea fisica di, sì, concerto, eccetera, eccetera.
2: Sì, allora stiamo assistendo a una grande richiesta di supporto fisico e di presenza fisica, nel senso che i giovanissimi, parlo di ragazzi di età di 19, 20 anni, 25 anni, iniziano oggettivamente a avere un rifiuto della virtualità. Io questo, esatto, lo vedo anche in università con i miei studenti. E il ritorno al vinile non è un caso, il ritorno a supporti analogici, il ritorno agli strumenti, il ritorno al vedersi e l'abbandono dei social, dei videogiochi è ovviamente una risposta alla violenza di questi mezzi che hanno annichilito queste generazioni. Mm-hmm. Io vedo che sta incominciando un ritorno all'analogico. La grande spinta virtuale non si è realizzata, onestamente. Chi teorizzava 5-10 anni fa, che anzi soltanto 2 anni fa, che avremmo vissuto nel metaverso, abbiamo visto che ha sbagliato alla grande, perché le mire di Zuckerberg, sì, di portarci tutti nel metaverso in 5-10 anni, abbiamo visto che non si realizzeranno assolutamente. Quindi ecco, sì, posso, per me essere ottimista, dire che non andremo in quella direzione. E per fortuna quello che sta succedendo ci sta dando ragione, il virtuale è ancora lontano, per fortuna.
1: Senti, qual è il secondo brano che hai scelto per oggi?
2: Allora, un brano particolare che in realtà l'avevo scelto perché mi lega a Marina, perché è un brano che ascoltava Marina in quegli anni. Ed è un brano lontano da quello che ascolto, ma l'ho trovato molto molto particolare, rimanda di nuovo a un film, all'atmosfera di un film, ed è un brano che io trovo straordinario, anche se non è un diciamo qualcosa che ha segnato né un'epoca né un momento, è semplicemente una cover, ma a me piace molto, diciamo è legato alla mia vita personale, tutto qui.
1: Ok, quindi è Moon River nella versione di Frank Ocean. Ricordo che questo brano, che è un capolavoro di Henry Mancini, lo canta Audrey Hepburn in colazione da Tiffany, così come chicca, diciamo, del mondo di Manuel. Frank Ocean, Moon River.

0: Leoni per Agnelli.
1: Bentornati a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, sono in compagnia di Thomas Berloffa, designer di fama mondiale. Thomas, le immagini e la grafica delle copertine sono una storia nella storia del rock. Quali sono brevissimamente per te le copertine che hanno cambiato l'idea stessa di copertina?
2: Beh, allora, sicuramente tutte quelle create dallo studio Hypnosis,
1: quindi
2: da Stone Torgerson, o Bree Powell, i due fondatori di questo studio, quindi Pink Floyd sicuramente, sono vinili, no? Che io ho semplicemente per guardarmeli, nemmeno per ascoltarli, ti dirò, e chiaramente la musica non era male, però di gran lunga migliori le copertine per quanto mi riguarda e loro sono stati i primi ad esempio, come dicevo prima, a togliere il nome della band, a lavorare su immagini che non rappresentavano gli artisti. Si veniva da un periodo in cui sulle copertine c'erano i ritratti, okay, dei musicisti, delle band, dei cantanti. Loro sono stati i primi veramente a usare delle metafore visive, a riallacciarsi ai grandi classici dell'arte.

0: copertine sono state riprese da tantissimi artisti, no? Che le hanno poi scimmiottate, trasformate,
1: Certo.
0: rielaborate. Ecco, loro sicuramente sono i miei maestri principali.
1: Senti, poi parliamo anche di noi. Hai fatto un sacco di lavoro con gli After Hours, con la mia band, con me. Quello che non c'è, Ballate per piccole iene, Milanesi ammazzano il sabato, Padania e Folfiri o Folfox, sono tutte copertine tue. E anche Amo al prossimo tuo come te stesso, il mio disco solista. Con quello che non c'è, poi hai vinto anche il Compasso d'Oro.
0: Sì, allora è arrivata una menzione d'onore per il 20° Compasso d'Oro, mi sembra 2 o 3 anni dopo appunto l'uscita della copertina. È stato il lavoro sicuramente che ha avuto la maggiore visibilità nel mondo del graphic design e lo stiamo rielaborando in questi mesi per un progetto che vedrà la luce poi a fine anno. Chiaramente no, la bellezza anche di questi lavori dopo tanti anni e poi celebrarli, ritrasformarli per festeggiare gli anniversari, no? Come abbiamo fatto con Ballate per piccole iene l'anno scorso,
1: L'anno
0: giusto?
1: scorso, senti, ma su Ballate c'è una storia particolare, no? Che ogni tanto racconto rispetto alle magnifiche foto che ci aveva fatto Guido Arari, che fra l'altro è stato ospite qui da me e ne abbiamo parlato anche con lui. Ti va di ricordare che cosa era successo a quella copertina?
0: Sì, allora, Guido Arari si era offerto di fare lo shooting fotografico per la copertina, quindi eravamo tutti chiaramente entusiasti. Io all'idea di lavorare con lui ero particolarmente, no, eccitato e colpito positivamente. Quando abbiamo visto i ritratti che aveva fatto Guido Arari, abbiamo visto che erano ritratti bellissimi, ma a nostro giudizio non avevano la potenza per stare in copertina, anche perché erano tanti,
1: Erano tanti,
0: erano
1: metterli insieme su un
0: ritratti, no?
1: CD diventavano
0: Era
1: invisibili, qua.
0: difficile, sì, era difficile valorizzarli, era difficile, no, farli uscire dal supporto. E quindi io lavoravo, cercavo di trovare un'idea. Poi ho avuto un'idea visiva, sono venuto da te, no, e ti ho detto: guarda, Manu, io ti faccio vedere una cosa, ma ti dico già che non possiamo usarla, punto. Allora, fammi vedere. Cioè, Manuel, non possiamo usarla, me lo ricordo, te l'ho ripetuto tipo 10 volte. No, no, tranquillo, non lo usiamo, fammela solo vedere. Accendo il computer, faccio vedere quella che poi è stata, no, è diventata la copertina finale, e tu mi ricordi, hai detto: ok, la facciamo, la usiamo. Io,
1: E
0: ok, va
1: l'abbiamo
0: bene.
1: usata, ma no, il concetto mi piaceva perché eliminare tutte le parti umane nella foto, quindi tutte le parti dove si vedeva il volto, la pelle, e lasciare soltanto le parti di materia non umana, no? Che un po' era il senso anche del disco. E Guido Arari, anche se gli abbiamo deturpato le foto meravigliose, alcune delle quali poi lui le usa ancora per le sue mostre, è stato fantastico, perché in pochi artisti avrebbero accettato una cosa del genere, e invece lui, immagino che non gli piacesse il concetto, però è stato veramente super rispettoso, devo dire, è veramente una caratteristica dei grandi, secondo me, questa, assolutamente. Senti.
0: Sì, assolutamente. E io trovo, scusa.
1: Caratteristica dei grandi, secondo me, questa, assolutamente. Senti.
0: Sì, assolutamente. E io trovo, scusa, trovo che alla fine sia diventata una vera collaborazione. Quindi io sono molto fiero di quel progetto perché attraverso le sue immagini e poi il mio lavoro grafico siamo arrivati a una copertina che ha segnato un periodo ancora molto, no, riconosciuta dai fan e anche nel mondo del rock italiano. Quindi è un lavoro, direi, riuscito molto bene.
1: Assolutamente. Grazie mille a Thomas Berloffa, grazie mille Thomas per essere stato con noi.
0: È stato un piacere, grazie.
1: Grazie a voi per averci seguito. Vi ricordo che Leoni Pranialli va in onda la domenica alle 19:10, in replica sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Auregi e Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. La prossima sarà l'ultima puntata di questa quarta stagione di Leoni Pranialli, ma oggi ci salutiamo come di consueto con la musica di Carne Fresca. Questa è Libera dei Peaches in Syrup.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Ritrovate le due sorelle scappate dalla casa famiglia in Abruzzo, erano a casa di uno zio. Donald Trump insiste e attacca ancora la Premier, Meloni e l'Italia non ci hanno difeso. Negoziati Washington, Teheran in Svizzera, colloqui in stallo ma non conclusi, fa sapere una fonte. Mondiale 2026 finisce con un pareggio Belgio-Iran, la Spagna travolge l'Arabia Saudita per 4-0. Bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Dopo due settimane sono state ritrovate, sono in buone condizioni di salute le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia Civitella al Fedena. Sono state ritrovate dai carabinieri a Formien, provincia di Latina, a casa di uno zio materno. I carabinieri stanno procedendo al trasferimento in una località protetta delle due sorelle, che saranno affidate al sindaco di Formia, il quale troverà una sistemazione nelle prossime ore. In una conferenza stampa in procura a Sulmona verranno diffuse informazioni più precise sull'accaduto. Andiamo in Svizzera, dove i colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran sono in stallo ma non ancora conclusi, fa sapere una fonte iraniana vicina alla delegazione di Teheran. E la minaccia del presidente americano Donald Trump di far saltare in aria l'Iran se non riaprirà lo stretto di Hormuz ha fatto interrompere i negoziati che erano appena iniziati.
2: Il Qatar accoglie con favore l'apertura in Svizzera del vertice del lago di Lucerna e la prosecuzione dei colloqui tra USA e Iran. Lo ha scritto ieri sera il primo ministro del Qatar, paese mediatore col Pakistan, auspicando di poter costruire ulteriormente su questa base. I colloqui, definiti tecnici di ieri tra USA e Iran in Svizzera, sono stati in realtà interrotti dopo 80 minuti dalla delegazione iraniana per protesta contro le nuove minacce lanciate da Trump. Mentre il suo vice Vance, capo della delegazione americana, definiva la giornata storica per la diplomazia, parlando di grandi progressi nei negoziati in poche ore, Donald Trump minacciava di far saltare in aria l'Iran, definito un fottuto paese, in caso di chiusura dello stretto. Minacciano perché sono disperati, le nostre forze armate sono sempre pronte ad agire, la risposta a Trump del capo delegazione iraniano Ghalibaf, presidente del Parlamento dell'Iran. Quanto Hormuz, lo stretto rimane chiuso, ha assicurato Teheran. I negoziati tra USA e Iran sono in fase di stallo ma non ancora conclusi, scrive la CNN. Prima dell'interruzione protesta, Teheran ha parlato di colloqui avviati su fondi congelati e Libano, dove venerdì Israele ha ordinato il cessate il fuoco, senza però ritirare le proprie truppe dal sud del paese. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Con un post sui social, Donald Trump torna ad attaccare la Premier Giorgia Meloni. Poi in un'esclusiva a TGcom24 spiega: non sono solo deluso dall'Italia, ma anche da tutti i leader della NATO.
3: Una giornata che doveva essere riconciliatrice si chiude con l'ennesima boutade di Donald Trump. Il presidente USA torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, dice Trump, l'Italia e il suo premier non sembrano disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e alla sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo, non ci sono. Non va bene, posta Trump su suo social Truth. Tutto questo in una giornata in cui la premier si era recata a sorpresa al raduno degli alpini a Gemona del Friuli, cercando di archiviare la lite con il presidente USA.
4: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
3: Una direttiva conciliatoria, tanto che Meloni aveva invitato i suoi ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana a Villa Taverna per l'Independence Day. Un modo per sottolineare le storiche relazioni tra i due paesi, e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani aveva assicurato che i rapporti con gli USA sono solidi e andranno avanti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti, secondo quanto riportano i media libici. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per l'anno successivo. Verso la cronaca, con gli incidenti stradali del fine settimana, molte delle vittime sono giovanissime.
5: Fine settimana tragico sulle strade italiane. L'incidente più grave è avvenuto a Senago, nel Milanese, dove tre giovanissimi hanno perso la vita. L'Audi, sulla quale viaggiavano insieme ad altri sei amici, è uscita di strada ed è finita in un canale. Le vittime sono Camilla Copparoni, 18 anni, e i 17enni Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, tutti di Paderno Dugnano. In nove, quindi, a bordo della stessa auto, e secondo i primi accertamenti nessuno indossava correttamente le cinture di sicurezza. Alla guida c'era un ragazzo di 18 anni, risultato positivo all'alcol test, con un tasso tre volte superiore al limite consentito, e ora è indagato per omicidio stradale plurimo aggravato. Altre vittime nel resto d'Italia: a Monreale, nel Palermitano, un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti e una donna di 41 anni è morta. Un 17enne ha perso la vita in scooter in Versilia, impattando con un SUV, mentre in Liguria è morta una 23enne in uno scontro tra il suo motorino e un'auto. Di fronte a questa nuova scia di sangue tra giovani, il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini ha annunciato una riunione sulla sicurezza stradale. Sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa, ha detto. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Mezza Europa è investita da una violenta ondata di calore che è destinata a durare ancora per giorni, secondo i meteorologi. Temperature superiori alla media stagionale anche di 10 gradi. In Italia a soffrire soprattutto la pianura padana, le zone interne del centro e della Sardegna, dove nelle prossime ore sono attesi oltre 40 gradi. Nessuna esclusione, nessun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico. E ora lo sport con i mondiali di calcio in primo piano.
6: La Spagna che riparte di goleada contro l'Arabia, il Belgio che si impantana a sorpresa contro l'Iran che strappa lo 0-0. A due facce l'incrocio di due big d'Europa col calcio del Golfo. Ad Atlanta, dopo lo 0-0 con Capoverde, gli iberici ritrovano Yamal e il gol, che di fatto sono sinonimi. In meno di mezz'ora sul tabellino dei marcatori c'è la stella del Barça e Oriazabal con una doppietta. Discorso chiuso e poker che vale il 4-0, servito a inizio ripresa con l'autorità autorete di Tambakti. A Los Angeles i tanti esuli fischiano l'inno iraniano, ma in campo Taremi e compagni ingolfano la giallenta manovra dei belgi. Deludono Lukaku, De Bruyne e Saelemaekers. Ngoi si fa espellere al 66esimo e allora, insieme al portiere iraniano Behram Vand, l'altro migliore in campo è l'estremo difensore belga Courtois, che salva i diavoli rossi in almeno tre occasioni. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto oggi a Roma la Federcalcio elegge il suo nuovo presidente favorito, Giovanni Malagò, ex presidente CONI e della Fondazione Milano Cortina, su Giancarlo Abete, a sua volta già a capo proprio della Federcalcio. In MotoGP, dopo quello in Ungheria, Marc Márquez vince anche il Gran Premio della Repubblica Ceca. Il campione della Ducati precede Ogura, il compagno di scuderia Bagnaia, quarto di Gian Antonio. In classifica resta in testa Bezzecchi, ieri squalificato a causa l'aggressione a un assistente di pista dopo la gara sprint di sabato, con 8 punti di vantaggio su Martin e 40 su Márquez, che sentiamo a Sky Sport.
7: Siamo un sport che ancora il pilota fa l'ultima differenza, ma ovviamente la moto è molto, molto importante, ogni volta è più importante, ma si è visto, io dall'inizio dell'anno continuo a dire la moto funziona, è una cosa che io per esempio oggi, ultimi giri, sì, andava forte, ho vinto, ma la moto aveva di più, e così dobbiamo continuare a lavorare. Io, Ducati ha lavorato tantissimo questa prima parte di stagione, abbiamo cambiato due o tre cose piccole, ma comunque si è visto oggi, Ogura era forte e noi eravamo lì, ma anche Pecco e Dija erano fortissimi.
1: E per la pallavolo la nazionale femminile, campione olimpica e mondiale in carica, chiude la seconda settimana di Nation League nelle Filippine con il successo per 3-0 sul Giappone. Azzurre che tornano in Italia con un bilancio di 6 vittorie e 2 sconfitte. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carlo Salvatore in regia. Io vi auguro una buona continuazione con i nostri programmi.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo... Il caffè della domenica di Maria Latella.
2: Lo prendiamo questo caffè bollente col ministro della difesa del governo Meloni, Guido Crosetto. E devo dire, buona domenica ministro, che per essere ministro della difesa, come dire, il lavoro non manca di questi tempi. Tanto per cominciare, guardiamo al Medio Oriente, mi pare di poter leggere notevoli preoccupazioni per l'assenza del vicepresidente J.D. Vance al quello che doveva essere l'inizio dei colloqui in Svizzera per porre fine al conflitto tra Iran e Stati Uniti. Il vicepresidente J.D. Vance non ci sarà e i colloqui previsti tra Stati Uniti, Iran e Qatar, più Pakistan, sono stati rinviati. Come leggere questo rinvio? Come lo legge lei?
3: Ma sa, intanto buona domenica anche a lei. Intanto siamo abituati purtroppo negli ultimi anni ad avere una serie di alti bassi, no, di tira e molla nei rapporti internazionali, a maggior ragione nei rapporti tra gli Stati Uniti o altri paesi e l'Iran. Non è facile, non sarà facile anche questo memorandum sottoscritto qualche giorno fa. Non è la fine di un percorso che sarà ancora molto lungo. L'Iran non cambierà in un mese, e la comunità internazionale, non soltanto gli Stati Uniti e Israele, non possono accettare che ci sia una nazione che ha come compito principale o come obiettivo principale quello di distruggere altre nazioni, che abbia tra le sue metodologie quelle di creare organizzazioni terroristiche all'interno di altri paesi, cioè che abbia un atteggiamento che nulla ha a che fare, diciamo, con le regole che le nazioni si sono date per convivere tra di loro. Per cui il percorso sarà difficile, e tutti lavoriamo perché ogni volta che un filo viene tagliato, no, lo si riannodi il giorno successivo.
2: L'Italia si è detta pronta sin dall'inizio a fare la sua parte sullo stretto di Hormuz. È molto importante per tutte le aziende italiane che da quelle parti fanno passare le merci, ma insomma in generale per le economie del mondo. Ovviamente il governo dovrà chiedere l'autorizzazione al Parlamento per questa nuova missione non appena l'accordo sarà definitivo. Vi state già preparando in qualche modo e come?
3: Dal punto di vista militare e del Ministero della Difesa, certo, siamo assolutamente pronti, nel senso che ogni missione di questo tipo richiede una preparazione e un'organizzazione non irrilevante. Le navi sono già a Gibuti, i cacciamine, per cui pronti ad intervenire qualora ci fosse l'autorizzazione parlamentare, ci fossero le condizioni che abbiamo richiesto per intervenire, quindi da questo punto di vista siamo pronti. Il percorso però per arrivarci non è così breve, perché non basta l'accordo firmato tra Stati Uniti e l'Iran. L'Iran il giorno successivo ha detto che non avrebbe consentito a nessuno di entrare comunque nello stretto di Hormuz per sminare. Siccome l'Iran da solo non sarebbe in grado, bisognerà che questa coalizione faccia un altro accordo con l'Iran per far entrare le navi, per cui ci si sta muovendo anche dal punto di vista diplomatico, no? Perché ci occorre una cornice che faccia sì che le navi che vanno lì siano in sicurezza. Noi non mandiamo navi per fare una guerra, ma mandiamo navi per fare un'opera umanitaria di sminamento, quindi non preparate ad affrontare qualcuno che magari ti attacca o ti percepisce in modo ostile. Per cui vanno create queste condizioni e poi noi siamo, una volta autorizzati dal Parlamento, siamo pronti a entrare a Hormuz. E bisogna farlo anche perché bisogna lanciare un messaggio, perché l'85% dei trasporti di merci del mondo passano attraverso vie marine e Hormuz è uno dei tanti stretti che ci sono, un altro Bab el-Mandeb, Suez, Gibilterra, Malacca, Panama. Se ognuna delle nazioni che confinano con uno stretto si mette a bloccarlo, si blocca l'economia del mondo.
2: Certo, sarebbero tanti piccoli o grandi ghino di tacco, per citare il brigante che sulla rocca impediva il passaggio se non c'era il pagamento di quello che poi alla fine, chiamiamolo per quello che è, un grande pizzo.
3: Bellissimo riferimento, brava, brava.
2: Senta Ministro, lei è stato nei giorni scorsi a Washington e ha incontrato il suo omologo americano, the Secretary of War, come si chiama adesso, Pete Hegseth. Abbiamo capito che il vostro faccia a faccia aveva confermato la solidità del rapporto tra Italia e Stati Uniti, anche perché c'è consapevolezza tra i due mondi, no? Di come sia necessario garantire la sicurezza internazionale insieme. Non mi è chiaro, mi aiuti a capire che cosa chiedono gli Stati Uniti, perché è vero che chiedono da sempre, ma anche l'aveva fatto Biden, l'aveva fatto Obama, un maggiore coinvolgimento della NATO, maggiore costruttivo coinvolgimento della NATO sul riarmo dell'Europa. E questo mi pare che l'Europa l'abbia capito, anche se poi vediamo ci sono un sacco di problemi all'interno dei vari paesi. Ma che cosa chiedono? Che cosa le ha chiesto Pete Hegseth?
3: Ma guarda, intanto i colloqui sono avvenuti in clima di totale cordialità, amicizia e cooperazione, perché la cooperazione con gli Stati Uniti continua, va avanti da decenni ed è sempre forte. Ciò detto, ci chiedono quello che chiedono anche pubblicamente, che ha chiesto anche in Europa questa settimana a Bruxelles, all'incontro dei ministri di difesa della NATO. Gli Stati Uniti dicono: noi ci siamo occupati della vostra deterrenza, della vostra difesa per decenni, abbiamo speso moltissimi soldi dei nostri taxpayer, dei nostri cittadini, e ora che voi vi costruiate la vostra difesa, la deterrenza continuiamo a darvela noi, perché non siete in grado di averla, perché l'Europa non ha, per fortuna, per certi versi, armi nucleari, ma costruitemi almeno la capacità di difendervi da soli. Per farlo sono stati fissati, diciamo, dei paletti di investimenti. Gli americani dicono: non potete investire meno di quella cifra se volete creare una difesa seria che ci consenta di togliere il peso militare che abbiamo sulle nostre spalle in Europa e poterlo trasferire in altre parti del mondo, che in questo momento per loro sono più rilevanti, come l'Indo-Pacifico. E insistono su questa cosa, e quindi, così come hanno insistito che l'Europa si accollasse una parte del carico per aiutare l'Ucraina, che fino a due anni fa era quasi totalmente sulle spalle degli Stati Uniti. Questo è avvenuto in Ucraina con il debito europeo che si è fatto per l'Ucraina, il debito comune. Alcuni stati l'hanno fatto in modo significativo. Lei pensi che la Germania l'anno scorso ha dato 11 miliardi da sola di aiuti all'Ucraina? Diciamo è quello che ha il paese che più ha aiutato l'Ucraina al mondo, e questo ci chiedono gli americani, ce lo chiedono con la durezza con cui questa amministrazione si è abituato a dire le cose, cioè senza nasconderle dietro un linguaggio diplomatico, ma dicendo: fate questo, fatelo in fretta, se prima lo fate meglio è, perché noi comunque vogliamo togliere assetti. Non le toglieremo tutti, perché alcuni sono importanti anche per gli Stati Uniti. Ricordiamo che alcuni assetti che gli Stati Uniti hanno in Europa sono importanti più per gli Stati Uniti che per la NATO, quindi quando si parla di togliere tutti gli americani dall'Europa non si conosce la strategia di difesa americana complessiva. Però ciò detto, è un obiettivo che hanno dato, e se tu fai parte di un'alleanza, come ho detto, devi rispettare gli impegni che l'alleanza si prende, anche se non ti piacciono, anche se ti creano problemi interni, oppure esci dall'alleanza. Cioè, non c'è un terzo modo, no? È come stare in una società, in una famiglia: se tu hai degli obblighi, hai degli impegni, hai delle cose che devi fare, hai la tua parte da fare. Se non la fai, vuol dire che non fai parte di quella famiglia, decidi di andartene.
2: Il premier spagnolo Pedro Sanchez, che ha i guai suoi sul fronte diciamo della governabilità, inchieste giudiziarie che riguardano il suo mentore Zapatero, inchieste giudiziarie che riguardano i suoi familiari, però al momento sembra come dire, fronteggiare con durezza, abbiamo usato il termine durezza diciamo i colloqui, no, che gli americani sono portati ad avere oggi con questa amministrazione. Ma anche Sanchez ha detto con durezza: no, il 5% del PIL per le armi, caro Trump, non te lo do. E questo viene usato anche dall'opposizione in Italia, per esempio Elly Schlein, Giuseppe Conte hanno citato le parole di Sanchez. Vale allora, per l'Italia.
3: Intanto Sanchez non ha detto il 5% per le armi, come dice lei, non esiste. Esiste il 3,5% per la difesa, come impegno NATO e l'1,5 per la sicurezza, che è un'altra cosa, la polizia ad esempio, c'è tutta la parte di sicurezza. Quindi questo impegno è stato sottoscritto da tutte le nazioni, compresa la Spagna. Quindi non è vero che c'è qualche nazione della NATO che non ha sostenuto quell'impegno. Quell'impegno, come si sono impegnate le nazioni a sostenerlo? Dicendo intanto che l'obiettivo è farlo entro il 2035, quindi non domani mattina, non il 26, 27, 28, entro il 2035, con una crescita che sia un tot tutti gli anni. L'Italia l'anno scorso nell'approvazione del documento di finanza abbiamo approvato lo 0,15, il primo anno 0,15 il secondo, quindi non 3 punti, 5 punti, ma lo 0,15 in più. E cosa si è detto? Che prima di arrivare al 2035 ci sarà l'opportunità di verificare se le condizioni attorno a noi, del mondo, delle guerre, della postura di alcuni paesi, saranno migliorate, e quindi ci sarà la possibilità magari di interrompere questo obiettivo, perché se non c'è più bisogno di prepararsi a eventi negativi, no, uno investe di meno. Quindi questo è il passaggio. Ciò detto, poi sempre fino al 2035, ecco, anche qua vorrei togliere questa semplificazione, no? 2000, di un investimento in armi. Intanto la difesa, per quanto riguarda il bilancio italiano, è fatta per il 70% dagli stipendi, cioè quindi dagli stipendi dei militari e non dalle armi, a meno che non vogliamo considerare. Gli investimenti, quelli diciamo che riguardano il materiale che usano i militari, sono il 20%. Quel 20%, tra l'altro, sono il fatturato di Leonardo Fincantieri, quindi sono un'altra cosa che ha un impatto notevole dal punto di vista economico, se vogliamo anche guardare questo aspetto. Ciò detto, se uno poi guarda i programmi di difesa italiana, scoprirebbe, se li guardasse, scoprirebbe che una parte sostanziale di quell'investimento la difesa italiana avrebbe intenzione di investirlo in ricerca, quindi in centri innovativi come il DARPA americano, che è quello dove è nata tutta la Silicon Valley. Quindi c'è un'osmosi ormai tra difesa e innovazione tecnologica, e quei fondi possono servire a sfruttarlo. Ma poi c'è un tema ancora principale: senza difesa e senza sicurezza non c'è economia, come dimostrano le nazioni in guerra, come dimostra quando accade qualcosa a Hormuz. Per cui prepararsi a difendere gli interessi nazionali non significa prepararsi alla guerra, significa prepararsi a difendere lo status quo, quindi l'economia, la stabilità del mondo, perché quando una nazione anche migliaia di chilometri diventa instabile, ripeto, magari blocca un canale, poi alla fine arriva fin dentro le nostre case, le nostre tavole, le conseguenze. Io dico sempre: la difesa non è alternativa ad altre spese, è la cornice entro cui la vita democratica va e si svolge in modo regolare, con tranquillità.
2: E allora a questo punto devo chiederle anche che cosa ci viene rimproverato. Non posso che riferirmi alle parole di Donald Trump su Giorgia Meloni. Lui si è detto deluso, ha avuto un atteggiamento molto, posso dire, macista e bullista. Questa è la mia opinione personale. Lei, ministro, ha parlato di una nuova caduta di stile che non fa bene a nessuno, ma insomma l'Italia sullo stretto di Hormuz si è comportata come gli altri paesi europei. Che cosa non ha funzionato secondo lei?
3: Non ne ho assolutamente idea, come non penso ne abbia assolutamente idea nessuno in America. Molti degli atteggiamenti di Trump nascono su riflessioni sue, magari spesso non condivise, ma non c'è nulla dal punto di vista della difesa, ma neanche da altri punti di vista, che possa essere imputato all'Italia. Anzi, rispetto alle altre nazioni europee, diciamo, ha fatto molto di più, anche soltanto nell'utilizzo delle basi, dove noi abbiamo rispettato integralmente i trattati, mentre altre nazioni hanno deciso di non rispettarli, hanno negato l'utilizzo, in questo caso la Spagna, almeno cioè, qualche volta, non sempre ma qualche volta, per cui non c'è nulla, per cui è un atteggiamento difficile da capire, che a me dispiace, perché fa male ai rapporti di due nazioni che sono profondi, sono solidi, hanno alle spalle decenni, come ho detto a ex durante l'incontro, cioè, noi ci sentiamo legati anche perché sentiamo gli Stati Uniti e quello che sono diventati gli Stati Uniti un po' nostri, visto che sono oltre quasi 20 milioni gli italo-americani che hanno contribuito a rendere grandi gli Stati Uniti. Cioè, noi siamo grati agli Stati Uniti anche perché sono oltre 13.000 i soldati e i dispersi americani che sono in Italia perché sono venuti ad aiutarci nella Seconda Guerra Mondiale. Per cui il legame nostro degli Stati Uniti non dipende dai governi, dai presidenti del Consiglio, è profondo e solidissimo. L'atteggiamento di Trump di questi giorni non l'ho capito, anche perché mi sembrava da ciò che avevo visto in televisione, ma anche da come mi ero sentito io negli Stati Uniti, che non ci fosse alcun problema nei rapporti con l'Italia.
2: Lei ha avuto qualche contatto dopo l'incontro con Pete Hegseth in queste ore con interlocutori americani?
3: Quelli che ho di solito, quelli che sono sempre assolutamente normali, che non sono cambiati, non sono mutati, ma compreso con l'ambasciatore americano in Italia, con cui i rapporti sono ottimi, che penso sia anche lui in grande difficoltà in questi giorni.
2: Ecco, si dice che dopo la cancellazione del viaggio del ministro degli esteri Tajani negli Stati Uniti e dopo che anche la Confindustria ha cancellato il suo viaggio negli Stati Uniti, potrebbero esserci delle defezioni nel tradizionale ricevimento che l'ambasciatore Fertitta, come i suoi predecessori, terrà per il giorno dell'indipendenza americana. Lei pensa che ci saranno queste defezioni da parte del governo, che qualcuno non ci sarà?
3: Ma guardi, io penso che noi onoriamo l'indipendenza americana che ha 250 anni quest'anno come l'abbiamo fatto negli anni scorsi, perché guardiamo gli Stati Uniti d'America, non guardiamo cose che succedono ogni giorno e che sono, diciamo, hanno effetti limitati e vanno ricondotti a ciò che sono, delle manifestazioni personali che è difficile da capire e da comprendere.
2: Quindi va bene, ci vedremo insomma a Villa Taverna.
3: Senta. Dipende dal caldo, guardi, io come normalmente il nemico principale per me è il caldo che c'è a Villa Taverna.
2: 35 no, gradi. Senta, a proposito di tensioni, no? Il ministro Giorgetti fa il suo mestiere e controlla sempre i conti. Ma lei prima l'aveva ricordato e anche pubblicamente ha detto, per quanto riguarda l'utilizzo dei soldi da destinare al Security Action for Europe, cito le sue parole, dice: io sono un umile utilizzatore dei fondi che mi mette a disposizione il Parlamento e quelli che mi mette a disposizione il Ministro dell'Economia. A prescindere da tutte le valutazioni, le chiedo, nella scelta peserà anche la campagna elettorale che è ormai cominciata?
3: Chiaramente sì. Chiaramente tutti i partiti, anche la coalizione di maggioranza, riflette in ogni atto che separa la campagna elettorale guardando l'effetto che ha sulla campagna elettorale. Per cui io riesco a capire, non è che sono una persona unico, quindi riesco a capire tutti i ragionamenti anche calcolati all'impatto e soprattutto l'utilizzo strumentale che una parte dell'opposizione fa ogni volta che si parla di difesa. No, penso ai 5 Stelle, che poi sono stati quelli che hanno tranquillamente sottoscritto il 2% e hanno anche aumentato le spese quando erano al governo, ma quello se lo sono dimenticati, perché noi abbiamo una politica che fa le cose e se le dimentica il giorno che passa l'opposizione. Vabbè, a parte quello, io invece continuo ostinatamente a dire che che è importante continuare a investire in difesa, non raggiungere immediatamente il 3%, il 3,5%, ma ogni anno aggiungere una parte di investimenti in più, poco per volta, facendo piccoli passi per volta, per quello che le dicevo prima, perché viviamo tempi molto difficili in cui basta pochissimo per mettere in crisi una nazione. Io ricordo a tutti noi, a me per primo, io me lo ricordo tutte le mattine, che non servono più gli stati a metterti in difficoltà, bastano delle piccole organizzazioni terroristiche che con 200 droni ti colpiscono centrali elettriche, no? O di potabilizzazione o infrastrutture per mettere in difficoltà, in crisi una nazione. E quindi è sempre più difficile mantenere la difesa e la sicurezza. Quindi la difesa non è soltanto verso un'ipotetica nazione che voglia invaderti, ma è verso qualunque gruppo ostile che potrebbe in qualche modo creare un problema a te e alla tua economia, e il giorno dopo ti costerebbe 1000 volte di più del 2-3%. E pensi a un attacco su un aeroporto italiano messo da 20 droni, quanto ti costa dal punto di vista dell'impatto soltanto sul turismo per 2-3 anni, no? Per cui
2: certo.
3: Bisogna iniziare a capire che la sicurezza non è solo è quello che deve fare, che fa la difesa, non è solo quello di garantirsi una possibilità come quella che accade in Ucraina, ma anche da cose come quelle che sono accadute negli Emirati o in Qatar, che non c'entravano nulla con una guerra e si sono trovati in mezzo, capite? Senza che avessero fatto nulla per riceverla in casa, con gli effetti economici che quello ha comportato per quelle nazioni. Insomma, quelle nazioni hanno il gas e il petrolio e sopportano gli effetti economici. Per noi un impatto sul turismo sarebbe esiziale, per fare un esempio. Per cui, ecco, è molto complesso. Ciò detto, io capisco il lavoro di Giancarlo. Una cosa che approfitto di lei per dire è che il mio rapporto con Giancarlo Giorgetti, che risale al 2001, è fantastico, sincero, amichevole. Cioè, io e Giorgetti non solo andiamo d'accordo, ma io capisco il suo lavoro e lui il mio, ma siamo anche amici, cioè, e ci rispettiamo. Quindi, quando qualcuno si inventa scontro Giorgetti-Crosetto, ognuno con la sua cravatta e giacca da ministro fa il suo lavoro, ma scontri non sono mai esistiti.
2: L'ultima domanda, ministro, mi riporta a un suo ex, mettiamola così, un suo ex dipendente, Roberto Vannacci. Che idea si è fatto? Alla fine, Vannacci andrà da solo? E mi viene da chiedere che tipo di rapporti, anche diciamo non soltanto interni, con i vari partiti, prende un parlamentare alla Lega, un altro da un'altra parte, ma secondo lei che rapporti internazionali ha Roberto Vannacci?
3: Guardi, io non sono occupato di Vannacci quando Vannacci era all'interno delle Forze Armate, penso in modo terzo, come deve fare un ministro. Penso prendendo posizioni che a qualcuno possono essere parse dure quando era giusto e altre a tua tutela quando doveva essere giusto, quindi ho sempre avuto questo rapporto. Certo che la cosa che constato è che in questo momento è diventato il più grande atù, cioè nelle mani della sinistra, no? Come dice Renzi tutti i giorni, è diventato lo strumento con cui il campo largo pensa di vincere le elezioni. Cioè, per assurdo, sta regalando a quelli che dice di voler combattere, no, la possibilità
2: un sacco
3: reale
2: di argomenti. Sì.
3: No, più che argomenti, no, proprio la possibilità reale di vincere. Cioè, se sottrai al centrodestra il 5, 6, 7, 8, 9, 10, non so quanto sarà per cento dei voti, no, in qualche modo la forzi centrosinistra. Quindi questo è un tema politicamente che prima o poi bisognerà affrontare, dovrà affrontarlo sia lui da una parte, sia il centrodestra dall'altra. Quindi è un tema molto rilevante, tanto più che molte delle battaglie che lui fa sono battaglie che sono state, che sono della Lega, che sono di Fratelli d'Italia, no? Quindi non è che tutta la battaglia sull'immigrazione clandestina sia una battaglia che si è inventato Vannacci. I problemi per combatterla, questo governo si è scontrato più volte, come sta sulla magistratura, pensi a quello che è successo ad esempio per l'Albania, e adesso il modello Albania è diventato il modello europeo di riferimento, ma per 4 anni c'è stata e c'è ancora in corso una guerra, no? Per renderlo impossibile. Quindi un conto è parlare dall'opposizione, un conto è poi fare le cose.
2: E mi sa che lei ne avrà di cose da gestire in queste settimane. Grazie Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha preso con noi il caffè questa domenica, in tutti i sensi un caffè bollente. Grazie.

0: Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Buona domenica, bentornati, bentornati a Nessuna è perfetta. Questa domenica parliamo di un tema che è al centro dell'attenzione di chiunque, a cominciare dal Papa, da Papa Leone XIV, al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, discussione che si tiene in tante famiglie. Sto evocando l'intelligenza artificiale, gli effetti che avrà sui nostri ragazzi, sulle potenzialità che offre per il lavoro, ma anche eventualmente i temi che propone, e anche l'effetto che l'intelligenza artificiale può avere, potrà avere rispetto ai temi della parità di genere. Ma di questo parliamo con i nostri ospiti, con gli ospiti di questa domenica, a cominciare la nostra Sunday Girl.

0: da Sunday Girl questa domenica è Silvia Calandrelli, direttrice di RAI per la sostenibilità e coordinatrice dello Steering Committee dell'intelligenza artificiale, per molti anni direttrice di RAI Cultura. Buona domenica Silvia.
1: Buona domenica a lei Maria e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, nell'introduzione raccontavo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che ormai di intelligenza artificiale si parla ovunque, si parla, non voglio dire nei bar, ma sì, anche nei bar. Soprattutto ne hanno parlato le massime autorità, da Papa Leone XIV al Presidente della Repubblica Mattarella. Comincerei da Papa Leone, che sull'intelligenza artificiale ha proprio voluto una enciclica, Magnifica Humanitas, firmata il 15 maggio 2026 ed è una traccia per le linee etiche della Chiesa sul futuro digitale. Direi addirittura che Papa Leone l'ha messa giù dura, l'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio la Chiesa.
1: Esattamente così Maria, allora l'intelligenza artificiale permea oramai tutti i livelli della nostra società e il fatto che Papa Leone abbia voluto all'inizio proprio del suo pontificato trasmettere un'enciclica su un tema così importante e pervasivo indica però quanto è centrale questo tema. Lei lo diceva prima, oramai è oggetto di discussione ogni giorno sui giornali, televisione, ovunque nella nostra dimensione quotidiana non si fa altro che parlare di intelligenza artificiale. E questo perché? Perché l'intelligenza artificiale non è semplicemente una nuova tecnologia, è una vera e propria trasformazione che sta cambiando sotto i nostri occhi e aggiungo molto rapidamente il modo in cui lavoriamo, il modo in cui decidiamo, prendiamo decisioni e costruiamo relazioni. Quindi diciamo il tema centrale di questa enciclica è stato proprio ribadire che la tecnologia deve restare uno strumento al servizio dell'uomo, della dignità del lavoro e della libertà e mai un fine in se stessa. Perché c'è stata questa necessità da parte della Chiesa? Proprio perché è una tecnologia imponente e ha una caratteristica particolare rispetto alle altre innovazioni tecnologiche, che è molto veloce, cioè di giorno in giorno, sorprendendo anche gli stessi ricercatori, arrivano nuove soluzioni possibili. Quindi l'intento diciamo del Papa, l'intento, lei citava prima il Presidente Mattarella ieri in un contesto importante al COTEC a Venezia, l'idea è quella proprio di ribadire la centralità dell'uomo, perché se perdiamo con questa tecnologia la centralità dell'uomo è evidente che per la prima volta avremo una tecnologia che si impadronisce non solo della nostra dimensione professionale ma anche della nostra dimensione privata. E quindi diciamo c'era questa necessità di sottolineare non solo dal punto di vista etico ma proprio dal punto di vista della tutela dell'essenza umana il valore del corpo e il valore dell'identità, perché l'intelligenza artificiale, lei pensi Maria che tutte, proprio nel mondo del cinema, tanto per citare un mondo diciamo noto a tutti, si stanno interrogando su come introdurre eventualmente, accettare per esempio quello che riguarda non so, i grandi premi, pensiamo agli Oscar, ai Golden Globe, l'uso dell'intelligenza artificiale. Il punto vero è comprendere che è un processo inarrestabile, non possiamo diciamo assumere un atteggiamento conservatore, anche perché l'effetto dell'intelligenza artificiale si estende all'apprendimento, quindi alla scuola, all'università, all'organizzazione della società e all'accesso alla cultura e all'informazione.
0: E a questo torneremo Silvia Calandrelli. Mi sembra importante, la nostra trasmissione Nessuna è perfetta, proprio dal titolo si rivolge molto al mondo delle donne. E allora mi sembra importante sottolineare un aspetto di cui si parla molto poco. L'intelligenza artificiale può essere un aiuto alla parità di genere, perché, per fare un esempio tra i tanti, può per esempio aiutare a velare la differenza salariale in uno stesso contesto aziendale, ma è anche vero che non essendo ancora diffusissima la presenza femminile tra quanti sull'intelligenza artificiale lavorano, è costruita con una mente maschile. Allora, che rischi ci sono per la parità di genere con l'intelligenza artificiale al momento?
1: Allora, Maria, lei ha colto un punto molto importante, nel senso che ancora non è così diffusa la presenza, diciamo, femminile in chi studia, analizza e produce sistemi di intelligenza artificiale. Allora, i rischi sono alti per la parità di genere, ma sono alti proprio anche per il contenuto e l'immagine delle donne. Allora, l'intelligenza artificiale fondamentalmente cosa fa? Lavora con un calcolo, adesso semplificando al massimo, con un calcolo statistico probabilistico, una quantità di dati che le vengono dati per addestrare i sistemi. Allora è evidente che se l'addestramento, per questo non so, pensiamo al condizionamento politico, se in America è stato fatto un esperimento importante, se chi addestra l'intelligenza artificiale ha una formazione, diciamo, conservatrice, elaborerà poi quel sistema di intelligenza artificiale contenuti che rispecchiano l'addestratore. E questo vale per la parità di genere, vale per l'immagine femminile. Più i sistemi vengono addestrati con libri, con contenuti, con visioni stereotipate della donna, e più ci rimanderà sostanzialmente questa immagine. Quindi l'invito che faccio a tutte le ascoltatrici è intanto studiamola, perché stavolta è una tecnologia che va studiata perché ha un livello di complessità molto ampio, è una tecnologia che simula il ragionamento, l'intelligenza umana, e sottolineo il simula, e quindi ha bisogno della complessità della mente umana per essere interpretata, ma ha bisogno anche che l'addestriamo noi umani, seguendo, e quindi l'addestriamo come donne, come uomini, con la letteratura che riguarda il mondo femminile, e quindi il presidio, diciamo, anche dal punto di vista della produzione di contenuti da parte delle donne sarà fondamentale, altrimenti tutti quegli stereotipi che socialmente siamo riusciti negli anni a faticosamente superare ci verranno riproposti attraverso l'intelligenza artificiale. Questo permea tutti i contenuti, permea tantissimi stereotipi, ma quello di genere, quello che riguarda in particolar modo il mondo femminile, rischia di essere tra quelli più a rischio.
0: Lei citava prima l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella proprio sui temi dell'intelligenza artificiale nel simposio che si è tenuto a Venezia. In quella sede Mattarella ha sottolineato che il controllo delle nuove tecnologie oggi è nelle mani di pochi soggetti privati. Ora, forse non è ancora diffusissima la comprensione di che cosa significhi questo. Ci aiuta a capire che cosa comporta avere il controllo nelle mani di pochi, pochissimi.
1: Allora, il richiamo che ha fatto il Presidente Mattarella è molto importante, perché è un richiamo che ha fatto all'Europa. Sostanzialmente ha messo il dito nella piaga, ovvero la concentrazione del controllo di questa nuova tecnologia nelle mani di pochissimi soggetti privati, fondamentalmente americani e cinesi, che sono oramai così potenti che possono disattendere o travolgere le regole. E questo è il punto più importante, cioè possono creare una sorta di, chiamiamola, un super governo dei contenuti, un super governo, per esempio, immaginiamo le campagne elettorali, dei contenuti da trasmettere, possono produrre una quantità di fake news difficilmente distinguibili dal vero e dal reale. E il Presidente quindi ha chiesto all'Unione Europea, molto forte il richiamo che ha fatto in questo senso, di passare dall'enunciazione dei principi a decisioni concrete e operative. Ecco, questo è il punto vero. Rischiamo a volte di concentrarsi troppo sull'enunciazione dei principi e poco invece sulla concretezza e sull'operatività. È evidente che l'Europa deve fare uno sforzo immenso, perché non basta regolamentarla, bisogna avere in qualche modo, in parte, il controllo tecnologico, perché senza il controllo tecnologico le regole ci aiuteranno, sono fondamentali. Pensiamo alle policy, pensiamo proprio agli strumenti di governance che sono necessari in tutte le aziende, compresa l'azienda della quale io faccio parte, la RAI. Con il RAI stiamo facendo un lavoro estremamente importante in questo senso, ma vanno prese decisioni concrete e operative a livello di Unione Europea, altrimenti si rischia davvero, soprattutto per quello che riguarda il mondo dell'informazione, che è uno dei mondi più esposti, a una diffusione continua e costante di fake news. Oltretutto i sistemi tecnologici sono così sofisticati che mentre all'inizio era molto facile distinguere un contenuto sviluppato e creato dall'intelligenza artificiale, pensiamo le prime rappresentazioni dell'uomo erano fatte, non so, con 6 dita per esempio, oggi i sistemi sono così sofisticati che è davvero complesso, e qui il lavoro giornalistico, il lavoro degli operatori dell'informazione diventa sempre più prezioso e sempre più importante, perché la certificazione dell'attendibilità della fonte è un lavoro davvero che ridà in qualche modo anche una nuova vita al contributo umano e soprattutto al lavoro giornalistico. Quindi perché crescendo la capacità di sistemi automatici di generare contenuti, questo fa sì che diventano sempre più preziose e decisive le competenze che i sistemi non hanno, appunto intercettare le fake news, selezionare ciò che conta davvero, interpretarlo e valutare le implicazioni culturali e sociali.
0: In conclusione, Silvia Calandrelli, se lei dovesse dare un suggerimento a una studentessa, siamo in giorni di esami di maturità e tante si interrogano su quale strada prendere, per esempio, se cercare un lavoro subito, iscriversi all'università, senza avere paura di infilarsi in territori che sembrano lontani, no, dalle scelte delle ragazze. Le ragazze di solito si impressionano all'idea di studiare matematica o fisica, no? E pensano di essere portate solo per le materie umanistiche o per la comunicazione. Allora, quali sono le prospettive professionali? Facciamo finta di avere una diciottenne che in questi giorni prepara la maturità e si interroga su quale strada scegliere. Quale strada consiglierebbe, proprio per tenere presente quanto l'intelligenza artificiale conterà anche nella possibilità di trovare un lavoro tra 3 anni, 4 anni?
1: Allora, innanzitutto facciamo un grandissimo in bocca al lupo, perché i ragazzi appunto sono nel momento forse più delicato, di grande passaggio della loro esistenza. Il consiglio che mi permetto di suggerire ai ragazzi, alle ragazze che stanno affrontando adesso questa sfida, è di studiare moltissimo, senza avere le materie scientifiche, ma per studiare l'intelligenza artificiale, per avere un approccio corretto, in realtà bisogna veramente studiare molto. Quindi sicuramente le materie scientifiche, penso alla matematica, all'ingegneria, a tutta la gamma alla fisica, alle discipline scientifiche, dobbiamo unire un approccio umanistico, cioè la vera sintesi e che ci impone, la vera domanda su cui ci interroga l'intelligenza artificiale è che servono menti complesse. Sicuramente l'intelligenza artificiale può in alcuni casi sostituire alcuni lavori, ma non può sostituire la creatività, non può sostituire la capacità dell'uomo di elaborare e di trovare un senso. Quindi sicuramente non aver paura di affrontare le materie scientifiche. Il rapporto tra matematica e filosofia, per esempio, è molto studiato e c'è una grande letteratura su questo, quindi direi avventuratevi negli studi della matematica e ricordatevi che il rapporto che ci insegnano i greci tra matematica e filosofia è molto stretto, e questo consentirà a tutte le nuove generazioni, a tutti i ragazzi, di saper padroneggiare questa tecnologia senza paura, senza pensare che ci sostituirà, perché la creatività, il corpo e l'essenza umana, come dal richiamo dell'enciclica papale, non sono sostituibili da nessuna tecnologia. E ricordiamoci un concetto che a me è particolarmente caro, che la macchina non può produrre, che è quella nozione di serendipity. Che cos'è la serendipity? È la scoperta in attesa che arriva mentre si cerca qualcos'altro. Pensate alla scoperta della penicillina. Lo scienziato che studiava appunto le muffe, a un certo punto, proprio richiamandosi al discorso che diciamo prima della serendipity, ha avuto una scoperta in attesa e ha scoperto la penicillina. Ecco, questo è il punto vero. Quindi affrontiamo le materie scientifiche ricordandoci l'unione tra scienza e filosofia, con grande libertà, con grande apertura, e sapendo appunto e riconoscendo la centralità dell'uomo, il governo della macchina.
0: Grazie e buona domenica. Silvia Calandrelli, direttrice di RAI per la sostenibilità e coordinatrice dello Steering Committee dell'intelligenza artificiale. Buona domenica, Silvia.
1: Grazie Maria, che buona domenica a tutti voi. Grazie.
0: Continuiamo a parlare di intelligenza artificiale e l'effetto che ha sulle nostre vite, si diceva prima con Silvia Calandrelli, questi sono giorni di esami di maturità e i ragazzi non devono avere, come dire, né un rifiuto a prescindere, né una fascinazione senza essere consapevoli di che cosa parliamo quando parliamo di intelligenza artificiale. E noi continuiamo a farlo. Buona domenica, professor Oreste Pollicino.
2: Grazie davvero, buona domenica a tutti voi e grazie per l'invito.
0: È costituzionalista all'Università Bocconi, tra i massimi esperti europei di diritto e intelligenza artificiale, nonché coordinatore del

0: in Europa almeno 20 anni di regolamentazione del digitale, ovviamente non di AI né di machine learning, ma le parlo già diciamo di e-commerce e poi ovviamente sempre più sofisticate, che nascono comunque, e questo lo trova per esempio nel famoso regolamento per la protezione dei dati personali, che nascono con un intento, quello di prevenire piuttosto che curare, quello di regolamentare piuttosto che intervenire successivamente. Perché? Perché fa parte un po' del costituzionismo europeo del secondo dopoguerra, cercare di tutelare la dignità umana, e questo credo che sia assolutamente corretto. Qual è però il punto che lei giustamente centrava? Fare questo tipo di esercizio per una tecnologia, come, ammesso che sia soltanto una tecnologia, è ovviamente non neutrale, come l'intelligenza artificiale, che corre a un ritmo devastante, è un esercizio, meglio una scommessa, che purtroppo è stata persa in partenza. Cioè voler regolamentare e prevenire possibili rischi attraverso una, come mi passa il termine, una tassonomia, no? Dei possibili rischi vietati, alti, limitati, e sa, vuol dire, come dire, il giorno dopo rischiare di uscire obsoleti. E questo è il pericolo più grande per la normativa, che nasca morta, però me lo faccio utilizzare, sì, un morto vivente, un morto che comunque vorrebbe chiaramente essere seguito e in qualche modo vorrebbe essere chiaramente adempiuto come obbligo, ma dell'obbligo non è capito.
1: Professore, volevo fare un esempio che renda anche a chi ci ascolta, alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, come dire, comprensibile il tutto, no? Lei ha scritto un articolo si riferisce alle nuove regole dei Golden Globes sull'intelligenza artificiale. I Golden Globes sono dei premi che tutti gli attori, in particolare negli Stati Uniti, sperano un giorno di ricevere. Ma con l'intelligenza artificiale, intanto immagino, no, che un attore abbia sempre meno controllo sulla propria immagine, e mi spingo oltre. Con l'intelligenza artificiale creiamo una super spettacolare Rita Hayworth, un'attrice mai esistita, ma ancora più potente di tutte le attrici che abbiamo mai visto sullo schermo, e le facciamo fare sullo schermo quello che, come dire, il direttore creativo, il regista, eccetera, immagina, senza che, non essendo umana, essendo creata dall'intelligenza artificiale, l'attrice in questione possa rifiutarsi. Sto estremizzando, ma questo significa anche poter mandare immagini potenti e magari eticamente sconvenientissime.
0: Questo è un tema che secondo me, adesso mi rifaccio ovviamente al caso dei Golden Globes, che è molto interessante, però mi faccio dire che l'esempio che lei evoca è fondamentale. Cioè il cinema oggi diventa uno dei primi laboratori nei quali l'intelligenza artificiale costringe a fare cosa? Quello che lei descriveva benissimo, ridisegnare il confine tra strumento tecnico e contributo creativo. Allora, quale può essere la formula corretta? Sicuramente diciamo quella che non è corretta, sia nel campo del cinema, ma mi faccio dire anche nel campo dell'università in cui lavoro. E hai sì e hai no. Ma forse la formula corretta, e qui guardate Golden Globes, è hai a certe condizioni, con trasparenza, chiedendosi quale consenso e quale responsabilità. Cioè, cosa hanno fatto ai Golden Globes? Hanno scelto una linea che non è proibizionista e non deve essere proibizionista. L'uso delle AI, anche quella generativa a cui lei faceva riferimento, è chiaramente quella più potente dal punto di vista dell'immaginifico, ma anche della deviazione, no, rispetto al modello reale.
1: Ma per fare l'esempio, mi scusi professore, per fare l'esempio che citavo prima, no? Questa regolamentazione dei Golden Globe, che cosa prevede per gli attori e le attrici?
0: Sì, esatto, prevede questo punto, prevede che ci debba essere innanzitutto il consenso, cioè ci deve essere il consenso da parte di attori ed attrici ad utilizzare l'intelligenza artificiale. Cosa vuol dire il consenso? Qual è la condizione per

0: il consenso possa funzionare, che ci debba essere la trasparenza sull'utilizzo da parte del regista o dello sceneggiatore dell'intelligenza artificiale. Questo secondo me è un tema molto importante anche per lo spettatore, perché qual è il problema qui? Il problema è che si vorrebbe risolvere la questione dando delle etichette, no? Questo è un prodotto utilizzato in parte con AI, totalmente con AI, parzialmente con AI, però non credo che lo spettatore debba essere sommerso da etichette tecniche, ma ha diritto, se ci pensa, a non essere ingannato sulla natura essenziale di quello che vede. Quindi è proprio questo il punto. E poi c'è un ultimo punto che è fondamentale, la responsabilità, cioè chi risponde per eventuali violazioni del diritto all'immagine quando un contenuto è manipolato dalle AI, perché può produrre danni reputazionali, discriminazioni, falsificazioni. Allora qui bisogna sapere chi risponde: il produttore, lo studio, la piattaforma, il provider tecnologico, il distributore. Qui c'è una catena ben chiara, ed era almeno era ben chiara prima delle AI. Non ci può essere una responsabilità diffusa, perché responsabilità diffusa vuol dire che non capiamo più chi risponde. Questo è un vero tema.
1: Professore, l'ultima cosa che vorrei chiederle, proprio partendo dal fatto di parlare con un docente dell'Università Bocconi, sono in corso gli esami di maturità, chissà quanti ragazzi magari sperano di potersi iscrivere nelle prestigiose università, Bocconi, Luis, o comunque di andarci all'università. Chiedo anche a lei, come ho chiesto a Silvia Calandrelli, ma una risposta molto sintetica. Tenuto conto del fatto che l'intelligenza artificiale non è il futuro, è il presente delle vite di questi ragazzi, che cosa consiglierebbe loro di studiare?
0: Guardi, se mi avesse fatto questa domanda 2 anni fa, le avrei detto data scientist, perché era la risorsa privilegiata per di fatto utilizzare i dati, quindi il machine learning, per poi arrivare alle AI. Con l'esplosione della generativa, purtroppo, anche i data scientist rischiano di essere fagocitati. Quindi quello che mi sento di dire è: cercate di lavorare in strategia e in competenze diffuse, cioè non andate nelle verticali, a cominciare dal data scientist, ma per finire col diritto o l'economia e finanza. Ci vuole una capacità verticale, ma sempre più la capacità di unire i punti e di avere una strategia, perché oggi chi viene tagliato fuori dalle AI è proprio chi ha magari una verticalità dal punto di vista dei contenuti, ma non riesce poi ad avere quell'interconnessione orizzontale per avere una visione unitaria, e quest'ultima non potrà mai essere bypassata dalle AI.
1: Grazie al professor Oreste Pollicino, costituzionalista, docente all'Università Bocconi, tra i massimi esperti europei di diritto e intelligenza artificiale. Buona domenica a lei, e grazie ad Alessandro Chiappini in regia, a Gaia Romani in redazione, e a tutti voi per averci seguito. Buona domenica, ci sentiamo su Radio 24 domenica prossima.

0: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Ritrovate le due sorelle scappate dalla casa famiglia in Abruzzo, erano a casa di uno zio. Donald Trump insiste e attacca ancora la Premier, Meloni e l'Italia non ci hanno difeso. Negoziati Washington-Teheran in Svizzera, colloqui in stallo ma non conclusi, fa sapere una fonte. Mondiale 2026 finisce con un pareggio Belgio-Iran, la Spagna travolge l'Arabia Saudita per 4-0. Bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Dopo due settimane sono state ritrovate, sono in buone condizioni di salute le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena. Sono state ritrovate dai carabinieri a Formien, provincia di Latina, a casa di uno zio materno. I carabinieri stanno procedendo al trasferimento in una località protetta delle due sorelle, che saranno affidate al sindaco di Formia, il quale troverà una sistemazione nelle prossime ore. In una conferenza stampa in procura a Sulmona verranno diffuse informazioni più precise sull'accaduto. Andiamo in Svizzera, dove i colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran sono in stallo ma non ancora conclusi, fa sapere una fonte iraniana vicina alla delegazione di Teheran. E la minaccia del presidente americano Donald Trump di far saltare in aria l'Iran se non riaprirà lo stretto di Hormuz ha fatto interrompere i negoziati che erano appena iniziati.
3: Il Qatar accoglie con favore l'apertura in Svizzera del vertice del lago di Lucerna e la prosecuzione dei colloqui tra USA e Iran. Lo ha scritto ieri sera il primo ministro del Qatar, paese mediatore col Pakistan, auspicando di poter costruire ulteriormente su questa base. I colloqui, definiti tecnici di ieri tra USA e Iran in Svizzera, sono stati in realtà interrotti dopo 80 minuti dalla delegazione iraniana per protesta contro le nuove minacce lanciate da Trump. Mentre il suo vice Vance, capo della delegazione americana, definiva la giornata storica per la diplomazia, parlando di grandi progressi nei negoziati in poche ore, Donald Trump minacciava di far saltare in aria l'Iran, definito un fottuto paese, in caso di chiusura dello stretto. Minacciano perché sono disperati, le nostre forze armate sono sempre pronte ad agire, la risposta a Trump del capo delegazione iraniano Ghalibaf, presidente del Parlamento dell'Iran. Quanto Hormuz, lo stretto rimane chiuso, ha assicurato Teheran. I negoziati tra USA e Iran sono in fase di stallo ma non ancora conclusi, scrive la CNN. Prima dell'interruzione per protesta, Teheran ha parlato di colloqui avviati su fondi congelati e Libano, dove venerdì Israele ha ordinato il cessate il fuoco, senza però ritirare le proprie truppe dal sud del paese. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Con un post sui social, Donald Trump torna ad attaccare la Premier Giorgia Meloni. Poi in un'esclusiva a TGcom24 spiega: non sono solo deluso dall'Italia, ma anche da tutti i leader della NATO.
4: Una giornata che doveva essere riconciliatrice si chiude con l'ennesima boutade di Donald Trump. Il presidente USA torna ad attaccare la Premier Giorgia Meloni. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, dice Trump, l'Italia e il suo Premier non sembrano disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e alla sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo, non ci sono. Non va bene, posta Trump su suo social Truth. Tutto questo in una giornata in cui la Premier si era recata a sorpresa al raduno degli alpini a Gemona del Friuli, cercando di archiviare la lite con il presidente USA.
5: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
4: Una direttiva conciliatoria, tanto che Meloni aveva invitato i suoi ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana a Villa Taverna per l'Independence Day, un modo per sottolineare le storiche relazioni tra i due paesi. E anche il ministro degli esteri Antonio Tajani aveva assicurato che i rapporti con gli USA sono solidi e andranno avanti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti, secondo quanto riportano i media libici. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per l'anno successivo. Adesso la cronaca con gli incidenti stradali del fine settimana. Molte delle vittime sono giovanissime.
3: Fine settimana tragico sulle strade italiane. L'incidente più grave è avvenuto a Senago, nel Milanese, dove 3 giovanissimi hanno perso la vita. L'Audi, sulla quale viaggiavano insieme ad altri 6 amici, è uscita di strada ed è finita in un canale. Le vittime sono Camilla Copparoni, 18 anni, e i 17enni Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, tutti di Paderno Dugnano. In 9, quindi, a bordo della stessa auto, e secondo i primi accertamenti nessuno indossava correttamente le cinture di sicurezza. Alla guida c'era un ragazzo di 18 anni, risultato positivo all'alcol test, con un tasso 3 volte superiore al limite consentito, e ora è indagato per omicidio stradale plurimo aggravato. Altre vittime nel resto d'Italia: a Monreale, nel Palermitano, un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti e una donna di 41 anni è morta. Un 17enne ha perso la vita in scooter in Versilia, impattando con un SUV, mentre in Liguria è morta una 23enne in uno scontro tra il suo motorino e un'auto. Di fronte a questa nuova scia di sangue tra giovani, il vice premier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato una riunione sulla sicurezza stradale. Sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa, ha detto. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Mezza Europa è investita da una violenta ondata di calore che è destinata a durare ancora per giorni, secondo i meteorologi. Temperature superiori alla media stagionale anche di 10 gradi. In Italia a soffrire soprattutto la pianura padana, le zone interne del centro e della Sardegna, dove nelle prossime ore sono attesi oltre 40 gradi. Nessuna esclusione, nessun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale e al suo aspetto fisico. E ora lo sport con i mondiali di calcio in primo piano.
6: La Spagna che riparte di goleada contro l'Arabia, il Belgio che si impantana a sorpresa contro l'Iran che strappa lo 0-0. A due facce l'incrocio di due big d'Europa col calcio del Golfo. Ad Atlanta, dopo lo 0-0 con Capoverde, gli iberici ritrovano Yamal e il gol, che di fatto sono sinonimi. In meno di mezz'ora sul tabellino dei marcatori c'è la stella del Barça e Oriazabal con una doppietta. Discorso chiuso e poker che vale il 4-0, servito a inizio ripresa con l'autorete di Tambakti. A Los Angeles i tanti esuli fischiano l'inno iraniano, ma in campo Taremi e compagni ingolfano la giallenta manovra dei belgi. Deludono Lukaku, De Bruyne e Saelemaekers. Ngoi si fa espellere al 66esimo e allora, insieme al portiere iraniano Behram Vand, l'altro migliore in campo è l'estremo difensore belga Courtois, che salva i diavoli rossi in almeno 3 occasioni. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Intanto oggi a Roma la Federcalcio elegge il suo nuovo presidente favorito, Giovanni Malago, ex presidente CONI e della Fondazione Milano Cortina, su Giancarlo Abete, a sua volta già a capo proprio della Federcalcio. In MotoGP, dopo quello in Ungheria, Marc Márquez vince anche il Gran Premio della Repubblica Ceca. Il campione della Ducati precede Ogura, il compagno di scuderia Bagnaia, quarto di Gian Antonio. In classifica resta in testa Bezzecchi, ieri squalificato a causa l'aggressione a un assistente di pista dopo la gara sprint di sabato, con 8 punti di vantaggio su Martin e 40 su Márquez, che sentiamo a Sky Sport.
7: Siamo un sport che ancora il pilota fa l'ultima differenza, ma ovviamente la moto è molto, molto importante, ogni volta è più importante, ma si è visto, io dall'inizio dell'anno continuo a dire la moto funziona, è una cosa che io, per esempio, oggi ultimi giri, sì, andava forte, ho vinto, ma la moto aveva di più, e così dobbiamo continuare a lavorare. Io, Ducati ha lavorato tantissimo questa prima parte di stagione, abbiamo cambiato 2 o 3 cose piccole, ma comunque si è visto oggi, Ogura era forte e noi eravamo lì, ma anche Pecco e Dija erano fortissimi.
2: E per la pallavolo la nazionale femminile, campione olimpica e mondiale. della seconda settimana di Nation League nelle Filippine con il successo per 3-0 sul Giappone. Azzurre che tornano in Italia con un bilancio di 6 vittorie e 2 sconfitte. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carlo Salvatore in regia. Io vi auguro una buona continuazione con i nostri programmi.

0: A Non mi capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
1: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
2: Noi adolescenti abbiamo bisogno di iniziare a capire chi vogliamo essere, al di là di quello che vogliono i nostri genitori per noi.
3: È un po' come se ritornassi indietro nel tempo, ma in qualche modo io non soffro più. Cioè io so di essere la speranza per qualcuno.
4: Io ho 23 anni e non mi sarei mai immaginata quest'anno di prendere, partire, andare a dipingere un'opera in cima a una montagna in Norvegia. Però sono qua, lo sto facendo, è una cosa bellissima e spero comunque che possa essere molto di ispirazione a tante ragazze che magari pensano ma quello là è un obiettivo troppo lontano, non ci posso arrivare.
0: Io sono Federico Taddia.
1: Io sono Matteo Bussola.
0: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
1: Non mi capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
5: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
6: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
8: Non mi capisci.

0: più del solito Deo e Albe X in questa puntata. Abbiamo scelto questa sigla più giù del solito. Cantava Bussotti, ho visto canticchiarla.
1: Sì, no, è la mia colonna sonora di questo periodo. Devo dire sì.
0: Buon sabato da Federico Taddi e Matteo Bussola, come sempre con Non mi capisci, la voce delle nuove generazioni. Fino a fine luglio saremo insieme, poi sarà la solita pausa di agosto, però poi con le repliche quotidiane, quindi di fatto non si stacca mai per ritrovarci insieme nella nuova stagione a settembre. Giornate estive, ma giornate anche di esami. Io sono reduce dalla notte prima degli esami, e che vabbè, si racconta l'esame altrui, sono poi le ragazze e i ragazzi che sono sotto esame.
1: Sì, sì, ma questa insomma lo sappiamo, no? Una settimana di ansie, preoccupazioni, progetti, futuro. Anche fallimenti, perché no?
0: Certo.
1: A volte si incontrano anche quelli, e forse a volte sono proprio queste le storie più belle da raccontare.
0: Poi c'è il classicone, no? Gli esami non finiscono mai, questa frase piena di retorica, ma che ha anche tante verità. Prima ti ho chiesto come stai, Matteo, ma tu hai un po' d'ansia perché anche tu hai un esame il 23, quando esce il tuo nuovo libro?
1: Il 23, sì, il 23 esce il mio nuovo romanzo, si chiama Il sole nelle pozzanghere.
0: Ecco, ho chiesto a un sacco di maturandi in questi giorni come ci si sente prima dell'esame, come ci si sente prima dell'uscita di un nuovo libro?
1: Ma guarda, devo dirti questo, con gli anni naturalmente un po' l'emozione si stempera. Quella che non si stempera mai sono le aspettative della casa editrice, dei lettori, no? Questa cosa con cui ti devi confrontare ogni volta, e lì un po' di ansietta c'è sempre.
0: E ci sono le uscite anche non solo dei libri, ma anche degli EP, degli album, dei nuovi singoli, della musica emergente che facciamo passare qui a Non mi capisci. Questo brano è uscito da pochissimo, è uscito il venerdì 12 giugno ed è il nuovo singolo di una nostra amica, lei è Yo Meg, e questo è Sahara.

0: Sara, lei è Martina Martorano in arte, You & Meg, è stata la nostra colonna sonora nella puntata live dal Salone del Libro di Torino ed è un piacere averla qua appunto per inaugurare insieme questo nuovo viaggio. Ciao Martina!
1: Ciao, ciao, come state? Tutto bene?
0: Tutto bene, grazie, tutto bene. Parlavamo di ansia, da prestazione quando esce appunto un nuovo libro, un nuovo singolo, un nuovo pezzo. Tu insomma hai 21 anni, sei giovanissima, però è un altro esame di maturità ogni volta che esce un pezzo nuovo.
1: Sì, sfondi un portone, neanche una porta aperta, proprio un portone spalancato, perché infatti mia mamma lo sa, quando dico ma oggi sono un po' così, non capi, fa Marti, è la settimana in cui deve uscire la canzone, deve uscire... Quindi dico, vabbè, ok, mi rassegno al fatto che tutte le volte è così. E quindi ci ho fatto un pochino pace, ma è sempre un'emozione, cioè un mix di emozioni in realtà che ti lasciano un po' lì, appesa, no?
2: Sì,
1: e
2: Martina,
1: quindi è sempre bello.
2: Ma perché poi, no, c'è l'ansia dovuta naturalmente alle legittime aspettative, ma poi c'è anche quella di riuscire a capire se effettivamente, no, quel testo, quella canzone che hai scritto riuscirà a raggiungere quelle persone per cui magari l'avevi immaginata. Quindi sono tante ansie diverse. Senti Martina, ci ricordi di nuovo, ce l'avevi raccontato al Salone del Libro, ma mi sembra comunque una questione particolarmente interessante. You & Meg, cosa significa? Chi è Meg?
1: Meg, è, intanto il nome Meg è un omaggio a una cara amica che per me era come una zia che non c'è più purtroppo perché è venuta a mancare un po' di tempo fa e si chiamava Maggie, era mezza italiana e mezza inglese, quindi sì. E poi in realtà You & Meg è l'evoluzione della semplice Meg in sé e raccoglie quello che è Martina, quindi l'io, quella che sono più tutti i giorni, più introspettiva, un pochino più chiusa a tratti, e poi l'estensione della mia personalità, che possiamo definire tra virgolette il personaggio da palco, che è Meg, quindi ho semplicemente dato un nome a una parte della mia personalità.
0: E questa coppia, diciamo, queste due facce hanno dato vita a 27, che è il tuo nuovo EP, sono 6 brani. Cosa racconta questo titolo? Perché 27?
1: Il 27 è un numero cardine della mia vita, nel senso che ho iniziato, mi pare in seconda media, un giorno a dire 27, a caso.
0: Okay.
1: Poi da lì, e tutto quello che, da quel momento tutto quello che mi succedeva diventava un qualcosa di collegato al 27, poi ho connesso che mio nonno, quello che mi aveva passato in eredità al basso, era nato il 27 novembre, poi... Il singolo è uscito il 27, un'altra volta è successa una roba importante il 27, cioè da lì è rimasto sempre un numero molto importante, poi sono comunque dei numeri che ci sono nelle date di nascita dei miei genitori, perché mia mamma 2777 e mio padre 17-12-67, quindi sono dei numeri molto ricorrenti nella mia vita e penso che sia un cerchio che ancora non si è completamente chiuso con questo EP, infatti ce l'ho anche tatuato sulla spalla il 27 e secondo me avrà ancora tanto da regalarmi.
2: Martina, tu nei tuoi pezzi parti spesso da spunti autobiografici, attraverso la tua biografia però in realtà racconti anche una generazione, no? Ne trai spunto per provare a raccontare quello che vedi. A 21 anni, 22, quanti anni hai adesso Martina?
1: 21 e mezzo.
2: 21 e mezzo, perfetto, ci teniamo quel mezzo. A 21 anni
1: sì,
2: e mezzo.
1: Perché ho fatto da poco il mezzo compleanno, sono
2: okay.
1: Un po' di pallice nel paese delle meraviglie, il buon non compleanno.
2: A 21 anni e mezzo, quando guardi la tua generazione per scrivere, per cantare storie ambientate nella contemporaneità, che cosa vedi? Cioè, quali sono i temi? Quali sono le ansie prevalenti? Qual è l'aspettativa di futuro? Che cosa c'è nello sguardo dei tuoi coetanei?
1: Allora, parto dal presupposto che io purtroppo, diciamo così, non ho la fortuna o comunque la possibilità di frequentare tanto ragazzi proprio della mia stessa età, ma sempre gente un pelino più grande. Però quello che noto, quindi dal canto di proprio persone di fianco a me che abbiano proprio la metà, riesco a vedere poco, riesco a vedere quello che noto in giro, ovvero una generazione che secondo me per certi versi ha perso un pochino la rotta, ma perché in tanti casi non sono stati forniti i giusti punti di riferimento, i giusti appoggi, i giusti sostegni, no? Dalla scuola, cosa che ho vissuto anche io in prima persona comunque, oppure gli stessi professori che in tanti casi ti aiutano, in tanti altri non si rendono effettivamente conto, forse per un gap generazionale troppo ampio, di quelle che possono essere delle problematiche che all'apparenza possono essere invisibili, in realtà sono molto importanti e andrebbero affrontate con una delicatezza, parola molto importante secondo me, un pochino più spiccata. Quindi vedo un po' di disillusione generale negli occhi di tanti, ma tanta voglia, a volte nascosta, ancora da scoprire, in tanti altri casi già molto forte e presente, con chi ha le idee un pochino più chiare, tante voglia di emergere nel modo migliore possibile, ma nei confronti di se stessi, proprio come un ringraziamento verso se stessi.
0: No, ma hai ragione, nel senso che hai ragione che mancano un po' di bussole, mancano un po' di orientamenti, però manca anche la possibilità poi di sbagliare strada, no? Che magari c'è l'idea che se uno sbaglia strada sia finita, in verità lo sbaglio è una grande risorsa, e invece le aspettative a volte, è vero, tolgono
1: questa cosa. Quello che ti permette di, secondo me, sbagliare strada, di ricominciare mille miliardi di volte.
0: Brava, brava, brava.
1: Cioè, se non sbagli mai strada, non hai mai la possibilità di scoprire veramente te stesso in tutte le tue sfaccettature.
0: Intanto cercate la vostra rotta su Sahara, che è il titolo appunto del singolo estratto da EP 27, il tuo nuovo lavoro per Oniro Label, e in bocca al lupo per questo viaggio musicale. Ciao Martina, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Terea, nuovo singolo di Andrea Eros, cantautore nato e cresciuto a Napoli, classe 2006, con cui entriamo nella prossima storia ed è una di quelle storie dove noi adulti, noi grandoni, non dobbiamo fare altro che guardare ed ascoltare.
1: Sì, ma come sempre in queste storie in cui ci sono ragazzi e ragazze che decidono di portare testimonianza, di raccontare il luogo in cui vivono, anche di disinnescare questi pregiudizi che li vuole sempre con la testa altrove, pronti a fuggire, pronti a scappare, pronti a costruire futuro altrove, e invece qui il tentativo è proprio quello di costruire il futuro con quello che c'è.
0: Otto giovanissimi, hanno tra i 16 e i 20 anni, sono amici, si sono dati un nome che adesso anche andremo a capire il perché di questo nome, che è quelli della Bovisasca, ed è un gruppo nato all'interno dell'Associazione Cittadini Bovisasca, quindi siamo in un quartiere periferico di Milano, con videocamere, interviste e approfondimenti. Hanno deciso di raccontare e raccontarsi. Con noi uno di loro, diamo il benvenuto a Gabriele Gentile. Ciao Gabriele.
2: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Okay, grazie a te per essere qua con noi. Partiamo dal nome, quelli della Bovisasca, che cos'è?
2: Ah, quelli della Bovisasca, appunto, un gruppo giovanile formato da 8 ragazzi, nato a giugno del 2025, con la realizzazione di un documentario. Sì. Sul quartiere, okay. Chiamato Viaggiando sulle strade della Bovisasca.
0: Ok.
2: Realizzato, abbiamo iniziato, che tra l'altro poi abbiamo iniziato a giugno del 2025 con le registrazioni, ed è nato anche il gruppo, tutto insieme, insomma.
0: Uh-huh. E come mai l'idea di fare questo documentario?
2: Boh, allora, noi non conoscevamo la storia del nostro quartiere, della Bovisasca, e volevamo, insomma, scoprirla. E allora, grazie anche all'associazione, ma anche a una raccolta di foto sempre fatta dall'associazione Cittadini Bovisasca, Bovisasca My Man, siamo riusciti un po' a capire com'era il quartiere negli anni 60. Abbiamo intervistato anche alcuni cittadini del quartiere che ci hanno proprio raccontato la storia, cittadini storici.
1: Gabriele, ma mi piace molto questa cosa, no? Non conoscevamo il nostro quartiere. Quante volte si abitano posti, si abitano luoghi, si vive in situazioni senza averne, no, reale contezza. Però voi, insomma, va detto, l'obiettivo del vostro modo di raccontare il territorio, di raccontare le persone, di dare voce anche alle criticità del posto in cui vivete, è un modo per immaginare, se così possiamo dire, anche un futuro diverso per la vostra comunità, no? La vostra testimonianza è funzionale a migliorare il luogo in cui vivete, o no?
2: Sì, anche a conoscerlo, perché credo che sia importante conoscere, appunto, il quartiere in cui vivi, ma non solo la storia, anche quello che c'è, per esempio.
1: Il legame con le radici, no? Per esempio.
2: Sì. Non solo, magari anche le attività che ci sono, ad esempio le società sportive. Abbiamo realizzato delle interviste sulle società sportive del quartiere, sempre però anche parlando un po' della storia del quartiere, quindi anche quello che c'era prima.
1: Certo, ma Gabriele, sai, una curiosità, il desiderio è stato prevalentemente quello di raccontare il vostro quartiere, scoprirlo come ci stavi raccontando, o c'era anche un desiderio, come dire, in qualche modo di dimostrare che la vostra generazione è anche altro rispetto ai luoghi comuni, no? Leggevo una tua dichiarazione in cui tu dicevi: noi ragazzi di oggi non siamo tutti violenti e disconnessi dalla realtà come veniamo descritti di solito.
2: Sì.
1: Voi non siete così, no?
2: No, anzi, noi abbiamo creato anche questo gruppo per stare insieme, per fare qualcosa, quindi fare qualcosa anche di carino all'interno del quartiere, per passare un po' il tempo, anche un hobby per noi.
0: Gabriele, fare questa attività, fare questo documentario, conoscere meglio il vostro quartiere, ha cambiato adesso il rapporto con il quartiere, nel senso che ovviamente lo sentite più vostro, ma vi sentite più responsabili, ed è un lavoro finito o questo adesso vi ha dato altri spunti, altre idee per fare altro?
2: Allora, noi, allora, innanzitutto sì, da quando facciamo attività all'interno del quartiere sento proprio la Bovisasca, un po' anche il mio, cioè mi sento proprio dentro a questo quartiere. Magari prima ero un po', mi sentivo un po' più esterno, però adesso conoscere la storia, diciamo, mi ha avvicinato. Comunque sempre all'interno del quartiere, l'anno scorso abbiamo vinto il bando 100 idee del Comune di Milano, quindi stiamo continuando anche questo progetto con la valorizzazione del quartiere, intervistando alcune delle società sportive del quartiere, oppure abbiamo intervistato uno dei primi fondatori della società sportiva, sempre della Bovisasca.
0: E i vostri coetanei come vi guardano? Cosa dicono di quello che fate?
2: Ma non lo so, noi non ci rivolgiamo solo ovviamente ai nostri coetanei, comunque anche agli anziani, insomma. E però quei pochi coetanei che ho visto, li vedo anche abbastanza, cioè, felici e di vedere dei ragazzi come noi che, insomma, facciamo questa attività.
1: Gabriele,
2: piano piano ci stiamo anche alla...
1: No, sì. Gabriele, invece gli adulti come vi guardano? Nel senso, che avete ricevuto dei feedback da parte del mondo adulto, da parte forse, non so, del mondo delle istituzioni, attraverso i vostri documentari? Cosa vi dicono le persone che intervistate?
2: Allora, attraverso le istituzioni noi abbiamo conosciuto e intervistato l'assessore al welfare del Comune di Milano e abbiamo parlato e tutto. Poi abbiamo capito un po' chi è, che cosa fa, insomma. E invece chi abita in quartiere, comunque, cioè, sono felice, soprattutto anche quelli dell'associazione, del fatto che, insomma, ci sono dei ragazzi giovani che fanno queste attività.
1: Certo.
0: Perfetto. Gabriele, diamo le coordinate a C Bovisasca per chi volesse conoscere appunto le attività dell'associazione Cittadini Bovisasca e Super G 2161, forse è il tuo account, giusto?
2: Sì, Instagram, sì.
0: Ok, quindi se qualche ragazzo o ragazza volesse poi unirsi al gruppo, sa come scriverti direttamente.
2: C'è anche il sito.
0: Ah, ok, ce lo vuoi dire?
2: C'è anche il sito dell'associazione. Sì, associazione Cittadini Bovisasca, www.associazionecittadinibovisasca.org.
0: Vai, grande. Grazie davvero. Ciao, in bocca al lupo.
1: Ciao, Gabriele.
2: Grazie.
0: Noi ci fermiamo, una breve pausa, poi ancora qua con Non mi capisci.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: I want Europe to do great. I want UK to do great.
6: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
7: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
8: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
9: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
10: Non mi capisci.

0: Vitamine, il nuovo singolo di Cassandra, credo che vitamina sia una necessità per la nostra prossima ospite, perché insomma parlavamo anche prima fuori onda di questo periodo caldissimo per lei. Siamo ovviamente, l'abbiamo detto anche prima, in tema di maturità. Lei la maturità la sta facendo, ha già fatto i due scritti. Non sapevo che in Alto Adige ci fosse la terza prova, che è domani, che è lunedì, quella di tedesco, e poi c'è l'orale. E lei all'orale ha deciso di portare un qualcosa che fa, ed entriamo nel campo del volontariato, che spesso lo tocchiamo, Matteo, ed è un territorio fantastico di sperimentazione per ragazze e ragazzi.
1: Sì, è un modo per mettersi alla prova, per scoprire i propri limiti, per rendersi utili, ecco. Poi va anche detto, e non è assolutamente questo il caso, noi a volte siamo anche moderatamente critici in alcuni casi, quando il volontariato diventa un alibi per in qualche modo sopperire a dei servizi che l'amministrazione dovrebbe erogare, no? Quindi comunque, dal punto di vista di chi lo pratica, è sempre una pratica super virtuosa.
0: Andiamo a Bolzano, lei è una studentessa del liceo Torricelli. Diamo il benvenuto a Isabelle Zanonere. Ciao Isabelle.
2: Ciao.
0: Ciao, come sta? Sentila la voce della maturanda, sentila la sofferenza, le ore passate.
2: Un po' distrutta,
0: ma e il bello deve ancora venire, che non è tanto forse lo scritto di lunedì, ma quel 3 luglio che ti aspetta, dove porterai insomma un pezzo importante della tua vita, no, all'esame di maturità. Cosa racconterai?
2: Sì, allora, in una parte dell'esame di maturità, che è quella in cui si parla della formazione scuola-lavoro, sì, si può decidere di che esperienza che si è fatto durante il triennio scolastico portare, e io ho scelto di portare il volontariato che ho fatto al CRAB, che è un'associazione che si occupa di salvare gli animali selvatici, per esempio volatili, l'avifauna o piccoli mammiferi, di tutto l'Alto Adige, quindi non solo di Bolzano.
0: Ok.
2: Con questa associazione io collaboro in realtà da quando sono nata, perché mia mamma ne fa parte da quando è stato formato, e è quindi un qualcosa che mi porto dietro veramente da tutta la vita, la cosa più costante della mia vita, se così si può dire. E aver avuto la possibilità di fare la formazione scuola e lavoro lì mi ha permesso di vedere molti aspetti che, diciamo, facendo i turni normalmente non si vedono, ma collaborando con i veterinari sì. E quindi sono veramente contenta di poterlo portare all'orale, sia un po' per rompere il ghiaccio all'inizio e parlare di qualcosa che so e di cui parlo volentieri, ma anche per diffondere questa pratica, questo volontariato, che secondo me porta un sacco di gioia a chi lo fa. Quindi ringrazio anche voi di darmi la possibilità di parlarne.
1: Ma Isabel, ma poi guarda, posso dire che trovo finalmente bello, no, che una prova come la maturità, una prova così importante, si possa portare anche una testimonianza e un racconto di sé, dato che spesso, no, ci si riempie la bocca nel dire che i ragazzi non sono solo voti, ma che conta il percorso, ma che contano. E quindi è bello, credo, soddisfacente, no, portare qualcosa che fa proprio parte della propria natura, delle scelte che si sono fatte. In questo senso, in queste storie che tu hai portato, in questa narrazione che hai portato, ce n'è una in particolare, un animale, un ospite, una situazione alla quale sei particolarmente legata, che ancora oggi ricordi con particolare affetto?
2: Allora, devo dire che una in particolare è difficile da trovare. Per quanto magari sia affascinante quando arrivano animali più particolari, per esempio l'anno scorso abbiamo avuto per moltissimi mesi un gufo reale, che è un animale, quando lo vedi, fa una paura, però allo stesso tempo pensi che è lì per stare meglio. Lui non lo capisce, perché ogni volta che entri nella sua gabbia ti guarda malissimo. Però i casi che mi colpiscono, diciamo, di più sono sempre i piccoli, i pulli o i nidiacei, ma anche, per dire, banalmente i piccioni. Questa magari fa un po' ridere, però la cosa che mi piace di più del crab è che vedi come anche gli animali normali, se vogliamo, il gufo reale è una cosa che non è che giri in città di giorno e lo vedi in giro, i piccioni sono ovunque, i passerotti sono ovunque, merli, tutti questi animali, di vederli proprio da un altro punto di vista.
1: Certo.
2: Ho imparato addirittura ad apprezzare i piccioni grazie al crab, che non piacciono a nessuno, eppure sono sono i volatili più intelligenti, sanno contare, sanno... Sì, vabbè.
1: Sì, non godono di una buona reputazione.
0: Ma forse, forse è proprio per questo legame, per questo legame con la matematica. Isabel, studierai da veterinaria, nel senso che questa strada continuerà. Ma le tue amiche e i tuoi amici cosa dicevano in questi anni, quando magari non uscivi con loro perché andavi dai piccioni?
2: No, allora io me li porto spesso, quando facciamo cene, aperitivi, me li porto dietro. Quelli che tengo a casa, che magari devono mangiare ogni ora, ogni due ore quando sono piccoli, e tutti molto affascinati, però purtroppo non sono riuscita a coinvolgere nessuno, solo una persona che sta iniziando a...
0: Ok, ma e secondo te perché non
2: venire al club adesso?
0: Perché non amano abbastanza gli animali, o perché non... perché comunque è un sacrificio, anche nel senso che possiamo usarla questa parola,
2: sì.
0: Devi dedicare tempo,
2: sì,
0: spazio,
2: sì,
0: energia.
2: Assolutamente sì, tantissimo tempo, perché alla fine gli animali hanno bisogno veramente di assistenza giorno e notte. Ci sono quelli che sono autonomi, che stanno al centro, e i volontari vanno lì, ci sono due, tre turni al giorno, pulizia, alimentazione, terapie. E invece ce ne sono tanti altri piccoli che hanno bisogno veramente di assistenza a orari che al centro non riusciremmo a coprire, che dobbiamo portarci a casa. Io lo faccio con un piacere immenso, poi avendo mia mamma che segue il club da quando è stato fondato, ci diamo manforte a vicenda, e per me avere un animaletto in mano è la sensazione più bella del mondo.
1: Isabel, ma che cosa si sente, che cosa si prova quando finisce, diciamo così, la presa in carico, il percorso di cura di un animale selvatico, e finalmente arriva il momento in cui restituirlo alla libertà, in cui lasciarlo libero?
2: Allora, ci sono dei momenti in cui dici: oh, ma io non voglio lasciarlo andare, tutti gli sforzi che ho fatto, voglio tenermelo per sempre. Però poi sì. La cosa bella della liberazione è che vedi che tutti gli sforzi che hai fatto, le notti sveglio a dar da mangiare a questi ogni due ore e per settimane, è proprio ripagato, perché li vedi che volano via leggeri e si uniscono con altri della loro specie che sono in zona, e vedi proprio come sono, percepisci in un certo senso la felicità, anche se non la esprimono. E quindi capisci che tutti i sacrifici, come dicevate prima, il lavoro che hai fatto ha un senso e porta dei risultati fantastici.
0: Isabel, grazie davvero per aver condiviso con noi questa tua passione, e in bocca al lupo per l'esame. Al di là del voto avrai questa grande possibilità di raccontarti, e già questo è un ottimo risultato al di là di qualsiasi valutazione. Salutaci piccioni!
2: Grazie mille, i piccioni vi saluteranno. Okay.
0: Ciao Isabel, grazie. Ciao, ciao, ciao.
2: Grazie mille a voi.
3: Senza di te ogni cibo vuole il doppio del sale.

0: Qual è il tuo nome? Questo è il nuovo singolo di Tutti i Fenomeni, nome d'arte di Giorgio Guarzo Guarascio. Torna dopo 3 anni con l'album Lunedì e noi con questo pezzo continuiamo a parlare di volontariato. Insomma, questo blocco lo dedichiamo veramente a chi decide di spendere tempo, risorse ed energie per gli altri. Lo facciamo con una giovanissima studentessa del Liceo Scientifico Galilei di Belluno. Ha 18 anni e da 5 anni partecipa al progetto di volontariato informatico di scuole in rete. Sono ragazze e ragazzi che insegnano l'informatica agli anziani. Bussola, prendi appunti perché ne hai bisogno.
1: Sì, sì, no, io guarda, devo ancora imparare come si fa lo speed.
0: Perfetto, quindi. Benissimo. Si chiama Dana Drao ed è qua con noi. Ciao Dana.
2: Salve.
0: Ciao, grazie.
2: Salve, buongiorno.
0: Grazie.
1: Senti che piglio subito, vedi, sì, che hai capito, sì, con chi sta parlando.
0: Sì, sì, ma prima fuori onda mi davo del lei, perché ho detto, è vero che sei abituata con gli anziani, però dai, su, fingi un po' di stemperare questa differenza d'età. Dana, ma hai 18 anni e fai volontariato da 5, hai iniziato prestissimo.
2: Sì, sì, ho 18 anni, faccio volontariato da 5 anni e ho iniziato nell'estate tra la terza media e la prima superiore, perché avevo già mia sorella che era già dentro con scuola in rete e la consulta e così, e quindi poi mi sono fatta trascinare e devo dire che sono anche contenta.
0: Sì, eh?
2: E adesso ormai sono dentro, sì, ormai questo è il quinto anno.
0: Cosa te lo fa fare? Cosa ti porta a dedicare appunto parte del tuo tempo per gli altri?
2: Allora, il volontariato, inizierei dicendo che il volontariato informatico è un progetto che è iniziato 16 anni fa. E ogni anno abbiamo sempre più iscritti, sia per quanto riguarda i volontari, sia per quanto riguarda gli anziani. E l'anno scorso abbiamo avuto dei numeri molto importanti, ovvero 50 volontari, 130 corsisti. Inoltre, tra i volontari si instaura sempre un'amicizia duratura, e questo per me è un aspetto molto importante, perché il volontariato è un ambiente in cui si possono sempre incontrare nuove persone. E anche con gli adulti capita che magari con qualcuno in particolare si abbia un po' più di confidenza. E l'attività si svolge in 3 sedi principalmente: a Belluno, all'Istituto Catullo, a Ponte nelle Alpi, alla Scuola Media di Canevoi e a Feltre presso il Liceo Dal Piaz. La mattinata è suddivisa in 3 fasi. La prima è quella che inizia alle 8, quando tutti i volontari entrano in aula e sistemano le postazioni e si decide anche chi spiega l'argomento della giornata. La seconda inizia alle 8:30. E questa fase è quella dedicata al computer e dura circa fino alle 10:30.
0: Okay.
2: E infine la terza e ultima fase comincia alle 11 e si protrae fino alle 12:30 o 13 ed è quella dedicata allo smartphone.
0: Certo.
2: E questa attività permette di superare la barriera che si crea tra gli adulti e i giovani. Spesso infatti esiste un pregiudizio di fondo: un anziano tende a pensare che noi giovani siamo sempre svogliati, mentre noi ragazzi a volte vediamo gli adulti come distanti o poco inclini al cambiamento.
1: Certo, certo. Però quindi, Dana, scusami, restando un attimo sul focus, no? Ci racconti quali sono le difficoltà principali che un anziano o un boomer, come nel caso mio di Fede, registrano? Cioè, sono vere quelle cose che si leggono nei fumetti di Zero Calcare, no? Quando racconta sua madre in maniera iperbolica e la mamma gli dice: mi è sparito Google. No, cioè, ci sono effettivamente questo tipo di criticità o sono un po', insomma, dei racconti che ci facciamo per sorridere?
2: Sì, assolutamente. Queste criticità sicuramente esistono. Soprattutto con gli anziani che magari sono i primi anni che vengono e non sono ancora abituati al nostro svolgimento delle lezioni, a quello che spieghiamo, a come si devono approcciare un po' alla tecnologia. Quindi sì, direi che questo comunque c'è sempre, ma non solo per quelli diciamo nuovi, ma anche per quelli che ormai sono veterani nella nostra...
1: Gli argomenti che affrontate più spesso, quelli che vanno per la maggiore, quelli che proprio vengono espressi come necessità per abitare il mondo digitale di oggi?
2: Allora, sicuramente spieghiamo la tecnologia di base, quindi le cartelle, i file, come creare una cartella, come aprirla, Google Chrome. Capita che alcuni anni spieghiamo anche WhatsApp per quanto riguarda lo smartphone, e poi negli ultimi anni stiamo sviluppando particolarmente il tema dell'intelligenza artificiale e anche dello SPID, della carta d'identità elettronica e di tutti i servizi sanitari online. Infatti adesso siamo in un periodo in cui tutto è fondato sulla tecnologia.
0: Sì, sì. E poi c'è il tema delle truffe anche, che è un tema, ahimè, attualissimo.
2: Esatto,
0: e credo che,
2: esatto, insomma, anche le truffe
0: abbiamo
2: usato con la sicurezza, le password, esatto. E quindi, per esempio, anche i referti medici, che ormai si scaricano solo in digitale, per
1: e
2: loro
1: che,
2: sono
1: che spariscono importanti. E che spariscono dopo 2 settimane.
2: Esatto, sì, infatti io stessa mi sono ritrovata ad aiutare i miei genitori a scaricarli, perché per loro è un mondo del tutto nuovo, certo. E quindi, come lo è per i miei genitori, lo è anche per gli anziani che vengono ogni anno a trovarci.
0: Dana, un ultimo consiglio per magari tutte le ragazze e ragazzi della tua età che hanno a che fare con genitori o con nonni: come si fa a non perdere la pazienza?
2: Allora, sicuramente bisogna sempre avere la voglia di mm-hmm. mettersi in gioco, e bisogna anche avere voglia di fare, quindi di mettersi a disposizione degli anziani e anche cercare di capire quali sono i loro problemi, perché una cosa che dico sempre è che noi, come loro imparano da noi, anche noi impariamo da loro. Infatti ogni anno quando gli anziani entrano in aula ci fanno una domanda, ovvero: perché fate volontariato?
0: Okay.
2: E la nostra risposta è sempre unica ed è sempre la stessa, ed è: perché abbiamo bisogno di metterci in gioco e apprendere anche noi da voi.
0: Perfetto, certo. Cioè uno scambio alla pari. Studentibelluno.it sì. Per tutte le informazioni.
2: Esatto.
0: Grazie davvero, Dana, e ringrazio anche le altre
2: grazie
0: 50 volontari che con te appunto fanno questa bellissima attività. Ciao, buon sabato.
2: Grazie, arrivederci.
1: Ciao, Dana.

0: canta Tibi, e con questo pezzo estivo accogliamo il prossimo ospite. Ma Matteo, tu sai che io passo la settimana a cercare storie, sfoglio i giornali, i siti internet, la cronaca locale, proprio setaccio la provincia alla ricerca di storie. E quindi la cronaca locale ti porta poi appunto su magari testate anche di dove leggi questi titoli. Questo mi ha incuriosito. Diceva: il savigliianese Franco Neri vince il concorso poetico Interhalps 2026 del Rotary Club di Cuneo. Poi inizio a leggere l'articolo, parla di uno studente del liceo classico Arimondi che fa volontariato in biblioteca, che ha la passione per la scrittura, che collabora anche col Salone del Libro di Torino. Ma io questo lo conosco.
1: Io questo volevo vedere il gancio.
0: Questo lo conosco, ma non solo lo conosco, l'ho visto sudare, l'ho visto imprecare, l'ho visto mangiare panini al sole durante una camminata, che è l'attività di seminare libri che appunto, certo, abbiamo fatto lo scorso anno. Lui c'era e non mi ha detto che scriveva poesie, e quindi adesso lo intervistiamo in diretta e lo, uso una parolaccia, lo cazziamo anche. Ciao Franco, benvenuto.
2: Ciao, grazie mille.
1: Ciao Franco.
2: Sì, è vero, ci siamo conosciuti a Seminare Libri, è stata una bellissima esperienza, anche noi ragazzi abbiamo avuto l'occasione di vedere Federico sudare.
0: È un bello spettacolo, vero?
2: Sì.
0: Sì, abbiamo sudato insieme.
2: È stata una bellissima esperienza però, nonostante il caldo.
0: In verità Franco è un grande lettore.

0: grazie al tempo, alle energie, alla disponibilità dei volontari come te. No, tenere aperta una biblioteca, banalmente un presidio culturale sul territorio, è una cosa della quale oggi come oggi c'è davvero tanto bisogno. Quindi complimenti.
1: E invece Franco, dove nasce l'amore per la poesia?
2: In realtà credo un po' su banchi di scuola, un po' una cosa che mi ha sempre intrigato, perché allora, almeno nel mio caso è molto più personale di quando scrivo in prosa. Quando scrivo in prosa cerco sempre delle storie che sono lontane da me. Quando scrivo in poesia è un modo anche per cercare di trovare un senso nella matassa confusa che sono i miei sentimenti.
0: Franco, sai, quando si parla di poesia, no, relativamente a ragazzi della tua età, intanto naturalmente si saluta sempre questo genere di passione con gioia, anche con una certa sorpresa, perché la poesia è un linguaggio che insomma normalmente non trova grandi consensi, diciamo così, tra i ragazzi e le ragazze della tua età. In questo senso ti vorrei chiedere come ti guardano i tuoi coetanei, cioè c'è qualcuno con cui condividi questa passione? O ti guarda qualcuno come dire, ma cosa fai? Ma davvero scrivi poesie? Cioè, ci sono ancora pregiudizi legati a questa disciplina?
2: Sì, ci sono, ma ci sono anche delle altre persone della mia età che provano, si cimentano nella scrittura delle poesie. È vista come anche la lettura ancora in alcuni, per esempio magari non al classico, però nelle scuole precedenti ho avuto qualche problema legato al fatto che comunque la scrittura, la lettura erano viste ancora come qualcosa di strano, di non è ancora un oggetto comune, o almeno non tutti riescono a vedere i libri e la lettura come qualcosa che può fare bene a noi, ma viene visto come un'imposizione fatta dalla scuola, dai genitori. Non si riesce a vedere la bellezza di questa materia, secondo me.
1: La terra è zuppa e soddisfatta quando torno a casa, come se il cielo mi volesse confidare: ho pianto solo per la tua assenza. Il silenzio assordante, il vento, gli uccelli, l'erba che tremola mentre si spengono le ultime note della radio, l'odore di pioggia è intimo, è il profumo della nostalgia, quella che non sapevi di provare fino a che non hai calpestato di nuovo le foglie secche della tua terra natale. Fa freddo, le nuvole sono ancora cupe e mogge, suonano lontane le campane, non c'è nessuno, solo lo squarcio luminoso del sole che tramonta piano tra i rombi lontani di quella terra che ti eri dimenticato di amare. Questa è terra natale, la poesia con cui hai vinto. Prima hai detto che appunto la poesia ti aiuta a sbrogliare un po' quella matassa confusa dei tuoi sentimenti. È così, è un flusso emotivo scrivere poesie, cavalcare questo flusso emotivo?
2: Per me sì. Per me è un'ispirazione, un attimo, è un qualcosa che mi folgora e ho bisogno di metterlo su carta.
0: Sai Franco, credo che uno dei pregiudizi più grandi che resiste in merito alla poesia, no? Lo dicevamo prima, è che in questa società in cui vige il culto dell'efficienza, la poesia viene guardata con sospetto perché sostanzialmente non serve a niente, no? Non produce, non monetizza, ma forse è proprio per questo che è una delle cose, delle attività che ci servono di più. Tu la usi proprio come strumento per guardare meglio, per vedere meglio, per arrivare al cuore delle cose. Credi che possa essere questa una lettura pertinente rispetto all'uso che ne fai tu?
2: Per me sì. Secondo me quando leggiamo o scriviamo qualcosa ci accorgiamo di se quello che abbiamo scritto è vero, nel senso io quando scrivo mi accorgo che magari non ho usato la parola giusta e in qualche modo riesco a capire di più di me stesso, perché capisco che cosa sto cercando di dire, che cosa ho bisogno di dire, e nel leggerlo tu interpreti quello che magari qualcun altro ha scritto parlando di qualcosa, ma riferendolo alla tua esperienza di vita personale, e quindi c'è sempre diventa sempre qualcosa di tuo. Alla fine la poesia non è di chi la scrive, ma di chi la usa, certo, e di chi ne ha bisogno.
1: Ma mi fa piacere, perché quindi quelle parole che ti usavi dopo 10-12 chilometri di cammino sotto il sole non erano insulti, non erano improperi, ma era poesia. E io non l'ho capito, accidenti. Era poesia, capito? Franco Neri, complimenti, grazie davvero. Ricordiamo tra l'altro che sono ancora aperte le iscrizioni a Seminari Libri, che insomma è praticamente quasi gratuito, siamo tutti volontari.

0: seminarilibri@gmail.com per chi volesse avere informazioni. Ciao Franco, buona estate e continua a scrivere, continua a leggere e continua a mostrare
1: grazie
0: chi
1: a voi.
0: Sei.
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie mille.
0: Ciao ciao. Tempo scaduto, il momento dei saluti, un grazie come sempre alle ragazze e ragazzi che anche oggi con noi hanno condiviso i loro vissuti, e l'altro grazie va a voi per essere stati in nostra compagnia. Radio24.it, il sito da cui poter scaricare il podcast di questa puntata e di tutti gli altri episodi. Un grazie a tutta la squadra di Radio 24, Marco Santoro in assistenza, Valeria Bernardi alla parte tecnica e Giulia Morini che con noi ha scritto la puntata. Ciao Bussola, buona settimana.
2: Ciao Fede, buona settimana anche a te.
0: Dai, mi raccomando, il 23. Sì. Ma ci vai in libreria a comprare il tuo libro?
2: No, non ho questa, ho la decenza di non andare a comprare.
0: Magari era una tradizione così. No.
2: Me lo mandano a casa, pensa un po'.
0: Noi ci ritroviamo qua come sempre sabato prossimo alle 14:30 con Non mi capisci. Ciao.
2: Ciao.

Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.

0: Trattative USA-Iran nonostante le scintille, passi avanti in Svizzera dopo le proteste di Teheran per il Libano. Ancora tensione tra Roma e Washington, da decenni li difendiamo ma quando servono non ci sono. Erano nella casa dello zio materno le due sorelle fuggite da una casa famiglia in Abruzzo, stanno bene. Mondiale di calcio, Capoverde continua a far sognare l'arcipelago, Belgio bloccato sul pareggio dall'Iran, oggi Argentina. Buongiorno dalla redazione da Rosanna Magnano. L'instancabile mediazione pakistana e qatariota ha portato a progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi al termine del primo round di colloqui con gli Stati Uniti.
1: Il Qatar accoglie con favore l'apertura in Svizzera del vertice del lago di Lucerna e la prosecuzione dei colloqui tra USA e Iran. Lo ha scritto ieri sera il primo ministro del Qatar, paese mediatore col Pakistan, auspicando di poter costruire ulteriormente su questa base. I colloqui, definiti tecnici di ieri tra USA e Iran in Svizzera, sono stati in realtà interrotti dopo 80 minuti dalla delegazione iraniana per protesta contro le nuove minacce lanciate da Trump. Mentre il suo vice Vance, capo della delegazione americana, definiva la giornata storica per la diplomazia, parlando di grandi progressi nei negoziati in poche ore, Donald Trump minacciava di far saltare in aria l'Iran, definito un fottuto paese, in caso di chiusura dello stretto. Minacciano perché sono disperati, le nostre forze armate sono sempre pronte ad agire, la risposta a Trump del capo delegazione iraniano Ghalibaf, presidente del Parlamento dell'Iran. Quanto Hormuz, lo stretto rimane chiuso, ha assicurato Teheran. I negoziati tra USA e Iran sono in fase di stallo ma non ancora conclusi, scrive la CNN. Prima dell'interruzione per protesta, Teheran ha parlato di colloqui avviati su fondi congelati e Libano, dove venerdì Israele ha ordinato il cessate il fuoco, senza però ritirare le proprie truppe dal sud del paese. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il presidente americano Trump è tornato a minacciare l'Iran, causando la sospensione dei colloqui in corso in Svizzera, ripresi poi nella notte. Ne parleremo tra poco. In serata Trump è anche tornato ad attaccare l'Italia.
2: Una giornata che doveva essere riconciliatrice si chiude con l'ennesima boutade di Donald Trump. Il presidente USA torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, dice Trump, l'Italia e il suo premier non sembrano disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e alla sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo, non ci sono. Non va bene, posta Trump sul suo social Truth. Tutto questo in una giornata in cui la premier si era recata a sorpresa al raduno degli alpini a Gemona del Friuli, cercando di archiviare la lite con il presidente USA.
3: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
2: Una direttiva conciliatoria, tanto che Meloni aveva invitato i suoi ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana a Villa Taverna per l'Independence Day, un modo per sottolineare le storiche relazioni tra i due paesi, e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani aveva assicurato che i rapporti con gli USA sono solidi e andranno avanti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Najem al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili. Al-Masri, colpito da un ordine di cattura da parte della Corte Penale Internazionale dell'AIA e fermato l'anno scorso in Italia, era stato rimandato in Libia con un volo di Stato. Sono state ritrovate nella serata di ieri le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da 14 giorni dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Stanno bene, sono state accompagnate in una località protetta, erano a casa dello zio materno a Formia, non lontane dall'abitazione della madre. Nell'ultimo fine settimana, riferisce l'Osservatorio sulla sicurezza stradale ASAPS, sono stati 28 i morti, 9 dei quali con meno di 18 anni. L'episodio più grave nel milanese, dove hanno perso la vita 3 diciassettenni. Viaggiavano in 9 in una stessa auto, alla guida un 18enne, risultato positivo all'alcol test. Il ministro dei trasporti, Salvini, ha annunciato una riunione in settimana sul tema della sicurezza stradale con il ministro dell'interno Piantedosi. Temperature superiori alla media stagionale anche di 10 gradi, a soffrire soprattutto la pianura padana, le zone interne del centro e della Sardegna. Non va molto meglio in altri paesi europei, questa la situazione in Spagna.
4: Secondo il Ministero della Sanità spagnolo, nella giornata di oggi saranno oltre 3.000 i municipi considerati ad alto rischio per la salute a causa del calore estremo, in particolare quelli compresi nella fascia nord della penisola iberica, dalla Galizia fino alla Catalogna e in alcune regioni interne del paese, dove si prevedono temperature con punte superiori ai 40 gradi e notti insonni. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha comunicato che l'ondata di calore continuerà per altre 48 ore almeno, avvisando al tempo stesso del rischio di incendi connesso con le alte temperature, alcuni dei quali già registrati in zone interne della Catalogna. Una prima ondata di calore che ha spinto le autorità ad adottare misure di prevenzione, come la decisione del Comune di Madrid di proibire la visione all'aperto della partita Spagna-Arabia Saudita ai Mondiali di calcio, invitando inoltre la popolazione ad evitare attività all'aperto nelle ore di punta, sfruttando piuttosto i numerosi rifugi climatici appositamente istituiti. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: La fuga dei giovani dal sud, a partire sono soprattutto i profili più qualificati, quasi il 60% dei giovani che lasciano il sud è laureato.
5: Il sud del nostro paese continua a perdere giovani e capitale umano. Un'elaborazione del Sole 24 Ore del lunedì su dati Istat dice che dal 2019 la popolazione tra i 18 e i 35 anni si è ridotta del 7,6% nel mezzogiorno, mentre al nord, nello stesso arco di tempo, è cresciuta del 4,8%. La mobilità riguarda sempre più spesso profili qualificati. Oggi quasi 6 giovani su 10 che lasciano il sud sono laureati e nel solo 2024 il saldo migratorio dei laureati verso il centro-nord è stato negativo per 16.000 unità. La redistribuzione dei talenti lungo lo stivale emerge anche osservando i dati di Infocamere sulla governance delle imprese italiane. Quasi 200.000 amministratori nati nel mezzogiorno oggi ricoprono incarichi in aziende del centro-nord. E nel dettaglio un manager meridionale su 4 lascia la propria regione per lavorare altrove. Un processo che rischia di trasformarsi in una trappola economica e demografica per lo sviluppo del paese. Michela Finizio, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ai mondiali di calcio, nella notte, l'Egitto ha battuto per 3-1 la Nuova Zelanda, mentre è finita sul 2-2 la sfida tra Uruguay e Capoverde. Ieri la Spagna ha travolto l'Arabia Saudita per 4-0, mentre l'Iran ha imposto lo 0-0 al Belgio. Oggi, alle 19 italiane, Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. In MotoGP... Dopo quello in Ungheria, Marc Marquez vince anche il Gran Premio della Repubblica Ceca, il campione della Ducati precede Ogura e il compagno di scuderia Bagnaia. In classifica resta in testa Bezzecchi, ieri squalificato causa l'aggressione a un assistente di pista dopo la gara sprint di sabato, con 8 punti di vantaggio su Martin e 40 su Marquez, che sentiamo a Sky Sport.
6: Oggi ho fatto quasi gli ultimi 3 giri in apnea, perché non mi fidava a zero di Ogura. Lui è fortissimo, ma una frase che me l'ha detto uno molto conosciuto qui dentro il paddock è: qualcuna volta vince il che più resiste, non il chi è più veloce. Così adesso è il momento di resistere.
0: È tutto per questa edizione di GR24, grazie per l'ascolto, le notizie tornano alle 6.59.
7: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
8: AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.
9: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
10: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
11: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
12: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
13: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
14: Così?
13: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
14: Stai zitto!
15: Perché mi ha fatto riflettere.
14: Ah...
15: Ed è per questo che sono tornato.
14: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
15: Credo di averti violentato.
14: No, non mi hai violentata.
16: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio e Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.

0: dai, di prima mattina che dobbiamo muoverci, far andare le gambette, si esce, si inizia la giornata, si inizia la settimana. Mi sembra che questo proprio, vero? È il brano giusto. Muoviamole le gambette, diamoci, come si dice, la solita mossa, però l'importante è che le gambette di notte ci lascino tranquilli. In linea con noi oggi per rispondere a tutte queste nostre curiosità, ma soprattutto anche per fornirci spiegazioni e indicazioni, abbiamo il piacere di avere il professor Bruno Colombo, dirigente neurologo al San Raffaele di Milano e docente all'Università Vita Salute. Buongiorno, grazie e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, buon risveglio a tutti.
0: Buon risveglio a tutti. Professore, partiamo da una situazione molto frequente. Allora, si arriva il momento di andare a letto, siamo belli, stanchi e morti, cotti, pronti per addormentarci, e invece improvvisamente le gambe sembrano non essere dello stesso parere e c'è questo desiderio un po' di muoverle, di cambiare posizione. Abbiamo un po' come se avessero un po' l'argento vivo addosso e sentiamo il bisogno di alzarci. Infatti ben facciamo, perché se facciamo due passi questa sensazione, questa frenesia passa, ma poi a volte torna. Che cos'è?
1: Allora, questa cosa che lei ha così magistralmente spiegato si chiama sindrome delle gambe senza riposo. Pensi che è già conosciuta dal 1600, le prime descrizioni sono di fine 1600, perché è un problema che allora si trasmette, continua a essere presente. Probabilmente, infatti, c'è sotto una condizione genetica, cioè si è predisposti per avere questo problema. Una persona su 10 ne soffre, quindi non sono pochi. Più le donne, il doppio degli uomini, più le donne di mezza età. E questo bisogno di muovere gli arti non è solo bisogno di muovere, ma anche, come diceva lei, una sensazione spiacevole, dolore, brividi, eccetera. Allora, prima cosa è escludere che sia una cosa dovuta ad altre problematiche, cioè questa sindrome, questa patologia può essere secondaria ad altri problemi. Quindi, primo, un neurologo che capisca, che faccia diagnosi, che soprattutto dica non c'è niente dietro. E cosa può esserci dietro? Allora, fondamentalmente un'anemia, carenza di ferro, quindi questo è veramente molto, molto importante valutarlo, quindi essere certi che quella persona non abbia in atto una forma anemica.
0: E lì basta un esame del sangue, no?
1: Certamente, come anche altre due condizioni che possono essere correlate, l'insufficienza renale e il diabete, quindi anche lì esami del sangue sono sufficienti per poter dire se questa persona ha una forma secondaria.
0: Ma scusi, perché professore, l'anemia, l'insufficienza renale, il diabete hanno a che fare con questa frenesia delle gambe? Che cosa li lega?
1: Ma li lega un fatto molto particolare, cioè che queste condizioni mediche vanno ad alterare una sostanza, un neurotrasmettitore che nel nostro cervello che si chiama dopamina, e questa sostanza è quella che controlla, che comunque genera il controllo dei movimenti. Ovviamente se l'anemia, l'insufficienza renale provocano una riduzione, una variazione di questa sostanza, diventa più facile che compaiano disturbi del movimento, fra questi la sindrome delle gambe senza riposo.
0: Professore, ma quando inizia a manifestarsi? Continua, diventa un appuntamento, oppure se me li hanno può capitare e non ci diamo peso?
1: Ma allora dobbiamo darci peso quando chiaramente diventa ripetitiva, ma soprattutto bisogna cercare di capire nel paziente se gli stili di vita possono essere condizionanti questa problematica. Infatti quello che noi cerchiamo sempre di chiedere quando raccogliamo la storia del paziente è se sono persone che, per esempio, prima di andare a letto bevono vino, e questo va certamente ridotto, se bevono caffè, e questo va certamente ridotto, perché si è visto che la riduzione di alcol e di caffeina è molto impattante sulla sindrome, cioè riesce a poterla migliorare in modo dichiarato. E poi una cosa che è stata vista abbastanza recentemente, ma che secondo me è molto interessante come suggerimento, un miglioramento si è visto anche se il paziente fa un bagno caldo prima di dormire.
0: Dai.
1: Questa è una cosa estremamente semplice, semplice, ma che può essere di grandissimo aiuto. Quindi, capendo intanto lo stile di vita, possiamo intervenire su questo. Capire se poi la condizione diventa ripetitiva diventa per il paziente estremamente disturbante, beh, abbiamo anche dei farmaci. Abbiamo dei farmaci che sono specifici per questo tipo di patologia e uno fra questi, che si chiama pramipexolo, sono ormai decine di anni che si usa, certamente estremamente valido, utilizzandolo proprio alla sera prima di coricarsi.
0: Professore, continuiamo a raccontare che cosa combinano le nostre gambe mentre dormiamo, quindi perché e come interrompono il nostro sonno. Una di queste è quella sensazione, immagino che l'abbiamo provata quasi tutti, di avere la sensazione, stiamo dormendo, abbiamo la sensazione di inciampare, come se inciampassimo dal marciapiede, solitamente nelle prime fasi del sonno, no? Nella fase un po' dell'addormentamento. Che cos'è questo movimento involontario che no, ci fa un po' sussultare?
1: Ma dunque, prima di tutto è una forma benigna, bisogna considerarla come una parasonnia, viene chiamato, cioè un disturbo del sonno, ma che non è provocato fortunatamente da delle lesioni al sistema nervoso. Ed è in realtà solo una contrazione involontaria dei muscoli, proprio in fase di addormentamento. Nel momento in cui noi ci addormentiamo c'è una lenta perdita di forza muscolare, ma chiaramente legata all'addormentamento stesso. Quando i muscoli non sono del tutto rilassati, quindi quando qualcuno è completamente rilassato, pronto per il sonno, qualcun altro no, una contrazione di questo tipo involontaria dà quel sussulto, quella sensazione proprio di essere sbalzati fuori dal letto, come diceva giustamente lei prima, di inciampare quasi. E anche qua le cause che possono provocarlo sono più o meno le stesse che avevamo visto prima per la sindrome delle gambe senza riposo, cioè più frequente che possa comparire se si viene da una giornata perfettamente vissuta nel modo degli anni 2000, cioè stress a tutto andare, oppure se si è bevuto moltissimo caffè, soprattutto di sera. Quindi le cose migliori sarebbero ovviamente limitare per quanto possibile lo stress, ma limitare soprattutto l'uso di caffeina. Un'altra cosa che si è visto è che può dipendere molto anche dal fatto di aver fatto qualche allenamento pesante la sera, quindi quello che io consiglio sempre è, se dovete fare palestra pomeriggio va benissimo, ma la sera tardi è forse meglio pensarci, perché il rischio è quello poi dopo di incorrere a questi disturbi del sonno
0: e di addormentarsi anche con maggiore fatica.
1: Senza dubbio.
0: Professore, le è mai capitato di svegliarsi con un dolore terribile al polpaccio, come se qualcuno ti mordesse proprio lì? È il crampo, così noi lo chiamiamo, non so se lo chiamate così anche voi.
1: Si chiama crampo muscolare.
0: Ecco. Anche lei è capitato?
1: Come no?
0: Cosa
1: essendo
0: fa?
1: Un ex sportivo, mi è successo tantissime volte. E allora la cosa migliore da fare tecnicamente è quella di prendersi il piede e tirarlo verso di sé. Quindi questo fa in modo che vengano distesi i muscoli che sono contratti al lato del crampo. Ma c'è da capire più che altro perché viene il crampo.
0: E poi di notte.
1: Viene per cause che sono molto molto diverse fra di loro, ma fondamentalmente la prima è la stessa che si diceva prima per il sussulto, cioè se uno ha fatto molta attività fisica, ha quindi perso molti liquidi, ma soprattutto ha perso molti minerali, e la carenza soprattutto di magnesio e di potassio è quella che può rendere più frequente la comparsa di questi crampi. Quindi attività fisica, anche qua attenzione, di sera può comunque provocare crampi. Seconda cosa, il fatto che il paziente usi per esempio farmaci particolari tipo i diuretici, anche questi possono provocare perdita di liquidi eccessive e quindi poi la comparsa anche dei crampi. Più raro è il fatto che possa succedere in corso di altre patologie, per esempio l'ipotiroidismo, cioè se uno soffre di una difficoltà di funzionamento della tiroide è possibile che possa avere crampi più frequentemente di chi invece non ne soffre.
0: Ma professore, in estate sono più frequenti?
1: Sono più frequenti proprio per questo, perché il fatto di disidratarsi, quindi di perdere liquidi, non è solamente legato al fatto di fare sforzi, ma anche di sudare.
0: Certo.
1: Quindi se io in estate ovviamente sudo molto di più, perdo molti più liquidi, perdo molte più sostanze minerali ed è molto più frequente che possa capitarmi. Tant'è che il modo migliore per poter evitare questo è ovviamente bere molta acqua, e questo in estate è un must, cioè non è possibile bere meno di 2 litri di acqua al giorno, in estate soprattutto. Un altro piccolo trucchetto è di fare un po' di stretching prima di coricarsi, Terzo piccolo trucchetto, se possibile, dormire con le gambe un pochino più sollevate, perché anche certe posture obbligate che uno prende durante il sonno, magari con le gambe un pochino piegate o altro, fa sì che il muscolo si possa contrarre e che il crampo derivi proprio da come uno dorme, cioè dal modo sbagliato di atteggiarsi durante il sonno. Quindi gambe un pochino sollevate, un po' di stretching e bere molta acqua, questo sicuramente limiterà la possibilità che compaiano i crampi.
0: Professore, grazie. Insomma, dietro ad una notte agitata possono nascondersi, le abbiamo raccontate, situazioni diverse, abbiamo parlato di sindrome di gambe, delle gambe senza riposo, del sobbalzi, dei crampi, che sono disturbi abbastanza comuni, no? Che però meritano un'attenzione, perché soprattutto la qualità del sonno è una parte fondamentale della nostra salute. Professore, noi l'aspettiamo, le auguro una buona giornata.
1: Ti ringrazio.
0: Penseremo a lei quando le gambe si muovono durante la notte. Non so se questo le farà piacere o no.
1: Sono riuscito a fare in modo che le persone che ci ascoltano abbiano capito come non farsele muovere, soprattutto.
0: Va bene, grazie. Grazie al professor Bruno Colombo, dirigente neurologo al San Raffaele di Milano e docente all'Università Vita Salute. C'è Paolo Corleoni in regia, la parte tecnica, c'è Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi torniamo nei consueti appuntamenti dopo il GR delle 12, in TV, sui nostri social, insomma cerchiamoci che ci troviamo. Buona giornata a voi e alle persone a cui volete bene. Un saluto dalla vostra Nico.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
7: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Una telefonata di notte.
9: Una fiammata improvvisa.
10: Dio mio, adesso?
9: La fuliggine.
11: Tutto nero, gran fumo.
10: Probabilmente una scintilla.
12: La produzione è ferma.
13: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
11: Grazie anche a loro.
12: Non si vede più nulla del disastro.
6: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, Pronto Intervento Azienda, il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
14: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
15: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
16: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
17: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
6: Tempo in diretta.
18: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 22 giugno. Caldo intenso con l'anticiclone africano, giornata subito calda e umida al centro-nord e con cielo al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio ci saranno dei temporali di calore sia sulle Alpi sia sugli Appennini centrali e nelle zone vicine. Possibili precipitazioni anche sulla Maremma, temperature diurne fino a 37 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
19: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
20: È
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
20: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
21: Nuvola la trovi su siscom.eu.
22: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com
23: vi presenta.
24: I colloqui tra americani e iraniani proseguono e i segnali sono positivi nonostante le parole di ieri di Donald Trump, mentre la notte ha portato l'annuncio cinese dello stop ad altre 10 aziende statunitensi che si aggiungono alla lista stirata a gennaio del 2025, per loro uno stop anche per gli appalti pubblici. In Italia si guarda lo scontro del fine settimana tra la Presidente del Consiglio e il Presidente americano, mentre per la cronaca il caso delle sorelline scomparse da una casa famiglia si conclude nel migliore dei modi. Erano con una zia. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
25: Tutto è pronto per un'altra pagliacciata.

0: di Simone Spezia.
1: Se il buongiorno si vede al mattino, buonanotte.
2: Da Cadorago, provincia di Como, a Napoli. Da Cadorago, dove nell'aprile del 2024 era stata inaugurata una scuola intitolata a Rosario Livatino, con 900.000 euro spesi per ristrutturarla, con tanto di presenza del ministro Valditara, e dove la scuola è stata chiusa perché le pensiline non reggono. Ah, maledetto PNRR! E quindi i bambini l'anno prossimo faranno lezione nell'oratorio. A Napoli, dove l'ospedale del mare, beh, i napoletani lo sanno, è stato inaugurato tra mille traversie alla fine nel 2016, se non vado errato. Beh, dovrebbe essere il non plus ultra della modernità, no? E poi ieri ha preso fuoco una catasta di pezzi di legno che chissà per quale motivo si trovavano sotto le finestre di uno degli edifici. Se guardate le foto che trovate sui giornali, sulle edizioni locali dei giornali, c'è sotto Repubblica Napoli, c'è tutto un angolo di un edificio dell'ospedale del mare che è andato in fiamme completamente, completamente. Ha preso fuoco a quanto pare la coibentazione, che è quella che dovrebbe essere ignifuga. Tutto materiale che io prendo queste due pagine di giornale, le porto, finita la trasmissione, ai colleghi della redazione di Focus Economia, e sono certo che Sebastiano Barisoni ne farà uno splendido uso. Forse sì, forse no, nella sua classifica del venerdì, che tra l'altro è anche un podcast a parte.
3: Terza rata, quarta rata, quinta rata, sesta rata,
2: settima rata, ottava rata, nona rata. E le pensiline crollano.

Eccoci qua, care ascoltatrici e cari ascoltatori. La cosa più divertente di questo fine settimana è stato vedere i servi sciocchi, quelli che una settimana prima inneggiavano a Donald Trump, questo genio della politica, questo genio del cambiamento globale, questo fenomeno straordinario, e che improvvisamente tocca Giorgia Meloni e quindi... Ma questo Donald Trump è proprio un cretino, Ragazzi, fate pace con voi stessi, fate pace con voi stessi. Che se vedeva lontano un miglio, scusate la caduta romana, se vedeva lontano un miglio, che questo, diciamo, non era che proprio... Non era proprio solidissimo questo presidente americano. Già prima che se la prendesse con Giorgia Meloni.

0: Sì, giusto, abbiamo Raffaele che questa mattina aria complottista, mi pare. Allora, guarda caso, un giornalista di La 7 chiama Trump e Trump dice che Meloni fa pena, ha implorato. Ha notato che ultimamente le parole ginocchiera e implorare si ripetono? Una coincidenza? No, caro Raffaele, come fa a essere una coincidenza? Ragazzi, quello apre bocca e gli dà fiato, cioè non so se l'avete capita questa cosa, sono due anni ormai, quello apre bocca e gli dà fiato. E c'è un numero di giornalisti che ha una quota di anche di corrispondenti alla Casa Bianca e non solo, di corrispondenti agli Stati Uniti, che ha il suo numero di cellulare, cioè c'è gente che ha il numero di cellulare di Donald Trump, del presidente americano. Tu lo chiami e quello risponde. Non è una questione di che La 7 è di sinistra, cioè è proprio che lo chiami e risponde. La prima in Italia è stata Viviana Mazza, il Corriere della Sera, diciamo, non proprio un giornale di, come dire, di pericolosi stalinisti, no? Dai. Le 6:36 minuti e 20 secondi di lunedì 22 giugno, Carmelo Lauricella regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra dei 24 mattino della quale fate parte anche voi, anche Raffaele.
1: Buongiorno, ben alzati.
0: Naturalmente la giornata politica si articola intorno a questo scontro tra la Presidente del Consiglio e il Presidente americano, sul quale piano piano si stanno abbassando i toni. Tra l'altro il 4 luglio ci sarà la festa all'ambasciata americana, tradizionalmente per il giorno dell'indipendenza americano, e a quanto pare i ministri ci andranno, quindi questo viaggio di Tajani saltato nel fine settimana a causa esattamente di questo scontro diplomatico, un viaggio che riguardava una missione che aveva a che fare con gli affari delle aziende italiane verso gli Stati Uniti, diciamo è stato solamente un momentaneo, se così vogliamo dire, un caso, e poi il 4 luglio a quanto pare si cercherà di ripristinare qualcosa in queste tensioni tra i due alleati che si stanno si sono verificate con queste parole, con queste frasi che avete sentito e sulle quali magari torneremo tra un attimo sentendo anche qualche reazione. Però la giornata in realtà si apre con un racconto di negoziati notturni sulla questione iraniana, che sono dei negoziati che a quanto pare non vanno male, nel senso che le stesse parole di Donald Trump che oggi fanno dire ai giornali che la trattativa è a rischio non hanno pesato un granché. Iran e Stati Uniti, si è appreso questa notte, hanno concordato di istituire un canale di comunicazione per evitare incidenti e proteggere il transito nello stretto di Hormuz, e già avere un canale di comunicazione di questo tipo vuol dire molto. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha detto che l'instancabile mediazione pakistana e qatariota hanno portato a progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano, che era uno degli altri elementi focali di questa trattativa. E dunque, ripeto, i segnali che riceviamo dalla notte, per quanto abbiamo registrato ieri delle parole contraddittorie ancora una volta dall'amministrazione americana con Donald Trump molto duro e il vicepresidente americano Vance invece piuttosto morbido, avessero fatto sperare male. Intanto ci sono dei dati interessanti che arrivano a proposito della guerra condotta dagli Stati Uniti. Secondo le stime preliminari del Center for Strategic and International Studies, la guerra con l'Iran è costata al Dipartimento della Difesa circa 40 miliardi di dollari, una cifra che comprende costo delle munizioni, delle attrezzature distrutte, dei danni alle basi, ma non include i costi operativi che erano già stati considerati nel bilancio del Dipartimento per l'anno fiscale del 2026. Il conflitto è costato non solo al Dipartimento della Difesa, ma anche altre agenzie, il Dipartimento per la Sicurezza Interna, il Dipartimento degli Affari dei Veterani, $1 miliardo complessivamente per quest'ultimo, secondo queste stime. E naturalmente stime del costo economico, cioè di quanto è costata la crisi dal punto di vista dell'innalzamento del prezzo del greggio, l'impatto sull'inflazione e via dicendo, ancora non ce l'abbiamo perché la crisi di fatto non è ancora finita. Per quanto riguarda l'altro conflitto, quello ucraino, ci sono aggiornamenti soprattutto che arrivano dalla Crimea e non solo. Comunque in Crimea almeno 4 civili sono morti, altre 30 persone sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini sulla penisola di Kerch, ma soprattutto la notizia è che è stata bloccata la distribuzione di carburante nelle stazioni di servizio. Sono i famosi colpi dell'Ucraina dei quali abbiamo parlato diffusamente, che sono quelli che stanno ferendo a fondo la Russia, e vedremo su questo fronte che cosa succederà. E poi c'è tutto il capitolo, come dicevamo, dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Per chi si fosse perso qualche pezzo, è stato un po' fuori dal mondo, per così dire, nel fine settimana. È successo che venerdì mattina, in un'intervista trasmessa dall'Aria che tira, il programma di David Parenzo, Donald Trump ha detto, a proposito di Meloni e del G7, mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Giorgia Meloni ha risposto a stretto giro con un video sui social, questo.
2: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Secondo round sabato, Trump ribadisce che Meloni aveva chiesto più volte una foto, rinfacciato di avergli negato le basi italiane. Mi ha chiesto ripetutamente di fare una foto con lei durante il vertice del G7. La sua popolarità in Italia è scarsa, forse perché ha rifiutato l'offerta degli Stati Uniti d'America, quella appunto di concedere le basi per gli attacchi all'Iran. La risposta di Meloni: presidente, questi attacchi costanti e immotivati sono insensati. Quanto alla mia popolarità, essere sua amica non l'ha certo aiutata, ne dipende dal mio rapporto con lei. E poi la conclusione: l'Italia rimane una nazione sovrana, in ogni caso la mia popolarità non la riguarda, le suggerisco di concentrarsi sulla sua. Beh, insomma, tosta mi pare. E poi dice: non tornerò sull'argomento perché credo ancora nell'unità dell'Occidente. Trump ha riscritto di nuovo domenica, se l'è ripresa con l'Italia, sempre per la questione spese della NATO e via dicendo. Intervistata da TGCom 24, questa volta spero che Raffaele sia contento in questo caso. Beh, come sai, siamo trattati molto male anche dalla vostra Presidente del Consiglio, che si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l'Italia. Palazzo Chigi ha deciso di non replicare più a questo punto. Ieri così Guido Crosetto, intervenuto da noi a Radio 24, ospite di Maria Latella al Caffè della Domenica, sentiamolo.
3: Il legame nostro degli Stati Uniti non dipende dai governi, dai presidenti del Consiglio, è profondo e solidissimo. L'atteggiamento di Trump di questi giorni non l'ho capito, anche perché mi sembrava da ciò che avevo visto in televisione, ma anche da come mi ero sentito io negli Stati Uniti, che non ci fosse alcun problema nei rapporti con l'Italia.
4: Lei ha avuto qualche contatto dopo l'incontro con Pete Hegseth in queste ore con interlocutori americani?
3: Quelli che ho di solito, quelli che sono sempre assolutamente normali, che non sono cambiati, non sono mutati, ma compreso con l'ambasciatore americano in Italia, con cui i rapporti sono ottimi, che penso sia anche lui in grande difficoltà in questi giorni.
0: L'opposizione, Schlein.
5: Gli attacchi di Trump al Presidente del Consiglio sono comunque inaccettabili, perché anche dall'opposizione noi non possiamo accettare insulti o minacce oppure anche degli attacchi di questo tipo verso le istituzioni italiane. Detto questo, Noi difendiamo le istituzioni italiane, ci aspettiamo che però incominci a farlo anche questa destra e che si renda conto che è stata completamente fallimentare la strategia di subalternità verso il governo di Trump, che abbiamo visto quando ha imposto dei dazi che danneggiavano le imprese e i lavoratori italiani e non c'è stata una risposta messa in campo da questo governo.
0: Così dunque Schlein, solidarietario ad altri pezzi dell'opposizione, laddove però appunto da tutte le parti dell'opposizione si fa rimarcare che finora l'Italia è stata un po' prona, per così dire, nei confronti dell'amministrazione americana. Il traffico.
6: Strade in diretta.
7: Buongiorno, buon lunedì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo, oltre al traffico in aumento nei pressi delle maggiori città italiane sulle autostrade, segnalo pesanti disagi dovuti a un mezzo andato a fuoco sulla A13 Bologna-Padova e adesso in avaria, per cui è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova, sempre sulla A13 per tratto chiuso, code tra Bologna Interporto e Altedo ancora in direzione Padova. Per un incidente si verificano code sulla 1 in direzione Milano tra Terre di Canossa Campegine e Parma. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi, buon viaggio.
6: 24 mattino.
8: La cosa che mi fa sempre molto pensare è il fatto che quando gli americani hanno eletto Trump la seconda volta sapevano esattamente com'era, perché tra l'altro i fatti di Capitol Hill erano già avvenuti. Quindi non è una meteora arrivata da chissà dove. Gli americani lo conoscevano già perfettamente, lo hanno votato.
9: Io credo ormai che quello che hai detto, Simone, su Donald Trump l'abbiano capito anche i diplomatici stessi, anche gli iraniani stessi, cioè ormai lasciamolo lì, lui si sfoga, ma anche i mercati finanziari hanno capito che quello che dice non conta più nulla. Il problema rimane solamente saper gestire Israele, visto che il primo punto è non bombardare il Libano e loro, come sai, non vogliono fermarsi. Quello, secondo me, è l'unico ostacolo vero verso la fine delle trattative di pace.
0: Sì, può darsi che sia solamente quello, non lo so, in tutta sincerità. Ha un ascoltatore, come si chiama? Donato, mi pare, perché poi... diciamo, ce n'è una lunga teoria. Comunque, Donato, che ha mandato 8 o 9 messaggi di fila, tutti uguali, nei quali... no, perché ogni tanto abbiate anche voi, maggioranza silenziosa, la misura di quello che succede rispetto a quello che riceviamo. 8 messaggi, tutti uguali, che dicono: perché continui a dare peso a quello che dice uno squilibrato? Allora, posto che naturalmente non so se Donald Trump sia uno squilibrato, quello che posso dire è che è il presidente degli Stati Uniti, prima cosa, e quindi perché gli do... Perché è il presidente degli Stati Uniti? Seconda cosa, perché gli dà peso anche il governo italiano? Cioè, questo scontro non è che nasce perché Donald Trump dice una cosa e poi c'è il silenzio intorno a quello che dice Donald Trump. Nasce perché Donald Trump dice una cosa, la presidente del Consiglio decide di fare un video 2 ore dopo la messa in onda di questa intervista, della quale sapeva a quanto pare già, se non so se dalla prima mattina o addirittura dalla sera prima, questo anche per smentire tutte le voci che poi sono circolate: ah, non ha detto veramente quello, Trump è stato stimolato in qualche modo. No, Meloni sapeva perfettamente che cosa aveva detto, aveva ascoltato l'intervista in inglese e sapeva cosa c'era e che cosa doveva rispondere. E poi c'è stata di nuovo, ci sono state di nuovo le parole di Trump e di nuovo la controrisposta di Meloni. Mi dica lei perché non debba tener conto delle parole di come lei sostiene uno squilibrato. Dunque, in tutto ciò, il mondo pare essersi scordato le parole dette da Donald Trump e in parte anche da Benjamin Netanyahu prima di questa guerra. L'attenzione che sembravano aver posto il presidente americano e il premier israeliano a tutte quelle persone che erano scese in piazza contro il regime teocratico di Teheran e che erano state massacrate per strada. Di questa parte di popolazione ormai non si parla quasi più. Buongiorno, Shadi Alizadeh, avvocata, attivista del movimento Donna, Vita e Libertà. Bentornata ai nostri microfoni, eccoci.
10: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
0: Allora, filtra qualcosa da Teheran e dall'Iran o no, innanzitutto? E questa è la prima cosa che vorremmo capire.
10: Allora, sono un paio di settimane che sono ripresi i collegamenti e soprattutto anche le connessioni, con difficoltà anche con il popolo iraniano, quindi ci arrivano video, notizie di quello che è successo nelle prime giornate di gennaio, quindi quella violenza inaudita riproposta contro il popolo che era sceso, anche in piazza pacificamente per chiedere un cambio di rotta e per autodeterminarsi, con anche la richiesta di un referendum per scegliere la forma di governo dell'Iran. E ci giungono anche notizie di attivisti, cantanti, artisti e artiste che comunque, nonostante le continue repressioni, perché il regime iraniano continua ad arrestare, continua a impiccare i partecipanti alle manifestazioni di quel gennaio, si dicono pronti ancora a chiedere libertà e democrazia per il popolo iraniano. Questa volta però ribadiscono con forza che il futuro dell'Iran è e sarà in mano al popolo iraniano e non quindi a interferenze estere.
0: Però l'impressione è che in realtà il regime esca rafforzato da tutto quello che è successo.
10: Il regime effettivamente ne esce rafforzato, perché, come avevamo già denunciato all'inizio del conflitto e anche nel contesto del conflitto dello scorso anno, della guerra dei 12 giorni, quella fase preliminare del luglio dell'anno scorso, predetto come movimento che la guerra non avrebbe fatto altro che portare forze e linfa ad un regime terrorista e guerrafondaio come il regime teocratico iraniano. Effettivamente ha

0: dottrina della rivoluzione islamica, come diceva lo stesso Khomeini, la guida suprema che ispirò la rivoluzione. Pace e non guerra significa anche indebolire la linfa vitale, quella parte, ecco, che aveva portato con violenza alla rivoluzione del 79. Noi dobbiamo ragionare che da 47 anni, dal 79, il popolo iraniano vive privato di cibo, di medicinali, di contatti con l'estero, della possibilità di comunicazioni, di viaggiare. C'è anche però un altro aspetto. Questa tregua e pace arriva dopo un conflitto illegittimo e anche, diciamo, non legale da un punto di vista del quadro internazionale. L'oggetto è esclusivamente nel tavolo dei trattati da parte di Donald Trump il nucleare, e non si è mai parlato e continua a non parlarsi del rispetto dei diritti umani, della libertà dei prigionieri e anche della fine, o meglio, di attenuare anche le repressioni nei confronti dei prigionieri politici
1: No, ma
0: per
1: infatti
0: chiederne una
1: il
0: liberazione.
1: tema mi sembra esattamente questo, Alisadeh, ed è quello, sembra il problema sul tavolo, perché si è partiti in un modo, si è partiti dicendo che questo era un pezzo, no, di questa guerra, una sorta di, chiamiamolo, supporto aereo ad una popolazione in rivolta. Rovesceremo il regime, queste erano, diciamo,
0: Io
1: queste erano
0: non
1: le parole d'ordine.
0: penso, sì.
1: No, io sto dicendo solo che poi ognuno pensa, no, che le cose possono andare in un modo o in un altro, però diciamo questo è quello che è stato detto all'inizio. Cioè, immagino che ci sia un po' di delusione anche per questo, perché c'era un pezzo di dissidenza iraniana in realtà che diceva: beh, tutto sommato questa cosa può essere di aiuto.
0: Allora, guardi, noi avevamo già nelle interviste, quello che avevamo segnalato, eravamo ben consapevoli che a Donald Trump e a Benjamin Netanyahu non interessassero i diritti umani e le libertà del popolo iraniano. Come le dicevo, già nella guerra dei 12 giorni a giugno dell'anno scorso, le prime operazioni hanno bombardato il carcere di Evin, dove ci sono i dissidenti politici in grado di garantire una transizione democratica. Questo conflitto si è aperto con il bombardamento di una scuola e soprattutto la distruzione dei luoghi a Teheran, come l'Università di Teheran, dove si è formata la resistenza del movimento Donna Vita Libertà. Quindi io personalmente ho guardato non con fiducia le dichiarazioni di Donald Trump di attenzione e di tutela per i diritti del popolo iraniano, che di fatto non ha più riportato sul tavolo delle trattative con il regime islamico. Quello che invece è successo e che abbiamo notato è stato semplicemente una speculazione sul prezzo e interessi personali di una parte di paesi e di interessi economici. C'è stata una parte fuori dall'Iran, della diaspora iraniana, che con disperazione ha visto questa fase dei bombardamenti come una via per indebolire il regime. Sta di fatto che, morto Ali Khamenei, subito dopo ne è stato nominato un altro, il figlio, quindi una successione anche per sangue. Il regime si è unito intorno all'utilizzo della forza, rafforzando anche i proxy e quindi le proprie realtà anche all'estero, nei paesi limitrofi. Il popolo iraniano all'interno dell'Iran non ha mai voluto la guerra, perché da 47 anni vive bombardamenti. È un'altra cosa, c'è quasi un terzo della popolazione iraniana che non ha più acqua corrente, non ha più acqua potabile a causa dei bombardamenti. Quindi chiediamoci se chi vive la fame e le bombe vuole restare ancora in uno stato di conflitto.
1: La ringrazio, Shadi Alisadeh, avvocata e attivista del Movimento Donna, Vita e Libertà, e Giornale Radio. Ci risentiamo subito dopo.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Livello 1. Dichiarazioni EVA superato. Livello 2. 730 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3. Blackout server. Game over.

0: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Mi sentivo molto sola. Qui di centri per noi, diversamente giovani, non c'era proprio niente.
3: Nel 2025 in Italia quasi il 40% degli over 75 ha vissuto da solo e nei prossimi 15 anni si stima che oltre 6 milioni di anziani vivranno nella stessa condizione. Per questo nascono esperienze come il Centro Sociale per Anziani di Vigevano, uno spazio gratuito di incontro e relazione per le persone over 65. Con oltre 370 iscritti, il centro offre attività ricreative, motorie e di stimolo cognitivo, ma anche momenti di ascolto e accompagnamento, costruendo una comunità accogliente in cui nessuno si senta più solo. Grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica promuove ogni anno centinaia di progetti come questo. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
4: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
5: Sono le 6:59.
6: GR24, il sole 24 ore.

0: Trattativa USA-Iran in Svizzera, chiuso il primo round, le delegazioni ora parlano di atmosfera positiva. Casa Bianca ancora contro l'Italia, gli alleati da decenni dice li difendiamo ma quando servono non ci sono. Stanno bene le sorelle fuggite da una casa famiglia in Abruzzo, erano da giorni a casa dello zio. Il grande caldo è emergenza, cupola di calore su Francia e Spagna e le notti sono tropicali. Carmelo Lauricella in regia, Gigi Donnelli al microfono, un buongiorno a tutti voi. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi, così hanno dichiarato le delegazioni. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il tutto nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative. I mediatori di Pakistan e Qatar insistono: stiamo andando sulla strada giusta.
1: Il ciclone Trump si è abbattuto sui negoziati in corso ieri in Svizzera tra USA e Iran con la mediazione di Pakistan e Qatar. Mentre infatti il vicepresidente americano e capo negoziatore Vance parlava di progressi e di giornata storica per la diplomazia, il tycoon a Fox News rivelava di avere minacciato l'Iran di farlo saltare in aria in caso di chiusura di Hormuz. Su Truth poi un nuovo avvertimento del tycoon a Teheran: o smette di appoggiare Hezbollah in Libano o torneremo a bombardare ancor più duramente. Abbandonato il tavolo per protesta dalla delegazione iraniana, a rispondere a Trump il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore svizzera Ghalibaf. È meglio che gli Stati Uniti stiano attenti alle loro dichiarazioni. Le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Più parlano, più noi agiamo, ha scritto sui social media. I negoziati tra USA e Iran sono in fase di stallo, ma non ancora conclusi, scrive la CNN. Per quel che si sa, nei circa 80 minuti di incontro, gli argomenti affrontati sarebbero stati i beni congelati e il Libano. L'Iran ha ribadito che senza un cessate il fuoco in Libano non ci sarà nessun accordo, mentre Israele, che venerdì ha ordinato il cessate il fuoco, ha assicurato che non si ritirerà dal sud del paese. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Presidente degli Stati Uniti che torna a lamentare il mancato sostegno da parte dell'Italia, ma anche, dice, da tutti gli alleati della NATO.
2: Non c'è pace tra Italia e Stati Uniti, malgrado l'auspicio della Premier, dopo una giornata in cui la diplomazia italiana cercava di ricucire lo strappo con la Casa Bianca, Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, dice Trump, l'Italia e il suo Premier non sembrano disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e alla sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo, non ci sono. Non va bene, posta Trump su suo social Truth. Tutto questo in una giornata in cui la Premier si era recata a sorpresa al raduno degli alpini a Gemona del Friuli, cercando di archiviare la lite con il presidente USA.
3: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
2: Una direttiva conciliatoria, tanto che Meloni aveva invitato i suoi ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana a Villa Taverna per l'Independence Day. Un modo per sottolineare le storiche relazioni tra i due paesi, e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani aveva assicurato che i rapporti con gli USA sono solidi e andranno avanti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Un'ultima ora dal Mar Nero: un drone russo ha colpito una nave cargo nel Mar Nero provocando almeno un morto, lo riferisce la Marina ucraina. Nel frattempo un ultimatum, quello di Volodymyr Zelensky ad Alexander Lukashenko, dunque la Bielorussia, che dice: rimuova i ripetitori per i droni russi o lo faremo noi. Così il presidente in un post su X: smetta di aiutare i russi con le stazioni di relay per i droni, tema di discussione da tempo che provoca vittime e danni solo dalla parte ucraina. La cronaca con una buona notizia: ritrovate, stanno bene le due sorelle fuggite da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, erano in un'abitazione di proprietà di una zia.
4: Sono in buone condizioni, anche se provate, Sara ed Alicia, le due sorelle scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Per loro è stato disposto il trasferimento in una nuova casa protetta. Le forze dell'ordine le hanno rintracciate a Formia, in provincia di Latina, all'interno di un alloggio popolare. L'appartamento in cui si nascondevano appartiene ad uno zio materno ed è a poca distanza dall'abitazione della mamma delle ragazze. L'operazione, scattata in serata, ha visto l'impiego di circa 30 carabinieri affiancati dalle forze speciali. L'intera area è stata transennata, impedendo temporaneamente l'accesso persino ai residenti. Decisive sarebbero state le analisi di alcuni biglietti con messaggi in codice trovati nella cameretta delle ragazze, i tabulati e i carteggi esaminati dagli inquirenti. 3 i fermi disposti con l'accusa di sequestro di persona per la mamma, il padre di lei e il suo compagno. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Circa 35 milioni di persone vivono nei 49 dipartimenti francesi che oggi saranno posti in allerta rossa per il caldo estremo. Più del 90% della popolazione francese sarà comunque interessato tra rossa e gialla, un'allerta arancione. Temperature superiori alla media stagionale anche di 10 gradi. Anche l'Italia soffre, soprattutto la pianura padana, le zone interne del centro e della Sardegna. Uno degli aspetti più preoccupanti però sarà la persistenza del fenomeno. Non si tratta infatti di una fiammata estiva.
5: La morsa del caldo si stringe sull'Europa, preannunciando un'altra estate rovente. Uno dei paesi più colpiti è la Francia, dove oggi si raggiungerà il record di 49 dipartimenti in vigilanza rossa, il livello più alto tra quelli previsti. Il bilancio ieri era già pesante, con 3 anziani morti nella Gironda, 25 ettari bruciati nel centro e la rete ferroviaria sotto pressione. Le alte temperature hanno stravolto anche il programma della Festa della Musica, che si tiene ogni anno in occasione del solstizio d'estate, con migliaia di giovani che si riversano nelle strade a suonare e a ballare. Niente alcol nelle città più a rischio, mentre i concerti e i raduni sono stati vietati fino alle 20. A Parigi, dove si raggiungeranno i 40 gradi questa settimana, sono stati dispiegati circa 5.000 agenti e più di 2.000 pompieri. Per oggi è prevista una riunione della cellula di crisi interministeriale presieduta dal premier Sébastien Lecornu, ma a boccheggiare è tutta l'Europa. In Spagna è stata annullata la fan zone del centro di Madrid, installata per seguire la nazionale ai mondiali. In Svizzera, la regione di Basilea è finita con il bollino rosso e in Gran Bretagna il governo teme un caldo estremo in diverse zone. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
0: Un fine settimana, quello che si è appena concluso, segnato, e lo dice l'Osservatorio sulla sicurezza stradale, da un numero davvero impressionante di vittime, 28 i morti in Italia, 9 dei quali con meno di 18 anni.
6: Troppi ragazzi non tornano a casa, non bastano le regole. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, annunciando una riunione sulla sicurezza stradale già nei prossimi giorni, dopo un fine settimana segnato da gravi incidenti e vittime giovanissime. Il ministro ha parlato della necessità di rafforzare la prevenzione e di incontrare studenti e neopatentati per sensibilizzarli sui rischi della strada. A pesare soprattutto la tragedia di Senago, nel Milanese, dove 3 ragazzi sono morti dopo che l'Audi, sulla quale viaggiavano con altri 6 amici, è finita nel canale Villoresi. Le vittime sono una 18enne e 2 17enni. Alla guida c'era un ragazzo di 18 anni, risultato positivo all'alcol test, con un tasso 3 volte superiore al limite consentito, e ora è indagato per omicidio stradale plurimo aggravato. Nello stesso fine settimana una donna è morta investita mentre era in bicicletta a Monreale, nel Palermitano, un 17enne ha perso la vita in scooter in Versilia e una 23enne è deceduta in Liguria dopo uno scontro tra il suo motorino e un'auto. Una nuova scia di sangue che riaccende l'allarme sulla sicurezza stradale. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Gli infortuni sul lavoro, all'INAIL nel 2025 597.000 le denunce, in crescita dell'1,4% rispetto all'anno precedente.
7: Aumento degli ispettori, più controlli in agricoltura questa estate e tecniche innovative per le indagini sul caporalato digitale, cioè lo sfruttamento dei lavoratori tramite le piattaforme online. Sono alcune delle priorità per i controlli del 2026 tracciate dal direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Danilo Papa, in una intervista al Sole 24 Ore. Il primo obiettivo è aumentare il personale addetto alle verifiche. Su oltre 4.300 ispettori in forza all'INAIL CNL, all'INPS e all'INAIL, i tecnici che svolgono materialmente i controlli nei cantieri e nei luoghi di lavoro per vigilare sulla sicurezza sono solo 949. Una selezione in corso dovrebbe portarne altri 750. Nei primi tre mesi del 2026 le ispezioni avviate sono state quasi 37.000 e le violazioni sul fronte della sicurezza oltre 24.000. Sempre nei primi tre mesi dell'anno sono stati individuati quasi 4.000 lavoratori in nero. Valentina Melis, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ancora dall'estero potrebbero arrivare in giornata le dimissioni del premier laburista britannico Keir Starmer.
8: La sua determinazione era disputare la sfida alla leadership fino all'ultimo, ma poi è arrivato lui, Andy Burnham, il re del Nord, che giovedì ha sbaragliato le suppletive di Makerfield con una colossale vittoria sul contendente del populista Farage e ora che è deputato è diventato un'alternativa concreta per rimpiazzare il primo ministro. In Burnham i laburisti ritrovano un leader che parla alle orecchie della sinistra e soprattutto che può fare da criptonite contro la deriva dell'ultradestra di Reform UK che alle ultime amministrazioni ha conquistato molte roccaforte rosse ed è il primo partito del paese. I giochi sembrano fatti in un dramma politico che si sta consumando da mesi, tra dimissioni come quella del ministro della difesa e di vari sottosegretari e le oltre 95 lettere rivolte a Starmer per chiedere la tempistica della sua fuoriuscita. I media britannici riportano che sempre più ministri del suo gabinetto si starebbero impuntando perché si faccia da parte in modo dignitoso, pena le dimissioni. Così, secondo i suoi alleati, Starmer starebbe ora riflettendo su la scelta migliore da fare nell'interesse del paese, un paese che al 66% non lo vuole più come leader alle elezioni del 2029. Ha fallito su immigrazione ed energia, si dimetterà lunedì, ha detto Trump. E se lo dice lui, Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Abelardo Della Espreia, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia. I dati sono usciti poco fa, dati preliminari, non ufficiali. Naturalmente celebra la vittoria e scrive a caldo il politico soprannominato El Tigre. Tuttavia il suo avversario, il leader della coalizione progressista Ivan Cepeda, non accetta il risultato e, spalleggiato dal presidente uscente, chiede il riconteggio dei voti. E adesso parliamo dei mondiali di calcio con Capoverde e Iran che a sorpresa sono ancora in corsa per i sedicesimi di finale. Intanto oggi la Federcalcio sceglie il suo nuovo presidente.
9: There's the final whistle, an outstanding draw for Cabo Verde. It has finished Uruguay 2, Cabo Verde 2.
10: Non solo folklore, ma squadra di calcio vera che punta adesso ai sedicesimi del Mondiale. Dopo lo 0-0 con la Spagna, Capoverde infila un altro pareggio storico, stavolta contro l'Uruguay. 2-2 a Miami con Lenini che porta avanti gli africani con una bordata su punizione, la rimonta uruguagia griffata da Araujo e Canobbio e nella ripresa il pari capoverdiano di Varela. Gruppo H ora guidato dalla Spagna che, ispirata da Yamal, ha fatto poker con l'Arabia Saudita. E nel gruppo G resta in corsa l'Iran che a Los Angeles inchioda sullo 0-0 un opaco Belgio, pure in 10 nella seconda metà della ripresa per la giusta espulsione di Ngoi. Migliori in campo i due portieri, Berhanvand e Courtois. Intanto si invola l'Egitto che con Zico, Salah e Trezeguet regola per 3-1 in rimonta la Nuova Zelanda. Oggi tocca alle finaliste del 2022. Alle 19 italiane l'Argentina, campione in carica di Messi, incrocia l'Austria. Alle 23 sarà Francia-Iraq. Noi, ancora una volta esclusi dalla festa mondiale, eleggiamo invece a Roma il nuovo presidente della Federcalcio, con Malagò grande favorito rispetto ad Abete. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E intanto in MotoGP, dopo quello in Ungheria, Marc Marquez vince anche il Gran Premio della Repubblica Ceca e riapre dunque il Mondiale.
11: Senza Bezzecchi squalificato, con Jorge Martin zavorato dalle penalità rimediate in Ungheria e con una Ducati che comincia a funzionare, Marc Marquez ha conquistato a Brno la seconda vittoria di fila nella MotoGP, un successo che gli consente di riaprire clamorosamente anche la corsa mondiale, se è vero che aveva 102 punti di distacco e ora le distanze dal leader Bezzecchi si sono ridotte a 40. Il campione del mondo ha vinto alla sua maniera, risalendo e non lasciando scampo a Pecco Bagnaia, che nella parte centrale della gara è stato in testa ma poi si è dovuto arrendere, finendo terzo dietro anche anche ad Ogura, così i Marquez ai microfoni di Sky Sport.
12: La frase che me l'ha detto uno molto conosciuto qui dentro paddock è: qualcuna volta vince il che più resiste, non chi è più veloce. Così adesso è un momento di resistere.
11: Giù dal podio di Gianantonio, nono Martin, si torna in pista nel prossimo weekend ad Assen. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ecco, questo è tutto per questa edizione, curata da Maria Piera Cesce e da Gigi Donnelli, la linea Simone Spezia. Ci risentiamo un minuto prima delle 8.
13: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
14: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
15: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
16: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
17: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: 24 mattino.

0: Taiwan ci sono 92 milioni di persone e 250.000 guardie della rivoluzione. Non è possibile che un paese così sia governato mano militari per così tanto tempo senza che accada nulla. Forse quello che ci raccontano non è esattamente il sentimento del paese. Forse queste persone che si ribellano, e per carità di Dio, è bene che si ribellino, però forse sono una minoranza, non sono la maggioranza.
1: O forse sono la quota che si ribella. È chiaro che il regime è un pezzo di sostegno popolare importante, no? Se no sarebbe già finito. È vero anche che una parte della popolazione non si ribella perché è pericoloso. E poi ci sono persone coraggiose che scendono in piazza e si fanno ammazzare.
2: Se la Meloni non risponde è prona, se risponde gli dà troppo peso e quindi la colpa è comunque sempre della Meloni. Bisognerebbe solo che tutti si mettessero in pace col cervello, con le proprie idee.
1: Sì, ma la seconda cosa non l'ha detta nessuno, caro ascoltatore. Cioè, semplicemente le è stato rimproverato dall'opposizione al centrodestra in generale e alla destra in particolare, quindi a Fratelli d'Italia, alla Lega e via dicendo, di dire... signori miei, siete stati un po' servili, per così dire, nei confronti del presidente americano, questo è stato detto dall'opposizione, e quindi adesso in qualche misura ne pagate le conseguenze. Insomma, c'è gente nella maggioranza che sosteneva l'idea di assegnare a Donald Trump il Nobel per la pace, non dimentichiamocelo questo.
3: Asimo, se Donald Trump fosse stato un avventore della fraschetta romana, con tutte queste chiacchiere da mugle l'avrebbero spanzato.
1: Va bene, va bene. Grazie. Per fortuna c'è ancora qualcuno sano di mente. Sono le 7:19 minuti di lunedì 22 giugno. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Con Carmelo Lauricelli regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ine e Luca Ferrero, la squadra di 24 mattino. Ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci. Le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore sulla grande fuga al sud, 313.000 giovani in meno dal 2019 a oggi, più penalizzati Sud Sardegna, Isernia, Oristano e Crotone, un manager su quattro lascia il mezzogiorno per lavorare al centro nord, ci arriveremo poi a questo. Alcuni giornali aprono con una notizia forse già vecchia, però non lo sappiamo, e sono le parole di Donald Trump sull'Iran. Trump mette a rischio l'intesa e l'apertura del Corriere della Sera. E apre su questo anche domani, Hormuz chiuso, Trump minaccia, il negoziato con l'Iran va avanti, Trump mina i colloqui, la Repubblica, Iran-Stati Uniti negoziati nel caos, il titolo della stampa, Hormuz, minaccia di Trump, il quotidiano nazionale. Si soffermano invece il giornale Libero sulla visita di Giorgia Meloni dagli Alpini, però se consentono i colleghi, con tutto il rispetto, diciamo forse c'è un filo di esagerazione, perché allora il titolo del giornale è Orgoglio Nazionale, bagno di folla per la Premier, Meloni visita gli Alpini e dimostra a Trump che la sua popolarità non è in calo, come se il presidente americano fosse là a guardare il video di Meloni che va dagli Alpini e che viene ricevuta da una folla festante. Altro che calo di popolarità, la risposta a Trump è il titolo di Libero. Bagno di folla per la Meloni, a sorpresa agli Alpini, messaggio al presidente americano che in casa prende fischi. Guardate, io con tutto il rispetto, amici e colleghi, dubito che Trump vada a vedere quei video e le interpreti, diciamo, vista l'umoralità anche del presidente americano, vada a vedere quei video e cambi idea. Sono salve, l'apertura del Messaggero, Sara e Alisia erano nascoste da una zia a Formia, erano scomparse da 15 giorni, il blitz di 70 carabinieri, madre, compagno e nonno in caserma. Occhio, l'Europa è peggio di Trump, sostiene La Verità. Dopo lo scontro piovono prediche e suggerimenti al Premier perché rompa con gli Stati Uniti, una follia economica. Sprechi di soldi, infumo i primi risarcimenti, così paghiamo noi, l'apertura del Fatto Quotidiano, che si riferisce alla riforma della Corte dei Conti che, secondo il quotidiano diretto a Marco Travaglio, inizia a far danni, condanne saltate o scontate. Queste le aperture giornali di oggi. Il Foglio ha invece nella sua tradizionale, diciamo, pezzo lungo che apre il giornale del lunedì, Milano tutta la verità, un pezzo di Maurizio Crippa. Questa è la storia di una grande invenzione, ma non quella da anni raccontata, la città preda dei ricchi e di un modello corrotto, invece l'invenzione di un'ideologia, di una politica in fuga, di teoremi giudiziari forzati. Come ripartire? E appunto sono due pagine dedicate alla conclusione della prima, del primo processo, il primo grado del primo processo che è arrivato a sentenza sull'edilizia milanese. È curioso come così poca attenzione sia dedicata a quei poveracci della flottiglia di terra, dei quali ormai da un mese una decina sono detenuti in Libia. Ve lo ricordate? Ne avevamo parlato all'inizio, quando era partita, così come era partita la flottiglia, con tutte le polemiche che ne sono seguite, il video di Ben-Gvir, loro detenuti, i racconti delle violenze e via dicendo. Beh, nel frattempo 10 persone della flottiglia, quella che era partita a terra, sono prigioniere in Libia del generale Haftar. In un silenzio, mi pare, generale. Siamo sulla Stampa, pagina 13, con Elisa Forte, che parla con Giuseppe Alberizia, 65 anni, impiegato dell'Agenzia delle Entrate a Foggia, fratello di Leonarda, detta Dina Alberizia, l'educatrice in pensione trattenuta in Libia da un mese. A Foggia l'anziano padre l'aspetta, sappiamo benissimo chi sono mia sorella e Centrone, due persone pulite, non hanno commesso niente di illegale, facciamoli tornare, poi magari discutiamo se era giusto o no andarci, dice il fratello. Dina Alberizia, disarmata, prigioniera di un braccio di ferro libico, 67 anni, è nata a Rocchetta Sant'Antonio, è cresciuta tra il paese e Foggia. È una delle 10 persone fermate il 24 maggio a Sirte, da allora trattenuta a Bengasi, nella Libia orientale, controllata dalle milizie del generale Califa Haftar. Insieme a lei un altro italiano, Domenico Nico Centrone, 33 anni, di Molfetta, docente a Bari, attivisti di varie nazionalità. Facevano parte della Global Sumud Land Convoy, partito il 25 aprile dalla Mauritania, il 15 maggio da Tripoli con 200 persone, 7 ambulanze, 20 case mobili e camion di aiuti, non solo cibo ma mezzi sanitari per la popolazione civile di Gaza. Per le ex colleghe è un sequestro di persona, di fatto un fermo. Entrati con un visto di Tripoli, il governo riconosciuto, gli attivisti sono stati fermati nell'est da Haftar. Secondo alcuni osservatori vengono trattenuti come leva politica. Vedremo cosa succederà, però è bene che un po' di attenzione anche su queste persone torni. E veniamo al fatto doloroso dell'altra notte. Questa macchina con 9 ragazzi a bordo che si schianta e 3 di loro perdono la vita. E non tanto per entrare nel singolo caso, ma per allargare lo sguardo al fenomeno. Partendo da Repubblica, la quale fa i conti con Giulia Boero delle stragi infinite del sabato sera, 600 morti da inizio anno. Il weekend appena precedente a quello di Senago, perché è Senago il luogo nel quale questo è avvenuto, tra il 12 e il 14 giugno aveva già fatto segnare il bilancio più pesante dell'anno, 43 vittime in 72 ore, oltre la metà delle quali motociclisti. Una strage silenziosa, come la definisce l'ASAPS, l'Associazione Amici della Polizia Stradale, che ha segnalato come in soli 2 weekend di maggio sono morte 61 persone, 37 delle quali in moto. Il fattore alcol, in casi come quello di Senago, non è un dettaglio. Secondo l'ultimo rapporto dell'Istat, nel 2024 l'8,2% degli incidenti rilevati da Polizia Stradale e Carabinieri ha coinvolto almeno un conducente in stato di ebbrezza, il 3% sotto l'effetto di stupefacenti. Però i numeri potrebbero essere diversi e questo mi sembra un fronte interessante A parlare Claudia Gandin, responsabile scientifica dell'Osservatorio Nazionale Alcol dell'Istituto Superiore di Sanità, intervistata da Michele Bocci. Innanzitutto parla degli effetti dell'alcol che conosciamo, i giovani già per loro natura hanno una bassa percezione del rischio, con l'alcol la perdono ancora di più. Quello che è importante dire dopo ciò che è successo è che l'alcol compromette la capacità di guidare, non è una questione di quantità né di tolleranza, il messaggio per tutta la popolazione, in particolare i giovani, è sempre lo stesso: se guidi non bere. Ma ci dà un punto interessante su quanto possano essere sottostimati i numeri degli incidenti avvenuti a causa di consumo di alcol o in conseguenza del consumo di alcol alla guida. I numeri hanno una serie di problemi, non solo nel nostro paese. Di base, da noi l'alcol test non si fa in tutti gli incidenti, ma solo se c'è uno stato di ebbrezza manifesto o se ci sono morti e feriti. A volte si ritarda. Così i numeri sono molto sottostimati. Quanto vale questa sottostima? Le forze dell'ordine parlano di meno del 10% di incidenti provocati dalla guida in stato di ebbrezza. Ma la stessa Istat già nel 2010 ha bloccato la diffusione dei dati perché non precisi. Allora possiamo guardare agli stati europei dove l'alcol test è sempre obbligatorio in caso di sinistro. Qui la percentuale è tra il 25 e il 30%. Probabilmente anche da noi almeno un quarto degli incidenti è alcol correlato. Quello che succede sulle strade è un'emergenza sottovalutata, dice Luca Valdiserri, giornalista ora in pensione, padre di Francesco, 18enne, ucciso nel 2022 a Roma da una ragazza positiva all'etilometro che lo ha investito. 9 ragazzi in un'automobile è impensabile, dice Valdiserri, ma la sicurezza stradale non può diventare un tema solo quando ci sono dei morti. Risponde, intervistato dal Messaggero e da Laura Pace, da un torneo di calcetto, ma non un torneo qualsiasi, è quello che ogni anno viene organizzato per Francesco, suo figlio, morto appunto il 20 ottobre del 2022. Da allora Valdiserri, oggi in pensione, parla spesso di sicurezza stradale, soprattutto ai giovani e nelle scuole. Dice che è una cosa terribile, però bisogna stare attenti, questo è un caso eccezionale, molto particolare, non può diventare l'esempio generale per dire che i ragazzi sono peggio degli adulti alla guida. Non è così, magari sono più inesperti, hanno un'età in cui credono che certe cose siano normali, in cui pensano che non succederà niente perché si sentono immortali. Che cosa la preoccupa di più allora di questo fenomeno così sottovalutato, gli chiede Pace, il tipo di infrazioni che portano a queste tragedie, 9 in un'auto per esempio, l'alcol che gira tra i giovanissimi e che troppo spesso non è controllato, e poi mi spaventa molto il numero di persone che scappano dopo un incidente. E soprattutto dice quello che serve, dice sono una serie di punti deboli, dice... C'è un tema di riduzione di velocità, riduzione della velocità, che resta un tabù. Siamo tutti convinti di essere bravissimi a guidare. Appena si parla di limiti scatta la protesta. È successo anche con i 30 all'ora. E intanto c'è una guerra continua agli autovelox. E poi parla di poca informazione nelle scuole. Bisognerebbe cominciare presto, già a 10-12 anni, perché a quell'età i ragazzi vanno in bicicletta, attraversano, usano i mezzi, devono capire come si sta in strada. Però introdurre una nuova materia in ogni ordine e grado della scuola italiana avrebbe costi enormi. Bisogna formare gli insegnanti, costruire programmi. Non è semplice. Intanto il governo ci fa sapere, Antonio Borrelli, pagina 17 del giornale, sta pensando, meglio, sta istituendo, non so esattamente che cosa, un tavolo. Perché è vero, dice Matteo Salvini, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, già questa settimana, che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa e quindi vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola e a casa. Il vice premier si riferisce appunto ad un vero e proprio tour di sensibilizzazione negli istituti superiori e nelle scuole guida tra i neopatentati, perché a 17-18 anni ci si sente immortali. Ad aggiungere dolore a questo fine settimana sulle strade c'è un'altra storia che riguarda un'altra categoria a rischio, ed è quella dei ciclisti. La storia viene raccontata a pagina 15 del Corriere della Sera ed è un altro punto di attenzione quando si viaggia sulle strade. Ed è la morte di Nicoletta Mirela Rusu, 41 anni. origini romene ma da anni a Palermo. Nei giorni scorsi, commentando la morte di una promessa alla mountain bike, Adele Cobelli, a 14 anni, uccisa in uno scontro frontale con un'auto durante un allenamento, aveva detto: quando ci passate accanto, spesso sfiorandoci, dovete sapere che noi non abbiamo carrozzeria o airbag, abbiamo solamente una maglietta e la speranza che stiate guardando la strada. Io, come altri ciclisti, vogliamo solo tornare a casa, come voi. Un uomo, Giuseppe Lucia, ora accusato di omicidio stradale, su una strada stretta, ha deciso di superare in un punto nel quale c'era la linea continua e non avrebbe potuto superare. Si è trovato davanti i ciclisti che venivano giù. Erano in tre e, appunto, Nicoletta Mirela Rusu è rimasta uccisa, è morta sotto gli occhi del compagno, che è riuscito ad evitare l'auto. Avevano pensato, programmato di sposarsi. Una pausa.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
6: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 22 giugno. Caldo intenso con l'anticiclone africano, giornata subito calda e umida al centro nord e con cielo al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio ci saranno dei temporali di calore sia sulle Alpi sia sugli Appennini centrali e nelle zone vicine. Possibili precipitazioni anche sulla Maremma, temperature diurne fino a 37 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
11: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
12: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
13: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
14: State ascoltando un programma offerto da...
15: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com
16: 24 mattino.
17: Riguardo alle stragi sulle strade di tutti questi ragazzi, l'errore che fanno quasi tutti i governi, anche questo, è che fanno le leggi e poi, non mettendo nemmeno un soldo, non c'è nemmeno controlli. E questa è la tragedia che si perpetua.
18: Allora, massimo rispetto per le storie tragiche di chi ha parlato, ma pensare che il problema siano i 30 all'ora in centro città non esiste. Gli incidenti che ci sono tutti stati incidenti in strade extraurbane per velocità eccessiva, sì, ma non sicuramente legata ai 30 all'ora. Quelle sono strade che semplicemente non puoi mettere ai 30 all'ora, non puoi mettere, sì, un'autostrada o un'extraurbana ai 30 all'ora.
1: Sì, però guardi, letta l'intervista di Valdiserri nel contesto, a me sembra non è che parlasse dei 30 all'ora in sé, cioè il tema era... Le polemiche che ci sono costantemente sui 30 all'ora sono la dimostrazione, e sugli autovelox, lotta che si sta facendo agli autovelox, sono un po' la dimostrazione che il tema della velocità non viene preso in considerazione. Poi lo so che ci sono alcune autostrade in Germania, come scrive un ascoltatore, nelle quali si va a 200 all'ora, ma qua le strade delle quali stiamo parlando sono strade di provincia, sono strade piccole, strade che magari corrono vicino a dei canali, e via dicendo. Ancora una storia di cronaca e poi passiamo ad altro, naturalmente, però perché è una storia di cronaca che secondo me potrebbe nascondere altro. Vado sulle pagine genovesi del quotidiano La Repubblica in un pezzo di Marco Lignana. Perché dico che potrebbe nascondere altro? Perché nel giro di una settimana abbiamo due episodi di persone, una ventina, con i caschi o incappucciate, che aggrediscono minori stranieri. Ok? Di questo stiamo parlando. Quindi andiamo sulla cronaca che ci dà Marco Lignana, il quale non trae conclusioni, così come non le facciamo noi. Però, diciamo, è qualcosa su cui tenere l'occhio. Le prime chiamate al 112 sono arrivate intorno alle 11 di sera. Urla, rumore di bottiglie infrante. Alla fine, a Quinto, sabato sera, insieme ai carabinieri, sono arrivate pure polizia locale e guardia di finanza. Un tale dispiegamento di forze spiega la dimensione della maxi rissa scoppiata tra via Gianelli e via Roncallo, accanto ai giardini ai due passi dal molo. 20 persone, molte di loro con il casco e il passamontagna, hanno aggredito una trentina di giovani che si trovavano ai giardini. C'è chi dice che quest'ultimo gruppo, quelli che erano ai giardini, fra i quali diversi minori stranieri non accompagnati, ospitati in una struttura poco lontana, avesse fatto scoppiare petardi poco prima che arrivassero gli aggressori. Sta di fatto che sulla strada, in un sabato sera d'estate che ha ricordato quelli degli scorsi anni, è andato in scena un far west tra lanci di pietre e sprangate. Tra martedì e mercoledì scorso, in via Pianderlino a San Fruttuoso, anche in quel caso una ventina di persone armate, in quel caso con i bastoni, sempre coperte da caschi e passamontagna, ha aggredito 5 minori non accompagnati. 4 sono riusciti a fuggire, 1 è finito in ospedale con una prognosi di 20 giorni. L'opposizione chiede al comune di chiedere al governo di garantire più sicurezza. Però, ripeto, i due casi, cioè il fatto che siano stati aggrediti dei minori stranieri non accompagnati da persone con i caschi e i passamontagna, qualcosa pare suggerire, però vedremo come evolveranno le indagini. La fuga dal sud, la fuga dal mezzogiorno, è l'apertura del Sole 24 Ore di oggi ed è una fotografia non nuova, ma che in questo caso viene immortalata da una mappa, da numeri che parlano di giovani residenti in calo del 7,6% dal 2019. Ed è un fenomeno che riguarda praticamente tutto il mezzogiorno. C'è chi parte per l'università, scrive Michela Finizio, e non torna più. Chi lascia il paese d'origine per un contratto di lavoro, una specializzazione o semplicemente per cercare opportunità che altrove sembrano più accessibili. Anno dopo anno queste scelte individuali stanno ridisegnando la geografia demografica del paese. Il risultato è un mezzogiorno sempre più povero di giovani. Eccolo il dato: dal 2019 a oggi la popolazione tra i 18 e i 35 anni residente nelle regioni meridionali si è ridotta del 7,6%, nel nord Italia è cresciuta del 4,8%. Certo che su questi dati, che vedono tra i luoghi che perdono più giovani alcune province della Sardegna, tutta la Sardegna, ma alcune province della Sardegna, il sud della Sardegna, sud Sardegna, un meno 13% addirittura, conta il fatto che, essendo le zone del nord, avendo le zone del nord più lavoro, attirino anche stranieri, anche immigrati, molto semplicemente i giovani immigrati quando vengono preferiscono venire al nord perché è là che si trova lavoro. Però incrociato tutto questo con altri dati, quelli dello Svimez per esempio, i dati pubblicati in febbraio che raccontano che dal 2002 al 2024 quasi 1 milione di under 35 ha trasferito la residenza dal mezzogiorno al centro nord e oltre un terzo era laureato, uniti ai dati dell'Istat che dicono che nel solo 2024 circa 22.000 laureati tra 25 e 34 anni hanno lasciato il mezzogiorno per trasferirsi al centro nord a fronte di appena 6.000 rientri con un saldo negativo di 16.000 giovani, beh, questi dati ci dicono molto. Le statistiche del 2025 confermeranno il trend. Entro fine mese pubblicheremo il rapporto con i dati aggiornati e il fenomeno ormai strutturale è in aumento, afferma la demografa dell'Istat, Francesca Licari. Spero di aver messo giusto l'accento. Salari e servizi per scegliere di restare, dice Luca Bianchi, il direttore dello Svimez, in un intervento pubblicato qua dal Sole 24 Ore. Il segnale incoraggiante è che il mezzogiorno mostra vitalità su export, investimenti e start-up, ma il nodo da sciogliere resta il differenziale retributivo di oltre 400 euro, ma anche appunto i servizi, scuola di qualità, trasporti e reti che non isolino, spazi di cultura e cittadinanza vivaci. In assenza di servizi, restare diventa un costo e partire una scelta quasi obbligatoria. Senza considerare il fattore attrattivo che ha il nord rispetto al mezzogiorno anche per i manager. E anche questo è un dato interessante, ne scrive Pietro Spotorno, sempre sul Sole 24 Ore. In Italia esiste una fuga di cervelli che non è diretta verso l'estero ma rimane interna ai confini nazionali ed è la migrazione di persone altamente qualificate che lasciano il sud per trasferirsi appunto nel centro nord. Basta osservare la regione d'origine degli amministratori che operano nelle imprese del centro nord. Secondo i dati di Infocamere sono quasi 200.000 le persone nate al sud che ricoprono ruoli di governance aziendale nel resto del paese. Di queste 123.000 operano in imprese del nord e 75.000 in quelle del centro. Il contributo delle regioni meridionali alla governance delle imprese settentrionali in crescita: nel 2012 gli amministratori nati al sud rappresentavano l'11,6% dei manager attivi nel centro nord, 15 anni dopo sono saliti al 12,6% e solo il 6% degli amministratori attivi nel mezzogiorno proviene dal centro nord, questo per dar la misura di una difficoltà evidentemente strutturale. Il traffico.
14: Strade in diretta.
19: Buongiorno, oltre al traffico intenso sulle autostrade in prossimità dei maggiori centri abitati della penisola, devo segnalare code per incidente sull'auto Brennero tra Pegugnaga e Reggio Lorolo in direzione Modena, sulla 1 in direzione Bologna, code per lavori tra Casal Pustarlengo e Basso Lodigiano. Sulla A13 Bologna-Padova, tratto chiuso per un veicolo in avaria tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova e code di 2 km per tratto chiuso tra Bologna Interporto e Altedo, sempre in direzione Padova. È tutto per questo appuntamento. A più tardi, buon viaggio.
14: Promo 24.
20: Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta Infocert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con pochi click semplifichi i processi, riduci i costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.
1: Venendo alla querelle Trump-Meloni, secondo me il pezzo da leggere oggi è quello di Marco Follini. Capisco che possa apparire un po' nostalgico, del resto Marco Follini è una storia, no, con radici forti e salde nella Democrazia Cristiana e non solo, non, cioè molti lo ricordano solamente nella Seconda Repubblica, ma così è. Vi chiedo scusa se posso apparire nostalgico anch'io nel leggere questo pezzo, però eccolo qua. Ora non vorrei entrare più di tanto nel cuore della disputa tra Trump e Meloni, scrive Follini. A suo tempo Hegel avvisava sul fatto che le grandi tragedie della storia nascono dallo scontro tra due ragioni. In questo caso sono piuttosto i torti che occupano la scena, anche se il torto di Trump è davvero sesquipedale, mentre il torto di Meloni risale piuttosto indietro nel tempo, quando la nostra premier non era così severa nei confronti di quella prepotenza trumpiana che ora invece le appare finalmente insopportabile. Quello che piuttosto verrebbe da auspicare è che tutto questo teatrino, tanto più quando le cose si fanno gravi e serie, lasciasse il posto a una diplomazia meno personale, meno spettacolare, meno umorale e capricciosa, e che dunque i capi di Stato e di Governo, nel loro periodico radunarsi e dichiarare, tenessero conto che il loro compito non è tanto quello di dare spettacolo, e qua è riferimento anche al G7, ma semmai quello di cercare di risolvere problemi. Quei problemi la cui serietà e gravità richiederebbe appunto un approccio più discreto e una doverosa attenzione alle sfumature. Nessuno reclama un ritorno alla diplomazia ottocentesca, racchiusa nel guscio dei suoi arcani, è ovvio, si vorrebbe solo quel tanto di accortezza e discrezione dovute alla difficoltà della politica globale. Virtù a buon mercato che offrirebbero infine ai suoi protagonisti il confortevole vantaggio di non trovarsi alle prese con l'imbarazzo che nasce non appena la enfatica dichiarazione di qualche giorno prima viene a stridere così clamorosamente con l'opposta e altrettanto enfatica dichiarazione che si sta per rilasciare non appena le telecamere si riaccenderanno. Così appunto Follini sulla stampa, sì, un pochino di nostalgia per quella diplomazia là, per quando i capi di Stato e di Governo, diciamo, non si parlavano via social, un po', cioè, in tutta franchezza. Lascio fuori tutta la questione Hormuz perché ci sono state le parole di Donald Trump di ieri, certamente ci sono quelle di Vance. C'è la notte che ha portato a dichiarazioni, o meglio, indiscrezioni, nelle quali si parla di un accordo tra Iran e Stati Uniti per avere una linea di contatto costante su Hormuz, e questo è chiaramente un buon segnale in vista della trattativa. Dichiarazioni iraniane che parlano di un accordo in arrivo per il Libano. Mi sposterei invece sull'altra crisi. Davide Maria De Luca su Domani inizia il suo pezzo per parlare dell'Ucraina così: chiusa una crisi, se ne riapre un'altra. Con la guerra contro l'Iran almeno temporaneamente in pausa, i riflettori internazionali tornano a puntare sul conflitto più grande e intrattabile degli ultimi decenni, l'invasione russa dell'Ucraina. Una guerra che in queste settimane era apparsa vicina a un punto di svolta, con le difficoltà di Mosca in aria e in cielo, il nuovo attivismo diplomatico degli europei e l'apertura dello stesso Vladimir Putin, che aveva detto di vedere il conflitto vicino alla sua conclusione. Ma proprio invece la guerra entra nella sua fase più delicata e potenzialmente instabile. Costretto nell'angolo da un fronte di terra in stallo e con i droni ucraini che colpiscono sempre più in profondità, il Cremlino ha promesso imponenti rappresaglie aeree contro le città che di sicuro moltiplicheranno anche il rischio di incidenti con i paesi vicini, mentre si moltiplicano i segnali di una potenziale nuova mobilitazione russa. Al centro di questa potenziale fase di instabilità o pericolosa, almeno così la giudica Davide Maria De Luca, che scrive da Kiev, come sapete è stato anche ospite da queste parti qualche volta, scrive per il quotidiano Domani, ci sono una serie di punti. Il primo punto è politico. Al G7 di Evian in Francia, gli Stati Uniti di Donald Trump si sono nuovamente allineati all'Europa, promettendo nuove sanzioni alla Russia e nuovi aiuti all'Ucraina. Con Trump nulla si può dare per scontato, ma il passaggio a un atteggiamento più duro nei confronti di Mosca sta maturando da tempo e sembra corrispondere alla crescente influenza dei falchi all'interno della cerchia ristretta del presidente. Questo allineamento diplomatico, che probabilmente metterà ulteriore pressione economica su Mosca, si aggiunge all'evoluzione della situazione militare, che è una situazione militare che vede un sostanziale stallo sul terreno in termini di possibilità di avanzata da parte della Russia, e con gli ucraini che hanno potenziato molto la loro capacità di compiere attacchi a medio e lungo raggio. I primi, tra 50 e 100 km dietro le linee nemiche, stanno mettendo in serio pericolo le linee di rifornimento russe, in particolare quelle che percorrono l'autostrada che congiunge la Russia meridionale con la penisola di Crimea. E poi quelli più a lungo raggio, cioè i colpi che abbiamo raccontato sulle raffinerie, sulle infrastrutture energetiche, fino ad arrivare a Mosca, e quelle immagini plastiche ci è capitato di vedere la settimana scorsa, anche se poi pare che, stando almeno alle immagini che si sono viste, quella

0: Era pagina 6 e lascia la penisola senza carburante per i civili. L'effetto più immediato dei colpi che sono stati inferti su entrambi i lati del ponte di Crimea si è visto ai distributori. Da ieri in Crimea è stata ordinata la sospensione totale della vendita di carburante ai civili. Il combustibile verrà fornito solo ai servizi statali che garantiscono le attività vitali e la sicurezza della Repubblica di Crimea, ha dichiarato ieri mattina in un videomessaggio il governatore della Crimea occupata da Mosca. Come vedete, insomma, c'è qualcosa che si muove. L'ultima nota sulla quale vi voglio portare, ci abbiamo aperto alle 6:30, però ci voglio tornare perché francamente questa vicenda dell'ospedale del Mare di Napoli, a proposito di Mezzogiorno, visto che ne abbiamo parlato, ha dell'assurdo. Per chi non lo sapesse, ieri c'è stato un rogo all'ospedale del Mare di Napoli. E non è tanto il rogo in sé, ma come si è sviluppato questo rogo. Ne scrive Antonio Di Costanzo sulle pagine napoletane del quotidiano La Repubblica. Di fatto c'era una catasta di legna appoggiata da qualche parte sotto l'ospedale, in un angolo dell'ospedale. Tra l'altro non si sa perché ci fosse e non si sa come abbia preso fuoco. Ma il punto è che l'ospedale del Mare, completato nel 2016, ha preso, cioè una parte consistente, diciamo, della facciata dell'ospedale del Mare ha preso fuoco. Allora, quelle sono coperture che dovrebbero essere ignifughe, cioè le leggi erano già quelle prima, cioè quando è stato completato nel 2016. È successo che i vigili del fuoco hanno impiegato 40 minuti per domare l'incendio. Le fiamme hanno bruciato tutta la coibentazione esterna della palazzina. Per spegnerle ci sono voluti 40 vigili del fuoco, una botte di 14.000 litri d'acqua, sgomberati molti reparti, pazienti portati via dal pronto soccorso e dalla medicina d'urgenza. Tutto questo in un ospedale completato nel 2016. Ma come diavolo è possibile? Giornale Radio, ci sentiamo subito dopo.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita. non si chiede.

0: Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Sono le 7:59.
3: GR24, il sole 24 ore.

0: Colloqui tra Stati Uniti ed Iran in Svizzera, chiuso il primo round, le delegazioni parlano di atmosfera positiva. La Casa Bianca ancora contro l'Italia e gli alleati, da decenni li difendiamo, dice, ma quando servono non ci sono. Le sorelle ritrovate dopo 15 giorni, fermate la madre, il compagno di lei, il nonno. Mondiale di calcio, Capoverde e Iran sono ancora in corsa, stasera l'Argentina e poi toccherà la Francia. Ancora un buongiorno da Gigi Donnelli, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il tutto nonostante le minacce ieri di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative.
1: Il ciclone Trump si è abbattuto su negoziati in corso ieri in Svizzera tra USA e Iran con la mediazione di Pakistan e Qatar. Mentre infatti il vicepresidente americano e capo negoziatore Vance parlava di progressi e di giornata storica per la diplomazia, il tycoon a Fox News rivelava di avere minacciato l'Iran di farlo saltare in aria in caso di chiusura di Hormuz. Su Truth poi un nuovo avvertimento del tycoon a Teheran: o smette di appoggiare Hezbollah in Libano o torneremo a bombardare ancor più duramente. Abbandonato il tavolo per protesta dalla delegazione iraniana, a rispondere a Trump il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore svizzera Ghalibaf. È meglio che gli Stati Uniti stiano attenti alle loro dichiarazioni. Le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Più parlano, più noi agiamo, ha scritto sui social media. I negoziati tra USA e Iran sono in fase di stallo, ma non ancora conclusi, scrive la CNN. Per quel che si sa, nei circa 80 minuti di incontro, gli argomenti affrontati sarebbero stati i beni congelati e il Libano. L'Iran ha ribadito che senza un cessate il fuoco in Libano non ci sarà nessun accordo, mentre Israele, che venerdì ha ordinato il cessate il fuoco, ha assicurato che non si ritirerà dal sud del paese. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Presidente degli Stati Uniti che torna a lamentare il mancato sostegno, dice, da parte dell'Italia, ma non solo, in realtà allarga il discorso a tutti gli alleati della NATO.
2: Non c'è pace tra Italia e Stati Uniti, malgrado l'auspicio della Premier, dopo una giornata in cui la diplomazia italiana cercava di ricucire lo strappo con la Casa Bianca, Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, dice Trump, l'Italia e il suo Premier non sembrano disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e alla sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo, non ci sono. Non va bene, posta Trump su suo social Truth. Tutto questo in una giornata in cui la Premier si era recata a sorpresa al raduno degli alpini a Gemona del Friuli, cercando di archiviare la lite con il presidente USA.
3: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
2: Una direttiva conciliatoria, tanto che Meloni aveva invitato i suoi ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana a Villa Taverna per l'Independence Day, un modo per sottolineare le storiche relazioni tra i due paesi. E anche il ministro degli esteri Antonio Tajani aveva assicurato che i rapporti con gli USA sono solidi e andranno avanti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Najim al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica, la privazione dei diritti civili. Al-Masri, colpito da un ordine di cattura da parte della Corte Penale Internazionale dell'AIA e fermato lo scorso anno in Italia, era stato rimandato in Libia con un volo di Stato. E adesso la cronaca: la mamma, il suo compagno, il nonno delle due sorelle ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona in concorso.
4: Sono in buone condizioni, anche se provate, Sara ed Alicia, le due sorelle scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Per loro è stato disposto il trasferimento in una nuova casa protetta. Le forze dell'ordine le hanno rintracciate a Formia, in provincia di Latina, all'interno di un alloggio popolare. L'appartamento in cui si nascondevano appartiene ad uno zio materno ed è a poca distanza dall'abitazione della mamma delle ragazze. L'operazione, scattata in serata, ha visto l'impiego di circa 30 carabinieri affiancati dalle forze speciali. L'intera area è stata transennata, impedendo temporaneamente l'accesso persino ai residenti. Decisive sarebbero state le analisi di alcuni biglietti con messaggi in codice trovati nella cameretta delle ragazze, i tabulati e i carteggi esaminati dagli inquirenti. Tre i fermi disposti con l'accusa di sequestro di persona per la mamma, il padre di lei e il suo compagno. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un grande caldo che colpisce ancor più che l'Italia, la Spagna, la Francia. Circa 35 milioni di persone nell'esagono vivono nei 49 dipartimenti che oggi saranno posti in allerta rossa proprio per il caldo estremo.
5: La morsa del caldo si stringe sull'Europa, preannunciando un'altra estate rovente. Uno dei paesi più colpiti è la Francia, dove oggi si raggiungerà il record di 49 dipartimenti in vigilanza rossa, il livello più alto tra quelli previsti. Il bilancio ieri era già pesante, con 3 anziani morti nella Gironda, 25 ettari bruciati nel centro e la rete ferroviaria sotto pressione. Le alte temperature hanno stravolto anche il programma della Festa della Musica, che si tiene ogni anno in occasione del solstizio d'estate, con migliaia di giovani che si riversano nelle strade a suonare e a ballare. Niente alcol nelle città più a rischio, mentre i concerti e i raduni sono stati vietati fino alle 20. A Parigi, dove si raggiungeranno i 40 gradi questa settimana, sono stati dispiegati circa 5.000 agenti e più di 2.000 pompieri. Per oggi è prevista una riunione della cellula di crisi interministeriale presieduta dal premier Sébastien Lecornu, ma a boccheggiare è tutta l'Europa. In Spagna è stata annullata la fan zone del centro di Madrid, installata per seguire la nazionale ai mondiali. In Svizzera, la regione di Basilea è finita con il bollino rosso e in Gran Bretagna il governo teme un caldo estremo in diverse zone. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
0: La Cina ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 entità statunitensi, tra cui Lockheed Martin, Raytheon e la divisione difesa di Boeing. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. E adesso la Colombia. Il presidente eletto della Colombia, Abelardo de la Espreia, esponente di destra, ha celebrato l'inizio di quella che definisce una nuova era per il paese dopo aver sconfitto il candidato della sinistra della nazione. Sentiamo.
6: Abelardo de la Espriella, l'avvocato di estrema destra, ha ottenuto la vittoria con meno di un punto di differenza rispetto al senatore di sinistra Iván Cepeda. La differenza è stata di poco più di 250.000 voti, la più stretta nella storia recente del paese.
7: Grazie Colombia
6: per questo sostegno, non ve ne pentirete, ha detto de la Espriella. Il vincitore ha affermato che porterà la Colombia a quel luogo di grandezza che si merita. La destra sudamericana ha festeggiato. Si sono congratulati dal cileno José Antonio Kast all'argentino Javier Milei, da Flavio Bolsonaro in Brasile fino alla venezuelana Maria Corina Machado. Il candidato della sinistra ha riconosciuto i risultati del preconteggio, ma assicura che questo risultato non è vincolante. Riconosciamo il primo risultato, ha detto Cepeda, ma stiamo procedendo a impugnare 33.000 seggi in tutto il paese. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto che l'amministrazione Trump non vede l'ora di lavorare stretto contatto con de la Espriella per porre fine all'immigrazione illegale verso gli Stati Uniti. De la Espriella affronta due grandi sfide: finire con la violenza interna e migliorare l'economia. La Colombia è uno dei 10 paesi più disuguali del mondo, superata soltanto da 9 paesi africani. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E adesso torniamo in Italia, anzi negli aeroporti. Due teschi di coccodrillo siamese, specie protetta a rischio estinzione, sequestrate alla Malpensa dai militari della sezione operativa della finanza durante le attività di controllo doganale a contrasto del commercio illegale, della flora e della fauna in via di estinzione. E ancora nel mondo della letteratura, nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico. E adesso i mondiali di calcio con Capoverde e Repubblica Islamica dell'Iran che a sorpresa sono ancora in corsa per i sedicesimi di finale. Intanto oggi la Federcalcio italiano sceglie il suo nuovo presidente.
8: There's the final whistle, an outstanding draw for Cabo Verde. It has finished Uruguay 2, Cabo Verde 2.
9: Non solo folklore, ma squadra di calcio vera che punta adesso ai sedicesimi del Mondiale. Dopo lo 0-0 con la Spagna, Capoverde infila un altro pareggio storico, stavolta contro l'Uruguay. 2-2 a Miami con Lenini che porta avanti gli africani con una bordata su punizione, la rimonta uruguagia griffata da Araujo e Canobbio e nella ripresa il pari capoverdiano di Varela. Gruppo H ora guidato dalla Spagna che, ispirata da Yamal, ha fatto poker con l'Arabia Saudita. E nel gruppo G resta in corsa l'Iran che a Los Angeles inchioda sullo 0-0 un opaco Belgio, pure in 10 nella seconda metà della ripresa per la giusta espulsione di Ngoy. Migliori in campo i due portieri, Berhanvand e Courtois. Intanto si invola l'Egitto che con Zico, Salah e Trezeguet regola per 3-1 in rimonta la Nuova Zelanda. Oggi tocca alle finaliste del 2022. Alle 19 italiane l'Argentina, campione in carica di Messi, incrocia l'Austria. Alle 23 sarà Francia-Iraq. Noi, ancora una volta esclusi dalla festa mondiale, eleggiamo invece a Roma il nuovo presidente della Federcalcio, con Malagò grande favorito rispetto ad Abete. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E nel fine settimana c'è stato anche il MotoGP, dopo la gara in Ungheria, Marc Marquez che vince anche il Gran Premio della Repubblica Ceca e riapre decisamente il mondiale.
10: Senza Bezzecchi squalificato, con Jorge Martin zavorato dalle penalità rimediate in Ungheria e con una Ducati che comincia a funzionare, Marc Marquez ha conquistato a Brno la seconda vittoria di fila nella MotoGP, un successo che gli consente di riaprire clamorosamente anche la corsa mondiale. Se è vero che aveva 102 punti di distacco e ora le distanze dal leader Bezzecchi si sono ridotte a 40, il campione del mondo ha vinto alla sua maniera, risalendo e non lasciando scampo a Pecco Bagnaia, che nella parte centrale della gara è stato in testa ma poi si è dovuto arrendere, finendo terzo dietro anche ad Ogura, così Marquez ai microfoni di Sky Sport.
11: Una frase che me l'ha detto uno molto conosciuto qui dentro paddock è: qualcuna volta vince il che più resiste, non il chi è più veloce. Così adesso è un momento di resistere.
10: Giù dal podio di Gian Antonio, nono Martin, si torna in pista nel prossimo weekend ad Assen. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ecco, questo è tutto per questa edizione di GR24 curata da Gigi Donelli e da Maria Piera Ceci. La prossima alle 9.

0: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
1: Grazie.
0: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
1: Faccio del mio meglio.
0: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
1: Aspetta.
0: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: 24 mattino.
7: Le 8 e 14 minuti, lunedì 22 giugno, caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci.
8: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Che strano inizio di trattativa a Lucerna fra americani e iraniani. È la prima volta si incontra il vicepresidente degli Stati Uniti con Abbas Araghchi, che è il ministro degli esteri iraniano, e con il presidente del Parlamento, sempre iraniano, Ghalibaf, cioè due personaggi di primissimo piano. E mentre avviene il primo incontro, con dei rituali molto complicati, perché così non è che è facile per i due stringersi la mano, per i quattro, perché poi c'è cinque, perché c'è anche Witkoff e Kushner. Appunto, mentre tutto avviene tramite difficoltà, boom, una sparata di Trump che minaccia di riaprire la guerra se loro non fermeranno Hezbollah. Ora, che cosa colpisce di questa vicenda? Prima, queste minacce di Trump, probabilmente ne sentiremo altre nei prossimi 60 giorni, sono minacce che non stanno né in cielo né in terra, nel senso che Trump ha iniziato questa guerra pensando che la decapitazione dell'Iran glielo facesse cadere ai suoi piedi, come era accaduto in Venezuela. Una volta che questo non è accaduto, ha fatto una guerra bambara, non si capiva quali fossero gli obiettivi, nessuno si è mosso, e anzi gli iraniani si sono molto sapientemente mossi colpendo i paesi arabi alleati degli Stati Uniti, il Kuwait soprattutto, insomma, quindi mettendoli in serie difficoltà. E lui ne è uscito con le ossa rotte e alla disperata, e infatti ne è uscito già 2 mesi fa, e poi i 2 mesi sono serviti a preparare questa trattativa di Lucerna. Quindi figurati se rientra in una guerra di bombardamenti, per fare che, con che indirizzo, quelle cose che lui aveva minacciato, raderemo al suolo la civiltà persiana, tutte chiacchiere di uno sbruffone. Adesso a me dispiace, perché non
7: sì, occhio, perché poi questi temi, occhio, perché poi arrivano,
8: sì,
7: le denunce,
8: sono quelli querela, cioè sì. Zampolli, poi ne perdiamo, sì. Arrivano le denunce, quindi quelle, diciamo, quelle tirate un po' a vanvera. Quindi non solo sono stravaganti, perché come uno inizia la trattativa ti pare quello il momento di fare una tirata di questo tipo, E in secondo luogo perché non possono aver seguito, ripetiamo per la 20ª volta, Trump nella guerra con l'Iran ha il coltello dalla parte della lama, lui afferra la lama, non, sì, non se ne esce, è stata una guerra fallimentare e fallimentari saranno probabilmente anche le trattative. E l'ipotesi che si legge sulla maggior parte dei giornali americani, ma devo dire rimbalzata anche in Italia in un articolo fatto alla perfezione come li fa sempre lei di Anna Guaita sul Messaggero, è che a lui gli stia sul cavolo Vance in questo momento, come se la prende con la Meloni, con gli alleati, capisci che... Perché Vance gli sta sul cavolo? Primo perché è il suo possibile successore e teme un successo di Vance che oscuri i suoi deliri. Secondo perché è noto che Vance è stato ostile a questa guerra, sì, fin dall'inizio e queste obiezioni che noi facciamo a posteriori lui le ha fatte a priori. E terzo perché ti appare evidente che se Vance esce trionfatore da una mediazione con l'Iran, quindi sì, Trump sarà nemico di questa mediazione.
7: Perdonami veramente. Paolo, senza contare naturalmente il silenzio di Vance durante questo periodo di guerra del quale parlavamo, no? Che era dovuto evidentemente a una sua ostilità.
8: Sì, era parente ed era di quell'ostilità iniziale di cui dicevamo, quindi... questa cosa che ha messo in animazione tutti quanti ieri pomeriggio e stamattina i quotidiani danno, alcuni la prendono ancora sul serio, come hai letto tu, sì, quando hai letto i titoli dei giornali, ma insomma ce ne saranno altri, non prendeteli sul serio, lo dico ai colleghi giornalisti perché sono sbruffonate, ecco, lo dico in maniera gentile. E invece i giornali, Financial Times per esempio, riflettono ancora sulla rottura con la Meloni e sono rimasti colpiti da quel passaggio in cui dicono che la Meloni si era mossa perché voleva l'appoggio di Trump per avere voti e dicono... Giustamente, quello che dice anche il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, nella risposta a un lettore, sapete che lui ha questa forma di understatement per cui non interviene quasi mai, se non in momenti eccezionali con gli editoriali, ma risponde lunedì ai lettori e dice, fa un po' sorridere perché il giudizio degli italiani su Trump, secondo tutti i sondaggi, è negativo con percentuali bulgare. D'altra parte anche in America la popolarità di Trump è ai minimi storici, insomma qualsiasi leader fuggirebbe a gambe levate dall'abbraccio mortale di Trump, altro che implorare le foto, e questo ci ha perfettamente
7: aperto. Sì, per certi versi, infatti molti già riflettevano sul fatto che per certi versi tutta questa vicenda le ha fatto un favore a Giorgia Meloni, no? È stata tutto sommato una cosa non, no, positiva.
8: Adesso si tratta di avere una postura... corretta, perché allora diciamo la verità, i giornali meloniani, per meloniani, adesso scusa, ci scusino i colleghi, insomma, che hanno simpatia per Meloni, per andarle in soccorso, hanno fatto dei titoli tipo Trump è un coglione, vaffan Trump,
7: sì,
8: e Paolo Zampolli, che è l'uomo di Trump in Italia, dice che questa campagna denigratoria, lui sta raccogliendo tutti gli articoli, sottolineandoli, e per farne un dossier da mandare negli Stati Uniti, attenti, perché visto che c'è un processo aperto contro il Fatto Quotidiano, non vorrei che solidarietà al Fatto Quotidiano per la questione del processo, ma che quelli aprissero dei processi a quelli là, perché sai, dire che coglione, che, e forse anche è stato imprudente, ho detto sbruffone, ritiro. Faccio autocritica.
1: Ora è registrato, caro Zampolli, nella prima parte sentirà Mieli che dice che Trump è uno sbruffone.
8: Ho detto che ritiro, okay. Ritiro, perché secondo me non è uno sbruffone, ma in parte ha ragione, ecco, in parte ha ragione.
7: Tanto Lauricella ha già tagliato e preparato solo quella parte là, è là, è pronta da mandare a Zampolli.
8: Comunque, adesso si apre una stagione della compostezza, tant'è che sembra che nel governo, sono indiscrezioni che danno i giornali, in vista della festa che si farà a Villa Taverna adesso i primi di luglio per i 250 anni degli Stati Uniti, hanno deciso che, non so se la Meloni non andrà, secondo me, insomma, probabile, però i due vicepresidenti del Consiglio andranno e lei sta decidendo di mandare il più possibile ministri in modo che la ruggine con Trump destinata a restare, perché Trump continuerà a sparare contro la Meloni, vedrai anche nei prossimi giorni, ma a parte il fatto che la Meloni ha deciso di non rispondere, ma la ruggine con Trump non si trasformi in una rottura con gli Stati Uniti che non ha un modo.
7: E poi, senti, scusami Paolo, a proposito dell'ambasciata, dell'ambasciatore, ma che tu sappia, hai proseguito il tour dell'ambasciatore Fertitta mentre i rapporti tra l'amministrazione americana e il governo italiano erano ai minimi storici, l'ambasciatore Fertitta in giro con uno yacht che sta circumnavigando l'Italia,
8: dell'Italia gli piace stare il più possibile su quello yacht, ci va anche senza fare il giro d'Italia, ma questa storia di andare in tutti i porti viene interrotta adesso il 2 luglio, credo che la festa sia il 2 luglio, dovrebbe essere il 4, ma credo che la facciano in 2, e, per cosa? Torna rapidamente, fa una capatina a Villa Taverna, che è la sua residenza a Roma, e poi torna sulla barca che gli piace il triplo e che non vuole mai staccarsi, perché deve fare tutto il suo soggiorno da ambasciatore in barca. Secondo me c'ha ragione, meglio in barca soprattutto d'estate, poi un'estate calda, fa bene. Passando alla politica italiana, già ci siamo perché abbiamo parlato della Meloni fino a questo punto, ci sono due personaggi che venivano dati in gravissime difficoltà, che invece in questo weekend hanno, uno è della politica e uno è dell'economia, hanno rialzato la testa, devo dire, con una certa capacità. Il primo, lo conoscete benissimo, è Matteo Salvini. Ti ricordi, a leggere i giornali di giovedì e venerdì sembrava morto e che entro questo fine settimana praticamente Zai o Fedriga sarebbero usciti allo scoperto e lo avrebbero commisurato, neanche per niente. Lega via la mobilitazione, Fedriga blinda Salvini, leggo da Michele Dessì sul giornale, come se ne intende, primaria a Milano, il segretario candiderei Sardone, Silvia, lei porta questa Silvia Sardone che è la Salis della Lega, una giovane molto combattiva, bionda, insomma una Salis leghista, dice lei è il futuro del partito, bisogna andare oltre al governo, alle beghe interne, e l'appoggio del governatore friuliano che smaschera Vannacci, non votateci se volete credere a chi vi dice che risolve il problema immigrazione in un giorno, è una stupidaggine, insomma hanno fatto blocco su Salvini, e questo guarda che è una novità, sì. Non so se è una novità momentanea, estiva, perché anche Chiara Evangelista e Giampiero Rossi sul Corriere della Sera dicono la stessa cosa, che questo blocco è saldo, si vedono foto di Salvini dappertutto con Silvia Sardone, e quindi niente, sì. Preparatevi ai ritratti di Silvia Sardone. L'altro personaggio che è in grande spolvero sui giornali, quello più nelle parti economiche, cioè sui supplementi economici, Leonardo Maria Del Vecchio. Te lo ricordi? Anche lui sembrava impastoiato in tutte le difficoltà, anche niente. Nel riassetto Delfin, della società di cui fa parte, lì c'è tutta una questione fra gli eredi Del Vecchio che non voglio riaprire, morto 4 anni fa, le figlie, ci sono schemi su tutti i giornali, ma mi fido di Daniela Polizzi e Stefano Righi che sull'economia, il supplemento economico del Corriere della Sera, dicono che la lettera del figlio del fondatore riapre la partita su peso e governance della holding di controllo, il pressing sul board in vista dell'assemblea del 30 giugno, il nodo delle comunicazioni delle banche, sono articoli complicati per chi non frequenta l'economia, però vedo in un altro articolo di Michele Chicco sulla Stampa, sempre del reparto economico, che il 30 giugno probabilmente Francesco Milleri, presidente Delfin e custode della volontà del fondatore, potrebbe uscire allo scoperto e benedire l'intera operazione, un cui passaggio fondamentale, ricorderei, è stato la pace e il riabbraccio fra Leonardo Del Vecchio e Rocco Basilico, che sono i figli di Nicoletta Zampillo. Insomma, per chi non la conosce è troppo complicata, però Leonardo Maria Del Vecchio sembrava messo male e a naspare in difficoltà, mentre invece, da quello che leggo sui giornali, ha rimesso a posto la situazione, ha fatto pace un po' con tutti e ne esce come un gigante. Ma il fatto che ha tenuto banco tutto il fine settimana, io ti ho maledetto che tu non ci fossi, è stato un fatto culturale, per modo di dire, il premio Strega, connesso col premio Strega. Che è successo? Che il candidato che ha più possibilità di vincere, che si chiama Michele Mari, andando in van, perché loro si spostano in una ventina di posti di qua e di là per l'Italia, chiacchierando con un'altra candidata, Elena Rui, a un certo momento avrebbe detto una frase tipo, perché non voglio beccarmi querele, che Michela Murgia, scomparsa 3 anni fa, era un po', doveva le sue posizioni radicali al fatto di non essere bellissima, cosa che io contesto perché la trovo bellissima, ma secondo lui era non bella. E apriti cielo, perché in questo van che c'erano 4 di questi candidati al premio Strega, fra cui Teresa Ciabatti, che concorre anche lei ed era un'amicissima di Michela Murgia, si è messa a litigare, hanno fatto un grande litigio dicendo: ma che dici? Una cosa possibile. Questa cosa qua addirittura è stata giudicata così esplosiva che il gruppo dirigente della Fondazione Bellonci aveva preso in considerazione l'idea di espellere Michele Mari.
7: Mari, da precisare che Mari smentisce che il litigio avesse ad oggetto quelle frasi. Lui dice: quelle frasi non le ho mai dette. Abbiamo avuto una discussione su Michela Murgia, però non si partiva da quello. Cioè, la cosa è emersa in realtà da, appunto, indiscrezioni che sono circolate sui giornali, giusto?
8: Sì, hai perfettamente ragione, anche qua andiamoci con le molle, come su Trump,
7: sì, per carità,
8: perché non sia mai che Zampolli faccia pure un dossier sul premio Strega e teniamo nei guai, perché Michele Mari smentisce. Però questa, sai, c'erano 4 persone che ascoltavano in un van, a parte il fatto che questa poveraccia con questo caldo andare in giro con un van a bisceglie stavano andando. Quando uno va col caldo a bisceglie su un van, gli esce detto qualsiasi cosa. Però anch'io mi fido della smentita di Mari. E cosa è successo? Che non si sono fidate della smentita di Mari quasi tutte le scrittrici italiane che sono insorte e guidate. Noto che sui giornali tutti quelli che ne scrivono, prudentemente, un po' perché se ne occupano, ma i direttori hanno messo tutto in mano a donne: Raffaella De Santis su Repubblica, Jessica Chia e Natalia Di Stefano sul Corriere della Sera, e sono Simonetta Sciandivasci sulla Stampa, sono tutte donne che danno voce ad altre donne, e tutte le scrittrici sono furibonde e chiedono la punizione massima per Mari, e si sono pronunciate, oltre alla stessa Sciandivasci, che ha preso posizione in modo molto forte, Lidia Ravera, Donatella Di Pietrantonio, Maria Grazia Calandrone, Chiara Tagliaferri, praticamente tutti. Ho trovato solo qualche scrittrice un po' più cauta, e invece tutti gli scrittori uomini o giurati uomini del Primo Strega sono stati più tolleranti, e questa cosa vedrai che verrà notata e farà nascere ulteriori polemiche. Per esempio, Corrado Augias dice: lo diceva già Proust, è giusto separare l'opera dal suo autore. Per me I convitati di pietra, che è il libro di Mari, è il romanzo migliore di questa edizione, per questo l'ho votato. E lo stesso dice Michele Serra. Ma così, scusate, non si può andare avanti, specie in sede letteraria e artistica, laddove capita spesso di bivaccare i confini del lecito e del condiviso. Forse sarebbe meglio estrarre il cartellino rosso solo in casi di irrecuperabile e rivendicata violenza contro il prossimo. E Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, pur dichiarandosi un ciabattiano della prim'ora, dice: permetto che sono un ciabattiano convinto, considero Teresa Ciabatti brava, una meraviglia delle meraviglie, e poi dice: le parole di Mari, sbagliate o meno, condivisibili o no, erano parole private, pronunciate in una conversazione privata. Ora non dico che sia bello dire una cosa in privato e il suo contrario in pubblico, non nego che per un personaggio pubblico come uno scrittore favorito, per lo Strega, sia difficile mantenere una propria considerazione nella sfera privata. Però, insomma, tra privato e pubblico un minimo di diaframma dovrebbe essere. Però loro dicono: ma quale pubblico? Fra i giurati della Strega c'è capitato, non so come, anche Nicola Porro, cioè Nicola Porro che sul libro intervistato, non sul suo giornale, ma sul libro intervistato, dice che è tutto ridicolo a partire da quel van di Fricchettoni. Il punto non è la Murgia, ma la straordinaria operazione di marketing messa in atto dal Circoletto per far vincere il libro della Ciabatte. Io su questo, essendo conoscitore del mondo letterario, non è questa esattamente la manovra, però qualcuno può pensarlo. Alcuni tirano fuori un tweet di Vittorio Feltri di 3-4 anni fa, di qualche tempo fa, che diceva più o meno le stesse cose che avrebbe detto.
1: Che avrebbe detto Mari.
8: Avrebbe detto Mari, e che noi non ci crediamo. Ultima cosa, ti voglio dire che ci sono però delle scrittrici come Margherita D'Amico su Substack e Susanna Tamaro sul Corriere della Sera, che se ne fottono di tutta questa diavoleria del premio Strega e invece hanno iniziato una battaglia per il disegno di legge 1552 che riforma la caccia. Dice che è una cosa atroce, riguarda 500.000 persone, 90% dei 60 milioni di italiani invece contrario, la popolazione di molti uccelli è calata. Papa Leone ha detto che non mancherà di promuovere il rispetto alla tutela del creato, quindi lode a due scrittrici che hanno Margherita D'Amico e Susanna Tamaro,
1: che hanno deciso di tenersi fuori prudentemente, hanno deciso di
8: almeno parlo fuori della caccia, scusa,
1: tutta la vita.
8: Tu sei favorevole alla caccia? No, io sono contrario.
1: Io non dico niente su questo, non dico niente.
8: Sono furbissimo. Io lode a Margherita D'Amico e Susanna Tamaro, ma anche per essersi tenuta fuori di quella cosa del premio Strega che terrà banco, vedrai, ancora per alcuni giorni, che un po' fa sorridere. Fa un po' sorridere,
1: basta un pochino sì, caro Paolo.
8: Un pochino sì.
1: Buona settimana, ciao, ci sentiamo domani. Ciao.
9: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
10: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
11: Siamo stati alluvionati.
12: L'azienda era compromessa.
13: Un fiume di fango, di detriti.
14: L'assicuratore mi dice: chiama la Belfort.
15: Grazie anche a loro.
16: Non c'è più traccia di quello che è successo.
17: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
11: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
12: Potrei raccontarti di come regoli i sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
13: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
15: State ascoltando un programma offerto da...
18: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
19: 24 mattino.
1: Dunque, un fine settimana piuttosto intenso, come avete sentito, dal punto di vista delle relazioni internazionali, soprattutto le relazioni internazionali dell'Italia. Parliamo di questo, anche di questo, con Deborah Bergamini, vice segretaria nazionale di Forza Italia. Buongiorno Bergamini, bentornata ai nostri microfoni, eccoci.
20: Grazie, buongiorno, grazie dell'invito. E sì, un fine settimana... complicato.
1: Intenso. Lorenzo Castellani, docente di storia delle istituzioni politiche alla Luis Guido Carli di Roma, bentornato anche a lei, eccoci.
21: Grazie, buongiorno.
1: È appena uscito Il Principe della Repubblica, potere e istituzioni in Italia dal 43 a oggi, scritto insieme a Gaetano Quagliariello, edito da Luis, appunto, che è l'università nella quale lei insegna, Castellani. Allora, Bergamini, partirei naturalmente da quello che è successo nel fine settimana, partire da venerdì, quelle frasi di Donald Trump all'aria che tira, la risposta di Meloni e poi di nuovo Trump che riscrive, Meloni che ririsponde di nuovo, e un po' un'idea di fondo che circola soprattutto in quello che dice l'opposizione, vabbè, insomma, potevate accorgervene prima che era così il presidente americano?
20: Ma non è una questione di accorgersene, perché ce ne siamo accorti subito. Credo che tutti ricorderanno l'umiliazione inflitta a Zelensky dalla Casa Bianca in diretta mondiale, di fatto. Da allora il presidente americano se l'è presa col Papa, se l'è presa con tutti i principali leader europei, e quindi diciamo che accorgersene non è purtroppo la questione. Il tema è come trattare le relazioni internazionali, soprattutto all'interno dell'Occidente, con questa modalità del presidente americano. Le dichiarazioni che Trump ha fatto, in particolare rispetto all'Italia, si spiegano benissimo da sole, quindi non devono neanche essere interpretate. È chiaro che ci hanno lasciato sconcertati, però io credo che, al di là dei personalismi del presidente americano, che, ripeto, ha avuto parole per tutti, senza eccezione, io penso poi che alla fine prevalgano le ragioni della storia sui comportamenti delle singole persone, anche se parliamo di persone estremamente importanti. E per quanto ci riguarda, la storia parla di 80 anni di strettissima amicizia e di leale alleanza tra l'Italia e gli Stati Uniti. Qualche giorno fa rileggevo il testo dell'intervento del presidente Berlusconi al Campidoglio a Washington, e là, e stiamo parlando di 20 anni fa, c'era già tutto il senso di due paesi, di due popoli che si muovono nella stessa direzione. Lui parlò di due occidenti. Ecco, il rischio che dobbiamo evitare assolutamente è che si creino due occidenti, perché questo sicuramente minerebbe, rispetto ai nemici dell'Occidente, quello che stiamo cercando di fare, cioè rafforzare la costruzione della libertà per i nostri popoli, perché se c'è libertà c'è benessere, se c'è benessere sicuramente non c'è guerra.
1: Castellani, cosa rappresenta secondo lei questo passaggio? Era qualcosa che, mi viene da dire, sarebbe potuta succedere? Cioè ci si poteva aspettare che succedesse, per intenderci, perché tanto alla fine, come diceva Bergamini, ha preso di mira in fila praticamente qualsiasi leader europeo, un po' più morbido con quelli sovranisti, ma poi alla fine ha picchiato pure su di loro, alla fine no, era da mettere in conto, che dice?
21: Sì, era da mettere in conto. Diciamo, io sono abbastanza d'accordo con la ricostruzione che è stata fatta, aggiungerei solo questo, diciamo c'è in mezzo chiaramente un momento di rottura che è l'operazione militare in Iran. Trump ha iniziato il suo mandato con l'idea, che è un'idea però strategica, diciamo americana di lungo periodo, di dare più peso agli alleati europei dentro la NATO, cioè fare in modo che questi spendano di più per difendere i teatri di loro interesse. Su questo ha trovato delle aperture, ma anche delle resistenze che derivano da difficoltà di bilancio, che derivano da priorità economiche, da orientamenti dell'opinione pubblica che non sempre vanno nella direzione di un rafforzamento della difesa. E fondamentalmente quando Trump ha fatto partire l'operazione in Iran e non ha trovato il sostegno che lui sperava da parte degli alleati europei e ha trovato ad esempio anche la condanna, diciamo, morale verso di lui, verso Netanyahu, da parte del Papa, ha iniziato a prendere di mira uno a uno tutti quanti i paesi alleati. Però forse, diciamo, l'unico modo di razionalizzare tutto questo è appunto scindere da quello che è lo stile, la personalizzazione, anche in qualche modo la psicologia di Trump, da invece quella che sono i rapporti tra stati. Questi rapporti tra stati restano appunto forti, pur se in un momento di riequilibrio, quelli politici e personali mi pare che finché ci sarà Trump sono piuttosto consumati.
7: Sì, sì, è esattamente questo il problema. Io penso che nessuna persona ragionevole possa pensare che si rompano i rapporti con gli Stati Uniti, anche solo in termini economici, oltre che in termini militari e politici, evidentemente, ovvio. Anticiperei un attimo il traffico, poi vorrei tornare da Bergamini.
0: Strade in diretta.
2: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati. Segnalo code di 4 km per un veicolo in avaria sulla 1 tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Code per incidente sulla 10 Genova-Savona tra Pra e Arenzano in direzione Ventimiglia. Code per un veicolo in avaria sulla A14 tra il bivio per il raccordo Casalecchio e il bivio per la A13 Bologna-Padova in direzione Ancona. E ancora sulla A26 Trafori, code per incidente tra Masone e il bivio per la 10 in direzione Genova. Per il resto traffico intenso sulle autostrade in prossimità dei maggiori centri abitati della penisola. Buon viaggio!
0: Promo 24.
22: Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta InfoCert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con pochi click semplifichi processi, riduci costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.
0: Mattino.
7: E però quello che vi si rimprovera come maggioranza è, Bergamini, è quello di aver dato un'apertura di credito eccessiva. Cioè lei ha detto, si vedeva da lontano, però ancora a ottobre scorso il capo del suo partito, Antonio Tajani, nel suo ruolo di ministro degli esteri, la presidente del Consiglio, nel gennaio scorso, parlavano ancora di questo ipotetico Nobel per la pace a Trump, di candidatura di Nobel per la pace a Trump. Non sarebbe scandaloso, diceva Tajani. Meloni diceva, se risolve anche la guerra in Ucraina. Sì, beh, insomma, no, è il tema forse un po' più questo. Che dice?
20: Guardi, io credo che questo governo abbia cercato, con le sue diverse sensibilità culturali, perché è noto, io posso parlare per Forza Italia, ed è noto che la sensibilità nostra è molto lontana rispetto a quella di Trump. Però io credo che questo governo, guidato da Giorgia Meloni, abbia soprattutto avuto premura di cercare di tenere unito l'Occidente in un momento molto difficile, dove registriamo una conflittualità che non vedevamo dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, in uno scenario molto complicato, con un'Europa oggettivamente abbastanza bloccata. Questo è stato lo scopo, a mio parere. È evidente che si tenta di fare del proprio meglio, quindi io non mi sento di dire che si è sbagliato, perché se l'intenzione è quella giusta, e sicuramente l'intenzione è stata questa, tenere unito l'Occidente, pur tenendo presente il temperamento particolare del presidente Trump, io non mi sentirei di parlare di errori. Ora noi abbiamo però da fare, da andare avanti, e andare avanti significa ricordarci sempre che gli Stati Uniti d'America sono il nostro secondo partner commerciale, dopo la Germania. Abbiamo un surplus commerciale con gli Stati Uniti a nostro vantaggio straordinario, cosa che non abbiamo per esempio con la Cina, il che rende gli Stati Uniti un partner commerciale molto più conveniente della Cina, e dobbiamo lavorare pensando al nostro tessuto imprenditoriale industriale che esporta molto negli Stati Uniti. Tra l'altro i dati ci fanno vedere che nonostante i dazi di Trump, anche lì c'era stato un grande panico, ma nonostante i dazi di Trump i dati ci dicono che l'export italiano vola. Noi non possiamo prescindere dal nostro matrimonio con gli Stati Uniti, né per ragioni di natura geopolitica, né tantomeno per ragioni di natura economica e non ultimo di natura culturale. C'è un tentativo chiaro, smaccato, di de-occidentalizzare l'Europa. Se non ci se ne è accorti, è bene che ce ne accorgiamo subito. Può essere più dichiarato, come nel caso della Russia, può essere più carsico, come in altri casi, ma sicuramente si sta cercando di de-occidentalizzare il continente europeo. È un nostro interesse? Sicuramente no. Soprattutto per un partito che ha fatto, Forza Italia, della parola libertà, la propria cifra. E per fare questo dobbiamo fare in modo che l'Occidente resti forte e unito. Questo è l'obiettivo che dobbiamo perseguire con tutte, perché ne siamo consapevoli, con tutte le difficoltà, di un atteggiamento molto temperamentale da parte del presidente degli Stati Uniti. Guardiamo in queste ore anche rispetto a Hormuz, no? Rispetto sì, a quello sì, che sta avvenendo in Svizzera. Quindi dobbiamo tenere presente questa variabile, ma io credo che noi dobbiamo procedere sempre più uniti. Se c'è qualcosa che unisce in questo momento i leader dei grandi paesi dell'Europa è proprio il fatto di essere stati attaccati a più riprese, ognuno, non importa di quale provenienza politica, dall'idea di Trump di come si fanno le relazioni internazionali. Lui vuole forse con la forza costringere l'Europa ad elaborare una cultura della difesa di cui per 80 anni non abbiamo avuto bisogno. E non è con la forza che si crea questo processo, ma sicuramente noi dobbiamo elaborare una nostra cultura della difesa, senza la quale l'Europa si troverà disarmata, ma disarmata da un punto di vista geopolitico sì, prima ancora che pratico.
7: Sì, che poi la base delle critiche di Trump alla fine è esattamente questo, o almeno in parte questo. Un'ultima domanda per Castellani e poi ne ho un'ultima per lei, Bergamini, più su vicende italiane, se consente. Ma a Castellani volevo chiedere questo. Qualcuno ha scritto, Marcello Veneziani se non vado errato, qualche tempo fa, un pezzo mi pare piuttosto suggestivo, nel quale diceva questo, che l'approdo di Trump, plasticamente lo abbiamo visto nello scontro con Meloni, l'approdo di Trump sulla scena aveva fatto ipotizzare l'idea, aveva fatto sognare qualcuno l'idea di una sorta di internazionale sovranista guidata dal presidente americano. Poi alla prova dei fatti ci ritroviamo in realtà che ogni sovranista è giustamente sovranista con il suo paese, e quindi questa sorta di sogno di un Trump, che se vogliamo era anche del primo Trump, di trascinare tutta Europa con sé si sta esaurendo, anche per il temperamento del presidente, evidentemente.
21: Sì, per il temperamento del presidente, forse anche per un errore di analisi fatto appunto da Trump e dal suo circolo, cioè questa idea che mettendo delle persone politicamente affini a livello europeo in qualche modo in luce e quindi aiutandole nell'ottica di Trump elettoralmente, aiutandole a stare al governo, queste potessero in qualche modo realizzare in 448 il mondo che Trump ha in mente. E questo, alla prova dei fatti, non è accaduto in Ungheria, dove Orban alla fine ha perso le elezioni per motivi sicuramente interni, ma comunque diciamo con un forte sbilanciamento che c'era stato da parte dell'amministrazione americana. Non sta accadendo nelle altre destre, nella destra di governo come appunto quella italiana, dove si preferisce, anche per ragioni di realismo elettorale, procedere, diciamo, a piccoli passi e senza assumersi troppi rischi. Non succederà se ci sarà una presidenza del Rassemblement National in Francia, dove Bardella abbiamo già visto che si è in qualche modo smarcato da Trump, lo ha bollato come inaffidabile, pericoloso. E lo stesso si può dire per molti altri paesi, basti pensare Alternative für Deutschland, oggi prima nei sondaggi in Germania e diciamo molto tiepida sul riarmo e soprattutto su un riarmo a favore dell'Ucraina. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che l'idea di creare il laboratorio delle destre, un po' a immagine e somiglianza dei MAGA a livello europeo, si è rivelata una scommessa sbagliata proprio per quello che diceva lei, Spezia, cioè se si crea un'internazionale di nazionalisti, poi
1: è difficile.
21: C'è un conflitto di interessi e quelli sceglieranno l'interesse nazionale. Trump se ne sta accorgendo e forse uno dei motivi per cui è anche molto arrabbiato.
1: Può darsi. Bene, la ringrazio. Grazie Castellani per essere stato con noi, Lorenzo Castellani che insegna.

0: Un mago, perché non si sta parlando in questo momento di date di elezioni all'interno del centrodestra. Assolutamente no, siamo leggermente più impegnati ad affrontare i grossi problemi che ci sono e sui quali ci stiamo concentrando, a partire dal costo della vita che sta purtroppo continuando a pesare sulle nostre famiglie e sulle nostre imprese. Quindi non saprei veramente risponderle, è sempre molto difficile prevedere una eventuale chiusura anticipata della legislatura e quindi ad oggi non è all'ordine del giorno.
1: E voi avete una preferenza per arrivare a fine legislatura o diciamo o è indifferente come
0: Ma
1: Forza Italia di
0: non è una questione di preferenza, è una questione di cose da fare. Abbiamo un tema potere di acquisto, abbiamo un tema comunque legato alla sicurezza. Noi di Forza Italia abbiamo aperto il dossier giustizia, come sapete, siamo molto al lavoro per quello che riguarda la detassazione sugli investimenti, sui consumi, sulle imprese. Vogliamo scongiurare in ogni modo che la sinistra possa tornare al governo perché non pensiamo che abbia la ricetta giusta per le necessità del nostro paese. Quindi abbiamo tante cose su cui lavorare e quindi vedremo. Adesso stiamo facendo, io credo, un ottimo lavoro. Avete visto che proprio ieri l'altro, se non sbaglio, la CGIA di Mestre ha detto che la pressione fiscale, il peso tributario è sceso di 33 miliardi, che sono tantissimi rispetto all'anno scorso. E questo grazie a 1.200.000 occupati in più. Quindi stiamo mettendo in ordine i conti pubblici che sono zavorrati, come tutti sanno, dalla più grande spesa di Stato della Repubblica, della storia della Repubblica, che è stato il superbonus. Quindi diciamo il lavoro non manca e le assicuro che il tema della data delle
1: La data
0: prossime
1: e il voto al
0: elezioni
1: momento non è.
0: non è al momento nelle priorità di questa
1: Grazie.
0: coalizione.
1: Grazie Deborah Bergamini, vice segretaria nazionale di Forza Italia, per essere stata con noi. Il giornale radio. Ci risentiamo domani alle 6:30. Ringraziamenti a tutta la squadra, Carmelo Lauricella, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ine, Luca Ferrero. Ah no, domani in realtà. Ah, domani non ci sono, eh. Domani c'è Giulia Crivelli. Ah, cari miei, cari miei. Domani Giulia Crivelli, ci risentiamo mercoledì. Una buona giornata a tutti.
2: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. Gruppofinservice.com
3: vi ha presentato

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
6: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni

0: ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
2: Sono le 8:59.
3: GR24, il sole 24 ore.

0: sorelle scomparse, ritrovate dopo 15 giorni, fermate la madre, il compagno di lei, il nonno. Colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera, chiuso il primo round, le delegazioni ora parlano di atmosfera positiva. Mondiale di calcio, Capoverde-Iran ancora in corsa, stasera l'Argentina, poi tocca alla Francia. Ancora un buongiorno, un lungo applauso ha accompagnato il ritrovamento delle due sorelle di 12 e 16 anni ieri sera a Formia in provincia di Latina, 15 giorni dalla scomparsa dalla casa famiglia dove si trovavano nell'Aquilano.
1: Sono tre i fermi disposti con l'accusa di sequestro di persona per la scomparsa delle due sorelle Sara e Alicia dalla casa famiglia di Civitella Alfedena due settimane fa. Riguardano la mamma Valentina D'Acunto, il suo compagno Vincenzo Esposito ed il padre della donna Marco D'Acunto. Le due ragazze sono in buone condizioni e si trovano in una località protetta. Le forze dell'ordine le hanno rintracciate ieri a Formia, in provincia di Latina, all'interno di un alloggio popolare di proprietà di una parente della mamma. L'operazione, scattata in serata, ha visto l'impiego di circa 30 carabinieri affiancati dalle forze speciali. L'intera area è stata transennata, impedendo temporaneamente l'accesso anche ai residenti. Decisive le analisi di alcuni biglietti con messaggi in codice trovati nella camera delle ragazze, i tabulati e i carteggi esaminati dagli inquirenti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Dopo un incontro durato circa 12 ore a Lucerna, i mediatori di Pakistan e Qatar hanno annunciato che Stati Uniti e Repubblica Islamica dell'Iran hanno concordato una tabella di marcia per arrivare ad un accordo definitivo entro 60 giorni. I negoziati tecnici proseguono e proseguiranno per tutta la settimana.
2: Le delegazioni statunitensi e iraniane si preparano a una seconda giornata di negoziati con l'obiettivo di consolidare una soluzione definitiva al conflitto e arrivare a un accordo entro 60 giorni, seguendo la roadmap fissata durante il primo round di ieri, definito positivo e costruttivo in una nota congiunta dei mediatori Pakistan e Qatar. Tra i primi step concordati, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e la creazione di una unità per la gestione dei conflitti per porre fine agli scontri in Libano tra Hezbollah e Israele. Prima fase positiva anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che sui social ha parlato di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. Per l'Iran sono state concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici, dichiara. E fra i risultati ottenuti anche lo sblocco di alcuni beni congelati e l'avvio di un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La guerra in Ucraina. Nel corso della notte i sistemi di difesa russi hanno intercettato 300 droni ucraini sopra le regioni russe sul mare d'Azov e sul Mar Nero. Secondo il resoconto del sindaco di Mosca Sobyanin, il numero di droni abbattuti in fase di avvicinamento alla capitale ha raggiunto quota 70. Intanto, questo da comunicazione da parte di Kiev, nella notte la Russia ha lanciato un attacco con droni contro navi mercantili civili dirette verso i porti ucraini. E adesso parliamo dei bonus nei modelli 730, prima analisi sulle dichiarazioni con i dati del Cafacli.
3: 7 proprietari su 10, tra coloro che nel 2025 hanno ristrutturato casa, hanno diritto al bonus fiscale del 50%, quello riservato ai lavori sull'abitazione principale. Gli altri si devono accontentare del 36%. La quota esatta di beneficiari è il 73% ed è fotografata a campagna dichiarativa in corso dal CAF ACLI, che ha analizzato per Il Sole 24 Ore i modelli 730 presentati tramite i propri uffici alla data del 12 giugno scorso. La rata media di spesa detraibile è 1.064 euro per chi è intervenuto sull'appartamento adibito a prima casa e scende a 150 euro se i lavori hanno coinvolto le parti comuni condominiali. Serviranno analisi più approfondite, ma la prima impressione è che il taglio della detrazione abbia concentrato i lavori sulle abitazioni principali e si può stimare che grazie alla riduzione del bonus al 36% sulle seconde case, le casse pubbliche abbiano risparmiato circa 120-130 milioni di euro all'anno. Cristiano Dell'Oste, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E adesso sentiamo come inizia la settimana delle borse con Deborah Rosciani.
4: Buona mattinata a tutti, abbiamo questa mattina un'apertura poco mossa, diciamo contrastata per le stime continentali, con un quadro positivo in questo momento a Parigi, più 0,04%, a Francoforte più 0,16%, leggermente negativa a Piazza Affari, meno 0,12% sul FTSE MIB, ricordando che Milano venerdì ha staccato gli altri listini segnando un nuovo record storico nel corso della seduta, 53.188 punti, per poi indebolirsi sul finale, ma Milano si trova sui suoi livelli più alti di sempre. E poi ricordiamo anche che venerdì si è chiusa l'emissione del nuovo BTP Italia Sì, con un'altra raccolta molto consistente, la terza più alta di sempre, quindi è un buon momento a quanto pare per il panorama finanziario italiano. Sullo sfondo naturalmente sempre la situazione in Medio Oriente, che sta condizionando l'andamento delle borse. Questa mattina nuovo livello massimo per Tokyo, più un 55%, contrastate le piazze cinesi, l'Hang Seng di Hong Kong segna meno 0,39%, ma la grande osservata speciale di queste ore è la Gran Bretagna, nel giorno in cui il Premier Starmer appunto potrebbe annunciare le dimissioni. Questa circostanza venerdì scorso ha portato forte nervosismo sul mercato obbligazionario britannico, che poi si è esteso a tutto quello europeo con un'impennata dei rendimenti dei titoli di Stato. Vediamo chi parte bene a Piazza Affari: STM più 2, Saipem più 1,50%, 8 Tenaris più 1,47, Unipol e Biperbanca in rialzo dello 0,8%, in calo Moncler meno 1,21, Buzzi meno 0,90, Brunello Cucinelli meno 0,8, continua la discesa del petrolio, il Brent a Londra a $79, il greggio americano a 75. È tutto.
0: Grazie a Deborah Rosciani. Adesso i mondiali di calcio con Capoverde e Iran, che a sorpresa sono ancora in corsa per i sedicesimi di finale.
5: The final whistle, an outstanding draw for Cabo Verde. It has finished Uruguay 2, Cabo Verde 2.
6: Non solo folklore, ma squadra di calcio vera che punta adesso ai sedicesimi del mondiale. Dopo lo 0-0 con la Spagna, Capo Verde infila un altro pareggio storico, stavolta contro l'Uruguay. 2-2 a Miami con Lenini che porta avanti gli africani con una bordata su punizione, la rimonta uruguagia griffata da Araujo e Canobbio e nella ripresa il pari capoverdiano di Varela. Gruppo H ora guidato dalla Spagna, che ispirata da Yamal ha fatto poker con l'Arabia Saudita. E nel gruppo G resta in corsa l'Iran, che a Los Angeles inchioda sullo 0-0 un opaco Belgio, pure in 10 nella seconda metà della ripresa per la giusta espulsione di Ngoi. Migliori in campo i due portieri, Berhanvand e Courtois. Intanto si invola l'Egitto, che con Zico, Salah e Trezeguet regola per 3-1 in rimonta la Nuova Zelanda. Oggi tocca alle finaliste del 2022. Alle 19 italiane l'Argentina, campione in carica di Messi, incrocia l'Austria. Alle 23 sarà Francia-Iraq. Noi, ancora una volta esclusi dalla festa mondiale, eleggiamo invece a Roma il nuovo presidente della Federcalcio, con Malagò grande favorito rispetto ad Abete. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, alla prossima alle 10.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.

0: Uno, nessuno, 100.000. The Andrew Spannaus.
1: Buongiorno, è lunedì mattina, siamo qui, anzi, io in realtà avevo un altro impegno oggi, Avevo un altro impegno, sarei venuto domani, però Alessandro Milan mi ha pregato, mi ha supplicato, mi ha implorato di venire qua e mi ha fatto un po' pena, quindi io che sono gentile ho detto vabbè dai, vengo oggi. Se vuoi facciamo pure in video, ci guardiamo il video, ciao, facciamo insieme,
2: Gli ho fatto pena, questi americani, ti ho fatto pena. Ma porca miseria,
1: I feel sorry for you.
2: Va bene. She begged me. Va bene.
1: Italy doesn't beg.
2: Ok, avete capito? Questo è il clima, signore e signori. Siamo con Andrew Spannaus, americano. 349-238-6666 per i vostri messaggi. È americano. È americano, from United States of America.
1: Americano, vai. Bene, no?
2: Forse qualcuno
1: mixiamo questo americano.
2: Forse non si è mai capito, allora diciamo è americano, from New York City. Molto bene, vedo un Pietro La Corte che torna a lavorare finalmente. Basta ferie, basta vacanze, torni qui al tuo posto, l'unico posto che ti compete.
3: Sì.
2: Molto bene. Insieme a Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi siamo qui. Oggi parleremo di tante cose, parleremo certamente dei nostri rapporti con gli Stati Uniti d'America, paese alleato, paese amico, culla della libertà e della democrazia.
1: Bravo, avanti così.
2: Molto bene, parleremo anche del premio Strega, ma perché no? Ma non tanto del premio Strega, ma sapete che ci sono delle polemiche, molte polemiche legate a presunte frasi. Vabbè, insomma, 800-24-0024, voi chiamateci, anche se volete parlare con l'americano.
1: Dai, vi vogliamo attivi stamattina, svegliate.
2: Che ci vuole parlare anche molto di mondiali di calcio.
1: Calcio.
2: Lo sbruffone, no, gradasso lui.
1: No, non è solo perché vinciamo noi, ma stiamo vincendo finora. No, perché si parla tanto di calcio in America.
2: Va bene.
1: E di come il calcio si sta americanizzando.
2: Infatti, lo state distruggendo. Anche quello.
1: Ringraziatevi.
2: Anche quello lo state distruggendo. Molto. Bene. Vai Pietruzzo, qui lo schermo intanto è da sistemare, ma ormai
1: si vede
2: in default, ve lo dico.
1: Anche il cavo, io mi serve un altro cavo, ragazzi.
2: Problemi! Sì, lui non ha il cavo per l'iPad, ha cambiato
1: ma
2: il cavo.
1: Ma non è un iPad,
2: per
1: però.
2: Non riesce a vedere i messaggi, insomma.
1: No,
2: ah, li vedi?
1: Sì, finché, però sta per scaricarsi
2: finché non
1: la
2: si
1: batteria.
2: Scarica.
1: Sì.
2: Vabbè. Problemi! Luciano ci scrive a domani, forse. Vabbè, ciao Luciano, a domani.
1: Sì. Brutalmente.
2: Forse.

0: posso caricare il telefono, però.
1: Esatto, carica il telefono, però non puoi vedere i messaggi sul telefono. No. Vabbè. Allora, dai, il premio Strega. Vogliamo parlarne perché è diventata una questione che esonda la gara in sé del più prestigioso premio letterario che c'è in Italia. Allora, intanto fammi fare una premessa, Andrew, tu sai tutto tanto di quello che è successo.
2: Certo,
1: benissimo.
2: Certo, ma io...
1: come sanno forse alcuni ascoltatori, io presiedo un'associazione culturale che organizza tante cose, un premio letterario, il premio WON.
0: Come minimo il secondo più importante a questo punto.
1: Vabbè, adesso mi esageriamo, potrebbe essere anche il primo. Comunque, premessa, mai nella vita spero di dover gestire una situazione del genere. Ecco, nel premio letterario che mi riguarda. Comunque, i fatti, anche se non sono chiarissimi, li sapete. Ormai li sapete, c'era un trasferimento dei finalisti del premio Strega perché fanno una tournée con tanti incontri. In questo spostamento in un van che portava quattro finalisti, e c'era anche una hostess e l'autista, il super favorito Michele Mari, super favorito del premio Strega, avrebbe detto delle frasi su Michela Murgia, scrittrice scomparsa ormai quasi 3 anni fa, molto molto gravi, e cioè che sostanzialmente Michela Murgia era incattivita perché brutta, questo avrebbe detto, e avrebbe anche poi aggiunto e ha riversato insomma la sua insofferenza sugli altri sempre in quanto una brutta donna. Ecco, devo dire che Michele Mari ha detto non ho mai fatto riferimento alla fisicità di Michela Murgia.
0: Ha smentito, ma...
1: però insomma un'altra finalista che era lì, Teresa Ciabatti, ha reso pubblica tutta questa vicenda. Sapete, è montata e da 2 giorni non si parla d'altro. Michele Mari rimane in gara, però è un po' un compromesso, perché dicono al premio Strega, oggi fanno notare alcuni giornalisti, insomma, chi organizza il premio Strega ha detto non è possibile escludere un autore. Non è possibile che non può neanche ritirarsi, perché
0: non può.
1: No, perché si giudica l'opera, cioè sì. Se lui o lei acconsente a candidare un'opera, a quel punto è l'opera che è il libro che è candidato. Quindi l'autore non può neanche ritirarsi.
0: Però
1: rimane
0: meno
1: l'opera.
0: Possibilità di vincere, secondo te? Perché sai, io sento delle chiacchiere in giro dei miei contatti nel mondo letterario che mentre era quasi sicuro di vincere prima, adesso
1: era sicurissimo di vincere. I rumors dicono
0: adesso...
1: che ora è sicurissimo di non vincere. Il tema è, però lo pongo agli ascoltatori, 800 24 00 24, era una conversazione privata, come dicono molti, quella nel van? Io ritengo di no, nel senso che se sei...
0: Allora io dico di sì.
1: Vabbè, tu cioè è ovvio che non era, come dire, su un palcoscenico, no?
0: Sì.
1: Però sei insieme ad altri 3 finalisti e altri testimoni.
0: Ma ne parlava con uno?
1: In uno, sì,
0: l'altra l'ha ascoltata.
1: Ho capito, ma sì, se parli ad alta voce con a fianco.
0: Ma poi era un van. Tutti, sono tanti che dicono sì, ma faceva caldo e li portavano in giro un van, ma ci sarà l'aria condizionata.
1: Ha detto Paolo Mieli, spero.
0: Sì, li danno l'acqua, c'è l'aria condizionata. Non è che prendevano l'autobus in ritardo di 40 minuti a Bisceglie.
1: Spero che nel
0: non saranno stati
1: fosse,
0: così male.
1: Ci
0: dai.
1: Fosse l'aria condizionata.
0: È vero
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Se stai davanti non c'è posto per il piede in alcuni van, però...
1: Però il tema è interessante, era una conversazione privata e poi c'è tutto il tema. Allora, lui è vero che ha detto non ho fatto riferimento alla fisicità, gli altri presenti, la verità è che nessuno ne parla. Cioè la cosa interessante, scrivono tutti coloro che seguono il premio Strega, che è più facile sapere cosa avviene in una udienza del Papa rispetto a quello che è successo in quel van.
0: Nelle inchieste riservate in Italia, nei tribunali, esatto. Si sa tutto, però...
1: Però è partito ovviamente tutto il dibattito, ma insomma, sempre usando il condizionale, questi uomini che giudicano le donne in base alla loro fisicità, in base al loro...
0: Ancora
1: siamo a questi livelli, cioè non giudicare l'opera di una donna, il libro in questo caso, ma il fatto che sia brutta, bella, grassa, magra, alta, bassa e vabbè. Chiamateci 800 24 00 24 se volete dire la vostra su questo. E ora i mondiali. Oh, ti sottopongo subito, poi parliamo del rapporto Meloni-Trump. Il giudizio di un ascoltatore, l'hydration, com'è che è?
0: Hydration
1: break è una cagata pazzesca,
0: è così.
1: Ci sono gli stadi con l'aria condizionata, ma vi fermate allora, tre vi minuti chiedo, per la pubblicità.
0: Perché le società italiane hanno bisogno dei fondi americani, no, per andare avanti? Perché? Perché siete in perdita?
1: Questo è un dramma.
0: Perché siete in perdita? Perché non fate una pausa di tre minuti per fare un po' di pubblicità?
1: Solo che il problema è che i fondi americani vengono e guardano i conti e non gliene frega niente se il Milan non va in Champions League o non vince lo scudetto, per dire. Allora, interessa solo che i conti per i loro soci
0: mettiamolo così. Qualcuno segue il basket, sapete che io seguo il basket assiduamente e vi ringrazio, ascoltatore, per non aver spoilerato nessuna partita, perché io attentamente non dicevo nulla.
1: Ha vinto New York City.
0: Sì, però vabbè.
1: adesso lo sai. No,
0: il giorno quando io devo guardare la partita dopo, magari in metropolitana.
1: Perché però, io non l'ho detto.
0: Negli ultimi 8 anni sono stati 8 campioni diversi nell'NBA. Nel calcio vincono quasi sempre gli stessi.
1: Ma vabbè, ma questa è un'altra questione. Guarda, grazie Milan, difendiamo il calcio, che vuol dire difendiamolo dall'invasione degli americani che vogliono americanizzare
0: tutto. L'invasione dei nostri soldi.
1: I americanizzare. Ma non è che i soldi fanno la vita.
0: Allora, dillo.
1: Preferisco essere una squadra di straccioni, ma giocare a calcio.
0: Sì, giocate. Ma anche noi giochiamo a calcio. Ma in America si parla tantissimo di calcio in questi giorni, sì. Ovviamente. Si parla, c'è dibattito se il calcio come sport, insomma, può sfondare veramente negli Stati Uniti. Comunque io ho giocato anche da ragazzo, eh. In America si gioca tanto, si gioca da bambini, sì. Poi sei anche professionale, abbiamo dei grandi giocatori anche, Beckham, sì. Messi, ecco.
1: Però, che Beckham, Messi, cioè,
0: che sono andati a giocare,
1: giocano
0: in America,
1: nel campionato,
0: sì.
1: Beckham e Messi
0: è diventato molto più popolare, però bisogna ancora digerire il fatto che uno può essere contento per un risultato di 0-0, no? Bisogna ancora digerire che un errore di un secondo può determinare tutta la partita, no? Insomma, per un punto forse, questi americani ci stanno lavorando,
1: va bene. Comunque si parla di calcio, è venuto qui a convincermi che il calcio potrebbe, c'è un dibattito anche sanitario, il calcio potrebbe far male per i tanti colpi di testa,
0: cioè Wall Street Journal si parla, sì, di dati sanitari.
1: Nella nazione in cui c'è il football americano, no? Vi preoccupate del male,
0: ma dove
1: che può
0: c'è
1: fare.
0: Ma a parte che mettiamo un casco,
1: sì. Però gli scontri,
0: quindi,
1: sono,
0: gli scontri sono
1: livello,
0: violentissimi, e infatti c'è grande polemica anche su quello.
1: Sì.
0: Sai, LeBron James ha detto: io non farei giocare i miei figli a football, per esempio.
1: E poi è successo un problema gravissimo a Boston durante i mondiali. Gravissimo, questo è proprio una cosa serissima.
0: Settimana scorsa, tantissimi scozzesi, a Boston per le partite dove si doveva giocare, e a un certo punto nei bar non si trovava più la birra. Era finita la birra, non tutte, c'era ancora un po' di quelle industriali pessime, ma finendo la birra.
1: Hanno
0: nei bar a Boston,
1: nei pub a Boston.
0: Si può dire nel pub perché è un po' simile all'Europa, ma veramente
1: va bene.
0: Questo è il calcio europeo.
1: Questo
0: grazie,
1: è il calcio. Cari amici. Dai, adesso vogliamo parlare anche delle questioni estremamente serie, i rapporti tra noi e gli Stati Uniti, perché poi dopo la pubblicità avremo ospiti su questo. Parleremo dell'attualità internazionale. Voi chiamateci se volete. È vero che tantissimi mandano i messaggi sul tema del premio Strega.
0: Perché mi manca un cavo.
1: Va bene,
0: cavo,
1: guarda qua. Chi sta
0: qua
1: con Mari, chi sta con Teresa Ciabatti. Ma insomma, chiamateci all'800 24 0024. Allora, i rapporti con gli Stati Uniti. Io intanto faccio una premessa: non ho capito il dibattito che c'è sui giornali sulla necessità di presentarsi o meno a Villa Taverna, cioè ambasciata americana, il 4 luglio per i festeggiamenti del 4 luglio.
0: La residenza dell'ambasciatore.
1: Cioè, il 4 luglio si celebra l'indipendenza di una nazione, nello specifico gli Stati Uniti d'America. Ma davvero siamo scesi a un livello per cui non sappiamo più distinguere tra uno Stato, quindi l'istituzione, e le persone che pro tempore lo rappresentano, in questo caso Donald Trump? Cioè, non è che uno non debba andare il 4 luglio perché c'è Trump e magari è in disaccordo con Trump. Il 4 luglio si va a celebrare un'indipendenza di una nazione. Io, e invece c'è il dibattito, bisogna andare, non bisogna andare, e quindi ti sto facendo un assist.
0: Io sono d'accordissimo nel caso, in questo caso, soprattutto perché abbiamo un presidente che ovviamente fuori dalle righe, è un po' fuori di testa a volte, lo vediamo, fa fatica a tenere il passo della realtà, però te lo rigiro, e quindi sì, anche all'ambasciata russa si va, giusto?
1: Se vuoi celebrare la indipendenza, che cosa si celebra per la Russia?
0: Non so. La rivoluzione comunista, non lo so. Chiediamo al mio amico Davide, cosa si celebra?
1: Non lo so.
0: Io sono stato all'ambasciata russa invece per la loro giornata, la festa nazionale. Sai chi c'era anche?
1: Chi c'era?
0: Matteo Salvini, era ministro, è venuto quindi un po' di anni fa.
1: Va bene.
0: E quindi si fa. Anche in quel caso io sono d'accordo.
1: Si potrebbe dire che è una situazione un po' diversa, nel senso che l'Europa un po' è in guerra con la Russia, ovviamente,
0: infatti,
1: difendendo l'Ucraina.
0: Per quello te lo dico, questa era prima del 2022. Ma comunque è chiaro che in questo momento, senso, Giorgia Meloni ha fatto bene e sicuramente aveva anche convenienza politica a rispondere a Trump in questo modo duro. Poi ci ha messo un po' qualcosa in più che non mi ha convinto molto contro, cioè, i nemici dell'Occidente, cioè ha voluto sfottere Trump da destra,
1: okay, no?
0: E secondo me questa l'ha fatta scattare un po' di più, un po' di più. Però è ovvio che non bisogna perdere i rapporti con gli Stati Uniti istituzionali. Secondo me è stato anche un errore annullare la missione che hanno fatto tantissimi, cioè tra ministri, anche governatore della Lombardia, annullare la missione Miami per un forum economico con gli Stati Uniti in base a questa cosa.
1: Sì, ma senti un po', ma quel famoso video errore che circola al G7 con Giorgia Meloni che punta l'indice verso Trump, non si sa bene che cosa si stiano dicendo, pare che, secondo alcuni, sia quel gesticolare molto italiano e quel dito indice, che in genere è Trump a puntare verso gli altri, che ha scatenato un po' la rabbia di Trump. È una lettura possibile questa?
0: È possibile che lui, nel modo di essere trattato, non vuole essere trattato come uno
1: subalterno.
0: Questo di sicuro. Se lo fa una donna piccola, pur essendo grande alleata, almeno presentata così negli ultimi anni, può essere. Però Trump, in realtà, gli scappano queste cose, e se era molto arrabbiato perché appunto i paesi non gli davano le basi militari, anche l'Italia.
1: Sì. Ma in America se ne parla già di questa cosa italiana,
0: o meno che qui, però sui giornali, sì, anche in televisione, anzi molti sono contenti, la fanno vedere in televisione, oh, Giorgia Meloni ha risposto così a Donald Trump.
1: Sì, io una cosa che devo dire, non capisco, l'ho scritto su Facebook in maniera un po' dura, mi ha colpito il titolo di Libero 2 giorni fa, Trump è un coglione, titolo di Libero, lo sto citando, non è una frase mia, è il titolo di Libero.
0: Confermo.
1: No, mi ha colpito perché se andate a vedere i titoli di Libero degli ultimi anni, è vero che c'era un altro direttore, ma insomma la linea editoriale è quella, era Trump, un grande amico, l'amore, Meloni, cioè non è che potete cambiare di colpo l'idea, o come ho scritto, voltare gabbana dicendo di colpo Trump è un coglione. Perché poi io ho aggiunto su Facebook, non mi sembra il solo, nel senso che voglio dire, non è che possiamo di colpo, dopo che per 4 anni l'avete santificato, dire no, è un disgraziato. Guarda, cioè si può fare.
0: Un problema grosso, lo dico a tutti gli amici di centrodestra e di destra con cui ho discusso di questioni di Trump in questi ultimi, soprattutto gli ultimi 2 anni. No, cioè, io ho scritto i libri, sai, perché vince Trump, eccetera. Però era chiaro che Trump era diventato un grosso problema, un problema per la democrazia negli Stati Uniti, un problema in politica estera, soprattutto col secondo mandato, ma tantissimi, come hai detto tu, e purtroppo sono d'accordo con te, tantissimi hanno difeso Trump per faziosità.
1: Fino adesso.
0: Siccome è dalla mia parte di destra, dobbiamo difendere Trump, anche quando era palese che Trump era completamente fuori controllo, e questo è stato, ma una mancanza di serietà.
1: Allora, intanto, prima della pubblicità, vedi che credo sul tema, diciamo, premio Strega, in realtà non è neanche più il contenuto letterario il tema, ma quello che è successo, gli ascoltatori chiamano, c'è Anna che ci chiama da Milano, buongiorno Anna.
2: Buongiorno Milano, tanto piacere di parlare con voi. Io parlavo della discriminazione verso le donne che sono brutte, a parte che la Mugia non era brutta, era una signora come tante altre, che c'è anche da aggiungere l'anzianità come modo di diciamo de qualificare le donne, no? Perché quando io sono anziana sono sveglia, faccio un sacco di cose, insegno, faccio volontariato, eccetera, ma sono invisibile, quando sono in un posto pubblico, se ci sono tre persone in fila, non so, tipo un negozio di elettrodomestici, facciamo, non diciamo il nome, cioè vengono accantonata, se arriva
0: quindi
2: prima
0: gli uomini guardano,
2: ragazza,
0: preferiscono le donne giovani, insomma, ignorano.
1: Ma magari anche le donne guardano
2: noi, gli uomini, però magari, giovani,
1: magari, esatto, anche le donne guarderanno gli uomini giovani, magari con più.
0: C'è qualcosa di biologico, c'è, ecco.
2: C'è qualcosa di fisiologico. E Stanhouse, per favore, parli dello softball, che lei è americano, che in Italia non lo considera.
1: Oh, è una bella puntata sul softball.
0: Anche l'altro giorno ho detto proprio a Lorenzo Nespoli, organizziamo la partita.
1: Sì, ma di baseball,
0: no, ma poi ho detto no, poi facciamo softball. Ho detto facciamo softball, che forse è meglio anche per la mia età, quindi.
1: Grazie Anna, c'è un ascoltatore che però è caduta la linea, nel senso, e allora se è caduta la linea lo recuperiamo dopo, credo, Giuseppe da Roma, vediamo, allora andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo, se volete chiamarci 800 24 0024, poi torniamo sulla questione attualità internazionale, avremo un ospite svizzero, perché in Svizzera si sta cercando, nonostante le frasi di Donald Trump, di portare avanti un difficile negoziato con l'Iran tra poco.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
6: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
11: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
12: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: americani mi fanno proprio pena.
1: Andrew, scusa, che tu sappia, la premiazione mondiale la fa il presidente Trump, cioè le medaglie le mette fisicamente lui al collo ai giocatori, solo per sapermi regolare se prendere 2 o 3 settimane di ferie per godermela tutta con calma. Grazie, fammi sapere.
2: Credo di no, ma verifichiamo.
3: A riguardo del fattaccio del premio strega, rispolveriamo una frase del grande Milan. E chi se ne frega!
4: Ah, bella ragazzi, ma allora scegliete voi gli argomenti, non lo so.
5: Comunque Michele Mari non è che mi pare Brad Pitt, eh? Cioè proprio, voglio dire, specchi di legno, eh.
4: Brad Pitt, Allora, chiamateci all'800 24 0024, non è parlare del premio Strega ma di tutto quello che è avvenuto. D'altronde, se leggete i giornali o se guardate i social, da 2 o 3 giorni non si parla d'altro, poi si tornerà a parlare.
2: Sì, ma non criticate Alessandro Milan su questo, dai, appunto lui fa un premio letterario anche lui,
4: ma no,
2: quindi
4: è il suo mondo,
2: anzi
4: questo
2: diventerà sempre importante il suo, perché questi altri fanno casino.
4: No, viva
2: il premio Wondi.
4: Sì. Vabbè, questo sì, per principio, certo. Va bene.
2: Ma c'è la polemica, scusa, c'è la polemica se la Murgia era bella o brutta, però io vedo gli ascoltatori, dai.
4: Ma no, dai, ma voglio dire, ma lasciamo stare, il tema non era quello neanche nelle frasi. Allora, 9 e 36 minuti, allora parliamo delle cose importanti, l'America, l'Iran, Israele, eccoci qui. Ne vogliamo parlare con, torna con noi uno storico della Svizzera, il professor Maurizio Binaghi. Buongiorno Binaghi, eccoci qui.
6: Buongiorno a lei.
4: Ci eravamo sentiti alla presentazione del suo libro La Svizzera è un paese neutrale e felice, lo aveva presentato ai nostri microfoni. Allora, Maurizio Binaghi, oggi tra l'altro abbiamo visto che firma un editoriale sul Corriere del Ticino. Mi interessa il punto di partenza, la sua frase quando lei scrive che ormai si tende più spesso a presentare come pace ciò che in realtà è una semplice tregua o un fragile armistizio. Ecco, quello a cui stiamo assistendo in questo momento, tra l'altro proprio dalla Svizzera, da Lucerna, che cos'è, professore?
6: È interessante dal punto di vista del lessico come inizialmente soprattutto gli Stati Uniti hanno volevano presentare questo testo firmato come una pace, poi adesso è diventato un memorandum, poi abbiamo 60 giorni per realizzare quanto è principalmente scritto in questo memorandum, quindi cominciano gli accordi, cominciano le vere discussioni proprio ora, quindi di per sé chiamarla pace è effettivamente eccessivo. Una tregua, un armistizio, vedremo. Fatto sta che la Svizzera comunque si trova ad essere al centro ora di questa discussione, soprattutto per il fatto che già dagli anni 70, fine inizio anni 70, inizio anni 80, la Svizzera si è occupata come potenza protettrice, cioè è servita come luogo di comunicazione tra Iran e Stati Uniti,
4: sì,
6: quando i rapporti diplomatici erano praticamente chiusi.
4: E che luogo è questo Birkenstock sul lago di Lucerna? Pare che sia il luogo più riservato, soprattutto in questi giorni, del mondo.
6: Ma proprio questa immagine rappresenta un po' la Svizzera da cartolina, è una montagna in mezzo al lago da cui si ascende attraverso una ferrovia, quindi è un po' tutto quello che è l'immaginario anche turistico della Svizzera, quindi un po' fuori dal mondo, in modo che si possa discutere in una maniera tranquilla. Certo che con Trump
4: non è facile
6: discutere in
4: infatti
6: modo
4: qui vorrei coinvolgere Andrew Spannaus, no? Il nostro collega americano. Andrew, che senso ha questi portare avanti questi dialoghi se nel frattempo, mentre sono lì seduti a parlare, Trump anche ieri dice se chiudete lo stretto di Hormuz distruggerò il paese?
2: Beh, è una sfida per questi qua, però da una parte è Trump, cioè le cose che dice Trump sono quasi scontate, nel senso si sa che lui parla così. Poi gli iraniani subito ieri hanno detto vabbè no, questa è una violazione, perché l'accordo stesso dice che non si può minacciare l'altra parte, ma Trump l'ha fatta anche il giorno dopo, settimana scorsa, no, l'ha fatta di nuovo. Gli iraniani hanno detto adesso chiudiamo, però alla fine tutti, come anche i nostri ascoltatori, come noi qui in radio stamattina, sappiamo che Trump spara un sacco di cose, però che il resto del mondo non necessariamente deve tenerne conto. In questo caso è difficile farlo, ma io penso che anche questi qui in Svizzera, poi chiediamo anche al professore, questi qui cioè, che stanno negoziando, come Vance lo sa benissimo e spiegherà ai iraniani, guardate che no, insomma, noi dobbiamo lavorare a prescindere di quello che dice quello lì.
4: È interessante, professore, che cosa si sta giocando in Svizzera? Davvero una pace che dovrebbe essere duratura? Ci spieghi un po', andiamo un po' ad approfondire il ruolo della Svizzera, ci ha fatto un accenno, ma è molto interessante sapere come questo paese in tutti questi anni si è posto come elemento di raccordo tra Stati Uniti e Iran.
6: Beh, è chiaro che la Svizzera, partire dal fatto che sul suo territorio a Ginevra c'è il Comitato Internazionale della Croce Rossa, ci sono le convenzioni di Ginevra, c'è stata la sede della Società delle Nazioni, c'è la seconda sede, la sede europea dell'ONU, ha portato avanti una politica di buoni uffici, anche il fatto che la neutralità rende la Svizzera un luogo adatto a questo tipo di incontri. È chiaro che la Svizzera, da partire dalla seconda metà del Novecento, ha cominciato a svolgere, soprattutto nel campo occidentale, un ruolo di mediatrice e di, viene chiamata potenza protettrice, anche se potenza non è, nel senso che nel 79, dopo la crisi degli ostaggi in Iran, la presa degli ostaggi statunitensi, si sono rotte le relazioni diplomatiche tra Iran e Stati Uniti, e l'ambasciata svizzera è servita come luogo in cui le comunicazioni avvenivano tra Stati Uniti e l'Iran. Quindi è una tradizione lunga. Dall'altra parte, anche con l'Egitto, la Svizzera svolge questo ruolo, nel senso che l'Iran e Egitto parlano tra di loro attraverso l'ambasciata svizzera. Quindi questo è un elemento importante, a cui si aggiunge poi il ruolo di stato ospite di diverse conferenze. Questo
2: c'è un aspetto,
6: fino a oggi.
2: Un aspetto di questo proprio vorrei chiederle, cioè lei nel commento che ha scritto sul giornale parla molto del sistema internazionale, di creare regole, no, che tutti dovrebbero seguire, ovviamente impiccia la solidarietà, cioè la sovranità di grandi paesi, quindi sono meno inclini a seguire. Però se è giusto avere regole internazionali che seguono tutti, ma la Svizzera si tiene fuori, per esempio le sanzioni, cioè se il mondo decide non si parla con l'Iran, la Svizzera dice no, si parla con l'Iran, no? Quindi la Svizzera ha una sua posizione particolare rispetto al resto del mondo.
6: Certo, ne trae questo una forma identitaria, nel da una parte difendere il sistema internazionale, dall'altra parte rimanendolo in qualche modo estraneo. Questa è la difficoltà su cui si gioca la politica estera svizzera, e questo è un nodo che sta venendo al pettine, in modo importante, soprattutto con le relazioni con l'Europa, e la guerra in Ucraina l'ha dimostrato in modo chiaro.
2: Come la Svizzera applica oggi le sanzioni?
6: La Svizzera applica le sanzioni contro la Russia, ma ne applica a partire dagli anni 90, applica diverse sanzioni contro gli altri paesi, però è chiaro che le sanzioni che la Svizzera ha preso seguendo quell'Unione Europea, pur non facendone parte, ha causato e sta causando un dibattito molto importante. Esatto. Infatti a fine settembre in Svizzera si voterà un'iniziativa che vuole introdurre nella Costituzione il principio che la Svizzera non adotterà più sanzioni che non siano quelle dell'ONU, sapendo benissimo che l'ONU non riesce a raggiungere mai un accordo, soprattutto il Consiglio di Sicurezza, su quali siano le sanzioni da prendere.
4: Infatti,
6: quindi sarà un tema molto un'estate cocente su questo punto.
4: Un'estate cocente, giustamente rifacendomi anche a quello che diceva Andrew Spannaus, lei richiama molto il ruolo della diplomazia nell'editoriale oggi del Corriere del Ticino, ma la diplomazia sembra ormai essere stata smembrata in tutti gli scenari di guerra, non solo in quello Stati Uniti-Iran.
6: E certo, è proprio per quello che ne parlo, perché lo ritengo importante sottolinearlo proprio in questo momento, il ruolo che la diplomazia di per sé ha un ruolo sempre silenzioso da un certo punto di vista, quindi è giusto segnalare quando ci sono dei momenti in cui è necessario che venga rivalutato il suo ruolo.
4: In tutto questo, in questo accordo, l'abbiamo già detto, caro Andrew, non c'è tra i firmatari Israele, ma Israele è il punto forse nodale, perché gli iraniani dicono: noi chiudiamo lo stretto di Hormuz finché Israele continua a stare in Libano. Netanyahu ha dichiarato: noi staremo in Libano lì finché ci sarà Hezbollah. Cioè, è come dire, è il grande rimosso di questo accordo, che però può decidere la buona riuscita o il fallimento di questo stesso accordo.
2: È un tema difficile di cui da settimane scrivo spesso articoli su questo scontro. Vance in questi giorni ha detto:
4: è stato durissimo,
2: ha ricordato, ha detto: Trump è l'unico leader mondiale che ha simpatie per Israele in questo momento, e tra l'altro buona parte delle armi che usate per fare vengono da noi, quindi ha fatto
4: una velata minaccia
2: implicitamente che noi potremmo togliere. Io sarei molto sorpreso se questa amministrazione arrivasse a tanto, perché in realtà in questi ultimi anni cosa è successo? È successo che c'è stato un cambiamento, una riduzione del sostegno per Israele, soprattutto per la linea già 10 anni fa con l'accordo di Obama e l'Iran, ma poi soprattutto con la guerra dopo 2023, il trattamento di Gaza. Quindi c'è molto meno sostegno per Israele, ma questa amministrazione invece ha abbracciato completamente. Professore, ancora con noi?
6: Sì, certo.
2: Com'è l'approccio della Svizzera verso Israele? Questo mi interessa sapere, nel senso, comunque Israele è un interlocutore come tutti gli altri, o c'è spinta per cercare di allontanarsi?
6: Ma dal punto di vista, diciamo, ufficiale, il Dipartimento degli Affari Esteri segue una linea molto prudente. In realtà segue un po' la linea della Germania, con cui si è molto legati, cercando di mantenere più prudenza verso una condanna contro Israele. È chiaro che a livello di opinione pubblica sta crescendo molto una pressione affinché si prendano posizioni, nel senso che viene messa in evidenza una sorta di strabismo della politica estera svizzera, che ha preso subito le sanzioni contro la Russia, mentre contro Israele non si muove e usa un metro più, possiamo dire, cauto.
2: E nei confronti dell'Iran avevate applicato le sanzioni?
6: Confronto l'Iran no, nel senso che sostanzialmente l'Iran non ci sono rapporti economici o militari contro l'Iran già a partire dall'inizio degli anni 80, okay. Quindi da questo punto di vista la questione principale, per esempio durante il conflitto con l'Iran, è che la Svizzera, secondo la neutralità, deve vendere armi o avere rapporti coi due paesi nello stesso modo. Quindi, visto che non ci sono rapporti militari o economici con l'Iran, sarebbe da questo punto di vista fare lo stesso con gli Stati Uniti, però non è sostanzialmente
2: good
6: possibile.
4: No, ma noi, nel ringraziare il professor Maurizio Binaghi, devo dire, lo ringrazio, mi ha scritto in questo momento l'ex sindaco di Sesto San Giovanni, Giorgio Oldrini, che è stato ed è un grande giornalista, ma è stato inviato per anni a Cuba, e mi ha detto: l'ambasciata svizzera a L'Avana per decenni è stata la sede della sezione degli interessi americani, quando i rapporti diplomatici tra Cuba e Stati Uniti erano chiusi. Quindi vedete, gli svizzeri in qualche modo in tutto il mondo si adoperano per la pace. Grazie professor Binaghi per essere stato con noi, ricordiamo il suo ultimo libro, La Svizzera è un paese neutrale e felice, e con questo andiamo al traffico.
7: Strade in diretta. Una buona mattinata da Marco Casa di Radio Traffic, ben trovati. Segnalo 4 km di code per incidente sulla 1 tratto Toscano tra Firenze in Pruneta e il bivio per la 11 Firenze Pisa Nord in direzione Bologna. Sul tratto milanese della A4 in direzione Torino, code per incidente tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Sulla tangenziale sud di Verona, code per incidente tra San Martino e Borgo Roma in direzione Verona Nord. Sulla A14 Adriatica, 6 km di code per un veicolo in varia tra il bivio per la A1 e il bivio per la A13 Bologna-Padova in direzione Ancona. Infine al sud, sulla tangenziale di Napoli, si verificano code per incidente tra Fuorigrotta e Camaldoli in direzione Capodichino. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
8: 1 Nessuno 100 Milan.

0: Buongiorno, volevo dire all'americano che non succede, ma se succede che l'Iran dovesse vincere il mondiale, vorrei vedere il trampone andare sul carro dei vincitori a premiare l'Iran. Non succede, ma se succede, non amici succede. Miei, no, siamo al top.
1: Però effettivamente è una cosa che... un piccolo lato di tutti noi un po' spererebbe, ma così per vedere, come si suol dire, l'effetto che fa. Ma non succede, è impossibile che
2: sarebbero celebrati dentro gli Stati Uniti.
1: No, però sarebbe bello che ne so. Un sedicesimo di finale, cioè un incontro Iran Stati Uniti e passa l'Iran. Sarebbe quasi come una vittoria finale.
2: Ma noi siamo forti quest'anno, siamo forti.
3: Alessandro, ma che di cosa parliamo? Dei titoli di Libero, cioè di Libero stiamo parlando, i titoli di Libero, ma li hai visti i titoli degli ultimi 10 anni di Libero? Quindi
1: sì, io leggo,
3: disquisire sulla qualità dei titoli di Libero.
1: Sì, io leggo
3: dei titoli di Libero.
1: Tutti i giorni, sì, ho capito. Titoli di Libero. Tutti i giorni leggo i giornali, sono giornalista, quindi leggo tutti i giornali, tutti adesso.
2: Tutti.
1: Ce la faccio, insomma, quelli che ci provo, insomma, però più o meno li guardo tutti, il mio lavoro.
4: Buongiorno, ma per forza anche Trump ce l'ha con l'Italia, scusate, la prima moglie ce l'ha presa in italiano, adesso c'è Manera che gli vuole portare via Melania e sì. Ce l'ha sì poi con noi.
1: Però Manera dice che ormai non è più interessato. No, devo dire, a proposito, sai tutto il bailam, ti piace questa parola molto bailam, poco italiana, sì. Su Garlasco, tutta la vicenda,
2: sì.
1: Garlasco,
2: ci mancava
1: un pochino, sorriso, flash di agenzia, Garlasco 2: Stasi al lavoro a Milano, scherza coi cronisti, poi chiude il portone. Flash. Ma perché? Ma cosa ridi?
2: Scherzo con i cronisti e poi chiude il portone.
1: Poi chiude il portone.
2: Ma non è che flash dovrebbe agenzia. Essere Stasi, apre il portone, scherzo con i giornalisti e poi chiude il portone. Poi sì, va in casa e fa la pipì.
1: Voi stai prendendo in giro i colleghi delle agenzie italiane.
2: Ma in realtà si vedono dei titoli sulla mamma di Stasi, tutti questi giorni. Sì, sì. Io ormai
1: mi hai
2: reso dipendente dalle notizie su Garlasco.
1: Stasi al lavoro a Milano, scherza coi cronisti, poi chiude il portone. Basta, non ci sono altre seguiranno.
2: In faccia ai cronisti però.
1: No, scherza coi cronisti. C'è Paolo da Milano, buongiorno Paolo. Eccoci qui, prego.
5: Sì, buongiorno, mi sentite?
1: Bene.
5: Sì. No, sento, volevo sapere...
1: Da Roma, sì, ho detto da... Perché ho detto Roma? Da Milano, da Roma. Ho letto Roma e ho pensato Milano. Leghista. Paolo da Roma, sì.
5: Volevo sapere se alla prossima cena con amici... magari saremo 4, 6, 8,
1: sì,
5: dovrò fare

0: del fatto che la cosiddetta delazione è opportuna e inopportuna. Sa cosa anche, Paolo, aggiungo, che la frase su che avrebbe detto Michele Mari su Michela Murgia l'ha detta, e c'era Teresa Ciabatti che era una grandissima amica di Michela Murgia, cioè c'è anche questo, no? Cioè, se un suo amico insultasse una persona, se lo ha fatto, insultasse una persona che a lei è cara e che non c'è più, lei si arrabbierebbe? Forse sì.
1: Sì, forse io lo farei presente in quella sede,
0: okay,
1: senza poi renderlo pubblico.
0: Perché tra amici,
1: cerchiamo di non rischiare, non rischiamo di scendere nella paranoia opposta, perché se no veramente, cioè, non si può manco, per carità, il pettegolezzo è sempre da biasimare, ma almeno argomentare qualche cosa quando
0: ma infatti
1: vede.
0: È interessante questo confine, perché comunque lì non sono amici quelli, no? Sono in una competizione letteraria, insomma, però è interessante,
2: però,
0: insomma,
2: sappiamo dove trovare i cronisti, fuori dalla porta. La questione è andare a dirlo, farlo subito, no? Uscire in tutto questo modo. Però gli eccessi del woke e del Me Too l'abbiamo visti,
0: sì, sì.
2: Partono da cose molto reali e poi però quello ha detto una parola, ha detto due parole.
0: Comunque è interessante, insomma, come vedete si può discutere a lungo, no? Sul tema del premio Strega, che non è discutere della questione letteraria. C'è anche da dire questo, che nel premio letterario più importante adesso ha preso piede invece un argomento che non ha a che fare con la qualità delle opere in corsa, ma ha a che fare con altro. Andiamo al giornale radio e poi altre tematiche. State con noi, chiamateci se volete all'800 24 0024.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai, vai, vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
11: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
7: promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1° luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PM.

0: con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
1: Sono le 10.
2: GR24, il sole 24 ore.

0: Ritrovate le due sorelle scomparse dalla casa famiglia, stanno bene, erano a casa dello zio materno a Formia, finito il primo round, colloqui Ranusa, atmosfera positiva. Intanto Kiev denuncia, navi russe hanno colpito 3 mercantili dirette a Odessa, nuovo attacco di Trump a Meloni, il silenzio della Premier dagli Alpini. Un lungo applauso accompagnato al ritrovamento delle due sorelle di 12 e 16 anni ieri sera a Formia, in provincia di Latina, 15 giorni dalla scomparsa dalla casa famiglia. Sentiamo.
1: Sono 3 i fermi disposti con l'accusa di sequestro di persona per la scomparsa delle due sorelle Sara e Alicia dalla casa famiglia di Civitella Alfedena 2 settimane fa. Riguardano la mamma Valentina D'Acunto, il suo compagno Vincenzo Esposito ed il padre della donna Marco D'Acunto. Le due ragazze sono in buone condizioni e si trovano in una località protetta. Le forze dell'ordine le hanno rintracciate ieri a Formia, in provincia di Latina, all'interno di un alloggio popolare di proprietà di una parente della mamma. L'operazione, scattata in serata, ha visto l'impiego di circa 30 carabinieri affiancati dalle forze speciali. L'intera area è stata transennata, impedendo temporaneamente l'accesso anche ai residenti. Decisive le analisi di alcuni biglietti con messaggi in codice trovati nella camera delle ragazze, i tabulati e i carteggi esaminati dagli inquirenti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Donald Trump, intanto un nuovo attacco del presidente alla Premier Meloni. Meloni e l'Italia non ci sono stati per difenderci, non va bene, dice il presidente. Dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi sceglie il silenzio, difendendo dunque la linea tracciata. Dopo le prime repliche non risponderemo più alle accuse. Mattinata ieri la Premier alla dunata degli Alpini. Abelardo Della Espriella, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia. Secondo i dati ancora non ufficiali, dice il vincitore, abbiamo battuto il voto forzato, l'acquisto di voti, i partiti tradizionali. Così il tigre, come viene definito sui social. Tuttavia il suo avversario, il leader della coalizione progressista, Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato e su questo è spalleggiato dal presidente uscente Gustavo Petro, che ha chiesto il riconteggio dei voti. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 11:00.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Eccoci qui, la seconda ora di uno Nessuno 100 Milan, caro Andrew Spanhaus. Come va? Tutto bene?
1: Ancora qui, ero uscito dal Veneto un minuto fa, c'erano i cronisti che mi seguivano.
0: Sì,
1: però...
0: Cosa vuoi fare come Manera? Ancora qui? Vuoi andartene via prima?
1: Io devo sistemare una cosa al computer, adesso non rompermi, sì.
0: Allora, abbiamo parlato prima della ti ho citato questa notizia che ti ha fatto un po' sorridere su Alberto Stasi. Sì. Tra l'altro non ci sono, vediamo un attimo se ci sono degli aggiornamenti.
1: Non hai il feed preciso, lui ha ingaggiato una società di comunicazione, un'agenzia di comunicazione per mandargli tutto su Alberto Stasi.
0: Pensa al giornalista dell'agenzia che è Garlasco, due punti, Stasi al lavoro a Milano, scherza coi cronisti, poi chiude portone.
1: Ma
0: flash di agenzia, non c'è nient'altro.
1: È solo flash, non c'è nient'altro.
0: Nient'altro, scherza con i cronisti.
1: Fa vedere che sta lavorando, giustamente.
0: Poi chiude portone.
1: Ecco, il rischio oggi, ti mandano in partita IVA, poi non...
0: Sì. La vicenda Garlasco. Attenzione, faccio la premessa, non stiamo per parlare di Garlasco. Se citerò
1: non stiamo parlando di Garlasco.
0: Se cito Garlasco è per capire, insomma, il tema, la vicenda della madre di Andrea Sempio che è finita in ospedale, tutto il dibattito che ne è sorto, cioè forse il circo mediatico ha un po' esagerato nel parlare di Garlasco. Perché queste poi possono essere anche le conseguenze. Allora, noi ne vogliamo parlare con... un ospite che adesso raggiungiamo. Si tratta di un avvocato, è l'avvocato di Federico Carlomagno, forse ricordate la vicenda. Federico Carlomagno è reo confesso per un femminicidio che è avvenuto ad Anguillara a gennaio del 2026, l'omicidio di Federica Torzullo. E dopo quella vicenda e probabilmente anche a seguito di tutta la pressione mediatica che c'è stata in quella vicenda, i genitori di Federico Carlomagno si sono tolti la vita, anche probabilmente per tutta l'ondata di odio sui social che c'è stato. Allora, vogliamo salutare l'avvocato Gaetano Scalise, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, lei ci deve spiegare che cosa significa quando si parla di odio social, ci deve anche spiegare qual è il confine che dobbiamo mettere per eventualmente anche parlare di istigazione al suicidio, se si può.
2: Sì, guardi, l'odio social è molto semplice, nel senso che molto capita spesso e sovente che di fronte a dei fatti di cronaca si scateni i famosi leoni da tastiera, si scatenino e cominciano a scrivere sui social di tutto e di più negli account che trovano. Quindi questo è un fenomeno particolarmente diffuso. Tutte persone estranee ai fatti, i familiari, i figli, i genitori, chiunque ha un rapporto intimo con chi è l'autore di un reato viene aggredito in modo anche esagerato, con una sorta di gogna digitale permanente e potenzialmente limitata nella diffusione, perché anche questo è un'altra problematica da tenere presente.
0: Però avvocato, questo avviene in qualsiasi ambito, anche il qui presente collega Andrew Spanhaus avrà molti odiatori da tastiera, io anche a volte quando scrivo alcune cose un po' magari irriverenti, può succedere, no? Bisogna capire dove c'è un reato vero e proprio.
2: Ecco, lei ha ragione, può succedere, nel senso che io capisco chi non è d'accordo con la mia idea che contrasta la mia idea, ma chi mi attacca personalmente perché mio figlio è autore di un reato o mio fratello o mia sorella autore di un reato e comincia a fare dei commenti anche particolarmente invasivi e pervasivi, dando voce anche alle notizie di stampa che leggono sui giornali, diventa un problema diverso, perché capisce bene la differenza tra non essere d'accordo ed essere attaccato perché uno ha un'idea diversa dalla mia ed essere attaccato per un fatto di questo. Ora l'Italia dispone di strumenti repressivi, c'è il reato di diffamazione, di atti persecutori, l'illecito trattamento dei dati personali, il cyberbullismo che è stato anche rafforzato dalla legge del 2024, quindi abbiamo una serie di attività, però poi si arriva in questi fatti particolarmente dolorosi anche all'istigazione al suicidio. Non è un reato semplice. Non è un reato semplice da dimostrare, anche perché è difficile l'identificazione.
0: Esatto.
2: E questo, avvocato, è l'altro problema che avevo affrontato.
1: Avvocato, sì, ma la, quando si passa, cioè quanto si passa dalle parole sui social alla, cioè, alla vita quotidiana della persona? Nel senso, se la signora spegne, non guarda più il cellulare, dice beh, io non, senso, non posso più guardare queste cose, mi deprimono, mi fanno arrabbiare eccetera, ma subisce comunque dal contesto tutto intorno la, sempre la stessa pressione, o può isolarsi in qualche modo?
2: Ma guardi, io francamente non ho una risposta esatta per questa sua domanda. Io credo che non basti spegnere un cellulare, credo che la tutela deve essere a monte, cioè l'utente del mezzo elettronico deve sapere che se va al di là di quello che è il consentito deve essere identificato o può essere identificato. Io su questo mi sono soffermato l'altro giorno quando ho trattato questo tema su di un quotidiano. Il problema è l'identificazione, noi, il problema è l'anonimato, il problema è che questi siti e questi social ormai consentono registrazione anche di account che non sono legati ad una persona, e quindi è difficilissimo arrivare all'identificazione. Sì, ci sono account falsi anonimi, piattaforme straniere, conservazione limitata dei dati. Questo secondo me dovrebbe trovare una sorta di legislazione che in qualche modo tuteli chi è vittima di queste aggressioni.
0: Ma in questo caso, per concludere, avvocato, nel caso appunto dei genitori di Federico Carlomagno, si è indagato in questo senso, cioè si sta indagando e si sta individuando qualcuno nello specifico?
2: Io credo che la procura di Civitavecchia, il procuratore che ha il fascicolo, che è un procuratore anche giovane, molto per bene, e ho potuto verificare, crede molto in questa nostra iniziativa, anche perché il fascicolo peraltro è stato anche aperto autonomamente, quello di istigazione al suicidio, sta facendo il possibile per arrivare ad identificare chi si è spinto oltre in questo rapporto pubblico con i social. Io credo che noi potremmo fare delle cose semplici, potremmo fare degli accordi con le piattaforme perché in questi casi rendano disponibili i dati subito, si potrebbe cercare di fare una identificazione certa nella creazione dell'account.
1: Penso, ma le piattaforme collaborano? Sono collaborative?
2: Le piattaforme collaborano, ma con tempi particolarmente lunghi.
0: Sì.
2: E spesso anche non collaborano.
1: Beh, che significa che non collaborano?
0: Che non collaborano perché non è molto.
1: Le piattaforme non è che hanno tutti questi problemi fisici, che devono mandare la lettera per posta per avere la.
0: Volendo collaborano in due secondi.
2: No, non vi ho capito, scusate.
0: No, volendo i social collaborano, le società collaborano in due secondi.
2: Sì, ma i tempi sono lunghissimi. Lei capisce che identificare una persona dopo 8 mesi, insomma,
0: non è facile.
2: Non è facile.
0: Avvocato, noi la ringraziamo, grazie.
2: Grazie a voi e a presto di sentirci. Buona giornata.
0: Grazie all'avvocato Gaetano Scalise, che ripeto difende Federico Carlomagno. Federico Carlomagno è reo confesso di un femminicidio, ma ricordate poi la vicenda, i suoi genitori si sono tolti la vita, entrambi probabilmente per la vergogna e anche le pressioni subite. Ora alle 10:15 minuti dobbiamo parlare di un argomento molto interessante, perché ci ha raggiunto una nostra collega in studio, un argomento soprattutto che interessa, ho scoperto, Andrew Spannaus in maniera quasi spasmodica.
3: Negli ultimi 20 anni il ricorso alla medicina e alla chirurgia estetica è cresciuto in modo esponenziale in tutto il mondo. Interventi che un tempo erano considerati eccezionali, oggi fanno parte della quotidianità di milioni di persone. C'è chi cerca di correggere qualcosa che lo ha sempre fatto sentire a disagio.
0: La voce che sentite è quella di Silvia Martelli, collega del Sole 24 Ore, che è qui con noi. Silvia, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Benvenuta.
4: Grazie.
0: Autrice di questo podcast che è già tutto fruibile, è già tutto.
4: Quasi, è uscito solo il primo episodio.
0: Ah, ecco.
1: Si comincia col primo.
0: Sì, ci sono teorie diverse su questo, chi lo mette tutto a disposizione o chi invece un episodio.
4: Un episodio a settimana. Diluiamo un pochino, sì.
0: Esatto. Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica. Allora,
1: diciamo anche filler, dai. Filler. senso, senza offendere, però anche Silvia che è stata in America, dai.
4: Anch'io cercherò di dirlo bene.
0: Vabbè, noi diciamo filler, poi filler. Voi titolatelo come
1: nome
0: volete.
1: Di un delfino, filler. Vabbè.
0: Va bene, allora diciamo, vediamo, sentiamo un po' il titolo prima dall'autrice.
4: Filler.
1: Dai. È l'autrice, quindi è approvata. Giusto. Per forza.
4: Quindi invece, devi far passare.
0: E invece forza. Il precisetti Yankee americano imperialista?
1: Filler.
0: Eccolo qua. Va bene, il podcast
4: allora
0: è sempre
4: non lo
0: quello.
4: Diciamo più.
0: E lo trovate su tutte le piattaforme e ovviamente sul nostro sito di podcast del Sole 24 Ore. Allora, intanto Silvia, davvero c'è questa rincorsa davvero alla chirurgia estetica?
4: Sì, assolutamente, non solo alla chirurgia ma anche alla medicina. Noi abbiamo deciso di fare questo podcast proprio perché ci siamo resi conto che era diventata una conversazione quotidiana, cioè quelli che un tempo erano considerati interventi eccezionali che poche persone effettivamente facevano, oggigiorno sono veramente messi a disposizione e scelti da moltissime persone. A me è capitato più volte di essere a cena con l'amica che mi diceva:
1: ah, persone giovani,
4: tu sì, sei, sì, assolutamente,
1: tu sei giovane.
4: Sì, sì, sì. Quindi le mie amiche coetanee mi dicevano: ah, ho fatto il reno filler, ah, ho fatto il botox.
0: Ecco,
4: io, ma
0: questo,
4: come? Ma quando?
0: Questo, per esempio, è molto interessante. Da che l'età si è molto abbassata?
4: Si è molto abbassata, cioè? Sì. Allora, adesso ci sono anche addirittura i minorenni che chiedono di fare interventi anche importanti. Lì, però, di solito serve il consenso dei genitori. I chirurghi di solito dicono di no.
1: Violazione dei diritti umani, questo affronteremo.
4: Ecco, e dai 18 anni in poi è diffuso, cioè
0: molto spesso è il regalo del 18esimo.
4: Esatto, la mastoplastica è diventato il regalo del 18esimo.
0: La mastoplastica.
1: Sì. E anche i costi quindi sono più bassi oggi.
4: I costi si sono molto abbassati perché essendosi così diffusa ci sono anche professionisti e cliniche che hanno abbassato i costi. Questo spesso però viene accompagnato da dei rischi decisamente superiori.
0: Sì. Su questo effettivamente bisogna sempre essere molto molto bene informati, informarsi molto bene. Però è interessante, prima ci parlava fuori onda anche delle varie pratiche, no? Andrew, per esempio, tu dillo se hai coraggio, eri interessatissimo.
1: Sono interessato a tema di cui si parla in America da tempo, del sedere, cioè il filler del sedere, questa cosa di far diventare più grosso, perché c'erano tante tecniche un po' pericolose alcuni anni fa.
4: Sì, sì, sì, un tempo si mettevano soprattutto le protesi, che ovviamente è un intervento invasivo, come può essere inserire una protesi nel seno.
1: In America tutte le donne hanno sedere piccolo, quindi vogliono più grande.
4: Ecco, e adesso si è diffusa questa cosa del filler, che ovviamente è meno invasiva, lo fai nel giro di una seduta di 60 minuti e ti riprendi subito, cioè non hai tutto il posto operatorio.
1: Cosa filla, cosa riempie?
4: Viene iniettato, viene iniettata questa sostanza che in qualche modo dà volume. Vi raccontavo prima che appunto si può fare anche i polpacci adesso, quindi molti uomini.
0: Ecco, questo mi ha molto incuriosito. Attenzione, i polpacci.
1: Ecco, Alessandro è interessato ai polpacci.
0: I polpacci, perché?
4: Perché molti uomini hanno polpacci magari non particolarmente così sviluppati. E quindi vai dal chirurgo, anzi dal medico estetico, che ti inietta il filler e hai il tuo bel polpaccio.
0: No, ma è interessante, cioè, allora questo podcast che dovete ascoltare, c'è ovviamente un giro di interessi, si riesce anche a quantificare, tu sei riuscita a quantificarlo?
4: Sì, sì, allora il mercato in Italia si aggira sui 160 milioni a livello mondiale, nel 2022 era 13,9 miliardi e si stima che nel 2027 sarà 23,4 miliardi.
0: Quindi proprio un'esplosione.
4: Sì, sì, sì, all'anno qua in Italia ci sono quasi 1,5 milioni di procedure estetiche, quindi veramente tante.
0: Allora, vedi, Paola ci scrive: chirurgia plastica ai 18 anni meritiamo l'estinzione. Vabbè, qui si può dibattere anche dal punto di vista etico, se volete, morale.
4: Cioè, soprattutto secondo me è un tema psicologico. Io poi appunto ho parlato con diversi psicologi che mi hanno spiegato che a quell'età non sei spesso effettivamente sviluppato, anche proprio da un punto di vista psicologico, cioè la tua identità è ancora in formazione e quindi dalle volte è un po' rischioso intervenire a un'età così giovane.
0: Sì.
1: E invece in termini fisici, nel senso, io in passato ho visto foto di, mi spiace per loro, faccio i nomi, Mickey Rourke, Goldie Hawn, che avevano fatto chirurgia estetica e poi dopo un po' di anni, cioè sembravano sono, c'erano effetti piuttosto brutti all'inizio, sì, erano belli, poi dopo 20 anni erano difficile. È molto migliorata la chirurgia estetica, o, allora, o chi lo fa da 18 a 20 anni deve aspettarsi a 50 di avere un po' di problemi?
4: Le procedure sicuramente si sono un po' affinate, soprattutto c'è proprio un modo diverso di approcciarsi, quindi un tempo magari andavi a 50 anni e rifacevi tutto, adesso inizi a 20 anni facendo il botox alla rughetta, poi fai un po' di filler, quindi è proprio cambiato il modo.
0: Cioè a 20 anni il botox alla rughetta,
4: non ti rifanno di colpo,
1: mai devi fare un'altra iniezione.
0: Ma che rughetta hai a 20 anni?
4: Cioè, questo è un grande tema.
0: Uno se vuole si vede la rughetta a 20 anni. Ma
4: io ho fatto proprio un episodio che si chiama la fobia delle rughe, perché c'è proprio il panico di invecchiare, cioè c'è la fobia che il tempo lascia dei segni visibili sul corpo, cosa che è un,
1: non sei più uguale a 20 anni, quando avevi 20 anni tu.
4: No, assolutamente. Però c'è proprio questo tema, e quindi è nato il pro aging, che è appunto tutta questa tecnica dove si accompagna l'invecchiamento nel corso degli anni.
0: Devo dire che il nostro amico trumpista ci manda infatti in presa diretta una foto di Mickey Rourke nel 1987 e Mickey Rourke nel 2026. Io non lo so se sia la foto vera questa del 2026 o se sia invecchiata dall'intelligenza artificiale.
1: Già 10 anni fa, prima di che ci fosse l'intelligenza artificiale, già c'erano foto di lui in particolare che erano piuttosto spaventose.
0: Sì.
1: No. Oggi sembra più naturale oggi in questa foto rispetto a prima.
0: Però Silvia, quali sono gli aspetti che hai trattato in questo podcast? Non solo le varie pratiche che si possono fare, ecco, degli aspetti psicologici ce ne hai parlato, però spiegaci un po' come si dipana questo podcast.
4: Allora, siamo partiti dal ruolo dei social media, che veramente è stato fondamentale, perché con il fatto che siamo continuamente esposti a dei canoni estetici ben definiti, diciamo che questo ha avuto un impatto non indifferente soprattutto sulle generazioni più giovani, quindi anche il fatto che i social media per degli anni hanno messo a disposizione questi filtri che ti modificavano il volto ma poi anche il corpo in modo assolutamente istantaneo, e quindi poi tu dicevi io voglio essere quella, perciò andavi dal chirurgo, e tuttora vai dal chirurgo con la foto modificata online e dici per favore fammi così. Poi abbiamo parlato appunto della paura di invecchiare.
1: Ah, quindi ti fai un'immagine.
4: Sì, sì, spesso i pazienti arrivano con la propria immagine modificata dicendo io voglio questo, e spesso non è realizzabile. Ad esempio mi raccontavano, arrivano con nasi modificati apparentemente perfetti, ma magari sono troppo piccoli, non possono garantire una corretta respirazione, quindi insomma si creano tutta una serie di problemi. Poi abbiamo parlato a lungo del marketing aggressivo, che appunto sui social media tu vedi interventi e trattamenti venduti come se fossero capi d'abbigliamento, spesso anche con promozioni, cioè vuoi l'iniezione di filler, allora ti metto in sconto quella di botox, oppure pacchetti di viaggi all'estero, quindi hai il, non lo so, la mastoplastica con il volo aereo più l'alloggio, cioè veramente pacchetti all inclusive, diciamo, manco fossero delle
1: su noleggio auto.
4: Sì, esatto.
0: Ma io voglio dire, no, ti ascolto con molto interesse e non sono scandalizzato. Io sono l'antimoralista per certi versi, per carità, mi va bene tutto, in nome della libertà ognuno può fare quello che vuole. Certo, mi chiedo come mai siamo arrivati a questo punto, a questo tipo di richiesta così massiccia, così invasiva. Un po' ce l'hai spiegato, insomma i social sicuramente hanno inciso, questa idea di essere sempre belli, perfetti, precisi, performanti.
4: I canoni estetici. C'è anche il Covid che ha avuto un grossissimo ruolo, come mi hanno spiegato.
0: Come mai?
4: Perché durante gli anni noi abbiamo passato veramente ore e ore davanti a uno schermo in chiamate a vederci. Quindi il fatto che tu ti vedessi.
0: Ci siamo resi conto di quanto siamo brutti.
4: Sì, ti sei reso conto di tutti.
0: Ma io sono quello. Ma sono così brutto.
4: Molti hanno scoperto di avere delle asimmetrie che prima non avevano assolutamente notato davanti allo specchio.
1: Che ti vedi in modo diverso allo schermo.
4: Un pochino sì,
1: ti vedi
4: sì, poi dipende
1: girato.
4: Anche dalla telecamera, magari comunque un po' deformata la tua immagine, però quegli anni hanno avuto veramente un ruolo.
0: E quanto incide il giudizio degli altri? Sai, la classica situazione, no? Incontri una persona, dopo un po' ti dice, ma come sei invecchiato, ma come ti vedo, ma sei sciupato, ma davvero, ma sei stanco, no?
4: Incide tantissimo, tant'è che c'è anche la paura che il trattamento poi si veda, perché vuoi essere perfetto ma non vuoi essere giudicato perché sei intervenuto in qualche modo, quindi sì, incide
1: tantissimo. Devi scaricare gli amici, trovarne dei nuovi. Una cosa sta succedendo negli Stati Uniti, io ho letto poche settimane fa che Planned Parenthood è un'associazione che nasce per la salute delle donne, soprattutto per è famoso per l'aborto, perché fa cliniche dove permette alle donne di abortire. o anche comunque altri servizi per la salute riproduttiva. Però per fare più soldi in questo periodo in cui sono sotto attacco perché si è cambiata la legge grazie alla Corte Suprema sull'aborto, stanno offrendo la chirurgia estetica, stanno offrendo trattamenti estetici molto per poter garantire di avere i soldi e rimanere aperti per fare poi il loro core mission.
4: Sì, sì, è che ormai vengono vissuti anche con molta leggerezza. Non sempre c'è chi ovviamente si approccia alla chirurgia e alla medicina estetica in modo assolutamente sano, perché ora non voglio demonizzare tutto il campo, però spesso ci si approccia anche in maniera molto leggera. Ma ad esempio una ragazza che ha 28 anni, ha fatto filler e botox, mi ha detto: per me è come andare dal parrucchiere, cioè prendermi cura di me. Insomma, sì, sì, è una frase...
0: No, è interessante però il fatto che dici che poi molti negano di avere fatto i ritocchini, i famosi
4: sì,
0: ritocchini.
4: Il ritocco quindi... perfetto è quello che non si vede, quindi nessuno deve sapere che l'hai fatto realmente.
0: Però secondo me c'è l'effetto. Sì, però secondo me c'è anche un aspetto, non dico di... forse sì, un po' di vergogna, no? Quindi
4: sì, un po' di vergogna sicuramente
0: c'è.
4: Ce la
0: si vive non proprio in maniera... se uno va dal parrucchiere, anzi... una donna, un uomo è contenta se poi qualcuno nota il taglio nuovo, il colore nuovo, e quello non è molto bello che uno lo noti,
4: sì,
0: hai fatto il ritocchino.
4: Cioè sicuramente la paura del giudizio altrui, ma soprattutto tu vuoi far credere di essere così naturalmente, cioè io sono nata così, mi sono svegliata
1: sì,
4: così
1: che ero,
4: oggi.
1: Che ero brutto e poi...
4: all'improvviso sono diventata stupenda.
1: Però se uno dice come stai bene oggi, è la tua pelle, quello fa bene,
4: sì,
1: no?
4: Sì.
0: Lo sai che oggi è lunedì, il lunedì non abbiamo ospite Leonardo Manera a condurre. Leonardo Manera, tra i vari personaggi che fa il mitico Gerry Pannocchia, chirurgo
1: estetico,
0: e dice questa frase, non la dirò con la voce di Manera perché non sono capace,
1: però,
0: insomma, se non ti fai ritocchino finisci nel ghetto dei perdenti, e questa è la verità.
1: Essere brutto non è un peccato,
0: ma è incredibile.
4: No, però è diventato un problema essere brutti.
0: Vedi?
4: Ci sono molti studi sul fatto che anche nel mondo del lavoro essere brutti ti dia un grandissimo svantaggio. E questa è una delle...
0: Ma da che punto di vista? Proprio della crescita
4: in generale,
0: professionale?
4: Dal punto di vista sì, professionale, sociale, delle interazioni, spesso vieni svalutato se sei brutto. Quindi è un tema.
0: Allora, dico questa frase, cioè, essere brutti forse inizialmente quando uno è giovane non è il modo migliore per trovare grandi amicizie, questo è una sfortuna, ma bisogna forse dirlo, uno che è bellissimo, una che è bellissima, forse è più facile che venga approcciato dagli altri, no? Questa è una dinamica umana
1: anche nel
0: forse
1: mondo
0: anche,
1: del lavoro, certo.
0: Però addirittura ci dici che sì, poi nel mondo del lavoro, che ne so, anche addirittura la crescita professionale
4: sì,
0: potrebbe
4: sì,
0: essere
4: sì, legata
0: a questo.
4: Ci sono proprio degli studi, ma poi non è più neanche un tema di essere belli o brutti,
1: dubbio.
4: È un tema di essere perfetti, cioè siamo a un livello assolutamente successo,
0: siamo oltre.
1: Vabbè, c'è chi chiede insomma anche nell'ambito dei aspetti sessuali, sì, c'è un aumento di queste cose?
0: Ah,
1: o
4: sì, sì, sì, abbiamo fatto tutto un episodio sulla chirurgia estetica intima, ad esempio si sta molto diffondendo questa labioplastica, e io ho intervistato un influencer che lavora su OnlyFans e mi ha detto
1: io
4: l'ho fatto
1: troppo grosso, io.
4: L'ho fatto perché la richiesta degli uomini
0: esatto,
4: è per un modello diverso, ecco.
0: Esatto, adesso io forse ho intuito, però se la spieghi anche, cioè, che cosa sarebbe
4: sì,
0: questa labioplastica?
4: Ma è una riduzione appunto delle labbra, così che
0: non
4: diciamo
0: sono quelle
4: tutto,
0: per baciare, insomma, no.
4: Così che sia tutto perfettamente lineare, ecco.
0: Perfetto.
4: Sì.
0: Va bene, ci siamo capiti. Se non l'avete capito, c'è un podcast.
4: Sì, ve lo spiego bene nel podcast.
0: Filler. Molto bene, 2-1 a casa gli imperialisti americani. Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, fatto dalla nostra Silvia Martelli. La prima puntata è già disponibile, quando è che ci saranno le altre
4: domani
0: puntate?
4: Domani c'è la prossima e poi tutti martedì.
0: Quindi già domani due. Va bene, poi tutti martedì. Grazie Silvia.
4: Grazie
0: per essere venuta qui a spiegare questo podcast. Vedo una Deborah Rosciani, sei interessata?
5: Ormai.
0: Ecco, lo sapevo. Non ti devi
5: ormai sono
0: giù,
5: irrecuperabile.
0: No, ma
5: si vedrebbe troppo, dai.
0: Ma
5: dai,
0: guarda
5: no.
0: Mauro Meazza.
5: Allora, la blefaroplastica, sì, quella delle Silvia, come si chiama?
4: Sì,
5: questa
4: per le palpebre.
5: Esatto,
4: sì,
5: questa
4: sì,
5: la farei,
4: blefaro.
0: Sì,
5: perché...
0: sì, però questa in radio non ti vedono. Questa
5: gli occhi, però mi vedo io allo specchio, che già tutte le mattine è un bel problema. Però sono delle cose molto familiari, ce l'hanno tutti gli zii, ce l'aveva mio padre, a me le tengo. Dai.
0: Vabbè, parlacene durante la borsa.
5: Sì, certo.
0: Vai, Debra.
6: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
11: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
12: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Via, via. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
5: Buona mattinata da Deborah Rosciani. La prima notizia di cronaca: è iniziato l'intervento a Downing Street del premier Keir Starmer. Vedremo se appunto nei prossimi istanti annuncerà le attese dimissioni. Al momento non siamo in grado appunto di darvi questa notizia. Nel frattempo però guardiamo come stanno andando le borse europee. C'è un quadro contrastato, con Milano in calo un po' più pronunciato rispetto alle altre piazze, meno 0,6%. Ricordando che però oggi a Piazza Affari staccano il dividendo 5 società del paniere principale: sono Era, Leonardo, Poste Italiane, Snam, STM, appunto Eterna, e quindi c'è un ribasso dello 0,21%, c'è questo, diciamo, questo stacco di queste cedole pesa per lo 0,21% a Piazza Affari, quindi al netto di questo Milano perderebbe circa lo 0,4, e mentre abbiamo appunto un quadro contrastato a Francoforte meno 0,12 e Parigi che segna meno 0,46%, era contrastato fino a pochi minuti fa, adesso il quadro è negativo ovunque. Nervosismo naturalmente molto alto sempre per la situazione medio orientale, sicuramente pesa anche la situazione britannica. Il petrolio è sceso nelle ultime ore, con il Brent a Londra a $79.50, il greggio americano a 75. A Piazza Affari vediamo i titoli che stanno caratterizzando la seduta: STM più 1,32, Nexi più 0,9, Unipol più 0,8, Saipem e Stenaris in rialzo di oltre mezzo punto percentuale. Milano che venerdì ha toccato il suo nuovo record storico intraday a 53.188 punti. Quindi questa è la situazione questa mattina, una settimana che sarà certamente ricca di elementi da considerare, a partire da un nuovo aggiornamento sull'inflazione americana e l'andamento naturalmente anche dei mercati asiatici. Questa mattina la Banca Centrale Cinese ha lasciato invariati a giugno i principali tassi di riferimento sui prestiti per sostenere l'economia. Per ora è tutto, ci aggiorniamo nel corso di Due di Denari.
15: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
16: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
17: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
18: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
19: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Now siete forti, certo, dopo 120 anni avete capito che a pallone si gioca con una palla rotonda e non ovale.
1: Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy.
2: Anche il basket è rotondo.
3: Rosicate, rosicate.
4: Buongiorno Milan, visto che c'è anche il dottor Spannaus, volevo farvi una domanda. Ma nessuno parla dei problemi che ci saranno dopo il presidente Trump. Chi ci sarà dopo il presidente Trump avrà un sacco di disastri da sistemare. Cos'è che ne pensa il dottor Spannaus?
3: Pensiamo di arrivarci, va?
2: Esatto. Cioè, sono talmente tanti problemi adesso, sì, che pensare anche a quelli
3: io
2: dopo.
3: Io di discorsi e di interventi su cosa, quanto rimane del trumpismo dopo Trump, ne ho fatti a decine, devo dire, negli ultimi mesi. È importante, però ecco, dobbiamo... Dopo novembre Trump diventa un'anatra zoppa e cominceremo a parlarne un po' di più. Però dobbiamo arrivare.
2: Lame duck.
5: A me che spaventa è la serialità di questi interventi. Cioè, io a volte faccio fatica a distinguere una faccia dall'altra, perché i canoni sono fissi e quindi le bocche, il naso piccolo e le gote in evidenza, a me non piace.
6: Alessandro, ma di cos'è che ti meravigli? Se sei andato a farti il trapianto tu, dai, smettila un po'.
3: I capelli, lo spieghiamo. Spieghiamo a Silvia qui.
2: Silvia Martelli, che è rimasta qui perché Andrew Spannaus ha detto no, tienila, che ho tutta una serie di curiosità per quel che riguarda la mia fisicità. Che, eccoci qua, Silvia eccoci. Martelli, quindi è rimasta. No, perché ci sono degli ascoltatori e ascoltatrici. Vediamo, c'è Stefano da Verona. Buongiorno Stefano. Eccoci.
7: Sì, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti.
2: Prego.
7: Volevo porre una domanda a Silvia, l'autrice del podcast,
2: sì,
7: e riguardo all'ultimo argomento trattato, soprattutto quando ha detto che ha inciso molto il periodo Covid, perché guardandoci allo schermo oppure sentendo dei commenti negativi sulla nostra fisicità, scegliamo la strada più... come dire, più semplice, che è quella della chirurgia estetica. Ma perché psicologicamente non siamo portati a lavorare sul nostro fisico, a scegliere un allenamento, uno stile di vita più sano, che magari porta, come prima c'era il tema che si fanno il filler ai polpacci e
2: dice basta andare in palestra, no? Basterebbe
3: bisogna lavorare in palestra,
7: sì.
3: Guarda che...
7: sì, è che dopo io mi immagino il soggetto che si è appena fatto questo intervento di filler ai polpacci va a cena con gli amici tutto tronfio, tutto, gli domandano ma cosa hai fatto, che allenamento hai fatto, ho fatto il filler ai polpacci,
2: si dice no Stefano, questo è il punto, guarda mi sono fatto un mazzo così,
3: che non bisogna notare,
2: non si dice insomma.
8: No, il fatto è che la maggior parte dei trattamenti e degli interventi vanno ad intervenire appunto su delle cose che tu non puoi sistemare con uno stile di vita sano, cioè il naso brutto te lo tieni, non è che, o se tu vuoi cambiare il colore degli occhi, quello è, non è che poi
2: gli occhi, ci sono le lenti, perché c'è un intervento sul colore degli occhi,
8: assolutamente, anche sì, molto, cioè? Rischioso, sì, è stato fatto da un influencer per la prima volta in Italia, rischiosissimo, perché ovviamente,
2: cioè, ti cambia permanentemente,
8: si è fatto gli occhi azzurri ghiaccio,
9: mamma mia,
8: sì mamma, puoi anche diventare più alto,
2: certo, ti segano le ossa,
8: ti spezzano le gambe, sì, ragazzi, adesso sì, brutalmente. Però ecco, è vero che uno stile di vita sano su delle cose può aiutare, ad esempio le biorevitalizzazioni che vanno a nutrire la pelle, quindi ti rendono una pelle più radiosa, se dormi di più, mangi bene eccetera, in qualche modo ci puoi arrivare, ma nella maggior parte delle cose non c'è un reale sostituto a questi trattamenti,
3: sì. La differenza tra un farmaco e con tanti problemi di salute che hai, spesso devi lavorare un bel po' per una soluzione naturale.
8: Sì. No?
2: Comunque cambiare il colore degli occhi, mamma mia, effettivamente.
8: Puoi anche allungarti il collo, ma puoi fare
2: allungarti
8: tutto.
2: Allungarti il collo?
8: Sì, puoi fare veramente di
2: da
8: tutto.
2: Cosa vuol dire allungarti il collo? Scusa.
8: Fanno un intervento per il quale ci sono le persone che hanno un collo effettivamente molto corto,
2: sì,
8: no? E riescono ad allungartelo un
2: po'. Ma
8: pochino.
2: Intervengono sulle vertebre?
8: Intervengono su tutta questa zona intorno
2: in
8: proprio al collo, sì. Sì.
2: Però,
9: mamma mia,
2: adesso ho capito, Mughini, abbiamo capito, ogni tanto Giampiero Mughini vuole commentare, sì, abbiamo capito. Comunque ringraziamo Stefano da Verona, Andrea Perugia da Michele. Michele?
10: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno.
10: Volevo chiedere a Spannaus questo. Io sono sempre stato un ammiratore degli Stati Uniti e mi sono sempre sentito una famiglia con il Nord America. Il mio sogno sono gli Stati Uniti del Nord Atlantico. Però dopo Trump, eletto per la seconda volta, ormai non ho più fiducia nel popolo americano che se l'è preso due volte.
2: Bravo.
10: No, volevo sapere da Andrew, a parte la...
2: Io rinfocolavo la polemica perché mi piace questa cosa. Prego, prego, Andrew.
10: Se il popolo americano come vede gli europei? Cioè, Trump li influenza davvero o semplicemente si adegua a quello che è la pancia del suo elettorato estremo?
3: Trump è un caso unico, di personaggio fuori dalle righe che è riuscito comunque a catalizzare un sostegno pubblico e anche convincere dei moderati che comunque fosse capace. Questa è la cosa più importante. Prima una cosa, sono tutti matti, tutti pazzi, tutti i paesi ce li hanno, adesso non entriamo nei dettagli, però la questione per vincere ha sfruttato una certa situazione, però ne abbiamo parlato tanto, no? La situazione è globalizzazione, la perdita del lavoro, però anche il businessman
2: capace. Sì, ma attenzione,
3: no?
2: Ma l'ascoltatore quindi vuole appuntare sul fatto che a questo punto non si fida più dell'elettorato americano.
3: Allora, anch'io sono rimasto un po' male le ultime elezioni, non solo perché ho sbagliato la previsione per una volta, ma perché non pensavo che ormai dopo 6 gennaio, dopo tutto quanto, non pensavo che quel piccolo margine che ha vinto di un punto e mezzo, di piccolo, non pensavo che la gente avrebbe creduto ancora a lui. Invece sì. Cosa dobbiamo fare?
2: Ma anche la nostra Silvia Martelli era in America, hai seguito le presenze, perché ci dicevi hai vissuto un po' in America, adesso sei a Londra.
8: Sì, tra l'altro ero proprio nel team delle presidenziali della BBC al tempo, quindi ero proprio lì.
2: Ma delle ultime?
8: Delle ultime, quindi ho seguito la fine del mandato primo. Di quelle precedenti, ho seguito la fine del primo mandato di Trump, quelle che ha vinto Biden poi. Okay. Sì.
3: Ti avevo visto davanti al Campidoglio,
2: eri coi gechi che scalavano.
8: Ero proprio lì, ogni tanto venivo insultata da Trump che mi diceva che non gli piaceva il mio accento quando gli facevo le domande, ho avuto questa grande esperienza.
3: Dai, speak to us in English.
8: No, dai.
3: Please, you live in London.
8: Next time.
2: Va bene, allora andiamo un attimo al traffico e poi rientriamo. 800 24 00 24, chiamateci.
11: Strade in diretta.
12: L'augurio di una buona mattinata dalla nostra redazione. Ecco le principali notizie dalle autostrade italiane. Andiamo subito alla A21 Torino-Piacenza-Brescia. Tratto chiuso e traffico bloccato per un incidente con più veicoli coinvolti tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest in direzione Piacenza. E si verificano per tratto chiuso 5 km di code tra Bronistradella e Castel San Giovanni in direzione Piacenza. A4 Venezia-Padova in direzione Milano, code per incidente tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Infine a Roma, code per incidente sul grande raccordo anulare tra la Prenestina e la diramazione Roma Sud in carreggiata interna. Prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
11: Promo 24.
13: Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta InfoCert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con pochi click semplifichi i processi, riduci i costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.
11: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Potete chiedere a Spannaus, come si dice in americano, trattamento sanitario obbligatorio, TSO, che secondo me il presidente ne avrebbe tanto bisogno.
1: Non so se c'è un equivalente, c'è il TSO in America?
2: Non lo so, non no. Esiste il TSO come istituto giuridico.
1: Beh,
2: c'è un involuntary psychiatric hold, sì, c'è qualcosa, però preferiamo mandare un piccolo missile, una pallottola.
1: Missile alla Lutwak, bomba.
2: Bomba, bombardiamo. Who's gonna
1: save my son? Allora, intanto fatemi fare una rettifica. All'inizio della seconda ora abbiamo avuto ospite l'avvocato Gaetano Scalise. Io ho detto che è l'avvocato di Federico Carlomagno, l'autore del femminicidio. In realtà è l'avvocato del fratello di Federico, di Davide Carlomagno. Quindi difende il fratello per portare avanti, insomma, il diritto dei genitori che poi si sono tolti la vita di avere giustizia. Quindi questo è l'avvocato Scalise. Detta questa precisazione, si diceva fuori onda, mi diceva il buon Andrew Spannaus, che Donald Trump, la cui idea di fondo è quella di non ammettere mai una sconfitta, sapete che proprio è stato cresciuto così, non dire mai che una cosa l'hai fatta male,
2: winning.
1: Devi sempre dire che hai ragione, che sei il migliore del mondo, eccetera. Però nell'annunciare questo accordo con l'Iran ha di fatto ammesso che le cose non andassero molto bene. Mi spiego.
2: Ha detto qualcosa di molto importante, di cui si è parlato un po' poco in Italia. Ha detto che ha dovuto fare questo accordo perché l'alternativa era una depressione mondiale.
1: Ah.
2: Cioè i mercati sarebbero scesi a livelli mai visti se non dopo il 1929... ha ritirato fuori, come spesso fa, Herbert Hoover, il presidente che non voglio essere, è Herbert Hoover, no? E il fatto è che le riserve petrolifere negli Stati Uniti, hanno detto tutte le società anche private, erano scese a un livello meno di un mese di riserve che servivano, quindi c'è una grande paura su di lui, che gli effetti economici sarebbero diventati proprio dirompenti tra
1: quindi
2: poco.
1: Quindi se non è un'ammissione di difficoltà,
2: mette questo.
1: Poco ci manca.
2: Sì.
1: Va bene, c'è Carlo che ci chiama da Roma. Buongiorno Carlo.
3: Sì, buongiorno, saluti a lei e a Spannaus. Allora, a proposito della polemica di questi giorni della Meloni con Trump, del fatto che lui avrebbe detto...
2: Trump.
3: il discorso I begged, she begged me for a picture.
2: Sì.
3: And I felt sorry. Dipende molto da come uno vuole interpretare la cosa.
2: Sì, c'è la non polemica sulla traduzione.
1: Sulla traduzione letterale, lei dice.
3: Esatto. Allora, questo vabbè, già è un punto, però lì è un discorso molto interpretativo. Per quanto io mi rifaccio invece un episodio che risale a qualche mese fa, che voi ovviamente ricorderete benissimo, quando Trump avrebbe detto che gli europei sono dei parassiti.
1: Mm-hmm.
3: Allora, Trump non ha mai detto parasites, non ha mai detto
2: freeloaders, ha detto freeloaders.
3: Ha detto freeloaders, che vuol dire scrocconi.
2: Sì, questo ne abbiamo parlato, infatti avevo criticato con la traduzione.
1: Invece, noi qua abbiamo Andrew Spannaus, voglio dire, sì, non è che c'è,
2: invece
1: sulla
2: mi
1: lingua.
2: Ha fatto pena, mi hanno fatto pena, mi ha chiesto Alessandro Milan subito, e io ho detto, isolato no, sarebbe un po' più mi è dispiaciuto per lei, però nel contesto di quello che ha detto, secondo me è una traduzione valida, perché
3: vabbè,
2: detto, she begged me,
1: sì, mi ha implorato,
2: I felt sorry for her.
1: Quella è la vera frase offensiva, she begged me.
2: Sì, okay. Ci sta.
3: Ci sta, però invece il discorso di freeloaders, parasites,
2: sì, assolutamente.
1: No, quella
2: ragione,
1: è vero, quella è vero, sì, scrocconi e non parassiti. Va bene Carlo, grazie per queste precisazioni lessicali, anche se le avevamo dette, perché il nostro Andrew Spannaus una cosa sa, la lingua americana.
2: Carlo, cioè, però prima di andare ci dica ancora una volta il nome del presidente americano.
1: Sì, come si chiama?
3: Donald J. Trump.
2: All right.
3: Però discussi un attimo solo, se posso
1: sì,
3: permettermi.
1: Sì.
3: La cosa che mi ha sorpreso molto è il fatto che comunque voi ne avete parlato, ne avrà parlato senz'altro qualcuno, però a livello di diffusione di social media e informazione comune, televisioni, Sì. Nessuno ha detto questa cosa.
1: Ma perché ormai, Carlo, basta che uno, il primo, dice parassiti, e gli giornalisti poi si innamorano di questa cosa. Ha detto parassiti, parassiti, titolo su un giornale, parassiti, basta, diventa sì. parassiti.
2: Ma il Solerte, Alessandro Milan, è sempre attento a queste cose. Dice, Andrew, vieni qua, ne parliamo. Io vengo perché? Perché mi ha implorato.
1: Perché servi solo a quello.
2: Mi ha implorato, mi ha importunato, mi ha fatto tutto.
1: E
2: mi
1: ti
2: ha supplicato per venire qui in trasmissione a spiegare queste
1: ti ho fatto
2: cose.
1: Pena.
2: He begged me.
1: Va bene, allora noi chiudiamo con Silvia Martelli, quasi un po' a circolo questa trasmissione. Abbiamo iniziato con le polemiche, non so se le lette, sul premio Strega, nel senso che uno dei concorrenti, il favorito Michele Mari, avrebbe detto che Michela Murgia era cattiva in quanto intransigente, in quanto brutta.
4: Sì.
1: Vedi che alla fine torniamo poi.
4: Sì, quel disvalore torna sempre lì alla fine. Se torniamo. Sei brutto, sei cattivo, antipatico e tutta una serie di altre cose.
1: Esatto, quindi insomma vedi che di fatto
4: tutto torna.
1: Allora ringraziamo Silvia Martelli, ascoltate il podcast
2: Filler,
1: il nuovo volto della chirurgia estetica. Se volete potete anche ascoltare un altro podcast che è
2: That's America!
1: Ecco, sì, detto sempre con un tono un filino meno esagerato.
2: That's America? Dobbiamo dire così?
1: Va bene, sì, anche perché dobbiamo andare a registrare le puntate appena finita la trasmissione. Grazie, Silvia,
4: grazie
1: tu torni.
4: A voi.

buongiorno da Maurizio Melis. Si chiama acciaio Maragin e costa una fortuna. Lo si trova nel mondo dell'aeronautica e dei motori, nelle migliori mazze da golf e nelle spade da scherma. Ed eccoci al punto, andremo a Pisa questa sera con Smart City per parlare di una collaborazione tra l'Ateneo Pisano e la Federazione Italiana Scherma, disciplina che ci ha sempre regalato tantissime soddisfazioni, per sviluppare attività di ricerca nel settore dei materiali e delle attrezzature schermistiche, con l'obiettivo soprattutto di rendere più accessibile questo sport, trovando alternative più economiche alle attuali senza sacrificare né le prestazioni né la sicurezza. Per saperne di più, appuntamento con Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata!

0: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
1: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
2: Grazie.
1: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
2: Faccio del mio meglio.
1: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
2: Aspetta.
1: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
3: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
9: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
10: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
11: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
12: Le 11.
13: GR24.

0: 10 di Downing Street, si dimette Starmer, in arrivo Barnum. Presidenziale in Colombia, vince il candidato trumpista di pochi voti, ma la sinistra chiede il riconteggio. Calcio, tra poche ore Federcalcio avrà un nuovo presidente. Buona settimana dalla redazione da Marco Mancini. In apertura le notizie che arrivano dalla Gran Bretagna, dove il premio Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Barnum. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con quelli che sono stati definiti incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico le trattative. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Abelardo Della Espriella, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia.
1: Voy a gobernar para todos los colombianos.
0: Dichiarazioni concilianti quelle del vincitore, che ha detto di voler essere il presidente di tutti i colombiani, anche di quelli che non lo hanno votato. Tuttavia il suo avversario, il leader della coalizione progressista, Iván Cepeda, non ha accettato il risultato, ha chiesto il riconteggio dei voti evocando possibili brogli. Sarebbero 10 le persone che ieri hanno perso la vita per annegamento in Francia, e quanto annunciato oggi dalla Protezione Civile francese, esortando la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati in un paese attualmente oggetto di temperature torride e sull'ondata di caldo. Facciamo il punto in questo servizio.
2: In Francia hanno chiuso più di 800 scuole, in Belgio ridotto i treni, nel Regno Unito si preparano a riscrivere i record per le temperature nel mese di giugno. La seconda ondata di caldo della stagione è iniziata prima del fine settimana e non accenna a perdere potenza. A causare il fenomeno, proprio come è successo a maggio, è una cupola di calore, cioè un'area di alta pressione che schiaccia un blocco di aria calda proveniente dal continente africano sull'Europa. In Italia preoccupano anche le notti tropicali, quelle cioè in cui le temperature non scendono sotto i 20 gradi. Possono avere un impatto negativo sulla salute. E come sempre in questi casi si teme per le persone più fragili. Nel 2025 le temperature estreme, secondo gli esperti, hanno causato più di 4.500 vittime nel paese. Il caldo poi mette in luce problemi strutturali nelle città. A Torino continuano i blackout causati dai troppi condizionatori accesi. E se Spagna e Regno Unito prevedono un miglioramento intorno a metà della settimana, i meteorologi italiani sono meno ottimisti. È possibile si debba aspettare fino all'inizio di luglio. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Primarie leghiste per la scelta del candidato sindaco di Milano, Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati i più votati ai gazebo della Lega. In chiusura il calcio, oggi si elegge il nuovo presidente della FIGC.
3: Gli altri al mondiale, non è la canicola romana a cambiare la guida della Federcalcio dopo l'ennesimo flop iridato. Riparte da qui il football nostrano, corsa a due con un netto favorito, Giovanni Malagoggia, presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina. A inseguire, decisamente staccato nei pronostici, Giancarlo Abete, che a guida di Via Allegri c'è già stato e che anzi si dimise per un KO di quando ai mondiali ancora almeno ci andavamo, cioè Brasile 2014, nella pancia dello stadio di Natal dopo l'eliminazione per mano dell'Uruguay. Insomma, non si può dire che avanzino volti nuovi, neppure per il possibile nuovo CT. È corsa a due tra Roberto Mancini, l'eroe di Wembley 2021, ma anche colpevole dell'inciampo verso Qatar 2022 e dell'inopinata fuga dalla panchina azzurra, e Antonio Conte, che tra il 2014 e il 2016 ebbe un'esperienza in nazionale intensa ma troppo breve. Insomma, nomi noti, appunto, sperando possano portare invece idee e metodi diversi e di nuovo vincenti. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Ed è tutto per questa edizione, vi lascio a 2D denari, prossimo GR24 a mezzogiorno.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Le imprese del commercio, i bar e i ristoranti danno vita ai nostri quartieri, ai nostri paesi, ai nostri borghi. Avere un negozio sotto casa ci rende più sicuri. È un punto di incontro. Dà luce e colore alle nostre vie e alle nostre piazze. Il commercio di prossimità non è solo economia, è una infrastruttura sociale. Tiene insieme i nostri territori. Ci offre molto di più di quello che ci vende.
3: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
4: And the Oscar goes to Due di denari.
5: Comunque, Due di denari, vi devo ringraziare due volte, perché mentre vi ascolto alle 11 e mezzogiorno cammino lungo il mare e faccio circa 10.000 passi, perciò informati e in forma. Grazie due volte. Ciao.

0: E niente, dobbiamo ritornare sull'annoso tema della desertificazione, ma non bancaria, quella di cui parliamo questa mattina. Caro sì. Mauro, buongiorno.
1: Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E allora, io ad esempio vorrei cercare un ferramenta in Ancona.
0: Niente, li abbiamo chiusi tutti, mi dispiace, devi cercare in altre località. Sarebbe un po' scomodo per te da Milano.
1: Nella stessa regione Pesaro, provincia Pesaro Urbino.
0: Niente, abbiamo chiuso i battenti di tutto, ahimè purtroppo, anzi abbiamo abbassato la serranda.
1: Ecco, allora, lo diciamo con leggerezza, ma la questione è seria e sì. Lo ribadisce oggi Margherita Ceci, la collega Margherita Ceci sul Sole 24 Ore del lunedì, un numero da collezione, ma che lo dico a fare. Perché appunto secondo l'Osservatorio Reciprocità e Commercio Locale di Nomisma, che condivide con il Sole 24 Ore il trend degli ultimi 10 anni provincia per provincia, ci segnalano che in 10 anni l'11% dei negozi di vicinato ha chiuso, il che già sarebbe una percentuale preoccupante, ma molto più preoccupante per alcune province, ad esempio appunto Ancona 21,3% in meno di negozi di vicinato, Pesaro Urbino 20% e Mantova 19,9%. Ci sono addirittura 329 comuni in Italia che non hanno nemmeno un esercizio di vendita al dettaglio, cioè non c'è nessun esercizio di vicinato in questi comuni.
0: Allora, sicuramente i centri commerciali hanno avuto la loro, tra virgolette, che mi perdoni la categoria, responsabilità chiaramente nel creare anche questi grandi luoghi di aggregazione dove tutti si riversano, a svantaggio chiaramente del piccolo negozio di prossimità. C'è anche da dire che oggi gestire un negozio di prossimità, un piccolo negozio magari in un centro di un paese, è veramente una sfida che in pochi sono in grado di sostenere, un po' perché per i costi, perché con l'energia, le bollette, tutto quello, avere del personale, e quindi diciamo chi aveva la vocazione del negoziante, del commerciante, ci pensa un milione di volte prima di o mantenere aperto il suo esercizio o prima di avviare addirittura una nuova attività. Poi molti di questi devono essere aperti magari il sabato per l'intera giornata, anche lì bisogna capire se si ha voglia di avere questo impegno, e quindi non lo so, come al solito abbiamo cercato l'argomento in qualche modo divisivo sul quale vi invitiamo a dire la vostra, se volete, come sempre con i soliti numeri
1: 800240024, ma visto che vi piace magari dircelo più all'impronta, 349-238-6666. Su questo tema Confesercenti ha lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare
0: che abbiamo sentito anche in presigla
1: per la rigenerazione urbana e commerciale, e chiedono sostanzialmente meno burocrazia, un fondo di sostegno, un osservatorio per andare a individuare le zone più in difficoltà. Bisogna arrivare a 50.000 firme entro ottobre, entro il prossimo ottobre. Va detto poi, apprendo sempre dall'articolo di Margherita Ceci, che il Mezzogiorno mostra invece una tendenza di riduzione molto meno accentuata. E un'altra cosa da segnalare, gli addetti in realtà non diminuiscono, quindi probabilmente, come dicevi tu Deborah, la funzione dei centri commerciali è anche quella di assorbire
0: il personale
1: di dare occupazione, però non più nel negozio di vicinato, ma invece in questi grandi centri, in queste grandi sigle,
0: allora,
1: in franchising,
0: esatto,
1: spesso.
0: Infatti, per ovviamente evitare l'incidente diplomatico con il settore dei grandi centri commerciali, noi li apprezziamo moltissimo, soprattutto in questo periodo di temperature assurde, perché solo in questi luoghi si riesce a stare, ad avere del refrigerio, e quindi ovviamente poi ci si va e si compra anche qualcosina.
1: Anzi, allora, ci sono andato pure ieri, e a proposito di personale, abbiamo trovato delle commesse molto giovani e molto molto preparate, dedicate,
0: vedi,
1: per le cose di cui avevamo bisogno.
0: Allora, è lunedì, intanto avremo il consueto affresco sui mercati finanziari, tra poco con un nostro ospite, con Giorgio De Luca di Gamma Capital, e con Carlo De Luca, scusate, mentre Giorgio è l'avvocato Giorgio Vaccaro, che ci raggiungerà nella seconda parte della trasmissione, perché ritorniamo su un tema di diritto di famiglia, tra virgolette, che tra l'altro ci obbligherà anche ai consueti editoriali, e su questo tema ci piacciono molto. Allora, il tema qual è? Ve la sintetizziamo al volo, la vicenda da cui deriva poi un'ordinanza della Corte di Cassazione, che è stata il presupposto della nostra trasmissione, che prontamente l'avvocato Vaccaro ci ha segnalato, e quindi noi abbiamo deciso appunto permesso di farci un approfondimento. Nella sostanza, coppia che si separa, la signora in questione scopre che l'ex marito aveva utilizzato il conto corrente per sostenere tante spese, non per la famiglia ma per conto personali, per assolutamente
1: conto corrente della ex moglie
0: e allora nella sostanza lei ha chiesto la restituzione di queste somme, lui si è opposto perché ha detto io queste spese le facevo per la famiglia, si è appreso più tardi appunto che erano invece di natura personale. E però insomma l'editoriale è su che cosa? Sarà che la signora si è accorta di tutto questo una volta che si erano separati, santo cielo, ma non ti accorgi che nel corso del matrimonio lui fa con il tuo conto quello che vuoi? Lui ha detto, lei mi aveva dato tutti i codici bancari e quindi era assolutamente fiduciosa delle mie operazioni, però nella sostanza il tribunale, una corte d'appello credo, l'ha condannato a restituire,
1: sì,
0: tutto.
1: Perché in primo grado in realtà il giudice aveva dato ragione al marito, aveva detto beh però non è che si può configurare addirittura un arricchimento.
0: Esatto, l'arricchimento tra coniugi.
1: Il signore tra coniugi attingeva il conto della moglie, ma si sa perché è quello che succede in una coppia. Non è stato dello stesso avviso il giudice di seconde cure, non di prime, e la Cassazione ha confermato quanto deciso in appello. Ma poi spieghiamo tutto con l'avvocato Giorgio Vaccaro, e voi se volete partecipare, se volete intervenire, avete situazioni magari analoghe, siete a conoscenza di situazioni analoghe, 800 24 00 24, per sottoporcele in diretta, oppure l'abituale 349 238 6666. Come già ha detto Debora, è lunedì e perciò Meteo Borsa.
2: Meteo Borsa.
3: This is a historic meeting. Never before outside of Islamabad and here. So outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf.
0: J.D. Vance, lo historic meeting, ma in realtà qualcos'altro, non dico di storico, sta avvenendo in queste ore perché si è dimesso il premier britannico Keir Starmer e naturalmente la prima cosa, il primo obbligo corre alla reazione di borsa. Londra è piuttosto tranquilla, ma in realtà su questo nervosismo politico britannico, per definirlo con un eufemismo, già la reazione dei mercati c'era stata venerdì con un'impennata dei rendimenti dei titoli di Stato che peraltro da Regno Unito si era trasferito anche in tutto il resto d'Europa. E allora Carlo De Luca, responsabile investimenti di Gamma Capital Markets, buongiorno, la cronaca come sempre non manca di offrirci degli spunti interessanti. Come dobbiamo leggere quello che sta succedendo nel Regno Unito, lato mercati finanziari, che stamattina sono un po' nervosini, sono tutti negativi i principali indici europei, a partire da Milano che segna meno 0,6%, dopo però i record di venerdì, ma ci arriveremo tra un attimo. Partiamo con l'Inghilterra.
4: Buongiorno. Sì, diciamo che venerdì si era un po' esaurito già l'effetto delle dimissioni di Strummer, per cui oggi non vediamo nessun tipo di reazione sui mercati obbligazionari in particolare e sull'azionario anche. È anche vero però che insomma queste dimissioni erano già nell'area già da qualche giorno, che sono comunque non avvengono in maniera del tutto casuale, e quindi il mercato ha avuto tutto il tempo di prepararsi, e comunque quello che verrà comunque a posto dovrebbe essere comunque Andy Bowman, dovrebbe comunque dare più tranquillità, anche se da uomo di sinistra si pensa che sarà un po' più espansivo rispetto a quanto ci si aspettava. Però vedremo un attimino quando poi si insiederà quali saranno le sue politiche.
0: Credo non prima di settembre, sì, da quello che capisco appunto dalle agenzie anche che sto, sì, leggendo. Quindi questo è il primo tema della mattina. Poi Mauro, come al solito, le questioni Stati Uniti, Iran, Israele, Russia, Ucraina sullo sfondo dominano ancora l'attenzione generale. Condizionano il prezzo del petrolio, che però questa mattina tutto sommato è tranquillo, anzi anche un po' in discesa, perché vedo che il Brent a Londra è di nuovo sotto gli $80 e intorno ai 75 il greggio americano. Mauro.
1: E il gas invece sale, però, perché sulla fronte invece europeo, quello tra Ucraina e Russia, le cose non stanno per niente andando verso una trattativa di pace. Questo sta influenzando i mercati, ad esempio questo aspetto del gas, De Luca?
4: No, e allora per quanto riguarda diciamo lo stretto di Hormuz, oramai il mercato si è Oramai ha deciso che lo stretto è aperto, anche se un giorno è aperto e un giorno è chiuso. Per quanto riguarda invece la guerra tra Ucraina e Russia, effettivamente ci sono dei peggioramenti, per cui c'è la divergenza tra il petrolio e il gas, ma è probabile che insomma dovrebbe rientrare anche questa impennata del gas, perché poi è comunque molto legata al petrolio più che altro.
0: Allora andiamo agli altri argomenti. Ribadisco, Milano meno 0,56%, oggi però c'è lo stacco della cedola di alcuni gruppi importanti che pesano per circa lo 0,2% sull'andamento dell'Issino, quindi al netto di questo Milano sarebbe comunque negativa, ma sicuramente meno 0,3%. Ci sono Era a staccare, Poste Italiane, adesso al volo le altre non me le ricordo, ma poi me le segno e ve le racconto. Detto questo, Milano reduce da un record di nuovo assoluto toccato nella giornata di venerdì, record storico intraday a 53.188 punti, con anche la chiusura dell'operazione di raccolta del nuovo BTP Italia SI, oltre gli 8,5 miliardi, abbondantemente appunto anche in questo caso una raccolta probabilmente all'inizio della settimana non attesa, non pronosticata. Noi abbiamo parlato molto anche con i nostri analisti. Tutto questo ci descrive, De Luca, in questo momento uno scenario molto favorevole per quello che riguarda la reputazione internazionale italiana, direi, sia lato azioni che obbligazioni. Sicuramente la borsa è spinta dal consolidamento bancario e tutto quello che vogliamo, però tutto sommato questi livelli sono comunque interessanti da giudicare, da considerare.
4: Allora, innanzitutto il risico bancario sicuramente influenza in maniera positiva sui corsi azionari, però è anche vero che le banche italiane, nonostante il risico, hanno delle valutazioni più basse delle altre banche europee. E comunque è il settore più a sconto dei settori europei, per cui è più legato sicuramente all'andamento delle borse, per cui basta guardare marzo, che è stato un mese debole, e il FTSE MIB ha reagito quasi come il Nasdaq, perché da un lato la tecnologia, diciamo, ha una valutazione un po' più alta ed è più risk off, quindi più volatile. Nello stesso tempo anche il FTSE MIB, essendo molto pieno di banche, le banche pesano molto sull'indice, queste poi scendono, sono molto più legate all'andamento dei listini azionari, per cui fanno nuovi record, ma poi quando si tratta di avere volatilità scendono giù pesante. In questo momento, che sembrerebbe che il mercato vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, è chiaro che le banche continuano, aiutate anche al risico bancario, a fare bene e quindi a portare il FTSE MIB in alto sopra tutti gli altri indici europei. Per quanto riguarda invece la parte obbligazionaria, certamente questo è un risultato molto positivo, perché il nostro paese non viene più visto come un paese a rischio da parte degli investitori stranieri, anzi il BTP ha anche un extra rendimento molto interessante se lo si va a confrontare poi con il Bund tedesco, per cui è un momento idilliaco, godiamocelo.
0: Allora, intanto volevo solo segnalare le società che staccano la cedola, Mauro, perché le ho ritrovate, non le avevo indicate prima perché le agenzie dicono oggi staccano la cedola 5 società e poi me ne indicano 6, e quindi stavo cercando di fare una verifica. Comunque dovrebbero staccare Era, Leonardo, Poste Italiane, Snam, STM e Terna. Prego, Mauro.
1: Sì, in realtà la settimana poi sarà anche molto incentrata sull'attesa del dato dell'inflazione core, quella degli Stati Uniti, perché lì bisogna capire, credo De Luca, quali potranno essere allora le prossime mosse, vista il cambio al vertice della Federal Reserve. Sappiamo benissimo, conosciamo la posizione del Presidente degli Stati Uniti, che naturalmente vorrebbe un abbassamento dei tassi, e l'ha chiesto anche in modi, diciamo, alla sua maniera, ecco. Però non così la neoguida della Federal Reserve, Walsh.
4: Ma Walsh non aveva altra soluzione che mantenere quello che già scontava il mercato, ossia che non c'erano più i ribassi, ma i tagli appunto dei tassi, ma c'era un rialzo per fine anno. Però la grossa differenza proviene dai 5 punti, i 3 più importanti, le 3 task force che lui vuole creare all'interno della Fed, una su tutti, quella della nuova lettura del dato dell'inflazione, non più legato al CPI, ma a dati meno rumorosi come il PCE, è anche quello della, di eliminare il prodotto, dare un'immagine della Fed che è molto meno comunicativa al mercato rispetto al passato. È vero che il prodotto, che sarebbe la previsione dei tagli o degli aumenti dei tassi da parte degli stessi membri della Fed, è un marchingegno che non è mai piaciuto molto. Bisogna vedere come la prende il mercato il fatto che avrà meno comunicazione da parte dei membri della Fed rispetto a quello che vogliono fare, per cui ci sarà molta più volatilità se questo va avanti con questo sistema, laddove escono i dati macro, siano essi di inflazione o disoccupazione, ci sarà più volatilità perché ci saranno meno interventi da parte dei membri della Fed su come leggere il dato o meno. Poi un'ultimissima cosa, che forse è quella che è piaciuta a Trump di più, è l'ha detta proprio Walsh nel suo primo discorso, è quanto può essere deflazionistica l'intelligenza artificiale, e quindi si è dato qualche mese per cercare di capire se effettivamente i nuovi strumenti di tecnologia provenienti dall'intelligenza artificiale
0: abbassano il costo del lavoro.
4: Esatto, abbassano il costo del lavoro, e quindi se questo è vero bisogna anche cambiare i modelli che calcolano il costo del lavoro e l'inflazione, per cui in un mondo in cui si va verso una deflazione tecnologica fa meno paura l'inflazione energetica.
0: Certo, ma la tempora però non è proprio una bellissima notizia quella che sentiamo.
1: No, perché infatti verrebbe da dire sì, il costo del lavoro migliorerà pure, ma l'occupazione no, perché se il costo del lavoro diminuisce anche perché forse ci sono meno addetti. È il dubbio sempre dell'intelligenza artificiale, De Luca.
4: Cioè, ma ci sarà comunque un grande cambiamento. Adesso è difficile cercare di capire, ci saranno dei lavori che scompariranno, ma ci saranno tanti lavori in più che nasceranno, per cui vediamola col bicchiere mezzo pieno. Penso che comunque tanto indietro non si può andare, dobbiamo cercare di adeguarci.
0: Allora, solo un paio di notizie che volevo segnalare. Allora, stamattina la Banca Centrale Cinese ha lasciato invariati a giugno i principali tassi di riferimento, sia quelli che sono il punto di riferimento appunto per i prestiti a imprese e famiglie, e poi i tassi di riferimento utilizzati appunto per i mutui immobiliari. E la linea per cui ha optato l'Istituto Centrale Cinese è prudente, perché l'economia mostra segnali contrastanti e stanno crescendo e impattando anche in quell'area chiaramente le incertezze legate alle tensioni in Medio Oriente. E poi questa settimana c'è una notizia che magari tecnicamente è un po' meno, come dire, glamour per i nostri ascoltatori, ma è molto interessante, perché c'è la revisione annuale del Morgan Stanley Capital Index, l'indice mondiale di riferimento per le borse, De Luca, che è certamente per gli operatori finanziari una notizia da monitorare. Nella revisione dell'indice avrà un peso significativo il mercato della Corea del Sud, proprio per lo status di mercato sviluppato e l'intelligenza della domanda di chip che appunto sono necessari per lo sviluppo delle soluzioni di intelligenza artificiale. Quindi anche da qui un altro aspetto, diciamo, del grande cambiamento che indicavamo prima.
4: Sì, man mano andremo avanti, se sai, l'indice Morgan Stanley World, così come un po' tutti gli indici, andranno ad avere un peso sempre maggiore di tecnologia, perché la tecnologia, non mi stancherò mai di dirlo, non è un settore, la tecnologia è un tema, per cui poi a seconda di quale settore viene applicata o in quale parte della filiera del processo del valore la si guardi, ha tante sfaccettature, per cui è chiaro che la Corea, con tre titoli che pesano per quasi il 50% dell'indice, che hanno fatto il bello e il cattivo tempo delle CPU, è chiaro che si meritavano appunto questo peso giusto del Morgan Stanley World, che ricordo sia poi il benchmark preferito della maggior parte dei gestori, per cui bisognerà poi adeguarsi ai risultati, e più veritiero e attaccabile il Morgan Stanley World rispetto alle performance dei gestori è meglio, perché alla fine l'investitore deve cercare di capire qual è il premio appunto del gestore attivo o anche il tracking error del gestore passivo, per cui il Morgan Stanley World, sia esso in euro o local currency, è il punto di riferimento un po' di tutti.
0: Siamo andati sul tecnico, sul finale di considerazione, adesso non abbiamo il tempo di spiegare ai nostri ascoltatori il tema del tracking error e tutto quello che ha detto, ma mettiamo in cascina e magari ci ritorniamo un'altra volta, Mauro.
1: Sì, grazie intanto a Carlo De Luca, responsabile investimenti di Gamma Capital Markets. Grazie.
4: Grazie a voi, arrivederci.
5: Caro Meaz, ma tu cosa hai fatto nella vita per meritarti la nostra Deborah?
6: Dove sono io c'era una farmacia, vicino alla farmacia c'era la macelleria, c'era l'ortofrutta, c'era l'alimentaria. Tutti funzionavano, perché? Perché chi andava in farmacia dopo andava a fare le spese in quegli altri negozi. Dopodiché la farmacia ha chiuso perché se n'è andato in pensione la persona e tutti gli altri negozi sono chiusi.
7: Il problema non è tanto fatto il negozietto o non negozietto, che gli italiani non hanno voglia di lavorare. I cinesi hanno aperto sabato, domenica, lunedì, martedì, tutti i giorni della settimana, dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 9. Hai capito perché chiudono? Perché gli italiani non hanno più voglia.
0: Io non sarei neanche così drastica con queste aperture continue, anche perché poi nei negozi le persone ci vanno sempre alle solite ore, quindi è inutile tenere aperto alle dalle 7 del mattino alle 11, perché gli avventori di quegli orari sono molto modesti. Sai quando ci riflettevo, Mauro, questo weekend, ovviamente in questi giorni si va al supermercato per prendere del fresco, ma il sabato sera alle 6 che vanno a fare la spesa magari persone di una certa età che forse avrebbero tempo anche nel corso della giornata. No, non è un giudizio, ovviamente è una constatazione. Le persone vanno a fare la spesa quando vogliono, però il tema è che le persone ci vanno alle 18 a fare la spesa, quindi non è utile sempre avere il negozio aperto alle 7 del mattino o alle 11. Qui non è una questione di non avere voglia di lavorare, è che costa tenere aperto.
1: E molti altri ascoltatori ci hanno scritto lamentando chi l'eccesso di burocrazia, di controlli. Susanna ci dice, titolare di piccola attività artigianale con annesso negozio di macelleria, il problema più grande è la burocrazia, sono i controlli continui e duplicati per le stesse attività. Un altro ascoltatore segnalava il fatto che avevamo l'abitudine, ovviamente nei centri magari un po' più piccoli o nei quartieri, nei singoli quartieri anche di città più grandi, di avere dei centri di aggregazione dove si trovavano più negozi. Ecco, via via però questi negozi, come segnalava adesso questo ascoltatore, chiuso uno magari cruciale come poteva essere la farmacia, anche gli altri poi hanno lasciato, hanno preferito o magari trasferirsi semplicemente altrove.
0: Esatto, c'è molta malinconia in questo nostro ragionamento, ma di fatto le giovani generazioni non sono tanto interessate appunto al negozio di prossimità. Certo è che avere tanti negozi di prossimità risolverebbe tutto quel timore che abbiamo dell'avvento dell'intelligenza artificiale, perché un negozio di intelligenza artificiale difficilmente te lo spazza via, insomma, e quindi magari potremmo tornare ad insistere per aprire più negozi nei vari paesi.
1: Intanto, guarda, insistiamo sulla questione dei mercati. Dici come vanno le borse? Hai detto prima che erano nervosine.
0: E vabbè, dai, ci sta.
8: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
9: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
10: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
12: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta... Borse in diretta.
0: Si è dimesso Keir Starmer nel Regno Unito, la situazione medio orientale ancora nella fase appunto delle trattative, tanti gli elementi che di carattere internazionale condizionano l'andamento delle borse, tutte negative questa mattina. Poco mossa Londra, invece le altre piazze accentuano il calo, con Parigi in ribasso dello 0,44%, Francoforte meno 0,17%, Milano meno 0,52%, staccano il dividendo sei società quest'oggi, e quindi anche questo ha un peso in una settimana che sarà ricca di eventi macroeconomici, a cominciare dall'aggiornamento sull'inflazione americana, che è un test sempre molto rilevante per le decisioni di politica monetaria. STM, miglior titolo di Milano, più 1,46%, stacca STM anche questa mattina. Unipol in rialzo di un punto, Nexi più 0,95%, Tenaris più 0,7%, Azimut più 0,6%, mentre i cali più significativi, almeno in questo momento, a Piazza Affari, Fincantieri meno 3%, La Moda di nuovo, Brunello Cucinelli e Moncler meno 2,8%, Leonardo meno 2,33%, meno 2 anche per Buzzi. È tutto. Torniamo subito con due di denari.
15: Abbiamo visto l'incendio.
16: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
17: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
18: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
19: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
20: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
21: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
22: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Due di denari.
23: I cinesi lavorano dalle 7 del mattino alle 9 della sera, tutti i giorni, compreso sabato e domenica. Che vita di M.
24: Se apri un negozio o una piccola attività anche artigianale, devi prepararti almeno 4 ore a settimana dedicati ai controlli sanitari, comune, municipalizzata, sicurezze e varie. Ciao.
25: Purtroppo, finché comprare su internet costerà meno che comprare al negozio, difficilmente i negozi riapriranno. Ma il problema principale è che comprare su internet costa meno perché quelle aziende non pagano le tasse.
0: Quelli sì che sono negozi realmente aperti H24, quelli sono più, tra virgolette, il problema, oltre che una nostra grande comodità, perché
1: sì,
0: va ammesso.
1: Devi considerare però che diversi negozi di prossimità hanno trovato, o fornitori di negozi di prossimità, cioè parte della filiera del commercio, si è trasferita proprio su questa idea, esatto, dell'e-commerce, perché da lì ha trovato il modo di raggiungere più clientela. Secondo me ci dobbiamo tornare su questa cosa, adesso ci ragioniamo.
0: Sì, assolutamente.
1: Intanto è il momento della, sì, del legale.
0: Però volevo rispondere alla signora Luisa, che lamenta del fatto che purtroppo, dice lei, ma mi spiace per lei Deborah, non mette mai una collana. Allora, intanto sicuramente con questo caldo no, ne metto molto spesso in realtà, soprattutto quando faccio eventi al di fuori della radio, ma la mattina arrivando qua molto presto non mi pare di... non sempre ho la, come dire, prontezza di agghindarmi troppo, anche se vabbè, mi dispiace. Porto però sempre un braccialetto che è il regalo di mia nipote Gloria, e questo è fisso al mio braccio.
1: Va bene, comunque guarda, si aspettano così, come dire, le novità sul tuo portare o non portare le collane.
0: E adesso allora le esibirò per tutte le prossime giornate con piacere, tutte quelle che ho.
1: Avvocato Vaccaro, buongiorno,
0: senza
1: bentornato.
0: Fare pubblicità però, perché poi dopo
2: buongiorno a voi.
0: Un altro problema.
1: Non so se anche lei voleva regalare una collana magari a Deborah.
0: No.
1: Pensiero, è stato da poco il compleanno.
0: Lui ci regala il suo sapere e soprattutto ci segnala sempre con una prontezza incredibile le informazioni molto ghiotte che poi noi portiamo a Due di Denari. Infatti, quando è stato Giorgio venerdì mattina,
2: venerdì mattina.
0: E noi subito pronti via per il lunedì, l'abbiamo arruolato immediatamente.
1: Allora, esatto, riassumo malamente, così poi lei, avvocato Vaccaro, mette giustamente
0: i
1: le cose
0: sulle i
1: a posto. La vicenda è, come abbiamo detto in apertura di puntata, riepiloghiamo per chi si ponesse solo ora alla visione e all'ascolto. E un marito prelevava dal conto della moglie, mentre erano appunto marito e moglie, ed è arrivato a prelevare circa 17.000 euro. Una volta che si sono separati, la ex moglie ha scoperto il comportamento del consorte e l'ha chiesto di restituire e anche l'ha accusato di indebito arricchimento. La questione è andata per tre gradi di giudizio e è arrivata all'ordinanza della Cassazione del 17 giugno, cioè di pochissimi giorni fa. E sostanzialmente diciamo come è andata a finire, ma la questione è molto più ampia di così, è andata a finire che il marito deve restituire il denaro. Allora, com'è qui la vicenda? Non so se i coniugi fossero, ed è la mia prima curiosità, in comunione o separazione dei beni, e se questo c'entra qualcosa con il comportamento del marito. Avvocato Vaccaro, a lei.
2: Eccomi, no, non c'entra nulla. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Nella realtà ho segnalato questa ordinanza della Corte di Cassazione che conferma quello che è la ricostruzione in punto di diritto fatta dalla Corte d'Appello. L'ordinanza specifica è la 20.386 del punto del 17 giugno ed è interessante perché chi tratta delle questioni relative alle crisi di famiglia sa che tra i coniugi lo scambio del denaro, la spesa del denaro mio rispetto al denaro di mia moglie viene normalmente coperta dalle consuetudini e dagli articoli del codice civile che regolano la contribuzione normale e il sostegno normale che viene fatto tra i due coniugi. Quindi fare i conti tra i coniugi alla fine del rapporto è un qualche cosa che diciamo rimane così coperto dalle dinamiche economiche familiari. Il caso in questione è un pochino diverso perché, come molto spesso accade, uno dei due coniugi dà all'altro le chiavi di accesso al servizio di interbanking, ma questo è per pagare la bolletta della telefonia e questo è per pagare gli oneri del condominio, della casa, certo, magari di uno dei due solamente. Cosa succede nel caso specifico? Nel caso specifico sono state prelevate delle somme spese poi da un solo coniuge e utilizzate poi da un solo coniuge per le proprie esigenze personali, per le proprie questioni personali.
0: Mm-hmm. 19.000 euro appunto.
2: Circa 20.000 euro che poi sono diventate 17 perché probabilmente alcune di queste somme non sono state ritenute dalla Corte d'Appello coperte da questa specifica questione che poi la Cassazione ha confermato, ovvero non possono essere pretese in restituzione tra i coniugi alla fine del loro rapporto, diciamo così, le somme utilmente spese per soddisfare i bisogni connessi al matrimonio, che sono quindi il sostegno dell'altro coniuge, che sono quindi le obbligazioni, diciamo così, di quel rapporto matrimoniale che è comprensivo delle dazioni economiche. Quelle sono coperte dal rapporto matrimoniale, ma tutte le spese che esulano da questo tipo di paniere, quindi quelle superiori alla diciamo così normalità, o sono giustificate da uno specifico accordo o in mancanza di uno specifico accordo devono essere restituite, perché si va a colpire la buona fede del coniuge che permette all'altro l'accesso ai conti che in qualche modo sono comuni. Io che cosa voglio sottolineare? Voglio sottolineare che nella normalità dei rapporti matrimoniali, nella normalità dei rapporti di convivenza, ma poi la convivenza segue altre regole sulla, diciamo così, fine della soluzione del rapporto di convivenza, il disporre delle somme dell'altro è una caratteristica conseguente la vita insieme. È molto importante andare a sottolineare come le somme, per essere restituite, devono superare quelle che sono esorbitanti il ménage familiare. In questo caso il marito è stato obbligato a restituire, come avete detto voi in maniera corretta,
0: esorbitanti nel senso 5... che sono fuori dall'orbita, diciamo, delle
2: fuori
0: spese
2: dall'orbita, ma soprattutto, ma sono soprattutto somme che sono superiori a quello che è la normalità delle spese di quella famiglia. Certo. Questo è molto importante, perché è una valutazione che la Corte d'Appello fa con un parametro di normalità, ovvero 17.000 euro rispetto a quella gestione economica di quella famiglia sono una somma molto importante, che non è stata spesa per l'ordinario condominio, per il pagamento delle bollette, ma sono state sottratte, tant'è vero che uno dei due coniugi le aveva addirittura accumulate per proprio risparmio personale. Quindi oggettivamente fuori dai canoni di una condivisione delle spese.
0: Avvocato, un attimo, esatto, io voglio solo precisare una cosa. A me colpisce il fatto che questa signora, fin tanto che suo marito, che poi è diventato ex, ha fatto il bello e il cattivo tempo con il suo conto corrente, lei non se ne sia accorta, e quindi poi dopo voi mi dite io faccio gli editoriali sul conto corrente cointestato o meno, ma non penso che sia un gesto di grande responsabilità verso se stessa questo avergli fatto fare tutto. Ma mi chiedo, siamo davvero sicuri che la signora non sapesse nulla, lo avesse solamente magari così lasciato correre, autorizzato indirettamente a fare queste operazioni, salvo poi nel momento della separazione alzarsi e dire sai che c'è, adesso mi impunto e gli richiedo tutti indietro? Oppure lei è stata davvero all'oscuro di tutto?
2: Allora, nella realtà la valutazione che fa la Corte d'Appello è nell'ambito delle prove acquisite durante il giudizio della Corte d'Appello, perché nel caso specifico cosa è successo? Il Tribunale all'inizio aveva escluso la ripetibilità e aveva escluso il discorso dell'ingiustificato arricchimento. La Corte d'Appello, riguardando le prove, ha individuato nell'ingiustificato arricchimento la fonte dell'obbligo della restituzione. E quindi quel giudizio di merito, quelle prove sono state in qualche modo fornite dalla signora. E nel rapporto matrimoniale il fatto che uno dei due e l'altro possono avere gli accessi al conto personale è, diciamo, una delle trappole e una delle debolezze nelle quali si cade molto facilmente. E io credo che sia parte del rapporto, diciamo così, di vivere insieme, quello di poter dire io ti do una mano, pago io o in qualche modo prendo i tuoi soldi e tu mi hai autorizzato. Quando queste cose esulano dalla proporzione delle sostanze familiari, là c'è oggettivamente un ingiustificato arricchimento. Cioè andare a rendere più formali i rapporti tra i coniugi nella realtà può essere una cosa, come vi posso dire, corretta e un'indicazione ottima, ma poi sappiamo che la vita quotidiana ci porta a delle, tra virgolette, normalità completamente diverse dall'attenzione massima. L'importante è poter ricostruire dopo il fatto che se uno ha preso questi soldi e non giustifica con gli obblighi normali della convivenza perché si è preso questi soldi, poi si debbano restituire. Ecco, questa forse è la risposta alla sua domanda.
0: Sì, no, ti stavo ribadendo di ribadire il numero verde se gli ascoltatori vogliono intervenire.
1: Soprattutto se hanno dei casi o sono stati testimoni di casi analoghi. 800240024. Io credo di aver capito un po' il principio, anche se poi ci torniamo dopo su come distinguere in realtà quello che può essere lecito di chiedere l'uno al conto dell'altro e quello che invece è sicuramente, come ha detto l'avvocato, esorbitante, cioè fuori dall'orbita. Traffico.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati in fondo a questa mattinata, torno a segnalare pesanti disagi per un incidente con più veicoli coinvolti sulla A21, tratto chiuso con code tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest in direzione Piacenza, code a partire da Bronistradella fino a Castel San Giovanni in direzione Piacenza per tratto chiuso, e si viaggia incolonnati per curiosi in direzione Torino tra Piacenza Ovest e Castel San Giovanni. Code per lavori sulla A10 tra San Bartolomeo e Andora in direzione Genova, code per un veicolo in avaria sulla 1 tratto Toscano tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Sulla A14 Adriatica, per il traffico intenso, si viaggia a rilento sia in direzione Bologna tra Forlì e Castel San Pietro che in direzione Ancona tra la A1 e la diramazione per Ravenna. Infine a Roma si viaggia rallentati per un incidente sulla A24 in direzione della tangenziale est tra via Togliatti e via Fiorentini. È tutto, buon viaggio.
3: Due di denari.
5: Ma a che servono oramai i negozi di prossimità quando ci sono internet e i supermercati? Ma speriamo che chiudano tutti i negozi di prossimità e mettano tutti i bar, birrerie, paninerie, queste cose dove si mangia e ci si riunisce.
1: Non so se è sarcastico il commento dell'ascoltatore o invece è serio. Insomma, è una vera iniziativa.
0: Vabbè, ognuno ce la
1: portare avanti.
0: Sono tutti anche assessori al commercio del proprio paese.
1: Avvocato Vaccaro, mi dica se ho capito. Le faccio questo esempio: se io chiedo a mia moglie, o vado sul conto di mia moglie avendone le credenziali, per pagare una spesa condominiale che è arrivata un po' imprevista in un momento in cui io magari sono un po' a corto, va bene. Se invece prelevo dal conto di mia moglie per la prima rata di un'automobile di lusso che non abbiamo condiviso, non abbiamo concordato come acquisto, so, una bella Lamborghini, una bella Ferrari, ecco, questo qui esorbito, questo è una cosa eccessiva.
0: La fai fuori dal vaso, nella sostanza.
2: Esattamente, sì. Ha centrato il principio, lo vado a riassumere per essere ancora chiaro, più chiaro. La Corte d'Appello ha motivatamente escluso che queste acquisizioni economiche fossero legate a un principio di proporzionalità delle spese tra i coniugi. Si trattava di somme esorbitanti rispetto alle esigenze di copertura delle ordinarie spese familiari, tenuto conto delle sostanze di cui disponeva la moglie. Di conseguenza, ha escluso che si trattasse di prelievi che potevano essere giustificati negli accordi familiari di gestione delle spese comuni o comunque giustificate dalla solidarietà familiare, ritenendole invece somme prelevate a titolo personale. È esattamente l'esempio che ha fatto lei, cioè quando queste somme vengono impiegate per cose che... E badi, nella realtà, nella storia delle famiglie, facendo separazioni, facendo divorzi, si vede spessissimo che uno dei due fa la parte del leone rispetto all'altro. E questa parte del leone, nel momento della separazione, diventa un qualche cosa che esorbita quell'accordo della gestione delle spese comuni e quindi viene, se provato, se si riesce a provarlo, sanzionato giustamente dai giudici che vanno a ristabilire l'equilibrio delle prestazioni economiche tra i due ex coniugi.
0: Allora, abbiamo intanto degli ascoltatori, ma prima di questo, avvocato Vaccaro, un altro aspetto le volevo chiedere, perché sì, ha rappresentato un tema di nuovo profondamente divisivo nel corso della nostra trasmissione nei giorni scorsi. Il conto corrente di questa signora, che le cui credenziali appunto personali poi sono state fornite al marito, che ci ha fatto quello che voleva, era un conto suo assolutamente personale o aveva qualche forma di cointestazione con il marito?
2: No, era un conto suo
0: personale.
2: Esatto.
0: Ecco, quindi allora già non siamo tutelate e protette avendone uno personale, perché poi appunto il codice di accesso li diamo in libertà, in questo caso chiaramente al marito che poi è diventato ex, ma già lì, quindi figuratevi ad averli cointestati e la situazione un po' pasticciata di famiglia. Mettete ordine prima che sia troppo tardi, perché poi vedete, qua c'era una situazione di totale fiducia, la signora aveva dato tutti i suoi codici d'accesso, eppure il matrimonio è saltato lo stesso e i pasticci sono venuti fuori ugualmente. Quindi tuteliamoci fino a che abbiamo il modo e la lucidità per farlo, perché poi nel corso della separazione si perde pure quella.
1: Sentiamo cosa ci dice Ferdinando, che ha chiamato dalla provincia di Napoli.
0: Che è successo negli ultimi tre minuti? Sono scatenati al centralino, prima nessuno.
1: Ferdinando, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, salve. Allora, io volevo chiedere solo una precisazione. Il decorso della prescrizione, cioè il diritto di avere indietro praticamente queste somme indebitamente percepita dall'altro codice, decorre già nel momento in cui si effettua il prelievo o resta sospeso durante il rapporto matrimoniale e inizia a decorrere poi alla fine, perché questo è un dato penso sì, importante.
0: Assolutamente.
1: Perché i prelievi possono, i prelievi non esorbitanti, abbiamo imparato a chiamarli così, possono avvenire, magari cominciare molti anni prima. Avvocato Vaccaro.
2: Sì, è esattamente così. Nella realtà viene in qualche modo sospeso e i conti vengono fatti quando si arriva al deposito. Perché io ricordo che durante la separazione in tutti i tribunali d'Italia esiste la necessità di dover depositare gli movimenti degli strati bancari e personali del marito e personali della moglie, perché il giudice si deve fare appunto una idea specifica di quella che è la realtà economica dei due che si stanno separando avanti a lui. Volevo completare la questione che giustamente ricordava Deborah, ovvero il conto cointestato come è difficile. Una delle soluzioni potrebbe essere quella di avere un conto cointestato che viene rifornito in maniera corretta dal conto della moglie e dal conto del marito. Così è più facile poter gestire e far vedere in qualche modo poi rirappresentare quali sono le realtà economiche della famiglia.
0: Sì,
2: normalmente il conto cointestato,
0: sì,
2: esatto, il conto cointestato è quello dove è intestato solo uno, nell'altro si mette e non si capisce mai chi è che versa uno e chi versa l'altro. Il problema è che i conti familiari sono la quotidianità della vita di ognuno di noi. Riuscire ad immaginare una, come vi posso dire, una rotta per poter rifare i conti, anche se molto antipatico, è una cosa molto utile.
0: Il problema,
2: poi,
0: avvocato Vaccaro, che anche questa impostazione i nostri ascoltatori la contestano, perché ritengono che siano tutti i regali alle banche, troppi conti correnti, quindi cointestano tutto pur di avere un unico conto corrente, dove però poi le vite sono pasticciate. Pur di non dare 50 euro all'anno ad una banca, oggi con un banking spendi anche meno, però no, devono fare una cosa dove infilare dentro tutto e poi trovarsi in queste situazioni.
1: Ludovico da Milano pone la questione a rovescio, se penso, se capisco bene. Ludovico.
7: Esatto, praticamente un mio amico carissimo, la moglie prima di lasciarlo con due figli, praticamente gli svuotò tutto il conto corrente e se ne andò con un'altra donna. Questa è la cosa
0: questa è proprio un film.
1: Va bene, lasciamo perdere il Decameron, ma però, invece la questione del conto, il conto era cointestato o era il conto del marito che poi è stato lasciato appunto? Lo sa? No.
7: Era
1: un conto cointestato.
7: Questo non sono sicurissimo, però comunque lo
0: No, lui voleva solo raccontarci la vicenda al contrario.
1: Compreso,
0: voleva vendicarsi.
1: Abbiamo compreso, va Vaccaro.
0: Perché pure le donne lo fanno.
2: No, dicevo che no, ma non te tanto. Nella realtà sono sempre i coniugi, cioè poi la capacità di fare la parte del leone l'hanno praticamente

0: qualche giorno non conviene più sposarsi, risolviamo la radice prima. Non è così, si possono fare le cose in ordine senza trovarsi in questi problemi. Sentiamo l'ultima telefonata di Claudio da Milano, velocissimo.
1: Sì, se ho interpretato bene, questa persona ha prelevato, quindi deduco che abbia avuto
0: ha fatto
1: un
0: delle spese, spendeva da quel conto.
1: E quindi evidentemente era anche contitolare di quel conto, altrimenti mi chiedo come potesse.
0: Non era contitolare, aveva i codici, la moglie gli aveva dato tutti i codici, e quindi lui operava per conto suo, perché la signora in maniera leggera non controllava, naturalmente lui ci ha fatto spese.
1: Se fosse stato contitolare e avesse prelevato o speso quella cifra, mi chiedevo come mai ci doveva essere una restituzione di pari importo, cioè nel caso di contestazione.
0: Perché, come abbiamo spiegato, Claudio, lui ci ha fatto delle spese che esorbitavano, esulavano dalle questioni familiari.
2: Che non erano delle spese della famiglia, ma erano appunto spese per sue cose personali. Come appunto l'esempio che facevo io, dico una bella prima rata per comprarmi una bella Lamborghini, ecco, magari mia moglie non sarebbe contentissima perché non ritiene che sia una spesa necessaria.
0: 30
2: per
0: secondi,
2: la
0: avvocato Vaccaro.
3: Sempre nell'ambito della dinamica economica di quella famiglia, se noi abbiamo 7 Lamborghini in garage, la prima rata della Lamborghini potrebbe essere coerente con le spese familiari.
2: Certo.
3: Se non abbiamo 7 Lamborghini in garage, quella è una somma che è sicuramente superiore nella solidarietà familiare.
2: Purtroppo no, ma ci sto lavorando, ve le farò sapere. Scherzo, purtroppo. Grazie avvocato Vaccaro, esperto di diritto di famiglia, a firma del Sole 24 Ore, voce di Due Denari, specialmente quando si tratta di questioni di diritto di famiglia.
0: Grazie soprattutto per la tempestiva segnalazione fatta, pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione. Ti devo dare una notizia, Mauro.
2: Cioè?
0: Io vado a Roma oggi pomeriggio, domani mi fermo là. Perché volevo verificare
2: viaggio.
0: Se da 38 gradi posso passare a 40, se li tollero. Così.
2: Va bene.
0: Domani sto là.
2: Va bene, vedo di organizzare una festicciola qua tra amici.
0: Grazie a tutti, a presto.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Mezzogiorno.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Cambio di inquilino al 10 di Downing Street. Si

0: Minaj chiede di andare al voto. Ritrovate le due sorelline, fermati la madre, il compagno e il nonno. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto ai carabinieri. Un nuovo presidente per la Federcalcio, assemblea in corso, a breve l'elezione. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Poco fa il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il leader trumpiano dell'estrema destra Nigel Farage ha chiesto di indire nuove elezioni.
1: Putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
2: Fedele al motto che il paese viene prima di tutto, quando il partito non lo vuole più, Keir Starmer si dimette da leader dei laburisti. Un dramma politico durato mesi di sondaggi sfavorevoli al suo premierato e con l'incalzante ascesa dell'ultradestra. Nonostante la sua determinazione a restare in sella, alla fine così ha prevalso la risposta del partito ad una domanda esistenziale. Se fosse lui o meno la persona più adatta a guidare i laburisti alle elezioni del 2029. E con il brillante ritorno a Westminster dell'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che ha battuto fortemente Reform UK di Farage, i laburisti hanno scelto. Ho ascoltato la risposta del mio gruppo parlamentare e l'accetto con dignità, ha detto Starmer, che commosso al leggio davanti alla porta nera del 10 di Downing Street, ha annunciato che ora si dedicherà ad essere il miglior marito e padre possibile. Re Carlo è stato informato delle dimissioni ed il 9 luglio apriranno le candidature per sostituire Starmer, che dovrebbero concludersi prima della pausa estiva del Parlamento, in modo che il paese, che ha un ruolo chiave in Ucraina e sta tentando il riavvicinamento alla UE, potrà avere un nuovo leader a settembre. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: E in Colombia Abelardo de la Espreglia, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio per le presidenziali.
3: Voy a gobernar para todos los colombianos, para quienes votaron por mí.
0: E quelle del vincitore, che ha detto di voler essere il presidente di tutti i colombiani, anche di quelli che non lo hanno votato. Tuttavia il suo avversario, il leader della coalizione progressista Iván Cepeda, non ha accettato il risultato, ha chiesto il riconteggio dei voti evocando possibili brogli. È finito in Svizzera il primo round di colloqui per l'implementazione del memorandum di intesa fra Iran e Stati Uniti. Si è parlato anche di nucleare.
4: I capi negoziatori iraniani hanno lasciato la Svizzera per far ritorno a Teheran dopo 18 ore di intensi colloqui. Pare che la delegazione iraniana abbia avuto anche un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare. È quanto trapela dal portavoce del Ministero iraniano degli Esteri sul primo round di negoziati che si è tenuto a Lucerna e che si è concluso. La delegazione iraniana era guidata dal presidente del Parlamento Ghalibaf e dal ministro degli Esteri Agachi. Il team tecnico resta e continuerà i negoziati tecnici. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. I progressi riguardano in particolare la linea comune su una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: A maggio il prezzo dei carburanti e dei lubrificanti per il trasporto privato nell'Unione Europea è aumentato di quasi il 21% rispetto allo stesso mese di un anno fa. E quanto rileva Eurostat, fino a febbraio questi prezzi erano generalmente in calo. Sarebbero 10 le persone che ieri hanno perso la vita per annegamento in Francia, e quanto annunciato oggi dalla Protezione Civile francese, esortando la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati in un paese attualmente oggetto di temperature torride. Un lungo applauso ha accompagnato il ritrovamento delle due sorelle di 12 e 16 anni ieri sera a Formia, in provincia di Latina, a 15 giorni dalla scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nell'Aquilano, tra i fermi.
5: si trovano in una struttura protetta. Sara ed Alicia, le due sorelle scomparse dalla casa famiglia più di 2 settimane fa, con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso, sono stati portati in carcere. La mamma, Valentina D'Acunto, il compagno Vincenzo Esposito e il padre della donna, Marco D'Acunto. Le forze dell'ordine hanno rintracciato le sorelle a Formia, in provincia di Latina, all'interno di un alloggio di proprietà di un 80enne che attualmente è indagata a piede libero. L'operazione, scattata in serata, ha visto l'impiego di circa 30 carabinieri affiancati dalle forze speciali. L'intera area è stata transennata, impedendo temporaneamente l'accesso ai residenti. Le ragazze, al momento del ritrovamento, avrebbero espresso il desiderio di stare con la mamma. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Giustizia. I tempi medi di definizione in ambito civile e penale tra 2019 e 2025, ma il traguardo della riduzione dei tempi del 40% nel settore civile non è stato ancora raggiunto e siamo fermi al meno 28,8%. Lo sottolinea il report dell'Istat su giustizia e PNRR. E il calcio italiano sta eleggendo in queste ore a Roma il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito Giovanni Malagò, ex numero uno di CONI e Fondazione Milano Cortina, rispetto a Giancarlo Abete, già in passato ai vertici della FIGC. Tra gli obiettivi del nuovo presidente, valorizzare i talenti del calcio azzurro, Dario Ricci ha intervistato a riguardo Mario Beretta, già allenatore di diversi club di A e B, ora presidente del settore tecnico della Federcalcio.
6: Credo che i talenti ci siano, perché comunque le nostre nazionali stanno facendo molto, molto bene, quelle giovanili. Credo che sia fondamentale dare un po' più di spazio ai nostri ragazzi, questo è chiaro. Poi dipenderà prima di tutto dalla governance, però devo dire che, come dicevo prima, i talenti ci sono, l'importante è avere anche il coraggio di farli giocare, quindi qua bisognerebbe fare anche un appello ai club di avere per certi versi un po' più di coraggio.
7: La breve esperienza di Baldini alla guida della Nazionale Azzurra lascia un segno in qualche modo per quello che sarà il suo successore, che a questo punto potrebbe essere Mancini o Conte.
6: Ma è chiaro che Silvio Baldini sta facendo un lavoro importantissimo con l'Under 21 e quindi tra l'altro traslata alla nazionale maggiore quando ci sono state le due partite, e quindi vuol dire che sicuramente abbiamo anche lì dei talenti, e quindi diciamo ha lanciato un messaggio per il prossimo selezionatore.
0: Tra poco l'appuntamento quotidiano con Melog, sentiamo di cosa si parlerà oggi. Buon inizio di settimana Gianluca Nicoletti.
8: Buon inizio anche a voi. Oggi faremo la seconda puntata che avevamo promesso agli ascoltatori sul ritorno del nucleare in Italia. Tra poco.
0: Grazie a Gianluca Nicoletti, è tutto, prossimo GR 24 alle 13.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5x1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Selfie, filtri, reel, ritocchi digitali, quanto possono cambiare il rapporto con noi stessi? A questa domanda prova a dare una risposta un nuovo studio pubblicato su Computer in Human Behavior, coordinato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E in linea con noi abbiamo la dottoressa Maria Sansoni, che ha condotto lo studio, ricercatrice e docente di psicologia generale alla Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dottoressa, grazie per essere con noi.
2: Grazie mille Nicoletta per l'invito. Quello che abbiamo osservato, no, è un po' che forse i social vanno ad alterare l'equilibrio con cui costruiamo il senso di noi stessi. Quindi il nostro cervello crea la rappresentazione del nostro corpo come nostro attraverso un'integrazione tra ciò che vedo, quindi gli stimoli esterni, e ciò che io sento, no? Quindi le percezioni corporee. E quello che probabilmente i social fanno è che vanno a sbilanciare un po' questa equazione verso la componente esterna. Quindi il fatto che per anni siamo sottoposti a delle immagini con filtri, selfie, contenuti fit, quindi contenuti sul corpo e contenuti che vadano a sollecitare, no, un po' il valore personale per come appaio piuttosto che per come sono, probabilmente vanno a spostare l'attenzione verso come si appare, e andando, diciamo, un po' a indebolire, no, l'ancoraggio alle proprie sensazioni corporee. Quindi questo porta poi a, appunto, no, attraverso delle manipolazioni sperimentali come quella che abbiamo fatto, a percepire come proprio il volto di un'altra persona, no? Che è una, come dire, una sensazione molto particolare, perché il nostro volto è ciò che ci rende unici.
1: Il vostro studio quindi mette in guardia da questo potenziale rischio, ma può dare anche delle indicazioni, dei suggerimenti?
2: Allora, assolutamente sì, credo che forse la prima indicazione è quella un po' di essere consapevoli, no, di questo fenomeno, quindi che i social non sono degli strumenti neutri, ma che inevitabilmente vanno a influenzare non solo il modo in cui guardiamo gli altri, ma anche quindi il modo in cui guardiamo noi stessi. Il secondo è un po' proprio in virtù di questo equilibrio, no, tra segnali esterni ed interni, no, che permettono di costruire la nostra identità, forse quello che possiamo dire, no, è di provare a dare più pregnanza ai fattori interni e andare un po' a rilevare il focus, a ridurre il focus su quelli interni, no? Quindi i social tendono a spostare la nostra attenzione verso come appariamo, quindi magari pratiche, no, come il reset dell'algoritmo, quando ci accorgiamo che ci vengono proposti contenuti esclusivamente corporei, oppure la diversificazione, no, un po' dei profili che vado a sentire, andandoci a focalizzare magari anche su contenuti body positive, potrebbe sicuramente, no, ridurre la reliance, quindi l'attenzione sul fattore esterno, e magari contemporaneamente, no, pratiche più o meno strutturate, no, quindi che possono andare dalla mindfulness piuttosto che lo yoga o la meditazione, a semplicemente focalizzarsi un po' su quello che sentiamo, no, quindi un po' sulle nostre sensazioni, probabilmente, diciamo, aiuta un po' a resettare questo equilibrio.
1: Grazie alla dottoressa Sansoni, lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata e buon ascolto.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Conferme, smentite e attese segnano i complicati colloqui tra Stati Uniti e Iran. La presenza della delegazione iraniana in Svizzera è confermata, ma sul campo i Pasdaran parlano un'altra lingua. Il comando centrale militare iraniano annuncia di avere chiuso lo stretto di Hormuz a causa degli attacchi israeliani in Libano, che Teheran considera una violazione dell'accordo con l'America.
2: La Camera ha approvato il DDL Pichetto sul nucleare sostenibile. Il ministro parla di primi reattori accesi entro il 2034, ma cosa significa concretamente? Prima cosa da capire, non è una legge che costruisce centrali, è una legge delega, autorizza il governo a scrivere le leggi necessarie per poterle costruire. È un primo passo legislativo fondamentale. La timeline prevista, approvazione al Senato entro l'estate, decreti attuativi entro Natale, poi un anno per esercitare la delega. Solo dopo si parlerà di siti, autorizzazioni e cantieri.
3: Allora, ricorderà il pubblico più affezionato che noi una settimana, due settimane fa facevamo una trasmissione sul ritorno del nucleare in Italia e avevamo promesso, visto che erano tantissime le domande, le telefonate, di tornare sul tema. Infatti oggi torniamo sul tema. Ricordo brevemente la ragione per cui ne parlammo, nonostante che in Italia ci fossero stati due referendum in cui gli italiani si erano espressi in maniera molto chiara sull'idea che non volevano come risorsa energetica investimenti sul nucleare, c'è stato poi la crisi di Hormuz, dello stretto di Hormuz, che naturalmente ha rilanciato l'idea che non se ne potesse fare a meno. Su questo c'è stato un disegno di legge delega, cosiddetto nucleare sostenibile, con 155 voti favorevoli, 86 contrari, 8 astenuti. Si inizia un procedimento, un iter legislativo per cui non è che viene però autorizzata la costruzione di centrali, ma si crea una cornice normativa per tornare a produrre energia nucleare in Italia e si parla dei cosiddetti SMR, Small Modular Reactors, che è una tecnologia di nuova generazione. Si stava lavorando a una rete di contatti internazionali per cercare eventuali partner tecnologici, però si parla sempre, se tutto l'iter avesse esito positivo, prima del 2034 non ci sarebbe un reattore operativo in Italia. Nel frattempo è accaduto qualcosa dalle parti dello stretto di Hormuz. Questo in qualche maniera potrebbe riallontanare l'idea che ci fosse necessità di investire in questa direzione, anche se al momento la riapertura è piuttosto cautelativa, poi si parla di 60 giorni per negoziare un'intesa di tipo diverso, insomma non è molto chiara l'idea e quindi non mi sembra che la situazione sia rimasta immutata, anche se adesso probabilmente cambierà anche la stretta così soffocante sul costo degli idrocarburi. Ma detto questo, visto che il tema è comunque aperto e semplicemente rimandato, bisogna capire un po' fra quello che dice Trump dell'impegno e della sua vittoria, diciamo, di aver ottenuto da Teheran la promessa di consegnargli la polvere nucleare e sospendere l'arricchimento dell'uranio, insomma non faranno più la bomba e via dicendo. In Italia comunque l'iter continua ad andare avanti e tutte le domande che ci siamo fatti sul nucleare continuano, e che state facendo voi, continuano a essere valide. Ricordo l'ospite di allora, lo stesso di oggi, Luca Romano, buongiorno innanzitutto.
4: Buongiorno, grazie del reinvito.
3: Beh, l'avevamo promesso, cioè eravamo rimasti bloccati. Ricordo che Luca Romano è un fisico, un divulgatore scientifico, ha scritto un libro, L'avvocato dell'atomo, in difesa dell'energia nucleare, Faz Editore 2022. Il titolo riprende poi il nome di una pagina Facebook che Luca Romano gestisce al 2020. È chiaro, Luca Romano è a favore dell'energia nucleare, non è che nascondiamo, ma nemmeno siamo interessati a fare un dibattito tra esperti, vogliamo semplicemente che il pubblico esponga quelli che sono le sue domande, le sue perplessità, i suoi dubbi o le sue certezze, in qualche maniera, visto che Luca Romano è un puntista tecnico, è una persona più che informata, lui ci risponderà. Innanzitutto la prima domanda la faccio io, Luca Romano. Il cambio, anche se transeunte mai si può dire che è qualcosa di definitivo, della situazione nello stretto di Hormuz, cambia qualcosa rispetto a quelle che sono le strategie dal punto di vista energetico sulle quali dobbiamo incamminarci?
4: No, secondo me no, nel senso che anche prima in realtà non credo che sia stata una variabile determinante, perché la vera crisi di Hormuz riguarda gli idrocarburi liquidi che vanno nei carburanti, quindi benzina, diesel, mentre il nucleare è un qualcosa che riguarda il settore elettrico, quindi la vera spinta secondo me verso il nucleare è stata data dalla crisi del gas russo, dalle sanzioni alla Russia, dal fatto che non si può più acquistare gas russo, che ci porta a dover cercare delle alternative, perché Hormuz, certo c'è il tema del gas del Qatar, ma non ha influito tanto su quello, infatti non è che
3: diciamo che da un punto di vista politico è stato un po' l'approfittare di una contingenza per portare avanti qualcosa che sembrava ormai seppellito dal dissenso unanime in due referendum da parte degli italiani.
4: Sì, ma in realtà l'iter era già iniziato prima, va detto, nel senso il disegno di legge è stato presentato più un anno e mezzo fa, quindi ben prima che ci fosse la questione di Hormuz di mezzo, poi è stato approvato in Consiglio dei Ministri, ha fatto tutto il suo iter, diciamo che adesso si è verificata questa coincidenza che magari aiuta a parlarne, però non, il governo non è stato spinto dalla crisi di Hormuz, ecco, secondo me.
3: Io immagino che su questo tema la vulgata più semplificata sia quella di dire beh, adesso ormai sediamo retta Trump, già questo è sottoposto a un serio pregiudizio, probabilmente la situazione lì è risolta, quindi non se ne parlerà più, figuriamoci, chiudiamo con questa vicenda, visto che anche poi la situazione politica sta diventando fluida, ci si avvicina alle nuove elezioni, già se ne parla come se fossimo in campagna elettorale, sembra che il problema sia superato. Secondo lei, onestamente, le sembra superato questo problema? È qualcosa che noi potremmo rimandare ancora per molto tempo?
4: No, mi sembra una follia pensare che il problema sia superato, perché se è vero che magari la crisi contingente è finita, il regime iraniano resta al suo posto, resta un fattore di destabilizzazione della regione, restano conflitti tra l'Iran e le potenze della penisola arabica, e quindi lo stretto di Hormuz resta problematico, cioè magari adesso è aperto, ma non sappiamo cosa succede tra 5 anni o tra 10. E la stessa cosa vale per i paesi da cui ci approvvigioniamo di gas. Oggi l'Algeria e l'Azerbaigian, che sono i principali fornitori dell'Italia, sembrano semistabili, ma non sono democrazie con una storia centenaria, cioè potrebbe esserci un colpo di Stato la settimana prossima, e quindi non c'è. Cioè, mantenere delle forniture da paesi così instabili è un rischio.
3: Allora, solo come postilla, che poco c'entra con il dibattito che abbiamo aperto con gli ascoltatori, che adesso cominceremo a sentirli, abbiamo già delle telefonate, mi appello alle sue competenze che magari mi aiuta a chiarire qualcosa. Quello che Trump avrebbe ottenuto da Teheran, l'impegno di consegnargli la materia prima per l'arricchimento dell'uranio, in cosa consiste esattamente? Al di là di quelle che sono le notizie di superficie, quelle che hanno come fonte la Casa Bianca, cosa è accaduto veramente?
4: Allora, quali siano stati realmente gli accordi, io non lo so. Quello che Trump dice di aver
3: ottenuto... Ma da un punto di vista proprio tecnico, scientifico, vorrei capire, sì. Poi gli accordi non mi interessa.
4: E la consegna di queste 400 kg di uranio ad alto arricchimento, quindi un arricchimento superiore al 60%, dalle quali idealmente, portando l'arricchimento al 90% e poi convertendo l'esafluoruro di uranio in un uranio metallico, si potrebbero ottenere una decina di noccioli per altrettanti ordigni. Questo è quello che, secondo Trump, l'Iran si sarebbe impegnato a consegnare all'Occidente sotto la supervisione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Questo non c'entra nulla peraltro col programma civile nucleare iraniano, perché l'Iran ha una centrale nucleare a Bushehr. Questa riceve uranio già nella forma di barre per il reattore a basso arricchimento, 5%, 4% anzi, direttamente dalla Russia, che è il suo fornitore, e quindi quella roba lì non è stata neanche oggetto di discussione. Invece quei 400 kg di uranio ad arricchimento militare sono l'obiettivo, diciamo, dei negoziati.
3: Quindi nulla a che fare comunque con tutto quello di cui stiamo parlando, era solo visto che di nucleare si parla, ma si parla di nucleare in questo momento diciamo i due problemi non sembrano influenzarsi l'uno con l'altro. Sentiamo Giuseppe da Pistoia, prima telefonata.
5: Sì, buongiorno. Ho seguito la trasmissione precedente, non ho ancora letto il libro del dottore, e comunque avevo due questioni molto, diciamo, semplici. Prima è il fatto immagino l'uranio, non so se questi nuovi moduli siano autofertilizzanti, ma comunque diciamo la materia prima ci serve, non vorrei passare da una dipendenza dal petrolio a una dipendenza dall'uranio. La seconda questione è più, diciamo, di strategia di politica industriale. Un argomento a favore dello sviluppo.
3: Pronto? Sì, però sintetizzi, perché già la sentiamo molto male. Prima domanda è come possiamo evitare di essere dipendenti anche poi dalla fornitura di uranio? Seconda domanda, in una battuta?
5: Non è meglio spostare le industrie del nord o comunque sviluppare un'industria dove ci sono le fonti rinnovabili piuttosto che sviluppare il nucleare al nord, come ha proposto il professore?
3: Va bene, le due domande sono chiare, professore, se può rispondere.
4: Sì, assolutamente. Allora, per quanto riguarda la dipendenza, non è tanto un tema di possedere la materia prima, ma è un problema di quanto la materia prima influenzi il costo dell'energia. Nel caso dell'uranio questo è il 2%, nel caso del gas è l'85%. Questo vuol dire che se, come nel 2022, c'è una crisi che influenza il gas e ne fa salire il prezzo di mercato, tutti quanti paghiamo di più l'elettricità. Se c'è una crisi nel mercato dell'uranio che ne fa alzare il prezzo dell'elettricità, il prezzo della materia prima, neanche ce ne accorgiamo sul prezzo dell'elettricità. È questo che ti rende indipendente, il fatto che tu puoi comprare da un fornitore o da un altro anche pagandolo più caro, nel caso che il primo paga meno. Senza
3: ecco, l'abbiamo ripresa, questo l'abbiamo ripresa. Se può dire l'ultima battuta perché era caduta la telefonata.
4: Dicevo, uno può comprare da un fornitore o da un altro anche pagando più caro se il primo fornitore viene meno, senza soffrire in bolletta per questo.
3: Sulla seconda domanda che faceva diciamo l'ascoltatore, diciamo, spostiamo le aziende da dove c'è la rinnovabile, non so, forse in Puglia dove ci sono le pale eoliche, ben capito, penso sia quello.
4: Sì, allora la domanda è quella, però non è semplice. Innanzitutto si tratta di rilocare aziende anche grosse, strutturate, spostare, cioè costruire una fabbrica grossa dal sud al nord non è molto meno costoso che costruire una centrale nucleare, considerato anche che bisogna trasferire tutta la manodopera specializzata. Ma soprattutto poi, una volta che le ho trasferite al sud, non è che comunque al sud le rinnovabili ci siano sempre, anche il sole tramonta anche in Sicilia, è vero che le ore di sole sono molte di più che al nord, ma sono comunque meno di metà delle ore dell'anno di produzione effettiva, e determinate industrie hanno macchinari che devono lavorare 24 ore al giorno, quindi comunque non si ottiene il beneficio che si cerca.

0: Io sono Paolo Ruffini.
1: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
0: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
1: E sei down?
0: Sì.
1: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331 57 55 721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, no? Puppa!
0: Paolino.
2: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
3: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
7: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
8: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
9: AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Buona mattinata, era Deborah Rosciani. Un'altra seduta caratterizzata chiaramente dall'evoluzione della situazione internazionale e poi nelle ultime ore di missione del premier britannico Keir Starmer. La borsa londinese leggermente positiva, più 0,24%, negative invece le altre piazze europee. In questo momento abbiamo Parigi che cede lo 0,76%, peraltro in peggioramento rispetto alla mattinata. Francoforte meno 0,27%, Milano meno 0,58%. A piazza Affari va segnalato lo stacco della cedola, appunto, che riguarda alcuni grandi gruppi sul paniere principale: ERA, Leonardo, Poste Italiane, Snam. STM stacca una prima tranche dell'esercizio 2025, Terna il saldo della cedola, appunto, riconosciuta nell'ultimo esercizio, quindi abbiamo anche due stacchi parziali, ma in ogni caso pesa questa operazione per lo 0,21% sull'andamento netto dell'indice, che nel complesso è in calo dello 0,54. I peggiori titoli in questo momento sono in peggioramento Fincantieri e Moncler meno 4, meno 3 Brunello Cucinelli, Leonardo meno 2,61, Avio meno 2, mentre in territorio positivo STM più 1,15, rialzo di oltre un punto per Unipol, Nexi più 0,8, Azimut più 0,6, Tenaris più 0,52%. Questa settimana saranno comunicati anche dati economici importanti a partire da un aggiornamento sull'inflazione americana. Per ora è tutto.
13: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
14: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
15: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
16: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
17: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto, solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.

0: Mailog.
1: Allora, innanzitutto ringrazio Paolo Corleone e Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Mi scuso, c'è stato un piccolo momento di caduta della connessione, ma avete sentito il professor Luca Romano, fisico, divulgatore scientifico, che ha risposto alla domanda del nostro ascoltatore. Ricordo che ha scritto un libro, L'avvocato dell'atomo, in difesa dell'energia nucleare, Fazio Editore 2022. Ricordo che Luca Romano chiaramente è una persona che è a favore di una riapertura al tema dell'energia nucleare in Italia, però è un tecnico che può rispondere alle vostre domande. Abbiamo degli ascoltatori subito in linea. Francesco da Milano, buongiorno.
2: Salve, buongiorno. Io non avevo ascoltato la precedente. Io mi definisco un pentito, nel senso che l'altra volta purtroppo ho votato contro il nucleare e mi sono reso conto che ho fatto una grossissima frescaccia, per dirla in parole semplici, perché è impensabile, per come è evoluto il mondo, pensare di andare avanti con l'energia delle alternative, che sicuramente andranno potenziate, ma senza il nucleare finiremo oltre l'ultimo posto, essendo anche una nazione industrializzata, quindi viviamo di trasformazione di materie prime. E pensare di andare avanti con pannelli solari e pale eoliche, che tra l'altro per costruirle, qualcuno di quelli che parlano tanto, bisognerebbe dir loro che per produrla quella roba ci vuole energia, e non è pensabile che la fabbrica lavori solo di giorno e non di notte. Quindi il nucleare abbiamo sbagliato, anche perché abbiamo perso il know-how che avremmo avuto oggi con le nuove tecnologie, per cui c'è da sbrigarsi per ritornare, non dico tutto nucleare, ma anche il discorso dei fossili, no? Io quelli che esaltano tanto le alternative, che ripeto ci vogliono anche quelle, che viaggino un po' in autostrada, si rendono conto come sarebbe possibile far viaggiare, che oggi è tutto su gomma quasi, tutta quella miriade di autocarri.
1: Quindi Francesco, in sintesi, lei è uno che aveva votato appunto no al referendum, ma nel corso del tempo ha cambiato anche batte idea, ha cambiato punto di vista.
2: Sostanzialmente.
1: Tra l'altro, ma sentiamo Luca Romano se rispetto a quello che dice l'ascoltatore, anche se immagino che sia in concordia rispetto a quello che dice, una persona che ha riflettuto dopo anche il secondo referendum e ha pensato diversamente.
3: Sì, ovviamente sono d'accordo con quello che dice il signore, e aggiungo che tra l'altro questo è uno dei motivi per cui i referendum non sono definitivi, cioè i referendum hanno una validità, non si può proporre la legge che viene abrogata entro i termini della legislatura, però poi, proprio perché le persone cambiano idea e poi anche perché c'è un ricambio demografico e anche i giovani hanno il diritto di esprimersi, quei referendum, come dire, si possono tranquillamente rimettere in discussione.
1: Sì, per quanto siamo un paese che tende all'invecchiamento, è cambiata un po' anche, diciamo, la base delle persone che possono votare, probabilmente le idee sono diverse. Sia chiaro, non voglio dare l'impressione di essere uno che sta tirando la corda dalla parte del nucleare, però sto riflettendo anch'io su dati certi, su dati inoppugnabili, poi siamo qui per ascoltare tutte le eccezioni, anche perché se poi il cittadino ha diritto di abrogare una legge, quindi di tornare su una decisione che probabilmente prende la politica, ma perderà, immagino, su valutazioni di tipo tecnico, scientifico, economico e via dicendo, è giusto che anche senta tutte le possibili eccezioni rispetto al suo punto di vista. Allora, Maurizio da Pordenone.
4: Sì, pronto, buongiorno. Marzio da Pordenone.
1: Marzio.
4: Sì, sì, salve. Io ringrazio innanzitutto della richiamata. Penso questo: gli impianti elettronucleari sono probabilmente nell'ambito industriale le industrie che evidenziano il minor rischio da un punto di vista incidentale. Sono la maggior parte degli studi di analisi di rischio si sono concentrati su questi impianti e sono probabilmente, da un punto di vista come dire, del rischio.
1: Lei come votò al tempo, Marzio? Lei come votò al tempo nel referendum?
4: Allora, al tempo del referendum nell'87, mi pare, votai due no e un sì. sì per la ricerca e i due no. Nell'ultimo, devo dire la verità, non sono andato proprio a votare, insomma, perché comunque la tematica, secondo me, è diventata non più tecnica, cioè non è più un fatto tecnico. Sul fatto che gli impianti elettronucleari siano sicuri o sul fatto che l'energia da elettronucleare sia sostanzialmente a costi minimi e comunque abbiamo una disponibilità dell'energia molto superiore a quella di qualsiasi altra fonte di energia, non credo sia in dibattito. Il problema
1: sì, però
4: grosso,
1: c'è da dire, lo ricordo anche se mi sembra superfluo, che ormai è stranoto, il primo referendum aleggiava ancora lo spettro di Chernobyl, nel secondo la questione di Fukushima, quindi sono stati fortemente emotivamente colpiti. Allora riprendo con Luca Romano, tornerei su un punto che mi sembra fondamentale, che abbiamo anche toccato l'altra volta. Il cittadino ha strumenti razionali sufficienti in questa direzione? È stata fatta, sarà fatta, c'è necessità che si faccia rispetto alle volte precedenti un'informazione capillare, un dibattito aperto? Perché se ancora siamo sull'idea le centrali nucleari ci fanno paura, le centrali nucleari possono dare disastri terribili, poi le scorie dove le mettiamo, quando ce le abbiamo a pochi chilometri dai nostri confini, ritorneremo sempre sullo stesso percorso. Quale può essere il passo avanti, Luca Romano, in questa direzione?
3: Beh, sicuramente servirebbe che il tema fosse, uscisse dal discorso di polarizzazione politica in cui è prigioniero oggi. Cioè oggi in
1: Italia...
3: Che è
1: difficilissimo, questo sa benissimo che è difficilissimo, perché non c'è allora, tema che oggi non entri in una polarizzazione politica, dal premio Strega appunto al nucleare.
3: In Italia però, perché per esempio all'estero, se guardiamo a paesi come l'Inghilterra o gli Stati Uniti o la Finlandia, la Svezia e simili, il nucleare è diventato un tema bipartisan. La centrale di Sizewell C in Inghilterra, i primi accordi sono stati presi dal governo precedente a questo, poi Starmer, che oggi si è dimesso per altri motivi, però l'anno scorso ha firmato la Final Investment Decision. Negli Stati Uniti il pacchetto proposto dal governo Trump sul nucleare è stato votato praticamente all'unanimità, con due soli voti contrari, quindi anche i democratici hanno votato a favore. Quindi non è impossibile questa cosa. E ovviamente se diventa una questione politica, poi chi è contrario, chi è della parte contraria, trova le ragioni per essere contrario, perché è una questione di fedeltà politica, non di dubbi tecnici.
1: Certo, no, non sono molto fiducioso di questa sincera verità, professore. Penso che proprio in questi giorni sia stata ritirata fuori la vicenda Vax Novax come nuovo elemento di raggruppamento politico, mi fa pensare, se ancora stiamo a parlare, i vaccini hanno il microchip, i vaccini sono fatti per sterminare la popolazione, i vaccini sono un frutto di scienziati crudeli che vogliono male l'umanità e vogliono speculare sul vaccino, lei pensi come potrà essere affrontato in maniera serena, su evidenze scientifiche, il tema del nucleare? Sentiamo Laura da Milano.
0: Buongiorno. Senta, la mia domanda è questa. Premesso che io ho votato contro il nucleare e sono ancora fermamente convinta di questa scelta, però è chiaro che aumenta anche la popolazione, quindi il fabbisogno di energia aumenta sempre di più. Volevo sapere, se sviluppassimo al massimo le energie alternative, riuscendo ad accumularla, oltretutto, sarebbero sufficienti queste energie per la richiesta del paese senza utilizzare il nucleare?
1: Sì, è un tema che abbiamo toccato l'altra volta, ripongo la domanda al professor Luca Romano. Le cosiddette energie rinnovabili, se si risolvesse il problema del trasporto, dell'accumulo, sarebbero sufficienti al nostro fabbisogno energetico?
3: Allora, beh, è chiaro che se si risolvessero quei problemi...
1: Cioè, tutti vorremmo che si andasse però, avanti con il vento e con la luce solare in maniera pulitissima,
3: ecco,
1: però
3: su questo non
1: so
3: sono,
1: se è possibile.
3: Allora, se anche fosse possibile, non è affatto detto che sarebbe preferibile, ecco, su questo dobbiamo chiarirci, perché anche immaginando di avere a disposizione ingenti sistemi di accumulo super efficaci...
1: e di trasporto dell'energia anche.
3: E di trasporto, certo, per sfruttare al massimo l'energia solare e quella eolica, si tratterebbe di comunque di pannellare, cioè mettere pannelli solari su una superficie che dovrebbe essere pari più o meno a quella dell'Abruzzo, e poi di installare batterie e turbine eoliche, tutto questo ha un impatto ambientale. Cioè, non ci dimentichiamo che l'IPCC, insomma il Consesso Mondiale dei Climatologi, vede le emissioni del il solare è un'energia pulita, ma le sue emissioni equivalenti sono comunque 10 volte superiori a quelle del nucleare, perché fabbricare pannelli solari richiede delle fornaci. Richiede la raffinazione dei semiconduttori, le paleoliche richiedono il vetro resina, in alcuni casi i magneti permanenti, quindi le terre rare. Cioè, dal punto di vista ambientale non sarebbe preferibile, né dal punto di vista economico, perché tutti questi sistemi di accumulo, ok, quelli che vanno dal giorno alla notte, li ammortizzo perché lavorano 365 giorni l'anno, ma quei sistemi di accumulo che devono trasferire l'eccesso di energia solare estivo all'inverno, quando c'è una mancanza di produzione, quelli lavorano su un solo ciclo annuale e quindi, come dire, il costo è per forza elevatissimo, perché hanno un solo ciclo per ammortare. Quindi non sarebbe né auspicabile da un punto di vista economico né ambientale, anche se fosse fattibile, e ad oggi non lo è.
1: Allora, ci fermiamo un istante, diamo velocemente le informazioni del traffico, abbiamo già altre telefonate in linea. Come vedete, il professore risponde a tutte le vostre domande. Questo è un tema, le cosiddette energie pulite, che tanto ci piacciono, meno che le persone in cui poi incombono le paleoliche, i pannelli solari e via dicendo, in realtà hanno un costo dal punto di vista proprio della tenuta ambientale. Ci fermiamo qui un istante, a tra poco.
5: Strade in diretta.
6: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. È chiusa per incidente l'entrata di Bronistradella sulla A21 Torino-Piacenza. In direzione Piacenza si verificano ancora 7 km di code tra Bronistradella e Piacenza Ovest in direzione Piacenza, sempre per questo incidente con diversi veicoli coinvolti. Sulla A1 code per incidente tra Fidenza e Parma in direzione Bologna. Sulla A14 Adriatica traffico bloccato per incidente tra Porto Sant'Elpidio e fermo Porto San Giorgio in direzione Taranto. In direzione Bologna code per un veicolo in fiamme tra Forlì e Faenza. Sulla A24 Roma Teramo traffico bloccato per incidente tra Teramo e San Gabriele Colledara in direzione Roma. Guidate con la massima attenzione e fate un buon viaggio.

0: Melog.
1: Allora, riprendo il dibattito con gli ascoltatori, possono fare le loro domande sulla ripresa di un progetto mirato allo sviluppo di energia nucleare anche in Italia. È un tema che la politica sta affrontando, è un tema che nella percezione generale probabilmente ha un po' cambiato nella sua valutazione quello che era il parere quasi unanime di tutti gli italiani in occasione di due referendum su cui ci siamo espressi tutti. Anch'io al tempo ero totalmente contrario, ma era difficile scegliere razionalmente, un po' perché ancora non c'era l'uso massivo della rete che c'è adesso. Poi nel primo referendum secondo me manco c'era la rete, anzi sicuramente non c'era la rete, e quindi le informazioni comunque erano molto frammentarie. C'era stato Chernobyl, c'era stato Fukushima, e noi diciamo non vogliamo mai rischiare anche noi qualcosa del genere. Oggi l'idea che stia un po' cambiando lo scenario sta circolando, ma ripeto, ci vorrebbe una seria, capillare, informata, pluralista informazione da parte della comunità scientifica, non da parte degli opinionisti, da parte di chi tratta questi temi con una preclusione tipo ideologico. Dice una persona che non è mai convinto di nulla e ha il dubbio sempre su tutto, però sento la necessità di essere informato su questo, di essere informato e di collazionare tutte le informazioni. Ricordo che il nostro ospite è Luca Romano, che è un divulgatore scientifico, è un fisico, e naturalmente è l'avvocato dell'atomo. Su questo ha scritto anche un libro nel 2022 e anche una pagina Facebook, e quindi la sua è naturalmente un punto di vista molto preciso, e a voi le domande per vedere quali sono i vostri dubbi. Allora, Arsenio da Treviso.
2: Allora, buongiorno. Senta, io telefono, cioè, il mio dubbio è questo. In pratica noi con le centrali nucleari dismesse abbiamo ancora le scorie che girano, che non sono messe in sicurezza, che sono date in appalto a imprese di pulizie la gestione di queste scorie in una centrale del piemontese, mi sembra. Quindi mi domando, prima di parlare tanto abbiamo bisogno, diciamo, facciamo prima, mettiamo a posto il vecchio che abbiamo lasciato per strada e poi facciamo il resto, no? Qua si parla
1: sì,
2: di
1: quello può essere fatto anche in concomitanza, e laddove poi ci sono infiltrazioni di malavita organizata nella gestione appunto dei rifiuti, è logico che...
2: Io ho sentito dei politici...
1: Sì, ma tanto guardi... Se tutto anche andasse senza nessun ostacolo per la sua strada, non si parla se non prima del 2034 per mettere il primo reattore operativo, quindi su me di tempo ce ne sarebbe per rimettere a posto le cose che non erano a posto. Luca Romano, cosa c'è rimasto di non detto e non fatto rispetto alle scorie delle nostre precedenti esperienze di produzione del nucleare?
3: Allora, qua bisogna fare una distinzione, perché da un lato c'è il combustibile esausto delle nostre ex centrali, che attualmente si trova in Francia e in Inghilterra, noi stiamo pagando per tenerlo lì in attesa di costruire il nostro deposito nazionale. Dall'altro
1: che
3: ci sono
1: vuole,
3: i rifiuti radioattivi,
1: che nessuno vuole naturalmente nel suo territorio.
3: Nessuno vuole, e questo è un problema. Dall'altro ci sono i rifiuti radioattivi che vengono dalle attività di medicina industriali e di ricerca, che sono conservate in depositi temporanei su tutto il territorio nazionale, e anche questi depositi non sono pensati per durare in eterno, e quindi si impone nuovamente la necessità del deposito nazionale.
1: Forse conviene spiegarlo anche ai nostri ascoltatori. È il risultato delle nostre, diciamo, le nostre analisi, delle nostre cure, delle nostre terapie, di tutto quello che noi facciamo ogni giorno quando ne abbiamo bisogno.
3: Assolutamente sì, scintigrafie PET sono tecniche diagnostiche che richiedono l'uso di radiosorgenti, terapie radiometaboliche, radioterapie richiedono l'uso di radiosorgenti, tutto ciò che è medicina nucleare e radiologia richiede in generale l'utilizzo di radiazioni.
1: L'aumento del benessere, la nostra sopravvivenza rispetto a anni passati ha un costo ambientale, logicamente.
3: Assolutamente, ma qua stiamo parlando di milioni di diagnosi e cure ogni anno, stiamo parlando di milioni di vite salvate, quindi non è una cosa di cui vogliamo fare a meno.
1: Nessuno però dice mai rinunciamo a quelle, chiaramente, ma sarebbe terrificante solo pensarlo, però anche quello ha un prezzo. Vivere meglio e avere una speranza di salute più elevata ha un costo ambientale.
3: E questa cosa qua richiede un deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Su questo io devo dire sono in parte anche d'accordo col signore che ha telefonato, nel senso che l'assenza di decisioni sul deposito nazionale, che è una responsabilità del Ministero, è secondo me una grossa perdita di credibilità per il governo. Cioè, se si vuole,
1: però lei si rende conto che politicamente non è certo produttivo, perché alla fine bisogna dire la facciamo qui, e un grosso bacino di potenziale consenso viene abbattuto, perché chi è che la vuole? E come si risolve,
3: capito,
1: questo problema?
3: Però la responsabilità, nel momento in cui un ministro giura, fa il giuramento, la sua responsabilità è nei confronti dei cittadini italiani, dei quali deve risolvere i problemi, non del suo partito a cui deve portare i voti. Quindi in quel momento lì il ministro deve accettare il fatto che ci sarà una perdita localizzata di consenso per il suo partito, ma deve fare il bene degli italiani. Ci sono 51 siti valutati come idonei e stravalutati come idonei, c'è un progetto approvato internazionalmente come più che idoneo, cioè va molto oltre i massimi requisiti di sicurezza richiesti internazionalmente. Bisogna prendersi la responsabilità e decidere un luogo dove costruirlo.
1: E ancora non si è deciso?
3: No, anzi, il ministro ha già reso chiaro che la decisione sarà presa dal suo successore. Ci lui ha detto: faremo ulteriori analisi, vi faremo sapere nel 2029.
1: C'è la patata bollente che viene dopo, probabilmente.
3: Ma 15 anni che è così. E 15 anni, cioè, perché la prima carta dell'Aridone.
1: Vede, se non ci prendiamo in giro, professore. L'abbiamo detto in maniera molto chiara, nessuno prenderà mai una decisione così delicata e così poco remunerativa dal punto di vista del consenso. Alla fine bisogna dire: questo è un sito accertato che va bene e qui va fatta. Ci saranno proteste di piazza, cortei, gente che incendierà le camionette, però se no non andiamo avanti. Sentiamo Adriano da Treviso.
0: Buongiorno. Io allora, i motivi per essere a favore del pannello solare sono un'infinità. Allora, partiamo dal fatto che è l'unica fonte energetica che non crea surriscaldamento nell'ambiente, anzi, sotto i pannelli solari si possono fare coltivazioni di vario genere. In più, si può raggiungere velocemente la possibilità di produrre il doppio di quello che serve in un giorno. E tutta quell'energia in più si può utilizzare per creare idrogeno. Io avevo 60 anni fa.

0: professore, questo ascoltatore, che è giustamente entusiasta probabilmente del lavoro che ha fatto sui pannelli solari, risintetizziamo quello che ci avevamo già detto.
1: Sì, allora, a parte la questione di costo ambientale, ci tenevo a precisare sull'idrogeno che non è esattamente così semplice. L'idrolizzatore è una macchina costosa. Per far costare poco l'idrogeno, io il costo di questo idrolizzatore devo ammortizzarlo su tante ore di lavoro. Se io lo faccio lavorare solo nelle ore dell'anno in cui i pannelli solari producono energia in eccesso rispetto ai bisogni della rete, cioè già i pannelli solari producono energia meno di 2000 ore l'anno, equivalenti su 8760. Se poi di queste prendo quelle in cui ho energia in eccesso, saranno 1000 ore l'anno, cioè la metà, e se io faccio lavorare un idrolizzatore 1000 ore l'anno, quell'idrogeno lo pago troppo.
0: La risposta, se deve essere basata su basi scientifiche razionali, è una risposta complessa. Richiede attenzione, richiede assenza di pregiudizio, richiede studio e approfondimento. Questo forse è il tema che abbiamo voluto in qualche maniera dimostrare in queste due puntate legate appunto all'energia nucleare. Ringrazio il professor Luca Romano, ringrazio gli ascoltatori, l'appuntamento a domani.

0: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
1: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. IDEMA, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
3: Luogo che si pensava ormai perso. Questa chiesa è stata chiusa a causa degli interventi sismici che si sono verificati dall'84 fino ad arrivare al 2016.
4: Il patrimonio culturale italiano conta più di 1 milione di beni architettonici e paesaggistici e circa 68.000 chiese censite, luoghi che custodiscono l'identità delle nostre comunità. Per questo, nel 2025, la Chiesa Cattolica ha finanziato oltre 1.300 interventi per la tutela di chiese, archivi, musei e beni culturali, come a Gubbio, dove la Chiesa della Madonna del Prato, rimasta chiusa per il terremoto del 2016, è tornata alla comunità dopo un grande lavoro di restauro. Ogni anno, attraverso l'8 per 1000, migliaia di progetti restituiscono valore e territori alle persone. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
5: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.

0: Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Starmer annuncia le dimissioni, l'ex sindaco di Manchester Burnham verso la guida del partito laburista e del governo. Le sorelle ritrovate a Formia, fermati la madre, il compagno, il nonno delle ragazze, il padre ora comincia una nuova vita, ma le ragazzine dicono vogliamo stare con la mamma. Stati Uniti-Iran, in Svizzera breve colloquio sul nucleare, atmosfera positiva e progressi, confermano le parti. Caldo torrido in tutta Europa.

0: Ancora per una settimana resta l'anticiclone. Nuovo presidente per la Federcalcio, l'assemblea è in corso, a breve l'elezione, Malagò favorito. Mondiale di calcio, vince l'Egitto di Salah, pari per Uruguay e Belgio, stasera Argentina, Austria e Francia, Iraq. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano il premier britannico Starmer, che ha annunciato, come era nelle attese, le dimissioni dal leader del partito laburista ma anche da primo ministro. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi lo ha sostenuto fin qua. L'uscita di scena di Starmer, travolto da un poderoso crollo nei consensi, spiana ora la strada per la sostituzione da parte dell'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham.
1: Putting the country I love first. That is why I will resign.
2: Fedele al motto che il paese viene prima di tutto, quando il partito non lo vuole più, Keir Starmer si dimette da leader dei laburisti. Un dramma politico durato mesi di sondaggi sfavorevoli al suo premierato e con l'incalzante ascesa dell'ultradestra. Nonostante la sua determinazione a restare in sella, alla fine così ha prevalso la risposta del partito ad una domanda esistenziale. Se fosse lui o meno la persona più adatta a guidare i laburisti alle elezioni del 2029. E con il brillante ritorno a Westminster dell'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che ha battuto fortemente Reform UK di Farage, i laburisti hanno scelto. Ho ascoltato la risposta del mio gruppo parlamentare e l'accetto con dignità, ha detto Starmer, che commosso al leggio davanti alla porta nera del 10 di Downing Street, ha annunciato che ora si dedicherà ad essere il miglior marito e padre possibile. Re Carlo è stato informato delle dimissioni ed il 9 luglio apriranno le candidature per sostituire Starmer, che dovrebbero concludersi prima della pausa estiva del Parlamento, in modo che il paese, che ha un ruolo chiave in Ucraina e sta tentando il riavvicinamento alla UE, potrà avere un nuovo leader a settembre. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Con la cronaca torniamo in Italia. La mamma, il compagno e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dalla scomparsa in una casa famiglia in Abruzzo, sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona. Le due ragazze, Sara e Alicia, erano infatti a casa di una lontana parente della madre. Ora inizia una nuova vita, ha commentato il padre delle due ragazzine, che però ai carabinieri hanno detto di voler stare con la madre.
3: Erano a Formia, nell'appartamento di una lontana parente. È lì che ieri sera Sara e Alicia sono state trovate dai carabinieri dopo due settimane di ricerche. Ad aiutarle nella fuga, secondo gli inquirenti, sono stati la madre Valentina D'Acunto, il suo compagno Vincenzo Esposito e il nonno delle ragazze Marco D'Acunto. I tre sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona e trasferiti in carcere. Anche l'anziana zia è stata indagata. La svolta nelle indagini è arrivata ieri mattina grazie ad un'intercettazione telefonica, ha spiegato il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo.
4: Abbiamo avuto contezza che una certa persona, la mamma, aveva fatto una videochiamata nei confronti di un numero di telefono che noi avevamo già attenzionato.
3: Alla notizia del ritrovamento, il padre Stefano Giacinto è corso nella caserma dei carabinieri per riabbracciare le figlie. Quando le ha viste è stato colto da un malore. Ai militari le due bambine hanno detto di voler stare con la madre, alla quale era stata revocata la responsabilità genitoriale dopo una tormentata causa di separazione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Stati Uniti, Iran, ora con il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che ha fatto sapere che c'è stato un breve colloquio con gli Stati Uniti in Svizzera anche sul atteso dossier nucleare. Entrambe le parti confermano di un'atmosfera positiva.
5: I capi negoziatori iraniani hanno lasciato la Svizzera per far ritorno a Teheran dopo 18 ore di intensi colloqui. Pare che la delegazione iraniana abbia avuto anche un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare. È quanto trapela dal portavoce del Ministero iraniano degli Esteri sul primo round di negoziati che si è tenuto a Lucerna e che si è concluso. La delegazione iraniana era guidata dal presidente del Parlamento Ghalibaf e dal ministro degli Esteri Agachi. Il team tecnico resta e continuerà i negoziati tecnici. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. I progressi riguardano in particolare la linea comune su una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti, con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ci sono stati nuovi pesanti attacchi reciproci tra Russia e Ucraina nella notte che è appena trascorsa, con danni e vittime su entrambi i fronti. E poi c'è da registrare un ultimatum del presidente ucraino Zelensky al leader bielorusso Lukashenko: rimuova i ripetitori per i droni russi o lo faremo noi, ha scritto su X. Sentiamo.
6: Ancora attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Droni ucraini hanno colpito nella notte una centrale elettrica in Crimea e hanno effettuato attacchi in altre aree della regione, così come nell'oblast di Mosca. Mentre da ieri sera i russi hanno attaccato l'Ucraina con missili balistici e 88 droni di vario tipo. 2 persone sono morte, 7 sono rimaste ferite. E Mosca si è scagliata anche contro alcune navi mercantili dirette verso l'Ucraina, uccidendo una persona. Il presidente Zelensky ha condannato gli attacchi russi notturni contro il paese, richiamandosi all'importanza della giornata russa della memoria e del dolore, anniversario dell'invasione dell'Unione Sovietica da parte della Germania nazista nel 1941. E Zelensky si è rivolto anche alla Bielorussia, sottolineando che il leader Lukashenko ha una settimana di tempo per rimuovere i sistemi ripetitori utilizzati per guidare gli attacchi dei droni russi contro le città ucraine, altrimenti, riporta Ukrainska Pravda, l'Ucraina lo farà autonomamente. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ora parliamo della vasta ondata di calore che sta attraversando in maniera molto intensa tutta l'Europa. Si parla di una cupola di calore che da giorni staziona sul continente. Il Nord Italia, per quanto riguarda il nostro paese, è particolarmente colpito, con punte fino a 37 gradi in molte città.
7: Una cupola di calore, cioè un'area di alta pressione, in questo caso l'anticiclone Cerberus, che intrappola aria calda sul continente. E questa è la causa delle temperature estreme registrate negli ultimi giorni, un fenomeno analogo a quello che già a fine maggio aveva interessato l'Europa, e un fenomeno che il cambiamento climatico, avvertono gli studiosi, non può che rendere più frequente e più intenso. Non sono solo le massime, che in alcune città spagnole e francesi hanno sfiorato i 40 gradi, a preoccupare. Nei centri italiani si parla di notti tropicali. Le temperature minime, cioè, anche nelle ore senza sole, non scendono sotto i 20 o addirittura i 25 gradi, con possibili conseguenze sulla salute. E il caldo inizia a far registrare le prime vittime. La Protezione Civile francese rende noto che 13 persone sono annegate nel fine settimana, cercando refrigerio. Più difficile calcolare quante persone già fragili siano state indebolite ulteriormente dall'afa. Nel 2025, secondo gli esperti, sono stati 4.500 i decessi causati dalle temperature estreme in Italia. E i meteorologi non prevedono miglioramenti nel breve periodo. È possibile si debba aspettare l'inizio di luglio. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E il gran caldo prolungato di questi giorni sta aumentando i problemi legati alla siccità. Nonostante la pioggia di inizio giugno, il Nord Italia è entrato in emergenza. La portata del Po infatti è ai minimi e, a quanto fa sapere la Coldiretti, l'irrigazione si sta fermando, mentre per l'associazione dei consorzi di bonifica il problema è la mancata realizzazione degli invasi, le strutture necessarie per raccogliere l'acqua quando è disponibile. E ora il premio Strega, con la polemica sul libro di Michele Mari che, nonostante le affermazioni controverse dello scrittore su Michela Murgia, il suo libro, fanno sapere gli organizzatori del premio, resta in gara.
8: Nessuna esclusione, nessun ritiro. Lo scrittore Michele Mari resta in gara al premio Strega. Lo ha comunicato ieri sera in una nota la Fondazione Bellonci, che assegna il più importante premio letterario italiano, rompendo un silenzio che durava da 3 giorni. Giovedì scorso, infatti, lo scrittore, a bordo di un pulmino che stava portando 4 dei 6 finalisti in Puglia, avrebbe definito Michela Murgia intransigente, violenta perché brutta, suscitando la reazione di un'altra finalista, Teresa Ciabatti, che ha difeso l'amica scomparsa nel 2023. Prendiamo le distanze. distanze da quelle affermazioni, si legge nella nota della Fondazione Bellonci, ma l'ipotesi circolata sui media di escludere Mari dall'ottantesima edizione del premio Strega non è consentita dal regolamento, che esclude anche la possibilità di un ritiro dalla gara dell'autore. Gli scrittori si esprimono attraverso i loro libri, prosegue la nota, e vorremmo che in questo momento la parola tornasse alla letteratura. Michele Mari, venerdì scorso, aveva negato di aver parlato dell'aspetto fisico di Michela Murgia, ma di aver solo rievocato, in un contesto privato, un lontano episodio di reciproca incomprensione. Mi sono chiarito anche con Teresa Ciabatti, ha aggiunto Mari. Intanto il tour del premio Strega prosegue, con una tappa anche in Messico, in vista della serata finale a Roma l'8 luglio. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Dovrebbe essere oggi la giornata nella quale si annuncerà, si celebrerà l'elezione del nuovo numero uno della Federcalcio italiana, perché l'assemblea è in corso. Ci aggiorna il nostro Dario Ricci. Ciao Dario, buongiorno.
9: Buongiorno da Roma, le sentite molto probabilmente in sottofondo le voci dei vari delegati che stanno intervenendo qui all'assemblea elettorale della Federcalcio. Ti do per certo che l'elezione avverrà oggi, molto probabilmente entro la prossima ora. Due candidati, uno nettamente favorito, quel Giovanni Malagò, già ex numero uno del CONI e presidente, ex presidente della Fondazione Milano Cortina, nettamente in vantaggio rispetto a quel Giancarlo Abete, che presidente della Federcalcio lo è già stato per due mandati e che lasciò dopo l'eliminazione dell'Italia ai mondiali di Brasile 2014, viene da dire, almeno a quei tempi ai mondiali ci andavamo. Invece l'ennesimo flop ha portato alle dimissioni di Gabriele Gravina e quindi alla convocazione di questa assemblea per eleggere il suo successore. Finora ha lasciato il segno Gravina nel suo discorso d'addio, ricordando che la nostra reputazione come Federcalcio non è legata a un rigore sbagliato o segnato, i risultati dei vincenti delle nostre nazionali giovanili, e ha recriminato anche la mancata collaborazione anche sulla sponda politica e governativa per quelle riforme che avrebbero permesso un rilancio del calcio italiano e che finora sono rimaste solamente sulla carta. Sullo sfondo c'è l'impegno di Euro 2032 che organizzeremo insieme alla Turchia, siamo in fortissimo ritardo nella realizzazione delle infrastrutture dell'Italia, impianti, e poi guardando al campo, e chiudo, la scelta anche e soprattutto del nuovo commissario tecnico. Anche qui sarà una corsa a due, molto probabilmente Malagò nelle prossime settimane, ma speriamo anche prima perché non c'è tempo da perdere, potrebbe chiamare Roberto Mancini, anche qui un grande ritorno, favorito in questa corsa alla panchina azzurra rispetto ad Antonio Conte. Staremo a vedere, intanto aspettiamo l'ufficializzazione, salvo sorprese, del nuovo presidente Giovanni Malagò qui alla Federcalcio.
0: Grazie al nostro Dario Ricci, e insomma dal pallone italiano che vuol ripartire al pallone che rotola, quello dei mondiali di calcio, facciamo il punto con Carlo Genta. Carlo.
10: Il pallone italiano è quello capoverdiano, perché Capoverde, che era una bella favola esattamente come Curaçao, adesso diventa una squadra che può passare il turno dopo il 2-2 notturno con l'Uruguay. Nell'ultima partita Capoverde giocherà con l'Arabia Saudita, che ieri ha preso 4 gol dalla Spagna, quindi non è improbabile un passaggio del turno addirittura per Bosigna e colleghi. Nell'altra partita mattutina, della prime ore del mattino, l'Egitto ha battuto 3-1 la Nuova Zelanda, ma oggi tornano in campo i re. Alle 19 c'è Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq, ma la partita forse più sfiziosa si gioca alle 2 di notte, Norvegia-Senegal, che varrebbe qualche ora di sonno meno per Giordania e Algeria domani mattina alle 5.
0: Grazie Carlo, ciao, appuntamento con te più tardi come sempre, con tutti i convocati e poi il resto della programmazione legata ai mondiali di calcio. C'è il break, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
11: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
12: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato,
13: O ti senti così? O ti senti ACT?
14: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
15: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
16: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
17: Effetto giorno.
0: Ecco le notizie di oggi. Starmer annuncia le dimissioni verso la guida del partito laburista e del governo, l'ex sindaco di Manchester Burnham. Le sorelle ritrovate a Formia, fermati la madre, il compagno e il nonno delle ragazze. Il padre ora comincia una nuova vita, ma loro dicono che vogliono stare con la mamma. Stati Uniti, Iran, in Svizzera, breve colloquio sul nucleare, un'atmosfera positiva, confermano entrambe le parti. E poi il caldo torrido che prosegue per tutta la settimana con l'anticiclone dominante su tutta Europa. Nuovo presidente per la Federcalcio, l'assemblea è in corso, a breve l'elezione, ma la Gora resta favorito. Il mondiale di calcio, vince l'Egitto di Salah, pari per Uruguay e Belgio, stasera Argentina, Austria e Francia, Iraq.
1: I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King.
0: Le parole del Premier Starmer, il Premier britannico, questa mattina davanti al 10 di Downing Street in una conferenza stampa attesa, ma forse anche un pochino anticipata rispetto appunto alle attese, nella quale ha confermato le sue dimissioni da guida del Partito Laburista e come sapete, per come funziona il sistema politico e l'ordinamento britannico, anche da guida del governo, da primo ministro. Marco Varvello, editorialista della Stampa da Londra, buongiorno e ben ritrovato.
18: Buongiorno.
0: Eccoti qua. Eccomi. Eccoti qua. Allora, dunque, insomma, raccontaci un po', no? Come è andata questa conferenza stampa, cosa ha detto Starmer e anche un pochino riannodando i fili, come si arriva a queste dimissioni del premier britannico.
18: Sì, abbiamo sentito nel sonoro che avete trasmesso The Question, la domanda che gli hanno posto i suoi stessi parlamentari è se era lui e sarebbe stato lui, Keir Starmer, davvero il leader giusto per condurre, portare il Partito Laburista alle prossime elezioni politiche. E la risposta è stata no, non sei tu quello che può battere la destra di Farage, perché questo è il punto politico, una destra che nei sondaggi e nelle elezioni amministrative è cresciuta in maniera esponenziale in questi due anni di governo Starmer, e quindi ecco la necessità per i laburisti di fare un cambio di leadership e avere una personalità politica più empatica, più mediatica, più efficace rispetto al dignitosissimo ma grigio Keir Starmer. Questo è un po' il meccanismo, e quindi è tutto un processo all'interno del Partito Laburista, perché come dicevi giustamente non ci sarà nemmeno un voto di fiducia in Parlamento, e cioè il nuovo leader, che ormai è scontato essere appunto Andy Burnham, andrà dal re capo dello Stato e gli comunicherà che è lui il nuovo premier britannico. Perché? Perché è forte della maggioranza in Parlamento, ma non ci sarà nessuno scrutinio né elettorale di voto con alle urne e nemmeno appunto di voto di fiducia. Questo sistema britannico è già successo molte volte con i conservatori, adesso succede con i laburisti.
0: Ecco, quindi tutto nella norma. E allora, Marco Varvello, ti chiedo di ricordarci quali potrebbero essere un po' i tempi di questo avvicendamento e anche di tratteggiarci un pochettino invece sì la figura di Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, di cui in questi giorni abbiamo cominciato a leggere e a conoscere un po', insomma, le caratteristiche, perché fino a qualche tempo fa per noi, insomma, lontani dalla politica britannica, era una figura di secondo piano, ma che adesso è destinato invece a, ovviamente, a diventare molto, molto più importante.
18: Sì, il riferimento, diciamo, storico può essere a Cincinnato, che ritirato in campagna, poi viene richiamato per salvare Roma. Ecco, il Burnham in realtà è un personaggio noto alla politica nazionale, nel senso che è stato precocissimo deputato e sottosegretario nel governo Blair e anche due volte ministro nel governo di Gordon Brown, e quindi ha un passato importante nel Partito Laburista e nella politica nazionale. Poi si era appunto ritirato, aveva corso due volte per diventare leader laburista, sconfitto due volte, quindi si era, tra virgolette, ritirato a Manchester, che però è una delle città ovviamente più importanti in Inghilterra, e dove ha costruito questa sua credibilità di uomo anche del fare, nel senso che sia durante il periodo Covid sia nella ristrutturazione dell'amministrazione locale aveva fatto molto bene. E cosa farà adesso? È paradossale questo, visto anche con occhi italiani, perché sembra davvero che Starmer sia stato messo da parte più che altro per la sua incapacità di comunicare le cose che oggi ha rivendicato nel suo discorso davanti a Downing Street, che erano anche cose importanti: ha dimezzato l'immigrazione, ha consolidato l'economia, ha avuto un posizionamento internazionale importante, sia di confronto anche molto duro con l'amministrazione americana, sia sull'Ucraina sia sul Golfo, non dando le basi agli attacchi americani, e quindi tutto questo è buono, e però non riusciva a comunicare. E adesso vediamo se questo Burnham davvero è così trascinatore come lo dipingono. La politica non dovrebbe cambiare molto, perché poi la coperta è corta in termini di bilancio pubblico anche da queste parti, definito un soft left, cioè una sinistra più a sinistra di Starmer, che è molto più moderato, ma non sinistra estrema, quindi farà delle manovre un po' più sociali, ma non credo che cambierà molto, forse metterà qualche tassa in più, e per noi residenti britannici questo vedremo che cosa comporta.
0: Le ricadute. È l'ultimissima cosa, Marco Varvello, ti chiedo, accennavi prima a calo dei consensi, diciamo, di Starmer, e al fatto che nelle amministrative e nei sondaggi Farage è in testa. C'è già qualche accenno di sondaggi sull'apporto che potrebbe dare Burnham alla guida dei laburisti, e quindi anche col traino eventualmente positivo, o comunque con le criticità che tu dicevi anche di stare al governo, che potrebbe, diciamo, ridare fiato ai laburisti, o è troppo presto per fare un ragionamento di questo tipo?
18: Beh, no, l'ha già dimostrato con le elezioni supplettive di giovedì scorso. Il meccanismo è che lui era sindaco di Manchester ma non era parlamentare. Per sfidare la leadership di Starmer doveva tornare in Parlamento, e fra poco, tra l'altro la storia corre velocissima, fra poco giura da deputato, sì, ma di fatto giura in Parlamento poco, già quasi da premier in pectore, e la sua vittoria al 55% di suffragio per lui in queste elezioni supplettive della scorsa settimana ha dimostrato, in una circoscrizione che rischiava di passare anche quella al Reform UK, al partito di Farage, perché è una circoscrizione, diciamo, tentata anche lì dalla destra come tutto il nord Inghilterra, ha dimostrato ancora una volta che Burnham è l'uomo giusto. Poi vedremo a livello nazionale l'uomo giusto per battere una destra che, attenzione, ha vinto già due elezioni amministrative l'anno scorso e un mese fa, però in effetti Farage non conta quasi niente nel Parlamento nazionale e quindi è forte nei sondaggi, ma nella realtà lo si vedrà nelle elezioni politiche, certo, non prima del 2028.
0: Grazie ancora dunque a Marco Varvello, lo ricordo, editorialista della Stampa da Londra, ma anche consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Chiudiamo qua la pagina dedicata ai cambiamenti nella politica britannica. Adesso invece ci occupiamo di vicende nostre, di cronaca, e in particolare della vicenda delle due sorelle che erano scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo, Civitella Alfedana, che invece poi sono state ritrovate, come sapete, ieri a Formia, in una casa di una parente della madre, a quanto si apprende, anche se ancora non sono chiarissimi i contorni di questa vicenda. La novità di questa mattina è che la madre, il compagno della madre e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona. Ne parliamo con Andrea D'Aurelio, collega giornalista del Centro. Buongiorno e benvenuto, grazie per essere con noi.
17: Buongiorno e bentrovati a voi.
0: Allora, raccontaci che cosa è successo, cosa sappiamo anche sul luogo dove sono state ritrovate le due sorelle, e quindi diciamo poi arriviamo piano piano a cascata anche su questa ipotesi di sequestro su cui insomma poi sono stati fermati i familiari.
17: Adesso il quadro comincia a essere chiaro, perché dalle indagini è emerso che la madre aveva videochiamato le ragazzine qualche giorno prima della scomparsa, e quindi grazie al telefono che era in struttura gli inquirenti sono risaliti alla scheda SIM che era intestata a un pakistano, ma soprattutto dove era stata venduta, quindi sono fatti un'idea. E ieri poi la svolta decisiva quando hanno messo in piedi questo apparato di 80 carabinieri per il blitz a Formia, che è l'abitazione di una parente molto alla lontana della madre. Lì si sono resi conto delle condizioni in cui nelle ultime due settimane insomma venivano come dire, tenute queste due ragazze segregate in una stanza, potevano uscire solo per i pasti e solo per vedere la TV. Pensate che sì, quando i carabinieri sono entrati, per farli uscire da quella stanza ci è voluto un'ora e dieci, proprio per il timore della figura adulto, no? Non solo dei genitori. È una storia
0: quindi una situazione di grave disagio di queste ragazzine, di grave condizionamento, disagio, sì. E del resto questa è una storia, per riprendere qualche filo di questa storia, queste ragazze sono anni che stanno in questa casa di comunità, questa casa famiglia, insomma, perché i genitori che si erano separati con una vicenda di accuse, lei accusava lui di maltrattamenti, lui accusava lei in realtà di manipolazioni e rifiutava queste accuse, per le quali tra l'altro, peraltro, correggimi se sbaglio Andrea D'Aurelio, è stato lui assolto e lui ha riacquisito la potestà genitoriale, mentre la madre, che l'aveva persa anche lei, no. E da qui poi la decisione di riaffidarle le due ragazze al padre. Detto giusto fin qua?
17: Sì, diciamo il Tribunale di Cassino ha revocato la sospensione della potestà genitoriale al padre, ma comunque ha disposto che le ragazze siano affidate a un tutore. Ecco perché il padre, pur avendo la potestà genitoriale, ora materialmente non ha la custodia. Appena trovate sono state affidate al sindaco di Minturno e ricollocate in un'altra struttura protetta del Cassinate. Sempre dalle indagini è venuto fuori che erano state prelevate, sì, nella casa famiglia di Alfedena, dal nonno e dal compagno della madre, probabilmente con quella famosa videochiamata che ha tradito,
0: ha fatto scoprire tutto,
17: e quindi sono uscite da questa finestra della casa famiglia, sono finite su una tettoia, hanno scavalcato la recinzione e hanno raggiunto la piazza del paese, verosimilmente il luogo concordato, per poi essere portati a Formia in questa abitazione. L'anziana di 86 anni ha fatto un po' tenerezza, anche se c'è un concorso di reato, se questo sì, di persona, tanto è che risulta indagata. Sono quattro gli indagati, sì, tre confermo, sì, e lei a piede libero ovviamente.
0: La questione che tanti si domandano a questo punto però è insomma davvero capire questa vicenda, con le decisioni del tribunale, l'affido alla casa di comunità, l'allontanamento dai genitori per questa liti, disagio e disputa proprio anche sull'affido dei figli e sul fatto se queste due ragazze, una volta che hanno saputo che sarebbero state riassegnate al padre, sono scappate, condizionate dai familiari della madre, o se era un ritorno verso la madre temendo di dover stare col padre, perché risulta, e però te lo chiedo Andrea D'Aurelio, che ai carabinieri avrebbero detto che loro vorrebbero stare con la madre.
17: Sì, questo l'abbiamo anche chiesto conto al capo della procura di Simona, Luciano D'Angelo, che non ha smentito questa versione delle ragazze, però certo che in questa fase poco conta, perché sono ragazze che non hanno gli strumenti, che sono certamente provate e quindi non hanno la possibilità di anche capire qual è il paradigma sano, no, dei rapporti.
0: Sì. Anche se va detto che 16 anni, io non so poi diciamo il livello di maturità, adesso non possiamo neanche poi entrare troppo forse in certi particolari, però 16 anni non, diciamo, la possibilità di prendere visione della realtà è molto chiara, però non sappiamo quelli che sono stati poi i condizionamenti.
17: A vedere come certo. sono stati vissuti questi 16 anni, è chiaro certo. che ecco già da 7 nelle strutture, poi sono state separate, poi negli ultimi 2 anni sono ricongiunte, e poi c'è un dato storico, la prima, una delle prime volte in Italia dove la potestà genitoriale viene sospesa non per abusi, ma per un divorzio, quindi una relazione conflittuale delle figure genitoriali.
0: Mi devo fermare qua e ringrazio però Andrea D'Aurelio, collega giornalista del Centro, per aver fatto un po' luce su queste ultime ore di questa ennesima vicenda, su cui sicuramente toccherà parlare, anche per capire poi davvero questo lungo iter procedurale, giudiziario, di affidamento eccetera, se è andato tutto liscio, se c'è stato qualche intoppo, come la verità sembra, perché insomma 7 anni di affido con questo esito insomma sono tanti. Break, tra poco Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
19: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
20: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
21: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
22: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
23: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
24: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
25: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
26: Vi presenta Borse in diretta.
2: Borse europee contrastate a metà giornata mentre gli investitori attendono la riapertura di Wall Street venerdì chiusa per festività. I future americani indicano un avvio poco mosso con l'attenzione tutta concentrata sul Medio Oriente. I segnali di un possibile allentamento delle tensioni continuano a favorire le vendite sul petrolio con WTI e Brent giù dell'1,5%. Sul fronte valutario invece la sterlina resta stabile nonostante la notizia delle dimissioni del premier britannico Keir Starmer. Milano cede lo 0,55%, risentendo anche dell'effetto dello stacco dei dividendi che pesa per lo 0,21%. A Piazza Affari soffrono soprattutto i titoli del lusso, con Moncler che cede il 3,6%, penalizzata dal taglio delle stime da parte di alcuni analisti. Sono deboli le banche, eccezion fatta per BPER che sale di mezzo punto percentuale. Tra i migliori titoli del FTSE MIB, ST Microelectronics in progresso dell'1,7%, mentre va male il comparto della difesa con Fincantieri che lascia sul parterre il 4%. Da Radio Core Eleonora Micheli per Radio 24.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di UniCredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
26: Effetto Mondo.
27: In my opinion, the Vice President of the United States, the chief negotiator on this particular project, has not well served the President.
28: Wow, they found their fall guy. Hi again, everybody. It's now 5 o'clock in the East. So begins the blame game. J.D. Vance was made the face of the U.S.-Iran deal.
29: If it works out, I'm going to take the credit. If it doesn't work out, I'm blaming J.D. You better be careful, J.D.
0: Giulia, buongiorno, buongiorno.
30: Buongiorno, insomma, sappiamo che tutti gli accordi sono per ora un po' scritti sull'acqua, gli incontri in Svizzera non hanno portato niente di concreto, più si va avanti più si capisce quanto è costata questa guerra, decine di miliardi di dollari finora, con tra l'altro escluse alcune voci di spesa che vanno ancora calcolate perché sono state rese note solo quelle del Pentagono, quindi del Ministero della Difesa. Insomma, secondo la prima voce che avete sentito era di un giornalista di Fox News che diceva, ed era soltanto, ne ho scelta una, ma lo hanno detto in 3 programmi diversi, insomma J.D. Vance non era proprio la persona giusta per condurre questi negoziati. E ricordiamo che J.D. Vance all'inizio, non apertamente, perché nessuno critica Donald Trump nella sua amministrazione apertamente, sempre secondo indiscrezioni era la persona più vicina a Trump che non era d'accordo su questa guerra all'Iran. Poi è stato scelto come negoziatore e la giornalista della CNN dice: bene, è iniziato quello che gli americani chiamano il blame game, cioè il gioco a dare la colpa. To blame vuol dire dare la colpa, e quindi sarà il capro espiatorio, sarà J.D. Vance. E l'ultima voce che avete sentito era quella di Donald Trump settimana scorsa, che scherzando, ma sappiamo che poi non scherza mai, o scherza ma in realtà non scherza, e che diceva: allora J.D., se l'accordo funziona sarà merito mio, se non funziona sarà colpa tua. Giù una risata, e ricorderete Lutnick, il segretario del commercio, che rideva a crepapelle dietro a Trump, Rubio serissimo, e anche perché poi nell'audio si sono sentiti anche dei suoni strani, dei suoni diciamo fisici, che sono stati poi sottolineati da tutti. Quindi insomma una situazione surreale, come ci ha abituato Trump. E approfitto velocissimamente per dire, visto che tutto il pasticcio della telefonata che non possiamo sentire in originale per accordi con la Cosa Bianca, quindi abbiamo soltanto la traduzione fornita da Compatangelo, non metto in dubbio che sia stato quello il testo, dico solo che in inglese dire I feel sorry for you, che è quello che è stato tradotto con mi fai pena, non è il mi fai pena nostro, è proprio mi dispiace per te, quindi te lo potrei dire Alessio, non so.
0: Queste erano le parole esatte.
30: I felt sorry for her, cioè mi ha dispiaciuto.
0: Rimango
30: per
0: male
30: lei.
0: Per te, cioè, sì, quindi cioè, mi fai pena è un po' tirato.
30: Nella sostanza, dopodiché
0: nella sostanza è un po' quello, cioè mi dispiace per te.
30: Però insomma ricordiamoci, Donald Trump è quello che ha chiamato Piggy una giornalista, quello che accorgersi adesso quando che Donald Trump non ha proprio freni nel parlare, nello scrivere, dopodiché con tutto quello che i nostri ascoltatori sanno e hanno ascoltato di Donald Trump con i miei e i tuoi commenti, siamo solo credo tutti soddisfatti che ci sia stata questa presa di posizione. Però ecco, quella
0: sarebbe curioso capire quanti di quelli che un anno fa, quando tu sottolineavi con precisione tutte queste cose di Trump, che ti accusavano, ci criticavano, adesso quanti hanno smesso, perché siccome l'ha fatto nei confronti di uno di noi, e in particolare della Meloni, a dire
30: sai,
0: beh,
30: anche quella,
0: adesso,
30: quella she had been begging me for a picture, ecco, ricordatevi la canzone dei Maneskin, I'm begging you, cioè begging you non è implorare, è chiedere con una certa insistenza. Anche qui ripeto, un po' tutto lost in translation, ma non importa, se il messaggio è passato, quest'uomo è rozzo, bullo, sessista, e forse ha anche qualche problema di salute, lo continuano a sottolineare tutti, cioè continua a esserci grandi dubbi sulla sua, sul suo decadimento mentale e anche fisico. Quindi, però negli Stati Uniti ha tanti altri problemi Donald Trump, il più grande dei quali è la famosa piscina davanti al Lincoln Memorial, che lui l'aveva fatta vedere in verticale, aveva detto che se fosse stato un monumento verticale sarebbe stato il monumento più alto del mondo. L'ha assegnato senza gara, un appalto, ne avevamo parlato, a un'azienda che tra l'altro è di un suo finanziatore, perché fosse tutta blu, soltanto che è stata usata una vernice sbagliata, e quindi questa piscina è diventata verde, piena di alghe, ed è naturalmente doveva essere tutto in vista del 4 luglio, che è il giorno dell'indipendenza, ma quest'anno è anche 250 anni di indipendenza. Non so se abbiamo tempo di sentire questo. Comunque, oltre appunto al blu, che è diventato verde, è anche pieno di alghe, tipo quelle che noi vediamo nelle nostre, a volte nelle nostre estati, quelle alghe infestanti. Quindi adesso Trump sta dicendo che è stato un vandalo, ma non è credibile, insomma, semplicemente è stato un lavoro fatto male.
0: Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi, con Paolo Corleoni in regia, Giorgio Giardino in redazione. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Strade in diretta.
1: Buon pomeriggio, torno a segnalare ancora disagi per incidente sulla A21 Torino-Piacenza con code tra Bronistradelle e Castel San Giovanni in direzione Piacenza per un incidente con più veicoli coinvolti, ancora chiusa l'entrata di Bronistradella in direzione Piacenza. Code per incidente sulla tangenziale nord di Milano tra Sesto San Giovanni e Monza Centro in direzione della A8 A50 Ro Monza. Sulla 1 code per incidente tra Fidenza e Parma in direzione Bologna e sulla 14 Adriatica per un camion andato a fuoco 7 km di code tra Forlì e Faenza verso Bologna, in carreggiata opposta a code di curiosi. Sulla 14 Adriatica ancora traffico bloccato per incidente tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, al sud rallentamenti per incidente sulla A30 Caserta Salerno verso Caserta tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani. A più tardi.
2: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
3: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
2: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
3: Io sono Paolo Benanti.
2: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
3: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
4: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
0: Promo 24.
5: Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta InfoCert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con pochi click semplifichi i processi, riduci i costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.
0: Hashtag autotrasporti.
6: Un saluto da Giovanni Savarese e benvenuti a Hashtag Autotrasporti. Mercoledì scorso Confindustria ha riunito a Roma istituzioni, imprese e operatori del settore per gli stati generali dei trasporti e della logistica. Il titolo dell'evento in realtà è già un programma: muovere, connettere e crescere. Con noi c'è Leopoldo Destro, vicepresidente di Confindustria con delega ai trasporti e alla logistica, che saluto. Destro, cominciamo da questo. Cosa si è detto a Roma mercoledì? Qual è il quadro che è emerso?
7: La giornata di ieri ha confermato che il trasporto, la logistica e con loro il mondo delle infrastrutture non sono un capitolo settoriale. Tutti gli stakeholder del settore del mondo della logistica si sono trovati intorno a un tavolo per condividere quelle che sono le priorità, le istanze, le esigenze del mondo della logistica e un po' la visione di quello che c'è da fare. E chiaramente si è capito, ed è quello che stiamo affrontando in questi mesi di lavoro con appunto un tavolo di lavoro tecnico con il settore della logistica, che questo è un comparto che non è un comparto settoriale, ma fa parte a pieno titolo della politica economica, della politica industriale che dobbiamo mettere a terra nel nostro paese, e è anche una leva importante di crescita. Come abbiamo visto dai dati, ogni milione di euro investito nella logistica genera oltre 2 milioni di euro di produzione aggiuntiva, e questo è stato confermato anche recentemente dalla Banca Mondiale, che i paesi con migliori performance logistiche registrano fino a un punto percentuale di PIL in più e un incremento dell'interscambio commerciale del 2%. Per un paese come quello italiano, che ha un export molto forte, vogliamo puntare i 700 miliardi di euro al 2027 e un paese che comunque importa diverse materie prime da fuori, penso che sia un input importante e da non sottovalutare.
6: Parlare di strategia nazionale dei trasporti è un tema che torna ciclicamente. Questa volta c'è qualcosa di diverso nell'approccio?
7: Beh, l'approccio secondo me che abbiamo messo in evidenza ieri è un approccio che vuole coinvolgere tutti gli stakeholder del settore, quindi c'è una volontà di lavorare insieme. Come ho ricordato l'altro giorno, non abbiamo indicato il cosa si deve fare, ma il cosa dobbiamo fare. Dobbiamo farlo tutti insieme per avere una politica unitaria, per portare il settore ad avere sicuramente dei vantaggi competitivi, per essere chiaramente al passo dei tempi, tra l'altro sfruttando anche delle possibilità che potrebbero riportare, guardando uno scenario più macro e quindi geoeconomico, potrebbe riportare il Mediterraneo al centro, diciamo, dei traffici anche marittimi, che poi vuol dire anche dei traffici terrestri. Infatti ricordo che le nuove rotte che stanno nascendo e che nasceranno anche di conseguenza di quella che è stata la guerra in Iran, potrebbero riportare con il corridoio IMEC il Mediterraneo ad essere il centro di nuove rotte. Ricordo che il Mediterraneo ha uno spazio acqueo mondiale del 0,9%, ma il 27% il trasporto marittimo mondiale passa da là, e quindi riportando al centro il trasporto marittimo sul Mediterraneo, chiaramente l'Italia è un è il gate per l'Europa con i suoi nuovi corridoi scandinavi.
6: Quali sono le priorità che Confindustria mette sul tavolo?
7: Noi abbiamo indicato ieri in maniera molto concreta 6 priorità. La prima è quella di colmare il divario infrastrutturale attraverso una programmazione stabile e investimenti adeguati. Su questo vorremmo lavorare in maniera forte anche col Ministero dei Trasporti. La seconda priorità è sviluppare l'intermodalità. Ricordo che in Italia l'84% dei volumi viaggia ancora su gomma rispetto ad una media europea del 75%. E un altro dato che è emerso ieri importante è che ogni chilometro che sostituiamo e lo mettiamo su ferro facciamo risparmiare 15,3 euro alle comunità. Questo mi sembra d'alta importanza. La terza istanza è accelerare la digitalizzazione delle infrastrutture favorendo un'interoperabilità dei dati e procedure digitali integrate. La quarta proposta è cercare di avere un mondo del trasporto e della logistica più sostenibile, fondato però su una neutralità tecnologica molto spinta, e anche su questo settore rimaniamo fortemente convinti che sia necessario sospendere o riformare in maniera pesante il tema degli ETS, compreso appunto quello dei trasporti terrestri e marittimi. La quinta istanza è quella di investire nelle competenze, anche in questo settore c'è bisogno di competenza, ed infine l'ultima priorità è quella della legalità, che è una condizione essenziale per la competitività del settore. Su questo abbiamo già fatto dei lavori con il sistema associativo, 2 su tutti, il reverse charge opzionale e il cruscotto informativo.
6: Grazie allora a Leopoldo Destro, vicepresidente di Confindustria, con delega ai trasporti e alla logistica. Cambiamo pagina e parliamo di infrastrutture intelligenti. La tangenziale di Napoli è diventata ufficialmente la prima smart road d'Italia. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha certificato l'infrastruttura come conforme agli standard per la mobilità connessa. Un risultato che coinvolge anche Movion, polo tecnologico del gruppo Autostrade per l'Italia. E con noi c'è il suo amministratore delegato Lorenzo Rossi. Buongiorno Rossi.
8: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
6: Buongiorno. Allora Rossi, cosa si intende intanto per Smart Road?
8: Allora, la Smart Road fondamentalmente è una struttura intelligente. Una Smart Road ha 3 ingredienti fondamentali. Il primo è quello di l'esigenza di raccogliere i dati dalla strada. Sono dati sia dei veicoli che sia dell'infrastruttura, quindi parliamo di ponti, viadotti, sia addirittura dell'ambiente circostante, meteo, situazione circostante idrogeologica. Il secondo punto fondamentale è l'elaborazione di questi dati per trasformarli in un'informazione utile a chi viaggia e utile a chi gestisce l'autostrada. La terza e ultima è quella di poter comunicare questa informazione, questo servizio all'utenza stradale, quindi non solo in modalità informativa come nei canali tradizionali, ma addirittura agendo direttamente sui veicoli dove questi sono predisposti per accogliere questa informazione.
6: Tornerei su un punto di cui mi ha già accennato, perché oltre al traffico mi ha detto che il sistema monitora in tempo reale anche le condizioni meteo e il rischio idrogeologico. Le chiedo questa novità, come cambia la gestione della sicurezza e come la cambierà ovviamente ancora più in futuro?
8: Beh, diciamo, la maniera migliore di spiegare cosa fa la Smart Road è attraverso un esempio pratico di un servizio reale all'utenza stradale, leggera e pesante, che però sia un po' diverso da quelle già disponibili tramite i tradizionali canali informativi. La Smart Road, il fine ultimo è proprio l'erogazione di un servizio, tant'è vero che questa novità nel servizio è un elemento essenziale del decreto ministeriale 70, cioè quello che dal 2018 dice come deve essere fatta una Smart Road, ed è proprio la creazione di questo servizio che ha consentito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di certificare per la prima volta in Italia la Smart Road di Tangenziale di Napoli. Questo servizio in cosa consiste? L'abbiamo chiamato Dynamic Speed Limit. Si basa su un concetto semplice: quando c'è una discontinuità nel traffico, un cantiere, un incidente, il traffico deve rallentare bruscamente, ed è questo che cambia, questo brusco cambiamento che genera la coda. Ma se invece tutti i veicoli già da molti chilometri prima rallentano tutti leggermente, potrebbero passare tutti dal restringimento senza creare nessuna coda.
6: E quindi diminuendo anche i rischi relativi in merito a incidenti e a cose di questo genere.

0: l'utente che li fa rallentare, ma è il veicolo stesso che rallenta. E questo può essere fatto ai veicoli già predisposti, oppure per il tramite di alcuni dispositivi che abbiamo realizzato e che sono utilizzati da alcune auto sociali della tangenziale di Napoli.
1: Perfetto, ringrazio Lorenzo Rossi, amministratore legato di Movion, per questo appuntamento è tutto. Un saluto da Giovanni Savarese.
2: Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
3: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
4: Grazie.
3: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
4: Faccio del mio meglio.
3: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
4: Aspetta.
3: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Sono le 14.
2: GR24, il Sole 24 Ore.

Ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano le nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciare l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro. Schwarzer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, all'atleta italiano sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Lo ha detto poco fa il vicepresidente americano J.D. Vance nell'ambito dei colloqui in Svizzera con l'Iran. Keir Starmer annuncia le dimissioni in una conferenza stampa questa mattina davanti al numero 10 di Downing Street, in vista l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che con ogni probabilità verrà eletto alla guida del partito laburista e quindi capo del governo. Le sorelle ritrovate a Formia sono state fermate, la madre, il compagno e il nonno delle due ragazze di 12 e 16 anni. Il padre delle due ragazze ha detto ora comincia una nuova vita, ma a quanto risulta ai carabinieri le due ragazzine dicono di voler stare con la mamma. Caldo torrido in tutta Europa, l'anticiclone sarà dominante ancora per una settimana, con punte fino a 42 gradi previsti in Francia. In Italia fino ad ora le temperature massime hanno raggiunto i 36-37.

gradi. Nuovo presidente per la Federcalcio ancora in corso. L'assemblea, a breve l'elezione, con Giovanni Malagò che resta il favorito. È tutto per questo breve aggiornamento, vi lascio a tutti convocati.

0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono... dolorosi.
2: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Devo ringraziare il calcio, è stata un'esperienza bellissima. Devo fare tantissimi auguri e un grande in bocca al lupo a tutti e due i candidati. Il calcio sicuramente continuerà in buone mani.
4: Se tornassi indietro cosa rifarebbe? Una cosa sola devi...
3: Ho già detto, sarei dovuto andare via prima.
5: Dobbiamo convocare la banda.
6: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Cucurella al volo, deviazione nella sua porta da parte di Tambacti e sono 4 per la Spagna. Poker servito.
2: E finisce qui, finisce 0-0 fra Belgio e Iran ed è un risultato clamoroso.
1: Palla pericolosa in mezzo, Chavoto Buslera e pareggia Capoverde, fa 2-2, disastro dell'Uruguay. Salah verso Trezeguet, spuca sul primo palo e fa gol di testa, non è francese, è egiziano. Trezeguet, 3-1 per l'Egitto, fine.
3: Mondiali, mondiali, tutto molto bello, ma è chiaro che la notizia che avete sentito prima nel GR, insomma, ci incrina un po' la voglia, perché non è una notizia di quasi nemmeno di sport, perché se davvero Alex Watzer sarà confermato positivo all'EPO, all'elettroproiettina, ai test dopo i campionati nazionali di Germania, è stato fermato dall'antidoping tedesco, alle 16 sta invitando tutto il mondo ad una conferenza stampa, speriamo quantomeno dignitosa, e poi potrebbe incrinarsi tutto un intero filone letterario e cinematografico sullo Schwarzer incastrato, truffato e raggirato. Vediamo. Ciao Pierluigi Pardo, buongiorno.
4: Ciao, non avevo nessuna voglia di questa roba qui.
3: Figurati il mondo, cioè ragazzi.
4: Certo.
3: Adesso
4: certo.
3: Spero che la parola che possa emergere da questa conferenza stampa ore 16 in cui sta invitando tutti sia dignità, almeno quello. Poi vediamo. Intanto saluto anche lunedì per signori telecronisti mondiali. Buongiorno Andrea Marinozzi.
5: Buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno.
3: E così diamo ciao. Il buongiorno anche agli ascoltatori di Radio 24 e ai telespettatori del Sole 24 Ore TV di DAZN che ci guardano in diretta. Chiari, ieri ha raccontato una partita abbastanza sorprendente per alcuni.
4: Sì, sorprendente, storica e devo dire molto bella.
3: Sì, veramente.
4: L'ho anche detto in diretta. Sì. All'intervallo io e Lotti, Volario Marcolin... c'era anche Marco Russo che era del partito di Marcolin, non so Andrea Marinozzi cosa ne pensi, io mi stavo divertendo tantissimo, ma perché a me piacciono le partite complicate, quindi mi piacciono le partite, ieri per esempio c'era Spagna-Arabia Saudita che era una partita che dopo 20 minuti era risolta, dopo mezz'ora era risolta, e al di là del fatto che la differenza reti può avere un peso, che poi ci possono essere mille storie dentro anche personali, invece la partita di ieri ha avuto una tensione enorme, quindi a me quelle partite lì piacciono moltissimo, nel secondo tempo mi è piaciuta ancora di più e anche a lui gli è piaciuta un po' di più nel secondo tempo, mi rendo conto che non è un po' come il sentimento del bello e del sublime, no? Cioè, senza farla troppo filosofica, nel senso non era una bellezza, diciamo, di palle gol, di gol, di spettacolarità, ma era una bellezza legata alla complessità di una partita dalla quale il Belgio ha girato in tondo cercando di trovare il pertugio, la situazione, e c'era questa squadra che con tutte le complessità, oltretutto poi chiaramente il tema legato, insomma, all'Iran di oggi, all'Iran di ieri, alle due bandiere, questo lo lasciamo agli esperti ovviamente di questioni internazionali e di geopolitica, ed è un tema interessantissimo, però dal punto di vista del valore agonistico di una squadra che arriva al mondiale in mezzo al dubbio parteciperà, non parteciperà, i visti, un po' di ostilità, le trasferte che durano di meno perché non possono arrivare il giorno prima, devono arrivare ovviamente a poche ore dalla partita, ripartono subito dopo la partita, sì. O meglio, arrivano il giorno prima ma non due giorni prima, cioè queste robe qui hanno oggettivamente dal punto di vista della preparazione di una squadra che deve curare ogni singolo dettaglio un peso, e invece questa squadra si è compattata e da questo punto di vista è una grandissima storia, secondo me, senza se e senza ma.
3: Beh, ma quasi tutto il mondo credo ieri facesse il tifo per l'Iran. D'altra parte è stato un modo anche abbastanza iconico per festeggiare questi 40 anni, no? Del gol più leggendario della storia del calcio. A proposito, Andrea, oggi c'è l'amico De Giovanni, Maurizio De Giovanni, scrive un bellissimo pezzo sul Corriere della Sera che si chiude con: il VAR c'è oggi, ma allora non c'era per grazia di Dios. Non c'è questa. ci fosse stato ieri, avrebbe vinto Iran, perché Taremi un gol aveva fatto peraltro molto bello, roba di millimetri, fuori gioco. Oggi, per grazia di Dios, c'è, ieri non c'era.
6: Sì, mi ha ricordato molto, a proposito di gol del passato, ma del recente passato, la rete di Weghorst, l'ultimo, sì, mondiale con l'Argentina sulla la punizione. Però sì, è un ricordo bellissimo, quello di 40 anni fa. Anche per noi telecronisti il commento di Victorio Morales è fantastico, penso il miglior commento della storia del calcio. E per tornare al discorso che faceva prima Pierre, sono pienamente d'accordo con lui. Commentare queste partite in cui c'è equilibrio, quando sulla carta non ci dovrebbe essere equilibrio, è molto bello, anche se poi la partita non è spettacolare. È capitato al Belgio anche la prima gara contro l'Egitto, al Portogallo contro la Repubblica Democratica del Congo, e questo, pur essendoci state pochissime occasioni da gol in quella partita, è stata una partita entusiasmante, perché appunto si è trovato un equilibrio che nessuno poteva immaginare. E invece in questo mondiale, da questo punto di vista, stiamo stupendo, perché c'è un ottimo lavoro alle spalle.
3: Ma pure troppo, anche se c'è anche un dettaglio su cui non sono d'accordo con mio fratello Pardo, ma te lo dico dopo. Prima voglio far notare a te e a tutto il mondo che, a proposito di questo equilibrio, Capoverde è lì, cioè non è più soltanto ah che bello facciamo festa, pareggia 2-2 con l'Uruguay del Loco Bielsa, che a questo punto è più dentro che fuori. Capoverde ha 2 punti, l'ultima partita, cioè Capoverde Arabia Saudita, e dall'altra parte la Spagna, che era maltrattato l'Arabia Saudita contro l'Uruguay. Dubito che la Spagna possa accontentarsi di un pareggio, che pure promuoverebbe per prima, e a questo punto tutti con le bandiere, no, di Capoverde, ragazzi, tutti Capoverde con le bandiere.
4: Capoverde ha un match point e l'unico rischio è l'ansia della prestazione.
3: In un mondo normale, Arabia Saudita Capoverde, che segno metteresti? In un mondo normale?
4: No, per quello che si è visto fino ad oggi, Capoverde è meglio, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, nel senso che numeri alla mano, ha fatto due pareggi con Spagna e Uruguay, tra l'altro anche 2 pareggi diversi, perché anche proprio da un punto di vista di chiave tattica,
3: sì, è vero, sì.
4: Ieri il 2-2 l'Uruguay se l'è fatto da solo, questo è evidente, però il primo pareggio sarà un pareggio, diciamo, di pura resistenza, il secondo pareggio invece è andato in vantaggio, poi quando sembrava sul punto di crollare ha trovato questo regalo, ma comunque l'ha saputo sfruttare, e alla fine, io la partita l'ho vista, alla fine ha sofferto, ma insomma ha sofferto il giusto,
3: sì,
4: e
3: no,
4: ha avuto,
3: certo,
4: anche, e aveva ancora, certo, la gamba per ripartire, fra l'altro, attenzione, aveva pure la gamba per ripartire, quindi no, io credo che quello che ci dicono queste due prime giornate è che Capoverde abbia davanti a sé un match point clamoroso, sì, per arrivare secondo nel girone.
3: Sì, ma anche e poi magari incrociare l'Argentina, perché neanche, questo neanche succederebbe.
4: Neanche terzo è ripescato per arrivare secondo nel girone.
3: Sì, completando il fracasso del Loco Bielsa, no Andrea? Perché l'Uruguay, che ha giocato le prime 2 partite, Arabia Saudita e questa, 2 pari, adesso gioca con la Spagna, dubito che la Spagna abbia voglia, guardi tanto la classifica, abbia voglia di fare sconti.
6: No, un disastro, mi ha sorpreso negativamente già dalla prima partita nelle scelte, partire con Darwin Núñez insieme a un altro attaccante, a Vinas. Núñez non gioca da marzo, è stato tolto dalla lista con l'arrivo di Benzema in Arabia Saudita, e la partita l'ha proprio impostata male entrambe, anche l'arrivo a questo mondiale non fa amichevoli per prepararsi al meglio per giocare poi al mondiale, quindi più allenamento e meno partite, e poi se questo è il risultato le critiche sono feroci. Stavo leggendo anche i giornali, in Uruguay sono tutti molto arrabbiati con lui, anche per le scelte di aver convocato Suarez ieri in tribuna, una serie di elementi che fanno sì che l'Uruguay sia una grossa delusione. Poi magari ci stupisce contro la Spagna, ma io la penso come te, è molto difficile, però mi ha veramente deluso, è una squadra che vive di intensità, di velocità, di ritmo, tutte cose che non abbiamo visto.
3: Sì, io non so, è un modello, diceva Bielsa arrivando, ma mi sembra che non sia neanche più tanto un entrenador, perché va bene stupire, però ci possono essere dei limiti, no? Al famolo strano, Andrea, stai dicendo questo?
4: Sì, classico.
6: Sì, no, è verissimo, perché se poi vai sempre controcorrente, ecco, quando le cose vanno bene, ok, quando le cose vanno male uniscono i puntini, dico, non è possibile che tutte queste cose che noi abbiamo detto ok, le facciamo, poi non ci portino a nulla, e di conseguenza anche dichiarazioni forti contro la FIFA, alcune condivisibili a pieno, tipo l'International Break senza ombra di dubbio, hanno però fatto arrabbiare il popolo uruguayo, dicendo stai parlando tanto, i fatti non li stiamo vedendo, e poi è Bielsa, se l'Uruguay va male, copertina ci va a lui,
3: è chiaro.
6: Se fosse andata bene, ci sarebbe andato lui lo stesso, perché è un personaggio gigantesco.
3: È chiaro, però Pier, dicevamo, c'è un limite al famolo strano, perché anche presentarsi lì con tutte quelle cose che abbiamo ricordato non è il massimo della vita. Poi alla fine non passi il turno in questo girone qui e rimane il Loco Bielsa anche in questo.
4: No. Allora, il personaggio è leggendario, però come tutte le cose ci vorrebbe un po' di equilibrio. Cioè questo suo essere, guarda, io il mio primo ricordo di Bielsa, proprio la prima cosa che mi viene in mente, tipo memoria volontaria prustiana, è il Cile del 2010 quando era in Sudafrica, 3-3-1-3, insomma. Quindi stiamo parlando di una cosa che di un grandissimo allenatore, questo è indiscutibile, di un personaggio estremamente carismatico, oppure la conferenza stampa a Gelsenkirchen dopo uno Schalke 04 Athletic Bilbao di Europa League di, credo, ormai 12-13 anni fa. No, ma cioè stiamo parlando di una figura che è leggendaria, però cioè, quando lui abbassa lo sguardo, cioè, c'è un limite, non è che puoi pure sorridi, no, poi quando fai selfie sorridi anche se non te ne frega niente di quello, perché è un modo per stare al
3: però
4: mondo,
3: se
4: no?
3: Vinci puoi. Quindi anche fare quelle robe, cioè, lì se perdi ti torna tutto
4: mente,
3: contro
4: mi viene in mente Nanni Moretti, no? Mi si nota di più se vengo, se non vengo, se vengo e me ne sto in disparte, vengo ma non ballo. Cioè io non vorrei che poi alla fine tutta questa roba qui, che è in larga parte condivisibile, tra l'altro sugli hydration break sono perfettamente d'accordo con lui, su tantissime cose sono d'accordo con lui, poi alla fine diventano degli elementi che alla fine per fare l'antipersonaggio in realtà diventa personaggio, tutto qua. Questo dal punto di vista della comunicazione è veramente Nanni Moretti, sì, mi ricorda di più se vengo non vengo, se sto in disparte.
3: E lo so Pier, però vale anche per Mourinho, no? Fino a quando vinci e sei in hype, come dite voi ragazzi, allora a quel punto lì puoi anche fare l'attore. Se fai tutte quelle cose lì, ma stiamo parlando di calcio, non ci sono i risultati, allora fai pure una figuraccia. O no? Questo è quello che penso. Sì, cioè, non,
4: diciamo il palmarès, no? Il palmarès di Mourinho e il palmarès di Bielsa sono un po' diversi. Questo
3: no, ma
4: detto, ma per. Ecco, ma no, perché non contano solo le vittorie, non contano solo le vittorie nella vita, perché conta sempre le squadre che hai avuto. Se volete, ieri mattina pensavo, tornando in macchina da Todi, pensavo a alcune cose proprio su Maradona e Messi. Cioè non contano le vittorie, conta anche quello che tu riesci a suscitare, a provocare, contano le squadre che hai preso, contano la difficoltà dell'impresa. Ci sono salvezze che valgono come uno scudetto e ci sono scudetti
3: e ci sono non passaggi dei turni quasi, come no? Questo dell'Uruguay che vale un fracasso, però cioè non ti stai chiedendo di vincere il mondiale, non sto dicendo questo.
4: No, sta facendo male, due pareggi con l'Arabia Saudita Capoverde sicuramente sono due risultati negativi. Detto questo, io ho simpatia per Bielsa, è chiaro, cioè lo trovo un personaggio leggendario, però poi alla fine, al netto di una narrazione che diventa, alla fine diventa quasi, ripeto, l'essere antidivo, antipersonaggio nel mondo di oggi, giustamente, perché abbiamo bisogno continuamente di cose che solletichino l'attenzione delle persone, quindi l'essere l'antidivo in una maniera così plateale ti porta a essere divo. È tutto qui. Poi c'è il campo, e nel campo sta facendo fatica. Una fatica. Detto questo, io tifo per Bielsa, cioè uno che mi piace, credo sia un valore avere Bielsa.
3: Però decidiamoci, in un quarto di finale al mondiale. Bielsa, o passa Bielsa o passa Capoverde, decidiamoci però, tutte e due non possono passare.
4: I tre punti, andare a 5, sì, Bielsa è messo male, perché con tre punti, non so Andrea se hai fatto tutti i calcoli, se è già possibile fare qualche calcolo, servono quattro punti per...
6: No, possono passare entrambe. Però è molto difficile, sì, quattro punti credo che le migliori terze ci entro tranquillamente, però con la vittoria di Capoverde andrebbe a 5, l'Uruguay se dovesse battere la Spagna è un po' complicato, è sicuro, se dovesse pareggiare con tre punti dovrebbe guardare poi quale altre, una buona differenza reti.
3: Secondo me è complicata. Io volevo arrivare a un altro tema, volevo usare Andrea Marinozzi per fare la cassazione su una cosa, perché anche ieri Pierluigi ha detto, ma è il suo pensiero, che l'Europa comunque si fa il tifo, perché l'Europa è comunque il continente di riferimento, è comunque quella che ha, questo è oggettivo, meno posti di quelli che meriterebbe, non stiamo parlando soltanto di italiani eccetera. A me, guardando questo mondiale, compreso il Belgio di ieri, a me l'Europa, non solo calcisticamente, ma questo è un altro discorso, mi pare un po' decadente, cioè come un principe che ha finito i soldi, perché tolte le solite note che sono ingiocabili per tutte le altre europee, Italia, Inghilterra, Francia, Spagna, la Germania, tolto l'Olanda che può essere una sorpresa, tolta la miglior Norvegia della storia, mi sembra che il livello medio la media borghesia europea stia dimostrando grandi crepe.
6: Sono d'accordo in questo momento. Secondo me il discorso va poi posticipato tra qualche settimana per vedere poi quanta strada faranno. Però all'inizio è stato lento e mi ha sorpreso. Mi hanno sorpreso in positivo le altre squadre, le africane, tolta la Tunisia, ora vediamo l'Algeria, sono arrivate molto organizzate. Sì. E pensavo ci fosse un maggior divario tra squadre nazionali e squadre di club, almeno questo ha mostrato gli ultimi grandi tornei a livello mondiale. E invece no, si sta accorciando molto di più. C'è grande organizzazione tattica, grande impegno, sacrificio, preparazione fisica,
3: bravo,
6: che è fondamentale, bravo. E questo diminuisce un po' il gap con le europee, ma anche perché molti sono arrivati con tantissime partite già giocate, con pochissimo riposo alle spalle, anche questo diventa poi un elemento da misurare, però soprattutto a livello tattico e fisico ci stanno molto avvicinando.
3: Sì, anche Pier Marinozzi pensa
4: questo. Io due o tre europee importanti. No, ma secondo me il discorso vale un po' per tutti. Basta tornare al ragionamento che facevamo un minuto e mezzo fa, cioè pure l'Uruguay. L'Uruguay ha fatto il suo girone, l'ha chiuso a 28 punti nel mischione a pari merito con Colombia, Brasile e Paraguay, a meno uno dai Ecuador, che in realtà era 32, e con l'Argentina unica staccatissima, no? E l'Uruguay quindi ha fatto 28 punti in quel girone, ha fatto gli stessi punti del Brasile, fa due pareggi con Arabia Saudita e Capoverde. Cioè il mondo del calcio si sta sicuramente livellando, perché le conoscenze sono sempre più condivise, perché le disponibilità economiche si stanno livellando rispetto al passato. Qui è veramente un discorso di geopolitica, su come gira il mondo e l'Europa, e sul peso, sulla centralità dell'Europa nel mondo. Detto questo, per me le europee sono le più forti, qui c'è la storia del calcio, continua a esserci il centro del mondo e noi abbiamo poche squadre, meriteremmo almeno 4 squadre in più, ci saremmo qualificati noi, e stasera stavamo pensando alla terza partita del girone dell'Italia. Ma non è un discorso furbo da tifoso della nazionale, è un discorso credo meritocratico, perché insomma secondo me, alla fine, le europee, se tu guardi la storia, sono quelle che arrivano sempre fino alla fine, salvo qualche rarissima eccezione.
3: Però poi guardi l'Iran, ieri.
4: Per dirti, la Svezia è una squadra che si è qualificata, sappiamo neanche come, questa è la verità.
3: Sì, no,
4: Repubblica Ceca è una squadra che si è qualificata perché ha fatto uno spareggio, vinto ai calci di rigore, che per carità contano, sarà brava con Irlanda e Danimarca. Per me, la Danimarca è forte della Repubblica Ceca, e l'Italia è più forte della Bosnia. Cioè, se tu fai un meccanismo di qualificazione così complesso e così incline al destino, poi magari non la partenza. E questo innestato nel meccanismo che dicevo prima, cioè che comunque c'è in atto, e questo è positivo, un livellamento del calcio mondiale, perché le conoscenze del calcio vengono condivise. Quindi 20 anni fa o 30 anni fa proprio c'erano posti dove non si sapevano le cose, oggi si sanno ovunque, ci sono i soldi per andare a prendere i tecnici, i preparatori, per migliorare, fare i centri di allenamento, questo è
3: meraviglioso. Ci sono i giocatori

0: giocano all'estero, il verbo vanno a prendere da qualche parte.
1: All'estero c'è una mescolanza di provenienze, ma questo io voglio dire è oggettivo, no? Cioè, ci sono giocatori che appunto hanno il papà
0: Marocco, nel Spardò,
1: che gioca nel Belgio, origine spagnola, italiana, voglio dire, ma va benissimo, cioè da questo punto di vista rispetto al calcio di quando io ero bambino è tutto molto più fluido e più ma va benissimo, ripeto, va benissimo. Detto questo, l'Europa avrebbe diritto a qualche posto in più, questo è secondo me
0: l'Europa,
1: però, secondo me, comprovato dai
0: forse
1: fatti.
0: Si deve anche svegliare però, perché a un livello delle europee medie così basso io non lo ricordo, cioè rischi quasi di non essere sorpreso per una partita come quella di ieri sera o per una partita come quella del Portogallo dell'altro giorno, rischi quasi di non essere sorpreso da questi risultati. Per chiudere con Andrea Marinozzi vorrei un appunto sulla squadra che hai commentato sabato, cioè la Germania, che a proposito delle europee forti, che secondo me non sono più di 4 più 2 in questo mondiale, mi sembra, leggendo un po' il giro, mi sembra che la Germania abbia trovato in questo mondiale anche quella componente utilissima e un po' immateriale, che è quella dell'eroe per caso, no? Perché leggo di Dennis Undav che è un po' Schillaci e un po' Vardi per la sua squadra.
2: Oh no. 11 partite in nazionale, 9 gol e 4 assist, un andamento fantastico. Vedremo se giocherà a titolare la prossima.
0: No, assolutamente no. Assolutamente no.
2: Non deve giocare. Perché?
0: Ma va. Ha detto sto in panchina a bere il caffè, poi entro e segno.
2: È l'uomo del destino. Ha fatto anche un po' all'ultimo europeo con Fulkrug, no? Entrava un po' anche lui all'ultimo europeo, c'è questa carta sorpresa. È una squadra che gioca alla stessa maniera da tempo, una forte identità, principi molto chiari. Qualche stella sta mancando e non so se tornerà a brillare durante il torneo. Penso a Wirtz dopo una brutta stagione con Liverpool, penso a Sané che probabilmente verrà sostituito alla prossima partita, magari con Leveling. Musiala sta tornando, un ritorno lento dopo un infortunio gravissimo proprio la scorsa estate. Qui sono un po' di giocatori che possono cambiare la forma a questa squadra, che non stanno benissimo ma stanno bene insieme, quindi è una squadra che funziona, che ha dei principi forti, che ama correre il rischio, e non so se riuscirà a portare poi questa filosofia fino alla fine senza bilanciando bene rischi e benefici, però è una squadra che ha un'identità forte, a me piace particolarmente. Poi se riesce a trovare la stella in questi 40 giorni di Undaf, ecco, possiamo aumentare ancora le possibilità di successo.
0: È un Vardy che fa lo Schillaci, piegava le lamiere fino a qualche anno fa, poi è diventato giocatore, adesso sta facendo Schillaci. Ma per chiudere, in quale sottoinsieme la metti la Germania? In quella delle underdog di livello come il Brasile o in quella delle o nell'urna principale di quelle che possono aspirare ad arrivare là?
2: No, io confermo la sensazione premondiale, cioè pre-mondiale. La prima fascia. In prima fascia, sì, avevo quella sensazione lì anche forte del buon europeo giocato. Se ricordiamo il percorso, abbiamo poi negli occhi la Spagna, ma la Spagna rischia di uscire con la Germania. C'è probabilmente un calcio di rigore Cucurei al di là dell'episodio. Gioca una partita punto a punto con la Spagna, campione d'Europa. Ed è quella nazionale lì, con qualche modifica, ma è quella nazionale lì.
0: Quindi prima urna numero uno.
2: Prima fascia.
0: Grazie Andrea, buon lavoro.
3: Rigore.
2: A voi,
3: buon lavoro. Ciao, di rigore clamoroso, voglio dire a Andrea di dire... Di dire a Carlo che queste due chiacchiere sulle squadre europee le facciamo dopo il palio, ci sentiamo dopo il palio.
0: No, ma beh, ma lo
3: che
0: so.
3: Andrea della Tartuca, giusto?
0: Della Tartuca. Andrea.
2: Giusto, Pier, giusto.
0: La Tartuca.
2: Giusto.
3: Anche se la Tartuca e la Chiocciola non corrono il 2 luglio, allora. Quindi sarà
0: un palio turistico. Allora fa
3: loro,
0: l'Italia, fa l'Italia al palio.
3: Sì, fa come Undav, prende il caffè e entra. No, allora, sulla Germania è evidente che questa sia una squadra... è tutt'altro che un outsider, cioè chiamarla outsider secondo me significa...
0: Cioè tu la metti sopra il Brasile?
3: Sì, io la metto potenzialmente sopra il Brasile, poi abbiamo ricordato l'episodio di Germania-Spagna, che magari qua in Italia non ci ricordiamo bene, quello è un episodio che poteva girare tranquillamente l'europeo, ma il mondo del calcio nelle competizioni brevi, nelle partite secche, è fatto di sliding doors. Noi abbiamo giocato meglio la finale con la Francia dell'europeo, quella che abbiamo perso col golden goal e col pareggio all'ultimo minuto rispetto a quella del mondiale, al mondiale abbiamo vinto e di là abbiamo perso. Se voi andate a riprendere le due partite, in una hai fatto una signora partita e qui hai rischiato pochissimo e potevi andare 2-0, in un'altra hai fatto una partita eroica di sofferenza, e però una hai vinto quella che... cioè è così, il Milan ha giocato meglio contro
1: contro il Liverpool a Istanbul, che è Atene, e ha vinto Atene e ha perso a Istanbul. Cioè, se noi non capiamo che, ed è anche questo uno dei motivi della bellezza del calcio, che quando poi arrivi alla partita secca, quando arrivi all'appuntamento stretto del destino, le differenze le possono veramente possono essere rappresentate da piccoli episodi. E quindi per me la Germania ha quella forza lì. Cioè, non so quante squadre avrebbero comunque fatto 7 gol contro un avversario. Dopo ieri ce n'hai ancora di più la conferma. Cioè, fare 7 gol non è banale. La Germania ha quella qualità lì, ha quella forza offensiva lì. Poi ci sono mille intrecci, dai sedicesimi comincia una roba che sarà cervellotica, perché alcune prime trovano le seconde di altri gironi, altre trovano le terze. Ci potrebbe essere una parte del tabellone più facile e l'altra più difficile, ci potrebbe essere un intreccio già a livello di ottavi di finale piuttosto complicato, non di sedicesimi ma di ottavi di finale molto complicato per la Germania. Quindi le variabili sono mille, ma come qualità della squadra siamo su livelli molto alti.
0: Allora io volevo, per un altro tema, farti sentire un Conceição.
4: Cristiano, com sua qualidade de fazer golos, acho que não há ninguém como ele nesse capítulo, e nós não temos essa obrigação, essa necessidade de lhe passar a bola. Eu, por exemplo, falo por mim, eu passo a bola para quem acho que naquele momento está melhor desmarcado.
0: E tu ci credi che devono passare la palla a Cristiano Ronaldo? Cioè, possono fare quello che vogliono anche non passargliela?
1: Io credo che Cristiano sia un gigante. Un gigante assoluto. Poi probabilmente la sua ostinazione a continuare, fra l'altro ha una condizione fisica e tecnica che gli consente di continuare, cioè non è che sta lì e ruba il posto,
0: No, ma certo.
1: Però c'è un po' di cortocircuito che nasce dalla sua storia, che è una storia da numero uno assoluto, e il suo presente, che è quello di un giocatore ancora capace di finalizzare tanto e bene, ma che poi guarda che non è molto, cioè è una cosa abbastanza comune nella storia.
0: Sì, però ti dico questo, sono quelli, ad esempio Modric nel Real Madrid non è che si offendeva se giocava gli ultimi 20 minuti, entrava gli ultimi 20 minuti e cambiava la partita nel Real Madrid.
1: Modric giocava.
0: No, due anni fa, prima di... Sì, giocava, entrava al 70esimo e ti spaccava veramente la partita.
1: Era
0: capace di darti qualcosa di tangibile, hai capito?
1: Sì, ma probabilmente la dimensione di Ronaldo potrebbe essere questa. Cioè, se tu mi chiedi se sia un dogma assoluto il fatto che lui debba giocare 90 minuti tutte le partite, ti dico che no, non è un dogma assoluto.
0: Bisogna spiegarlo a lui.
1: Portogallo è una squadra di... Sì, bisogna stare a lui, ma io penso che la formazione non la faccia lui, no? Io non lo so, io credo che siamo di fronte a una situazione poi in realtà non tanto diversa alle situazioni che abbiamo vissuto in questi anni, anche con dei grandi giocatori italiani, da Del Piero a Totti, che nella parte finale della loro carriera hanno vissuto un momento in cui magari c'era un allenatore che in certi momenti ne preferiva altri, ed era sempre un tema di discussione. Quindi non è una cosa così diversa da tutte le altre. Il problema è che il Portogallo ha giocato malissimo e Cristiano ha giocato malissimo. Questo è il problema, perché sennò non si parlerebbe di questo.
0: No, ma assolutamente.
1: Quindi che non sia un dogma, secondo me, assoluto. Io, certo, se io fossi il CT del Portogallo, così prendendola fuori, non
0: è però la sensazione è che lui comunque dica: gioco io più altri 10 e io gioco. E questo è questo che un po' stride, ma è la sensazione, Allora, poi magari ha ragione con Conceição, non siamo obbligati a passargli la palla. Io non gli credo, ma così è. Borsa, Deborah Rosciani.
5: Non telefono, non chiamo.
6: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
7: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
6: Ecco, bravo mister.
8: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
9: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Cosa succede a Wall Street ad un'ora dall'avvio delle negoziazioni? L'apertura dovrebbe essere poco mossa dopo gli ultimi sviluppi nei negoziati fra Stati Uniti ed Iran. Naturalmente sappiamo che deve essere ancora fissata una tabella di marcia che potrebbe portare al raggiungimento di un accordo definitivo entro 60 giorni fra appunto Stati Uniti ed Iran, e ci sono le dichiarazioni chiaramente dei principali esponenti politici che si stanno confrontando in queste ore. Nel frattempo il mercato azionario appunto aspetta in maniera prudente l'evoluzione della situazione. Ricordiamo che venerdì Wall Street era chiusa per festività. Andiamo all'Europa, l'apertura della settimana per i listini continentali è incerta, anche se adesso di nuovo il miglioramento rispetto alla mattinata è ancora negativa. Parigi dello 0,43%, Francoforte più 0,13%, positiva anche Londra dopo le dimissioni attese questa mattina e formalmente comunicate del primo ministro Keir Starmer. Vediamo a Piazza Affari cosa succede. Meno 0,39% sulle FTSE MIB. Oggi Milano appesantita dallo stacco della cedola di alcuni grandi gruppi. Era Leonardo, Poste Italiane, Snam, STM, Eterna, e quindi questo fatto sta pesando per circa lo 0,2%. A Piazza Affari, al netto di questo, sarebbe quasi vicina alla parità la borsa italiana. Ricordiamo che venerdì ha chiuso positivamente, toccando nel corso della seduta il record storico a 53.188 punti. Andiamo ai migliori titoli in questo momento. STM più 2,50, Nexi più 1,67%, Prismian più 1,57%, tra i ribassi invece più importanti andiamoli subito a controllare: Fincantieri meno 4, Brunello Cucinelli meno 3, meno 3 anche per Leonardo, meno 2,9% per Moncler. Per ora è tutto.
15: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
16: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.

0: cross basso, bello Yamal! Come si presenta? È tornato! Eccolo la mia Yamal! Aspettavano solo questo in Spagna! Solo questo, il suo gol!
1: Primer gol en un mundial, ¿qué se siente?
2: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un mundial y poder marcar en mi primer partido como titular, es un sueño. Al final el otro mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
3: Lamine Yamal finally has arrived at the World Cup with this goal, making Spain one of the favorites.
4: The difference from the first game and today was, I would say, Yamal, because he brings something that nobody else has, the creativity, and he only played 45 minutes. Everybody knows when you play against Spain, you have to watch out.
5: Titi Henry ci va giù secco sempre nei suoi giudizi, però spesso non sbaglia, lo avete sentito. Voglio denunciare un fatto increscioso perché oggi non si magna, dato che alla mia destra c'è la poltrona Cruciani destinata al pubblico pagante di tutti i convocati, oggi non c'è nessuno e quindi niente, si digiuna. Se volete venire però, tutti convocati @radio24.it, scrivete una mail e noi vi invitiamo ovviamente a pagamento. Bene, Julio Campo, buongiorno.
6: Con rispetto all'Italia,
5: Movistar, AS, ASB e i più importanti media spagnoli. Riparto da Pierluigi, non ci voleva molto a capire che il più forte diciottenne del mondo e sto stretto facesse la differenza, Pierluigi.
6: Sì, mi sembra l'inizio, no? Ieri abbiamo tutti pensato al primo gol di Messi al mondiale, abbiamo tutti pensato in quel momento lì che stavamo per vivere un qualcosa che poi verrà ricordato nei secoli dei secoli. Il talento è incredibile, la condizione fisica è ancora, secondo me, al 100%, lo vedi soprattutto in giocate nel lungo, no? Nelle accelerazioni, quando prende palla al piede, sempre la tecnica è la prima cosa che torna, quello che torna un po' meno invece è la condizione fisica a quei livelli così perfetti che devi avere per giocare un mondiale. Però insomma mi sembra molto confortante per lui e per la Spagna che adesso, anche complice secondo me il risultato della serata, veleggia abbastanza serenamente, sereno. Anche se Spagna e Uruguay in qualche modo diventa una trappola, perché ecco, da questo punto di vista sicuramente un Uruguay così in difficoltà come abbiamo sottolineato nella prima parte della trasmissione, da un lato sembra un'avversaria meno insidiosa, dall'altra però ha bisogno, potrebbe non bastare il pari e quindi potrebbe provare a fare una partita in qualche modo sorprendente.
5: Ma la Spagna
6: molto bene.
5: Sì, Julio, ma la Spagna sa vincere una partita sporca o deve per forza vincere 4-0, 7-1, 9-3.
7: Sicuramente la Spagna già col tempo ha acquisito anche questa sua capacità di vincere, così come il Barcellona, di vincere anche quando la partita diventa dura, quando si fa sporca. Una cosa importante che secondo me non abbiamo sottolineato abbastanza di Lamine Yamal, oltre alla sua qualità tecnica e poi alla sua età, è che si tratta di un giocatore è raro, anomalo, perché è leggero. Cioè lui è lui rappresenta un termine, cioè la leggerezza, che esiste come in Italia ma in Spagna non esiste. Cioè questo termine, ve lo dico in spagnolo, ligereza, non ha nessun significato in Spagna e ciò è un limite per noi, perché non sappiamo essere leggeri e spesso viene spacciato per superficialità oppure per arroganza. Ecco, la Lamine Yamal si trova in quell'ambito che va fra Cristiano Ronaldo e Messi, Vinicius e Dembélé. Lui galleggia in questa sua isola felice di leggerezza e questo secondo me lo rende ancora più forte, qualcosa di unico ed eccezionale. Non so se ve lo ricordate la conferenza stampa quando l'ha mandato il Barcellona ai quarti di finale, la partita di ritorno contro il Cholo al Metropolitano. Va lui con Hansi Flick e la prima cosa che dice: io mi auguro che domani il Ciolo abbia il coraggio di mettermi una marcatura all'uomo. Cioè, ma non è arroganza questo, perché quei primi 30 minuti che ha fatto il Barcellona al Metropolitano sono qualcosa di eccezionale. Poi è finita quella partita,
5: certo,
7: perché è passato l'Atletico di Madrid, ecco, certo. Questo è la Lamine Yamal, secondo me.
5: Sì, il peso arriverà col tempo, forse, Pier.
6: Sì, sì, ma insomma, stiamo parlando della the next big thing, stiamo parlando della prossima cosa veramente luccicante del calcio mondiale. Io non credo ci siano grandi dubbi su questo, con tutto rispetto ovviamente per l'epoca di Mbappé, che già ha fatto cose clamorose, le farà, per quello che può fare Haaland, ovviamente più nei club che in nazionale, perché la nazionale, se vediamo che farà la Norvegia, non è comunque una nazionale storicissima, anche se in questo mondiale può far bene. No, Lamine ha il futuro dalla sua parte, dai, ha il futuro dalla sua parte, ha i colpi, ha il talento, ha sicuramente questa leggerezza, questa capacità di lettura delle situazioni che è abbastanza sovrannaturale.
5: Poi migliori compagni, ragazzi, Pier. Ieri, cioè, basta quasi la sua presenza, no? Questo è un tratto dei grandissimi. Per migliorare quasi nel linguaggio del corpo quelli gli stanno intorno, oltre che nel linguaggio del corpo, oltre che nel tabellino chiedere a Urzabal.
6: Sì, sì, ma no, non c'è dubbio, dai, si diventa banali se non messo su Yamal, nel senso che bisogna solo aspettare e bisogna soltanto sperare che non ci sia nessun accidente del destino, che la crescita a 360 gradi dal punto di vista della serenità, della sicurezza psicologica, della personalità, segua il talento, perché il talento è cristallino,
5: sì.
6: Cristallino ed enorme. Quindi poi come tutte le cose, la vita di qualsiasi, questo vale per Sinner, vale per Alcaraz, vale per qualsiasi gigante dello sport che
5: predestinato,
6: sembra predestinato a dominare, vale per Chimi Antonelli, devi sempre augurarti che non ci siano complessità, no?
5: Certo, no, questo
6: sì, la vita, ma la gestione, comunque un ragazzo giovane, quindi il tipo di maturità e la capacità di rimanere con i piedi per terra, la capacità di fare le scelte giuste, però insomma sono tutte cose che secondo me sono ampiamente nelle sue corde.
5: E poi gli ultimi mondiali, ha detto, li ho guardati in TV a scuola, cioè alla TV della scuola, e questo è già un segno di evoluzione, perché a noi da piccoli i mondiali in TV a scuola non ce li facevano vedere. Ma questa è una digressione. Io volevo chiedere un'ultima cosa a Julio Campo, una cosa che a me e anche per Luigi ci manda avanzare i pazzi. Sempre sul fronte spagnolo è quello della questione Nico Paz, perché io fossi il Como, l'Inter, il Borussia Dortmund, il Real Madrid, no, Real Madrid ce l'ha già, una qualunque squadra a 60 Nico Paz proverei a prenderlo a costo di dovermi vendere i mobili di casa.
7: Anch'io, però dubito che Mourinho la pensi come noi. L'unica cosa che gli è stata chiesta a Mourinho, sicuramente, così come nel, questo è il Mourinho bis, no? come la prima volta, è subito cercare di vincere e di far sì che il Barcellona non vinca più, almeno in Spagna, e perciò a lui servono i giocatori già maturi e grandi conoscitori del campionato spagnolo e anche a livello internazionale. Secondo me Nico Paz, per quanto sia bravo, sia un fenomeno, potenzialmente sicuramente uno dei più forti in assoluto, non rientra in queste caratteristiche, secondo me.
5: No.
7: E questo è il motivo per cui...
5: Per cui si profila un affare per chi volesse prenderlo, perché
7: assolutamente sì.
5: E quindi,
7: assolutamente sì.
5: Ma quindi secondo te il Real lo vende? Cioè arriva lì il Como, l'Inter o un'altra squadra con 60 e glielo dà?
7: Secondo me il Real se lo tiene. Almeno un altro anno e verrà sicuramente in prestito, un altro anno si farà il Como,
5: sì.
7: E poi vedrà se decide di riprenderlo o meno.
5: Quindi...
7: sinceramente non lo so. Posso dire un'ultimissima cosa?
5: Sì, quello che vuoi.
7: Voi ve lo ricorderete, io no, perché ne avevo 5 anni. Prima avete parlato del gol del secolo di Maradona nel 1986, sicuramente ve lo ricorderà anche quello che sto per dire, Piero, oppure te, Carlo. Vi ricordate, sempre nello stesso mondiale di Messico 86, il non gol di Mitchell contro il Brasile,
5: certo,
7: il gol fantasma segnato di Mitchell, primo giugno 86 a Stadio Jalisco de Guadalajara, 1-0 per il Brasile, rete decisiva di Socrates, il non gol di Mitchell. Con quel gol la Spagna andava ai,
5: cambiava, ai... è il gol che cambia il destino, questa è la storia dei mondiali,
7: è la nemesi no, della mano di Dios, no?
5: Assolutamente, no,
7: il
5: no,
7: non infatti... gol di Mitchell, che poi entra di un metro, eh.
5: Sì, no, me lo ricordo bene, però come scrive Maurizio De Giovanni, come scrive il VAR oggi c'è, ma allora non c'era, per grazia di Dios, in questo caso Dios Diego, non Dios Mitchell. Ma d'altra parte, Pier, è pieno di sliding doors un mondiale, che se non succede quella cosa di Maradona, l'Argentina magari esce ai quarti, esce ai quarti, e quindi cambia la storia del calcio, voglio dire.
8: È pienissimo, e poi ci sono, poi in questa categoria ci sono proprio le situazioni arbitrali, cioè certo. Nella categoria delle sliding doors, certo. Pali, traverse, certo. Salvataggi sulla linea, eccetera.
5: I signori Moreno,
8: in mente il 2-2 momentaneo, ovviamente annullato all'Inghilterra col pallone dentro di un metro a Bloemfontein, mondiale 2010 in Germania e Inghilterra con Fabio Capello in panchietta. Poi ci sono, poi magari avrebbe vinto la Germania, comunque vinse 4-1, per carità, non si può dire che avrebbe vinto sicuramente l'Inghilterra, però
5: ma per questa ragione 2-2, che i mondiali scrivono la storia, mica altre cose. Cosa commenti oggi?
8: L'Argentina.
5: Buon gustaio.
8: Argentina-Austria.
5: Io e Ferronato siamo già in tensione prepartita. Ci sentiamo domani, Pierino. Ciao.
8: Da Zon. 18:40 prepartita. Ciao.
5: Grazie a Pierluigi Pardo, grazie a Julio Ocampo. Adesso c'è il traffico e poi diamo un'occhiata entriamo nel reparto cronaca italiana.
9: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
10: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
11: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti convocati anche in TV.
12: Tutti convocati anche in TV.
13: Non è poca cosa.
14: Strade in diretta.
15: Ben ritrovati, segnalo code per incidente sulla A4 in uscita a Monza per chi proviene da Venezia, sulla A21 Torino-Piacenza ancora chiusa, l'entrata di Bronistradella per incidente in direzione Piacenza e ancora 6 km di code tra Bronistradella e Castel San Giovanni per incidente in direzione Piacenza. Code per un veicolo in avaria sulla A14 Adriatica tra Forlì e Faenza verso Bologna, in direzione Ancona code per incidente tra Forlì e Cesena Nord, in direzione di Bologna per incidente code tra Castel San Pietro e Imola, sempre sulla A14 per incidente code tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio in direzione Taranto, infine sulla A30 in direzione Caserta per incidente code tra Salerno e Nocera Pagani. Da Marco Casa di Radio Traffic è tutto, Strade in diretta tornerà tra un'ora. Buon viaggio.

0: se oggi io sono qui solo per un motivo, che Gabriele Gravina ha ritenuto giusto di dimettersi, perché le componenti, le leghe hanno pensato a me. Io me lo sono chiesto, perché all'inizio ero molto molto molto titubante, ero scettico, poi una spiegazione me la sono data per la mia storia, per il mio curriculum.
1: La federazione è entrata in crisi in relazione ai risultati sportivi della nazionale italiana di calcio. È stato sbagliato il percorso che ha portato a questa elezione. Un percorso in cui i nomi di qualità come quello di Giovanni servono a non parlare dei problemi.
2: Dichiarazioni preelettorali di Malagò e Abete nell'ordine, quindi Dario Ricci da lì dove si elegge il presidente. Ciao Dario.
3: Ciao, ciao Carlo, ciao a tutti. Allora. Sì, siamo proprio nel momento della votazione, le varie componenti sono riunite proprio in occasione, stanno esprimendo i voti, di fatto voto piuttosto scontato anche, anzi direi non c'è nessun dubbio sulla vittoria di Giovanni Malagò, ma comunque la mattinata ha detto parecchio sullo stato attuale del nostro calcio, insomma, perché... Beh, comunque ci sono stati diversi regolamenti di conti, no? Perché poi seguire questi lavori è interessante, perché questi discorsi programmatici, di cui poi non diamo necessariamente sintesi, danno un po' l'idea dei rapporti di forza. Ecco, sicuramente al centro, non solo per deformazione professionale e interesse, devo dire che c'è il rapporto con la politica, no? Mai come in questo caso ci sono stati anche degli strali molto forti da parte del mondo del calcio nei confronti di quella politica che al calcio si avvicina come specchietto per le allodole, ma che poi nel momento delle riforme o nel momento della richiesta di finanziamenti eccetera eccetera non è così pronta, e al tempo stesso però è un calcio anche che prova a fare minimamente un po' di autocritica, perché inevitabilmente questa crisi non è frutto solo dei risultati sportivi che non arrivano, insomma.
2: Sì, sì. E comunque tu direttore della nazionale, che sarebbe preliminare al commissario tecnico, è il nome che si fa forte, quello di Maldini, che sarebbe qualcosa di molto interessante in alternativa a Massara, però non c'entra a fare.
3: Sì, guarda, sono due,

0: Ja tällä ma non hanno funzionato, no? Se poi il sistema si ingolfa. Altrettanto un discorso più avanti è perché l'ha trovato Mancini, no?
1: No, certo, dai, ma guarda, per me è perfetto, però il discorso è più formale che sostanziale. Cioè, se tu mi dici a figura di un commissario tecnico ideale, io ti dico Roberto Mancini, no, per quello che ha fatto, per come lavora, anche per il fatto che lui all'Italia sembrava sposato senza sé, senza mai, cioè non aveva grilli per la testa, ma sto qui adesso, poi magari vado in un club, poi vediamo. Poi è chiaro che una notte è scappato con la borsa dei soldi arabi, ed è questo che è un po' difficile legittimamente far digerire al pueblo, secondo me.
0: Diventava un po' difficile, no? Dire no a quell'offerta faraonica, soprattutto perché nasceva sul terreno bruciato di un mondiale sfuggito per i due famigerati rigori, per una serie di incomprensioni e di un rinnovo del contratto che aveva qualche clausola che a Mancini non era andato giù. Conosciamo l'uomo, conosciamo il carattere, il valore del tecnico. Fatto sta che però nel momento in cui è stato giubilato Spalletti, Mancini ha fatto di tutto per essere richiamato in nazionale e stessa cosa tutto sommato lo sta rifacendo adesso, perché ha interrotto la sua esperienza araba per tornare libero sul mercato. Insomma, di fatto effettivamente al momento è la candidatura assolutamente privilegiata, anche perché l'altra, Antonio Conte, tu ce lo vedi un Antonio Conte a dover ridiscutere della mezza giornata di staff con tutta la Lega di Serie A, come era successo, lo ricordiamo bene, nel biennio 2014-2016? E può essere Conte, che pure aveva creato una splendida nazionale per spirito e qualità di gioco, un allenatore che 10 anni dopo può vedere i suoi giocatori ogni 2 mesi, perché poi queste, ecco, e allora torniamo al tema delle riforme, cambieranno queste cose? E se sì, come? Quello è il grande lavoro della Mago.
1: Sì, no, certo, quello è il grande
0: poi
1: lavoro.
0: Ma la cosa mette sul tavolo una credibilità internazionale, poi discusso, discutibile, c'è un volto nuovo, certo non lo è, però la cosa mette sul tavolo risultati e dovrà riuscire lui laddove altri, ultimo Gravina, non sono, diciamo, riusciti. Quindi si torna al discorso di uomini e riforma.
1: Bravissimo, diciamo che i problemi sono chiari, no? Si può fare l'elenco, ma chi ne ha voglia. I problemi sono abbastanza chiari a tutti, e qualunque presidente federale si troverà ad avere a che fare con questi problemi. Di conseguenza, meglio prenderne uno bravo che magari qualcosa riesce a risolvere. Grazie Dario Ricci, che ti terrà aggiornato sulla fumata bianca sul nuovo presidente federale, che sarà Malagò, nel corso della giornata. Io ringrazio Claudia Schiattone e Paolo Valentino in redazione, Gianmarco Ferronato e Tien Peiro in regia radio e TV. Vi ricordo tutti i vari appuntamenti che, insomma, tra DAZN e Sky. A proposito, siete in attesa del prossimo episodio di Distinte Popolari, il podcast che registreremo venerdì, quindi puntata numero 3 venerdì, in video su DAZN come podcast, in audio distribuito da Radio 24 su tutte le varie

0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
2: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
3: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
4: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
5: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
6: La tecnologia non si racconta, si vive.
7: Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
8: Livello 1. Dichiarazioni IVA superato. Livello 2. 730 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3. Blackout server. Game over.
9: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita.
10: Sono le 15.
11: GR24, il sole 24 ore.

0: Eritropoietina nel sangue, un nuovo caso di doping per Alex Schwarzer. Vance, l'Iran accetta che tornino gli ispettori AIEA per il nucleare. Il Papa al programma alimentare mondiale, si alimentano più i conflitti delle persone. Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24 in primo piano. Le nuove accuse di doping per Alex Schwarzer, a lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro, al quale durante i campionati tedeschi di marcia su strada sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, lo ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance, ispettori che erano stati regolarmente in Iran fino all'anno scorso. Oggi c'è stato in Svizzera il primo breve colloquio sul nucleare in una atmosfera positiva e con progressi, lo hanno confermato entrambi le parti. Il presidente americano Trump intanto torna sulla polemica con la premier Giorgia Meloni, dicendo che non è l'unica leader ad averlo deluso.
1: Le conseguenze dello scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni diventano visibili. A Miami oggi il ministro degli esteri Antonio Tajani e il segretario di Stato Marco Rubio avrebbero dovuto firmare un memorandum d'intesa sui minerali critici, ma la cerimonia è stata cancellata, anche se resta l'adesione dell'Italia all'alleanza multilaterale su tecnologia e materiali chiave. Il summit è previsto il 25 e il 26 giugno a Washington. Intanto la linea italiana non cambia, nessuna risposta alle provocazioni di Trump, ma sottolineare come i rapporti tra i due paesi siano saldi, indipendentemente da chi siede nello studio ovale. L'unità dell'Occidente è la stella polare del governo, ma anche gli interessi negli USA, secondo partner commerciale dopo la Germania. Non ci sono repliche all'ennesimo attacco del presidente americano, che ieri ha detto: Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va

0: Bene, ribadendo quindi la delusione al mancato uso delle basi americane per gli attacchi all'Iran. Da Palazzo Chigi, la Premier dà il via libera ai ministri di partecipare a Villa Taverna alla cerimonia per l'Independence Day, anche se sarà difficile una sua adesione. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora il ritrovamento a Formia delle due sorelle scomparse da una casa famiglia in Abruzzo 15 giorni fa. Le due ragazzine di 12 e 16 anni erano in una casa di una parente della madre, che è stata fermata per sequestro di persona, ma al momento del ritrovamento le due sorelle non hanno dato segnali di liberazione, lo ha spiegato il procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo. Provo dentro di me il dolore del colloquio che ho avuto con loro, ha detto, perché sono stato la seconda persona che ha parlato con loro dopo due carabiniere. Quando le abbiamo trovate, le due sorelle non hanno fatto salti di gioia, si sono chiuse nella stanza dove avevano vissuto fino ad allora. I conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto invece le persone vengano nutrite, lo ha detto il Papa nel suo intervento oggi al programma alimentare mondiale.
2: Insieme condividiamo l'urgente compito di combattere la fame e la malnutrizione, affrontando anche le cause strutturali sottostanti che le sostengono. Lo ha detto il Papa intervenendo al Programma Alimentare Mondiale. La fame, ha sottolineato Leone, erode la coesione sociale, accresce il rischio di conflitti e alimenta le migrazioni forzate. Inoltre mina la capacità degli stati e delle società di costruire istituzioni resilienti, fornire un'istruzione efficace e promuovere uno sviluppo economico sostenibile. In questo scenario, ha denunciato, i conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Cibo e acqua, ha ammonito il Papa, non siano subordinati al mercato o agli interessi geopolitici. Nell'udienza con una fondazione che studia la sindrome di Down, in precedenza, il Papa aveva detto: la medicina non può mai diventare serva di una morte programmata. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto con le notizie, ci risentiamo alle 16.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Via, via. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
4: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
3: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
4: Io sono Paolo Benanti.
3: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
4: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
5: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
6: Sono le 14.45, siamo al cospetto di quel citofono tanto sognato sul quale ci sono scritti i due nomi chiari e tondi, Guccini e Zuccari.
7: In realtà io sapevo dove andare, dove viveva, ma precisamente dove andarlo a cercare non ne avevamo idea.
6: Storie di incontri e di infanzie di Francesco Guccini, in una puntata che si intitola Non so che viso avesse.
8: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Sono molto contento oggi di poter parlare di una figura così importante, non solo della musica italiana, direi della letteratura anche italiana, ma comunque della scena sociale, culturale ovviamente, di questo paese, che è Francesco Guccini. Io credo che, ogni tanto lo chiedo a qualcuno, che so, a un amico che fa l'insegnante alle scuole superiori, gli chiedo: ma quando i ragazzi sono in gita su un pullman, cantano le canzoni di oggi oppure cantano ancora La Locomotiva e Rimmel? E lui mi dice: incredibilmente cantano ancora La Locomotiva e Rimmel. Non so perché, forse perché le canzoni di oggi sono più difficili da accompagnare con la chitarra e invece quelle non lo sono. Oggi vi raccontiamo comunque la storia di una nostra ascoltatrice che si chiama Irene, che ha deciso di fare una cosa che ogni tanto capita. Anche due miei amici erano andati a cercare Paolo Conte ad Asti, non l'avevano mai trovato. Loro vanno a cercare invece Francesco Guccini. È la storia di due donne che scientemente, non due ragazzine, due donne, prendono la loro auto, partono da Genova e raggiungono l'Appennino Tosco-Emiliano e arrivano a Pavana, dove vive Francesco Guccini. E poi ne abbiamo approfittato per raccontarvi invece un'altra storia, cioè la storia di Francesco Guccini stesso, cioè dell'uomo che è stato Francesco Guccini quando era un ragazzino e quando è cresciuto nel mulino dei nonni. La puntata si intitola Non so che viso avesse. Benvenuti.

0: Marcella è una collega divenuta amica, un'anima simile alla mia e un misto di umorismo, cinismo, autoironia e not politically correct. Già in agosto dell'anno passato tentiamo di programmare la gloriosa spedizione che ci porterà al cospetto del maestrone Francesco Guccini, una data che sia congeniale ad entrambe per partire alla volta di Pavana sull'Appennino tosco-emiliano, proprio sul confine. Voi le ferie non concesse, i turni poco concilianti o la vita privata, il tempo passa e arriviamo a novembre. Scegliamo di accantonare il progetto poiché l'Appennino è l'Appennino e lì il clima non scherza. Verso la metà di marzo, quasi come se il destino scegliesse per noi, ci accordiamo distinto. Io propongo una data e Marcella concorda, 26 marzo 2026.
1: La mia passione per Guccini nasce più o meno qua all'età di 12-13 anni, forse 14, non ricordo bene, perché avevo un capo scout al quale piaceva tantissimo e mi aveva regalato una cassetta registrata che era un disco live che si chiama Fra la mia miglia e l'West, e io penso di averla consumata quella cassetta, e da lì poi ho cominciato a interessarmi a tutto quello che è la sua discografia fino all'ultima Thule, che è l'ultimo disco che ha fatto, che ha registrato, e tutti i libri che ha scritto un po' di libri con Loriano Machiavelli, poi gli ha scritti un paio suoi da solo. È proprio un amore profondo e viscerale, ecco, nei confronti di Guccini.
0: Ore 7, appuntamento al casello di Genova Est. Si parte alla volta di Sambuca Pistoiese, cariche di certezze. Durante il viaggio parliamo, ridiamo, due pettegolezzi sui colleghi e qualche pianto su qualche canzone, e nel frattempo si arriva a Pistoia e appena fuori dal casello si inizia a salire verso l'Appennino. Il paesaggio non cambia in fretta, però lì si vede che la primavera non ha ancora colpito come sulla nostra Riviera Ligure, e infatti molto presto faremo i conti con una nevicata che neanche in inverno. Saliamo accodate a un camion, ridiamo per la paura di doverci fermare o addirittura di dover tornare indietro, ma a un certo punto, tra foto, risate, così all'improvviso, come abbiamo deciso di partire, arriviamo. Alle 10.30 la prima tappa è il bar Pizzeria di Pavana, che espone un murales che riproduce la copertina dell'album Note di Viaggio. Foto di rito, due parole con il barista che più di tanto non si sbottona, e allora ci spostiamo a Porretta Terme, un poco sconfortate ma decise a trovare ciò che cerchiamo. Un caffè e un giretto in questa cittadina ben ordinata, che peraltro ospita un rinomatissimo festival jazz, e poi riprendiamo il nostro peregrinare per strade impervie sotto una pioggia battente fino a visitare il mulino di Chicon, di proprietà della famiglia Guccini da anni immemori. E nel frattempo, con un senso di malinconia, visitando i suoi posti, ma soprattutto sentendo scorrere il fiume di Mentra, lo vedo prendere vita e muoversi nelle sue poesie cantate. Siamo ancora determinate nella ricerca, ma ci diciamo che, mal che vada, abbiamo fatto una bella gita. Arrivano le 13, ancora nessun indizio. Ci prendiamo una pausa, si va a pranzo. Abbiamo prenotato alla Caciosteria, luogo che pare venga spesso frequentato dal maestrone. Senza confidarci lo sconforto e l'avanzare della certezza di aver fatto un viaggio a vuoto, ci sediamo a tavola. Tra una chiacchiera e l'altra prendiamo confidenza con Italo, il proprietario, e la sua cameriera. Invitiamo proprio quest'ultima a sedersi al tavolo per estorcere informazioni, noi credendoci le più scaltre ovviamente. E lei, chissà quanti le chiedono le stesse cose, chiama Italo, che tra una battuta e l'altra ci dice per filo e per segno dove cercare.
1: Ha colto il segnale, allora l'ha chiamato subito Italo, gli ha detto: Italo, queste due ragazze c'hanno sempre la solita domanda.
0: Usciamo da lì alla velocità della luce, di corsa in macchina, e si riparte alla volta di casa sua, sapendo dove cercare e accorgendoci che in quella mattinata ci saremmo passate davanti una ventina di volte tra andare e venire da Pavana a Porretta.

0: Bene, sono le 14.45, siamo al cospetto di quel citofono tanto sognato sul quale ci sono scritti i due nomi chiari e tondi, Guccini e Zuccari. Beh, davanti a quel citofono ci tremano le gambe e indugiamo per almeno 20 minuti con la voglia di schiacciare il bottone e la paura di un rifiuto, ridendo isteriche, fortemente combattute e indecise come non mai nella nostra esistenza. Pensiamo che ormai, mal che vada, ci diranno che non si può o che magari non è in casa. E allora prendiamo coraggio, suoniamo. Si accende la luce del videocitofono, nessuno risponde. Si spegne la luce, noi ci guardiamo intorno. Si riaccende la luce e di nuovo nessuno risponde, allora desistiamo, ma restiamo nei paraggi. Ci consultiamo con Marcella se sia il caso di suonare nuovamente e intanto i minuti scorrono. Poi d'improvviso un gesto che non sembra neanche comandato dal mio cervello. Allungo la mano e suono nuovamente. Questa volta, non subito, sento una voce di donna così talmente flebile che lì per lì sembra qualcuno in lontananza, ma senza capire da dove veramente provenga quella voce, colgo la palla al balzo e mi avvicino al citofono. Signora, mi scusi per la maleducazione e l'invadenza. Veniamo da Genova per salutare il maestro Guccini. Se ce lo rendesse possibile gliene saremmo grate, ma se non si può capiremo e ci ritirremo paghe per aver visto i suoi luoghi. La signora sta in silenzio, poi d'improvviso alza la voce. Ora sta riposando e comunque ha un appuntamento. Allora ringrazio e mi ritiro in silenzio, ma all'improvviso la donna riprende: se vi presentate alle 16 in punto potete fargli un saluto per non più di 5 minuti.
1: L'emozione principale quando ci ha detto di ripassare alle 4 spaccate, non un minuto prima, non un minuto dopo, è stata confusione completa. Cioè siamo rimasti, io sono rimasta senza parole, non sapevo, non mi usciva proprio niente dalla bocca. Poi piano piano che ho cominciato a metabolizzare che comunque fra 45 minuti, mezz'ora, 45 minuti l'avremo davvero visto, allora ho cominciato ad angosciarmi, a dire oddio mio, adesso chissà cosa succede, chissà come sarà, chissà come è diventato, e mi ha emozionata. In realtà è stato proprio un viaggio di pianto dalla partenza all'arrivo.
0: Una vampata di caldo, il cuore si ferma. Ci allontaniamo ridendo isteriche. Alle 16 spaccate citofoniamo nuovamente, si apre il cancello, il sogno si sta avverando. Lo troviamo seduto su una poltrona, stanco, invecchiato, incuriosito da due tizie che gli piombano in casa, allo stesso tempo felice di tutto questo trambusto. Marcella parla a ruota libera, io non riesco a spiccicare una parola, riesco solo a dirgli che ho i suoi versi sempre sulle labbra e le sue canzoni sempre nella testa. Termina la nostra visita, usciamo dalla sua casa con un'emozione che ancora oggi non ci abbandona. Marcella ride e poi inizia a piangere. Non crede sia successo davvero. Io piango, anch'io. Piango per la gioia di averlo visto e per aver capito che il tempo sta facendo l'inesorabile suo corso. Alle 16.30 ci rimettiamo in viaggio verso Genova. Un meteo decisamente meno avverso rispetto al mattino. Piangendo, ridendo, cantando, cantando e piangendo. Arrivando a due conclusioni. La mia, Marci, siamo due fregnone. E Marcella, bastava citofonare. E grazie a lei e a questa frase, da quel momento affronto le mie insicurezze con quel mantra. Bastava citofonare.

0: via.
1: Lui è Francesco Guccini che canta Incontro. Ovviamente non poteva mancare Francesco Guccini. Sarà praticamente una puntata dedicata a Francesco Guccini in virtù di quello che vi abbiamo raccontato, in virtù di tutte le storie che ci ha mandato Irene. Pronto? Ciao Irene, buongiorno, benvenuta.
2: Ciao Matteo, buongiorno a te.
1: Come stai?
2: Bene, benissimo, benissimo. Tu tutto bene?
1: Io tutto benone, tutto benone. Senti, ma quindi bastava solo citofonare?
2: Esattamente, sì. Esattamente, bastava avere il coraggio di citofonare. Per cui quando l'abbiamo preso, allora abbiamo anche dato la stura al sogno.
1: Senti, questo è diventato un po' un modo, nel senso che solo averlo letto me l'ha fatto diventare un po' un mantra anche mio questo. Vabbè, alla fine basta, cioè sei lì, schiaccia sto citofono, fai l'ultimo pezzo.
2: Esatto, senza troppa esitazione, sì.
1: Senza troppe menate.
2: L'ultimo miglio, senza troppa esitazione.
1: Senti, Irene, da quanto tempo ascolti Guccini?
2: Ma io ero ragazzina, andavo agli scout, quindi posso forse dire dai 13-14 anni, adesso non ricordo, anno più anno meno. E me l'aveva introdotto un mio capo scout con una piccola cassettina che era un concerto epocale, tra l'altro, che peraltro sono anche andata a vederlo al cinema, l'hanno trasmessa al cinema, era fra la via Emilia e l'Ouest.
1: Certo, tu sei proprio una fan pura, cioè non hai, segui anche altri cantanti,
2: sì,
1: però Guccini
2: sì.
1: È il riferimento assoluto.
2: In assoluto, sì, assolutamente sì. È quello che quando non so cosa ascoltare è quello che arriva proprio quasi di istinto, di impulso. Sì.
1: Senti, andiamo con la giornata, Irene. Che cosa avete fatto con lui? Dove eravate?
2: Ma...
1: Che cosa ha detto, qualcosa di particolare?
2: Di particolare no, più che altro era un po' stranito da due che gli sono piombate in casa senza neanche avere un po' di privacy, diciamo così. Però niente, la sua moglie è gentilissima, ci ha concessi cinque minuti più lunghi della mia vita. Più belli della mia vita, li posso annoverare fra i più belli della mia vita. E niente, ci ha chiesto semplicemente da dove venivamo e noi più che altro abbiamo parlato noi, ha parlato Marcella perché io ero impietrita, quindi ha parlato Marcella, le ha spiegato un po'.
1: Cosa gli ha detto?
2: Sì, le ha detto praticamente che lei ascolta Guccini grazie alla sorella, a una delle sue sorelle, e poi gli ha raccontato che aveva un professore a scuola che ogni volta... non perdeva l'occasione di citarlo e quindi poi rimandava un po' la palla a Marcella e Marcella le concludeva le frasi, ecco. Allora gli ha raccontato questo, sì.
1: Ma lui non era abituato quindi al fatto che la gente gli arrivasse in casa? Cioè, non è una cosa comune che accada?
2: Io credo di no, perché era proprio stupito. Insomma, era proprio un trambusto, ma lui era stupito e anche contento perché insomma aveva una faccia proprio felice, cioè per quanto possa dire io, proprio felice, ecco, l'ho visto un po' felice di tutto questo, di questa un po' questa routine un po' sparigliata, ecco.
1: Un po' nuova. Ricordiamoci anche che insomma Francesco Guccini ha la sua età, perché è del 40.
2: Ha compiuto il 14 di giugno, ha compiuto 86 anni.
1: 86 anni, quindi quando l'avete incontrato ne aveva pochi di meno, insomma.
2: Pochi o meno, 85, era a marzo passato, quindi
1: certo.
2: Era prossimo agli 86, ma ancora
1: non compiuti. Irene, ti faccio la domanda che non so se te l'aspetti, però non posso non fartela, ed è: se pensi a una canzone di Guccini, una sola, so che è difficilissimo.
2: Odysseus.
1: Ah, ok, sai che non la conosco, di cosa parla?
2: Allora, è una degli ultimi dischi, adesso mi sembra che sia Ritratti il disco, e parla praticamente dell'immortalità di Odisseo. Il fatto che venga continuamente citato in mille modi diversi, in mille racconti, a un modo di ognuno, però comunque è immortale. Un verso della canzone dice: donandogli così l'eterna vita. Continuo a ripetere, per cui per le gesta di Odisseo che hanno perpetue e nessuno dimenticherà mai.
1: Irene, noi ti ringraziamo moltissimo, non solo per aver citato questo stralcio di vita vostra e di 5 minuti con Guccini, ma perché ci dai destro per raccontare anche una storia che abbiamo trovato in un suo racconto, in un suo libro, in cui parla proprio di quel mulino, parla del mulino dove è cresciuto e quindi adesso dopo la pausa per le borse lo racconteremo. Irene, grazie davvero ancora, in bocca al lupo per tutto e a presto.
2: Grazie a voi, grazie a te.
1: Ciao, buona giornata.
2: Grazie, a presto. Ciao,
1: ciao
2: Matteo.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, buona giornata.
0: Bisogna che lo affermi fortemente, che certo non apparteneva al mare, anche se dei d'Olimpo umana gente mi sospinse un giorno a navigare, e se guardavo l'isola per

un'isola d'aratro e di frumento, senza le vele, senza pescatori. Il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che hai di faccia, senti che ti sospinge un altro.

0: mondo.
1: E questo ovviamente non poteva non essere Odysseus, la canzone citata e preferita da Irene di Francesco Guccini, con cui chiudiamo questa prima parte del programma. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare sempre di Francesco Guccini qui a Radio 24, qui a Matteo Caccia racconta.

0: Ci sono storie che non raccontiamo mai, storie che restano chiuse in un cassetto o che conoscono soltanto poche persone.
1: Ovviamente in un paese piccolo le cose si vedono e qualcuno aveva allertato la signora con una lettera anonima.
0: Sono quelle che più di tutte dicono chi siamo o chi avremmo potuto essere.
2: C'è stata la scelta della preda e questa circonvenzione è durata per...
0: Ogni giorno andiamo a cercarli, ogni giorno raccontiamo la vostra storia.
3: A quel punto io credo di avere detto parole che non si possono dire.
0: Piccoli episodi dimenticati, ricordi che credevamo sepolti dal tempo. Matteo Caccia racconta storie che non sai.
4: Non ho perso la calma, anche se nella notte ha piovuto.
0: Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua. Bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
5: Che giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
11: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta... Borse in diretta.
14: Registriamo in diretta l'avvio delle negoziazioni a Wall Street in un mercato americano che peraltro oggi affronta una notizia importante, non bella. È morto Alan Greenspan, già presidente della Banca Centrale Americana, aveva comunque 100 anni, ma è una figura che il mercato ricorda sicuramente appunto per le sue iniziative. Andiamo poi a vedere quello che è successo oggi a Bruxelles, dove ha parlato e sta parlando anzi Christine Lagarde alla Commissione degli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo, e sta parlando di una BCE che è ben posizionata per affrontare l'incertezza della guerra e tutte le conseguenze che questa sta determinando, i vari fronti di guerra appunto sull'inflazione, i prezzi e l'energia, come sappiamo. Andiamo intanto all'apertura di Wall Street, che venerdì era chiusa per festività. Abbiamo gli indici già in rialzo: il Nasdaq più 0,51, Standard & Poor's più 0,21, Dow Jones più 0,37%, Londra accusa le dimissioni di Keir Starmer, il primo ministro che si è dimesso questa mattina. Abbiamo però una condizione di mercato piuttosto stabile, già molto nervosismo sul mercato obbligazionario, lo avevamo visto venerdì, oggi c'è più tranquillità, notizia già digerita, mentre per quello che riguarda le borse europee sono in miglioramento. Parigi ancora negativa per lo 0,16%, Francoforte guadagna mezzo punto, Milano meno 0,24%. C'è da dire che però su Milano pesa lo stacco della cedola di alcuni grandi gruppi, ci sono Era, Leonardo, Poste Italiane, Snam, Rete Gas, STM, Eterna. STM è tra i migliori titoli in questo momento, più 2,6% insieme a Nexi, più 1,78%, abbiamo rialzo di 1,5% per Prismian, in rialzo dell'1,31% Unipol, più 1,20% per Azimut, in discesa oggi ritornano i titoli del settore della moda e della difesa, Fincantieri meno 4, Leonardo meno 3,7, Brunello Cucinelli meno 3,24, Avio meno 3, è tutto.
15: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC, affrontiamo il cancro. Insieme.
16: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
18: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
19: Nuvola la trovi su siscom.eu.
20: Matteo Caccia racconta.
21: Francesco Guccini, il coprotagonista della storia che vi abbiamo appena raccontato, oltre a decine di canzoni che sono state il manifesto di un'intera generazione tra gli anni 70 e oggi, ha scritto anche diversi libri. Uno di questi si intitola Non so che viso avesse, quasi un'autobiografia. E nella prima parte racconta chi è stato Francesco Guccini da bambino, quando il nonno aveva un grande mulino nelle campagne modenesi, proprio quello di cui parla la nostra ascoltatrice nella sua storia. E la storia inizia così. Mi sono chiesto tante volte se quelle cose buonissime che mangiavo al mulino dei nonni paterni, che so, il coniglio arrosto cotto nello strutto sulla stufa economica, i funghi fritti, il prosciutto del maiale di casa affettato di coltello, la salsiccia sott'olio, il formaggio sardo, il pane fatto in casa nel forno a legna una volta alla settimana, i tortellini di Natale e tante altre cose, ecco, mi sono sempre chiesto se mi piacerebbero ancora oggi. Non so rispondere, perché tutte avvolte in una specie di nostalgia che è più quella dell'infanzia e dell'adolescenza, della vita quotidiana per i primi 5 anni di vita e per i Natali, Pasqua, i lunghissimi straordinari mesi delle successive vacanze estive. Perché il mulino, il mio mulino, il mulino del bisnonno Francesco, detto Chicon, Francescone, ma nel dialetto locale la N finale non si pronuncia e si nasalizza la O, un po' alla francese, era ed è ancora oggi, nonostante non si macini più, un luogo mitico. È un edificio isolato, concresciuto dal primitivo blocco unitario con aggiunta di vari edifici adattati alle diverse necessità: la stalla per un cavallo, un somaro, uno stalletto piccolo per un maiale, un fienile di sopra, la cavanna, di lato il pollaio, il gallinaio, stalletti per i conigli, conioli, un camerone per attrezzi di vario tipo e vari usi e un sistema a carrucola per arrotare i coltelli. Attraversavi una strada ora asfaltata e c'era il pozzo dell'acqua. In casa ovviamente non c'era acqua corrente. Attorno orti per l'insalata, i pomodori con cui facevano a fine estate la conserva, le cipolle, i piselli, il prezzemolo, il basilico, campi per le patate, il grano turco e i fagioli, altri campi per i ciliegi e con le ciliegie facevano marmellate. E poi i meli, i peri, le noci, le susine, i fichi. Appoggiata al muro qualche vidara, una pergola di uva americana. Nel poderetto di fianco il contadino coltivava il grano. Due mucche ci fornivano 2 fiaschi di latte al giorno. Con la panna facevano un panetto di burro. Nel fiume c'erano i pesci. Nel castagneto c'erano castagni e marroni. La macchia dava la legna da ardere e le fascine per il forno e accendere il camino. A stagione nei boschi si trovavano funghi porcini, ovoli, russoli, galletti e poi fragole, mirtilli. A fine estate vedevi le enormi ceste di fagioli e le grandi intelaiature di pali splendenti del giallo delle pannocchie di grano turco messe al sole a seccare. Comperavano olio, pasta secca e vino, quello toscano per tutti i giorni e qualche bottiglia di Trebbiano frizzante per i dolci delle feste. Ogni sabato si andava dal macellaio per comprare la carne per il brodo e il lesto della domenica. solo da adulto ho mangiato la bistecca o la fettina. Comperavano ogni tanto una forma di formaggio sardo, abitudine presa in Sardegna dagli operai stagionali che vi andavano a fare il carbone di legna. Qualche sarda sottosale, che disliscata e lavata in acqua e aceto veniva messa a strati in una vaschetta di vetro con olio, prezzemolo e origano e aglio primaticcio. A volte un po' di cioccolata, per quel ragazzo che ero poi io. Per Natale apparivano qualche arancia e qualche mandarino. Era un mondo autosufficiente, non c'era radio. Solo alla metà degli anni 50 i miei genitori regalarono ai nonni una piccola radio vinta coi premi della cooperativa Poste Telegrafonici. E naturalmente non c'è mai stata la televisione. C'erano poche luci, nulla attorno, rare sui monti. Ovviamente non c'era il bagno, ma almeno la latrina. Un buco tondo in mezzo a una lastra di marmo in diretta comunicazione col Pozzo Nero. Era in casa, anche se il suo uso nella brutta stagione, per uno già abituato agli agi della città, era difficoltoso.

0: D'estate c'era il fiume. Un bagno completo con sapone di Marsiglia me lo facevano il sabato sera in una tinozza di zinco davanti al camino della cucina. L'acqua veniva scaldata sul fuoco della stufa economica e poi mischiata con altra fredda del pozzo. Negli altri giorni il bagno era il fiume, gelido ma stupendo. Il mulino era in una valletta stretta. Da una parte il monte di Pavana, dall'altra quello di Sambuca. In mezzo il torrente Limentra, limpido, con buche profonde dove si nuotava e lastroni di pietra liscia al sole. Quando ero bambino mi sembrava enorme, selvaggio. Adesso quando torno mi appare piccolo, quasi domestico. Ma forse è perché sono cambiato io. Mio nonno si alzava prestissimo. D'inverno accendeva il fuoco e io sentivo nel sonno i rumori della legna, il soffio del mantice, il tintinnio del secchio dell'acqua. Poi arrivava l'odore del caffè latte, fatto col latte delle mucche e col caffè d'orzo. Il pane era quasi sempre raffermo, ma buono da impazzire, strofinato con il pomodoro d'estate o col burro appena fatto. Quando il mulino funzionava ancora, la gente arrivava coi sacchi del grano e del gran turco. I muli aspettavano fuori, legati. Dentro c'era il rumore costante delle macine. Il bianco della farina dappertutto, sui vestiti, sui capelli, sulle scarpe. Da bambino mi sembrava una magia che dall'acqua e da quei sassi uscisse il pane. Mio padre raccontava che da ragazzo il lavoro era durissimo. Si caricavano pesi enormi, si lavorava sempre, estate e inverno. Però raccontava tutto con una nostalgia che allora non capivo. Adesso forse sì, perché la povertà, quando è passata e non ti ha spezzato, si ammanta di una specie di luce. La sera arrivava presto, si cenava con poco, ma quel poco aveva sapori assoluti. Una minestra di fagioli, le patate lesse con l'olio buono, una frittata con le erbe dell'orto, il coniglio nelle feste, poi il silenzio. O meglio, i rumori del bosco, il fiume, ogni tanto una civetta. Non c'era paura del buio, anche se il buio era vero e totale. C'era una lampadina a fioca in cucina e qualche lume. Fuori, niente. Guardavi in alto e il cielo era pieno di stelle. Come non ne ho più viste.
1: Mi dicevano il matto, perché prendevo la vita da giullare, da pazzo, con un'allegria infinita. D'altra parte assai meglio, dentro questa tragedia,

Lui è il matto, ovviamente, di Francesco Guccini, come vi abbiamo già detto, puntata tutta dedicata. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare una nuova storia seriale, proprio nuova di pacca. È una storia seriale originale, quindi raccolta, raccontata, sistemata dal nostro Federico Bernocchi, ma la protagonista e autrice di questa storia è la nostra ascoltatrice Maria Luisa.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati sulla 4 Milano-Brescia. Segnaliamo causa incidente la chiusura dell'uscita e dell'entrata di Brescia Ovest per chi proviene da Milano e viaggia verso Venezia. Si registrano per questo incolonnamenti tra Castegnato e Brescia Ovest. Disagio anche sulla A21 Torino-Brescia, dove in seguito ad un incidente è stata chiusa l'entrata di Bronistradella in direzione Piacenza e si sono formate code tra Bronistradella e Castel San Giovanni. Ci spostiamo in Liguria sulla A10 Genova-Ventimiglia. Un altro incidente provoca code tra Genova Pigli ed il Bivio per la A7 verso Genova, e ancora per incidente sulla A26 dei Trafori, traffico bloccato con code tra Ovada e Masone in entrambi i sensi di marcia. Incidente e code anche sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio per la direttissima e Sasso Marconi in direzione Bologna, e ancora code sulla 16 Napoli-Canosa tra il bivio per la A30 e Tufino verso Canosa per un veicolo in fiamme. A più tardi.
5: Matteo Caccia racconta.
6: Continuiamo a raccontare, iniziamo oggi una nuova settimana di programmazione, lo facciamo anche con una nuova storia seriale, quindi tutto nuovo questa settimana e questa storia. Questa storia non è, come quasi sempre accade, un podcast indipendente che troviamo, non sono le storie di Non Tell My Mom, ma ogni volta capita che alcuni di voi ci mandino una bella storia che è un po' più lunga di quanto noi abbiamo bisogno. E lo ripetiamo, noi abbiamo bisogno di un paio di pagine abitualmente per Matteo Caccia racconta. Quando però qualcuno o sgarra o proprio non ce la fa o ha una storia talmente lunga, complessa e interessante da prendere più tempo e più spazio, bene, gli dedichiamo un'intera storia seriale, cioè suddividiamo il suo racconto serialmente, cioè in diverse puntate. È un lavoro che fa il nostro Federico Bernocchi ed eccoci qua. Oggi per esempio iniziamo a sentire la storia avventurosa della nostra ascoltatrice Maria Luisa. State con noi.

mi ero data delle regole per star bene, cioè se avessi vissuto questa esperienza con ansia, con l'idea che dovevo arrivare per forza, l'avrei interrotta. Sono stata obbediente alle mie regole, sono stata contenta di essermele data, perché questo credo che mi ha permesso di vivere il viaggio e non la gara.

Cape è una gara ultra cycling di 4.000 km che parte da Rovereto e arriva a Capo Nord. Bisogna percorrerla in un tempo minimo di 14 giorni e massimo di 27 giorni, passando tra quattro cancelli di tempo che sono Monaco di Baviera, Berlino, Granna, che è una città della Svezia, e Rovaniemi. Questa gara, che è completamente in autonomia, quindi vuol dire che l'organizzazione ti fornisce la traccia e tu poi puoi percorrerla come vuoi tu, quindi fermandoti dove vuoi tu, organizzandoti tu dove dormire, se con la tenda, con un albergo. Non puoi avere nessuna forma di supporto, nessuno ti può seguire con un camper e devi stare dentro in questo tempo massimo. Se arrivi fuori tempo massimo, non risulti aver terminato questa gara con successo. In realtà non è proprio una gara, anche se poi nella verità è come se lo fosse. Cioè, nel senso che il primo che arriva non ha un premio. Cioè, l'importante è arrivare.

0: La mia North Cape 4000 dell'estate 2025, una gara ultra cycling in autonomia dall'Italia a Capo Nord, parte da molto tempo fa. Il mio sogno di arrivare alla punta più estrema della Terra dell'emisfero boreale è nato dopo i miei primi viaggi in bici, quando vivevo la sensazione, partendo da casa, di arrivare solo con la forza delle mie gambe dappertutto.
1: La mia passione della bici è partita quando ero un adolescente, quando con la bicicletta da un piccolo paese in cui abitavo potevo raggiungere i paesi limitrofi, per cui è stato il mio strumento per emanciparmi dal mio piccolo paese dove vivevo. Alla mia maturità i miei genitori mi hanno regalato una bici molto bella e da lì ho iniziato a usarla in un modo più, tra virgolette, sportivo. E poi ho iniziato a fare i miei primi viaggi in bici a fine università, inizialmente di qualche giorno, poi una settimana, poi di 10 giorni, poi di 15, finché sono diventati viaggi di 40 giorni, 50 giorni.
0: Da sola sono partita più volte, attraversando mezza Europa e compiendo distanze anche più grandi di 4000 km. Tuttavia Capo Nord nella mia mente è stato per tanto tempo un luogo selvaggio, distante, quasi pericoloso. Ne ero attratta, ne ero incuriosita, ma al tempo stesso provavo una sensazione sottopelle di timore, di paura.
1: La scelta del mio viaggio a Capo Nord è una scelta individuale, un sogno che io ho da tantissimo tempo e che forse negli albori era nata in una mia relazione d'amore che è terminata, però che credo che era una cosa molto mia. Poi però, come avevo l'idea comunque di andarci da sola, avevo il timore che questo luogo fosse troppo selvaggio per affrontarlo nella solitudine. Però è stata una mia scelta individuale, anche perché comunque a livello fisico era per me nuovo, perché io è vero che faccio tanti viaggi in bicicletta, ma mai con il chilometraggio così lungo per ogni giorno.
0: Il viaggio a Capo Nord l'ho pensato e progettato più volte. L'avevo immaginato come un film nella mia testa, l'avevo studiato leggendo, avevo preparato le tracce, ma non ero mai riuscita a partire. Poi, lo scorso anno, la destinazione del mio viaggio in bici estivo, periodo in cui posso prendermi una pausa piuttosto lunga dalla quotidianità lavorativa, sono stati i Balcani.
1: Il mio viaggio nei Balcani dello scorso anno è stato un viaggio solitario. Sono partita da casa, oltre a attraversare Croazia, Serbia, eccetera. Poi sono andata dalla Serbia a Sarajevo, quindi attraversando la Bosnia-Erzegovina, e quel pezzo di tragitto è stato per me quello un po' più faticoso. Ho sentito la differenza culturale, il fatto che comunque io fossi una donna da sola in un luogo in cui comunque la cultura rispetto al genere femminile comunque è diversa da quella occidentale, e quindi questa cosa mi ha fatto fare un po' fatica. Ho avuto due esperienze comunque un po' difficili da sostenere in solitaria, in cui mi sono sentita comunque molto vulnerabile. Oltre che il tragitto che avevo progettato, in genere abbastanza off-road, fuori dalle strade principali, non era spesso percorribile con la bicicletta a carica, che vuol dire una bicicletta di 35-40 kg, per cui ci sono stati dei momenti in cui o non riuscivo a percorrerlo perché erano sentieri molto impervi o la traccia non esisteva, per cui ci sono stati dei pezzi in cui ho dovuto fare strade molto trafficate, quindi era molto pericoloso.

La chiudiamo ovviamente con Francesco Guccini, questa storia, questa puntata intera con Don Chisciotte. Tutta la puntata era dedicata in qualche modo a Francesco Guccini. Non so che viso avesse, si intitolava. Io ringrazio moltissimo tutta la redazione che rende possibile questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, che scrive anche la storia seriale di Maria Luisa che avete appena ascoltato. Grazie a tutti voi che continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia Racconta, @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. L'Italia è il paese europeo con il maggior numero di zone a traffico limitato e conta più della metà delle limitazioni alla circolazione registrate in Europa. È quanto emerge da uno studio della Lewis Business School che è stato presentato qualche giorno fa a Roma. Ne parleremo questa sera all'interno della nostra trasmissione. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55. Non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Manz, valigie e accessori dal design italiano.

0: calefattore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Senti Mauro, ma se...
5: Vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
4: Non siamo noi.
5: Oh, e se...
4: Vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
5: Ecco, non siamo noi.
4: E se anche...
5: La banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
4: Non siamo noi.
5: Ah, e se invece...
4: Accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
5: Con autorevole leggerezza, ecco... Quelli siamo noi.
4: Due di denari. Vi fidate dalle imitazioni.
5: Faba la luce.
6: Le 16.
7: GR24. Il sole 24 ore.
6: Federcalcio, Giovanni Malagò eletto nuovo presidente. Nuova accusa di doping in Germania per Alex Schwarzer. Le sorelle trovate a Formia, il PM non hanno fatto i salti di gioia all'arrivo dei carabinieri. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. In apertura l'elezione del nuovo presidente della Federcalcio. Confermate le indiscrezioni della vigilia, ci racconta tutto in diretta Dario Ricci.
8: Buon pomeriggio da Roma, Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, lo dicevano i pronostici in cui era il grande favorito nei confronti di Giancarlo Abete, lo dicono ora i numeri, 68,58% per l'ex presidente del CONI, ex presidente della Fondazione Milano Cortina, 29,17% per Abete che già era stato alla guida della Federcalcio, lo ricordiamo, dal 2007 al 2014, dimessosi dopo il flop mondiale di Brasile 2014. Inizia quindi l'era di Malagò, chiamato ora a scelte importanti sul piano delle riforme, qui dovrà necessariamente trovare sponde sia all'interno della Federcalcio sia anche sul fronte governativo, chiamato lui anche a importanti scelte di campo. Il direttore tecnico si fa il nome di Paolo Maldini e soprattutto il nuovo commissario tecnico, in netto vantaggio sembra Roberto Mancini per un clamoroso ritorno, lui che era stato l'eroe della notte di Wembley quando vincemmo il campionato d'Europa, rispetto ad Antonio Conte. Per il momento da Roma è tutto.
6: Grazie dunque a Dario Ricci. Ora le nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro, al quale durante i campionati tedeschi di marcia su strada sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. I carabinieri hanno ritrovato Sara e Alisia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nella notte tra il 6 e 7 giugno da una casa famiglia in Abruzzo. Erano a Formia, a casa di una lontana parente della madre. La madre, il compagno e il nonno delle bambine sono stati fermati per sequestro di persona. All'arrivo dei carabinieri però le bambine non hanno fatto salti di gioia, lo ha detto il procuratore della Repubblica di Sulmona Luciano D'Angelo, che si è detto addolorato da questa circostanza. A dare una svolta alle indagini, ha ricordato D'Angelo, è stata

0: Una videochiamata, sentiamo.
1: Abbiamo avuto contezza che una certa persona, la mamma, aveva fatto una videochiamata nei confronti di un numero di telefono che noi avevamo già attenzionato, intestato a un pakistano e facente parte di un gruppo di schede che erano state clandestinamente e arbitrariamente attivate un paio di giorni prima della scomparsa.
0: Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro. Starmer, travolto dal crollo di consensi, spiana così la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ha appena vinto le elezioni suppletive diventando deputato. A Tirana ora c'è stata una nuova mobilitazione contro la costruzione del resort di lusso voluto dalla figlia di Donald Trump.
2: L'isola di Sazan fu veneziana, greca e poi albanese. Ora il controllo potrebbe andare alla figlia di Trump, Ivanka, e a suo marito Jared Kushner, che hanno l'ambizione di convertirla in un resort extra lusso. Contro il progetto sono scesi in piazza decine di migliaia di albanesi, in mano ai manifestanti cartelli contro Trump e sua figlia, ma soprattutto di denuncia contro il premier Edi Rama, il principale destinatario della protesta. A fare da cornice salvagenti gonfiabili a forma di fenicottero, la specie protetta che vive nella zona desiderata dai Kushner. In piazza anche Maria, 29 anni, una ragazza di Valo, una città a sud del paese, vicino all'isola.
3: Nei primi giorni la polizia ci spruzzava l'acqua addosso, ci toglievano la rete telefonica, invece ora, man mano che la protesta va avanti, il numero delle persone sta crescendo. Questo weekend addirittura sono venuti ad aiutarci gli albanesi che vivono fuori.
2: Si parla già di rivoluzione dei fenicotteri, perché la costruzione del resort è solo un simbolo per dire molto altro. Per chi scende in piazza il problema è un'amministrazione corrotta che farebbe entrare grandi capitali dall'estero, ma non riuscirebbe a garantire i servizi essenziali.
3: Noi chiediamo le dimissioni del primo ministro, non solo che cambino le leggi o che ci siano delle condizioni di vita migliori, ma vogliamo riniziare da zero.
2: Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto, ora nessun luogo è lontano.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Dimissioni Starmer, la sfida arriva da Manchester, Trump contro Meloni, volano ancora gli stracci, la pace in Iran, il nodo libanese. Benvenuti in una nuova puntata.
4: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
5: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
6: Una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
7: When you hear the words of Prime Minister Benjamin Netanyahu, they talk about they are not going to be withdrawing their troops from southern Lebanon.
8: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
3: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi Nessun Luogo Lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buon inizio di settimana da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Carlo Salvatore. Tutti pronti a raccontarvi quello che è accaduto nel weekend appena trascorso e quello che accadrà nelle prossime ore. Voi pronti già a commentarlo? 349-238-6666. Siamo sui social, lo sapete, X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampazza, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. 16.08 e 30 secondi qui a Milano, le 15.08 e quasi 40 secondi al numero 10 di Downing Street, dove l'ennesimo terremoto ha squassato il Regno Unito.
9: Same old toxic fables, nameless empty cradles, the farmer half has labels, faithless, the richest selfish favors, I see for I am able, and see more than I'm told to.

0: E così arrivarono le dimissioni di Keir Starmer. Erano un po' nell'aria, però nel weekend appena trascorso si è accelerata una crisi che porterà un record: 7 premier britannici nell'arco di 10 anni. Tutto inizia forse con la crisi della Brexit. Proveremo a capire anche questo, naturalmente. Un Keir Starmer che davanti al numero 10 di Downing Street, visibilmente commosso, ha passato il testimone. A chi? Beh, all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che con perizia ha guidato, secondo molti, secondo la maggior parte dei britannici, la città del nord britannico, e adesso si prepara, dopo aver giurato come membro del Parlamento, a diventare Premier. Staremo a vedere, vi racconteremo tutte le tappe di questa ennesima crisi della politica britannica. Poi, a proposito di crisi, dobbiamo raccontare come ancora una volta siano volati gli stracci da una sponda all'altra dell'Atlantico. Parliamo della crisi neanche diplomatica, ma più che altro verbale, mettiamola così, retorica, lessicale, tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Al G7 di Evian appena trascorso vi sono stati alcuni segnali non esattamente positivi, ma poi Donald Trump, come spesso accade, in un accesso di iperverbosità si è lasciato andare alcuni commenti poco istituzionali nei confronti dell'Italia e della premier italiana Giorgia Meloni, che gli ha risposto per le rime. Cosa significa tutto questo? Cosa significa per l'Italia nel contesto europeo? E poi dobbiamo parlare della tornata di negoziati che si è appena chiusa, l'ennesima per la pace in Iran, pace che dovrebbe tenere, ma rimane ancora una volta, il nodo libanese da sciogliere, con una serie di punti che proveremo a toccare in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. E allora, mentre voi scaldate i polpastrelli, 349-238-6666, noi iniziamo il nostro racconto, lo facciamo a modo nostro. Si chiama Copertina, non si legge, non si sfoglia, la si ascolta. Valentina Ternullo.
1: You have given us a clear mandate.
2: Ci avete dato un mandato chiaro.
1: And we will use it to deliver change.
2: E lo useremo per apportare cambiamenti.
3: One of us is changing, or maybe we just stop trying.
4: Many think Keir Starmer's position became irrecoverable when Number 10 tried to pursue £5 billion worth of savings in the welfare budget.
2: Molti pensano che la posizione di Keir Starmer sia diventata irrimediabile quando il governo ha cercato di realizzare risparmi per 5 miliardi di sterline nel bilancio per il welfare.
5: The welfare system as it's set up, it can't be defended.
2: Il sistema di welfare così impostato non può essere difeso né in termini economici né morali.
5: On economic terms, or moral terms.
3: Now you look so unhappy and I feel like a fool.
6: Dickensian cuts, the dog's breakfast.
7: This is outrageous, man!
6: It is with a heavy, broken heart that I will be voting against this bill today.
4: The relentless fallout from the Mandelson appointment is especially tough for Keir Starmer to take.
2: L'implacabile conseguenza della nomina di Mandelson è particolarmente difficile da accettare per Keir Starmer.
5: He lied, and he lied again. I'm angry. I'm absolutely furious.
2: Ha mentito e ha mentito di nuovo. Sono arrabbiato. Sono davvero furioso.
8: This is not Winston Churchill that we're dealing with.
5: Every decision I've taken has been about putting the country I love first.
2: Tutte le decisioni che ho preso le ho prese mettendo il paese che amo al primo posto. Ecco perché do le mie dimissioni come leader del Partito Laburista.
5: That is why I will resign as leader of the Labour Party.

0: Ora sarà a copertina Valentina Ternullo con Carlo Salvatore a sottolineare, accentuare i tanti paradossi della politica britannica, questa ennesima tragedia shakespeariana che sta scuotendo i palazzi del potere. Lo dicevo, i record ci sono, carta canta, è il settimo premier che andrà a giurare, se sarà, come ragionevolmente sarà, l'ex sindaco di Manchester. Sembra tutto iniziare in effetti con la Brexit 10 anni fa, di cui domani appunto ricorre l'anniversario. Ma che cosa sta accadendo? Cos'è stato realmente fatale a Keir Starmer? La complessità del caso Mandelson, le questioni economiche, eppure Starmer qualche colpo vincente l'ha messo a segno, anche se forse l'eredità della Brexit era troppo difficile da sanare nel giro di pochi anni. E poi c'è questo aspetto temporale, se volete, un'accelerazione. Venerdì non sembrava fossimo così vicini alle dimissioni, poi durante il weekend qualcosa deve essere accaduto, probabilmente un fuoco di fila degli ex amici Labour che hanno detto a Keir Starmer: è ora che tu faccia un passo indietro. Parliamo di tutto questo con la professoressa Arianna Giovannini, insegna sociologia politica, Università di Urbino Carlo Bo, e una lunga esperienza di docenza proprio nel Regno Unito. Professoressa, buongiorno, ben ritrovata, grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, proviamo a capire che cosa è accaduto e con questa rapidità incredibile durante il weekend. Qual è stato il vero detonatore della crisi britannica, della crisi di Keir Starmer?
1: Ma io penso che siano stati i risultati dell'elezione suppletiva di Makerfield che si sono tenuti giovedì scorso, in cui Andy Burnham ha stravinto, ottenendo più del 50% dei voti contro un candidato di Reform che nella zona comunque ha ottenuto di recente risultati molto molto forti. Quindi diciamo che Burnham in questo modo ha dato un segnale molto forte, ha dato un segnale che ci dice che il Labour Party può vincere contro Reform, ma per fare questo ci vuole un Labour Party con un approccio diverso da quello che è stato adottato da Keir Starmer fino adesso.
0: Sì. La voce della professoressa Arianna Giovannini, il terremoto politico nel Regno Unito. C'è un nesso che in tanti stanno iniziando a sottolineare tra questa instabilità politica, oramai che sembra endemica, sta diventando quasi fisiologica, e la Brexit. In effetti nel periodo pre-Brexit non c'erano tutte, c'erano delle crisi, per carità, come in ogni democrazia, però 7 premi nel giro di 10 anni, un bel record, sembra che si stia italianizzando anche la politica britannica.
1: Ma guardi, secondo me sicuramente la Brexit è stata, come dire, un punto di volta, però dobbiamo riflettere anche sulle motivazioni che hanno portato gran parte dell'elettorato britannico a votare per la Brexit, perché la Brexit è stato un voto contro il sistema politico, un sistema politico che non riesce più a rispondere ai bisogni delle comunità locali nei territori, e soprattutto nei territori che ne hanno più bisogno. La Brexit ha avuto una geografia molto specifica, in cui sono state le zone con più alti livelli di deprivazione socio-economica che hanno appunto votato per uscire dall'Unione Europea, e questo non era necessariamente un voto solo contro Bruxelles, ma era un voto che cercava di dire a Londra: non vogliamo più essere lasciati indietro, l'idea di left behind, le comunità che non si sentono rappresentate da Londra. Ora andiamo avanti, come si diceva, ci sono stati tanti primi ministri che hanno tentato di dare risposta a queste problematiche socio-economiche, che sono, queste sono principalmente questioni di divario socio-economico che affliggono soprattutto il nord dell'Inghilterra. Ecco, nessuno è stato in grado di dare risposta a queste domande. E se guardiamo la campagna di Andy Burnham nell'elezione suppletiva di Makerfield, lui diceva proprio: lui, per la prima volta abbiamo avuto un leader politico che ha parlato a nome delle periferie e che ha promesso di portare la voce delle periferie al centro. Questo è un messaggio molto forte che sembra aver avuto presa sull'elettorato.
0: Insomma, ha fatto l'uomo di sinistra che fa esattamente quello che si aspetta l'elettorato di sinistra, e non soltanto che faccia un leader di sinistra, appunto. Proviamo a tratteggiare un po' l'amministrazione di Burnham a Manchester. Manchester non è una città facile, tutte le città britanniche che hanno forti retaggi industriali di solito pongono l'amministratore di fronte a una serie di problemi notevoli. Come se l'è cavata?
1: Ma Burnham, innanzitutto faccio una piccola specificazione: Burnham non è stato sindaco solo di Manchester, ma di Greater Manchester, che è una città metropolitana che include 10 comuni, e tra cui anche Manchester, quindi una zona ancora più ampia e ancora più problematica, se vogliamo, proprio perché abbiamo un centro, Manchester, che ovviamente essendo una grande città, anche a un determinato profilo socio-economico, ma intorno ci sono anche comuni più piccoli con problematiche diverse e molto molto radicate. Ritornando al discorso di prima sulle questioni delle diseguaglianze socio-economiche, Andy Burnham arriva a Greater Manchester nel 2017 come sindaco e diciamo che cerca di reinventare la sua carriera politica proprio mettendo l'idea del territorio davanti a quella della politica, quindi territorio prima della politica. Questo è stato uno dei suoi mantra durante il suo periodo da sindaco. È stata l'esperienza della devolution, cioè Greater Manchester è stata la prima zona nell'Inghilterra dopo Londra ad avere una forma di devolution esecutiva, ed è proprio qui, forse ritornando nel territorio, nella sua zona di origine, che Andy Burnham impara a fare politica in un modo diverso, fare politica lavorando con le comunità locali, lavorando anche con quei business e gli investitori locali e facendo rete nel territorio. Quindi cercando di, come dire, instillare da un lato un'idea di crescita buona e dall'altro anche rivedendo un po' l'approccio ai servizi pubblici. Oggi uno dei successi politici di cui va più fiero il sindaco, l'ex sindaco ormai, sì, di Greater Manchester, è quello di aver riportato sotto controllo pubblico la rete degli autobus di Greater Manchester. Ora, voi direte, ma perché è così rivoluzionaria questa cosa? Beh, pensiamoci un attimo, servizi che sono privatizzati come gli autobus significano costi alti, servizi che non sono efficienti, poca mobilità all'interno di una città metropolitana molto molto grande, mentre una rete di trasporti pubblici più efficiente, estesa alla portata di tutti, significa migliorare l'accesso al lavoro, ai servizi, all'educazione e alla formazione professionale, e quindi questo è importante soprattutto per gli abitanti delle zone nelle aree più deprivate di Greater Manchester. E quindi in questo modo Burnham è riuscito a creare un'area metropolitana che è connessa e in cui non prospera solo il centro, solo la città di Manchester, ma tutta la zona. E questo è secondo Burnham è la ragione per cui Greater Manchester è diventata l'area del paese a più rapida crescita nel Regno Unito, ed è su questa base che ha creato questa nuova filosofia e anche approccio politico che si chiama Manchesterism, ed è questo che lui tenterà di portare a Londra, un modo di far politica diversa che riparte dal basso.
0: Il manchesterismo lo italianizza, insomma, in maniera orribile, mi perdonerà la professoressa Giovannini, lo ricordo, insegna sociologia politica all'Università di Urbino Carlo Boa e spesso ci aiuta a meglio capire la politica britannica. Prima faceva riferimento alla devolution, professoressa, per i non addetti alla politica britannica, io conosco abbastanza bene la devolution in alcune zone del Regno Unito, per esempio le sei contee dell'Irlanda del Nord, la Scozia, cioè alcuni stati hanno una fortissima concessione di poteri da parte del Regno Unito stesso. Questo è accaduto in maniera inferiore anche per Manchester?
1: Ma allora ha ragione a dire che la Scozia, l'Irlanda del Nord e il Galles hanno una forma di devolution politica, quindi anche praticamente con poteri di legislazione primaria e anche importanti. L'Inghilterra invece è la nazione del Regno Unito che non ha mai avuto una forma di devolution politica, non ha un proprio parlamento, diciamo, alla stregua di quello scozzese o gallese o dell'Irlanda del Nord. Il parlamento di Westminster resta il parlamento del Regno Unito e anche dell'Inghilterra. Solamente Londra ha avuto la città metropolitana di Londra ha un governo devoluto, ma questa è una forma di devolution non equiparabile a quella di Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Il resto dell'Inghilterra fino al 2014 non aveva niente di simile. Greater Manchester è stato il primo esperimento di devolution esecutiva al di fuori di Londra in Inghilterra, ed è proprio qui l'importanza del lavoro di Burnham, fare dell'idea e del lavoro che si è svolto a Greater Manchester un po' il modello per tutto il resto del paese.
0: Chiarissimo. L'ultima domanda ha a che fare con Nigel Farage. A questo punto in tanti si chiedono, visto che Andy Burnham ha battuto uno sfidante che era molto vicino a Farage nelle suppletive, verrebbe da dire che il confronto tra i due sarà dietro l'angolo. Quanto è forte Farage oggi?
1: Ma dobbiamo tenere a mente che negli ultimi sondaggi il partito di Farage continua ad avere molto supporto tra l'elettorato. Quindi diciamo la vittoria di Burnham a Makerfield è importante, il suo arrivo a Westminster sarà importante, ma ciò non significa che Reform scomparirà dalla scena politica. E forse Reform continua a dar voce in modo diverso alle stesse problematiche di cui parlavamo prima, quel malcontento voto che comunque viene percepito in modo molto forte da gran parte della popolazione britannica, soprattutto nelle aree più deprivate. Sarà quindi, diciamo, che la vera prova di Burnham sarà quella di cercare di tradurre il Manchesterism in pratica una volta arrivato al centro, perché portare la periferia al centro è uno slogan che, come dire, suona molto bene, sì, ma nella pratica non sarà facile tradurre questo modello territoriale in un progetto di governance nazionale. E se riuscirà Burnham a, come dire, spingere il Labour Party a prendere sul serio la devolution anche per l'Inghilterra e anche i territori, le comunità e l'importanza della leadership locale, allora forse ci sarà il partito si troverà in una posizione in cui riuscirà, come dire, a mettere da parte, a spingere il supporto per Reform e metterlo e, come dire, accantonarlo, ma se invece fallirà in questa missione, ecco, Farage sarà lì pronto a, come dire, a cogliere ogni occasione.
0: E a capitalizzare anche la crisi nella quale i Labour sembrano essersi infilati, e staremo a vedere se Andy Burnham riuscirà invece a farli risollevare. Grazie mille, professoressa Arianna Giovannini, Università di Urbino. Carlo Bo, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi.

0: 349-238-6666. Qualcuno scrive come Paolo, cercando di accadere, cercando di comparare, non so perché mi è uscito accadere, cercando di comparare la crisi dei Labour e quella britannica, politica britannica, a una sorta di giostra di partito, cose che abbiamo visto anche, anche in Italia. Allora, non vi è alcun dubbio che i Labour non stiano benissimo, e questo da parecchio tempo. Non vi è alcun dubbio che alcune istanze dei britannici siano state accolte e trasformate in offerta politica da Farage o da altri movimenti populisti. Non vi è alcun dubbio che questo è il vero banco di prova, perché, come giustamente ricordava la professoressa Giovannini, non ha fatto solo il sindaco, era il sindaco con poteri rafforzati di una città molto grande, molto complessa, un'area metropolitana enorme, con problemi paragonabili a quelli di un piccolo stato. Quindi è evidente che, come dire, se si è fatto le ossa bene, se le ha fatte sul serio, e staremo naturalmente a vedere. Sempre 349-238-6666, domande e commenti. Qualcuno scrive, facendo arrivare, un'operazione filologica della Brexit, dice: le politiche woke erano, sono e saranno suicide, talmente lontane dalla necessità del popolo, storicamente di sinistra. E poi si arriva a Brexit e l'ascoltatore o ascoltatrice sostanzialmente dice: tra i vari problemi c'era anche questo, l'eccesso di politica woke. Qualcun altro invece scrive: basta con la storia di vedere le ragioni per cui hanno votato la Brexit, sono stati dei, non è molto gentile nei confronti di quel pezzo di elettorato britannico che hanno creduto alle fandonie, mettiamola così, gentile ascoltatore, di Vladimir Putin, facendo riferimento alle infiltrazioni russe anche nei movimenti per fuoriuscire dall'Europa. Alex da Cremona ci solletica su quello che è stata anche la risposta della stampa di destra italiana rispetto agli attacchi scomposti di Donald Trump verso la nostra premier Giorgia Meloni. Ci andremo tra pochissimo, non tanto per parlare di quei titoli che francamente lasciano un po' il tempo che trovano, almeno dal punto di vista giornalistico, perché è vituperio puro. Cercheremo di capire che cosa significa per Giorgia Meloni e per l'Italia nel contesto europeo l'aver tentato di assumere quella figura da pontifex, da paciere, da ponte appunto tra l'Europa e gli Stati Uniti, Donald Trump che, come abbiamo visto, ogni tanto si lascia andare a degli accessi di verbosità e non soltanto, non prima però naturalmente di essere andati in Libano, perché se è vero che si è chiuso il primo round negoziale con segnali rassicuranti che arrivano dall'establishment iraniano, grande ottimismo che arriva anche dagli Stati Uniti, le docce fredde, se arriveranno dal sud del Libano, dove Israele ha appena confermato che si concede ampia libertà di manovra in tutto il sud del Libano, ma vi sono dei segnali di novità. Uno di questi, ve lo anticipo, è il fatto che, lo riportava Arez alcune ore fa, l'esercito libanese potrebbe farsi carico di una serie di zone per i quali potrebbe andare a prendere il controllo, compresi anche una serie di tunnel costruiti da Hezbollah. Questa potrebbe essere la prima chiave di volta visto che si parlava di devolution, per iniziare a dare più autorità, più potere all'esercito libanese. Facciamo una piccola pausa, diamo i numeri in senso buono, parlo di quelli della borsa, poi torniamo.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
7: Grazie.
6: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
7: Faccio del mio meglio.
6: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
7: Aspetta.
6: Ma sì, HP LaserJet.
7: performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet, tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Una situazione in borsa che si confronta ancora con la delicata condizione internazionale. Poco fa la notizia della decisione degli Stati Uniti di revocare le sanzioni per 60 giorni all'Iran, via libera alla produzione e vendita di petrolio di Teheran, e naturalmente questa notizia ha avuto l'effetto di contribuire ad un ulteriore ribasso delle quotazioni del petrolio. Nel frattempo le borse internazionali oggi viaggiano in ordine sparso. Dopo una buona partenza sta virando in negativo la situazione a Wall Street. Dow Jones ancora positivo più 0,29%, in calo lo Standard & Poor's meno 0,18%, Nasdaq meno 0,04%. Questa settimana abbiamo un aggiornamento sull'inflazione americana, nella giornata in cui peraltro il mercato guarda anche alla scomparsa di Alan Greenspan. Parigi meno 0,31%, Francoforte in rialzo di mezzo punto, in rialzo di mezzo punto anche la borsa di Londra nella giornata delle dimissioni di Keir Starmer. Abbiamo Piazza Affari in ribasso dello 0,24% con lo stacco della cedola di 6 gruppi, che impatta un po' naturalmente sull'andamento del listino. I migliori titoli: STM più 3, Nexi più 3, Unipol più 1,15, più 0,8% per Biper Banca e Azimut. I peggiori: tutta la difesa, la cantieristica e i titoli del settore della moda. È tutto.
11: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI, con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento, al 10° anno, è promosso da Generali, con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
13: Nessun luogo è lontano

0: Uno dei weekend più caldi per il Regno Unito, non soltanto dal punto di vista climatico e meteorologico, con quella bomba di calore che sta avvolgendo buona parte dell'Europa, ma anche e soprattutto per la politica, perché le dimissioni di Keir Starmer erano un po' nell'aria, ma questa improvvisa accelerazione darà ai britannici un'estate molto molto calda, e qua parlo ancora una volta dal punto di vista politico. Cosa accadrà? Che il 9 luglio ufficialmente si apriranno le candidature per la leadership, si chiuderanno il 16 luglio. L'intero processo dovrà finire entro il 1 settembre. Diamola 99 su 100 che l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham diventerà il nuovo premier britannico e cercherà di risollevare non soltanto il Regno Unito ma anche il partito dei Labour. Poi sono arrivati un po' di messaggi anche dal punto di vista internazionale, un Volodymyr Zelensky che ha fatto un plauso a Keir Starmer, all'impagabile sostegno del Regno Unito alla causa ucraina, ci torneremo. L'altro tema, lo sapete, si è chiuso il round negoziale con la solita mediazione pakistana tra Stati Uniti e Iran, tutti più o meno cantano vittoria, l'abbiamo raccontato la settimana scorsa, chi realmente può cantare e anche a squarciagola vittoria al momento è l'Iran, che si vede il sollevamento delle sanzioni, la via libera alla vendita del suo petrolio, ha ribadito ancora una volta che lo stretto di Hormuz è roba iraniana, le chiavi ce le hanno loro. In tutto questo però non possiamo ignorare quello che sta accadendo o che non sta accadendo nel sud del Libano. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Filippo Dionigi, insegna relazioni internazionale all'Università di Bristol, profondo conoscitore del Libano e di tutte le dinamiche di Hezbollah. Professore, buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno.
0: Allora, alcuni dati interessanti per il Libano, poi magari parliamo un po' in generale di quello che dovrebbe essere il ruolo dell'esercito libanese versus la milizia di Hezbollah. È arrivato a Beirut il nuovo ambasciatore saudita, Fahd al-Dussari. Non è un semplice evento diplomatico, per quello abbiamo raccontato nei giorni scorsi, le relazioni tra Libano e i sauditi si stanno rafforzando sempre di più ed è qualcosa di storico, quasi a consacrare il Libano, speriamo per i libanesi, per il Libano, come attore a tutti gli effetti del Medio Oriente allargato. Arez citava una fonte ben informata, diceva che l'esercito libanese potrebbe prendere il controllo di alcune aree complessi di tunnel di Hezbollah stesso nel sud del Libano. In tutto ciò, per complicare la situazione, lunedì, cioè oggi, il Qatar e il Pakistan hanno annunciato la creazione di una cellula di de-escalation in Libano per contribuire a far rispettare il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. L'altra cosa, sempre surreale, professore, è che non si menziona né Hezbollah come attore in parte, né Israele questa volta. Allora, ci aiuta a capire se sono piccoli segnali per i quali il Libano si stia avvicinando a una normalizzazione, a una pace con Israele, è un Hezbollah pronto a fare un passo di lato?
1: Ma guardi, cita un insieme di fattori che sono tutti convergenti a quella che è una situazione regionale molto fluida e globale anche, e tutti molto interessanti, però vale la pena analizzarli magari in maniera separata. Ecco, l'arrivo del nuovo ambasciatore saudita in Libano è, come lei dice, un segnale importante che marca una nuova pagina nella storia delle relazioni libanesi e saudite, che ha raggiunto un livello molto significativo nelle settimane passate, quando l'Arabia Saudita ha riaperto i suoi confini al mercato libanese, quindi il Libano può ricominciare a esportare i suoi prodotti in Arabia Saudita dopo anni di sospensione dello scambio commerciale fra questi due paesi, essendo l'Arabia Saudita uno dei principali mercati per il Libano stesso, quindi un'importante apertura. Questo fa parte di un processo regionale più grande, molto interessante, forse poco narrato, discusso a questo punto dagli analisti, che ha a che vedere con la formazione degli inizi di quella che potrebbe essere una nuova architettura di sicurezza regionale, nella quale l'Arabia Saudita e altri paesi sunniti, diciamo, fanno parte di un'alleanza informale, quindi Arabia Saudita, Turchia, Egitto, il Pakistan anche gioca un ruolo in questo, e il Qatar, e sostanzialmente si propongono di portare avanti a livello regionale un nuovo ordine regionale che controbilancia l'influenza di quella che è un'alleanza appunto opposta a livello regionale, che è quella di Israele e Emirati Arabi Uniti. Ecco, quindi si formano due campi: da una parte l'alleanza abramica cosiddetta, che è sotto la protezione statunitense, e dall'altra quella cosiddetta sunnita, che appunto è interessata a proteggere anche il ruolo del Libano, come lei diceva. Poi c'è la questione del conflitto e del memorandum di understanding di understanding, insomma, di Islamabad,
0: sì.
1: Della settimana scorsa, che però è stato siglato, diciamo, e approvato senza tener conto di quelle che erano le dinamiche di conflitto fra Israele e Hezbollah, come diceva lei, che peraltro non erano esplicitamente menzionati, non erano neanche parte del memorandum stesso. E quindi questo è stato un paradosso, questo anche un'indicazione chiara di quanto fragile e poco rassicurante questo memorandum sia, e che infatti poi ha causato una serie di situazioni di instabilità che ha portato poi al viaggio del vicepresidente Vance in Svizzera dell'altro ieri, sì, che si è concluso oggi, appunto, dovuto al fatto che Israele è completamente contrario a questo memorandum, lo oppone. Israele aveva mire militari e politiche massimaliste, avrebbe voluto continuare questa guerra e forse la continuerà anche, e pertanto senza nessuna considerazione per il memorandum, ha continuato le sue offensive nei confronti di Hezbollah in Libano, cosa che però ha alterato gli iraniani e i quali appunto hanno detto che avrebbero sospeso la validità del memorandum e avrebbero richiuso lo stretto di Hormuz a questo punto.
0: Sì.
1: La crisi si è aperta, J.D. Vance si è recato in Svizzera e ha negoziato direttamente con gli iraniani, grazie anche all'intermediazione pakistana e qatarina, come lei diceva, e al momento l'accordo raggiunto è quello di un meccanismo di monitoraggio per la stabilizzazione della cessazione delle ostilità fra Israele e Hezbollah, come meccanismo connesso al memorandum. Non ci sono ancora i dettagli, però le dico, guardi, a partire da quella che è la mia esperienza di meccanismi di monitoraggio nel sud del Libano ne abbiamo visti per decenni,
0: sì,
1: almeno dagli anni 70, e continuano anche adesso, ce n'erano già. Quindi non sono rassicurato da questa notizia personalmente. Penso che quello che manchi non è un meccanismo di monitoraggio, quello già c'era, quello che manca è la volontà politica da parte israeliana, ma anche iraniana, e di Hezbollah, di cessare le ostilità e di intraprendere un percorso politico e diplomatico serio che possa stabilizzare la regione.
0: L'analisi è un pizzico di pessimismo finale da parte del professor Filippo Dionigi, Relazioni Internazionali, Università di Bristol, nostra guida spesso quando dobbiamo decriptare le faccende libanesi. Forse, professore, però il punto vero è che ci sono alcuni attori, su tutti Hezbollah, che non si ha il coraggio, e mi rendo conto che per alcuni attori, altri attori, e da certi punti di vista potrebbe essere un azzardo, di considerare un attore a tutti gli effetti. Cioè, si continuano a fare accordi con un gigantesco elefante nella stanza che si chiama Hezbollah, che però qui bisogna fare un po' un salto, no? O si decide che si parla anche con Hezbollah, e allora a quel punto, come dire, però lì si dà dignità politica, e questo è il vero problema per alcuni, tra cui Israele evidentemente, oppure si fa finta di non avere l'elefante, ma l'elefante c'è, ogni tanto si muove e fa dei disastri, rompe tutto.
1: Esattamente, guarda, io in linea di principio la penso come lei, i margini per un negoziato diretto con gli Hezbollah ci sono, e peraltro si sono rincorse voci nelle passate settimane, anche una dichiarazione ambigua, tipica del presidente Trump, di aver parlato direttamente con emissari di Hezbollah, che sarebbe una cosa del tutto nuova per la politica estera statunitense. Non dimentichiamo che gli Hezbollah sono considerati responsabili per alcune delle stragi più devastanti che i Marines hanno sofferto già nel 1983 a Beirut e altrove, sì. Quindi sono entità profondamente nemiche del ruolo statunitense nella regione, ma anche globalmente. Ecco. Detto questo, sì, questa possibilità rimane, e sostanzialmente poi ci sono dei canali indiretti di comunicazione con Hezbollah. Il problema però è un altro, mentre i negoziati con gli Hezbollah si svolgono in qualche modo, c'è anche un altro canale aperto, molto più importante e istituzionalizzato, che è quello del governo libanese,
0: sì,
1: e dei negoziati che il governo libanese intrattiene a questo punto direttamente con Israele a Washington tramite i suoi emissari negli Stati Uniti. Ora, se gli Stati Uniti, diciamo, scavalcano il nesso governativo e si rivolgono direttamente agli Hezbollah, che sono critici di questo, sì, canale governativo, allora delegittimano il governo ulteriormente e lo indeboliscono ulteriormente. Ed ora quindi qui si presenta una scelta tipica, diciamo, di quella che appunto ogni tanto viene descritta una tragedia politica, no? Non ci sono buone soluzioni, ci sono solo scelte subottimali che si possono considerare. E qui questa è stata una situazione, ed è una situazione che si pone, ma si pone anche a partire dal fatto che è stato Trump stesso a negoziare con i suoi emissari questo memorandum, ed è stato questo memorandum che ha rinforzato ulteriormente il ruolo dell'Iran in Libano e quindi il ruolo di Hezbollah in Libano, sostanzialmente marginalizzando il ruolo istituzionale del governo, che invece sarebbe dovuto essere protetto e sarebbe dovuto essere rinforzato ulteriormente, proprio per rinforzare la credibilità delle istituzioni libanesi. E quindi qui si è a un crocevia, ed è difficile capire quale possa essere la scelta migliore. Si tratta solo di scelte subottimali.
0: Certo, perché in tutti gli scenari che possiamo ipotizzare, comunque la presenza di Hezbollah in un modo o nell'altro, anche un colloquio informale, va a depotenziare il ruolo del governo libanese e dice a tutti, insomma, non il re nudo, ma il presidente Aoun è nudo pur con tutti i suoi sforzi, insomma. Grazie mille come sempre al professor Filippo Dionigi, Relazioni Internazionali, Università di Bristol. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima professore. Ho la sensazione che ci risentiremo, perché il dossier è ben lungi dall'essere risolto. Grazie, alla prossima.
1: Piacere.
0: Un po' di domande, un po' di commenti, 349-238-6666, l'attualità internazionale un po' interattiva, grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori. Qualcuno scrive: la tradizionale policy americana di non trattare con i terroristi è già stata smentita dalla trattativa con i talebani, e ha perfettamente ragione l'ascoltatore o ascoltatrice. Diciamo che poi il rapporto con i talebani negli anni, e vista la caduta di Kabul come è avvenuta, anche non ha portato benissimo alla proiezione americana nell'area. Però il dilemma Hezbollah è qualcosa, come giustamente diceva il professor Dionigi, di davvero difficile risoluzione. Dove ti muovi, muovi, insomma, il rischio di pestare una buccia di banana è altissimo. A tutto aggiungiamo, l'abbiamo raccontato tante volte grazie a ospiti, analisti e voci varie raccolte anche in Libano, non tutti gli attori internazionali hanno interesse ad avere un Libano realmente forte, con un esercito degno di questo nome, che si muova in questo scacchiere così complesso che è quello del Mediterraneo, del Medio Oriente allargato. Tra pochissimo, come preannunciato, andremo a raccontare degli stracci che sono volati tra Washington e Roma, e cercheremo meglio di capire cosa significa questo per l'Italia, soprattutto nel contesto europeo. Piccola pausa, sentiamo come sarà Cava che è alla guida, poi torniamo.
2: Strade in diretta. Buon pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. Vediamo le notizie più importanti sulla A4 autostrada Serenissima nel percorso lombardo per incidente al momento chiusa. L'entrata e l'uscita di Brescia Ovest in direzione Venezia, e nella stessa direzione si segnalano code tra Castegnato e Brescia Ovest per lo stesso motivo. Ci spostiamo sull'autostrada del Sole, code per incidente tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Milano, e sempre sulla 1 vi invitiamo a guidare con prudenza, con possibili rallentamenti per grandine in corso tra Colleferro e San Cesareo. Code per incidente sulla 11 Firenze Mare tra Prato Ovest e l'innesto con l'autosole verso Firenze, e sempre per incidente si viaggia in coda sulla A14 Adriatica tra la diramazione per Ravenna e Forlì in direzione Ancona. Infine lunghe code per incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce tra Ovada e Masone in direzione Genova, e code segnalate anche in direzione Gravellona tra l'innesto con l'autofiori e Ovada. Da Lorenzo Zappullo per il momento è quindi tutto, ci risentiamo tra un'ora circa, buon viaggio.
3: Nessun luogo è lontano.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Così Giorgia Meloni risponde alle accuse di Donald Trump, che l'aveva appunto accusata di aver cercato una photo opportunity durante il G7 a Evian. Un G7 che ha visto, secondo alcuni analisti e commentatori, un po' un ricucire rapporti tra Roma e Washington. Fra l'altro il nostro Seggionava diceva che era lì a Evian, e qui l'importanza, no, di andare nei posti, di esserci quando accadono le cose, diceva in diretta a questi microfoni, Giampaolo, guarda che la prossemica del corpo non diceva esattamente questo, e in effetti Seggionava non è stato affatto smentito dal messaggio di Donald Trump, che ha detto sostanzialmente: Giorgia Meloni è in crisi di popolarità nel suo paese, voleva una foto a tutti i costi con me per risolvere i suoi problemi. Tanto che Giorgia Meloni ha poi risposto, insomma, si occupasse dei suoi problemi di popolarità Donald Trump negli Stati Uniti. Ma tutto questo non va derubricato come uno scambio o un paio di stilettate con lame piuttosto avvelenate, semplicemente verbali. Perché? Perché a questo punto, dopo quello che è successo a Evian, con un Macron in grande spolvero, con un'Europa che in qualche modo si è ricompattata su alcuni temi, quel ruolo da ponte che si era ritagliato Giorgia Meloni dicendo agli europei: guardate che ci parlo io con Donald Trump, non scaviamo un solco sull'Atlantico, beh, rischia di essere ridimensionato e forse l'Italia rischia di essere isolata. Cosa ne pensa Antonio Villafranca, il vicepresidente per la ricerca di ISPI? Ciao Antonio, buongiorno, grazie per essere con noi.
5: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: È così, le special relation di Donald Trump con i leader europei finiscono per essere baci della morte che ti isolano?
5: Ma la special relation con gli Stati Uniti ce l'hanno sempre avuta tradizionalmente i britannici, sì. Eppure Starmer, che proprio oggi tra l'altro si dimette, è stato apostrofato anche lui in malo modo dal presidente degli Stati Uniti. Non è tanto importante quello che Trump dice, perché ormai ci ha abituato a delle esternazioni che definire irrituali, inopportune, sarebbe poco, quanto l'idea che lui ha degli alleati. E questa è la questione veramente dirimente. Per lui l'alleato non è chi lo consiglia, chi fa un pezzo di cammino insieme, pur riconoscendo la leadership ovviamente americano. Essenzialmente è un subalterno che deve fare quello che il capo dice.
0: Antonio, però c'è un punto, cioè riguarda l'assetto più prettamente europeo. Un'Europa che ha delle alleanze a geometria variabile, un'Europa che è fatta di volenterosi, di vari formati al suo interno, un'Europa in quale però, nella quale l'Italia si proponeva un obiettivo, che era di non strappare con Donald Trump, di cercare di mettere olio in questi ingranaggi che faticosamente a volte si inceppano. Così facendo si è inimicata l'altro pezzo d'Europa, che invece in alcuni casi, penso a Sanchez, ha risposto a muso duro a Donald Trump.
5: Beh, Sanchez in realtà è quasi un caso isolato, insomma, sì, nella risposta a muso duro. Tutti hanno cercato di fare buon viso a cattivo gioco, anche quando direttamente o indirettamente erano attaccati da Trump. Io non credo che in realtà nessun leader europeo in questi, diciamo, prima parte del secondo mandato presidenziale di Trump abbia avuto veramente un ruolo di grande costruttore di ponti tra Stati Uniti ed Europa. Certo, Meloni aveva tutte le carte in regola per farlo, non dimentichiamo che era stata l'unica leader europea ad essere andata proprio all'inaugurazione proprio della seconda presidenza Trump. Quindi c'erano certamente dei rapporti ottimi, ma in concreto che cosa si è ottenuto? Si è ottenuto poco, ma proprio perché Trump non percepisce i rapporti come appunto rapporti leali di partnership, ma come sudditanza rispetto ai suoi voleri.
0: C'erano una volta alleanze strategiche, c'era una volta il multilateralismo spinto, le sfere di influenza per anni, specie anche spesso con te, Antonio, lo ricordo, vicepresidente della ricerca di ISPI, abbiamo cercato le lenti giuste per raccontare l'attualità internazionale. Adesso siamo ridotti, lo dico tra mille virgolette, insomma, a parlare di simpatie, antipatie e accessi di rabbia o accessi di amore. In tutto questo stiamo sull'Europa, perché con i progressi pur zoppicanti della diplomazia sul dossier iraniano, per il momento l'Europa cosa si sta ritagliando? Beh, un ruolo di supporto nello sminamento dello stretto di Hormuz. O c'è qualcosa che non vediamo? C'è un ruolo più proattivo dell'Europa sulla crisi iraniana?
5: Ma in realtà le cancellerie di tutta Europa sono attive da mesi, insomma, con tutte con le monarchie del Golfo, con altri paesi, per agevolare una via d'uscita. Certo, nel concreto Trump ha dato poche possibilità di intervento, perché è stato lui a decidere questo disastroso intervento militare in Iran, poi è stato lui praticamente a decidere quando terminarlo, accettando delle condizioni che, al di là di quello che i leader politici europei hanno detto al G7, sono delle condizioni che vedono casomai aver vinto e comunque averla spuntata l'Iran più che gli Stati Uniti stesso. Quindi si fa quello che si può rispetto a un presidente degli Stati Uniti che non ti avvisa prima di quello che, almeno così sembra, sì, di quello che è in mente di fare là, e non tiene conto di quelli che sono i possibili effetti sugli alleati di queste di avventure, diciamo, militari che sono frutto di errori.
0: Grazie mille, come sempre, Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca di ISPI. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima, Antonio, grazie.
5: Grazie a voi.
0: Vi do conto del fatto che questo braccio di ferro, questo scambio di stracci volanti tra Washington e Roma sta prendendo piede e sta campeggiando anche sui vari social network, da TikTok a Instagram a X, con vari meme, non ve li sto a ricapitolare perché sono davvero, davvero tanti. C'è un aspetto però interessante, che anche la politica americana si muove e prende posizione, pensate un po', a favore di Giorgia Meloni, tra tutti, non tutti evidentemente, però tra questi l'ex deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene, che ha scritto su X: io credo a Meloni, è una grande, Trump mente continuamente. Il giornalista Aaron Parnas ha 5,3 milioni di follower su TikTok e 600.000 abbonati sulla sua newsletter su Substack. Ha scritto che ha definito le parole di Meloni un rimprovero sorprendente e ha aggiunto di essere genuinamente sconvolto dalle dichiarazioni di Donald Trump e di non capire perché abbia deciso di comportarsi così con uno dei suoi alleati. Il capo dell'ufficio di Washington di ABC News, Rick Klein, ha detto, intervenendo in televisione, che lo scontro che si è consumato tra Trump e Meloni è stato piuttosto acceso. Sembra un po' una questione da liceo, ha scritto il giornalista della ABC, ma in realtà è un po' più importante di così. È anche abbastanza drammatico. Sempre a volo d'uccello sulle varie reazioni che arrivano dalla stampa internazionale, un giornalista indiano ha scritto e ha sintetizzato in questo modo la vicenda: Meloni ha schiaffeggiato Trump. E poi tutti i vari meme che citavo ma non raccontavo. Vedremo se ci sarà tempo. Di sicuro, prima di chiudere, vi devo dare conto di quella che è, per fortuna, una piccola luce all'orizzonte, perché chi ci segue costantemente sa perfettamente che l'anno settimana scorsa parlavamo di una possibilità che io definivo orrorifica con i nostri ospiti, cioè il fatto che a un certo punto il presidente siriano al-Shara, ex qaedista al-Jolani, raccogliesse l'invito di Donald Trump e entrasse in Siria per finire il lavoro, tra virgolette, su Hezbollah iniziato da Israele. Sarebbe stato qualcosa di devastante. Ebbene, cosa succede? Che il presidente siriano Ahmad al-Shara ha chiarito che non interverrà in Libano contro Hezbollah. È diplomatica, economica e politica la via da perseguire per riportare la stabilità nella regione, ha dichiarato al-Shara. Il primo ministro libanese, immediatamente Nawaf Salam, ha ringraziato il presidente siriano per la posizione espressa. Secondo una nota dell'ufficio del primo ministro libanese, la conversazione tra i due è stato, anzi, l'atteggiamento di al-Shara è stato fraterno e schietto. Si evita sostanzialmente di mettere, e parecchia, benzina sul fuoco in un Medio Oriente che è già incendiato, e staremo a vedere invece se qualcuno si prenderà la briga di diventare pompiere. Cosa ci guiderà nelle prossime puntate? Lo sapete, tutti hanno il diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, come sapete, quello di ringraziare voi tutti per la squadra, tutti voi per l'ascolto, un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano. Ci sentiamo domani, ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
6: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché...

0: fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Sono le 17.
4: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Regno Unito, Burnham annuncia la sua candidatura alla guida del Labour dopo le dimissioni di Starmer. Vance, ok di Teheran, al ritorno degli ispettori ONU, il presidente iraniano Pezekistan in Pakistan domani. Malagò, nuovo presidente della FIGC, Schwarzer si difende dalle nuove accuse di doping, sono innocente. Buon pomeriggio dalla redazione di Elisabetta Fiorito. Sarà con ogni probabilità posticipato il vertice tra Unione Europea e Gran Bretagna previsto per il 22 luglio per dare più tempo al futuro premier britannico Burnham di prepararsi al reset delle relazioni euro-britanniche. Oggi è stata una giornata della svolta a Downing Street.
1: Tutto nell'arco di mezza giornata appena. Di prima mattina all'uscita di scena di Keir Starmer, ennesimo premier bruciato dall'instabilità politica seguito al referendum Brexit di soli 10 anni fa, nel primo pomeriggio il giuramento a Westminster, dopo essere stato eletto deputato pochi giorni fa, di chi prenderà le redini del paese al più tardi entro settembre, il premier in pectore Andy Burnham.
2: I swear by Almighty God.
1: La Gran Bretagna volta pagina, come previsto a neppure 2 anni dalle elezioni vinte a valanga dai laburisti nel luglio 2024. Starmer, politico che portò il Labour alla riscossa, lascia alla vigilia del decennale del referendum che largò di colpo la manica, amara coincidenza della storia.
3: I will resign as leader of the Labour.
1: Entrare a Downing Street è stato il momento di maggior orgoglio della mia vita, premette Starmer, prima di ricapitolare i punti salienti del suo biennio alla testa del paese. Poi ammette: la domanda del mio partito è se io sia il politico meglio posizionato per condurre il Labour alle prossime elezioni, e ho ascoltato la loro risposta. Mi dimetterò da leader del partito e rimarrò a Downing Street fino alla nomina del mio successore. Successore che si materializza a Londra in poche ore dopo un viaggio in treno da Manchester. Burnham è l'unico candidato alla guida del paese e del partito dopo che l'altro sfidante Wes Streeting si è fatto da parte. Il leader di Reform UK Farage chiede elezioni anticipate, tuttavia la schiacciante maggioranza laburista in Parlamento rende per ora superflui appelli di questo genere. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il vicepresidente USA Vance annuncia che gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese, che questo rappresenta una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare. Il presidente iraniano Pezekistan intanto è atteso domani in Pakistan, paese mediatore tra Washington e Teheran. Nonostante la pioggia di inizio giugno, il nord Italia è entrato in poche settimane in emergenza siccità.
4: È di nuovo allerta siccità nel bacino del Po, il livello del fiume è ai minimi, in alcune zone del Cremonese e del Bergamasco, avverte Coldiretti, gli impianti di irrigazione stanno entrando in sofferenza. Eppure, spiega l'ANBI, consorzi di bonifica, a inizio giugno era piovuto non poco al nord, ma la portata del Po è scesa in 3 settimane da 1000 a 300 metri cubi al secondo. Colpa della poca neve accumulata quest'anno sulle Alpi, certo, e dell'ondata di caldo che accelera l'evaporazione, ma il nodo, spiega l'ANBI, è sempre lo stesso. L'Italia raccoglie solo l'11% dell'acqua piovana contro il 40% della Spagna. E il piano per potenziare invasi e laghetti che l'ANBI propone da anni non fa passi avanti. Il direttore Massimo Gargano.
5: Abbiamo presentato insieme alla Coldiretti progettualità esecutiva per

0: 7,3 miliardi di euro, si legge un'amarezza nelle mie parole perché siamo pronti a fare delle cose e invece continua questo atteggiamento di lavorare sempre costantemente in emergenza.
1: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto con il 68,58% dei voti all'assemblea della FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina a seguito della mancata qualificazione della Nazionale Mondiale 2026. Allora, sentiamo le priorità di Malagò.
3: Compattare la squadra, perché come visto la squadra hanno tutti una discreta personalità. Poi qualcuno sostiene che le riforme non si possono fare con la maggioranza. Questo, insomma, è qualcosa sul quale c'è da riflettere. C'è da impostare tutto un discorso tecnico, agonistico, sportivo. Questo è chiarissimo. C'è da ripristinare, non so se il termine rende l'idea, ripristinare un rapporto con un pezzo della politica.
2: Ho ricevuto stamattina la contestazione di positività, non ho preso nulla, sono innocente, ma non mi difenderò, a 41 anni non ne ho più la forza. Così Alex Schwarzer, in una conferenza stampa a Bolzano, ha commentato la notizia della sua positività riscontrata dall'antidoping in Germania. E questa era l'ultima notizia, adesso Focus Economia con Sebastiano Barisoni, il GR torna alle 18:00.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
2: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi, cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
3: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
4: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
5: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
6: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
7: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
8: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
9: Vi presenta...
10: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:09 minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, è chiaro che lungo tutto fine settimana, non devo dirlo certo a chi è in ascolto, ha tenuto banco il botta risposta, diciamo così, tra le dichiarazioni del presidente americano Trump e la premier Giorgia Meloni, che adesso ha scelto la linea, diciamo, del ridurre, abbassare i toni. Però oggi si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della Camera di Commercio americana in Italia, e quella a cui avrebbe dovuto partecipare anche il ministro Giorgetti, in realtà non è andato. Questa è l'occasione anche per fare il punto sull'andamento degli scambi commerciali, perché al di là delle tensioni fortissime e sicuramente non causate dall'Italia, delle tensioni di carattere politico, l'export quest'anno sta aumentando verso gli Stati Uniti, nonostante dazi e politiche di reshoring, che vuol dire di riportare le produzioni in patria. L'interscambio commerciale supera i 110 miliardi di dollari, e c'è stato un dato in cui sostanzialmente il 2025, scusatemi, ha fatto 110 miliardi di dollari. Ovviamente il 2026 potrebbe essere un anno buono, non da record come l'anno scorso, però insomma questo è la previsione. L'anno scorso abbiamo esportato verso gli Stati Uniti 70 miliardi quasi, l'11% quasi di tutto l'export italiano. Faccio notare che nel 2023, quindi prima di Trump, eravamo a 67, nel 24 a 65, l'anno scorso a 70, grazie alla corsa continua per esempio del farmaceutico, che è arrivato a 16 miliardi di euro l'anno scorso, ha più che raddoppiato il livello del 2022, quando era 7 miliardi e 2. Bene anche macchinari, arrivati a 12 miliardi e 4. Mezzi di trasporto invece è un pochino più in affanno, i prodotti tessili sostanzialmente invariati. Gli alimentari, bene, ma meglio del 2022, peggio del 2024 per 200 milioni. Bevande, tra cui vini, un po' in calo. Però insomma, al di là di questo, c'è un interscambio commerciale fortissimo. Il surplus l'anno scorso ha raggiunto 34 miliardi di euro, quindi la differenza tra quanto noi esportiamo e importiamo dagli Stati Uniti è il terzo più elevato dopo quello della Germania e l'Irlanda. Ora è chiaro che il surplus italiano è composto da beni ad alto valore aggiunto, però sappiamo che la Casa Bianca dice sono truffatori. In realtà bisognerebbe andare a guardare anche il tema dei servizi, perché sui servizi il dato è molto diverso, per cui è vero che noi esportiamo più di quanto importiamo dagli Stati Uniti in beni, questo rapporto si ribalta quando andiamo a vedere i servizi tecnologici, finanziari e quant'altro, e ne parleremo. E tra l'altro abbiamo commentato proprio la settimana scorsa questo dato, questa indagine negli Stati Uniti, dove i prodotti agroalimentari italiani e in generale il Made in Italy aveva una forza superiore a tutti gli altri esportatori negli Stati Uniti, penso alla Francia, ma non solo. Di questo parleremo. A proposito di Stati Uniti, o meglio di Cina, commenteremo la decisione cinese di sostanzialmente mettere sanzioni a 10 aziende americane, operanti nel settore della difesa, dell'aerospaziale, dell'estrazione di terre rare, in risposta alla decisione di Washington di ampliare una lista nera di aziende cinesi che avrebbero legami con le forze armate del paese. Questa è l'accusa americana. Tra l'altro il ministro delle finanze cinese ha annunciato che alle agenzie governative, in questo caso, sarà vietato acquistare prodotti da 46 aziende americane, tra cui Lockheed Martin, Raytheon e alcune divisioni della General Dynamics. Già a inizio giugno il Dipartimento della Difesa americana aveva messo nella lista gruppi cinesi come Alibaba, Baidu e BYD, perché avrebbero legami con l'esercito cinese, e questa, finire in questa lista non ti permette di ottenere appalti militari statunitensi. Però all'interno di questo bot, anche in questo caso bot risposta, reazione contro reazione, c'è una strategia
un po' più ampia cinese, che vuole puntare all'indipendenza anche sul settore, diciamo, tecnologico, e quindi l'invito è a comprare anche in questo caso, come ha fatto per esempio sulla moda, ma è ovvio a tutti che l'elemento tecnologico ha una valenza molto più strategica della moda, di invitare a comprare prodotti cinesi e quindi di rifornirsi nella filiera cinese. E anche di questo parleremo. Poi riprenderemo la notizia, avevo promesso che l'avremmo ripreso, che era uscita, diciamo, venerdì scorso nel pomeriggio, dove le compravendite l'anno scorso hanno fatto, parliamo di mobili ovviamente, più 4,4% nei primi tre mesi del 2026, ma l'indice dei prezzi ha registrato un'altra accelerazione, più per gli immobili nuovi, ma anche quelli già esistenti, del 5,2% rispetto ai primi tre mesi del 2025, e un punto in più rispetto al trimestre precedente. La cosa interessante è che, se eliminiamo il periodo del Covid, la corsa del mercato immobiliare non si è mai fermata, o meglio, i prezzi dell'abitazione hanno avuto una leggerissima flessione, non le compravendite, ma i prezzi, nel 2020. Poi dal 22 in poi, sostanzialmente, c'è sempre stata una crescita. Tra l'altro, le compravendite sono state più forti nel nord-ovest, 8%, più 8%, e tra l'altro le abitazioni passate di mano sono state 766.000. Ancora, per quello che riguarda le statistiche, il ruolo trainante è sempre dei centri urbani: Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Bari. Torino ha fatto un più 12% nelle compravendite. Questo è un primo aspetto, però sono cresciute anche tra i giovani le compravendite. Gli atti notarili mostrano infatti l'anno scorso che un acquirente su quattro aveva tra i 18 e i 35 anni, e un altro 22% rientrava nella fascia fino ai 45 anni. Ora, da un lato è fisiologico che, se parli della prima casa, l'acquisto si concentri in fasce che di solito la prima casa non ce l'hanno, però l'erogazione di prestiti per acquisto di abitazioni è cresciuta del 25% rispetto all'anno precedente, questo nel 2025, domanda sostenuta, calo dei tassi, adesso abbiamo avuto appena un rialzo, ma domanda sostenuta anche tra i giovani. Il fondo di garanzia prima casa, gestito da Consab, ha erogato mutui garantiti dallo Stato per 9 miliardi di euro, sono 3 miliardi in più rispetto al 2024 e quindi 50% in più in 12 mesi. Anche di questo parleremo, perché un aspetto meno considerato, al di là del prezzo delle abitazioni, se parliamo solo della prima casa, più 4%, ma le erogazioni appunto sono cresciute tanto, a 9 miliardi di euro, come fondo prima casa, che va chiaramente soprattutto alle fasce più giovani. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 246 del Digitale Terrestre. Partiamo, come sempre facciamo, dai mercati, anche se oggi la giornata è assolutamente piatta.

0: Allora, dicevo assolutamente piatta, e titolo vale sicuramente per Milano, dove l'indice da quando ha aperto era più 0,01, più meno 0,01, adesso siamo meno 0,09, insomma praticamente invariato. Vale un po' meno per altri indici, mi riferisco Nasdaq perde 0,30, Standard & Poor's meno 0,36, Dow Jones invece più 0,30, Francoforte più 0,50, Parigi meno 0,25. E poi questa mattina, lo diamo sempre, Tokyo aveva recuperato più 1,50, e Hong Kong invece meno 0,70%, euro su dollaro a 1,14, quindi c'è un leggero rafforzamento, non enorme, del dollaro dopo che la banca centrale americana, la Federal Reserve, la settimana scorsa ha deciso di mantenere i tassi invariati e allontanando l'ipotesi di un calo dei tassi di interesse si è un po' rafforzato il dollaro. Giustamente mi chiedete di Londra, allora c'è stato un leggero indebolimento del pound, della sterlina verso l'euro, siamo a 0,86 adesso, però la borsa britannica è un più 0,6%, quindi se devo guardare il panorama di tutte le borse europee e anche assieme a Francoforte la migliore, non c'è un segnale di tensione sui mercati per le dimissioni del primo ministro Starmer. Dopodiché affronteremo, siccome ricorrono, come molti hanno fatto notare, queste dimissioni arrivano sostanzialmente a 10 anni dall'avvio della Brexit, domani dedicheremo anche un approfondimento non tanto al motivo che ha condotto Starmer alle dimissioni, gliel'ha chiesto il partito laburista, c'erano stati vari tensioni, dimissioni, una su tutte, diciamo, la scelta di Mandelson poi coinvolto negli Epstein Files, ma questo però riguarda, diciamo, la gestione dentro il partito laburista e la debolezza di Starmer negli ultimi mesi. C'è sullo sfondo un'economia britannica che va a singhiozzo, varie dichiarazioni e sondaggi che dicono tornerebbero, se si votasse domani vincerebbero i Remain, cioè quelli che non volevano uscire dall'Europa, però allo stesso tempo questo non viene confortato dai dati che vedono per esempio Farage in crescita. Allora cercheremo di capire domani quali variabili economiche stiano influenzando la politica britannica al di là delle dimissioni di Starmer, o diciamo insieme alle dimissioni di Starmer. Venendo alla borsa, però è interessante che EasyJet, che poi è cresciuta anche di più del 4%, ha respinto l'offerta di Castlelake. Sul piatto c'erano 625 pence per azione, era un premio di circa il 59% rispetto al valore di EasyJet lo scorso 28 maggio. Sostanzialmente siamo alla terza proposta di Castlelake e al terzo rifiuto da parte del consiglio di amministrazione di EasyJet. Veniamo all'Italia. Allora, bene ST Microelectronics, questa volta c'è anche una notizia, perché delle volte il titolo si muove su dinamiche, diciamo, di mercato europeo. Più 1,80%, ha lanciato un nuovo sonar ottico destinato a diversi settori della robotica e dall'automazione industriale agli edifici smart, anche per applicazioni mediche, e insomma questo entusiasma gli operatori. Il titolo guadagna quasi 2%, bene anche Nexi più 2,40%, Stellantis più 1,40%, Unipol più 1,30%, Diasorin più 1,1%, Prismian più 0,80%. Perché sono così miste? Adesso vediamo chi va male. Ha tutto il settore difesa, insomma, Avio meno 4,50, Fincantieri meno 4,20, Leonardo meno 3,70, di nuovo il lusso soffre, Moncler meno 3,5, Brunello Cucinelli meno 3, Amplifon meno 2,5, Telecom meno 1,90, l'Automatica meno 1,5. Oggi anche il settore bancario è poco comprato, il Monte dei Paschi perde lo 0,40%. Meglio va per Intesa San Paolo più 0,45%, Mediobanca fa più 0,15%, come il Banco BPM, e la migliore resta Unicredit più 0,70%, assieme a Biper più 0,77%. Se poi vogliamo unire anche il mondo assicurativo, c'è Unipol che fa più 1,30%. Ma guardate, non è che qualcuno mi chiede mai il mercato, perché il mercato sta cercando di capire, come tutti noi del resto, come stanno andando avanti le trattative in Svizzera. Adesso ho visto dichiarazioni in cui l'Iran avrebbe accettato l'invio di ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, come veniva una volta. Comunque, da questo punto di vista, il petrolio invece continua a calare. Però attenzione, un conto il lunedì diamo il calo, ma il petrolio si è mosso anche nel fine settimana. Lo dico perché il calo del 3,3% vede comunque un petrolio a $77.90 sul Brent. Prima del 27 febbraio era a 73, quindi siamo a un più 7% rispetto ad allora. Il WTI è ancora un più 10%. Questo perché il traffico marittimo nello stato di Hormuz continua a scorrere a un ritmo più sostenuto. Prima dell'accordo ci voleva poco, non ancora a livelli delle 130 navi prima dell'attacco all'Iran. Le navi bloccate sono ancora 500, si continuano a cercare rotte alternative. Ci sarebbero passate 67 navi in 24 ore, e la settimana scorsa dall'Iran sarebbero usciti 25 milioni di barili. Si sta consolidando una divisione delle acque. Quello che era il corridoio centrale dello stretto di Hormuz non esiste più come rotta sicura, perché ci sono circa 80 mine. Le due corsie di emergenza a nord e a sud, quindi una è gestita dal controllo di Teheran, l'altra invece verso l'Oman. Comunque ci sono ancora 500 navi ancora bloccate nel Golfo. Anzi, il Financial Times riporta i dati satellitari dell'Agenzia Spaziale Europea, dove si mostrano 441 navi grandi, dimensioni da petroliera, ancora raggruppate nei principali porti sulla sponda orientale dello stretto. Gli Stati Uniti hanno autorizzato oggi, verso le 3 italiane, la vendita di una parte del petrolio iraniano. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan domani, però insomma, vedremo, anche perché qua si va di giorno in giorno, di ora in ora. Andando ai prezzi invece che interessano gli ascoltatori, quelli della benzina e del gasolio, in calo la benzina è 1,835 euro al litro e il gasolio è 1,930 euro. Allora, rispetto al valore del 27 febbraio, siamo ancora un più 10% sulla benzina, un più 12% sul gasolio. Però a maggio il prezzo dei carburanti in media è stato del 21% più alto rispetto al maggio del 2025. Quindi l'avevamo visto anche noi arrivare, tutti i prezzi dei carburanti arrivare a un più 20, più 22, quindi già il più 10 è più accettabile. Però attenzione, come dico sempre, il più 10 da adesso non vuol dire che nel frattempo, dal 27 febbraio fino a giugno, non ti sei beccato l'inflazione di quei mesi sul prezzo della benzina, cioè non si è beccato gli aumenti che poi diventano inflazione del prezzo della benzina. Il raffronto è solo adesso su allora. Sappiamo che il rialzo è arrivato anche al 20%. Questo lo dico perché tra l'altro Christine Lagarde, la presidente della Banca Centrale Europea, ha chiarito che l'effetto energetico, diciamo, lo shock energetico è troppo ampio per essere ignorato, anche se poi ha detto siamo fiduciosi che l'inflazione ritornerà al 2%. Non vediamo ancora alcun elemento di un disancoraggio delle aspettative di inflazione o di effetti di secondo ordine che giustificherebbero una risposta politica più incisiva, cioè un'inflazione che viene prodotta a questo punto internamente dai vari paesi. Non serve una risposta più incisiva della BCE contro l'inflazione. E non credo che la nostra politica, ha detto Lagarde, sia restrittiva. Rallentato il mondo dei servizi, ma la manifattura in Europa, nell'area euro, tiene. Questo nel giorno in cui poi la stessa Lagarde ha ricordato la figura di Alan Greenspan. Alan Greenspan è morto, qualcuno lo ricorderà immagino, è morto oggi all'età di 100 anni. Lui ha guidato la Federal Reserve tra il 1987 e il 2006, sotto quattro presidenti, sia repubblicani che democratici. Allora non posso ripercorrere, anche perché quando abbiamo iniziato Radio 24 a fare questo programma, lui è rimasto appunto fino al 2006 il riferimento, devo dire, poi è arrivato anche Mario Draghi, ma il riferimento mondiale per le politiche monetarie. Greenspan fu quello che parlò, qualcuno forse lo ricorda, di esuberanza irrazionale dei mercati a un certo punto. Il problema è che, pur avendo detto e definito i mercati preda di un'esuberanza irrazionale, l'accusa che gli viene fatta, che appannò un po' la sua carriera, va detto, insomma, per essere oggettivi, fu la crisi che esplose tra il 2007 e poi deflagrò nel 2008 Lehman Brothers. E molti dissero che Greenspan si era mosso, che la banca centrale si era mossa tardi. Sì, va bene l'allarme sulle esuberanze irrazionali dei mercati, ma si era mossa tardi anche come tassi di interesse nel mettere in guardia il mercato. Quello gettò un po' un'ombra sul perché, quando lui lasciò la Federal Reserve, un anno dopo partirono i fallimenti di prima Bear Stearns e poi 2008 capitò il finimondo. Però insomma, era giusto ricordarne la figura. E con questo andiamo su meteo, pubblicità, poi qualche altra notizia in breve. Il primo tema, 349-238-6666 per sms WhatsApp.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
5: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
6: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Si sviluppano temporali di calore sia sulle Alpi sia sugli Appennini di Lazio, Abruzzo e Campania, rovesci pure sulla Sardegna interna. Sole prevalente caldo sul resto d'Italia, domani, dopo una mattinata stabile, ci saranno i consueti temporali sui rilievi e zone vicine, soleggiato e caldo altrove. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub-premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
10: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
11: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
12: State ascoltando un programma offerto da
13: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
12: Focus Economia.

17:34 minuti, ho ancora qualche notizia in breve interessante. Parliamo molto di intelligenza artificiale perché al di là del caos che diciamo la gestione Trump, l'incomprensibile gestione Trump sta generando, ci obbliga a seguire le sue dichiarazioni giorno per giorno, continua a dire che se diciamo vi fosse una gestione più lineare, più comprensibile, troppo chiedere questo da parte della Casa Bianca, noi dovremmo occuparci di temi ben più profondi. Da un lato il pericolo rappresentato dall'espansionismo cinese, da una Cina che non cresce internamente in onda di prodotti finanziati dallo Stato, i mercati europei in primis ma non solo, e dovremmo occuparci poi di cosa sta capitando con l'intelligenza artificiale al di là della narrazione di chi ci sta guadagnando miliardi come i vari Altman, Amodei, Thiel, insomma, a capire esattamente come impatterà nelle nostre vite, nei modelli produttivi, nei modelli organizzativi soprattutto. Però siamo travolti diciamo dalla gestione, diciamo gestione vagotomica, psicotimica del presidente americano. Non lo dico perché l'Estonia oggi ha introdotto, primo paese al mondo, ha annunciato che introdurrà codici fiscali per agenti AI al fine di razionalizzare la regolamentazione del settore. Il primo ministro estone ha precisato che questo provvedimento permetterà di controllare in modo più adeguato le deleghe che un'azienda o un singolo concede a un agente AI, prevenendo situazioni in cui un individuo o organizzazione debbano concedere agli assistenti di intelligenza artificiale l'accesso a tutti i propri dati e diritti. Ora, un codice fiscale a casa mia potrebbe essere anche, lo dico come ipotesi, il primo passo verso un'idea che se la macchina sostituisce l'uomo e quindi la macchina tende a non pagare l'IRPEF, da qualche parte quell'IRPEF mancante dovrà arrivare. Però è un'ipotesi, intanto introducono i codici fiscali. Sta per iniziare il Consiglio dei Ministri, veniamo all'Italia, con il decreto sulle infrastrutture e l'attuazione del PNRR. Tra l'altro sul PNRR festeggia Madrid, dice che il loro PNRR è stato un successo totale, quindi, e tra l'altro gli investimenti poi stranieri invece in Spagna sono aumentati del 22,6% nei primi tre mesi dell'anno. Tornando all'Italia invece, al di là diciamo del Consiglio dei Ministri, c'è tutto il tema che spero di non dover riaffrontare anche quest'anno, ma con il caldo, l'emergenza idrica nel nord, nel centro nord soprattutto, il Po ha perso il 60% della sua portata in una settimana. Però spero di non dover tornare come nel 22 a fare le puntate sul Cuneo Salino che sta già in parte entrando nel Po. A Melfi intanto Stellantis ha prorogato fino al 27 luglio il contratto di solidarietà. E poi segnalo quanto riporta oggi il Sole 24 Ore: in sei anni il Sud ha perso 313.000 giovani sotto i 35 anni, cioè già sono pochi, sono sempre meno, a favore del Nord, nello specifico più 11% a Gorizia, la crescita della popolazione giovanile, più 8,5 a Genova, più 8 a Bologna, più 7,2 a Pavia e Reggio Emilia, più 6,6, seguono Modena, Monza, Brianza e Milano. Le contrazioni più marcate interessano il sud della Sardegna, meno 13%, Isernia, meno 12%, Oristano, meno 12%, Crotone, meno 12%, Potenza, meno 12%, e Reggio Calabria, meno 12%. Attenzione, come sappiamo, qui il tema non è solo che è il primo tema, lo spopolamento e l'assenza di giovani. Problema ulteriore è che spesso vanno via dal nostro mezzogiorno i giovani più qualificati. E intanto a Firenze la sindaca ha esteso il blocco agli affitti brevi per riequilibrare il mercato che è saltato a oltre 500 nuove strade. E continuerà il monitoraggio, ha detto Funaro. Tra l'altro questo riguarda tutti gli affitti brevi fuori dall'area UNESCO della città di Firenze. Ora io spero che qualche altro sindaco inizi a guardare la situazione, o gestiamo gli affitti brevi
a Venezia, come a Milano, come a Roma, come stiamo gestendo la sicurezza dei centri cittadini, i famosi monopattini su cui ho fatto mezza classifica venerdì scorso, che continuo a vedere circolare in 2-3, l'uso, diciamo, la giungla di plateatici. Ho capito post-Covid dare una mano ai ristoratori, ma ormai i plateatici occupano non ci sono in alcuni punti più dei marciapiedi decenti, o anche l'assoluto e totale deriva sulla sicurezza, ma non parlo la sicurezza solo delle periferie, che comunque non possono essere abbandonate, parlo della sicurezza nei centri cittadini, no? Ma qualcuno, adesso non voglio anticipare la classifica, però voglio dire, ci siamo resi conto che ormai nelle città grandi, Milano, Torino, Roma, le stiamo trasformando in souk con fuochi d'artificio a qualunque ora. No, chiedo, perché ormai è normale, fuochi d'artificio, per mia esperienza, la polizia ti dice non possiamo farci niente, cosa vuole? Come condominio potete denunciare, ma non so. E poi i vigili, lo so, cioè adesso se la prenderanno con me, però vigili, polizia, io ma soprattutto i vigili, che avrebbero un ruolo fondamentale, la polizia urbana un ruolo fondamentale, per lasciare alla polizia di Stato e ai carabinieri la parte più emergenziale, io continuo a non vederne, ma avrò sfiga, per carità. No, vedo le macchine con la telecamera, quello sì, per le divieti di sosta, che vanno puniti, ma creano un problema leggermente più basso rispetto ai monopattini, ai rider contromano, ai Maranza con i fuochi d'artificio, tutto. Cioè sembra ormai, ma dov'era il progetto sicurezza? E lo dico non solo al governo, che chiaramente sono al governo ha la maggiore responsabilità, lo dico anche all'opposizione, per quello che può contare, perché attenzione, il tema non è che cade e scompare se cambia il colore politico del governo, e il centro-sinistra farebbe bene a riflettere anche sul bisogno di sicurezza dei cittadini, senza troppi buonismi, diciamo, va benissimo l'inclusione, però benissimo l'inclusione se uno vuole farsi includere, e vale ovviamente per gli italiani come per gli extracomunitari. Comunque dai, andiamo sul primo tema, visto che stiamo parlando anche di città, di centri cittadini. Sì, poi tra l'altro mi scrive un ascoltatore, ha ragione, allora le periferie non vanno gestite tanto quanto i centri storici o le aree B, le aree C, ci mancherebbe. È singolare vedere intere aree del centro o semicentro trasformate, diciamo, in souk, chiamateli come volete, con prezzi, visto che adesso parliamo di immobili, che però non sono esattamente quelli delle periferie. Quindi ti chiedi, vabbè, almeno il vantaggio della periferia è che il prezzo dell'immobile è basso. Ma mi sembra che qui tutti abbiano mollato sulla gestione della sicurezza e del rispetto delle regole della strada, a parte le multe, giustamente, per divieto di sosta, per che non hai Italia, non hai il TIC, tutto quello che vuoi. Sul resto, però, vabbè, parliamo degli immobili, dai. Open your mind.

0: Ecco, io lo sapevo che sarebbe arrivato un messaggio così, lo sapevo. Si sta svegliando e si sta avvicinando a Vannacci. Guardate, è proprio questo il tema. Se uno non vuole regalare all'estrema destra di Vannacci il tema della sicurezza, deve affrontarlo, perché se no è ovvio, e figuratevi se chi vi parla, diciamo, ha simpatie per Vannacci, ma è ovvio che se uno spazio politico non viene occupato da altri, verrà occupato da qualcun altro. Il tema c'è tutto. Guardate che ho citato anche il governo, non ho citato solo il centro-sinistra, che aveva fatto la sicurezza uno dei suoi punti, dei cavalli di battaglia, no? Qui non ho detto, però vale anche per l'opposizione, lo confermo. Parte il fatto che vi sarebbe un ragionamento che ormai non fa più nessuno, che se l'opposizione si chiama centro-sinistra, la sinistra ha ancora, ammesso che abbia ancora, l'obiettivo di proteggere i più deboli sono sì dal punto di vista del genere anche, va benissimo favorire l'inclusione, ma i più deboli sono anche quelli che abitano nelle periferie, che non possono essere ostaggio dei flussi migratori o dell'assenza di polizia di sicurezza. Quindi, teoricamente, proprio perché sei di sinistra, dovresti occuparti dei più deboli e di chi sta nelle periferie. Che poi il governo stia fallendo dal punto di vista dell'aumento della sicurezza, non lo dico io, lo dicono i dati. Se questo vuol dire dare ragione a Vannacci, non so cosa spiegare, è l'esatto opposto. Vabbè, allora. Italia, primo paese europeo con maggior numero di aumento dei proprietari di prime abitazioni, va bene. Le compravendite hanno fatto più 4,4% nei primi tre mesi del 2026, i prezzi hanno fatto più 5,2%, una corsa che continua dal 2019. Nel 2025 c'è stato addirittura un più 6% di compravendite e un più 8%. Nel nord-ovest. I grandi centri urbani, pensate che Torino da solo ha fatto più 12% nei primi tre mesi di compravendite, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Bari, in aumento anche i mutui e il volume del credito erogato, perché tra l'altro nel 90% dei casi gli scambi di privati riguardano compravendita di prime e seconde case con un prezzo medio inferiore ai 200.000 euro. Vicepresidente di un'impresa, Giuseppe Spadafora, buonasera.
1: Buonasera a voi, buonasera.
0: Allora, per quello che riguarda il dato, insomma, dell'Istat, voi avete fatto un'altra elaborazione, però per questo mi interessava, che, vabbè, in Italia sappiamo che siamo il paese europeo che forse ha il maggior numero di proprietari, almeno della prima casa, la quasi totalità di chi ha più di 55 anni, oltre l'85% ha la casa di proprietà, e over 65 siamo al 90%. La cosa interessante è che voi avete rilevato quanto è aumentato l'acquisto di case prime, immagino, per chi ha meno di 36 anni.
1: Sì, è una tendenza che ormai è partita da più di 10 anni, a dire il vero. Il monitoraggio effettivamente si ferma un po' prima, ma la tendenza è rilevabile ormai da più di 10 anni, ovvero quella fascia di ragazzi a cavallo tra la fine del primo millennio e il secondo millennio. Sono i trentenni di oggi, diciamo così, sì. 30-35 anni di oggi, che evidentemente hanno un po' cambiato idea, perché quelli della fascia dei 20 anni precedenti, tutto sommato, non avevano questo come obiettivo primario. Questa nuova generazione di trentenni, 35 anni, effettivamente ritiene che come obiettivo primario, come asset strategico familiare, sia quello di acquistare un immobile. Ma questo riteniamo anche che sia dovuto per una serie di fattori, mentre prima notoriamente l'acquisto dell'immobile era relativamente per una questione familiare, quindi creare un patrimonio familiare, oggi i ragazzi intendono questo genere di attività anche come non semplicemente per creare un asset familiare, ma anche come business. Infatti molti giovani acquistano gli immobili, ma questi immobili non sempre poi vengono utilizzati come come rifugio, ma come asset finanziario.
0: Quindi magari lo acquista un giovane, ma poi diventa un asset finanziario per la famiglia, no? Perché non capisco.
1: Esatto.
0: Di solito un giovane a 30 anni si acquista un immobile per andarci a vivere, magari anche uscire
1: è,
0: di
1: non è, molte volte non è così.
0: Okay.
1: Anzi, in molti casi esattamente la percentuale non è la motivazione principale, ma è quella di avere un asset, proprio un asset finanziario. Perché tra l'altro questo è anche dovuto ad una serie di fattori diciamo così pubblicitari, perché si rendono conto ormai tutti questi ragazzi non è che hanno bisogno di essere laureati in economia per capire che un immobile può creare un reddito.
0: Sì, qualcuno mi dice, beh, tra l'altro avendo meno figli c'è anche più liquidità disponibile per singolo figlio. Beh, certo, se tu passi da 3 figli per famiglia a 1 ci arrivo anch'io. Senta, la cosa interessante però, Spadafora, è anche l'utilizzo del fondo di garanzia prima casa, quello che riguarda proprio i giovani, perché se ho ben visto 6 miliardi utilizzati nel 2024 di mutui garantiti dallo Stato, l'anno scorso 9 miliardi più 50%.
1: Sì, sì. È uno dei tentativi che sta facendo il governo. Ovvero l'intenzione primaria era quella di agevolare la creazione della famiglia, proprio in ragione del fatto che l'Italia è in continuo spopolamento, noi ormai abbiamo più decessi che nascite.
0: Certo.
1: E questo è un fattore determinante per tutta un'altra serie di considerazioni, comprensivo il fatto del decreto flussi. Una delle motivazioni per cui il decreto flussi diventa un fattore determinante per la produttività della nazione è il fatto che noi non facciamo figli, e siccome tutto poi parte alla base dal mantenimento del welfare, perché siamo uno dei pochissimi stati che garantisce il welfare a chi che sia, di conseguenza tra pensioni e welfare, visto che è una fetta importantissima del PIL che va via per questo tipo di gestione, diventa importante poter anche essere tranquilli dal punto di vista chi deve creare ricchezza nel paese.
0: Sì, e questo mi permette, se mi avete spada fuori, di chiarire che uno può chiedere maggiore sicurezza nelle città, visto che parliamo di centri urbani, non solo di centro, ci mancherebbe, ma io non ho mai detto solo l'area C o l'area B, ho parlato anche delle periferie. Maggiore sicurezza, chiedere rispetto alle regole da parte di tutti, italiani e extracomunitari, e allo stesso tempo essere d'accordo, come abbiamo detto più volte, che serve una forza lavoro possibilmente qualificata, che il decreto flussi fatto così vada rivisto, la Bossi Fini non ha nessun senso, anche per andare a scegliere, diciamo, laddove possibile, flussi migratori che ti diano 2 caratteristiche, cioè possibilità di integrazione e soprattutto la formazione. Ne abbiamo parlato con molte Confindustrie territoriali e anche associazioni di impresa che vanno ormai, alcune, l'ultimo caso che abbiamo raccontato in Argentina, li portano in Italia, gli danno la casa, nello specifico si trattava di autotrasportatori, ma non solo. Quindi le due cose possono stare assieme, cioè qui non è un problema di rimigrazione, il problema è che tutti devono rispettare le regole, tutti, e tu hai bisogno anche di flussi migratori. Non ci può essere la condiscendenza perché uno è un extracomunitario, come scrivono molti ascoltatori, perché il poliziotto, il vigile in questo caso parlava, la polizia urbana si rompe più le scatole a dover contestare i ragazzini italiani o non italiani sul monopattino, invece che metti la multa sul divieto di sosta, se no così, vabbè. Comunque torniamo a noi, Spadafora, quindi l'idea è cambiato, diciamo, il motivo per cui si compra la casa, lei ce lo sta chiarendo, per il parlo degli anni 36, che è dato più interessante. Molti mi scrivono, probabilmente anche i genitori che hanno la disponibilità preferiscono intestarla al figlio, certo, diventa prima casa, lo capisco anch'io e quant'altro, ma sì, si capisce anche bene la parte di investimento finanziario. Una domanda, altri ascoltatori mi dicono, guardi che però i dati sì sono buoni nei grandi centri urbani o nelle città, sono più attraenti, nelle città medie e medio piccole invece c'è un problema anche di prezzi degli immobili, vi risulta?
1: Sì. Sì, c'è un problema di prezzo dell'immobile. Allora, diciamo così che il mercato immobiliare italiano ha avuto un sussulto negli ultimi anni. Non oso dire che si stia creando una bolla speculativa, ma indubbiamente trainate dai grandi centri, Roma in particolare, Roma, Milano, Napoli, Torino, Venezia e qualche altra città, c'è un innalzamento dei prezzi in termini percentuali abbastanza importante. Quello che a Roma centro 10 anni fa si poteva acquistare, parliamo di centro, Piazza Navona, per capirci, per intenderci, si poteva acquistare a 8.000 euro metro, oggi siamo a 24.000 euro metro, quindi sì, effettivamente c'è diciamo così un grow up dal punto di vista della valutazione importante, e molte volte oggettivamente questa crescita non è giustificata dalla tipologia neanche dal mercato. Quando si fa partire una,
0: ma non è che molti li mettano a reddito inteso come Airbnb, visto che parlavo della decisione del comune di Firenze.
1: Ho detto prima, una delle motivazioni è quella di creare un asset
0: finanziario, questo, certo, ho capito, esatto. Adesso ho capito.
1: E molte volte avviene per questo, però attenzione, perché è vero che nelle province, nelle città di provincia, i centri minori, i prezzi sono molto più calmierati rispetto ai grandi centri, è altrettanto vero però che il mercato al 70% è creato dai grandi centri, non è creato dalle periferie o dalle province. No. Certo, ci stiamo in parte mettendo in linea con altri centri europei, ad eccezione, per quanto riguarda l'Europa, di Berlino. Poi banalmente a Dakar in Africa il prezzo dell'immobile metro quadro in affitto è uguale a quello di Roma. Quindi
0: non sapevo, però non avevo intenzione di andare a Dakar, ma non sapevo che fosse il prezzo uguale. Grazie vicepresidente di un'impresa, Giuseppe Spadafora. Vado sul GR. Chi mi dice non ho capito come si fa a sostenere le esigenze di flussi migratori e guardi, se non ha capito mi dispiace, invece è proprio così, tu devi gestire e organizzare meglio i flussi migratori perché servono alle imprese, perché abbiamo una demografia che è una piramide invertita, cercando possibilmente di sapere anche che lavoratori ti arrivano e che qualifiche hanno, ma allo stesso tempo che rientra anche nei percorsi di inclusione, perché abbia pazienza, il rispetto delle regole per italiani nati italiani, per italiani diventati italiani, per chi non è ancora italiano, vale per tutti, ok? Allora, se non vuoi avere poi un cortocircuito che va a toccare anche l'elemento virtuoso che ti servono flussi migratori, un cortocircuito diciamo vannacciano, chiamiamolo in questo modo, devi garantire la sicurezza, se no, se poi il cittadino che abita nel centro, nel semicentro, nelle periferie si sente minacciato, non tieni più dentro niente, ecco il tentativo. Però evidentemente non ero stato chiaro, ma rimando intanto la linea al GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
2: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
3: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierà il fine settimana.
4: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Il mercato estero, un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
7: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
8: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vanno di

0: Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: Sono le 18.
2: GR 24, il sole 24 ore.
1: Vance OK di Teheran al ritorno degli ispettori ONU, il presidente iraniano Pezekishan in Pakistan domani. Regno Unito, Barnham annuncia la sua candidatura alla guida del Labour dopo le dimissioni di Starmer. Maragon, nuovo presidente della FIGC, Schwarz si difende dalle nuove accuse di doping. Sono innocente. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Il vicepresidente USA Vance annuncia che gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese e che questo rappresenta una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare.
3: The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country.
4: L'Iran ha accettato il ritorno degli ispettori dell'IAEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Lo ha annunciato il vicepresidente americano Vance al termine del primo round di colloqui in Svizzera tra USA e Iran. È una tappa fondamentale verso la fine del programma di armi nucleari in Iran, ha aggiunto Vance, senza fornire dettagli sul tipo di accesso che verrà fornito agli ispettori. Il ministro degli esteri iraniano Rachki ha invece specificato che all'Iran sono state concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, sono stati sbloccati alcuni beni congelati e concesso un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Arachki e il capo negoziatore in Svizzera Galibaf sono rientrati in Iran dopo 18 ore di colloqui interrotti dalla protesta della delegazione iraniana contro le nuove minacce lanciate da Trump. Il presidente iraniano Pezeshkian, si apprende, sarà presto in Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar, per ringraziare del lavoro fatto durante i colloqui che secondo Vance proseguiranno nei prossimi giorni. Atteso il segretario di Stato americano Rubio nei paesi del Golfo nell'ambito dei negoziati con l'Iran, secondo i paesi mediatori, Teheran e Washington in Svizzera hanno concordato meccanismi per mettere in sicurezza Hormuz e porre fine ai combattimenti in Libano, registrando progressi incoraggianti. Non abbiamo mire territoriali, ma resteremo in Libano per la nostra sicurezza, ha ribadito Israele. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il neodeputato Andy Burnham annuncia la candidatura alla leadership del Labour dopo le dimissioni di Starmer. Da primo ministro del Regno Unito, Keir ha reso un enorme servizio al nostro paese e voglio ringraziarlo per la sua guida e dedizione in un periodo così difficile, dice l'esponente progressista, grande favorito anche alla guida del partito, di maggioranza e del governo. Il capo del trumpiano Reform UK, Nigel Farage, chiede invece di indire elezioni anticipate se il Labour pensa di poter piazzare un altro politico di professione al numero 10, si sbaglia di grosso. Due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia, colpita da un'ondata di caldo estremo. Le cause della morte non sono state ancora determinate, ma l'ondata di caldo è la principale pista investigativa, ha affermato Hélène Morge, procuratrice della città di Carpentras, dove erano previste temperature massime di 39 gradi. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'assemblea della FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale ai mondiali del 2026. Nuove contestazioni di doping per Alex Schwarz.
5: Ancora un'accusa di doping che viene dalla Germania, riporta le lancette della carriera di Alex Schwarzer indietro nel tempo. Al marciatore altoatesino è stata contestata la positività all'EPO, riscontrata dopo la 42 km ai campionati nazionali tedeschi ad aprile, il giorno in cui Schwarzer aveva vinto, stabilendo anche il record italiano. Notifica arrivata venerdì scorso, mittente la NADA, con successiva sospensione. Un fulmine a ciel sereno per un uomo al centro, da anni di una dura battaglia legale per la seconda squalifica per doping, quella che lo aveva colpito prima delle Olimpiadi del 2014. Archiviata dal GIP di Bolzano nel 2021 perché il fatto non sussisteva, con ombre sul comportamento della WADA, l'agenzia mondiale antidoping. Innocente ma non intenzionato a combattere, così si è descritto Alex.
6: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, non ho più la forza di farlo.
5: Verranno chieste le controanalisi su

0: Terza provetta che l'entourage si era fatto dare a Francoforte quel giorno di aprile, ma nulla più. L'ho implorato di non tornare alle gare perché temevo gli succedesse qualcosa di brutto, ha detto l'ex allenatore Sandro Donati. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E questa era l'ultima notizia, adesso di nuovo Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Il GR torna alle 19:00.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: State ascoltando un programma offerto da
8: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
7: Focus Economia.

0: 18 e 7 minuti, continuano ad arrivare messaggi sulle difficoltà che attraverso il decreto flussi, visto che c'è ancora la Bossi Fini, hanno gli imprenditori. Mi scrive un ascoltatore: a trovare figure qualificate, come si può pensare che un imprenditore conosca un saldatore del Pakistan, un altro paese, e poi chiedere sia autorizzato? Ma è tutta un'ipocrisia, l'abbiamo raccontata molte volte, cioè è chiaro che nessuno conosce già lì e poi lo chiede da lì. Si tratta di regolarizzazione di spesso di irregolari, ma ripeto, e poi andiamo oltre, la politica è un paese serio, riesce a tenere assieme le due esigenze, l'esigenza di manodopera possibilmente qualificata, perché c'è un crollo demografico che, allora molti mi dicono, è colpa anche dei salari, l'abbiamo detto molte volte, poi c'è il tema salariale, però non è solo quello, ci sono molti lavori che non vengono più fatti dagli italiani. Ma un paese serio riesce a tenere assieme, quindi riforma la Bossi Fini, ma tiene assieme anche il tema sicurezza, che non ho detto che sia solo dovuto ai non italiani, ho detto anche, poi le percentuali le potete andare a vedere dappertutto, e non fa sconti a nessuno, non perché cioè, è più facile multare con la telecamera l'auto parcheggiata nelle strisce gialle o senza il tagliandino, o e invece non fai nulla sui monopattini, sui rider, sui fuochi d'artificio, sui maranz. E ho detto che altrimenti, se i fenomeni non vengono gestiti, non solo li subisci, ma poi rischi derive come quella che ho ricordato, visto che come metto lei sta diventando vannacciano, non si preoccupi. Però i problemi non è che se non li citi non ci sono, eh. Vabbè, andiamo avanti con quello che riguarda invece le tensioni, non in questo caso tra Italia e Stati Uniti, lì arriveremo anche ai dati diffusi oggi dalla Camera di Commercio americana in Italia, no, ma tra Cina e Stati Uniti, perché ci sono sanzioni contro 10 aziende americane. La Cina ha imposto controlli sulle esportazioni nei confronti di 10 aziende americane operanti nel settore della difesa, dell'aerospaziale e dell'estrazione di terre rare. Questo in decisione, come conseguenza, scusatemi, in risposta alla decisione di Washington di ampliare la sua lista nera di aziende cinesi che, secondo Washington, avrebbero legami con le forze armate. Per esempio, all'inizio di giugno il Dipartimento della Difesa americano ha aggiunto altre aziende cinesi a questa lista, tra cui Alibaba, Baidu, BYD, perché avrebbero legami con l'esercito statunitense. E questa lista nera ti impedisce a queste aziende cinesi di ottenere appalti militari statunitensi. La Cina ha risposto con ha annunciato il Ministero delle Finanze che nelle agenzie governative sarà vietato acquistare prodotti da 46 aziende americane, tra cui Lockheed Martin, Raytheon e alcune divisioni della General Dynamics, e poi ha messo 10 aziende soggette a nuovi controlli sulle esportazioni della Cina verso queste aziende. Allora, si va dalla Jaya Robotics alla TL Drones, alla Ball Aerospace and Technologies, alla Oshkosh Defense, come sentite, tra droni, diciamo, robotica, aerospazio e tecnologia, sono tutte aziende che lavorano, diciamo, nei settori più avanzati. E se fosse solo questo sarebbe una notizia in breve. In realtà c'è da andare dietro questa notizia, perché non è solo la ritorsione rispetto a quanto fatto a inizio giugno dal Dipartimento della Difesa americano. C'è chi in questo vede anche una spinta ulteriore della Cina a gestire da sola tutta la catena, tutta la filiera, diciamo così, dell'alta tecnologia, cercando di dipendere sempre meno da quella di matrice americana. Allora andiamo dietro questa notizia.
1: Dietro la notizia.
0: Alessandro Praterotti, buonasera.
2: Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, la domanda è molto semplice, è ritorsione semplice, quindi fa parte, diciamo, questo scontro commerciale, o c'è un piano più ampio? Perché abbiamo già visto la Cina in un settore che sicuramente non è così delicato, ma è quello delicato per noi com'è, ma non delicato per il tipo di ricerca e innovazione. Il settore della moda, la Cina ha già detto ai suoi cittadini: comprate solo prodotti cinesi. Lì è più facile, qui?
2: Allora, è quell'analisi che hai fatto tu. Questo, al di là delle... Poi il punto è questo, non sono solo 10, sono 10 più 40, perché c'è una lista secondaria che ha fatto il Ministero delle Finanze cinese subito dopo la lista dei 10, inserendone 40. Ma il punto è un altro. È la vera novità, è l'inserimento nella lista delle aziende che non sono più rifornibili di due aziende strategiche delle terre rare, quello che stavi dicendo all'inizio. Finora non erano mai state incluse direttamente un blocco sulle terre rare, non solo su quello che riguarda la vendita di materiale finito e già trasformato, ma anche di tecnologie e magneti per la lavorazione delle terre rare. La vera novità di questa operazione mascherata insieme alla questione del militare, perché la Cina non ha fatto altro che inserire aziende che già erano soggette a monitoraggio perché la Lockheed Martin lavora con il Pentagono, è ovvio. Ma la prima novità è questa. La seconda novità, il divieto che vale in tutto il mondo, quindi riguarda anche le aziende italiane che comprano materiali cinesi di tecnologia e le rivendono agli americani, il famoso paese terzo. Certo. È stato vietato anche quello, per cui d'ora in poi la Cina farà un monitoraggio globale di chiunque vende tecnologie che sono coperte da questa misura di protezione agli Stati Uniti, sarà soggetto a sanzioni. Quindi la questione è molto più ampia. Il terzo punto che vale la pena ricordare in questo senso è anche, e questo è molto rilevante, l'aspetto della, chiamiamolo così, reciprocità. Cioè loro tendono da una parte a dire sì, stiamo semplicemente riapplicando quello che gli Stati Uniti applicano su di noi, cioè voi investite in America e vi investite in Cina e noi vi diamo l'ok, perché questo è subordinato il divieto a che cosa? Alla apertura di impianti produttivi in Cina, un po' quello che aveva fatto Trump sostanzialmente, sì, dicendo venite qui e io non vi applico nessun dazio o sanzione, e stanno facendo la stessa cosa. Però oggettivamente la questione sta diventando ben più ampia, soprattutto perché nelle 40 aziende, qui arrivo all'ultimo punto di questo intervento, nelle 40 aziende soggette adesso a questa lista, e questo pure è molto molto interessante, è stato di fatto inserito il divieto di partecipare a qualunque gara pubblica in Cina. E questo è un altro elemento di novità che finora non era mai stato applicato, cioè il divieto di partecipare ad appalti pubblici di qualunque genere, non solo nella difesa o di altri settori collegati. Quindi abbiamo un inasprimento da una parte un po' mascherato dello scontro commerciale con la Cina, che poi gli analisti che
0: con gli Stati Uniti dice,
2: con gli Stati, tra Cina e Stati Uniti ovviamente, sì, un inasprimento, anche se dicono che siamo ancora nell'ambito di quella che è un confronto in vista della ricerca del famoso accordo che dovranno prima o poi trovare. Ora la questione è rilevante perché? Perché nei prossimi giorni il ministro degli esteri, il ministro del commercio estero cinese sarà in Europa a discutere con l'Europa del famoso surplus commerciale, quello di cui qui in questa trasmissione ci preoccupiamo spesso. Il record l'abbiamo toccato. Adesso vedremo come si comporterà il nostro interlocutore europeo nei confronti della Cina, soprattutto alla luce di questi nuovi provvedimenti.
0: Sì, quindi c'è il doppio aspetto, sì, da un lato appunto ritorsione, ma dall'altro portarsi in casa tutte le filiere, diciamo così, e spingere in maniera forzata, insomma, obbligare la Cina a produrre tutto in casa. E vedremo e seguiremo con attenzione invece quello che riguarda noi europei da dire in prima persona, cioè la missione cinese in Europa. Sappiamo che c'è una direttiva europea, il Buy Europe, e poi è stata leggermente ammorbidita, ma insomma allo stesso tempo le varie associazioni degli industriali italiani, tedeschi e francesi sono molto preoccupate da... Ma non c'è solo l'acciaio, guardate, ho visto anche tutto il settore della chimica essere molto preoccupato, insomma sappiamo cosa sta succedendo, l'abbiamo raccontato decine di volte, i consumi in Cina sono al palo, le aziende per non licenziare, quindi creare un disordine sociale, hanno il compito di esportare anche a livello di dumping, laddove per dumping si intende che vai a vendere a prezzi bassissimi perché tanto dietro hai lo Stato cinese e quindi non rischi di fallire, e lo fai perché ti viene indicato dal partito. Grazie ad Alessandro Platerotti. A proposito di interscambio commerciale, chiudiamo, visto che oggi c'è stata l'assemblea e il convegno a cui avrebbe dovuto partecipare anche il ministro Giorgetti, l'assemblea ordinaria dei soci della Camera di Commercio americana in Italia, dove però sono usciti al di là delle tensioni tra Stati Uniti e Italia sono usciti dei dati, diciamo, abbastanza incoraggianti sull'interscambio commerciale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.

0: Sì, dicevo, previsioni abbastanza cautamente ottimiste, perché pur dovendo essere, secondo le previsioni, o sarà un 2026 un anno lievemente peggiore rispetto al 2025 da record, però l'interscambio commerciale dovrebbe comunque superare i 110 miliardi. L'anno scorso noi, nonostante i dazi e tutto, abbiamo avuto un surplus commerciale di 34 miliardi di euro. Nello specifico abbiamo esportato per quasi 80 miliardi di euro verso gli Stati Uniti, abbiamo importato per quasi 44 miliardi sui beni. Sul fronte dei servizi, anche lì sappiamo che l'Europa è sbilanciata, perché lì c'è sopra, importiamo dagli Stati Uniti molto più di quanto esportiamo. Nel caso specifico dell'Italia in realtà c'è un vantaggio anche nel surplus dei servizi, perché abbiamo importato per 12 miliardi e esportato per 16 miliardi e mezzo, e quindi l'effetto dazi non sembra aver colpito. Però giro la domanda all'esponente della Camera di Commercio Americana in Italia, Davide Allegra, buonasera.
1: Buonasera dottor Barisoni, buonasera ai suoi telespettatori, grazie.
0: Ecco, dicevo, non sembra aver toccato quello che è l'interscambio commerciale. Allora, sul fronte dell'importazione dall'America poteva anche essere atteso, perché i dazi non sono partiti dall'Europa, però è rimasto anche alto il surplus commerciale italiano, cioè la differenza tra quanto importiamo e quanto esportiamo, che è tutto a vantaggio dell'Italia.
1: Assolutamente rimane alto, perché il prodotto italiano è molto apprezzato negli Stati Uniti, ci sono dei contratti, delle partnership, degli accordi in alcuni casi cinquantennali che durano appunto da tantissimi anni. La dinamica del 2025 è influenzata da una serie di fattori, molti degli importatori.
0: Cioè, i 110
1: americani
0: miliardi sono un record, anche perché c'era il timore dei dazi, ho capito bene?
1: Sì, esatto, molti degli importatori nella prima parte dell'anno, volendo anticipare l'introduzione dei dazi da parte dell'amministrazione americana, hanno fatto early loading, come lo chiamano loro, quindi hanno anticipato l'acquisto di uno stock importante di merce italiana, non volendo appunto pagare dazio su quella. Questo naturalmente ha avuto un riflesso sul più 7,2, ed è il motivo per cui, guardando al 2026, ci aspettiamo sostanzialmente un dato abbastanza simile o leggermente inferiore, tenendo conto di quelle che sono le tensioni geopolitiche che adesso si vedono ovunque nel mondo. Tuttavia possiamo dire che il prodotto italiano regge bene, il consumatore americano apprezza particolarmente il prodotto, e c'è una base, cioè quei circa 18 milioni di americani di origine italiana che pagherebbero anche di più pur di acquistare appunto un prodotto che viene direttamente dal bel paese, e questo lo vediamo stabilmente soprattutto in quelli che sono gli incontri, i meeting fissati dalla National Italian American Foundation, che è l'organizzazione che racchiude appunto gli italoamericani negli
0: Stati Uniti. Senta, alcuni mi dicono sì, allora però un conto è parlare del record dell'anno scorso, 110 miliardi di interscambio. In alcuni settori, allora, il farmaceutico è andato benissimo anche anche l'anno scorso e anche quest'anno. Comunque il farmaceutico ha fatto l'anno scorso 16 miliardi di export, pensate che nel 2022 ne faceva 7,2, bene anche macchinari, 12,3 miliardi in aumento, mezzi di trasporto stabili, tessile, abbigliamento stabile, 5 miliardi e 700 milioni, prodotti alimentari leggermente in crescita, 4 miliardi e 740 milioni. Oddio, anche una crescita intorno al sostanzialmente a quasi al 15%, invece bevande in calo rispetto al 2024. Molti fanno notare, sì, va bene, per mantenere lo scaffale, per mantenere il posizionamento, non dico nella farmaceutica, ma in altri settori abbiamo mantenuto e anche aumentato l'interscambio, ma non i margini, cioè magari uno ha ridotto un po' il guadagno per via dei dazi o del dollaro.
1: Sì, sì, assolutamente. Il dazio è fondamentalmente una tassa che può essere pagata da diversi operatori economici. Intanto è una tassa sull'importatore, non è una tassa sostanzialmente sull'azienda che dall'Italia esporta quel determinato prodotto. Quello che abbiamo visto qui in American Chamber of Commerce in molti settori è sostanzialmente un accordo tra l'esportatore italiano, l'importatore americano e il broker sulla suddivisione di quella determinata imposizione, una strategia che in molti casi ha funzionato perché ha consentito a molti di vedere un aumento abbastanza contenuto in relazione, in relazione a quel prodotto. Molti hanno deciso di far ricadere appunto il peso del dazio direttamente sul prezzo, il che significa al consumatore. Ci sono invece quelle aziende che hanno deciso di farle ricadere sul bilancio, non volendo appunto estendere il peso del dazio direttamente al consumatore.
0: Senta, adesso la domanda finale. Più difficile. Le recenti tensioni scatenate, lo ripeto, dal presidente americano Trump, tanto per cambiare, a cui ha risposto il presidente del Consiglio Meloni, segnalano un punto molto critico nei rapporti tra Italia e Stati Uniti dal punto di vista diplomatico della politica estera. Da quello che è emerso dai vostri associati e anche dalla vostra, che era la 111esima assemblea, questo potrebbe avere ripercussioni anche nei consumi, oppure sono due cose molto distinte, anche perché sappiamo che la popolarità di Trump, per esempio sui temi economici negli Stati Uniti, è bassissima, sfiora quasi il 30%. Prego.
1: Sì, no, noi non pensiamo che ci saranno degli effetti diretti, sostanzialmente di sguidi dal lato della politica si sono sempre verificati nella relazione.
0: Così mica tanto, però vabbè.
1: Sì, ma non vediamo una ripercussione diretta, vediamo anzi una certa vivacità in quelli che sono gli annunci sia dal lato italiano che dal lato americano. Il messaggio che abbiamo voluto mandare oggi nella nostra assemblea generale appunto è che queste cose possono anche capitare tra migliori amici. Noi appunto facciamo di tutto per mantenere salda e in alto la posizione appunto del legame transatlantico tra Italia e Stati Uniti, ma mi faccia ricordare brevemente che annuncio appunto di due giorni fa il gruppo italiano STM ha vinto appunto un maxi progetto per la trasformazione della Penn Station di New York del valore complessivo di 7 miliardi di dollari, quindi sì, queste sono le cifre di cui stiamo parlando. O volendo parlare ancora di un'azienda italiana, il nuovo, molti dei radioascoltatori conosceranno l'azienda Maschio Gaspardo di Padova del settore agritech, sta avviando appunto un nuovo impianto produttivo dell'Iowa, un investimento appunto di parecchi milioni di dollari. Questi sono gli elementi che ci fanno sperare molto, molto bene, cioè la continua inarrestabile integrazione sostanzialmente tra le filiere americane e italiane, al di là appunto di determinata vocalità che vediamo dal lato della politica anche in
0: vocalità
1: giorni.
0: No, ma c'è una tensione, però ho capito benissimo, vuole dire le tensioni, le frizioni politiche non hanno secondo voi una ripercussione in quelle che poi sono le decisioni effettive di investimento da parte di aziende italiane, per esempio lì, o di poter vincere una gara da un lato e dall'altro dei consumatori americani. Dopodiché non eufemizziamo troppo, glielo dico perché la tensione, io ricordo, sono troppo vecchio, Sigonella, una tensione così alta. Adesso vediamo, perché l'indicazione che è arrivata dal Presidente del Consiglio, l'abbiamo già vista, di non rispondere ai nuovi attacchi di Trump. Su questo, visto che lei citava ST Microelectronics, era a Catania, ma per l'Assemblea Pubblica di Confindustria a Catania, il Ministro per le Imprese Made in Italy Urso, che ha detto: le divergenze politiche con gli Stati Uniti non fermano le nostre imprese.
2: L'anno scorso tutti mi chiedevano come faremo a resistere ai dazi americani e in molti, tra voi, giornalisti anche ovviamente, tra le forze di opposizione, dicevano che saremmo crollati per i dazi dell'amministrazione americana. Cosa è accaduto? Lo scorso anno l'export italiano nei confronti degli Stati Uniti è cresciuto del 7,2%. La più alta performance tra tutti i paesi europei. E in aprile di quest'anno è cresciuto di un altro 12,1%, risultato più grande tra tutti i paesi europei. Questo ci ha consentito di diventare il quarto paese esportatore mondiale superando d'un balzo sia il Giappone che la Corea del Sud, i giganti asiatici, e ci ha consentito di diventare il terzo paese al mondo come bilancia commerciale positiva. Cioè che significa? Significa che il sistema delle imprese italiane è più resiliente e più dinamico per affrontare le crisi globali, che il governo italiano è il più stabile e il più lungimirante nel nostro continente europeo. E quindi io ritengo che anche eventuali divergenze sul piano politico non potranno fermare quello che è una consapevolezza delle nostre e delle loro imprese.

0: Così appunto il ministro Urso, è vero, l'anno scorso abbiamo fatto più 7,2% nell'export e ad aprile c'è stato un altro più 12%, quindi questo va a confortare i dati che citava anche lei, quindi grazie a Davide Allegra della Camera di Commercio Italiana Americana in Italia, che ha festeggiato il 111esimo assemblea ordinaria dei soci. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.
1: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
2: Vi ha presentato Focus Economia.

0: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC, affrontiamo il cancro. Insieme.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Il calo del petrolio non dà verba alle borse europee in una seduta ancora dominata dai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Colloqui che, secondo il vicepresidente americano J.D. Vance, hanno già fatto grandi progressi. In questo contesto, Piazza Affari chiude la seduta con un passivo dello 0,1%, appesantita dallo stacco cedole. Passando all'azionario, con le prospettive di pace in Medio Oriente, paga pegno la difesa. Così, in coda al listino principale di Milano, scivolano Leonardo e Fincantieri, con cali sopra 3,5%, oltre ad Avio, che lascia sul terreno il 4,7%. In retromarcia anche il lusso, con Brunello Cucinelli e Moncler penalizzati da alcuni timori su domanda futura e turismo. Al contrario si mettono in luce Nexi ST, che chiude con rialzi oltre 2%, sostenuta dal buon momento del tech europeo e dalla spinta sui temi legati alla I. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
9: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
12: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
13: Se tu avessi un figlio gay, che faresti?
14: Io? Devo accettarlo, però gli farò capire, ricordati che tu stai al mondo perché tuo padre gli piaceva la topa e tua madre gli piaceva qualche altra cosa. Guarda che se tu stai al mondo è perché tuo padre gli piaceva la topa e a tua mamma gli piacevano gli uomini.

0: Perché nel corso della storia moderna noi abbiamo trovato sulla scena politica internazionale, abbiamo trovato dirigenti che erano veramente dei pagliacci, abbiamo trovato anche dei criminali, ma raramente abbiamo trovato criminali e pagliacci contemporaneamente. Bene, tutta questa sceneggiata tragica a cui ha dato vita Trump insieme con il suo sodale, il criminale Netanyahu, ha portato a questo risultato, la sconfitta degli Stati Uniti d'America. Israele può avere tranquillamente 100 bombe termonucleari, ma più nessuno in Medio Oriente, altrimenti è cattivo. I nazisti attualmente al governo di Israele invece no, possono tenerle tranquillamente le armi termonucleari.
1: Buonasera al dottor Crucciani.
2: Shalom
1: alla latrina di Parenzo, shalom alla latrina fetida di Parenzo.
3: Volevo chiedere a quel coglione di Parenzo come si fa a essere contemporaneamente comunisti e fascisti come lui.
2: Il primo ministro israeliano, primo come ministro. Si chiama? Il primo ministro, il capo del governo, il capo di Israele. Come si chiama?
4: No, capo del
5: Benjamin
4: governo.
5: Benjamin.
2: Di cognome.
5: Netanyahu.
6: Interessante questo.
5: Ma lo stronzo no. Questo stronzo con me non lega, lo sai perché? Perché io ce lo dico in faccia che è una luta. Questa è una grande luta. Capisci o no?

0: ragazzi miei, io sono letteralmente sconvolto. Durante la giornata di ieri un ragazzo mi ha contattato sull'internet, su Instagram, e mi ha detto: ti posso mandare un filmato? Il filmato era quello che riguarda il dramma di Ceriale, dove una ragazza è morta dopo uno scontro mortale in macchina, come ce ne sono tanti naturalmente purtroppo in giro per l'Italia. Ora, questo signore, che da quello che si è appreso è un extracomunitario, magari sarà anche italiano, di origine forse egiziana, forse marocchina, sostanzialmente rideva dopo lo scontro. Praticamente era uno dei ragazzi sull'auto dello scontro mortale.
1: Mamma mia.
0: Una cosa terribile, abbiamo rotto tutto stanotte, porca puttana, ride, ve lo giuro, questa è morta. Per un mese niente lavoro, fratello, ho tentato omicidio, ci hanno fatto. Tutto questo ridendo, mentre magari la ragazza era ancora lì, agonizzante. Dopodiché, altro video di questo infame, il quale questa mattina ha pensato bene di prendere un aereo low cost indisturbato, e questa è la vergogna, indisturbato, perché non è lui l'autore materiale dello scontro. Un volo low cost e se n'è andato, fallito il piano della bella vita, prendo l'aereo e lascio l'Italia. Questo è il nostro paese, la mia sintesi. Questo è il nostro paese, lasciamo andare via uno protagonista di un fatto gravissimo, naturalmente probabilmente non c'entra nulla, ma era sulla macchina dello scontro, che prende per il culo una ragazza che sta per morire in maniera chiara, lampante, ride, e poi prende un aereo parlando: questo è l'ora immigrazione, questo è l'ora immigrazione, e se ne va. Questo succede in Italia, un paese di bonisti, un paese di moralisti, un paese di ipocriti. Questo accade ovviamente col beneplacito parenziano. Tutto questo col beneplacito parenziano, che si occupa di cose più importanti.
2: Beh, direi, ragazzi,
0: di cose più importanti.
2: Vorrei far cascare qualche altro governo adesso.
0: Giù, di cose più importanti. Noi ci occupiamo di cose concrete, come per esempio, voglio tornare sul caso della donna, dell'imprenditrice di Firenze, che è stata derubata per la quarta volta in casa, una pistola puntata alla testa davanti al nipotino di 2 anni. Il nipotino di 2 anni. Poi uno dice che si arma in casa, poi uno dice che si fa giustizia da solo. La mia proposta ai partiti inefficienti, ai partiti che non fanno un cazzo, ai politici che non toccano palla, ai politici sostanzialmente che non fanno nulla da questo punto di vista, chiacchierano, destra e sinistra insieme, il mio invito è questo: portate questa signora che vuole andarsene dall'Italia e chiudere l'azienda, portate questa signora in Parlamento, portatela in Parlamento a parlare, perché voi quando parlate non concludete un cazzo, non concludete un cazzo. Portate questa donna, questa imprenditrice fiorentina di 65 anni che vuole andare via, vuole lasciare il paese, portatela in Parlamento, cazzo, portatela in Parlamento, fatela parlare, fatela raccontare, vergognatevi, e poi datele protezione per non farla andare via. Lui dice ragazzi naturalmente, perché non si occupa di queste cose,
2: non si occupa di cose concrete, mi occupo della Casa Bianca, mi occupo del Premier Starmer,
0: ma chi se ne fotte dei gargarismi dei governi che cadono. Ottima proposta vannacciana. A mia figlia, dice, non è stato insegnato l'inno d'Italia, che è il principale simbolo della nostra patria. Allora, il dottor Vannacci fa un'ottima proposta, quella di insegnare.
1: Grazie.
0: Prego, dottore, di insegnare. Più mi dicono che lei col culo a Vannacci, più metto cose su cui sono favorevole, capito? Cioè, lo faccio quasi apposta, così aumentano il tasso di odio nei miei confronti. Cioè, è esattamente lo stesso meccanismo che si usa con qualche nostro ospite. Cioè, l'inno d'Italia va chiaramente insegnato nelle scuole. Chiaramente insegnato. Ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ha ragione da questo punto di vista. Ha perfettamente ragione, sembra una cosa minore, ma è molto importante,
2: Vannacci.
0: Questa cosa. Certo, è molto importante.
2: Del generale Vannacci.
0: Infine vorrei dire una cosa.
2: Parla del generale
0: Comunque
2: Vannacci.
0: La si pensi, Marione Adinolfi è un gigante assoluto, è un gigante da tutti i punti di vista, anche se è dimagrito. Si presenta con la bandiera di Israele.
2: Sì, ha fatto un bel gesto, una bella...
0: Con la bandiera di Israele. In altri casi avresti detto che ha fatto la sbruffonata, l'intemerata.
2: Lo è, non aiuta la causa, ma va benissimo.
0: Si presenta con la bandiera di Israele al Pride di Roma, e viene insultato dagli inclusivi froci, così li chiamo io, dai froci inclusivi, per definizione i froci dovrebbero essere inclusivi, inclusivissimi dovrebbero essere. Un gigante Adinolfi ha dimostrato, bandiera in mano, non carte alla mano, bandiera in mano, plasticamente, con la sua ingombrante ma fondamentale presenza fisica, che i presunti democratici sono degli intolleranti. Ma noi, no, è inutile che mandate queste cose nel giro del cazzo. I presunti intolleranti, i presunti democratici, scusate, sono i veri intolleranti. Sono loro i cazzo di intolleranti, porca puttana. Ma noi lo diciamo da anni, per cui non ci fa né caldo né freddo. Siamo abituati. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
2: Guarda, due cose molto veloci. Oggi ho avuto a un certo punto, ho intercettato il generale Vannacci, sì, che sì, era di passaggio a Roma, sì. Lo abbiamo intervistato, sì,
0: Non esageriamo, io gli ho detto
2: che non l'avrei mai più chiamato generale, perché per me lui è un deputato eletto al Parlamento Europeo, quindi anche il fatto che si chiami generale per me è ridicolo.
0: Non mi risulta che tu gliel'abbia detto, non mi risulta, non mi risulta.
2: Sì, sì, vedremo. Perché poi, l'hai tagliato male. Poi, e lui ha detto: le darò un po' di fosforo, caro Parenzo, come se io non avessi memoria. Una cosa incredibile. Ma al di là di questo, a me interessa poco quello che accade in Italia.
0: No, intanto ti colleghi
2: andando...
0: con lui. Intanto ti colleghi. Noi... Intanto ti colleghi per fare audience. Intanto ti colleghi.
2: Io ho fatto tremare la Casa Bianca. Ha fatto tremare la Casa Bianca e ha fatto tremare anche il governo italiano. Il mio scoop è finito sulle testate di tutto il mondo.
0: Sì, vabbè, che cazzo vuoi da me? Scusa, non capisco.
2: Che cazzo dobbiamo fare? Tornare qui? A confrontarmi con gente che schizza, con squirtatrici, con personaggi, dopo che io ho messo in ginocchio praticamente,
0: non ti montare la testa, imbecille, cagare tu regia,
2: che tu rimarrai sempre, voi della regia, a mandare sciacquoni anziché occuparvi di scoop, uno scoop
0: senti il rutto mondiale,
2: di cui ha parlato tutto il mondo. E fammi dire solo una cosa, sì. Starmer si è dimesso in Inghilterra.
0: Ma non mi parlare di Stato, non mi interessa, dai, non mi interessa.
2: Allora,
0: non mi interessa.
2: Laburisti,
0: non mi interessa. Non fare nessuna analisi, che mi hai già fatto venire il sangue alle ginocchia solo a nominare il cambio di governo in Inghilterra, di cui non me ne fotto un cazzo. Allora, il professor Montanari, ragazzi, a parte che posso dirti la verità.
1: Montanari.
0: Posso dirti la verità. Adesso no, sarà brutta questa cosa qua che dico. Ma esteticamente, vogliamo parlare dell'immagine estetica?
2: Già, c'è già la gaffe del premio Strega, non parliamo di estetica. Si può dire che esteticamente,
0: quell'immagine che vedo ogni tanto di Montanari che legge una. Sì, è vabbè, terribile.
2: Dai.
0: Ma lo posso
2: ma
0: dire
2: è
0: che è un'immagine
2: che
0: terribile.
2: Dice, non
0: no, ma a parte quello che per me è folklore, ma io non lo reputo terribile, lo trovo folcloristico quello
2: è
0: che dice. Al contrario,
2: dice,
0: è peggio l'immagine, posso dirti? Quell'immagine esteticamente è fastidiosissima.
2: Sai che se ci fosse da una parte Vannacci e dall'altra Montanari, no?
0: Senti, parla di Fogna e di Vannacci. Da una parte Vannacci e Montanari, chi sceglieresti? In un collegio elettorale, Vannacci versus Montanari, chi sceglieresti? Non andresti a votare, diciamo così.
2: Come hai detto?
0: No, se ci fossero solo loro due, non andresti a votare. Ma no, se fossi costretto a votare o Vannacci o Montanari, beh, il fatto che tu sia incerto già mi dà un'indicazione.
2: Però Vannacci è assolutamente invotabile, totalmente.
0: No, che invotabile, ma io andrei a votare col sangue.
2: Ma quell'esercito, la una va a vedere chi si è imbarcato, c'è pure una russa imbarcata, dai, raga, Pozzolo. No, è gente invotabile.
0: Montanari, vai.
3: Il generale Vannacci e la sua feccia che è uscita dalle fogne per venire a predicare il contrario della Costituzione, a predicare l'odio, a seminare la rabbia, a dire il falso, a chiedere che luoghi di pace, di solidarietà, di inclusione sociale, di costruzione dal basso della democrazia, come per esempio il CPA, vengano chiusi.
0: La costruzione dal basso.
2: Non ti piace la costruzione dal basso?
0: Mamma mia, la costruzione dal basso.
2: Beh, è una bella espressione, a sinistra
0: non
2: piace
0: funziona
2: molto questa idea.
0: La costruzione dal basso.
2: Non lo so, funziona poco quello.
0: Vogliono fare l'insurrezione a Firenze contro il coso. L'insurrezione a Firenze contro Vannacci. È la democrazia, Montanari.
2: Vabbè, ma una bella
0: gente
2: protesta,
0: che va...
2: però non
0: ma certo,
2: c'è. Una
0: ma
2: bella protesta ci può stare. Cioè, il Vannaccione vive di quello, anzi, vive di quello. Vannacci vive. Vede le proteste degli altri.
0: Sì, vero,
2: non esisterebbe se no. Non esisterebbe.
0: Adinolfi con la bandiera di Israele al Pride. Sentilo.
4: A difesa dei tantissimi islamici, purtroppo sono migliaia, omosessuali nell'area medio orientale vengono uccisi, imprigionati, veramente discriminati, tranne in uno Stato, che è lo Stato di Israele.
0: Gli hanno detto le peggio cose in piazza. Le peggio cose gli hanno detto in piazza. Vattene, omofobo di merda. Vattene. Poi un'altra cosa che... Ti devono massacrare gli inclusivi. Andate a fare in culo.
1: Parenzo.
5: Strade in diretta.
6: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 nel percorso lombardo rimane chiusa l'entrata e l'uscita di Brescia Ovest a causa di un incidente avvenuto in direzione Trieste. Sempre sulla A4 ma in direzione Torino, per mezzo in avaria in colonnamenti tra Cormano e Milano Viale Certosa. Ci spostiamo sulla A26 dei trafori, code in diminuzione per incidente per fortuna risolto tra Ovada e Masone in direzione Genova. In direzione Gravallona per un mezzo in avaria si viaggia lentamente tra l'Autofiori e Ovada. Infine, sempre per mezzo in avaria, sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Da Lorenzo Zappullo per il momento è quindi tutto, ci risentiamo più tardi, buon viaggio.
5: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Remigrazione, tutti sti beoti che ci stanno a credere, mi ricordano i ruspe dei Salvini, in dove stanno i ruspe?
2: La parola d'ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti, remigrazione!
3: Il 19 giugno David Parenzo elogia il premier britannico Starmer per aver vietato l'uso dei social. Il 22 giugno il premier britannico Starmer si dimette.
4: Mamma mia ragazzi, mamma mia, il bacio della morte parenziano. Allora, sentiamo qualche audio al volo di questo scontro Vannacci contro Caporale del Fatto Quotidiano, oggi da Parenzo, che è passato dallo scontro Trump-Meloni allo scontro Vannacci-Caporale. Vai, Vannacci-Caporale.
5: Se fosse lei ministro dell'interno, come lei spera, presidente del consiglio, manderebbe, sono convinto, subito a casa almeno 500.000 clandestini, 300.000 dei quali in queste ore stanno raccogliendo pomodori, insalate, fragoline di bosco, fragole invece quelle grandi, ovunque. Allora? Stanno anche mungendo le mucche, raccogliendo il fieno, facendo tutti i lavori per le nostre tavole. Ma qui in Italia chi raccoglierebbe al loro posto i meravigliosi pomodori Pachino, i pomodori...
6: Non so chi sia il caporale, non so chi sia l'autodefinito caporale che ha
7: parlato. No, è Antonello, parlato. È il cognome.
6: Un esperto di raccolta di fragole e di mungitura di vacche. Vede, lei, proprio,
7: lei non conosce la e la mi, lei dovrebbe ricordare che le cooperative italiane sono piene di immigrati clandestini.
8: È un altro tema però.
7: Se vuol fare, allora, generale, la chiamo generale perché lei, oltre che caporale, lei non deve abusare del suo ruolo e deve essere rispettoso. Lei non conosce nulla della pratica dello schiavismo.
8: Però un'altra puntata e la faremo sicuramente. Con
7: rimette in ordine.
8: Faremo uno scontro caporale generale Vannacci.
7: Dove vuole, quando vuole.
8: Calma.
4: Non l'avete, sostanzialmente non l'avete fatto parlare come al solito, cioè non l'avete fatto parlare.
7: Calma,
4: quello
7: calma,
4: ha detto, quello ha detto che non capisce un cazzo, quello ha detto non capisce un cazzo, cioè non capisce un cazzo eccetera, voi non l'avete fatto parlare come al solito, sempre con questa cosa. E chi è che raccoglierebbe le cose? Chi le raccoglie? Ma sono clandestini, è più importante cacciare i clandestini, poi si vedrà chi raccoglie. Poi si vedrà, questo è l'imperativo.
8: Ah, tu no,
4: questo
8: di certo,
4: è l'imperativo.
8: Perché tu stai qui alla,
4: no, io col cazzo, scusa,
8: alla radio con
4: io
8: l'aria condizionata.
4: Io col
8: infatti,
4: cazzo.
8: Infatti, questo
4: io
8: è grave.
4: Cazzo. Io
8: questo
4: col cazzo. Perché tu ti metteresti a raccogliere le fragoline o le fragolone?
8: Guarda, come dice qua,
4: tu ti metteresti a raccogliere le fragole? Le fragole, come dice Caporale?
8: Io ho una competenza da giornalista professionista come certificato dall'Ordine Nazionale. Esame di Stato regolarmente fatto in quel di Roma quando ancora si utilizzava. Quando ancora si utilizzava la lettera 22.
4: L'audio scandalo di Seriale. L'audio scandalo di Seriale.
8: L'audio di Trump.
4: Stai zitto. L'audio scandalo di Seriale, dove il magrebino, lo possiamo dire perché sicuramente è di origine magrebina, ma è importante dirlo, magrebino. Io avrei detto anche il napoletano, avrei detto anche il calabrese, avrei detto anche il francese, avrei detto anche lo spagnolo.
8: Che cos'è?
4: No, è importantissimo dirlo. Il magrebino ride di fronte, faceva parte della macchina che ha provocato l'incidente, comunque che è stata protagonista dell'incidente, se la ride di fronte praticamente alla morte di una persona.
9: Porca puttana, ve lo giuro, questo è morto. Porca puttana, ancora non ti abbiamo rotto tutto stanotte. Spobisna, madafaka. Ehi, va.
4: Madafaka.
9: Spopopo. Per un mese niente lavoro, fratello. Tentato omicidio ci hanno fatto. Oh, pompa le case.
4: po' parla mamma francese, mia. Mi sembra, un po' parla francese. No, ma giustifichiamolo. Diciamo che ci vuole l'Inter. No, ma giustifichiamolo, ma lo vogliamo giustificare?
8: No, diamo mi qualche giustificazione.
4: Perché non si può dire
8: schifo,
4: perché non si
8: schifo.
4: Può dire che questo qua è di origine, come
8: non
4: sembra,
8: ma che sia parlamento italiano, francese, è un criminale punto.
4: Prima chiede scusa, poi chiede
8: non ha materialmente fatto lui nulla, perché credo che fosse solo a bordo lui.
4: Sì, assolutamente. Prima chiede scusa, prima chiede scusa.
8: Queste risatine schifose.
4: Poi
8: queste risatine, no, no,
4: dice sono un coglione per le storie, dice
8: sì,
4: a un certo
8: lo
4: punto.
8: È sicuro, lo
4: poi,
8: è sicuro
4: poi a un certo punto sale su stamattina altro video mentre sta salendo su un aereo, non so in direzione pare all'Olanda, ma non è sicuro. Io l'avrei fermato. Posso dirti che avrei impedito che partisse? Si può dire che avrei impedito che partisse
8: sì,
4: questo
8: so
4: signore o no?
8: Tecnicamente si può fare.
4: Sempre tecnicamente, sempre tecnicamente.
8: Beh, sai, è una democrazia, non c'è uno che decide, cioè non è l'Egitto del generale lì, sì, generale Al-Sisi.
4: Sentiamo
8: non
4: stamattina.
8: È l'Egitto di Al-Sisi. Qui tecnicamente non so se può fare, è una persona libera, non ha alcuna cosa, non ha nessun avviso di garanzia, mi pare. E che devi fare? Non è neanche indagato, che gli devi fare? Non lo devi far bandire.
4: Lui si appoggia al tecnicamente.
8: Ma non è al tecnicamente, non è Al-Sisi, l'Egitto di Al-Sisi.
10: Senti. Che mio piano di fare bella vita felice in Italia è fallito. Tutta Italia ci odia. Porca puttana, l'emigrazione. Remigrazione.
4: Piglia pure per il culo.
10: Mi ha rovinato la vita sto incidente, mia ragazzina. Guarda qua, mi tocca cambiare tutto quanto casa. Porca puttana. Meno male che prendo tutto sorridere, no? Chissà dopo.
4: Una è morta, ride.
10: Remigrazione.
4: Saluti dal Portogallo, pare abbia scritto. Saluti dal Portogallo. Pazzesco, pazzesco.
8: Vergognoso.
4: Vergognoso. Adesso lo dici. Carlo
8: no, adesso,
4: da Roma.
8: Mi hai chiesto adesso. Carlo da Roma. Dovevo dirlo. Sì, scusa, è lunedì. Questo qui anche siamo in onda adesso.
4: Carlo
8: adesso
4: da Roma.
8: Lo dici. Se tu dici adesso, lo dici. Sembra che non abbia detto un cazzo. Ma è lunedì. Sono le 18:50. Quando dovevo dirlo?
4: Carlo
8: ieri per fortuna me ne stavo per i cazzi miei. Ce ne stavamo a Sabaudia. C'eri anche tu in un posto in una villa.
4: No,
8: in una incredibile. Villa,
4: no.
8: Ma
4: giù, Carlo, giù.
8: No, no, no.
4: Carlo
8: no,
4: da
8: no,
4: non
8: no.
4: dire cazzate, Carlo da Roma, Carlo da Roma, dai. Carlo da Roma, fammi buttare merda addosso. Carlo
8: usciranno delle foto quando mi spalmi la crema sulla
4: schiena.
8: No,
4: mi sono rifiutato.
8: Usciranno,
4: Carlo da Roma.
8: Usciranno delle foto della
4: no,
8: villa.
4: Diciamola tutta.
8: Stavi?
4: Mi hai chiesto, di spalmarti la crema sulla schiena e
8: no,
4: mi sono rifiutato.
8: No, no, tu,
4: maledetto.
8: Tu, cioè,
4: Carlo
8: una persona
4: da Roma.
8: Che la spruzza e tu che con le mani. Ma verranno fuori le foto della villa a Sabaudia con accesso diretto al mare dove stavi?
4: Carlo
8: verranno fuori. Tre giorni hai fatto venerdì, sabato e domenica, ospiti di un importantissimo boiardo
4: giù,
8: di Stato.
4: Carlo da Roma, giù,
8: no, non
4: giù,
8: è di Stato
4: Carlo
8: perché è un'azienda privata.
4: Carlo
8: verità,
4: da Roma,
8: quindi non
4: Carlo,
8: è boiardo
11: Carlo
8: di
11: Stato. Da Roma, eccolo.
4: Dimmi, Carlo, dimmi che c'è.
8: Pazzesco.
11: Allora tu fai il body shaming su Montanari.
4: No, io non ho detto, non ho fatto nessun body shaming. Io ho detto che esteticamente quelle immagini di Montanari quando legge una cosa eccetera, beh, sono
8: però,
4: esteticamente
8: però,
4: brutte.
11: Ma
4: non
11: ho detto che ma tu c'hai i capelli unti, il dente nero.
4: Ma infatti mica mi
11: affendo. Al culo,
4: ma,
11: sicuramente.
4: Ma è sicuro? Ma guarda, se quello tu me lo dici, io non voglio
11: mio. Ogni tanto addosso e stai tutto
4: ogni
11: il giorno
4: tanto,
11: pisciato,
4: sì, ogni
11: ma falla finita.
4: Non hai detto delle cose, hai detto delle cose.
11: Sei il perfetto elettore dei Vannacci.
4: Ma per Carlo da Roma, hai detto la differenza tra me ed altri che parlano di body shaming di queste cazzate, che io non mi offendo se mi dici una cosa del genere, rido,
11: infatti,
4: mi metto a ridere
11: infatti,
4: e dunque non rompere i coglioni
11: infatti.
4: E dunque non rompere
11: ciao,
4: i coglioni
11: stronzone,
4: Enzo da Torino, Enzo da Torino, dimmi Enzo.
12: Ecco, io devo dire no, ma io devo dire qualcosa a Parenzo, però solo che ho paura di dirgli tutto quello che penso,
8: no,
12: perché poi non vorrei che mi querelasse.
8: No,
12: posso dirti tutto quello che vuoi,
4: sì, tutto,
12: posso
4: tutto,
12: dirti tutto quello che vuoi.
8: Io se posso rispondere qui potendo
12: ecco,
8: rispondere,
12: però, Parenzo,
8: abbiamo
12: però,
8: la possibilità. Se lei
12: però,
8: non mi offende
12: io te lo devo
8: per
12: dire,
8: essere
12: io
8: ebreo,
12: te lo...
8: se lei non mi offende per questioni legate alla mia religione o al mio ebraismo, lei può dire.
12: Io non ti offendo, no, la tua religione è tua, te la gestisci tu, sono tutti i cazzi tuoi. Ma quello che io voglio dirti è che però ho sentito più di una voce di un personaggio autorevole nell'ambito del giornalismo italiano che sostiene che tu sei
8: occhio
12: stato ingaggiato.
4: Ingaggiato?
8: Attento,
4: ingaggiato?
8: Che stai per beccarti una querela per diffamazione.
4: Ingaggiato
8: attento.
4: Da chi?
12: No, io ho detto
8: devi essere
12: sei stato ingaggiato. Cioè sono responsabile sì, però poi
8: di
12: voi posso,
8: che
12: se mi quereli,
8: devi dimostrare se mi quello
12: quereli,
8: che dici.
12: Se mi quereli ti dico i nomi, gli orari e tutto, quindi
8: devi
12: non ti preoccupare.
4: Ingaggiato perché cosa?
12: No, ma lo dimostro attraverso Radio 24, pensa tu.
4: Ingaggiato
12: pensa
4: perché
12: tu.
4: Cosa?
12: Hai capito? Ma secondo te io sono stato, ti dico una cosa di questo genere senza motivo, ma che cazzo mi hai preso?
4: Amico mio, non hai
12: allora,
4: detto un cazzo
12: ti dico
4: per
12: soltanto
4: adesso.
12: Una cosa.
4: Non hai detto
12: sei
4: un cazzo.
12: Stato ingaggiato, sei stato ingaggiato per screditare nell'ambito della Zanzara il generale, e questo significa che è stato grave, ingaggiato per
4: grave,
12: fare questo.
4: Molto grave.
12: Se mi vuoi querelare, querelami, io ti dico l'orario, l'orario, la persona, il giorno in cui tu è stato detto
4: hai
12: questa voce
4: ricevuto
12: qua.
4: Precise direttive da potenti di turno per screditare Vannacci alla Zanzara, una delle trasmissioni più ascoltate in Italia. Sei una vergogna, sei una vergogna, sei stato pagato.
12: Fammi dire ancora una cosa,
4: pagato,
12: fammi dire ancora
4: pagato,
12: una cosa.
4: Non credo.
12: Lui pagato, io non ho le prove. Lui però che cosa doveva fare? Lui doveva essere stato ingaggiato e avrebbe dovuto in qualche modo coinvolgere anche te in questa storia, però non ce la fa, non ce la fa, ha detto che non riesce. Quindi Parenzo, tu fai il giornalista come
4: molto
12: cazzo
4: grave,
12: ti pare.
4: Questa cosa è gravissima, questa cosa è gravissima.
12: Ti chiami all'aria che tira, ti chiami tutti gli amichetti.
4: Prezzo giù, prezzolato per andare contro Vannacci, prezzolato, chissà da chi lo scopriremo, fermi tutti.
13: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
14: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo

0: con noi.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono le 19.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Il premier britannico Starmer annuncia le dimissioni, Andy Burnham favorito per la successione nel Labour. Finito il primo round di colloqui in Svizzera, intanto il tesoro americano autorizza la produzione e la vendita di greggio iraniano. Chiedono di protestare con la madre le due ragazzine fuggite dalla casa famiglia abruzzese, fermata la donna, il compagno e il nonno. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. Sono innocente, ma non mi difenderò più. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Posticipato il vertice fra Unione Europea e Gran Bretagna previsto per il 22 aprile per dare più tempo al futuro premier britannico Andy Burnham di prepararsi. Come era atteso, oggi è stata la giornata della svolta a Downing Street.
5: Tutto nell'arco di mezza giornata appena. Di prima mattina l'uscita di scena di Keir Starmer, ennesimo premier bruciato dall'instabilità politica seguito al referendum Brexit di soli 10 anni fa. Nel primo pomeriggio il giuramento a Westminster, dopo essere stato eletto deputato pochi giorni fa, di chi prenderà le redini del paese al più tardi entro settembre, il premier in pectore Andy Burnham.
6: I swear by almighty God.
5: La Gran Bretagna volta pagina, come previsto a neppure 2 anni dalle elezioni vinte a valanga dai laburisti nel luglio 2024. Starmer, politico che portò il Labour alla riscossa, lascia alla vigilia del decennale del referendum che largò di colpo la manica, amara coincidenza della storia.
7: I will resign as leader of the Labour Party.
5: Entrare a Downing Street è stato il momento di maggior orgoglio della mia vita, premette Starmer, prima di ricapitolare i punti salienti del suo biennio alla testa del paese, poi ammette: la domanda del mio partito è se io sia il politico meglio posizionato per condurre il Labour alle prossime elezioni, e ho ascoltato la loro risposta. Mi dimetterò da leader del partito e rimarrò a Downing Street fino alla nomina del mio successore. Successore che si materializza a Londra in poche ore dopo un viaggio in treno da Manchester. Burnham è l'unico candidato alla guida del paese e del partito dopo che l'altro sfidante Wes Streeting si è fatto da parte. Il leader di Reform UK Farage chiede elezioni anticipate. Tuttavia, la schiacciante maggioranza laburista in Parlamento rende per ora superflui appelli di questo genere. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
3: Il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato il premier britannico Starmer per l'appoggio fornito al suo paese. Nella notte le forze russe hanno attaccato 3 mercantili nel Mar Nero diretti a Odessa. Droni ucraini hanno invece colpito nella notte una centrale elettrica in Crimea e hanno effettuato attacchi anche nella zona di Mosca. Il segretario di Stato americano Marco Rubio inizierà domani una visita in 3 paesi del Golfo nel contesto dei negoziati con l'Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente, negoziati che appunto hanno messo intorno a un tavolo in Svizzera, Stati Uniti e Iran.
8: L'Iran ha accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA, primo passo verso la fine del suo programma di armi nucleari. Lo ha annunciato il vicepresidente americano Vance al termine del primo round di colloqui in Svizzera tra USA e Iran. Il ministro degli esteri iraniano Arachki ha invece specificato che all'Iran sono stati sbloccati alcuni beni congelati e sono state concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio. Arachki e il capo negoziatore in Svizzera Gary Buff sono rientrati in Iran per poi andare in Oman dopo 18 ore di colloqui interrotti dalla protesta della delegazione iraniana contro le nuove minacce lanciate da Trump. Il presidente iraniano Pezeshkian, si apprende, sarà presto in Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar, per ringraziare del lavoro fatto durante i colloqui che, ha riferito Vance, proseguiranno nei prossimi giorni. Atteso a breve il segretario di Stato americano Rubio nei paesi del Golfo, secondo i paesi mediatori, Teheran e Washington in Svizzera hanno concordato meccanismi per mettere in sicurezza Hormuz e porre fine ai combattimenti in Libano. Aspetto questo, ha specificato Vance, che verrà affrontato nei prossimi colloqui. Restiamo in Libano con libertà d'azione contro Hezbollah, ha ribadito Netanyahu, il quale, secondo il suo ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir,

0: Non dovrebbe rispettare alcun accordo. Chiunque scelga la guerra contro di noi deve subirne le conseguenze, le parole di Ben-Gvir. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Italia con la cronaca delle due sorelle ritrovate dopo la fuga dalla casa famiglia abruzzese, un caso delicato che suscita molti dubbi. Le parole di Marina Terragni, autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza: per la legge un minore a 16 anni può lasciare la scuola, può lavorare, è ritenuto penalmente imputabile. Non dovrebbe essergli riconosciuto anche il diritto di scegliere dove e con chi vivere?
2: Sono state ritrovate grazie ad una videochiamata fatta dalla madre con una delle utenze telefoniche che da giorni erano intercettate dagli investigatori. Sara e Alicia erano a Formia, nell'appartamento di una lontana parente. Ad aiutarle nella fuga sono state la madre, Valentina D'Acunto, il suo nuovo compagno e il nonno. Accusati di sequestro di persona, i tre sono stati fermati e trasferiti in carcere. Anche l'anziana parente che le ospitava è stata indagata. Agli inquirenti le due sorelle hanno detto di voler stare con la madre, alla quale è stata tolta la responsabilità genitoriale. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha raccontato il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo.
3: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.
2: Oggi si inizia una nuova vita, si riparte da zero, ha scritto sui social Stefano Di Giacinto, il padre delle due bambine che dopo averle riabbracciate nella caserma dei carabinieri è stato colto da un malore. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Storia di tutt'altro genere, ma che ha davvero dell'incredibile: nuovamente accusato di doping, Alex Schwarzer.
4: Ancora un'accusa di doping che viene dalla Germania, riporta le lancette della carriera di Alex Schwarzer indietro nel tempo. Al marciatore altoatesino è stata contestata la positività all'EPO, riscontrata dopo la 42 km ai campionati nazionali tedeschi ad aprile, il giorno in cui Schwarzer aveva vinto, stabilendo anche il record italiano. Notifica arrivata venerdì scorso, mittente la NADA, con successiva sospensione. Un fulmine a ciel sereno per un uomo al centro, da anni, di una dura battaglia legale per la seconda squalifica per doping, quella che lo aveva colpito prima delle Olimpiadi del 2014, archiviata dal GIP di Bolzano nel 2021 perché il fatto non sussisteva con ombre sul comportamento della WADA, l'agenzia mondiale antidoping. Innocente ma non intenzionato a combattere, così si è descritto Alex.
5: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, non ho più la forza di farlo.
4: Verranno chieste le controanalisi su una terza provetta che l'entourage si era fatto dare a Francoforte quel giorno di aprile, ma nulla più. L'ho implorato di non tornare alle gare perché temevo gli succedesse qualcosa di brutto, ha detto l'ex allenatore Sandro Donati. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ai mondiali di calcio è la notte delle stelle, Messi, Haaland e Mbappé. È iniziata da pochi minuti Argentina-Austria, le due formazioni hanno vinto la gara d'esordio. Alle 23 sarà invece il turno di Mbappé in Francia, Iraq, mentre alle 2 di notte toccherà ad Haaland, che sfiderà il Senegal con la sua Norvegia. A chiudere il programma Giordania e Algeria, entrambe alla ricerca del loro primo punto nella competizione. Intanto la Federcalcio ha scelto il suo nuovo presidente, a Giovanni Malagò il compito di riportare il calcio italiano sul palcoscenico mondiale.
6: È veramente molto profondo, molto emozionante, proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
7: Un invito all'unità, ma pure la richiesta di una disponibilità al cambiamento di uomini e schemi. Giovanni Malagò si insedia così alla guida della Federcalcio. Raccoglie il 68,5% dei voti, l'ex numero uno del CONI e della Fondazione Milano Cortina, a fronte del 29% di Giancarlo Abete, già ex presidente di Via Allegri. Per Malagò c'è il supporto forte della Serie A e dell'Assocalciatori, ma ora arriverà il tempo delle scelte e quindi la necessità di scontentare pure qualcuno per arrivare agli obiettivi. Ridisegnare il sistema dei centri federali, valorizzare i talenti italiani, attenuare le frizioni con una parte della politica. E venerdì già in programma l'incontro col ministro dello sport Abodi, magari per firmare una tregua. E poi le scelte di campo. Come direttore tecnico e CT in pole sembrano esserci Paolo Maldini e Roberto Mancini. E sullo sfondo la corsa per gli stadi di Euro 2032. Altro gol da non sbagliare e in tempi rapidissimi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La presidente del Consiglio Meloni è disponibile a presentarsi al Palazzo di Giustizia di Milano per rendere esame come testimone parte civile nell'udienza del 28 settembre nel processo a carico di Fabrizio Corona e di un altro imputato, accusati di diffamazione aggravata per un articolo online nel quale si attribuiva alla Premier una relazione con l'ex deputato di Fratelli d'Italia, Manlio Messina, pure lui parte civile. Dura condanna, durissima condanna per l'ex ministro dei trasporti spagnolo ed ex braccio destro del primo ministro Pedro Sánchez.
8: Sentenza pesantissima per José Luis Ábalos, ex ministro dei trasporti spagnolo ed ex figura di spicco del Partito Socialista, protagonista dell'ascesa politica del primo ministro Pedro Sánchez. Ábalos è stato condannato a 24 anni di carcere per corruzione in un processo relativo agli appalti irregolari per la vendita di mascherine durante la pandemia di Covid-19. Secondo l'accusa, in cambio dell'assegnazione di contratti per l'acquisto di milioni di mascherine durante la pandemia, avrebbe ricevuto versamenti mensili, fondi per le vacanze dei familiari, favori per le sue amanti e persino pagamenti per le prostitute. Ábalos è colpevole di associazione a delinquere, corruzione, malversazione e traffico di influenze. Una pena, 19 anni e 8 mesi di reclusione, è stata inflitta anche all'ex consigliere di Ábalos, García. Un terzo uomo, l'imprenditore Víctor de Almada, è stato processato insieme a loro, è stato condannato a 4 anni e mezzo di reclusione, ma la sua pena è stata sospesa in virtù della sua collaborazione con gli inquirenti durante le indagini. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Fa caldo, molto caldo, per effetto dell'anticiclone africano sono 12 oggi le città da bollino rosso, domani saliranno a 15, poi 16 mercoledì. Allerta siccità nel bacino del Po, mentre pronto soccorso registrano un incremento del 15% degli accessi. Nel sud-est della Francia due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia parcheggiata nel garage di casa. Entrati di nascosto dalla madre sarebbero poi rimasti intrappolati. Intanto nell'Oceano Pacifico sta prendendo forma un altro fenomeno che promette di avere un duro impatto sulla salute e sull'economia delle regioni colpite. Una versione particolarmente intensa di El Niño.
9: Siccità in Australia, sud-est asiatico, Africa meridionale, America centrale, India e al contrario piogge intense in Asia centrale orientale e in Sud America. Aumento globale delle temperature. El Niño sta tornando e porta con sé, con ogni probabilità, una stagione di eventi meteorologici estremi. Il fenomeno, che si sviluppa quando la temperatura delle acque del Pacifico centrale rimane superiore alla media per un lungo periodo, si ripresenta ciclicamente in alternanza con il fenomeno opposto della Niña. Secondo gli esperti, però, questa volta sarebbe di intensità particolarmente forte, tanto da far utilizzare il termine super El Niño. Il legame di questa trasformazione con il cambiamento climatico è al centro di studi recenti, spiega il climatologo dell'Università degli Studi di Torino, Claudio Cassardo.
10: Quello che sembra emergere è che con il procedere del cambiamento climatico gli episodi del Niño dovrebbero diventare più comuni. Per cui si prevede che a fine secolo gli eventi del Niño potrebbero aumentare in numero, in intensità e diventare prevalenti rispetto ai casi di La Niña.
9: Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR 24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberta Frisani. Vi lascio alla Zanzara.
11: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
12: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
14: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
15: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
16: La Zanzara.
17: Guaggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024 oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393-7171-701 i messaggi coppa WhatsApp 393-7171-701
18: Allora ragazzi, io volevo fare questa considerazione. Mettiamo che il 25 Ruggero venga dichiarato innocente. Magari 15, questo ovviamente lo speriamo 15. Tutti quanti. Ma chi è che potrebbe lamentarsi del contrario? Cioè chi? Gli Zingari, la famiglia degli Zingari? Io penso che tutta l'Italia, se dovesse accadere questo miracolo, sarebbe solo che contenta. Quindi io lo penso così.
19: Ma Parenzo, come al solito, quando si tratta di Israele possono fare quel cazzo che vogliono loro, sbattere fuori tutti. Invece in Italia può entrare chiunque e fare quel cazzo che vogliono. Invece Israele ha tutti i diritti di proteggere il proprio Stato. In Italia può entrare tutta la merda di questo mondo. Parenzo, ma vaffanculo, va per favore.
20: Il ragionamento dell'ascoltatore però non fa una grinza, diciamo che è un ragionamento perfetto. Quando si tratta di Israele, Parenzo è sempre lì all'attacco, a dire bisogna difendere i confini, bisogna combattere il terrorismo, bisogna respingere i pericoli, eccetera, eccetera. Sì, quando smette di stare al telefono per i cazzi suoi e quando viene in onda sarà sempre troppo tardi.
21: Ma mi senti o no? Mi senti o no?
20: Ti sento, ti
21: nessun cazzi miei. Ora Israele difende una grande democrazia.
20: Ma non c'entra nulla, è lo stesso principio, è lo stesso principio, è lo stesso principio.
21: Il tema è che qui uno non c'è nessuna invasione dei clandestini.
20: La difesa dei confini vale per l'Italia come vale per Israele dei terroristi.
21: È una flottiglia che vuol mettere in vuole mettere
20: ma
21: che
20: non
21: vuole
20: diciamo cazzate,
21: cioè, un conto è una flottiglia che interviene in uno scenario di guerra con pericoli e quando non sappiamo chi c'è a bordo eccetera, altra cosa o difendere i confini da un attacco terroristico come Israele ha provato a fare,
20: ma stai provando,
21: altra cosa
20: stai
21: sono un gruppo di poveri migranti donne, uomini e bambini che arrivano qui semplicemente perché hanno un sogno, è la ricerca della felicità e siccome io sono americano nell'animo e ritengo che il diritto alla felicità è anche sancito in quella splendida costituzione che è la costituzione americana, io immagino che tu a scienze politiche abbia studiato un po' la costituzione americana e il diritto alla felicità
20: ancora
21: che è scritto
20: diritto alla felicità,
21: in quella
20: ancora.
21: Costituzione che è scritto quel diritto alla felicità, bene, chi viene in Europa noi dovremmo ringraziarlo perché considera l'Europa un posto figo
20: anche
21: dove
20: quelli
21: stare.
20: Che tagliano la gola alle persone anche gli spacciatori, anche quelli che girano col poi
21: ma
20: con un'accetta tutti gli irregolari dobbiamo
21: c'entra?
20: Ringraziare Parenzo due punti che arriva in Europa
21: dobbiamo
20: ringraziarlo
21: lo stai dicendo tu il nostro continente il posto più bello e più figo
20: ma
21: dove stare
20: culo,
21: nonostante
20: va,
21: vi sia Mario Giordano ad esempio nonostante
20: non puoi,
21: vi sia
20: non puoi parlare male di Mario Giordano non puoi parlare
21: io
20: male
21: io voglio un io amo Mario Giordano e dico che nonostante tutto la gente viene lo stesso nonostante ci sia Mario Giordano perché la gente chi guarda la trasmissione di Mario Giordano anche magari in Africa no? Nei paesi dell'Africa magari guardano Mario Giordano e dicono cazzo ma che razza di paese è quello lì? Cioè, gli viene il dubbio a qualche africano.
20: Perché gli viene il dubbio?
21: Perché se uno guarda la vicenda di Mario Giordano, vede tanto complotti dappertutto, primo. Poi sembra che sul Covid non si sia fatto nulla, e invece per fortuna abbiamo fatto tutto con il 90% dei vaccinati.
20: Poi?
21: Uno vede che qui occupano solo case. Il migrante che viene qui dice, cazzo, come occupano le case? Io scappo da un posto dove la casa non c'è, vado lì e magari mi occupano la casa.
20: Oppure cioè, la occupa lui. Oppure posso occupare una casa liberamente, dunque viene spronato quasi.
21: Viene spronato. Ma è un... parliamoci chiaro, uno di un paese che guarda, cioè, non gli viene voglia di venire qui. Pensa che sia il Far West, che sia un paese terribile. Pensa che sia un paese dove
20: un signore, voglio fargli ascoltare l'audio, se la ride, dove un signore se la ride, tu dici che non bisogna nemmeno dire che è di origine magrebina. Dice, porca puttana, ve lo giuro, questa è morta. Questo
21: a me
20: ha detto.
21: Fa schifo quell'audio che hai mandato.
20: Ti fa schifo, ma non vuoi puntualizzare il fatto che questo.

0: Dice qua se l'è svignata. Senti, senti.
1: Porca puttana. Oh, ve lo giuro, questo è morto.
0: Pazzesco. Beppe da Modena, anzi Domenico da Catanzaro prima. Domenico da Catanzaro, recente nostra conoscenza. Domenico da Catanzaro. Dimmi.
2: Oh, buonasera a tutti, ciao Cristiani, sì, ciao Parenzo, anche lei... a te oggi ti saluto, Parenzo, ti saluto anche a te.
0: Scusi,
2: oggi.
0: Scusi Domenico, lei è l'amante dell'amante, lo studioso del fascismo, mi sembra, no? Di ricordare.
3: Ma che studioso?
2: Sì, studioso. Esatto, ti ricordi bene, Cruciani, ti ricordi bene.
0: Dimmi Domenico, dimmi, che c'è? Che volevi dire?
2: No, sui migranti, cioè, allora, io volevo dire che non è possibile che in questo paese arrivino ogni giorno i peggiori delinquenti della terra, qua, solo qui, è la colpa.
0: Di chi è?
2: Ma la colpa è della gente come Parenzo, è del PD, è dei 5 Stelle, è dell'Unione Europea, dobbiamo uscire dall'Unione Europea per...
0: Domenico da Catanzaro è molto
2: perché
0: deciso.
2: Perché l'Europea ci ha creato solo problemi, noi dobbiamo sottostare.
0: Scusa Domenico, lei è un fedelissimo del Generalissimo, per caso?
2: No, io sono con la Meloni.
0: Lei è con la Meloni, dunque ancora ecco. Non è passato all'altra sponda, diciamo.
2: No.
0: Cosa vuoi dire a Parenzo su Israele, su queste cose qua? Cosa vuoi dire?
2: Io dovrei dire tante cose. Però ne dico solo una.
0: Dirne una.
2: Vergognati, Parenzo, vergognati.
3: Vergogna. Grazie, questa è la cosa classica che uno quando non sa cosa dire,
2: Davide,
3: lo può dire e va bene,
2: attimo.
3: E ti risolve ogni
2: Davide.
3: Problema. Vergognati, ma a prescindere. Vabbè, lo dica
2: Davide,
3: però con più durezza.
2: Scusami un attimo.
0: Sì, vai.
2: Voglio dialogare gentilmente con te.
0: Sì, vai all'attacco, amico mio, okay. Forza, dai.
2: Ok, io vorrei sapere perché tu non ti incazzi quando Israele, come dire, sta massacrando.
3: Però dillo in italiano.
0: Non
3: per
0: riesci
3: piacere.
0: Non riesci ad articolare bene. Domenico. Non riesci ad articolare bene la lingua, diciamo, no?
2: Ma che cazzo stai a dire?
0: Non articoli, non parli.
3: Non parli.
0: Qui alla radio bisogna parlare, Domenico. Bisogna parlare. Se non parli, non parli.
2: Stavo facendo il discorso.
0: No, a fare in culo. Beppe da Modena, forza. Beppe da Modena, dimmi.
4: Oh, dov'è il Topo Gigio?
0: Eccolo qua.
3: Sono
0: dimmi.
3: Qui, mio caro. Sono qui.
4: Sono settimane che sento la tua puzza di merda, Topo Gigio.
0: Sì.
4: Per l'ascesa del partitone del Bannaccione, Topo Gigio.
0: Vabbè, Beppe, che vuoi dire? Dimmi.
4: È inutile che continui a mettere i postini. Perché Bannacci è come Sturtruppen, no, il tuo peggiore incubo.
3: Cioè,
4: hai presente
3: Sturtruppen? Hai presente chi è Sturtruppen? Ti ricordi?
4: No,
3: era divertentissimo quel cartone animato.
4: Affinché non esistano più casi Alpino, affinché non esistano più casi Roggero, affinché non ci siano
0: in che
4: più
0: senso? In che senso?
4: Sacchetti a perdere che prendono macchine e investono a cazzo di cane. L'anno prossimo io c'ho un solo sogno. I have a dream. Il ministero della remigrazione.
0: Scusami,
4: a capo Vannacci.
0: Scusami Beppe, in che senso? Tu alla signora D'Alpino, quella che ha investito, diciamo che cosa daresti? Una medaglia?
4: Una medaglia, una statua, così come a Roggero. Perché sta
0: vedi,
4: gente,
0: Parenzo,
4: gente
0: qual è l'umore? Vedi qual è l'umore?
3: Ma l'umore è chiaro che se tu apri le stalle...
4: Per andare a lavorare, brutto coglione!
3: È uscito per andare a lavorare e poi ha fatto un'esecuzione pubblica, condannato dopo tre gradi di giudizio. Idiota di un idiota. Tre gradi di giudizio. Gradi di giudizio in Italia non si possono fare delle esecuzioni pubbliche, hai capito? No, che fate? Non facete,
0: scusi. Posso dirti una cosa?
3: Scusami,
4: chi ha detto facete? Non dire strozzate perché io l'italiano lo conosco molto bene, non dire cazzate.
0: Allora, Beppe da Modena, lei è un simpatizzante, mi sembra chiaro, del generale Vannacci, ma mi sembra chiaro che lei è anche un, se non ricordo male, un simpatizzante del pelatone, o sbaglio?
4: Sì, del Duce. Entrambi i poster appesi, sia del pelatone che
3: sono molto simili. Benissimo. In continuità. Ma se ti piace avere i poster di questi due, fai quello che ti pare, che me ne frega a me.
4: Vabbè,
3: se tua moglie tollera, ma tua moglie vive con te o ti ha mollato? O è andata col tuo migliore amico? No, è per sapere, tua moglie è andata col tuo migliore amico, perché se io a casa mia Perché se io a casa mia mettessi la foto del duce del generale Vannacci, mia moglie giustamente cambierebbe la serratura un frame dopo che ha visto quella
0: perché?
3: Cosa.
0: Scusa, non ho capito perché.
3: Un minuto dopo. Perché tu metteresti mai la foto di Vannacci?
0: Ma io non metto la foto di nessuno. Però se uno lo mette dovrebbe essere tollerante.
3: Se
0: la moglie, il marito,
3: un poveretto.
4: Ministero della remigrazione.
3: Chi lo mette è un poveretto. Chi si mette la foto del duce a casa, ma vaffanculo, dai.
4: Prendiamo gente come Mimmo Blade. A proposito, che fine ha fatto quel
0: non lo so, dov'è? non lo so dov'è Mimmo, non
4: quanto
0: lo so
4: ci avrà messo, quanto ci avrà messo a compiere un altro reato, quanto
0: scusami,
4: ci avrà messo?
0: Però scusami Beppe, c'è da chiarire una cosa, tu la remigrazione per chi la vuoi sta maledetta remigrazione, perché io non ho capito ancora un cazzo, per chi la vuoi la remigrazione?
4: Per quelli che non hanno il diritto di stare sul nostro paese e delinquono, chi lavora,
0: cioè,
4: chi deli- fa un culo,
0: cioè
4: così,
0: tu dici delinquono,
3: si chiamano rimpatri, fratello,
0: no,
3: caro, perché ti scaldi tanto?
0: Si tratta
4: di rimpatri, ti dico di più, la remigrazione
3: Minniti.
4: È inutile che
3: è una
4: che
3: legge,
4: fa
3: Minniti, ha fatto gli accordi, Minniti,
4: Marco Minniti si può fare.
3: Ma dove? Perché non l'ha fatta Meloni, scusa?
4: Allora perché in Europa hanno votato i CPR?
3: Perché Meloni ha fatto... No, ma è una cosa diversa, vedi che ti confondi. Ma
0: ha ragione, Edoardo da Mantova,
3: perché non l'ha fatto?
0: Ma non è interessante, non è interessante quello che dici. È la pulsione della gente la cosa interessante. La cosa interessante è la gente che pulsa.
3: Ah,
0: la
3: non
0: gente...
3: il merito.
0: Ma no,
3: non,
0: non la
3: merito.
0: Sostanza, non
3: il
0: funziona.
3: Merito,
0: no,
3: la sostanza
0: dai.
3: non serve il merito.
0: Edoardo, dimmi, Edoardo da Mantova.
5: Arezzo, ma mi vuoi spiegare una cosa? Ma nella tua trasmissione... Sì. Che parlavano di chi fa il lavoro nei campi, raccolta frutta e verdura.
3: Sì, oggi all'aria che tira, certo.
5: Non l'ho potuta guardare perché lavoravo, ma mi è venuta all'orecchio,
3: cioè,
5: una cosa mentre ascoltavo la trasmissione.
3: Ma
5: mi è venuta una cosina alle orecchie mentre ascoltavo la trasmissione, che il tuo ospite caporale che si chiede chi va a lavorare nei campi.
3: Sì, ha ragione Antonio Caporale.
5: Ha ragione, quindi ha ragione che ci siano gli schiavi, perché quelli sono schiavi.
0: Esatto,
5: perché
0: bravo.
5: Sì, caro, perché quelli sono schiavi,
3: scusa,
5: quelli non hanno... irregolari, vuol
3: ma
5: dire che sono schiavi, guadagnano 1,50 euro.
0: Ha ragione Edoardo,
5: 10 ore
0: voi volete,
5: 10 ore sotto
0: volete
5: il sole,
0: gli immigrati, preferite e poi visto identificate gli immigrati solo come schiavi dei campi, come faremmo senza di loro, faremmo benissimo, uguale, identico,
5: invece sai cosa faremmo,
0: pagando di più gli italiani, pagando di più gli italiani, non gli irregolari immigrati,
5: oppure anche gli irregolari immigrati che vogliono diventare regolari, si chiama il famoso, aspetta fammi pensare, permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno
0: da Roma, Chiara da Roma, dimmi Chiara che c'è.
6: Ciao Giuseppe, ciao David. Allora, dimmi. Io vorrei porvi una questione, perché io ho fatto parte di un'associazione molto inclusiva e transfemminista, da cui sono uscita da un po' di tempo, anche per le recenti polemiche del Pride a cui non ho partecipato quest'anno, ma sabato mi sono ritrovata alla festa del post Pride in via Balilla e nonostante comunque un'area festosa inizialmente, mi sono ritrovata poi in una situazione abbastanza particolare, che è anche palesemente un indicatore della società che stiamo vivendo.
0: Vabbè,
6: attualmente
0: andiamo al sodo, amica mia, non facciamo troppe pippe mentali, cosa vuoi?
6: Stavo dando una mano ad un'amica francese e non parlandole in italiano l'ho accompagnata in bagno. Mi hanno sentito parlare in inglese, avendo anche un'aria molto europea occidentale, si sono un po' irritati e mi hanno cacciato via in malo modo, accusandomi di aver detto qualcosa che non avessi detto, ma senza motivo. Giuseppe, prima ci hanno fatto andare in bagno tranquillamente,
0: però,
6: poi ci hanno detto che c'erano i braccialetti e poi no.
0: Ma non ho capito, ma a noi che cazzo ce ne frega del fatto che non te l'ho fatto andare in bagno, scusami, abbi pazienza.
6: No,
0: o tu mi denunci una...
6: in inglese.
0: E chi se ne fotte? Ma perché ci racconti sta minchiata? Cioè perché ci racconti una cosa che non, se... non è che si sono dimostrati, che ne so, hanno tolto la bandiera di Israele, hanno mandato a fare in culo uno...
6: Perché pensavano fossi americana e fossi filosionista, Giuseppe,
0: ma
6: per questo.
0: Ma figurati, dai, adesso...
6: Perché hanno iniziato pure a dire... Sì, Giuseppe, veramente, non sto scherzando.
0: Cioè, hanno capito dall'inglese, pensavano che fossi, che ne so, ebreo, o che fossi israeliano, o che fossi americano, e dunque ti hanno mandato a fare in culo, non ho capito.
6: Mi hanno chiesto di dove fossi, io ho detto sono italiana, sto parlando in inglese, ma non sono americana.
0: Vabbè,
6: per
0: allora?
6: Questo.
0: E dunque?
6: E quindi voglio palestare che oggettivamente, ultimamente, gira una buttare in questo mondo e fine.
0: Vabbè, ragazzi, cerchiamo di raccontare cose più forti, non sta minchiata di una che sente parlare in inglese e viene attaccata perché parla in inglese. Forza, dai!
7: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
8: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
9: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
10: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Le borse europee chiudono in ordine sparso, una seduta in cui il focus rimane sui cauti progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran e sul conseguente calo del petrolio, con il Brent in forte discesa a 77 dollari al barile, complice anche l'allentamento temporaneo delle sanzioni sul petrolio iraniano. Ma questi segnali non sono stati sufficienti a sostenere tutti i listini. Così Milano termina a meno 0,1%, Parigi meno 0,2%, Francoforte più 0,6% e Londra più 0,7%, dimostrando di aver già scontato le largamente anticipate dimissioni del primo ministro Starmer. A Piazza Affari in testa Nexi più 3,3%, seguita da ST più 2,1% e Stellantis più 1,4%. Sul fronte opposto la difesa con Avio a meno 4,7%, seguita a ruota da Leonardo e Fincantieri, entrambe a meno 3,7%. L'oro spot si attesta in lieve rialzo intorno ai 4.200 dollari l'oncia, mentre sul valutario l'euro continua la sua discesa e vale circa 1,14 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
17: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
18: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
19: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
20: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
22: Grazie.
21: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
22: Faccio del mio meglio.
21: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
22: Aspetta.
21: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
23: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
21: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
24: La Zanzara.
25: Sta arrivando il generale Parenzino, non puoi fare un cazzo, anzi più fai e più quello arriva prima, coglione.
26: Se mettete il femminicidio come aggravante dovete mettere anche l'immigraticidio, cioè sul territorio italiano chi immigrato senza documenti o con documenti, che anche ospite con documenti, se fanno reati gravi, doppio della pena, aggravante. Cazzo, siete degli stronzi, li odiate proprio gli italiani.
0: Massimo da Milano, vai Massimo, dimmi.
27: Cruciani, comunque posso dire che sei un vero pagliaccio, sai perché?
0: Dimmi,
27: sai perché?
0: Caro, dimmi,
27: perché
0: caro, dimmelo.
27: Quando arriva Paolo Sizzi, quando arriva il craniologo, ti dissoci, no, ma queste cose non si possono dire.
0: Dipende
27: così.
0: Cosa dice,
27: poi
0: naturalmente,
27: riempi,
0: dipende cosa
27: però
0: dice.
27: Poi ti riempi la bocca di re-immigrazione,
0: io
27: di re-immigration,
0: ho mai detto...
27: Alla re-immigration summit
0: calma, giù un attimo il coglione. Allora, Massimo, ho mai detto di essere favorevole, innanzitutto, prima cosa, prima lezione, mai detto di essere favorevole alla remigrazione? Io? Mai detto. Ho detto di essere favorevole alla remigrazione come la intendono quelli che dici te, eccetera? Non mai detto. Ho mai detto di essere d'accordo con la remigrazione come per esempio la intende Mannacci? Mai detto. Che cazzo vuoi da me?
27: Ma come mai detto?
0: Che cazzo? Io sono favorevole. Io, a me non mi interessano i termini che sono demonizzati. Io sono favorevole alla remigrazione, che significa cacciare a pedate nel culo, che significa nella maniera più rapida possibile, fottendosene dell'Europa, dei trattati, di questo, di quell'altro, cacciare gli immigrati clandestini che arrivano clandestinamente sul nostro suolo nella maniera più rapida possibile. E
27: clima
0: i
27: di
0: criminali. Non c'è nessun clima di odio. Il clima di odio viene alimentato da chi fa entrare migliaia di persone senza documenti e senza nome. Io non appoggio nessuno, appoggio me stesso.
27: Al posto di prendersi le responsabilità, al posto di prendersi le, perché non fanno un cazzo sostanzialmente, se non fare decreti sicurezza su decreti sicurezza.
0: Vabbè, questa è la tua, ma questa è la tua idea, ma questa è, la tua idea su chi fa politica sull'immigrazione, ci sta, ma qual è il problema? Hai detto la tua, benissimo, benissimo, allora che vuoi? E dopo che
3: mi
0: vuoi?
3: Permetto,
27: e poi
3: che
27: vuoi dire a quel coglione di Parenzo, e poi
3: sì,
27: vuoi dire a quel coglione di Parenzo.
3: Grazie, perché mi sentivo un po' trascurato, quindi grazie che lei mi ha aggettivato.
27: La sua soluzione, i famosi accordi terzi con
3: Minniti, con la Libia.
0: Vabbè, allora che vuoi? Che vuoi? Non ho capito.
3: Il ministro dell'interno Marco Minniti.
27: E quelli poi vanno a finire nelle carceri dove ci sono soggetti come Masri, che tossono.
3: Però intanto gli accordi con qualcuno li devi fare. Io sono per fare gli accordi con quei paesi. Se vuoi quei paesi
0: Massimo
3: sono
0: da Genova. Massimo da Genova. Ciao Massimo. Massimo da Genova.
28: Buonasera. Niente, volevo dire al signor Parenzo che comunque Vannacci
1: in quanto generale è generale fino a quando non verrà destituito per disonore.
3: Adesso è parlamentare, che c'entra?
1: Ma è comunque generale. Il titolo di generale se lo merita, secondo
3: ma
1: me.
3: Chi se vede? Oggi è europarlamentare, prende
0: 14.000 euro al mese, problema?
3: Non so quanto.
0: Che lo decide lui quanto prende? Lo decide lui quando prende? Lo decide lui quanto prende?
3: Ma perché ti infervori subito? Io ho detto semplicemente che il generale, l'onorevole Vannacci, europarlamentare, ne prende sui 15.000 euro al mese, poi ha un bel po' di rimborsi per segretari e cose varie, e biglietti aerei.
1: Vabbè, ma quello mi sembra un influente,
3: sì, ma io infatti non ho detto nulla di particolare, ho detto semplicemente che guadagna più di 15.000 euro al mese. Ma cosa c'è di grave? Dov'è l'errore? Ma dov'è l'errore? Ho detto che è attualmente eurodeputato, non è un generale, non è più un generale, è un eurodeputato.
1: C'è un decreto del Ministero della Difesa che dice che si può fregiare del...
3: Sì, ma è assurdo, tu capisci che un politico che si fa chiamare generale è un po' assurdo, no? O no?
0: Ma chi te l'ha detto? Ha fatto il generale fino a tre secondi fa, ma qual è il problema?
3: Non ho capito. Generale.
0: Ma che? Ma tu è generale, sei un generale. Di partito, cosa lo come il si medico, dice avvocato?
3: Il
0: come si dice avvocato?
3: Ma no,
0: anche
3: no,
0: a deputati, avvocato Ghedini, avvocato di lì, avvocato di là.
3: Ghedini,
0: che vuol dire? Ma era parlamentare di partito.
1: Il decreto dice che.
0: Ah dai, ma che c'entra il decreto? Poi quest'altro col decreto, vai a fare in culo pure tu.
3: Il notaio Vannacci, te lo diresti mai, no? Invece dici il generale.
0: Armando Lavellino.
3: Per dare un'idea di legge e ordine, questa è la stupidità.
27: Stamattina, l'intervista di stamattina che hanno fatto al generale, a quel giornalista della Dospiele da Parenzo, cioè questo giornalista sostanzialmente diceva che gli immigrati devono stare in Italia perché devono essere sfruttati, cioè una cosa assurda.
3: No, non ha detto questo, ha detto se dovesse esserci la reimmigrazione come ce l'ha in testa quel signore lì, non rimane più nessuno.
0: Esatto. Ma non è vero, ma tutte cazzate.
27: A raccogliere i pomodori, le patate, a mucere le mucche, cioè lui questo sembra gli immigrati a fare questi lavori, cioè ti rendi conto che è cosa assurda.
0: Ma questo hanno in testa, questo hanno in testa, mano d'opera a basso costo, mano d'opera, gente che viene a fare le badanti, loro inquadrano gli immigrati come queste persone qua, le badanti, servi vari, gente che viene a fare lavori umili, voi.
27: È come se io dicessi, sì, no, mia moglie non la sopporto ma me la tengo a casa perché mi deve pulire il bagno, cioè questo è il ragionamento, non li sopporto ma devono stare a casa perché devono fare i lavori umili.
0: Sì, no, incredibile, incredibile. Musica, musica, musica, musica. Enrico, provincia di Rimini. Vai Enrico, dimmi.
2: Sì, buonasera, io volevo solo fare un appunto a Parenzo per quando ha detto che apprezzava la Costituzione americana per il diritto alla libertà. Allora, innanzitutto il diritto alla libertà, quando hanno fatto la Costituzione, era relativo
3: alla felicità, il diritto alla felicità, felicità nella
2: felicità,
3: americana.
2: Perdono, felicità, volevo dire felicità, ho sbagliato.
3: Lo sapevi, sì, lo sapevi, io ti ho dato un'informazione. Il diritto alla felicità,
2: grazie,
3: c'è nella Costituzione americana. Bene,
2: grazie,
3: prego,
2: però fammi parlare.
3: Era pure gratis il consiglio.
2: Va bene. Però
3: era pure
2: esempio, gli immigrati che vengono in Italia per alla ricerca della felicità, giusto? Ecco, non è che vengono qua e rendono infelici noi per come si comportano. Che noi siamo a cercare la felicità,
3: guarda,
2: è un loro diritto,
3: stai
2: noi.
3: Dicendo una stronzata, l'America è terra di immigrazione da sempre, è stata fatta dagli immigrati, nella dichiarazione di indipendenza del 1700. No.
2: Ma io voglio dire, che il diritto alla felicità ce l'abbiamo anche noi.
3: Tutti gli uomini sono creati uguali, essi sono, mettetemi la musica americana sotto per favore.
2: Il diritto alla felicità ce l'abbiamo tutti.
3: 1776,
2: allora prima chi sta a casa sua, la grande democrazia israeliana esporta la democrazia, perché non esporta la democrazia a Gaza anziché le bombe e la morte? Esporta la morte.
3: Giù, tutti gli uomini sono creati uguali, essi sono dal creatore dotati di certi inalienabili diritti, tra questi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Siete sempre e solo dei poveri comunisti.
0: Mamma mia, come ti sei, come ti
2: alleluia,
0: sei ridotto.
2: Esportate la democrazia, Israele, non la morte.
0: Alberto, mettiamo la morte.
3: 1776 1986, tutti gli uomini, musica americana ancora, inno, tutti gli uomini sono creati uguali.
2: Ma puoi andare a Hollywood a fare l'attore comico, dotati di visto certi che ti piace tanto l'America, vai a Hollywood.
3: Che tra questi sono la vita,
0: Alberto,
3: la libertà,
0: Alberto da Savona, senti l'inno americano, senti l'inno americano.
2: Sempre
3: solo dei poveri.
2: La felicità sulla casa tua la
3: senti
2: vuoi tu.
3: A me mi mette, posso dirti, a me mette i brividi l'inno americano. I brividi di gioia, perché mi ricorda la libertà, mi ricorda quello che hanno fatto per noi. E nonostante il trampone, quella rimane una grande democrazia, che nel 1776, nella dichiarazione di indipendenza, sanciva un principio fondamentale. Noi ci siamo arrivati molto dopo. In Italia ci siamo arrivati dopo. Ci sono voluti i partigiani e l'assemblea costituente per avere nel 48 una repubblica democratica. Loro? 1776.
0: Alberto, che dici, Alberto? Alberto?
27: No, 1776. Intanto volevo ringraziarvi perché mi mancava lo stimolo per cagare. E l'inno americano è perfetto.
3: Cosa facciamo? Il racconto sui Pelle Rossa. Ma che c'è di Pelle Rossa adesso? Che cazzo c'entra di Pelle Rossa? Che cazzo
27: c'entra di Pelle Rossa? Sono gli inglesi di merda.
3: La democrazia è una grande. L'America, bisogna devi baciare il culo agli americani, allo zio Sam. Allo zio Sam, devi baciare il culo tu, anti-americano.
27: Guarda,
3: come sei
27: lo lascio fare a te, che si sorprende di Trump, che come unica differenza rispetto ai suoi predecessori è il politicamente corretto, che è l'oppio dei popoli al posto della religione. L'oppio pezzo di idiota di merda.
0: Calma Alberto, tu com'è che la chiami l'America? No, scusa, gli stati,
27: le merde unite d'America.
0: Ma perché le merde?
3: Fagli sentire l'inno, che a me mi mette
27: filatelo su per il culo.
3: Senti il rullo di tamburi. Senti che avanza la libertà.
27: Senti che avanza la libertà.
3: La stessa libertà che te l'hanno portata a te, che non la meritavi, brutto stronzo.
27: Ma di che cazzo di libertà
3: non la meritavi, stronzo. Non la meritavi questo inno. Non la meritavi. Non la meritavi. Non la meritavo.
0: Senti Alberto che ti ha detto, senza
27: questi qui leccano il culo per forza gli americani, perché senza gli americani gli arabi li avrebbero spianati.
3: Ma vaffanculo, figurati,
27: di merda negli anni 60.
3: Come ti permetti? Ma quale Gerusalemme di merda? Ma erano quattro cammellari. Tutte le volte che hanno combattuto una guerra l'hanno persa contro Israele, l'hanno persa. Gli americani non sono intervenuti nella guerra dei sei giorni, non è intervenuto nessun americano nella gloriosa guerra dello Yom Kippur. Le armate israeliane hanno difeso Israele, certo, con l'aiuto,
0: musica,
3: l'aiuto delle munizioni delle armi americane,
0: musica. Allora, l'ho presentato all'inizio della trasmissione come un gigante assoluto, perché certamente c'è della provocazione, non c'è dubbio, certamente c'è dell'esibizionismo e chi non ne ha naturalmente, certamente c'è della volontà di finire sui siti, di finire sui giornali, di finire in qualche modo al centro dell'attenzione. E vabbè, allora qual è il problema? Non ho capito, è stato accusato anche di quello, oltre che di essere un omofobo, mi pare assolutamente scontata quella roba lì, eccetera, no? Ti fai vedere, ha ricevuto epiteti pazzeschi, epiteti incredibili, un gigante vero e proprio, in tutti i sensi, anche se un po' dimagrito, Mario Adinolfi. Buonasera,
4: evviva, buonasera. Mi ero un po' dimenticato il clima della zanzara. Lo scambio precedente è stato molto illuminante.
0: Beh, è un clima assolutamente simile a quello che hai vissuto, tu.
3: Allora, in omaggio a te, mettiamo l'inno dell'altra grande democrazia.
0: Che cosa? Quale?
3: Lo Stato di Israele, l'inno israeliano, per favore. Maledetti, per favore, tira scusami, dai ordine a quegli stronzi che sono in regia di tirar fuori l'inno di Israele, che io te lo canto. L'inno
4: israeliano. Scusami, che sono andato con la bandiera di Israele.
3: Lo so,
4: Speravo di trovarti.
0: No, però sì, lui era al mare a non fare un cazzo. Era al mare a non fare un cazzo. Dico io.
4: Mentre io prendevo le botte, esatto, anche dagli agenti.
0: Come dagli agenti? Come dagli agenti? Non ho capito.
3: Gli agenti, assolutamente.
4: Non hai visto che è una scena in cui provano a trascinarmi via?
3: Per la tua sicurezza, non osate toccarmi.
4: Ho detto proprio.
0: Però scusami un attimo, Mario.
3: Mettetemi l'inno di Israele.
0: Vabbè, adesso te lo metto.
3: Immediatamente.
0: Sì,
3: infami. Voglio che l'inno di Israele risuoni sulle onde della Zanzara mentre l'ottimo Adinolfi spiega le sue
0: ragioni. L'hai sempre mandato a fanculo. Qui hai detto che era un uomo omofobo, un retrogrado, medievale, eccetera. Appena si tratta di Israele, cali le braghe e ti metti a pecora.
3: Coraggiosissimo, lì sfidava come un carro armato con quella panza stupenda.
0: Tu per Israele saresti incapace di vendere pure il buco del culo. Sì, te lo dico io. Per Israele saresti capace di vendere il buco del culo.
3: Per le democrazie. Fatemi ascoltare l'inno.
0: Ma non te lo mettono,
3: d'altra
0: regia si rifiuta. La regia per ora si rifiuta. Scusami Mario, scusami una cosa. Quali sono i peggiori epiteti che ti hanno rivolto questi signori del Gay Pride?
4: Guarda, la cosa, ho messo un video di un minutino che è interessante perché mi urlano proprio: devono massacrarti, devono massacrare te. Poi ovviamente tutto quello che c'è di omofobico, ma veramente gli omofobi erano loro, perché dicevano cose tremende che sono, che puoi vedere nel video, non mi va di ripetere.
0: Ripetile.
4: Piccione di merda, devi morire, insomma tutto quello che è più impensabile. Ma devo dire che in realtà poi, quando io sono arrivato dalla statua che a Roma conoscete di San Giovanni Paolo II, la stazione Termini, e ho camminato verso Piazza della Repubblica, e lì sono stato a dialogare con moltissimi ragazzi omosessuali che, anzi, mi hanno pure accolto con affetto, devo dire la verità.
0: Poi la cupola,
4: il problema è stato quando ho aperto la bandiera israeliana. Quando ho aperto la bandiera israeliana è successo il caos, per cui...
0: Ma che poi non si capisce perché, cioè, oggettivamente la stragrande maggioranza di quelli che erano là, se fossero andati in Palestina, insomma in quelle terre là a Gaza,
4: io gli spiegavo, sarebbero stati o arrestati o torturati o uccisi. Queste erano le tre opzioni, e spiegavo loro che fare una piattaforma politica basata sull'idea che Israele sia il regno del genocidio e che la bandiera da sbandierare sia quella palestinese, e che i ragazzi di Keshet, cioè della comunità ebraica di Roma, dovessero rinunciare al carro e camminare scortati e insultati per strada a piedi, era un'umiliazione tale che ho voluto lavare con una presenza uno contro un milione, perché va detto, io lì ero uno contro un milione, loro hanno detto erano un milione, io ero uno, ma uno contro un milione.
0: Cioè è bastata la tua presenza fisica, quasi la tua presenza fisica, senza dire nulla, con la bandiera israeliana, praticamente senza dire una parola sostanzialmente, per fare scattare questo mondo,
4: per
0: rivelare quello che sono questi signori qua. Cioè sono degli intolleranti, questo è il punto fondamentale.
4: Ma
0: sono
4: che intolleranti, perché l'intolleranza io la posso persino accettare, è la stupidità che non accetto.
0: No, tu hai parlato anche di quattro proci, di
4: quattro stupidi, da non capire che si sta manifestando per qualcuno che ti vorrebbe torturare, arrestare o uccidere se fossi sul suo territorio. È una cosa veramente...
0: Scusami, però tu hai detto un'altra cosa, hai detto anche che questi quattro froci, che hai detto questi quattro gruppi di froci che incassano, che prendono dei soldi, come le chiamate?
4: Quella è una cosa molto fastidiosa. Chiedetevi, giornalisticamente fate un'inchiesta su come vengono spesi i soldi pubblici e i soldi della sponsorizzazione, che sono tanti, ma veramente tanti, Giuseppe, che vanno al Roma Pride. Questa è una polemica che fanno le stesse associazioni LGBT, perché c'è un solo soggetto.
0: Ma perché l'hai chiamati froci?
4: Perché sono froci, perché io in questa trasmissione, tanti anni fa, ti ricordi quando dicevo mi fa cagare un mondo così, cagare, ecco, quando dicevo quella frase, lo dicevo aggiungendo che i froci vanno chiamati froci perché fra loro si chiamano così, non c'è nessun intento.
0: No, alcuni dicono che si possono chiamare solo tra di loro froci, poi
4: io non lo dico, io dico che il mio linguaggio, come ho detto in quella piazza ai fascisti arcobaleno, non farò mai decidere nulla su di me, nulla sul mio corpo, nulla sul mio linguaggio, nulla sulle mie idee, loro su di me non decideranno nulla, anche se sono un milione contro uno, io sarò lì a difendere, allora, peraltro anche la loro libertà.
0: Fermo un attimo, perché non è piaciuta a Savino Balzano l'esposizione della bandiera israeliana, giusto Savino?
4: Chi è Savino Balzano?
0: Calma, adesso ci arriviamo.
5: Adesso mi volete descrivere Mario Di Nolfi come il nuovo Gandhi, come il nuovo Martin Luther King? Un decadente morto di fama che è andato lì, un decadente tristissimo morto di fama, che è andato lì alla ricerca, che è andato lì alla ricerca di un po' di visibilità. Sei solo un tristissimo disperato che è andato lì alla ricerca di un po' di visibilità. Questo
4: ma
5: sei.
4: Questo chi è? Questo
0: allora, aspetta,
5: che affronta un milione di manifestanti con la bandiera di uno stato genocida.
0: Allora,
5: ti ho intervistato più volte.
0: Allora, Savino Balzano è un opinionista radiofonico, televisivo,
3: eccetera. Un poveretto.
4: Allora, dove opinionizza questo?
0: Allora, su Radio Cusano, va in televisione. No, ma che c'entra?
5: Ha scritto un libro
0: di recente che si chiama Romanzo Quirinale. Ho capito, ma uno vale uno, non può parlare.
4: No, io non vale uno, io sono infinitamente superiore a sto tizio. Chi è questo?
3: Ma ragione,
4: c'è una storia che dura 40 anni.
5: Solo per stazza sei infinitamente superiore a me. Vabbè. Per il
4: la
5: resto mi puoi soltanto
4: sono
5: fare una sega
4: tu.
5: A quattro mani, amico mio.
4: Fra me e te.
5: Per il resto
4: io
5: puoi fare soltanto
4: anche da solo
5: questo.
4: Esisto, tu no, quindi non so.
5: Tu
4: no.
5: Sei
4: no.
5: Andato
4: io,
5: lì, non ti,
4: non
5: ti
4: so
5: sei iscritto al club dei frignoni per professione. Sei un frignone, per professione.
4: Io la visibilità la offro agli altri.
5: Mi hanno contestato.
4: In questo momento tu esisti perché parli con me.
0: Aspetta.
5: La polizia mi ha messo le mani addosso. Mi hanno contestato.
0: Però questo non. Allora, lui sta dicendo, Mario sta dicendo, tu non sei nessuno e io ti do un po' di luce perché sei a fare polemica con me. Tutti sanno chi è Mario Di Nolfi, nessuno sa chi è Savino Balzano. E questa è la sua opinione. Condivisa
3: dubbio.
0: Da Parenzo. Savino Balzano
4: mi conosce.
0: Savino, però ho capito, puoi confrontarti anche con chi puoi confrontare.
4: Mi pagano.
3: Pretor de minimis.
4: Io non ho bisogno di niente.
0: Allora, un attimo solo, Davide, un attimo solo. Allora, Mario sta dicendo, perché prima io ho detto uno può fare queste azioni anche per visibilità, ma la visibilità
4: no. Bisogna andare a testimoniare le idee.
0: Però scusami, ma guarda che
5: lui è andato lì a frignare, non mi toccate, non mi mettete le mani addosso, sono qui per... È andato lì soltanto a frignare, come adesso va di moda, ce ne sono due o tre di sti personaggetti che vanno alle manifestazioni a provocare, a rompere i coglioni, poi giustamente la gente reagisce e loro possono fare le vittime. Guarda, questa domanda chi è se serve semplicemente per togliere l'attenzione dalla figura di merda che hai fatto. Ma nessuno, guarda, io ti conosco per queste buffonate e per qualche servizio alle Iene, per il resto la tua storia non la conosco, a parte qualche scommessa collettiva che fai e qualche altra cosa. Per il resto la tua storia, diciamo, non mi pare delle più edificanti.
0: Però, aspetta, fermo un attimo che torno un attimo con Adinolfi e con Balzano tra pochissimo. Ragazzi, due minuti, voglio chiedere una cosa a Mario, una cosa a Balzano su come vede la bandiera israeliana, perché credo che non abbia un grande...
3: Faccio parlare anche te,
0: certo.
3: Ho l'inno israeliano da cantare.
0: Fermo.
6: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
11: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi a

0: tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.
1: AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
6: La Zanzara.
7: David, cazzo, ma non hai ancora capito che al generale Vannacci non gliene frega un cazzo dell'Europa, di nulla, non gliene importa niente. Se dice che la remigrazione la fa, un modo lo troverà, il modo lo trova. Non è che dice delle robe che sono irrealizzabili seguendo le regole del comune vivere, non le regole che si farà Vannacci. Non continuate a fargli campagna elettorale, porca puttana!
8: Ma Renzo, ti puoi mettere tutti questi disattoriali che te vale, ma resti sempre uno scarabocchio.

0: Eccoci qua, allora, sempre Mare di Nolfi collegato. Che
1: c'è
0: credo
1: un messaggio che è appena arrivato da parte del signor Rovazzi.
0: Che vuole Rovazzi?
1: L'ho girato nella chat, lo stiamo a mandare in onda.
0: Che vuole dottor Rovazzi? Che vuole dottor Rovazzi? Che vuole dire?
1: Sostiene, è presente il gufo? È presente il gufo che sostiene che. Non lo so, sostiene che. Ascoltalo.
0: Cioè, che porti sfiga.
1: È querelabile? È molto querelabile.
0: Da parte
1: molto
0: tua?
1: Querelabile.
0: Da parte tua?
1: Insomma, insinua una cosa non simpatica, ma quando lo vorrà, quando la regia con calma avrà voglia di mandarlo, con calma, sempre se il manualetto del sindacalista che sta lì dietro te lo permette, o se fuori mansione, forse non è nel mansionario di mandare l'audio, vero? Forse
2: no.
0: Scusi, allora Savino Bazzano, che ragazzi, comunque scrive libri, sta in una radio, è un opinionista, ragazzi, è inutile che Adinolfi, pure te. Cioè, d'accordo che sarai più conosciuto te, non è che qui è la gara a chi ce l'ha più grossa.
3: Ma va bene. No, ma sai qual è il punto? Sai perché a me fa veramente schifo gente come Adinolfi?
0: Perché?
3: Perché fanno tutti i portavoce dei valori cristiani, il bobolo della famiglia, si metterebbe anche il cilicio all'uccello se soltanto se lo vedesse ancora, e poi va in giro per l'Italia con la bandiera di uno stato genocida che ammazza bambini, donne,
1: eccetera. No, mica
3: eccetera,
1: la bandiera
3: eccetera.
1: Iraniana, scusa.
3: Lui che fa l'eroe della famiglia, dei valori cattolici, lui che si percuote il petto nelle processioni, eccetera.
1: Quella è la bandiera iraniana.
3: Poi i suoi valori cristiani cedono il passo quando si tratta di dover leccare il culo allo Stato di Israele, un po' come fa il tuo sodale qui quando gli restano tra i denti i peli del culo dell'ambasciatore israeliano dopo che lo invita all'aria che
1: tira. Tornerà prestissimo da me.
3: Quindi un
1: ti
3: po'
1: do una notizia, anche l'ambasciatore americano tornerà prestissimo.
0: Savino, adesso faccio replicare di nuovo.
1: Fammi mettere la musica dell'inno israeliano, per favore.
0: Fermo un attimo, ragazzi, ma fai guidare me.
3: Io con la bandiera israeliana in questo momento mi ci
1: fammi mettere l'inno, schifoso, schifoso.
3: Io
1: quella bandiera non c'entra con Netanyahu, è la bandiera del popolo di Israele, brutto infame.
3: Del culo,
1: è la bandiera.

0: dello Stato ebraico, non è la bandiera di Netanyahu che non ti piace, brutto schifoso, era la bandiera di Rabin, era la bandiera di Peres, era la bandiera di Begin, era la bandiera di Shamir, era la bandiera di Sharon, era la bandiera di Golda Meir, infame schifoso, era la bandiera di Golda Meir, di Golda Meir, di Golda Meir, di Rabin, schifoso, schifoso.
1: È la
0: schifoso.
1: Stessa bandiera che sulle uniformi e sui carri armati che stanno compiendo un genocidio.
0: Nessun genocidio. Non esiste alcun genocidio. Nessun genocidio c'è.
1: Questo faccio io con quella bandiera.
2: Aspetta, scusami, mi hai scritto. Scusami, Savino, mi hai scritto.
1: E la lascio, infatti, scusami, per giocare. E la lascio, infatti, a proposito di buco del culo, la lascio, infatti, tra le mani di Adinolfi. La lascio, infatti, tra le mani di Adinolfi.
2: Aspetta, aspetta.
1: Gesù mio.
3: Fin tanto che nell'intimo del cuore fremerà un'anima ebraica e verso i confini dell'Oriente un occhio guarderà a Sion. Non è ancora perduta la nostra speranza, la speranza bimillenaria di essere un popolo
1: libero
3: nella nostra terra. La terra di Sion a Gerusalemme.
1: Sì, sì,
3: la Tikva.
1: Sì, sì.
3: Il più
1: una democrazia che tollera Ben-Gvir come ministro.
2: Però scusami, posso dirti una cosa, David? Io non ti ho mai sentito recitare con così grande passione, con questa grande passione l'inno italiano. Questo lo devo dire.
1: Perché lui è un colono.
2: Non ti ho mai sentito recitare l'inno italiano. Io veramente, tu non conosci l'inno italiano. Incredibile, ragazzi. Incredibile.
1: Mamma mia.
2: Non ti ho mai sentito recitare l'inno italiano con questa passione. Te lo posso dire.
1: È come se stesse cantando Giovinezza, uguale.
3: Maledetto.
1: È come se stesse cantando Giovinezza. Canta Faccetta
3: cane,
1: Nera adesso.
3: Cane, maledetto. Canta
1: adesso.
3: Cane,
1: guarda, è come cane, tu immaginati gli israeliani che vanno cane, verso Gaza e fanno Faccetta Nera.
3: Maledetto,
1: della
3: schifoso profanatore.
1: Profanatore.
3: Profanatore.
1: Quando saremo
3: scritto
1: insieme a te.
3: Ustilerai
1: davanti a
3: Ben-Gvir. Un libro di merda. Un libro pieno di merda. Che non ti si incula nessuno. In nessuna trasmissione sei andato, perché sei uno sfigato del cazzo. Tu e il tuo libro di merda. Pieno di merda. Scritto di merda. Con una
1: questa
3: montagna
1: una,
3: di merda. Ti dovrebbero querelare
1: una medaglia al valor civile.
3: Ti dovrebbero querelare e aprire il culo.
1: Questa è una medaglia al valor civile per me.
3: Quel libro di merda, una montagna di merda, quel libro.
1: È
3: una, io l'ho preso,
1: medaglia
3: me l'ha mandato
1: al valor civile.
3: L'ho preso, l'ho buttato e l'ho usato per pulire il culo al mio cane Golda.
2: Questa è buona. Questa è buona. Questa
1: però
2: è buona.
1: Io ho il messaggio con cui mi dai l'indirizzo a cui inviarlo, quindi va bene, ma non fa nulla. Se serviva a questo, va bene uguale.
3: È già arrivato, l'ho usato per la latrina di Golda, la quale l'ho schifato perché è pure fatto di merda.
2: Però, scusate, questa è una grande pubblicità, devo dire la verità. Però scusami.
1: No, invece è passato, avrà vinto lo strega lui con come
2: tu mi hai detto,
1: ma
2: lascia
1: perdere.
3: Scandalo Israele.
2: Tu mi hai detto,
3: certo.
2: Tu mi hai detto che oggi bisognerebbe fermo, bisognerebbe
3: imbecille.
2: Giù, bisognerebbe introdurre il reato di apologia di israelismo addirittura.
1: Sì, sì, sì.
2: Ma che vuol dire? Scusami, che vuol dire?
1: Perché scusami,
3: scusami,
1: ma noi oggi condanniamo la rievocazione. Se noi oggi condanniamo la rievocazione dello Stato fascista, del partito fascista,
2: l'apologia di fascismo,
1: siccome
2: sì.
1: La logica è esattamente la stessa, perché Israele oggi è uno Stato canaglia nazifascista,
2: è giusto
1: introdurre questa fattispecie di reato.
2: Cioè tu vuoi introdurre
1: sullo stesso piano comunismo e nazismo. Io ci metterei anche Israele a fianco,
2: rispostone di Adinolfi. Rispostone di Adinolfi a tutto questo, Mario.
4: Guardate, io onoro la bandiera del popolo ebraico, la bandiera dello Stato di Israele. L'ho onorata pubblicamente subendone le conseguenze che avete visto. Ho filato insieme il ho filato insieme ragazzi, tre secondi per parlare. Aspetta, il qua, veramente l'asfalto,
2: la croce cade. Aspalto,
4: no, ragazzi, la croce ha fatto 20 minuti di spot al libro suo. Vabbè,
2: no, non l'ha fatto, non l'ha fatto, non l'ha fatto, non l'ha fatto.
4: La bandiera ha il suo onore e va rispettata, soprattutto in un gay pride, visto che è lo stato dove si rifugiano gli omosessuali dell'area, perché gli omosessuali dell'area si rifugiano in Israele. Quindi se non foste imbecilli lo sapreste. Ho sfilato insieme la bandiera dei resistenti iraniani alle donne e agli uomini dei resistenti iraniani che sfilavano insieme a me. E hanno fatto una battaglia
1: insieme a lui,
4: che è stata evidentemente rilevante, perché ne stiamo parlando 48 ore dopo e ne hanno parlato tutti. A me non serve visibilità, a me serve onorare le grandi battaglie di civiltà in questo momento. Tra le battaglie di civiltà c'è quella di impedire l'antisemitismo delle persone.
2: Però scusami Mario, aspetta Savino, scusami un
4: attimo. Vuole continuare così, si qualifica per quello che è, il fascista è lui, evidentemente.
2: Però scusami,
4: non andare a onorare uno Stato che permette agli omosessuali.
2: Sì, ho capito, però chi ti accusa di aver fatto una cosa, cioè se tu vai lì, già sei uno odiato dalla cosa dei gay, vai lì con la bandiera di Israele in mezzo a gente che sventola la bandiera della Palestina, è chiaro che te fanno un culo così.
4: Sono andato con la bandiera di Israele, con i resistenti iraniani, con le donne che resistono in Iran, sono andato con Francesca Pascale e i gay...
2: Ho capito.
4: Di destra, tutti quelli che quella piazza espelleva. Perché li espelleva quelli?
1: Che
4: perché
1: comitiva, ragazzi,
4: i dissidenti? Quando un totalitarismo espelle i dissidenti,
1: che comitiva,
4: io non ci vengo a fare queste cose sceme con gli imbecilli ignoti. Gli ignoti, rendili ignoti, per favore.
1: Ha sfilato bravissimo con il suo popolo, il popolo della famiglia, quattro gatti.
4: Ma questo davvero chi è?
1: Il gladiatore è sceso nell'arena.
0: Questa è un'emorroide, è un'emorroide.
1: È sceso nell'arena.
4: Mettete uno a farlo opinionista, come funziona qua?
2: Vabbè, che c'entra? È uno che ha la sua opinione, ti sta pigliando per il culo per quello che hai fatto.
4: Ma così è lo scemo, non è uno che ha un'opinione.
2: Beh, ti sta pigliando per il culo con quello che hai fatto, dai. E che vuol dire?
1: Ma è il tono enfatico che utilizzi, è il tono enfatico che utilizzi, che è da operetta, dai. Questo tuo tono enfatico, questo tuo tono enfatico così ridicolo, sei comico.
2: Però scusami Mario, ti sta dicendo
4: la tua finalità di cercare di farti notare, così non funziona. Ti spiego come funziona.
1: Sceso nell'arena, Mario.
4: Ti spiego come
1: Mario,
4: si fa.
1: Mario, il nuovo, capito? Spartaco. Il nuovo Spartaco è sceso nell'arena.
4: Ti spiego come si fa.
1: Ha fatto tremare il sistema. Marione, il gladiatore, ha fatto tremare il sistema, le fondamenta, il gladiatore.
0: È un idiota, dai. È un povero coglione, dai. È un povero disperato. Ha scritto un libro che si chiama La mia emorroide, il libro che ha scritto. Una biografia sulla sua emorroide. Ha scritto un libro.
1: Falsari.
0: Il Falsari era vecchio.
1: Il libro
0: lo
1: di
0: scandalo
1: David
0: Israele.
2: Comunque, fermi tutti, ragazzi, posso dire una cosa? Comunque, ti sta pigliando per il culo, è un po' Savino il numero uno, dai. Adesso Mario, sì, tu sei uno ironico, eccetera, non è che lo puoi attaccare per questo, dai.
4: Non sarai mai noto così.
2: E vabbè,
4: così
2: secondo te
4: un cretino.
2: Vabbè.
0: Bravo,
1: ma essere noto come buffone come te, secondo me, non è il massimo, Marione. O per i servizi delle Iene, io eviterei un certo tipo di notorietà al posto tuo, ma poi valuta tu, ecco, insomma, una scelta tua.
2: Fermi tutti.
5: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it. La Zanzara.

0: ecco il colono Parenzo che parla tanto dell'igiene ebraica e poi si puliscono il culo e la merda sciolta a mani nude.
1: Ma io assolutamente no. Parenzo, no, io mi pulisco con la carta igienica.
2: Oh, comunque abbiamo fatto colazione insieme. Vado in aeroporto, il mio aereo in ritardo di un'ora. Pura magia.
3: Gianmarco da Verona, intanto alla mia destra
1: era Rovazzi,
3: la mitologica mia nemica. Chi era Rovazzi? Fatemi sentire Rovazzi.
4: Era Rovazzi.
3: Fatemi sentire Rovazzi.
4: Oggi abbiamo fatto la prima colazione insieme.
3: La prima colazione.
4: Ma a fare la colazione?
3: Ma perché mai con un povero?
4: Abbiamo fatto il breakfast in un posto bellissimo.
3: Mai con un operaio.
4: Non so se si può dire dove, ma insomma, un posto meraviglioso a Roma dove c'è una colazione con una terrazza. C'è l'avocado toast, buonissimo. Avocado toast molto, molto buono.
3: Cioè, proprio lontano.
2: Comunque, abbiamo fatto colazione insieme.
3: Sì. Beh.
2: Vado in aeroporto. Sì. Il mio aereo in ritardo di un'ora. Pura magia.
1: Signor Rovazzi.
3: Mamma mia, ragazzi.
1: Però è brutto da dire. Prima mi invita a fare la colazione, poi mi sputtana così. Scusa, il dottor Rovazzi. L'amico Rovazzi.
3: Vabbè. Grandissimo. Alla mia destra. Una mia nemica storica è tornata qui a dare battaglia, mi vuole massacrare, io sono qui a farmi tirare le pietre addosso, ovviamente mi vuole massacrare, vorrebbe massacrarmi ma non ci riesce puntualmente, te crede di riuscirci, mi attacca in maniera anche subdola, non siamo, una volta in televisione mi ha detto qui non siamo alla radio, siamo in televisione, grazie al cazzo che siamo in televisione, grazie al cazzo.
5: E te la canti e te la suoni.
3: Karima Mual, buonasera.
5: Molto bene.
3: Alla mia sinistra un ascoltatore storico della Zanzara, nonché editorialista, caro Davide, sai che io ho questa caratteristica,
1: di mettere una persona interessante come la Mual, che scrive, che ha fatto un percorso culturale.
3: Le persone non siete, che conosce, non siete sinistra,
1: è un
3: voi.
1: Idiota qualunque, quisque siete... de populo, un idiota, appunto, un idiota qualunque, a confronto con una persona che ha studiato competenza sulla
3: questo
1: materia, che scrive sulla stampa, su Repubblica, che fa trasmissioni televisive,
3: che ha
1: soprattutto competenza sulla materia dell'emigrazione, non solo.
3: Siccome si proclamano di sinistra, bisogna che si confrontino con la gente del popolo,
1: ma no, non con gli idioti, ma non è obbligata a confrontarsi con gli idioti.
3: Io la obbligo a confrontarsi con
5: gli
3: idioti.
5: Mi obbliga. Sì, ormai qui la Zanzara è diventata veramente altro che...
3: C'è un gruppo di idioti che intervengono.
5: Ma a me, te l'ho già detto altre volte, l'importante è far riparlare. E io sono qui per ascoltare.
3: Svelano tante cose.
5: È un archivio questa Zanzara ormai.
3: Ma è una cosa pazzesca. Sì. Comunque alla mia sinistra un rappresentante del popolo, anche se in realtà non è del popolo, perché è un imprenditore. Un imprenditore italiano. Abbiate rispetto degli imprenditori.
1: Rispetto degli imprenditori.
3: Oggi si è presentato con una statua, tra poco ce lo spiegherà. Un imprenditore italiano che investe anche all'estero.
1: Dove la manodopera costa meno. Questo dovrebbe investire in Italia. Dov'è la base? Dove le paga le tasse? Questo? A Prato le pago le tasse.
6: Buonasera a tutti.
3: Jonathan da Prato, eccolo qui.
6: Viva la remigrazione. Partiremo dai basso, la costruiremo dai basso la remigrazione. Siamo quella sporca dozzina, Giuseppe. Anch'io sono entrato in Futuro Nazionale. Sono un socio sostenitore del partito.
5: Che meraviglia.
6: E ho portato qui il nostro leader, Giuseppe.
3: Che hai portato?
6: Te lo regalo a te.
3: Beh, bellissimo, grazie.
6: È il busto di Vannacci, Giuseppe. Mettilo in ufficio.
5: Il busto di Vannacci, il nostro leader, signore. Ma dove gli assomiglia? L'avete fatto fin troppo bello, questo busto, quanto vi piacerebbe, signora, il vostro leader. Ma giusto vostro potrebbe essere, infatti.
1: Da quando sono entrata che sento
5: una puzza tremenda in questo studio, una puzza di fogna, non so come.
3: Come una puzza di fogna?
5: Una puzza tremenda, non so se c'è qualcosa.
3: Ma perché una puzza di fogna?
5: È una puzza di fogna, non è che avete aperto qualcosa.
3: Secondo te Vannacci è fogna?
5: Ma non lo so, comunque da quando sono entrata che bella pesante.
3: Cioè tu stai dicendo veramente che Vannacci è fondo. No, ma dillo.
5: No, ma ti sto dicendo che comunque è tremenda questa puzza che c'è in questo studio. Lo so, non ti offendere,
6: dicono così i compagnucci della sinistra. Parlano di fogna, incominciano subito a insultare. Perché sono quelli che fanno gli aperitivi la mattina, le colazioni con l'avocado toast come Parenzo.
5: Scusami, Jonathan, hai esordito dicendo sono uno di quei quella sporca dozzina, che poi la feccia.
6: No, siamo la gente che lavora. Guarda che maniche, io lavoro tutti.
5: Ma
6: che scherzo davvero, signora?
5: Voi
6: avete incominciato con Vannacci a insultare e denigrare Vannacci. E questo voi di sinistra, voi compagni della sinistra, i compagni della sinistra, questo vi costerà caro, signora. Vi costerà caro.
5: Jonathan imprenditore, di che cosa si occupa lei?
6: Tessile
5: a Prato. E Prato di che cosa è fatta questa città? Brava, chi è che ci lavora?
6: È fatta di comunisti e di immigrati, purtroppo.
5: Di comunisti, di immigrati, non anche di tanti
6: forse rimigreremo
5: lavoratori.
6: Anche comunisti in futuro, ci stiamo lavorando.
5: E mi spieghi un po' questa sua impresa che non solo in Italia, dov'è, esatto, che insomma promuove il suo... facciamolo parlare questo imprenditore! Facciamolo parlare! Mi dica.
6: Io dove mi pare posso andare? Siamo in un paese libero.
5: Lei vuole andare dove gli pare, giustamente, a investire. Certo. E invece le persone che vogliono spostarsi emigrando e lavorare,
6: perché io quando vado nei paesi porto il passaporto e mi chiedono i documenti. Perché entrare illegalmente in un paese è un reato, signora. Gliel'hanno insegnato.
5: Che sta dicendo.
6: È un reato.
5: Bella,
6: se io vengo in Marocco perché voglio andare a mangiare a Casablanca, mi chiedono il passaporto, signora. Non si entra illegalmente in un paese. Senta,
5: torniamo al Vannacci, che dice delle ovvietà sulla remigrazione e poi gira la frittata,
6: perché
5: gioca
6: ovvietà?
5: Alle tre carte. Sì, perché dice
6: ovvietà?
5: Che vuole fare le remigrazioni. Che già c'è, tesoro.
6: Cioè,
5: ci sono già
6: accordi ancora più stringenti.
5: Ma quali accordi? Ma voi vi pensate più intelligenti di quella che è stata e che rimane ancora la presidente del Consiglio? Ma quella vi spettina tutti. Ma cosa
6: incisiva forse
5: siete degli imbroglioni.
6: Io ho sempre votato Giorgia Meloni, ci sono rimasto male, l'avrei voluta più decisa su questa tematica, l'avrei voluta più
5: dicendo,
6: no, assolutamente no, l'ho votata fino a ieri
5: con quella faccia molto intelligente, direi il generale Vannacci.
3: Ma
5: sai cos'è
3: l'ombroso?
5: No, figurati, ma io non voglio offendere nessuno, basta guardare, ho detto solo che con quella faccia intelligente poi tu hai fatto le somme, diciamo.
3: E come hai fatto intelligente?
6: Sono stato offendere e denigrare.
5: Scusami, Cruciani.
3: Dimmi,
5: ho visto l'altra volta dalla nostra amica Bianca che hai girato di nuovo.
3: Cosa?
5: Insomma, perché tu sei bravissimo a mimetizzare. Hai iniziato a abbellire la parola remigrazione.
3: La parola remigrazione significa prendere a calci nel
5: culo
3: irregolari, cosa che tu non vuoi fare.
5: Ma chi te l'ha detto?
3: No, tu non lo vuoi fare.
5: Ma perché?
3: Tu dici che bisogna dare il permesso di soggiorno
5: a chi arriva. No, aspetta, senti, questo è quello che ti piacerebbe. Stai bravo,
3: stai bravo
5: a non parlare al posto mio.
3: Tu non lo dici.
5: Io
3: dico
5: che c'è una grandissima ipocrisia in questo paese, in questo continente che si chiama Europa.
3: Voglio capire quello che vuoi fare.
5: Perché le persone che scappano dalla fame, delle crisi climatiche, mi dispiace, a te non te ne frega niente. Ci sono anche quelli.
3: E chi se ne frega?
5: Arrivano e vengono sfruttati. Volontariamente.
3: Ma quello è un altro discorso.
5: No, è sempre lo stesso.
3: Non devono arrivare.
5: Caro,
3: tu non mi dici quello che vuoi fare.
5: Te l'ho già detto.
3: Io dico una
5: parola molto chiara da sempre.
3: Qual è?
5: Che bisogna governare l'immigrazione.
3: La
5: supercazzola è la vostra, con il blocco navale, con quest'altra supercazzola che
3: musica.
5: Si titola remigrazione.
3: Musica.
5: Siete sempre lì con le stesse carte.
3: Voglio sapere da te una cosa. Hai visto, immagino, quel video drammatico di Ceriale con quel ragazzo che scappa alla fine.
5: Hai setacciato, no? Anche oggi qualcosina.
3: Beh, no,
5: dimmi.
3: Gravissimo, forse di cronaca.
5: Molto
3: forse
5: grave, ho visto. Sai quanti bastardi ci sono.
3: È un signore.
1: Esatto,
3: non
1: bravo.
3: Si deve dire che è magrebino, magari quello di origine magrebina.
5: Ma
3: non
5: allora, io te lo dico e te lo ripeto. Che dimmi. Cavolo a me mi aggiungi sapere che è tunisino, che è marocchino, che è pakistano.
3: Dunque, non bisogna dirlo.
5: È un pezzo di M, sì. È una persona orrenda e verrà farà un processo, vedranno che cosa succede e non credo che il giudice prenderà atto del fatto che è marocchino per dargli il carcere più di altri.
3: Ma non bisogna dirlo, dunque, non bisogna
5: dirlo. Non mi aggiunge nulla, caro, non mi aggiunge nulla.
3: Non bisogna dire che quello là...
5: Non mi aggiunge nulla se non un fatto, che tu con questo fatto, questo modo di fare, cioè sì. Di dire che quello è pakistano o marocchino, stai lì a grattare la pancia dei razzisti. Te lo fai sempre tu.
3: Perché tu dici
5: prima,
3: che chi dice che
5: Salvini oggi Vannacci, è una storia vecchia.
3: Tutti e due sono
5: ma
3: razzisti.
5: Guarda, ma è una storia vecchissima. Lo si faceva sulla vostra pelle degli italiani all'estero, lo si faceva sugli
3: Vannacci è razzista, dillo. Vannacci è razzista.
5: Ma tu non mi fai il cosino
3: con la... Ma ti sto chiedendo, è razzista o no Vannacci?
5: Vannacci, il suo verbo è xenofobo. Lo dico e lo ripeto.
3: Xenofobo, razzista.
5: Certo, assolutamente.
3: È un reato. Dunque andrebbe incriminato per xenofobia.
5: Andrebbe perseguito.
3: Perseguito.
5: E mi auguro
3: Vannacci
5: tantissimo.
3: Andrebbe perseguito.
5: Mi auguro
3: questa
5: che tutto.
3: Ma sai questa da che la vostra cos'è? Idea di democrazia?
5: No, Vannacci, caro. La democrazia
4: non vuol dire Berlusconi,
5: non tutti. La democrazia, e tu lo sai molto bene, non è dare fiato alla bocca così, denigrare le persone.
3: Denigrare che vuol dire?
5: Le persone, creare odio, diffamare le persone.
3: Vannacci crea odio.
5: Certo, crea.
3: Voi che gli dite le peggio cose, non create
5: io
3: odio.
5: Lo dico
3: lui
5: perché
3: sì.
5: Lo dico in quanto cosa? Lo dico in quanto cosa? In quanto generale.
3: Dunque, dire che bisogna remigrare il razzismo. Si faccia
5: allora,
3: una domanda. Dire
5: ascoltami,
3: che...
5: caro.
3: Beh,
5: non
3: tu sei ospite,
5: fare
3: qua, rispondi alle domande.
5: Ma tu però devi fare delle domande intelligenti, Cruciani. Mi devi fare delle domande.
3: L'emigrazione e il razzismo.
5: La remigrazione, intanto una grande cazzata.
3: È un bluff.
5: E io d'accordo. Mi auguro che più persone riescano a capirlo perché l'hanno già venduta altre persone.
3: Sì.
5: Dopodiché questa storia della remigrazione
3: è razzismo,
5: porta divisione, porta tribalismo,
3: porta tribalismo.
5: Purtroppo
4: bellissimo,
5: sì.
4: Bene.
5: Perché
4: è la delinquenza
5: che lo porta. Ma stai zitto.
4: È la delinquenza che c'è ora in Italia, non c'è mai stata così. Guarda i dati, chi sono chi è che fa i reati? Guarda chi sono quelli che fanno i reati? Sono gli stranieri che li commettono.
5: Senti, tu oltre a venire alla zanzara dovresti leggerti qualche
4: non
5: libro in più.
4: Fidati, il mondo è contrario di Vannacci.
5: Infatti lo immaginavo.
3: Questo è un atto di presunzione.
5: Ma quale presunzione? No, scusa, io mi abbasso a venire qui da te.
3: Ti abbasso.
5: Perché è certo che mi abbasso, perché purtroppo mi abbasso, caro. Io mi abbasso a venire a parlare
3: con un imprenditore,
5: con un imprenditore che ha bisogno di studiare, sai quante ce ne sono. Noi abbiamo un problema serio in Italia.
4: La gente che non lavora,
5: c'è un problema serio di analfabetismo.
4: Giuseppe,
5: c'è un problema.
4: Recitano la preghierina del partito, ci raccontano.
5: Jonathan,
4: no, avete bisogno degli immigrati per raccogliere i pomodori.
5: Non c'è bisogno
4: di nessuno. Noi vogliamo gente specializzata, tecnici specializzati, gente che viene qui regolarmente. Sono i benvenuti anche per me. Ma chi commette i reati, basta, devono andare via.
5: Ancora,
4: non ci si può più permettere queste persone.
5: Ma perché devi dire queste banalità?
4: Non sono banalità,
5: banalità
4: facciamole, mandiamoli via subito.
5: Si stanno facendo. C'è
3: è un imprenditore.
5: Senti, Cruciani, però adesso basta.
3: Perché lo vuoi denigrare?
5: Questa mistificazione e strumentalizzazione della realtà. Io non ho mai detto, così come tutte le persone sane di mente, che vogliono dei criminali a casa.
3: Chi
5: o
3: ha detto? Chi
5: voi
3: ha detto
5: state dicendo
3: no.
5: Che le
3: arrivano
5: persone
3: criminali
5: che
3: o no?
5: Le persone
3: arrivano
5: anche,
3: criminali.
5: È ovvio.
3: E perché bisogna accogliere tutti? Non bisogna accogliere nessuno che non abbia un posto di lavoro.
5: Ma tu sei un estremista. Sei
3: un estremista. Della legalità, un estremista.
5: Tu sei un estremista delle cazzate. Te lo posso dire, finché c'è una cazzata, tu ti metti là e ti metti con la
1: delle cazzate
5: con le
1: è molto
5: bandiera.
1: Fermi tutti. Bella definizione, però.
7: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
8: L'imprenditore italiano. L'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono...
9: dolorosi. Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
10: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
11: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Le borse europee chiudono in ordine sparso, una seduta in cui il focus rimane sui cauti progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran e sul conseguente calo del petrolio, con il Brent in forte discesa a $77 al barile, complice anche l'allentamento temporaneo delle sanzioni sul petrolio iraniano. Ma questi segnali non sono stati sufficienti a sostenere tutti i listini. Così Milano termina a meno 0,1%, Parigi meno 0,2%, Francoforte più 0,6% e Londra più 0,7, dimostrando di aver già scontato le largamente anticipate dimissioni del primo ministro Starmer. A Piazza Affari in testa Nexi più 3,3%, seguita da ST più 2,1 e Stellantis più 1,4. Sul fronte opposto la difesa, con Avio a meno 4,7%, seguita a ruota da Leonardo e Fincantieri, entrambe a meno 3,7. L'oro spot si attesta in lieve rialzo intorno ai $4,200 l'oncia, mentre sul valutario l'euro continua la sua discesa e vale circa $1.14. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
17: La Zanzara.
18: Oh, ma insiste Parenzo con questa cosa che la macellazione kosher non fa soffrire l'animale, ma insiste, lo vuole capire, non è così, punto, non è così, inutile che dice le cazzate, non è così, io sono veterinario, non è così Parenzo, non è vero che i veterinari dicono, non dicono un cazzo i veterinari, Parenzo, ma che dici?
19: Giuseppe, i sinistri sono riusciti anche a plagiare e a condizionare l'intelligenza artificiale. Non puoi dire nulla, non puoi dire che vuoi l'immigrazione, che vuoi cacciare extracomunitari, che non ti fa fare nulla. Non puoi dire difesa personale, che usi le armi per cacciare i ladri o farli fuori. Non puoi dire un cazzo. Cioè, i comunisti sono arrivati anche a plagiare l'intelligenza artificiale, ma ci rendiamo conto, sti sinistroidi qua, no?
3: Allora, collegamento mentre questo imprenditore di Prato mi ha regalato questa statua.
1: Ma non
3: statua,
1: è un imprenditore, non
3: questa
1: è un imprenditore
3: statua di Vannacci, questa statua di Vannacci, questo busto di Vannacci. Che materiale è questo busto di Vannacci? Siamo ormai
6: una resina,
3: al
6: vedo.
3: Culto della personalità, siamo ormai al culto della personalità.
6: È il nostro leader, altro, è il nostro leader.
5: Ma non gli rimane nient'altro.
3: Calma.
5: Ma è
3: calma.
5: Solo un giochino.
3: Calma.
5: Il
3: ma
5: cazzaro
3: voi
5: verde,
3: di sinistra,
5: il cazzaro verde,
6: se è un giochino.
5: Il cazzaro verde purtroppo in discesa e sta arrivando il cazzaro nero, ma si scambiano voti, non c'è nulla di male.
3: Questa
5: niente.
3: Sarebbe l'intellettuale di sinistra.
5: Ma certo,
3: la signora Muani
5: di sinistra, la Zanzara si deve anche insomma,
1: allora, adeguare al linguaggio.
3: Allora, in collegamento, ragazzi, in collegamento, una delle persone più discusse,
1: tutta
3: una delle
1: gente
3: persone
1: in collegamento, che roba è?
3: Vabbè, ma adesso il collegamento è caduto, per cui ce ne sbattiamo i coglioni. Maura dal Portogallo.
20: Sì. Ciao. No,
3: dimmi. Eccomi.
1: Portogallo dove?
3: Non lo saprete, non lo saprete mai con chi era in collegamento, per cui passiamo oltre, ragazzi. Maura dal Portogallo, vai.
1: Ma Portogallo dove? Da Lisbona, da dove?
20: No, sto nel sud, nel parco naturale della costa.
3: Alessandro Macerata. Alessandro Macerata, forza. Dimmi.
21: Volevo tornare sullo show un po' patetico che ha fatto Parenzo poco fa, quando c'erano le note dell'inno israeliano. Se non ricordo male,
1: la Tikva si chiama La Speranza.
21: Il dottor Parenzo,
1: si chiama La Tikva. È l'inno, non è l'inno di Netanyahu. L'inno israeliano, non è l'inno di Netanyahu.
21: Di cui una ne riconosciamo altamente il valore, l'altra
1: Shimon Peres,
21: è il
1: Rabin,
21: maestro di Netanyahu. No, lei ha nominato Rabin, e le ricordo
1: anche
21: che Rabin l'avete ammazzato voi.
1: Si ricorda, beh, non ha ammazzato nessuno.
21: L'ha ammazzato un criminale israeliano,
1: certo,
21: un
1: assolutamente.
21: Lo conosco.
1: So perfettamente chi è.
21: Il
1: ritiro unilaterale da Gaza, amore, però.
21: Fece il ritiro da Gaza unilaterale per andare verso la pace, quella sua passeggiata.
3: Ragazzi, non siamo qui a rifare
1: l'assassino di Rabin. Si chiamava Igal Amir, l'assassino. L'assassino di Rabin si chiama
21: Sharon
1: Amir,
21: Netanyahu. L'Israele di Sharon e Netanyahu è condannarlo.
1: No, Sharon, poverino, che ha fatto Sharon?
21: Ed etico, non è.
1: Sharon ha fatto il ritiro. Sharon ha fatto il ritiro da Gaza.
3: Questo, però, scusa,
21: Sharon è stato un criminale come lo è Netanyahu.
1: No, perché
3: tutti criminali.
1: Ma per carità,
3: tutti criminali,
1: ma
3: per carità di Dio. Tutti criminali, dai.
1: Ma per carità di Dio.
21: Diciamolo, via.
3: Ciao, sì, Alessandro.
1: Criminale è la vita, ma è Igal Amir.
3: Allora, un'altra delle frasi più contestate negli ultimi giorni di Vannacci è stata la frase cara Mual sul femminicidio, no? La frase sul femminicidio è stata una delle più contestate, ma mi pare sacrosanta.
5: Mi pare sacrosanta. Sarebbe sembrato un po' strano che non fosse qualcosa, ripeto, ha detto
3: una cosa sacrosanta.
5: Ma lui
3: ha
5: adesso le deve sparare sempre
3: Non sei d'accordo col fatto.
5: Non sono assolutamente d'accordo.
3: Cioè, dunque esiste il femminicidio,
5: ma
3: dunque
5: certo,
3: gli uomini sono
5: purtroppo esiste, gli uomini purtroppo, perché viviamo in una società che è mondiale,
3: non è una questione, è un'emergenza.
5: Ma sì, lo dicono i dati sul femminicidio.
3: Non lo dicono i dati, dicono il contrario, è in diminuzione, appena diminuisci vuol dire stai buono, e che facciamo, appena diminuisci togliamo la cosa
5: e poi quando aumenta la rimettiamo. Buffone, cruciani, vergognati.
3: Il femminicidio non esiste. Il femminicidio non esiste. Chiamatelo
5: uno
3: omicidio.
5: Che è appena arrivato non fa altro che togliere i diritti. Io voglio capire sto Vannacci.
3: Ma propone di togliere i diritti.
5: Ha parlato del femminicidio, ha parlato di migranti che addirittura sono regolari, che dovrebbero andare via. Questo signore parla di persone omosessuali con persone non normali, per intendere che è un cazzaro nero come sono stati altri, avrà il suo bacino perché purtroppo in Italia ci sono anche persone che hanno difficoltà, tesoro, se sono qui sono per confrontarmi perché questi fanno parte del paese in cui io vivo. Purtroppo io devo confrontarmi e devo condividere anche il paese in cui vivo come italiano, che si fanno chiamare futuro nazionale. In realtà questi arrivano dall'altra, quindi siamo nel mondo, siamo in mano alle minoranze, degli omosessuali LGBT, ma perché ti danno fastidio? Non mi danno fastidio, cosa ti toglie? Ma non omicidio, perché si deve differenziare, perché è più grave una cosa invece di un'altra, ma perché ti frega te, che te frega te, allora perché dovrebbe toccare, non ti dovrebbe toccare, anzi dovresti stare molto contento come uomo, dovresti essere contento come uomo, dovresti
0: sono cazzate e basta,
5: come
0: non servono
5: uomo
0: a nulla.
5: E come mai,
0: andate a prendere quelli che scippano le stazioni,
5: ancora,
0: andate a quelli
5: ancora,
0: che rubano,
5: ma questo qui sta sempre
0: dietro le cazzate, misogino, tutte cazzate.
5: No, no, non sono cazzate.
0: Perdono le giornate intere dietro le cazzate.
5: Jonathan da Prato, voglio ricordarti che questa storia l'ha tirata fuori il tuo Vannacci, siccome non sa rispondere a nulla,
0: poi ha detto,
5: beh, ha risposto in quella maniera perché ci sta, siccome questo signore non ha nessuna ricetta, nessun programma vero,
0: vedremo.
5: Ma cosa vedremo. Che dice delle banalità, ma quale paura, ma dove vuole andare?
3: Se esiste il reato di femminicidio, potrebbe esistere anche il reato
5: vai con la prossima, immigratificio, immigratificio, sì,
3: perché immigrati, non so qual è la cosa corrispondente,
5: ma non sai manco pronunciarlo perché talmente è una cosa oscena.
3: No, è così, te lo dico.
5: In quanto immigrato, commette un reato irregolare. Il femminicidio in questo modo. No, però dico, è il tuo, diciamo,
3: la cosa importante è mandare in galera per 50 anni chi commette un omicidio, cosa che tu non vuoi, e di solito sei per il perdono.
0: I criminali devono pagare fino in fondo, senza sconti.
5: Cruciani.
3: Franco dalla provincia di Monza,
5: facciamo parlare altri ascoltatori, vediamo se c'è qualcuno che ti fa da clac,
3: dimmi Franco,
5: vediamo la clac, aiuto da casa.
21: Fastidio, signora, se la gente parla.
5: No, prego, che qui c'è bisogno dell'aiutino da casa.
21: Non fatto che parlare lei.
5: Oh, sì,
21: l'aiutino
5: da casa. No,
21: comunque, visto che prima ha detto che purtroppo, visto che prima vede che non tace mai. Taccia un po'.
5: Non taccio soprattutto con delle persone, degli uomini come te.
21: Cruciani, posso parlare? Non sai neanche come sono, testa di cazzo, non sai neanche come sono io.
5: Guarda la volgarità, guarda dove riesci ad arrivare.
1: Una donna non
5: ma
1: si può dire così, però, dai.
5: Ma lascialo parlare, io adoro questa trasmissione che fa uscire questa, com'era questa sporca dozzina, questa feccia dozzina, adoro, guarda, parli, prego,
21: ci faccia sentire. Lei prima ha detto esplicitamente che purtroppo devo condividere questo paese con determinate persone. Signora, se lei non gli piace questo paese, quando fai dei coglioni quando vuole, non ne sentiremo mai la mancanza. Non ne sentiremo mai la mancanza.
5: Starò qui, mi devi sopportare con la mia vocina.
21: Non è odiosa, tra l'altro. Odiosa, odiosa, tra l'altro.
5: Starò qui con il mio frustino, con questi schiaffetti.
21: Non le dico cosa deve fare con quel frustino lì.
5: Ma stia attento, caro, stia attento. Non le farò il piacere di remigrare.
21: No, grazie. No.
5: Non le farò il piacere di remigrare.
21: Una più nemmeno non cambia niente.
5: Tantissimi altri che qua vi salveranno.
21: Ottima. C'è tanta gentaglia in giro che uno se ne accorge neanche.
5: Si ricordi che un giorno dovrà dirmi grazie.
21: Sì, come
5: dovrà
21: dirmi
5: grazie. Lo dovrà dire, ma ad alta voce, perché
21: speriamo che lo dica dal Marocco, grazie. Speriamo che lo dica dal Marocco, capito?
5: Da ovunque nel mondo. Lei è il benvenuto in Marocco quando vorrà. Lei è il benvenuto in Marocco quando vorrà.
21: Ma lei che ha detto che purtroppo deve stare in Italia a condividere.
5: No, ho detto che purtroppo io devo battagliare.
21: Allora vada via, perché in Italia c'è anche queste persone qua.
5: Ma io amo questo paese, è mio.
21: Lei lo ama come parente che parente non sa neanche lì.
5: Sono pienamente italiana e combattente.
21: Lei ama l'Italia come parente. Che parente conosce memoria, io c'ho Israele con l'americano, ma non con l'italiano,
5: non mi interessa, non mi interessa. Io dico solo questo, che combatterò per questo mio paese perché possa evolversi, emanciparsi da questa
21: Cruciani, non fa intervenire più nessuno, parla solo lei, Cruciani.
5: Rappresentata da lei che ci vuole portare nel Medioevo, nella
3: grotta. Stai dicendo che l'Italia si deve evolvere?
5: Cioè, è certo, come tutti noi, l'evoluzione.
3: Certo,
5: rigenerale.
21: Grazie a lei che si evolverà l'Italia.
5: Come tutti i paesi, devono emanciparsi. Ma stai scherzando? Noi abbiamo un paese in decadenza su tutti i fronti.
21: Signora, lei non lo deve dire.
5: Difficoltà.
21: No, signora, lei non lo deve dire perché noi siamo in Italia,
5: qui.
21: Lei non è italiana.
5: Oddio mio, ma mi dispiace per lei, ma lei dovrà accettarlo un giorno. Io sono italiana.
21: Comunque adesso non è italiana. Lei non deve dire noi, dovete dire voi al limite, non noi.
5: Farvene una ragione. L'Italia, come diceva il buon Berlusconi, è il paese che amo. e continuerò ad amarlo e a battermi perché possa emanciparsi, evolversi anche con diciamo persone giovani che stanno
21: persone
5: lì,
21: come lei,
5: persone anche come me, guarda, ce ne sono tantissimi, tantissimi che hanno doppia cultura, che hanno una doppia cultura, ragazzo mio.
3: Scusa un attimo,
21: una doppia cultura, un doppio stipendio,
5: doppio stipendio, magari.
3: Vannacci ha detto una cosa, che bisognerebbe insegnare l'inno italiano nelle scuole. L'inno italiano nelle scuole, tu sei d'accordo? L'inno italiano nelle scuole, insegnare l'inno italiano nelle
5: scuole. Che vuol dire bisogna?
3: Bisogna che bisogna
5: uno se lo ama lo imparerà. Ma che cavolo
6: è? Della decima io insegnerei, obbligatoria dalle elementari.
5: Ma questo dovrebbe intanto imparare la Costituzione, sto Vannacci.
3: Non sa la Costituzione, ma ha giurato sulla Costituzione 100 volte.
6: Ma come si permette un generale di parlare così di un nostro leader? Un generale,
5: un generale che per lo Stato difendeva noi, ci difende traditore,
6: ma come si permette in generale
5: non
6: si può sentire certe cose,
5: non hai letto le interviste non l'ho detto io,
3: no, stai dicendo tu allora.
5: ho detto che qualcuno della destra l'ha definito
3: che vuol dire?
5: Tra l'altro rappresenta anche il governo, dice
6: la politica
5: traditore, traditore, ma non dire cazzate, sono sempre cazzate quelle che dico, le tue invece no, ma fatti furbo,
3: io te le lascio dire, ma molte puttanate,
5: ma no, me le lasci dire perché non hai risposto.
3: Tra poco meno di un mese il signor Mario Roggero, 14 anni e 9 mesi,
5: Mario Roggero
3: andrà in galera,
5: per colpa anche tua,
3: ha ammazzato due persone che scappavano dalla sua gioielleria,
5: perché tu con la tua propaganda continui a dire che era la propaganda anche di Salvini, che la difesa è sempre legittima, porti a sbagliare un sacco di persone.
3: Dunque è un errore,
5: e il povero Roggero pensava di fare la cosa giusta e purtroppo è successo quello che è successo.
3: Dunque, un assassino.
5: Non sono
3: Roggero,
5: un giudice, caro. Non mi metto, non mi faccio trascinare su questa disputa.
6: La giustizia è un giudice per il tribunale italiano.
5: La giustizia ha già detto quello che si doveva dire.
6: Speriamo che la mattina se viene condannato il giorno dopo Mattarella gli dia la grazia subito. Un grande uomo si è difeso perché ci siamo rotti i coglioni di queste rapine, di questa gente che ruba. Ci siamo rotti le palle.
5: Sì,
6: ce ne siamo rotti.
5: Ma lo riesci a fare senza fare tutta questa sceneggiata?
6: Si sta parlando, mica ho detto palle, signora.
5: Il signor Roggero, di questa sua esposizione,
6: Roggero è un lavoratore, si è fatto il culo per 40 anni, ora si è rovinato la vita
5: per
6: tre ladri che non dovevano andare lì, dovevano stare a casa loro.
5: Sì,
6: che è successo. E io spero che se viene condannato il giorno dopo, il presidente di dare la necessità, il giorno dopo.
5: Ma Cruciani, ma perché mi devi mettere vicino a lei?
6: Perché non gli fanno nulla?
5: Ma perché mi devi mettere vicino ai ladri? Ma perché
3: per necessità, secondo te?
5: No, non lo fanno per necessità, perché sono dei delinquenti, perché sono delle
6: visto
5: persone
6: che non gli fanno nulla. Ma bisogna cambiare registro, signora, giro di vite, giro di vite. Cambia.
5: Guarda, lo sai cos'è?
6: Vedremo.
5: Guarda,
6: andiamo a mangiare,
5: come
6: dai,
5: uno scherzo,
6: di cazzo,
5: Cruciani, che se non fosse diciamo seria la questione, io lo vorrei vedere sto Vannacci. Lo vorrei vedere pure lui come questa che sta facendo, proprio sta penando.
6: Il prossimo anno arriva presto.
5: Lo voglio vedere con questa remigrazione. Ma
3: italiani,
21: voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
3: alle 8. Lo dica a voce alta.
21: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Efficienza, qualità e convenienza. Tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
1: Strade in diretta.
2: Buon lunedì sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. Sulla A4 autostrada Serenissima nel percorso Lombardo rimane chiusa l'entrata e l'uscita di Brescia Ovest a causa di un incidente avvenuto in direzione Venezia. Per lavori inoltre si viaggia in coda in Emilia sull'autostrada del Sole tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. Da Radio Traffic e da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, Strade in diretta tornerà alle 21.45, buon viaggio.
3: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
4: Buonasera, benvenuti a Smart City. Andiamo a Pisa questa sera per parlare di una collaborazione tra l'Ateneo Pisano e la Federazione Italiana Scherma, disciplina sportiva che insomma ci ha sempre regalato tantissime soddisfazioni, collaborazione che nasce con l'obiettivo di sviluppare delle attività di ricerca nel settore dei materiali e delle attrezzature schermistiche. Fondamentalmente parleremo di spade per migliorarle, per renderle più sicure e anche più accessibili economicamente, dato che hanno un costo tutt'altro che trascurabile. Allora ne parliamo con Renzo Valentini, professore di metallurgia dell'Università di Pisa. Lì vicino c'è Piombino, avete tutta una tradizione di metallurgia. Benvenuto a Smart City.
5: Buonasera, salve, grazie di questa opportunità.
4: Allora, intanto di che cosa è fatta una spada da competizione per la scherma e perché è fatta in quel modo? Ecco, una cosa che per esempio colpisce secondo me un po' tutti è vedere che spesso lo spadaccino deve aggiustarla la spada, no? Dopo uno scontro è lì che la raddrizza. La prima cosa che viene in mente dice: non sono capaci di fare delle spade che rimangono dritte.
5: Bellissima domanda, la risposta è che l'acciaio che attualmente si adopera per le lame di scherma è l'acciaio più resistente del mondo. La cosa fu obbligata dopo un grave incidente mortale accaduto proprio nei mondiali in Italia nel 1982, in quanto un fioretto per la cronaca si ruppe accidentalmente e uccise penetrando nell'occhio di uno schermitore russo. E da allora, diciamo, la federazione per ovvie ragioni di sicurezza ha imposto un giro di vita molto forte sui materiali. La risposta quindi dell'epoca fu l'introduzione di un acciaio particolare, si chiama acciaio Maraging, che è in realtà una superlega di nichel, cobalto e molibdeno.
4: Quindi ecco, tutti e tre piuttosto costosi tra l'altro in questo momento, penso particolarmente il cobalto, ma pure il molibdeno,
5: diciamo,
4: e il nichel.
5: Diciamo che fanno gara tra loro, ecco. Il cobalto e il molibdeno, per essere tra gli elementi più costosi di cui noi disponiamo, avendo degli impieghi incredibilmente importanti.
4: Ecco, perché quindi che caratteristiche? Lei dice resistenza, lei è un metallurgico, mi lasci dire, ha in mente un concetto preciso quando parla di resistenza, cioè non deve spezzarsi in particolare, credo, no?
5: Diciamo, esattamente, la spada deve avere una grandissima flessibilità. Se si osservano le gare, soprattutto dei campioni, si vede come i fioretti in particolare, ma anche spade e sciabole, si pieghino in una maniera impressionante e più possibile devono tornare dritte,
4: certo,
5: dopo,
4: certo,
5: senza rompersi, e nel caso si dovessero rompere i monconi di rottura non devono essere affilati.
4: Un po' come il vetro temperato che è fatto apposta per, nel caso si rompa, per produrre schegge non troppo taglienti,
5: in un contesto diverso il concetto è molto simile.
4: Ecco, allora voi su che cosa lavorerete? Sulla lega, evidentemente, se deve costare meno, forse un po' meno di cobalto e molibdeno.
5: Certamente negli ultimi 40 anni la metallurgia e la siderurgia ha fatto degli incredibili progressi, quindi il nostro obiettivo è quello di trovare materiali con un contenuto di ferroleghe, quindi di elementi di lega costosi, più basso, ma di garantire assolutamente gli stessi standard di sicurezza e rendere però questi oggetti più accessibili. Il nostro obiettivo non è tanto e non solo il grandissimo campione, ma anche
4: certo,
5: quello
4: non ha problemi di budget a prendersi la spada anche d'oro, lei dice.
5: Ovviamente,
4: no?
5: Ovviamente, ma soprattutto per avviare i ragazzi e le ragazze, diciamo, questo affascinante sport, tenendo conto della straordinaria tradizione italiana e quanto gli schermitori italiani sono storicamente noti di essere tra i più bravi del mondo in assoluto.
4: Senta, detto che evidentemente non saranno il cobalto e il molibdeno la soluzione al problema, come vi muoverete? Come si fa a cercare di riprodurre delle caratteristiche di una lega senza avere però insomma le stesse materie prime a disposizione?
5: Certamente, questo è un argomento diffuso anche per altri settori. Ovviamente bisogna lavorare moltissimo sul processo di fabbricazione, sfruttando anche la straordinaria tradizione italiana e proprio in oggetti particolari. Questi sono oggetti che hanno anche un certo tocco di artigianato, se passi il termine, ma coniugandolo con i grandi progressi scientifici, utilizzando apparecchiature molto sofisticate, analisi ad esempio con la microscopia elettronica di ultima generazione, e questo ci consentirà di ottenere quelle caratteristiche che prima erano ottenute esclusivamente con la chimica.
4: Tutti conosciamo, abbiamo idea del fatto che i metalli possano essere temprati, ma di fatto voi esperti, diciamo, giocando con le temperature, le velocità a cui si riscaldano e si raffreddano i metalli, riuscite a, come dire, a fare in modo che formino quasi materiali completamente diversi, no?
5: Difatti, con criteri e metodologie ovviamente del terzo millennio, noi riproporremo l'antica maestria degli spadai italiani, cercando proprio di ottenere delle microstrutture altamente performanti, pur con elementi di lega molto più poveri.
4: Grazie Renzo Valentini e buon lavoro.
5: Grazie a lei, buon lavoro.
4: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: L'Italia è il paese europeo con il maggior numero di zone a traffico limitato e conta più della metà delle limitazioni alla circolazione registrate in Europa. È quanto emerge da uno studio della Lewis Business School presentato qualche giorno fa nel corso dell'evento Auto e Città oltre il divieto. Sono Massimo De Donato e oggi approfondiamo lo stato dell'arte del sistema nazionale esplorando le possibili soluzioni per coniugare sostenibilità e libertà di movimento in compagnia di Fabio Orecchini, direttore dell'Osservatorio Auto e Mobilità della Lewis Business School, intervistato da Carolina D'Elia. Ascoltiamo.
2: Noi come Osservatorio Auto e Mobilità della Lewis Business School presentiamo regolarmente delle ricerche. Questa volta abbiamo affrontato un tema che forse è un po' uno dei grandissimi temi, no? E abbiamo che già oggi i veicoli, secondo le stime più attendibili, sono il 70% che sono localizzati, vivono, diciamo, si muovono in aree metropolitane, aree cittadine. Siamo andati a capire cosa succede a livello europeo, a livello nazionale, e abbiamo scoperto una cosa che non ci aspettavamo proprio perché siamo italiani. Cioè, abbiamo scoperto che l'Italia ha il primato assoluto in Europa per numero di provvedimenti di limitazione della circolazione nelle città. In particolare sul provvedimento ZTL, quindi zona a traffico limitato, abbiamo addirittura quasi il 90% delle ZTL che ci sono in Europa, quindi significa veramente un'enormità. E poi abbiamo capito però che in realtà c'è una confusione di normative che limitano la circolazione nelle città. Abbiamo fatto ordine in questo disordine, abbiamo proposto quindi una classificazione di queste normative e abbiamo riconosciuto che in Europa, per esempio, quella più diffusa non è la ZTL che noi conosciamo e che diamo per sinonimo di limitazione della circolazione, parlando in italiano, ma è la LEZ, cioè la Low Emission Zone, cioè, e poi dopo c'è un'altra che è il Congestion Charge, quindi diciamo i centri dove le auto entrano a pagamento. Ma anche mettendole tutte insieme queste limitazioni, l'Italia mantiene il primato assoluto al 56% di tutte quelle che ci sono in Europa.
3: A fronte di questa frammentazione, perché secondo lei non c'è ancora una strategia nazionale unitaria per questa gestione della mobilità e quale potrebbe essere la soluzione?
2: Ma allora, qui la soluzione è difficile perché? Perché è una cosa che ci sembra un difetto, cioè il fatto che le limitazioni siano gestite comune per comune e quindi chiaramente creino, oltre a frammentazione, anche delle grandi differenze sul territorio. In realtà, per certi versi, è anche un pregio di questo sistema, perché ogni comune ha le sue peculiarità ed è diverso da un altro, no? Quindi bisogna far convivere pregio e difetto. Esiste un modo, specialmente in un mondo sempre più digitalizzato qual è il nostro, alcune nazioni lo hanno trovato, cioè lo stanno applicando, lo conosciamo bene anche noi in Italia naturalmente, sono in particolare Francia, Germania e Spagna, che hanno una normativa nazionale che unifica le definizioni che poi vengono usate a livello di ogni singolo comune o di ogni singola area, per esempio per le aree a basse emissioni, e unifica la segnaletica. Ma non è l'unica azione da fare, chiaramente, parlavo di digitale, bisogna anche creare un portale, una piattaforma dove tutte queste informazioni siano disponibili in tempo reale.
3: Per concludere, come si potrebbe quindi bilanciare questa transizione ecologica con il diritto alla mobilità senza creare disuguaglianze sociali o anche territoriali, pensando appunto alle ZTL?
2: Le ZTL o le low emission zone rischiano di diventare una sorta di riserva indiana, no? Noi abbiamo proprio identificato l'effetto riserva indiana. Cioè, c'è chi sta dentro, chi ha la patente da indiano o la nazionalità, e c'è invece chi sta fuori e non può entrare. E poi, soprattutto se alziamo i livelli ambientali di emissione delle automobili, può non avere le possibilità per acquistare un'automobile e per entrare. Questo significa che le misure devono essere sempre accompagnate da misure, appunto, di sostegno o a ricambio del parco o comunque alla possibilità anche per fasce meno abbienti di poter accedere a quelle aree, e poi soprattutto grandi investimenti nel trasporto pubblico collettivo, che nei casi di maggior successo sicuramente sono stati la chiave.
1: Bene, termina qui anche questa puntata di Smart Car. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Fabio Orecchini, direttore dell'Osservatorio Auto e Mobilità della Lewis Business School. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
4: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: livello 3.
1: Blackout server. Game over.
0: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
3: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Sono due genitori che hanno rinunziato al primo dovere di ognuno di noi che ha la fortuna e l'onere di diventare genitore: essere portatori di un amore disinteressato, mettere al primo posto l'interesse dei minori.
4: Proprio l'interesse dei minori cercheremo di capire meglio stasera in cosa consista. Quello che avete sentito è, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, durante la conferenza stampa che ha tenuto oggi sul ritrovamento delle due sorelline abruzzesi che da due settimane avevano lasciato, erano scomparse dalla casa famiglia che le ospitava in Abruzzo, e facendo perdere le loro tracce. Sono state ritrovate ieri sera durante un blitz dei carabinieri, e insomma, diciamo, per certi versi un lieto fine, ma poi ci sono molte altre cose purtroppo di cui parlare, sicuramente molta sofferenza in generale. Parleremo naturalmente di questa vicenda, vi dicevo, e però anche del terremoto politico che ha riguardato la Gran Bretagna, la notizia che ha fatto irruzione oggi sulla scena internazionale, le dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer, con tutte le possibili conseguenze anche proprio a livello internazionale, per esempio il sostegno molto forte che la Gran Bretagna ha dato ultimamente, insieme ad altri paesi europei, anche se non fa parte dell'Unione Europea, all'Ucraina invasa ormai da 4 anni e mezzo dalla Russia. Per i vostri messaggi, commenti, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte a vostra disposizione, oppure il numero per messaggi via WhatsApp 349-238-6666, 349-238-6666 per messaggi, mi raccomando, scritti. Ma partiamo come sempre con la sintesi della giornata. Terremoto politico in Gran Bretagna, il primo ministro Starmer annuncia le dimissioni, Andy Burnham favorito per la successione nel Labour. Le due sorelline fuggite dalla casa famiglia in Abruzzo, ritrovate dai carabinieri, chiedono di poter stare con la madre, fermata la donna, il compagno e il nonno. I negoziati tra Stati Uniti e Iran, finito il primo round di colloqui in Svizzera, intanto il tesoro americano autorizza la produzione e la vendita di greggio iraniano. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. Sono innocente, dice il marciatore, ma non mi difenderò più. Calcio, Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio. Partiamo quindi dalla notizia che, appunto, vi dicevo, arriva dalla Gran Bretagna, ovvero le dimissioni del primo ministro Starmer. Posticipato il vertice tra Unione Europea e Gran Bretagna, che era previsto per il 22 luglio, per dare appunto più tempo al futuro primo ministro britannico Andy Burnham di prepararsi. Come era atteso, oggi è stata la giornata della svolta Downing Street.
5: Tutto nell'arco di mezza giornata appena. Di prima mattina l'uscita di scena di Keir Starmer, ennesimo premier bruciato dall'instabilità politica seguito al referendum Brexit di soli 10 anni fa. Nel primo pomeriggio il giuramento a Westminster, dopo essere stato eletto deputato pochi giorni fa, di chi prenderà le redini del paese al più tardi entro settembre, il premier in pectore Andy Burnham.
6: I swear by almighty God.
5: La Gran Bretagna volta pagina, come previsto a neppure 2 anni dalle elezioni vinte a valanga dai laburisti nel luglio 2024. Starmer, politico che portò il Labour alla riscossa, lascia alla vigilia del decennale del referendum che largò di colpo la manica, amara coincidenza della storia.
6: I will resign as leader of the Labour Party.
5: Entrare a Downing Street è stato il momento di maggior orgoglio della mia vita, premette Starmer, prima di ricapitolare i punti salienti del suo biennio alla testa del paese. Poi ammette: la domanda del mio partito è se io sia il politico meglio posizionato per condurre il Labour alle prossime elezioni, e ho ascoltato la loro risposta. Mi dimetterò da leader del partito e rimarrò a Downing Street fino alla nomina del mio successore. Successore che si materializza a Londra in poche ore dopo un viaggio in treno da Manchester. Burnham è l'unico candidato alla guida del paese e del partito dopo che l'altro sfidante, Wes Streeting,

0: si è fatto da parte. Il leader di Reform UK, Farage, chiede elezioni anticipate. Tuttavia, la schiacciante maggioranza laburista in Parlamento rende per ora superflui appelli di questo genere. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato il primo ministro britannico dimissionario Keir Starmer per l'appoggio fornito al suo paese. Nella notte le forze russe hanno attaccato 3 mercantili nel Mar Nero diretti a Odessa. Droni ucraini hanno invece colpito nella notte una centrale elettrica in Crimea e hanno effettuato attacchi anche nella zona di Mosca. E per quanto riguarda invece i negoziati tra Stati Uniti e Iran, il segretario di Stato americano Marco Rubio inizierà domani una visita in 3 paesi del Golfo nel contesto appunto di queste trattative con l'Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente.
2: L'Iran ha accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA, primo passo verso la fine del suo programma di armi nucleari. Lo ha annunciato il vicepresidente americano Vance al termine del primo round di colloqui in Svizzera tra USA e Iran. Il ministro degli esteri iraniano Rachki ha invece specificato che all'Iran sono stati sbloccati alcuni beni congelati e sono state concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio. A Rachki e il capo negoziatore in Svizzera Gary Buff sono rientrati in Iran per poi andare in Oman dopo 18 ore di colloqui interrotti dalla protesta della delegazione iraniana contro le nuove minacce lanciate da Trump. Il presidente iraniano Pezeshkian, si apprende, sarà presto in Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar, per ringraziare del lavoro fatto durante i colloqui che, ha riferito Vance, proseguiranno nei prossimi giorni. Atteso a breve il segretario di Stato americano Rubio nei paesi del Golfo, secondo i paesi mediatori, Teheran e Washington in Svizzera hanno concordato meccanismi per mettere in sicurezza Hormuz e porre fine ai combattimenti in Libano. Aspetto questo, ha specificato Vance, che verrà affrontato nei prossimi colloqui. Restiamo in Libano con libertà d'azione contro Hezbollah, ribadito Netanyahu, il quale, secondo il suo ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, non dovrebbe rispettare alcun accordo. Chiunque scelga la guerra contro di noi deve subirne le conseguenze, le parole di Ben-Gvir. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora in Italia, con la vicenda delle 2 sorelline ritrovate dopo la fuga dalla casa famiglia abruzzese, un caso molto delicato che naturalmente sta suscitando molti dubbi. Arrivano per esempio le parole di Marina Terragni, che è presidente dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che si chiede: per la legge un minore a 16 anni può lasciare la scuola, può stipulare contratti di lavoro o avviare un'attività d'impresa, è ritenuto penalmente imputabile, non dovrebbe essergli allora riconosciuto, dice Terragni, anche il diritto di scegliere autonomamente dove e con chi vivere? E tra poco cerchiamo di riflettere appunto su alcuni di questi interrogativi, non con la pretesa di dare delle risposte certe, però almeno delle riflessioni. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è disponibile a presentarsi al Palazzo di Giustizia di Milano per rendere esame come testimone parte civile nell'udienza del 28 settembre nel processo a carico di Fabrizio Corona e di un altro imputato accusati di diffamazione aggravata per un articolo che comparve online nell'ottobre 2023, riconducibile all'ex agente fotografico, nel quale si attribuiva alla Presidente del Consiglio una fantomatica relazione con l'ex deputato dei Fratelli d'Italia Manlio Messina, pure lui parte civile. La disponibilità di Meloni, dopo che per impegni istituzionali era saltata un'udienza programmata a Palazzo Chigi a fine maggio, è stata annunciata in aula dalla legale della Presidente del Consiglio, l'avvocata e senatrice Giulia Bongiorno. Invece adesso ci spostiamo in Spagna, dove c'è stata una dura condanna per l'ex ministro dei trasporti spagnolo ed ex braccio destro del primo ministro Pedro Sánchez.
3: Sentenza pesantissima per José Luis Ábalos, ex ministro dei trasporti spagnolo ed ex figura di spicco del Partito Socialista, protagonista dell'ascesa politica del primo ministro Pedro Sánchez. Ábalos è stato condannato a 24 anni di carcere per corruzione in un processo relativo agli appalti irregolari per la vendita di mascherine durante la pandemia di Covid-19. Secondo l'accusa, in cambio dell'assegnazione di contratti per l'acquisto di milioni di mascherine durante la pandemia, avrebbe ricevuto versamenti mensili, fondi per le vacanze dei familiari, favori per le sue amanti e persino pagamenti per le prostitute. Ábalos è colpevole di associazione a delinquere, corruzione, malversazione e traffico di influenze. Una pena a 19 anni e 8 mesi di reclusione è stata inflitta anche all'ex consigliere di Ábalos, García. Un terzo uomo, l'imprenditore Víctor de Almada, è stato processato insieme a loro, è stato condannato a 4 anni e mezzo di reclusione, ma la sua pena è stata sospesa in virtù della sua collaborazione con gli inquirenti durante le indagini. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 1.300.000 euro. Questo quanto chiesto da Margherita Agnelli per la quantificazione del danno morale in relazione alla sua costituzione di parte civile nel processo in cui il figlio John Elkann è imputato per frode fiscale e truffa ai danni dello Stato per l'eredità di Marella Caracciolo Agnelli, vedova dell'avvocato Gianni Agnelli. Una mossa che i legali del presidente di Stellantis, cioè John Elkann, giudicano poco morale. È diventata miliardaria ed è scappata dal gruppo che aveva guidato suo padre, commentano. Sale l'emergenza caldo in Italia come nel resto d'Europa per effetto dell'anticiclone africano. Sono 12 oggi le città da bollino rosso, domani saranno 15, 16 saliranno mercoledì. Allerta a siccità nel bacino del Po, mentre i pronti soccorso registrano un incremento del 15% degli accessi. Nel sud-est della Francia due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia parcheggiata nel garage di casa. Entrati di nascosto dalla madre, sarebbero poi rimasti intrappolati. Intanto nell'Oceano Pacifico sta prendendo forma un altro fenomeno che promette di avere un duro impatto sulla salute e sull'economia delle regioni colpite, una versione particolarmente intensa del Niño.
4: Siccità in Australia, sud-est asiatico, Africa meridionale, America centrale, India e al contrario piogge intense in Asia centrale orientale e in Sud America. Aumento globale delle temperature. El Niño sta tornando e porta con sé, con ogni probabilità, una stagione di eventi meteorologici estremi. Il fenomeno, che si sviluppa quando la temperatura delle acque del Pacifico centrale rimane superiore alla media per un lungo periodo, si ripresenta ciclicamente, in alternanza con il fenomeno opposto della Niña. Secondo gli esperti, però, questa volta sarebbe di intensità particolarmente forte, tanto da far utilizzare il termine super El Niño. Il legame di questa trasformazione con il cambiamento climatico è al centro di studi recenti, spiega il climatologo dell'Università degli Studi di Torino, Claudio Cassardo.
5: Quello che sembra emergere è che con il procedere del cambiamento climatico gli episodi del Niño dovrebbero diventare più comuni. Per cui si prevede che a fine secolo gli eventi del Niño potrebbero aumentare in numero, in intensità e diventare prevalenti rispetto ai casi della Niña.
4: Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E a proposito dell'emergenza caldo, il decreto infrastrutture approvato oggi dal Consiglio dei Ministri reintroduce, si legge, norme già vigenti negli scorsi anni sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione a causa di eccezionali ondate di calore. Lo si legge appunto nella nota di Palazzo Chigi sul CDM. E invece una notizia che è arrivata poco fa riguarda la città di Montreal in Canada. Vediamo poco fa, vediamo se riusciamo a riprenderla. Ci sarebbero stati degli spari. Ecco, un uomo in mimetica spara almeno 20 colpi nel quartiere della comunità ebraica. Due morti, ucciso l'aggressore, la polizia dice chiudetevi in casa. Questa notizia che arriva da Montreal. Ora invece è tutta un'altra vicenda, quella che riguarda Alex Schwarzer, che è nuovamente accusato di doping.
6: Ancora un'accusa di doping che viene dalla Germania riporta le lancette della carriera di Alex Schwarzer indietro nel tempo. Al marciatore altoatesino è stata contestata la positività all'EPO riscontrata dopo la 42 km ai campionati nazionali tedeschi ad aprile, il giorno in cui Schwarzer aveva vinto stabilendo anche il record italiano. Notifica arrivata venerdì scorso, mittente la NADA con successiva sospensione. Un fulmine a ciel sereno per un uomo al centro da anni di una dura battaglia legale per la seconda squalifica per doping, quella che lo aveva colpito prima delle Olimpiadi del 2014, archiviata dal GIP di Bolzano nel 2021 perché il fatto non sussisteva con ombre sul comportamento della WADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping. Innocente ma non intenzionato a combattere, così si è descritto Alex.
7: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, non ho più la forza di farlo.
6: Verranno chieste le controanalisi su una terza provetta che l'entourage si era fatto dare a Francoforte quel giorno di aprile, ma nulla più. L'ho implorato di non tornare alle gare perché temevo gli succedesse qualcosa di brutto, ha detto l'ex allenatore Sandro Donati. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Siamo invece al calcio maschile. Questa sera i mondiali sarà la notte delle stelle. Messi, Haaland e Mbappé. Argentina-Austria, la prima partita in programma, era in programma oggi ed è finita per 2-0 per l'Argentina. Le due formazioni hanno vinto la gara d'esordio. Alle 23 sarà invece il turno di Mbappé in Francia-Iraq, mentre alle 2 di notte toccherà Haaland, che sfiderà il Senegal con la sua Norvegia. A chiudere il programma Giordania-Algeria, entrambe alla ricerca del loro primo punto nella competizione. Intanto, per quanto riguarda il calcio italiano, Federcalcio ha scelto il suo nuovo presidente, a Giovanni Malagò, il compito di riportare il calcio italiano sul palcoscenico mondiale.

0: Siamo sempre alle solite.
1: Ossessione, il brano con cui Samurai J ha debuttato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, è certificato doppio disco di platino. Il singolo si conferma inoltre al primo posto della classifica Top of the Music Fimi per la 16ª settimana consecutiva. Ha stabilito così il record di permanenza al vertice nell'era digitale. Con questo risultato eguaglia anche il primato raggiunto da Shakira con il brano Waka Waka. Ossessione inoltre detiene il record per il maggior numero dei giorni al primo posto nella top 50 Italia di Spotify, con oltre 1,5 milioni di stream giornalieri su tutte le piattaforme e più di 100 milioni di stream totali. A questi si aggiungono oltre 14 milioni di visualizzazioni su YouTube e più di 1,3 milioni di creazioni su TikTok.
0: Una vita intera, una storia se fa solo male.
1: Lo scorso 22 maggio è uscito Amatore, un disco dedicato, dice, a chi ama, chi fa di questi sentimenti il motore con cui portare avanti le proprie passioni. Samurai J sarà inoltre protagonista del tour Amatore in concerto sui palchi di Napoli e Milano. Gli appuntamenti sono previsti il 3 dicembre alla Casa della Musica di Napoli e il 9 dicembre al Fabric di Milano.

0: E con questo ritmo ci avviciniamo alla prima pausa pubblicitaria, poi cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: Finalmente mi sono sentito uguale agli altri.
3: Sembrano piccole conquiste, ma per noi genitori significano tanto.
4: Nel nostro paese quasi 3 milioni di persone convivono con una disabilità e rischiano l'isolamento sociale. Per molte famiglie il futuro dei propri figli diventa una domanda piena di paura. Per questo a Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, è nata una risposta concreta. Si chiama Casa Santa Rita, un luogo che accoglie più di 100 giovani e adulti con disabilità, offrendo attività quotidiane, laboratori, autonomia e soprattutto relazioni. Ogni anno, grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica sostiene circa 170 progetti dedicati a giovani e adulti con disabilità congenita o acquisita in tutta Italia. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
5: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
0: Subito di nuovo insieme, naturalmente, dopo la sintesi della giornata. Berto Giordano, sempre con voi, per cominciare invece adesso ad addentrarci in alcune notizie in particolare, notizie in primo piano insieme agli ospiti, notizie fatte che voi potete naturalmente commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure attraverso i messaggi via WhatsApp al numero che è sempre lo stesso 349-238-6666 e direi senz'altro di partire con il primo argomento.

0: questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Sono due genitori che hanno rinunziato al primo dovere di ognuno di noi che ha la fortuna e l'onere di diventare genitore: essere portatori di un amore disinteressato, mettere al primo posto l'interesse dei minori.
1: L'ho fatto sentire anche come incipite di questa puntata, perché diciamo è l'argomento un po' centrale insieme a altri che poi tratteremo dopo, però queste parole le ha dette il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, durante la conferenza stampa che ha tenuto oggi sul caso, sul ritrovamento delle due sorelline che erano ospiti di una casa famiglia in Abruzzo, Alisia e Sara, che di 16 e 12 anni, che erano scomparse ormai da due settimane. Un po' tutti i media, televisioni, radio, giornali, eccetera, ne parlavano, perché c'era grandissima ansia per capire dove queste due sorelline, queste due minorenni fossero finite. C'era grande apprensione, naturalmente, e la notizia che si sapeva che si erano allontanate loro dalla casa famiglia, e facendo comunque perdere le loro tracce. Bene, ieri sera sono state ritrovate durante un blitz dei carabinieri, e dove erano? Erano in un appartamento di un'anziana signora ottantenne, che in un primo momento era stata descritta come una zia, una vecchia zia materna. In realtà sembrerebbe, dagli ultimi aggiornamenti, che si tratti di una conoscente della mamma delle due sorelline. È stata trovata appunto a Formia, provincia di Latina, e praticamente, come hanno fatto i carabinieri, a parte le moltissime ricerche estese che ci sono state in questi giorni, perché la madre si è tradita con una videochiamata alle ragazzine, partita da un telefono intestato a un cittadino pakistano che era già attenzionato dai carabinieri, e questo quindi ha portato poi al fermo, all'arresto al momento della madre, del compagno di lei e del nonno materno, quindi del padre della donna che è madre di queste bambine. Sono stati arrestati per aver organizzato questo sequestro. I carabinieri hanno poi detto che quando le bambine sono state trovate, certamente non hanno fatto i salti di gioia, l'hanno detto gli stessi carabinieri, e anche che hanno subito detto: vogliamo stare con la mamma. Allora, è una storia molto delicata, una storia che riguarda, come purtroppo spesso succede, una guerra tra genitori, tra una coppia che si separa, e poi appunto ci vanno di mezzo, in questo caso ci vanno di mezzo i figli, in questo caso queste due sorelline. Allora, sicuramente si può dire che sia per molti versi un lieto fine, però quindi ritrovamento, intanto sono vive, stanno bene, e questo è quello che importava soprattutto a tutti. Il fatto è però che questa vicenda si porta dietro molta sofferenza di un padre, il padre delle ragazzine, Stefano Di Giacinto, che temeva il peggio, anche se poi ha detto in un'intervista oggi che lui intuiva quale fosse l'esito, che pensava che fosse stata l'ex compagna, insomma, e che però era molto molto preoccupato in questi giorni, si è visto anche piangere in televisione. Quindi la sofferenza di una madre che, pur avendo compiuto un reato, sicuramente aveva il timore, la paura di non vedere più le sue figlie, visto che le era stata revocata la potestà genitoriale, e poi ovviamente la sofferenza di queste due sorelline, che stavano già da diversi anni in questa casa famiglia, che per quanto hanno detto volevano stare con la madre, non volevano andare dal padre, presso il quale invece sarebbero ritornate entro un anno, perché c'era al padre era stata sospesa la potestà genitoriale, poi era stata ridata, però ci doveva essere un periodo di avvicinamento progressivo. Su questa vicenda voglio coinvolgere Daniele Bocciolini, avvocato specializzato in diritto penale minorile e scienze forensi, consigliere pari opportunità e commissione famiglia e minori dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che ormai ben conoscete. Avvocato Bocciolini, eccoci qua, buonasera, grazie
2: a disponibilità. Buonasera. Roberta, grazie a voi.
1: Allora, Molti, insomma, ovviamente in queste vicende, no? Cioè, chi si schiera da una parte, chi si schiera dall'altra, quello che ci si chiede è quale sarà veramente l'interesse di queste ragazzine, perché loro dicono che vogliono stare con la mamma, la casa famiglia evidentemente penso, insomma, che sia l'ideale per dei ragazzi o delle ragazze, insomma dei figli che vorrebbero stare in una famiglia loro. E però adesso le hanno portate in una situazione protetta, una casa protetta, un luogo segreto che non si può sapere. Secondo la sentenza che aveva revocato la potestà genitoriale alla mamma, veniva detto dal tribunale di Cassino, tra i motivi, la madre ha dimostrato una pervicace opposizione alla ripresa di rapporti tra le minori e il padre con atteggiamenti manipolativi e condizionati, ha mostrato di non comprendere la grave sofferenza delle figlie e i danni prodotti con la sua condotta. Per quanto riguarda il padre, era stata sospesa anche nei suoi confronti, non aveva rispettato la necessaria gradualità di riavvicinamento alle figlie. Avvocato Bocciolini, leggo anche che cosa ha detto un intervento oggi di Marina Terragni, che è presidente dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, così abbiamo un po' un quadro, che dice: per la legge un minore a 16 anni, perché una delle due ragazzine ha 16 anni, l'altra più piccola ne ha 12, per la legge un minore a 16 anni può lasciare la scuola, può stipulare contratti di lavoro o avviare un'attività d'impresa, è ritenuto penalmente imputabile, non dovrebbe essere allora riconosciuto anche il diritto di scegliere autonomamente e con chi vivere?
2: Allora, innanzitutto voglio partire dalla tua domanda, che da persona molto sensibile, quale sei, professionista molto sensibile, hai detto qual è l'interesse dei minori? Ed è proprio esattamente questa la domanda che bisogna farsi in questi casi. L'opinione pubblica si è divisa, io ricevo continuamente messaggi su Instagram, telefonate che mi dicono no, ma la mamma, ma i genitori. Allora, tutti i bambini hanno il diritto ad avere una famiglia. Io dico sempre, l'allontanamento dalla casa familiare e il collocamento in una struttura protetta, in una casa famiglia, e addirittura l'affidamento poi in stato adottivo, preadottivo, è un'estrema ratio. È l'ultima cosa che bisogna fare prima di estirpare dalle radici, di togliere un bambino, che sia appunto piccolo o adolescente, alla famiglia d'origine. Questo non dovrebbe mai accadere. Il bambino ha diritto ad avere una famiglia, non necessariamente un genitore ha diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale, tanto che proprio su questa responsabilità genitoriale, prima del papà e poi della mamma, ci sono delle sentenze. È intervenuto il tribunale, prima il tribunale per i minorenni, poi quello civile, per il papà c'è una sospensione, per la mamma addirittura una revoca, quindi una decadenza della responsabilità genitoriale, che è il provvedimento più grave che possa essere adottato nei confronti di un genitore. Si parla di manipolazione, si parla di una donna che non ha riconosciuto la sofferenza delle figlie nel privarle sostanzialmente del rapporto con il padre, nell'aver ostacolato tutto il percorso di riadattamento, di riavvicinamento tra le minori e il papà. Si parla quindi di una mamma che non è stata in grado, non è stata idonea e che creava un pregiudizio nei confronti delle minori. Questa attività posta in essere dalla mamma e dal compagno, chiaro che c'è un'indagine in corso, quindi siamo ancora in una fase iniziale, è un reato gravissimo. Si parla di un sequestro appunto di minore, quindi un sequestro aggravato, una pena fino a 12 anni di reclusione. È chiaro che dal punto di vista anche civilistico, oltre che penalistico, la posizione della mamma, una volta posta in essere un comportamento del genere, si può solo che aggravare. Se anche c'era la speranza di in qualche modo riottenere dopo un percorso di riavvicinarsi alle proprie figlie, è chiaro che dal punto di vista civilistico, con questa azione che è andata a commettere, che è andata a compiere, sicuramente la responsabilità genitoriale questa donna non la riotterrà. Sulla domanda se bisogna tenere in considerazione anche la volontà delle bambine, sicuramente sì, ma sicuramente questa volontà è stata già presa in considerazione nei vari procedimenti che hanno già, diciamo, stabilito e che si sono già pronunciati sulla responsabilità genitoriale, addirittura con la decadenza della responsabilità genitoriale. Un bambino può sempre esprimere la propria volontà, a maggior ragione se ha compiuto i 12 anni. Sul fatto se un minore, che comunque è minore, io voglio dire alla garante, 12 anni e 16 anni, 12 anni al contrario della sedicenne non è ancora imputabile, non può, diciamo, esercitare autonomamente alcuni diritti, ma appunto c'è una responsabilità genitoriale. Sul fatto se possano decidere le minori, sicuramente no. Le minori vanno ascoltate, la volontà va ascoltata, ma se c'è una sentenza che ha già giudicato in ordine alla responsabilità genitoriale, dichiarando addirittura la decadenza, sicuramente le minori non possono fare niente, tanto non può fare niente nemmeno estirpare la libertà di queste minori, nemmeno portarlo via dalla casa famiglia per portarle chissà dove, perché è chiaro che questa residenza di questa anziana parente era semplicemente una delle tappe di un percorso ben strutturato e ben organizzato.
1: Daniele Bucciolini, sentiamo ancora un passaggio del procuratore di Sulmona in conferenza stampa, sempre Luciano D'Angelo.
0: Queste ragazzine, da quando avevano 6 e 3 anni, non hanno mai avuto alcuno che si occupasse di loro. Il massimo dell'attenzione è stata in questi giorni un'attenzione mediatica, forse anche oltre misura, un'attenzione mediatica che mi sia consentito da parte di alcuni, è stato stile Instagram. Pubblicare la notizia, pubblicare l'immagine senza pensare ai contenuti, sapendo che di lì a un attimo sarebbe finito.
1: Quindi il procuratore sostiene evidentemente da documenti, carte, documentazione che ha in mano che queste bambine sin da piccole erano state molto trascurate evidentemente da entrambi i genitori. Però anche un po' per inquadrare il contesto senza voler giustificare, avvocato Bucciolini, l'atto della madre, del compagno e del nonno, che è sicuramente grave, si tratta appunto di un reato dopo che si cercavano da 15 giorni e si temeva il peggio. Però oggi sulla 7 è stata a TG La 7 intervistata questa anziana donna che appunto fino a poco fa sembrava che fosse una zia, poi dopo invece pare che fosse una conoscente lì a Formia. Sentiamo alcuni passaggi di questa intervista per dare il senso anche, forse, dico tra virgolette, dell'ingenuità anche di questo gesto, pur sempre un reato, anche per la persona a cui erano state affidate le bambine e anche perché ovviamente prima o poi queste bambine dovevano uscire di casa, qualcuno le avrebbe riconosciute. Quindi, però, sentiamo questa signora che cosa ha detto al TG La 7.
3: Quando ho sentito i carabinieri ho detto è finito, mi sono messa paura più che altro, perché non me l'aspettavo che venivano i carabinieri. Mi credevo che era una cosa come hanno fatto fino adesso, che andavano in giro a cercare, a farmi i boschi, la cosa, mai a pensare, perché nessuno sapeva che io avevo i nipoti.
4: Tutto il mondo cercava queste due bambine e stavano con lei? Non le è venuto in mente di dire stanno con me?
3: No.
1: Sentiamo un altro passaggio di questa signora ottantenne.
3: Stanno bene, oggi e domani la mamma se le può prendere e se le porta.
4: La madre gliel'aveva detto questo.
3: Il nonno, chi sia, mo che tanto là non si capisce niente.
1: E ancora questo pezzettino.
4: Lo rifarebbe, signora?
3: Sì.
4: È pentita di averle ospitate, di averle nascoste?
3: Per niente proprio.
1: Ecco, questo, Daniele Bucciolini, ovviamente non per giustificare, proprio per dare un po' il senso di una cosa un po' da brancaleonesca, non so, da armata
2: sì,
1: brancaleone.
2: Era un'azione sicuramente organizzata, ma non nei linee particolari. Mi sembra che ci sia un contesto in cui gli strumenti critici non siano neanche così, diciamo, elevati, ed è un contesto che è stato giudicato, peraltro, già dal Tribunale Civile, anche con riferimento alla linea, diciamo, materna. Già si era pronunciato anche il Tribunale Civile dicendo che c'era sostanzialmente un legame che doveva essere deciso anche con riferimento appunto ai parenti della mamma, questo lo dice il Tribunale Civile, perché appunto ormai c'era un condizionamento delle minori in linea con quella che era la volontà della mamma. Sappiamo che anche un genitore può fare nei confronti dell'altro una cosiddetta alienazione, e questo era il caso tipico di alienazione nei confronti del papà, cioè una mamma che sostanzialmente impedisce tutto quanto quello che è la ricostruzione del rapporto tra le figlie e il papà. Il papà era stato completamente marginato, anche questo va detto, anche dalla famiglia della mamma, questo emerge dalle sentenze del Tribunale Civile.
1: Ma avvocato Bucciolini, per chiudere, quindi vabbè, immagino che la più grande tra 2 anni, certo, aspettare 2 anni di diventare, certo, maggiorenne, potrà scegliere ovviamente che fare, dove andare, conquistare. Però se davvero tra un qualche tempo, in questo periodo percorso di riavvicinamento col padre, le bambine non volessero proprio stare col padre, sono obbligate a stare col padre, per chiudere?
2: Ma no, in questo caso addirittura nei confronti del papà c'è una sospensione anche lì della responsabilità genitoriale, che si era sottratto, diciamo, a degli incontri, diciamo, le due figure entrambi genitoriali sono state ritenute inidonee, quindi il rischio cioè che fino alla maggiore età probabilmente ad entrambe queste ragazze rimangano in una struttura protetta e successivamente di nuovo in una comunità. Poi dovremmo aprire il discorso di come si vive in una comunità. Io sono Ritengo che un bambino, un ragazzo debba crescere all'interno di una famiglia, ma di una famiglia idonea e strutturata. Cioè qua siamo davanti a un caso in cui lo Stato sembra invadere in qualche modo, entrare nella famiglia. L'abbiamo visto con la famiglia del Bosco, lo rivediamo ora. Ma lo Stato perché deve essere sempre uno Stato raffigurato come cattivo e invece la famiglia deve essere considerata come buona? Mi stanno dicendo tutti, ma io ci metto il cuore e questa mamma ha diritto. Perché una mamma deve avere diritto nei confronti di un figlio anche se è incapace, se è inidonea? Questa è un'altra domanda che dobbiamo comunque porci. Dobbiamo uscire dall'ipocrisia che riguarda la figura genitoriale, in particolar modo la figura materna.
1: Bene, insomma, per il momento questa è la situazione. Sicuramente due ragazzine che vivono in una certa sofferenza, questo è innegabile. Grazie, avvocato Daniele Bocciolini. Come sempre, ricordo, avvocato specializzato in diritto penale minorile e scienze forensi, consigliere pari opportunità e commissione famiglia e minori dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Grazie e buona continuazione. Grazie.
5: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
7: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 23 giugno. Anticiclone sempre presente, anche se il livello di pressione cala un po'. Mattinata stabile, umida e già calda. Nel pomeriggio scoppieranno numerosi temporali sull'arco alpino e anche sulla dorsale appenninica meridionale, laziale, abruzzese e sui monti di Sardegna e Sicilia. Caldo a 36-37 gradi a Roma e Firenze. Scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
11: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.
12: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
13: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
1: E se state ascoltando Effetto Notte, vi devo avvertire. È un programma che dà dipendenza. Poi non dite che non ve l'avevo detto. Abbiamo parlato ampiamente di questa vicenda che ha avuto un lieto fine, delle sorelline che erano sparite, hanno lasciato la casa famiglia in Abruzzo ormai 15 giorni fa, sono state ritrovate in un appartamento a Formia che era legato alla madre, che è stata fermata insieme al compagno e al nonno. Però appunto questa vicenda, pur con un lieto fine, abbiamo raccontato come si continua a portare dietro molta sofferenza. Adesso cambiamo completamente argomento e invece ci affacciamo sul scenario internazionale. In Gran Bretagna è caduto, naturalmente in senso politico, politicamente, il sesto primo ministro nell'arco di 10 anni, e questo, diciamo, pure in barba alla ormai notoria stabilità politica del Regno Unito. 6 primi ministri in 10 anni. Oggi è arrivato l'annuncio, un po' era nell'aria da diverso tempo, ma oggi è arrivato ufficialmente l'annuncio delle dimissioni da parte del primo ministro Keir Starmer, travolto dall'impopolarità sia tra i cittadini britannici ma anche nel suo stesso partito, il Partito Laburista, e quindi si è dimesso sia dal leader del Partito Laburista sia da primo ministro britannico. Ha tenuto un discorso davanti al numero 10 di Downing Street, che è appunto la sede del primo ministro, segnato da, anche da lacrime e commozione. Sentiamo questo pezzetto.
14: When I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
1: Insomma, ha detto anche una cosa un po' particolare, insolita per un uomo in generale, ma soprattutto un uomo che fa il primo ministro, che è un, diciamo, una personalità di alto livello, al di là poi delle popolarità a livello politico internazionale. Cioè, ha detto: bene, adesso finisco questo mio lavoro, che è quello del primo ministro, oltre che leader del Partito Laburista, e mi dedicherò a fare il buon padre e il buon marito, ringraziando sua moglie, che ha detto è la mia roccia, che mi ha sostenuto nei bei tempi e nei cattivi tempi, e anche i miei adorati figli, che sono la mia gioia e il mio orgoglio. E diciamo che l'uscita di Starmer, già come se ne parla diffusamente, sta spianando la strada all'ex sindaco di Manchester, che è Andy Burnham, 56 anni, esponente della sinistra progressista del Labour, che si candida automaticamente a sostituirlo in entrambe le funzioni, quindi leader del partito laburista e primo ministro britannico. E sembra che il passaggio di consegne dovrebbe esserci già a luglio. Saluto con molto piacere Luca Cinciripini, ricercatore dell'Istituto Affari Internazionali, esperto di Gran Bretagna. Buonasera.
15: Buonasera, buonasera.
1: E grazie alla disponibilità. Ha anche, naturalmente, a parte la commozione, parlare di essere un buon padre e un buon marito, ha rivendicato i successi della sua politica Keir Starmer: l'economia in crescita, l'inflazione in calo, la sicurezza dei confini, un rafforzamento della sicurezza e della difesa nazionale, che però evidentemente Cinciripini non gli sono stati riconosciuti. E molti analisti dicono: Starmer è il sesto primo ministro bruciato dalla Brexit. C'entra davvero qualcosa quindi la Brexit, che tra l'altro domani si celebra, diciamo così, il decimo anniversario, no? Sono 10 anni dalla Brexit, dall'uscita quindi della Gran Bretagna dall'Unione Europea.
15: Sì, esattamente. Diciamo che negli ultimi 10 anni Brexit è parte integrante della politica britannica. È difficile scindere cosa sia e cosa non sia legato a Brexit. Sicuramente oggi Starmer, che ha avuto per la prima volta probabilmente un accenno, ha toccato per la prima volta una nota emotiva nel suo discorso, un aspetto che gli era sempre stato, tra virgolette, rimproverato, quello di essere un algido burocrate, non un vero e proprio politico di professione. Ha rivendicato alcuni dei suoi successi dal suo punto di vista, che però sono successi che evidentemente non godono di un riscontro poi in quello che è il consenso popolare. È chiaro che Brexit per certi versi diventa di fatto un impedimento per qualsiasi primo ministro, lo è stato per i predecessori di Starmer, lo sarà per Burnham stesso, nel senso che finché il Regno Unito non scioglie l'equivoco, il nodo dei rapporti con l'Unione Europea e di quale debba veramente essere la fase post Brexit, ci sono tutta una serie di vincoli cui qualsiasi primo ministro è e sarà legato, e che inevitabilmente limiteranno anche la possibilità di conseguire dei risultati, in primo luogo per quello che sono gli effetti sull'economia. Il Regno Unito oggi è un paese in profonda difficoltà economica, ed è una difficoltà economica che poi rende difficile incidere su quelli che sono i problemi più sentiti dalla popolazione, ovvero appunto il caro energia, bollette, la sicurezza. Non è un caso che l'ambito nel quale Starmer ha raccolto maggiori successi, gli vengono riconosciuti maggiori successi, sia quello della politica estera.
1: A proposito di politica estera, poi ne parleremo relativamente anche a quanto l'Unione Europea ha accusato questo colpo delle dimissioni di Starmer. Però possiamo anche dire, Cinciripini, che C'è di mezzo anche lo scandalo Peter Mandelson, che da Starmer era stato nominato ambasciatore negli Stati Uniti, che poi era stato travolto dal caso Epstein, e sembra che Starmer insomma già lo sapesse.
15: E diciamo, quello sicuramente non ha aiutato e probabilmente è stata la pietra tombale, non tanto direi per lo scandalo in sé per sé, ma perché è arrivato in fondo a una serie di operazioni, di interventi su quella che è anche la macchina organizzativa del governo laburista, che è sembrata andare in difficoltà sin da subito post elezioni. Ci sono stati una serie di avvicendamenti, tutti più stretti collaboratori di Starmer, ed è l'impressione che ha sempre dato il governo sin dall'inizio è stata quella di una grande confusione, sia nelle politiche sia nella struttura che poi quelle politiche doveva andare a determinare. E il caso Mandelson è stato emblematico per certi versi, perché ha dato l'impressione di un primo ministro che non fosse totalmente padrone della situazione, consapevole di quello che i propri collaboratori facevano, quindi come se fosse sostanzialmente un passacarte che si limitava a certificare delle decisioni che venivano prese da altri. Quindi da questo punto di vista ha sicuramente contribuito a delegittimare ulteriormente la figura del primo ministro. Io non credo sia stato quello, diciamo, il principale fattore che ha causato la caduta di Starmer. Ancora una volta il tema è l'economia soprattutto, e la difficoltà di un paese che non riesce a recuperare da questo punto di vista. È chiaro che in un contesto di un paese che ormai da 10 anni vede con crescente sfiducia la propria classe politica e vive la vita politica con un atteggiamento di sempre maggior distacco, come si può vedere anche dalla polarizzazione e dalla crescita dei partiti anti-establishment,
1: Farage per esempio,
15: la vicenda Mandelson è stata emblematica nel determinare l'ulteriore piccolata
1: distanza
15: nei confronti del
1: Cinceripini, però
15: di un primo ministro
1: detto
15: che aveva promesso di riportare serietà e credibilità a Downing Street dopo gli anni turbolenti dei conservatori, e invece
1: allora ritornando invece all'osservazione di prima, e per l'Europa questo è stato un duro colpo, perché Gran Bretagna con Keir Starmer era in primissima linea, soprattutto con Francia e Germania, nel sostegno, ma poi c'è anche l'Italia naturalmente, nel sostegno all'Ucraina, e quindi questo, diciamo, con un'Europa che è stretta tra Trump da parte e Putin dall'altra, è una perdita notevole, per chiudere.
15: Sì, sicuramente Starmer sull'Ucraina è stato sempre un protagonista serio e coerente, però anche coerente con i suoi predecessori. Da questo punto di vista non credo che ci saranno significativi scostamenti neanche da parte di Burnham, posto che poi nessuno conosce bene quale sia la piattaforma governativa a livello politico sulla quale si baserà Burnham, che di fatto non ha avuto neanche il tempo e il modo di presentarsi a un elettorato. Quindi dal punto di vista dell'Ucraina non penso ci saranno grossi cambiamenti. Beh, altro tema riguarderà i rapporti con Bruxelles,
1: e di questo avremo poi modo di capire e di raccontare. Grazie Luca Cinceripini, ricordo ricercatore dell'Istituto Affari Internazionali. Grazie molto e buona serata.
15: Grazie e buona serata, grazie.
1: Tra gli ascoltatori Daniele scrive: secondo me, tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, numero per messaggi via WhatsApp, dice: secondo me bastava dare la notizia senza parlarne per mezz'ora per evitare la morbosità di tanta gente. Guarda Daniele, spesso la morbosità è nella testa di chi la evoca e non nel raccontare semplicemente la cronaca di quello che succede, riferendomi appunto al ritrovamento delle due sorelline e poi il discorso più ampio e generale che abbiamo fatto con l'avvocato Bocciolini su che cosa significhi quando ci sono appunto delle coppie in guerra tra loro che si separano, qual è l'interesse dei minori. E questo era l'interesse principale di questa intervista, di questa chiacchierata, di questa riflessione che abbiamo fatto. C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
16: Strade in diretta.
17: Buon lunedì sera, bentrovati all'ultimo appuntamento della giornata con la viabilità dei percorsi italiani. In Lombardia rimane chiusa per incidente l'entrata e l'uscita di Brescia Ovest sulla A4 Milano-Venezia in direzione Venezia. Ci spostiamo in Liguria, in colonnamenti per lavori sulla A12 Genova-Rosignano tra Nervi e Genova Est in direzione del capoluogo ligure. Infine, per mezzi in fiamme, code sulla A14 Adriatica tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo. Strade in diretta tornerà domattina alle 6:45. Buon viaggio.
13: Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti.

0: Caro Dario Ricci, grandi performance, sfide ci sono da questo pomeriggio ai mondiali maschili negli Stati Uniti, Messico e Canada, ricordiamoli che sono così suddivise le partite. Oggi quella che si è già chiusa è Argentina-Austria 2-0 da parte dell'Argentina di Messi, Dario.
1: No, da parte di Messi con la maglia dell'Argentina, direi, perché applaudiamo ancora una volta questo campione straordinario. 5 gol per lui nel mondiale, tripletta contro l'Algeria, oggi doppietta, e dire che la serata non era cominciata benissimo, perché al 9° minuto Messi ha fallito un calcio di rigore, ha segnato tramite VAR dopo un fallo sull'interista Lautaro Martinez, ma poi la pulce si è rifatta con gli interessi. Al 38esimo ha siglato l'1-0 in pieno recupero, dato da non sottovalutare, per lui a pochi giorni dai 39 anni, quindi insomma ancora in campo e nel pieno della sua volontà famelica di fare gol, in pieno recupero ha siglato il 2-0. Chiudo questo ritratto ricordando solo la data in cui Messi ha fatto questi due gol, che lo portano in testa alla classifica all time dei marcatori nella fase finale della Coppa del Mondo. 22 giugno, cosa vuol dire? Per noi amanti del calcio il 22 giugno è il 22 giugno 1986, Stadio Azteca di Città del Messico, Maradona che con una mano e con il gol più bello della storia del calcio piega l'Inghilterra. E quindi insomma Leo Messi è ancora una volta appaiato al suo grande predecessore. Poi ci sarebbero altre due partite, e vado a chiudere questa paginetta sui mondiali. Ci sarebbero altre due partite nella notte, a partire dalle 23 appunto a Filadelfia, Francia-Iraq, e dalle 2 di notte a New York, o meglio nel MetLife Stadium del New Jersey, Norvegia-Senegal. A rischio meteo, però, come sai, la costa est in questi giorni, in queste ore. No, noi abbiamo il caldo, il loro hanno le piogge temibili, anche perché quindi è stata diramata la relativa allerta meteo e c'è il pericolo fulmini, come già abbiamo sperimentato lo scorso anno nel mondiale per club. C'è un protocollo rigidissimo negli Stati Uniti per evitare chiaramente il rischio di essere colpiti dai fulmini, quindi staremo a vedere se queste due partite in programma a Filadelfia e nel New Jersey vedranno rispettati i loro orari, 23 italiane, 2 di notte, sempre orario italiano.
0: Invece, proprio per tornare sull'Italia, caro Dario Ricci, oggi c'è stata l'elezione del presidente della Federcalcio, non un volto nuovo, come qualcuno anche ha ironizzato, qualcuno dice viva i giovani, anche ha scritto un ascoltatore, Giovanni Malagò, già presidente del CONI.
1: Sì, abbiamo appunto seguito qui a Roma tutte le fasi delle elezioni, cioè è il prodotto finale dell'ennesimo flop nella corsa alla qualificazione mondiale. Ricordiamolo ancora una volta, è la terza volta che manchiamo alla fase finale, noi che siamo tra le federazioni più
0: tre eliminazioni
1: vincenti.
0: Consecutive, tra l'altro, no?
1: Esattamente, mentre le nostre ragazze sono ancora in corsa, anche loro dovranno passare per i playoff, quindi incrociamo
0: speriamo.
1: Le dita, la prossima avversaria è la Bielorussia. E chiaramente, forse non è detto che questo sia necessariamente il momento dei volti nuovi, ma delle persone capaci. Sicuramente il curriculum di Malagò parla per lui, perché sicuramente è uno dei dirigenti, uno forse dei pochi dirigenti dello sport italiano con uno spessore internazionale. Staremo adesso a vedere quello che riuscirà a fare, come sai la politica anche sportiva è sempre piuttosto complessa, quindi vedremo se a Malagò riuscirà quello che ad esempio al suo predecessore Gabriele Gravina non è riuscito.
0: A proposito di politica, ti faccio sentire questo passaggio delle dichiarazioni che ha fatto oggi Malagò.
2: Compattare la squadra, perché come hai visto la squadra hanno tutti una discreta personalità, poi qualcuno sostiene che le riforme non si possono fare con la maggioranza, questo insomma è qualcosa sul quale c'è da riflettere, c'è da impostare tutto un discorso tecnico, agonistico, sportivo, questo è chiarissimo, c'è da ripristinare, non so se il termine rende l'idea, ripristinare un rapporto con un pezzo della politica.
0: Cosa vuol dire ripristinare un rapporto con un pezzo della politica, secondo
1: Ma
0: te?
1: Ma guarda, questo è molto per noi che un po' mastichiamo questi temi tutti i giorni, si può decriptare questa frase.
0: Decriptala.
1: Perché c'è un momento in cui il calcio italiano chiaramente si vende male, diciamo, a partire dai risultati sul campo, ma sia anche nell'opinione pubblica generale. Sicuramente la politica, che è così prodiga di abbracci nel momento in cui le cose vanno bene, in questo momento cerca di prenderne le distanze anche con provvedimenti mal digeriti e devo dire difficilmente giustificabili, soprattutto nelle modalità rispetto al sistema calcio. Beh, c'è stato guarda, è un aspetto molto tecnico che sintetizzo, c'è stato il differimento dei fondi che sono naturalmente finalizzati alla crescita dei vivai, quindi uno degli obiettivi, no, di questa cosa, al calcio professionistico femminile, che adesso tu ti concentrerai sull'aggettivo, bisogna concentrarsi invece sul sostantivo, perché di fatto è un restituire ai club Juve, Inter e Milan, eccetera, eccetera, quello che danno tramite la mutualità proprio per far crescere i vivai. Quindi un cortocircuito che non è stato concordato. Questo è un problema. E poi c'è anche la forte rivalità che contrappone il ministro dello sport Abodi allo stesso Malagò. Ci sono tanti episodi, a partire dalla mancata proroga alla guida del CONI per Malagò durante
0: ho capito, c'è molta politica le elezioni.
1: Quindi per questo però Malagò, e chiudo, ha sottolineato che, diciamo, va risanato il rapporto con alcuni pezzi della politica, perché dice venerdì si vedranno proprio Malagò e Abodi, è una preziosa occasione per cominciare a fare questo restauro, e anche perché, ha detto Malagò, dice, al momento dell'elezione sia da tutti gli schieramenti politici ho avuto diverse congratulazioni, quindi c'è la possibilità di tornare a dialogare sempre nell'ottica del bene del calcio italiano.
0: Per chiudere invece il caso del marciatore Schwarzer, di nuovo accusato di doping, ora io spero che abbiano sbagliato, lui ha detto che questa volta non si difenderà, che è stanco, che non ne può più. Diciamo che, visto che per la terza volta, se fosse vero, cioè, sarebbe veramente, non so se vuoi usare un aggettivo, un po' demenziale, no? Che cosa ne pensi proprio in pochi secondi, caro Dario?
1: Onestamente io, fino a provetta contraria parlano le provette, questo io dico da sempre nei casi di doping. Ma è chiaro che è un caso che è diventato, abbiamo visto anche nella seconda positività tutte le storture del procedimento sviluppato, eccetera, eccetera.
0: O quindi, ce l'hanno con lui, o insomma, non lo so, non se ne esce.
1: Però va bene. Capisco la sua stanchezza, pure la nostra però.
0: Bene, allora ti mando a letto, grazie caro Dario Ricci, buonanotte, noi ci sentiamo tra pochissimo per gli aggiornamenti.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede.

cessione nel Labur. Le due sorelline fuggite dalla casa famiglia in Abruzzo, ritrovate dai carabinieri, chiedono di poter stare con la madre, fermata la donna, il compagno e il nonno. I negoziati tra Stati Uniti e Iran, finito il primo round di colloquio in Svizzera, intanto il tesoro americano autorizza la produzione e la vendita di greggio iraniano. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer, sono innocente, dice il marciatore, ma non mi difenderò più. Calcio, mondiali maschili, Argentina batte Austria 2-0 con la doppietta di Messi e per quanto riguarda il calcio italiano, Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. E su questo Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie ad Alessandro Schirano, alla parte tecnica Valeria Bernardi. Domani un altro giorno, quel che resta sempre uguale, alle 21, un appuntamento con Effetto Notte.

0: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
1: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.
2: Questo territorio verticale, dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
3: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
4: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
5: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
6: Ogni domenica esploriamo l'Italia una regione alla volta tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
7: Ma anche luoghi unici. Musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
8: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
9: Focus Economia. Sebastiano Barisoni.

Inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, è chiaro che lungo tutto fine settimana, non devo dirlo certo a chi è in ascolto, ha tenuto banco il botta e risposta, diciamo così, tra le dichiarazioni del presidente americano Trump e la premier Giorgia Meloni, che adesso ha scelto la linea, diciamo, del ridurre, abbassare i toni. Però oggi si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della Camera di Commercio americana in Italia, e quella a cui avrebbe dovuto partecipare anche il ministro Giorgetti, in realtà non è andato. Questa è l'occasione anche per fare il punto sull'andamento degli scambi commerciali, perché al di là delle tensioni fortissime e sicuramente non causate dall'Italia, delle tensioni di carattere politico, l'export quest'anno sta aumentando verso gli Stati Uniti, nonostante dazi e politiche di reshoring, che vuol dire di riportare le produzioni in patria. L'interscambio commerciale supera i 110 miliardi di dollari, e c'è stato un dato in cui sostanzialmente

il 2025, scusatemi, ha fatto 110 miliardi di dollari, ovviamente. Il 2026 potrebbe essere un anno buono, non da record come l'anno scorso, però insomma questo è la previsione. L'anno scorso abbiamo esportato verso gli Stati Uniti 70 miliardi, quasi, l'11% quasi di tutto l'export italiano. Faccio notare che nel 2023, quindi prima di Trump, eravamo a 67, nel 24 a 65, l'anno scorso a 70, grazie alla corsa continua per esempio del farmaceutico, che è arrivato a 16 miliardi di euro l'anno scorso, ha praticamente quasi, ha più che raddoppiato il livello del 2022 quando era 7 miliardi e 2, bene anche macchinari, arrivati a 12 miliardi e 4, mezzi di trasporto invece è un pochino più in affanno, i prodotti tessili sostanzialmente invariati. Gli alimentari, bene, ma meglio del 2022, peggio del 2024 per 200 milioni, bevande, tra cui vini, un po' in calo. Però, insomma, al di là di questo, c'è un interscambio commerciale fortissimo. Il surplus l'anno scorso ha raggiunto 34 miliardi di euro, quindi la differenza tra quanto noi esportiamo e importiamo dagli Stati Uniti è il terzo più elevato dopo quello della Germania e l'Irlanda. Ora è chiaro che il surplus italiano è composto da beni ad alto valore aggiunto, però sappiamo che la Casa Bianca dice sono truffatori. In realtà bisognerebbe andare a guardare anche il tema dei servizi, perché sui servizi il dato è molto diverso. Per cui è vero che noi esportiamo più di quanto importiamo dagli Stati Uniti in beni, diciamo, questo rapporto si ribalta quando andiamo a vedere i servizi tecnologici, finanziari e quant'altro. E ne parleremo. E tra l'altro abbiamo commentato proprio la settimana scorsa questo dato, questa indagine negli Stati Uniti, dove i prodotti agroalimentari italiani e in generale il Made in Italy aveva una forza superiore a tutti gli altri esportatori negli Stati Uniti, penso alla Francia, ma non solo. Di questo parleremo. A proposito di Stati Uniti, o meglio di Cina, commenteremo la decisione cinese di sostanzialmente mettere sanzioni a 10 aziende americane, operanti nel settore della difesa, dell'aerospaziale e dell'estrazione di terre rare, in risposta alla decisione di Washington di ampliare una lista nera di aziende cinesi che avrebbero legami con le forze armate del paese. Questa è l'accusa americana. Però, tra l'altro, il ministro delle finanze cinese ha annunciato che alle agenzie governative, in questo caso, sarà vietato acquistare prodotti da 46 aziende americane, tra cui Lockheed Martin, Raytheon, con divisioni della General Dynamics. Già a inizio giugno il Dipartimento della Difesa americana aveva messo nella lista gruppi cinesi come Alibaba, Baidu e BYD, perché avrebbero legami con l'esercito cinese, e questa, diciamo, finire in questa lista non ti permette di ottenere appalti militari statunitensi. Però all'interno di questo bot, anche in questo caso diciamo bot risposta, reazione contro reazione, c'è una strategia un po' più ampia cinese, che vuole puntare all'indipendenza anche sul settore, diciamo, tecnologico, e quindi l'invito è a comprare anche in questo caso, come ha fatto per esempio sulla moda, ma è ovvio a tutti che l'elemento tecnologico ha una valenza molto più strategica della moda, di invitare a comprare prodotti cinesi e quindi di rifornirsi nella filiera cinese. E anche di questo parleremo. Poi riprenderemo la notizia, avevo promesso che l'avremmo ripreso, che era uscita, diciamo, venerdì scorso nel pomeriggio, dove le compravendite l'anno scorso hanno fatto, parliamo di immobili ovviamente, più 4,4% nei primi tre mesi del 2026, ma l'indice dei prezzi ha registrato un'altra accelerazione, più per gli immobili nuovi, ma anche quelli già esistenti, del 5,2% rispetto ai primi tre mesi del 2025, e un punto in più rispetto al trimestre precedente. La cosa interessante è che, se eliminiamo il periodo del Covid, la corsa del mercato immobiliare
non si è mai fermata, o meglio, i prezzi delle abitazioni hanno avuto una leggerissima flessione, non le compravendite, ma i prezzi, nel 2020. Poi dal 22 in poi, sostanzialmente, c'è sempre stata una crescita. Tra l'altro, le compravendite sono state più forti nel nord-ovest, 8%, più 8%, tra l'altro, le abitazioni passate di mano sono state 766.000. Ancora, per quello che riguarda le statistiche, il ruolo trainante è sempre dei centri urbani: Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Bari. Torino ha fatto un più 12% nelle compravendite. Questo è un primo aspetto. Però sono cresciute anche tra i giovani le compravendite. Gli atti notarili mostrano infatti l'anno scorso che un acquirente su 4 aveva tra i 18 e i 35 anni e un altro 22% rientrava nella fascia fino ai 45 anni. Ora, da un lato è fisiologico che, se parli della prima casa, l'acquisto si concentri in fasce che di solito la prima casa non ce l'hanno. Però l'erogazione di prestiti per acquisto di abitazioni è cresciuta del 25% rispetto all'anno precedente, questo nel 2025. Domanda sostenuta, calo dei tassi, adesso abbiamo avuto appena un rialzo, ma domanda sostenuta anche tra i giovani. Il fondo di garanzia prima casa, gestito da Consab, ha erogato mutui garantiti dallo Stato per 9 miliardi di euro, sono 3 miliardi in più rispetto al 2024 e quindi 50% in più in 12 mesi. Anche di questo parleremo, perché è un aspetto meno considerato, al di là del prezzo delle abitazioni, più se parliamo solo della prima casa più 4%, ma le erogazioni appunto sono cresciute tanto, a 9 miliardi di euro come fondo prima casa, che va chiaramente soprattutto alle fasce più giovani. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 246 del Digitale Terrestre. Partiamo, come sempre facciamo, dai mercati, anche se oggi la giornata è assolutamente piatta.

0: Allora, dicevo assolutamente piatta, e titolo vale sicuramente per Milano, dove l'indice da quando ha aperto era più 0,01, più meno 0,01, adesso siamo meno 0,09, insomma praticamente invariato. Vale un po' meno per altri indici, mi riferisco Nasdaq perde lo 0,30, Standard & Poor's meno 0,36, Dow Jones invece più 0,30, Francoforte più 0,50, Parigi meno 0,25. E poi questa mattina, lo diamo sempre, Tokyo aveva recuperato più 1,50 e Hong Kong invece meno 0,70%, euro su dollaro a 1,14, quindi c'è un leggero rafforzamento, non enorme, del dollaro dopo che la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, la settimana scorsa ha deciso di mantenere i tassi invariati e allontanando l'ipotesi di un calo dei tassi di interesse si è un po' rafforzato il dollaro. Giustamente mi chiedete di Londra, allora c'è stato un leggero indebolimento del pound, della sterlina verso l'euro, siamo a 0,86 adesso, però la borsa britannica è un più 0,6%, quindi se devo guardare il panorama di tutte le borse europee e anche assieme a Francoforte la migliore, non c'è un segnale di tensione sui mercati per le dimissioni del primo ministro Starmer. Dopodiché affronteremo, siccome ricorrono, come molti hanno fatto notare, queste dimissioni arrivano sostanzialmente a 10 anni dall'avvio della Brexit, domani dedicheremo anche un approfondimento non tanto al motivo che ha condotto Starmer alle dimissioni, gliel'ha chiesto il partito laburista, c'erano stati vari tensioni, dimissioni, una su tutte, diciamo, la scelta di Mandelson poi coinvolto negli Epstein Files, ma questo però riguarda, diciamo, la gestione dentro il partito laburista e la debolezza di Starmer negli ultimi mesi. C'è sullo sfondo un'economia britannica che va a singhiozzo, varie dichiarazioni e sondaggi che dicono tornerebbero, se si votasse domani vincerebbero i Remain, cioè quelli che non volevano uscire dall'Europa, però allo stesso tempo questo non viene confortato dai dati che vedono per esempio Farage in crescita. Allora cercheremo di capire domani quali variabili economiche stiano influenzando la politica britannica al di là delle dimissioni di Starmer, o diciamo insieme alle dimissioni di Starmer. Venendo alla borsa, però è interessante che EasyJet, che poi è cresciuta anche di più del 4%, ha respinto l'offerta di Castlelake. Sul piatto c'erano 625 pence per azione, era un premio di circa il 59% rispetto al valore di EasyJet lo scorso 28 maggio. Sostanzialmente siamo alla terza proposta di Castlelake, che è al terzo rifiuto da parte del consiglio di amministrazione di EasyJet. Veniamo all'Italia. Allora, bene ST Microelectronics, questa volta c'è anche una notizia, perché delle volte il titolo si muove su dinamiche, diciamo, di mercato europeo. Più 1,80%, ha lanciato un nuovo sonar ottico destinato a diversi settori della robotica e dall'automazione industriale agli edifici smart, anche per applicazioni mediche, e insomma questo entusiasma gli operatori. Il titolo guadagna quasi 2%, bene anche Nexi più 2,40%, Stellantis più 1,40%, Unipol più 1,30%, Diasorin più 1,1%, Prysmian più 0,80%. Perché sono così miste? Adesso vediamo chi va male. Ha tutto il settore difesa, insomma, Avio meno 4,50, Fincantieri meno 4,20, Leonardo meno 3,70, di nuovo il lusso soffre, Moncler meno 3,5, Brunello Cucinelli meno 3, Amplifon meno 2,5, Telecom meno 1,90, L'Automatica meno 1,5. Oggi anche il settore bancario è poco comprato, Monte dei Paschi perde lo 0,40%, meglio va per Intesa San Paolo più 0,45%, Mediobanca fa più 0,15% come il Banco BPM, e la migliore resta Unicredit più 0,70% assieme a Biper più 0,77%. Se poi vogliamo unire anche il mondo assicurativo, c'è Unipol che fa più 1,30%. Ma guardate, non è che qualcuno mi chiede mai il mercato, perché il mercato sta cercando di capire, come tutti noi del resto, come stanno andando avanti le trattative in Svizzera. Adesso ho visto dichiarazioni in cui l'Iran avrebbe accettato l'invio di ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, come veniva una volta. Comunque, da questo punto di vista, il petrolio invece continua a calare. Però attenzione, un conto il lunedì diamo il calo, ma il petrolio si è mosso anche nel fine settimana. Lo dico perché il calo del 3,3% vede comunque un petrolio a $77.90 sul Brent. Prima del 27 febbraio era a 73, quindi siamo a un più 7% rispetto ad allora. Il WTI è ancora un più 10%. Questo perché il traffico marittimo nello stato di Hormuz continua a scorrere a un ritmo più sostenuto. Prima dell'accordo ci voleva poco, non ancora a livelli delle 130 navi prima dell'attacco all'Iran. Le navi bloccate sono ancora 500, si continuano a cercare rotte alternative. Ci sarebbero passate 67 navi in 24 ore e la settimana scorsa dell'Iran sarebbero usciti 25 milioni di barili. Si sta consolidando una divisione delle acque. Quello che era il corridoio centrale dello stretto di Hormuz non esiste più come rotta sicura, perché ci sono circa 80 mine. Le due corsie di emergenza a nord e a sud, quindi una è gestita dal controllo di Teheran, l'altra invece verso l'Oman. Comunque ci sono ancora 500 navi ancora bloccate nel Golfo. Anzi, il Financial Times riporta i dati satellitari dell'Agenzia Spaziale Europea, dove si mostrano 441 navi grandi, dimensioni da petroliera, ancora raggruppate nei principali porti sulla sponda orientale dello stretto. Gli Stati Uniti hanno autorizzato oggi, verso le tre italiane, la vendita di una parte del petrolio iraniano. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan domani, però insomma, vedremo, anche perché qua si va di giorno in giorno, di ora in ora. Andando ai prezzi invece che interessano gli ascoltatori, quelli della benzina e del gasolio, in calo la benzina è 1,835 euro al litro e il gasolio è 1,930 euro. Allora, rispetto al valore del 27 febbraio siamo ancora un più 10% sulla benzina, un più 12% sul gasolio. Però a maggio il prezzo dei carburanti in media è stato del 21% più alto rispetto al maggio del 2025, quindi l'abbiamo visto anche noi arrivare, tutti i prezzi dei carburanti arrivare a un più 20, più 22, quindi già il più 10 è più accettabile. Però attenzione, come dico sempre, il più 10 da adesso non vuol dire che nel frattempo, dal 27 febbraio fino a giugno, non ti sei beccato l'inflazione di quei mesi sul prezzo della benzina, cioè non si è beccato gli aumenti che poi diventano inflazione del prezzo della benzina. Il raffronto è solo adesso su allora. Sappiamo che il rialzo è arrivato anche al 20%. Questo lo dico perché tra l'altro Christine Lagarde, la presidente della Banca Centrale Europea, ha chiarito che l'effetto energetico, diciamo, lo shock energetico è troppo ampio per essere ignorato, anche se poi ha detto siamo fiduciosi che l'inflazione ritornerà al 2%. Non vediamo ancora alcun elemento di un disancoraggio delle aspettative di inflazione o di effetti di secondo ordine che giustificherebbero una risposta politica più incisiva, cioè un'inflazione che viene prodotta a questo punto internamente dai vari paesi. Non serve una risposta più incisiva della BCE contro l'inflazione. E non credo che la nostra politica, ha detto Lagarde, sia restrittiva. Rallentato il mondo dei servizi, ma la manifattura in Europa, nell'area euro, tiene. Questo nel giorno in cui poi la stessa Lagarde ha ricordato la figura di Alan Greenspan. Alan Greenspan è morto, qualcuno lo ricorderà immagino, è morto oggi all'età di 100 anni. Lui ha guidato la Federal Reserve tra il 1987 e il 2006 sotto quattro presidenti, sia repubblicani che democratici. Allora non posso ripercorrere, anche perché quando abbiamo iniziato Radio 24 a fare questo programma, lui è rimasto appunto fino al 2006 il riferimento, devo dire, poi è arrivato anche Mario Draghi, ma il riferimento mondiale per le politiche monetarie. Greenspan fu quello che parlò, qualcuno forse lo ricorda, di esuberanza irrazionale dei mercati a un certo punto. Il problema è che, pur avendo detto e definito i mercati preda di un'esuberanza irrazionale, l'accusa che gli viene fatta, che appannò un po' la sua carriera, va detto, insomma, per essere oggettivi, fu la crisi che esplose tra il 2007 e poi deflagrò nel 2008 Lehman Brothers. E molti dissero che Greenspan si era mosso, che la banca centrale si era mossa tardi. Sì, va bene l'allarme sulle esuberanze irrazionali dei mercati, ma si era mossa tardi anche come tassi di interesse nel mettere in guardia il mercato. Quello gettò un po' un'ombra sul perché, quando lui lasciò la Federal Reserve, un anno dopo partirono i fallimenti di prima Bear Stearns e poi 2008 capitò il finimondo. Però insomma, era giusto ricordarne la figura. E con questo andiamo su pubblicità. 349-238-6666 per sms WhatsApp.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC, affrontiamo il cancro insieme.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Focus Economia. Open your mind.

0: Italia, primo paese europeo con maggior numero di aumento dei proprietari di prime abitazioni, e va bene. Le compravendite hanno fatto più 4,4% nei primi tre mesi del 2026, i prezzi hanno fatto più 5,2%, una corsa che continua dal 2019. Nel 2025 c'è stato addirittura un più 6% di compravendite e un più 8% nel nord-ovest. I grandi centri urbani, pensate che Torino da solo ha fatto più 12% nei primi tre mesi di compravendite, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Bari. In aumento anche i mutui e il volume del credito erogato, perché tra l'altro nel 90% dei casi gli scambi di privati riguardano compravendita di prime e seconde case con un prezzo medio inferiore ai 200.000 euro. Vicepresidente di un'impresa, Giuseppe Spadafora, buonasera.
1: Buonasera a voi, buonasera.
0: Allora, per quello che riguarda il dato, insomma, dell'Istat, voi avete fatto un'altra elaborazione, però per questo mi interessava, che vabbè, in Italia sappiamo che siamo il paese europeo che forse ha il maggior numero di proprietari almeno della prima casa, la quasi totalità di chi ha più di 55 anni, oltre l'85% ha la casa di proprietà, e over 65 siamo al 90%. La cosa interessante è che voi avete rilevato quanto è aumentato l'acquisto di case prime, immagino, per chi ha meno di 36 anni.
1: Sì, è una tendenza che ormai è partita da più di 10 anni, a dire il vero. Il monitoraggio effettivamente si ferma un po' prima, ma la tendenza è rilevabile ormai da più di 10 anni, ovvero quella fascia di ragazzi a cavallo tra la fine del primo millennio e il secondo millennio. Sono i trentenni di oggi, diciamo così, sì. 30-35enni di oggi, che evidentemente hanno un po' cambiato idea, perché quelli della fascia dei 20 anni precedenti, tutto sommato, non avevano questo come obiettivo primario. Questa nuova generazione di trentenni, 35enni, effettivamente ritiene che come obiettivo primario, come asset strategico familiare, sia quello di acquistare un immobile. Ma questo riteniamo anche che sia dovuto per una serie di fattori, mentre prima notoriamente l'acquisto dell'immobile era relativamente per una questione familiare, quindi creare un patrimonio familiare, oggi i ragazzi intendono questo genere di attività anche come non semplicemente per creare un asset familiare, ma anche come business. Infatti molti giovani acquistano gli immobili, ma questi immobili non sempre poi vengono utilizzati come rifugio, ma come asset finanziario.
0: Quindi magari lo acquista un giovane, ma poi diventa un asset finanziario per la famiglia, no? Perché non capisco.
1: Esatto.
0: Di solito un giovane a 30 anni si acquista un immobile per andarci a vivere, magari anche uscire di
1: casa. Molte volte non è così.
0: Okay.
1: Anzi, in molti casi esattamente la percentuale non è la motivazione principale, ma è quella di avere un asset, proprio un asset finanziario. Perché tra l'altro questo è anche dovuto ad una serie di fattori diciamo così pubblicitari, perché si rendono conto, ormai tutti questi ragazzi non è che hanno bisogno di essere laureati in economia per capire che un immobile può creare un reddito.
0: Sì, qualcuno mi dice, beh, tra l'altro avendo meno figli c'è anche più liquidità disponibile per singolo figlio. Beh, certo, se tu passi da 3 figli per famiglia a 1, ci arrivo anch'io. Senta, la cosa interessante però, Spadafora, è anche l'utilizzo del fondo di garanzia prima casa, quello che riguarda proprio i giovani, perché se ho ben visto 6 miliardi utilizzati nel 2024 di mutui garantiti dallo Stato, l'anno scorso 9 miliardi, più 50%.
1: Sì, sì. È uno dei tentativi che sta facendo il governo, ovvero l'intenzione primaria era quella di agevolare la creazione della famiglia. proprio in ragione del fatto che l'Italia è in continuo spopolamento. Noi ormai abbiamo più decessi che nascite,
0: certo,
1: e questo è un fattore determinante per tutta un'altra serie di considerazioni, comprensivo il fatto del decreto flussi. Una delle motivazioni per cui il decreto flussi diventa un fattore determinante per la produttività della nazione è il fatto che noi non facciamo figli. E siccome tutto poi parte alla base dal mantenimento del welfare, perché siamo uno dei pochissimi stati che garantisce il welfare a chi che sia, di conseguenza tra pensioni e welfare, visto che è una fetta importantissima del PIL che va via per questo tipo di gestione, diventa importante poter anche essere tranquilli dal punto di vista chi deve creare ricchezza nel paese.
0: Sì, e questo mi permette, se mi avete spostato fuori, di chiarire che uno può chiedere maggiore sicurezza nelle città, visto che parliamo di centri urbani, non solo di centro, ci mancherebbe, ma io non ho mai detto solo l'area C o l'area B, ho parlato anche delle periferie. Maggiore sicurezza, chiedere rispetto alle regole da parte di tutti, italiani e extracomunitari, e allo stesso tempo essere d'accordo, come abbiamo detto più volte, che serve una forza lavoro possibilmente qualificata, che il decreto flussi fatto così vada rivisto, la Bossi fine non ha nessun senso, anche per andare a scegliere, diciamo, laddove possibile, flussi migratori che ti diano due caratteristiche, cioè possibilità di integrazione e soprattutto la formazione. Ne abbiamo parlato con molte Confindustrie territoriali e anche associazioni di impresa che vanno ormai, alcune, l'ultimo caso che abbiamo raccontato in Argentina, li portano in Italia, gli danno la casa, nello specifico si trattava di autotrasportatori, ma non solo. Quindi le due cose possono stare assieme, cioè qui non è un problema di rimigrazione, il problema è che tutti devono rispettare le regole, tutti, e tu hai bisogno anche di flussi migratori. Non ci può essere la condiscendenza perché uno è un extracomunitario, o come scrivono molti ascoltatori, perché il poliziotto, il vigile in questo caso parlavo, la polizia urbana si rompe più le scatole a dover contestare i ragazzini italiani o non italiani sul monopattino invece che metterti la multa sul divieto di sosta, sennò così, vabbè. Comunque torniamo a noi, Spadafora, quindi l'idea è cambiato, diciamo, il motivo per cui si compra la casa, lei ce lo sta chiarendo, parlo degli anni 36, che è dato più interessante. Molti mi scrivono, probabilmente anche i genitori che hanno la disponibilità preferiscono intestarla al figlio, certo, diventa prima casa, lo capisco anch'io e quant'altro, ma sì, si capisce anche bene la parte di investimento finanziario. Una domanda, altri ascoltatori mi dicono, guardi che però i dati sì sono buoni nei grandi centri urbani o nelle città sono più attraenti, nelle città medie e medio piccole invece c'è un problema anche di prezzi degli immobili, vi risulta?
1: Sì, c'è un problema di prezzi dell'immobile. Allora, diciamo così che il mercato immobiliare italiano ha avuto un sussulto negli ultimi anni. Non oso dire che si stia creando una bolla speculativa, ma indubbiamente trainate dai grandi centri, Roma in particolare, Roma, Milano, Napoli, Torino, Venezia e qualche altra città, c'è un innalzamento dei prezzi in termini percentuali abbastanza importante. Quello che a Roma centro 10 anni fa si poteva acquistare, parliamo di centro, Piazza Navona per capirci, per intenderci, si poteva acquistare a 8.000 euro metro, oggi siamo a 24.000 euro metro, quindi effettivamente c'è diciamo così un grow up dal punto di vista della valutazione importante, e molte volte oggettivamente questa crescita non è giustificata dalla tipologia neanche dal mercato. Quando si fa partire una,
0: ma non è che molti li mettano a reddito inteso come Airbnb, visto che parlavo della decisione del comune di Firenze,
1: che ho detto prima, una delle motivazioni è quella di creare un asset
0: finanziario, economico, questo, certo, ho capito, esatto, adesso ho capito.
1: E molte volte avviene per questo, però attenzione, perché è vero che nelle province, nelle città di provincia, i centri minori, i prezzi sono molto più calmierati rispetto ai grandi centri, è altrettanto vero però che il mercato al 70% è creato dai grandi centri, non è creato dalle periferie dalle province. Certo, ci stiamo in parte mettendo in linea con altri centri europei, ad eccezione, per quanto riguarda l'Europa, di Berlino. Poi banalmente a Dakar in Africa il prezzo dell'immobile metro quadro in affitto è uguale a quello di Roma,
0: Non avevo intenzione di andare da Dakar, ma non sapevo che fosse il prezzo uguale. Grazie vicepresidente di un'impresa, Giuseppe Spadafora.
2: Dietro la notizia.
0: Alessandro Praterotti, buonasera.
3: Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, la domanda è molto semplice, è ritorsione semplice, quindi fa parte questo scontro commerciale o c'è un piano più ampio, perché abbiamo già visto la Cina in un settore che sicuramente non è così delicato, ma è quello delicato per noi com'è, ma non delicato per il tipo di ricerca e innovazione. Il settore della moda, la Cina ha già detto ai suoi cittadini: comprate solo prodotti cinesi. Lì è più facile, qui?
3: Allora, è quell'analisi che hai fatto tu. Questo, al di là delle... Poi il punto è questo, non sono solo 10, sono 10 più 40, perché c'è una lista secondaria che ha fatto il Ministero delle Finanze cinese subito dopo la lista dei 10, inserendone 40. Ma il punto è un altro. È la vera novità, è l'inserimento nella lista delle aziende che non sono più rifornibili di due aziende strategiche delle terre rare, quello che stavi dicendo all'inizio. Finora non erano mai state incluse direttamente un blocco sulle terre rare, non solo su quello che riguarda la vendita di materiale finito e già trasformato, ma anche di tecnologie e magneti per la lavorazione delle terre rare. La vera novità di questa operazione, mascherata insieme alla questione del militare, perché la Cina non ha fatto altro che inserire aziende che già erano soggette a monitoraggio, perché la Lockheed Martin lavora con il Pentagono, è ovvio. Ma la prima novità è questa. La seconda novità, il divieto che vale in tutto il mondo, quindi riguarda anche le aziende italiane che comprano materiali cinesi di tecnologia e le rivendono agli americani, il famoso paese terzo. Certo. È stato vietato anche quello. Per cui d'ora in poi la Cina farà un monitoraggio globale di chiunque vende tecnologie che sono coperte da questa misura di protezione agli Stati Uniti, sarà soggetto a sanzioni. Quindi la questione è molto più ampia. Il terzo punto che vale la pena ricordare in questo senso è anche, e questo è molto rilevante, l'aspetto della, chiamiamolo così, reciprocità. Cioè loro tendono da una parte a dire sì, stiamo semplicemente riapplicando quello che gli Stati Uniti applicano su di noi, cioè voi investite in America e vi investite in Cina e noi vi diamo l'ok, perché questo è subordinato, il divieto, a che cosa? All'apertura di impianti produttivi in Cina, un po' quello che aveva fatto Trump sostanzialmente, sì, dicendo venite qui e io non vi applico nessun dazio o sanzione, e stanno facendo la stessa cosa. Però oggettivamente la questione sta diventando ben più ampia, soprattutto perché nelle 40 aziende, qui arrivo all'ultimo punto di questo intervento, nelle 40 aziende soggette adesso a questa lista, e questo pure è molto molto interessante, è stato di fatto inserito il divieto di partecipare a qualunque gara pubblica in Cina. E questo è un altro elemento di novità che finora non era mai stato applicato, cioè il divieto di partecipare ad appalti pubblici di qualunque genere, non solo nella difesa o di altri settori collegati. Quindi abbiamo un inasprimento, da una parte un po' mascherato, dello scontro commerciale con la Cina, che poi gli analisti che
0: con gli Stati Uniti dice?
3: Con gli Stati, tra Cina e Stati Uniti ovviamente, sì, un inasprimento, anche se dicono che siamo ancora nell'ambito di quella che è un confronto in vista della ricerca del famoso accordo che dovranno prima o poi trovare. Ora la questione è rilevante perché nei prossimi giorni il ministro del commercio estero cinese sarà in Europa a discutere con l'Europa del famoso surplus commerciale, quello di cui qui in questa trasmissione ci preoccupiamo spesso. Il record l'abbiamo toccato, adesso vedremo come si comporterà il nostro interlocutore europeo nei confronti della Cina, soprattutto alla luce di questi nuovi provvedimenti.
0: Sì, quindi c'è il doppio aspetto, sì, da un lato appunto ritorsione, ma dall'altro portarsi in casa tutte le filiere, diciamo così, e spingere in maniera forzata, insomma, obbligare la Cina a produrre tutto in casa. E vedremo e seguiremo con attenzione invece quello che riguarda noi europei, da dire in prima persona, e cioè la missione cinese in Europa. Sappiamo che c'è una direttiva europea, il Buy Europe, e poi è stata leggermente ammorbidita, ma insomma allo stesso tempo le varie associazioni degli industriali italiani, tedesche, francesi sono molto preoccupate da... Ma non c'è solo l'acciaio, guardate, ho visto anche tutto il settore della chimica essere molto preoccupato, insomma sappiamo cosa sta succedendo, l'abbiamo raccontato decine di volte, i consumi in Cina sono al palo, le aziende per non licenziare, quindi creare un ordine, un disordine sociale, hanno il compito di esportare anche a livello di dumping, laddove per dumping si intende che vai a vendere a prezzi bassissimi perché tanto dietro hai lo Stato cinese e quindi non rischi di fallire, e lo fai perché ti viene indicato dal partito. Grazie ad Alessandro Platerotti. A proposito di interscambio commerciale, chiudiamo, visto che oggi c'è stata l'assemblea e il convegno a cui avrebbe dovuto partecipare anche il ministro Giorgetti, l'assemblea ordinaria dei soci della Camera di Commercio americana in Italia, dove però sono usciti, al di là delle tensioni tra Stati Uniti e Italia, sono usciti dei dati, diciamo, abbastanza incoraggianti sull'interscambio commerciale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.

0: Sì, dicevo, previsioni abbastanza cautamente ottimiste, perché pur dovendo essere, secondo le previsioni, o sarà un 2026 un anno lievemente peggiore rispetto al 2025 da record, però l'interscambio commerciale dovrebbe comunque superare i 110 miliardi. L'anno scorso noi, nonostante i dazi e tutto, abbiamo avuto un surplus commerciale di 34 miliardi di euro. Nello specifico abbiamo esportato per quasi 80 miliardi di euro verso gli Stati Uniti, abbiamo importato per quasi 44 miliardi sui beni. Sul fronte dei servizi, anche lì sappiamo che l'Europa è sbilanciata, perché lì c'è sopra, importiamo dagli Stati Uniti molto più di quanto esportiamo. Nel caso specifico dell'Italia, in realtà c'è un vantaggio anche nel surplus dei servizi, perché abbiamo importato per 12 miliardi e esportato per 16 miliardi e mezzo. Quindi l'effetto dazi non sembra aver colpito, però giro la domanda all'esponente della Camera di Commercio Americana in Italia, Davide Allegra. Buonasera.
1: Buonasera dottor Baisoni, buonasera ai suoi telespettatori, grazie.
0: Ecco, dicevo, non sembra aver toccato quello che è l'interscambio commerciale. Allora, sul fronte dell'importazione dall'America poteva anche essere atteso, perché i dazi non sono partiti dall'Europa, però è rimasto anche alto il surplus commerciale italiano, cioè la differenza tra quanto importiamo e quanto esportiamo, che è tutto a vantaggio dell'Italia.
1: Assolutamente rimane alto, perché il prodotto italiano è molto apprezzato negli Stati Uniti, ci sono dei contratti, delle partnership, degli accordi in alcuni casi cinquantennali che durano appunto da tantissimi anni. La dinamica del 2025 è influenzata da una serie di fattori, molti degli importatori,
0: cioè, i 110
1: americani,
0: miliardi sono un record, anche perché c'era il timore dei dazi, ho capito bene?
1: Sì, esatto, molti degli importatori nella prima parte dell'anno, volendo anticipare l'introduzione dei dazi da parte dell'amministrazione americana, hanno fatto early loading, come lo chiamano loro, quindi hanno anticipato l'acquisto di uno stock importante di merce italiana, non volendo appunto pagare appunto dazio su quella. Questo naturalmente ha avuto un riflesso sul più 7,2, ed è il motivo per cui, guardando al 2026, ci aspettiamo sostanzialmente un dato abbastanza simile o leggermente inferiore, tenendo conto di quelle che sono le tensioni geopolitiche che adesso si vedono ovunque nel mondo. Tuttavia possiamo dire che il prodotto italiano regge bene, il consumatore americano apprezza particolarmente il prodotto, e c'è una base, cioè quei circa 18 milioni di americani di origine italiana che pagherebbero anche di più pur di acquistare appunto un prodotto che viene direttamente dal bel paese, e questo lo vediamo stabilmente soprattutto in quelli che sono gli incontri, i meeting fissati dalla National Italian American Foundation, che è l'organizzazione che racchiude appunto gli italoamericani negli
0: Stati Uniti.
1: Uniti.
0: Senta, alcuni mi dicono sì, allora però un conto è parlare del record dell'anno scorso, 110 miliardi di interscambio. In alcuni settori, allora, il farmaceutico è andato benissimo anche l'anno scorso e anche quest'anno. Comunque il farmaceutico ha fatto l'anno scorso 16 miliardi di export, pensate che nel 2022 ne faceva 7,2, bene anche macchinari, 12,3 miliardi in aumento, mezzi di trasporto stabili, tessile e abbigliamento stabile, 5 miliardi e 700 milioni, prodotti alimentari leggermente in crescita, 4 miliardi e 740 milioni. Anche una crescita intorno al sostanzialmente quasi al 15%, invece bevande in calo rispetto al 2024. Molti fanno notare, sì, va bene, per mantenere lo scaffale, per mantenere il posizionamento, non dico nella farmaceutica ma in altri settori, abbiamo mantenuto e anche aumentato l'interscambio, ma non i margini, cioè magari uno ha ridotto un po' il guadagno per via dei dazi del dollaro.
1: Sì, sì, assolutamente. Il dazio è fondamentalmente una tassa che può essere pagata da diversi operatori economici. Intanto è una tassa sull'importatore, non è una tassa sostanzialmente sull'azienda che dall'Italia esporta quel determinato prodotto. Quello che abbiamo visto qui in American Chamber of Commerce in molti settori è sostanzialmente un accordo tra l'esportatore italiano, l'importatore americano e il broker sulla suddivisione di quella determinata imposizione, una strategia che in molti casi ha funzionato perché ha consentito a molti di vedere un aumento abbastanza contenuto in relazione a quel prodotto. Molti hanno deciso di far ricadere appunto il peso del dazio direttamente sul prezzo, il che significa al consumatore. Ci sono invece quelle aziende che hanno deciso di farle ricadere sul bilancio, non volendo appunto estendere il peso del dazio direttamente al consumatore.
0: Senta, adesso la domanda finale. È più difficile. Le recenti tensioni scatenate, lo ripeto, dal presidente americano Trump, tanto per cambiare, a cui ha risposto il presidente del Consiglio Meloni, segnalano un punto molto critico nei rapporti tra Italia e Stati Uniti dal punto di vista diplomatico della politica estera. Da quello che è emerso dai vostri associati e anche dalla vostra, che era la 111esima assemblea, questo potrebbe avere ripercussioni anche nei consumi, oppure sono due cose molto distinte, anche perché sappiamo che la popolarità di Trump, per esempio sui temi economici negli Stati Uniti, è bassissima, sfiora quasi il 30%. Prego.
1: Sì. No, noi non pensiamo che ci saranno degli effetti diretti, sostanzialmente di sguidi dal lato della politica si sono sempre verificati nella relazione.
0: Così mica tanto, però vabbè.
1: Sì, ma non vediamo una ripercussione diretta, vediamo anzi una certa vivacità in quelli che sono gli annunci sia dal lato italiano che dal lato americano. Il messaggio che abbiamo voluto mandare oggi nella nostra assemblea generale appunto è che queste cose possono anche capitare tra migliori amici. Noi appunto facciamo di tutto per mantenere salda e in alto la posizione appunto del legame transatlantico tra Italia e Stati Uniti, ma mi faccia ricordare brevemente che annuncio appunto di due giorni fa il gruppo italiano STM ha vinto appunto un maxi progetto per la trasformazione della Penn Station di New York del valore complessivo di 7 miliardi di dollari, quindi sì, queste sono le cifre di cui stiamo parlando. O volendo parlare ancora di un'azienda italiana, il nuovo, molti dei radioascoltatori conosceranno l'azienda Maschio Gaspardo di Padova del settore agritech, sta avviando appunto un nuovo impianto produttivo dell'Iowa, un investimento appunto di parecchi milioni di dollari. Questi sono gli elementi che ci fanno sperare molto molto bene, cioè la continua inarrestabile integrazione sostanzialmente tra le filiere americane e italiane, al di là appunto di determinata vocalità che vediamo dal lato della politica anche.
0: Vocalità no, c'è una tensione, certo. Però ho capito benissimo, vuole dire le tensioni, le frizioni politiche non hanno secondo voi una ripercussione in quelle che poi sono le decisioni effettive di investimento da parte di aziende italiane, per esempio lì, o di poter vincere una gara da un lato, e dall'altro dei consumatori americani. Dopodiché non eufemizziamo troppo, glielo dico, perché la tensione, io ricordo, sono troppo vecchio, Sigonella, una tensione così alta. Adesso vediamo, perché l'indicazione che è arrivata dal Presidente del Consiglio, l'abbiamo già vista, di non rispondere ai nuovi attacchi di Trump. Su questo, visto che lei citava ST Microelectronics, era a Catania, ma per l'Assemblea Pubblica di Confindustria a Catania, il Ministro per le Imprese Made in Italy Urso, che ha detto: le divergenze politiche con gli Stati Uniti non fermano le nostre imprese.
2: L'anno scorso tutti mi chiedevano come faremo a resistere ai dazi americani, e in molti tra voi giornalisti, anche ovviamente per le forze di opposizione, dicevano che saremmo crollati per i dazi dell'amministrazione americana. Cosa è accaduto? Lo scorso anno l'export italiano nei confronti degli Stati Uniti è cresciuto del 7,2%, la più alta performance tra tutti i paesi europei, e in aprile di quest'anno è cresciuto di un altro 12,1%, risultato più grande tra tutti i paesi europei. Questo ci ha consentito di diventare il quarto paese esportatore mondiale superando d'un balzo sia il Giappone che la Corea del Sud, i giganti asiatici, e ci ha consentito di diventare il terzo paese al mondo come bilancia commerciale positiva. Cioè che significa? Significa che il sistema delle imprese italiane è più resiliente e più dinamico per affrontare le crisi globali, che il governo italiano è il più stabile e il più lungimirante nel nostro continente europeo. E quindi io ritengo che anche eventuali divergenze sul piano politico non potranno fermare quello che è una consapevolezza delle nostre e delle loro imprese,

Così appunto il ministro Urso, è vero, l'anno scorso abbiamo fatto più 7,2% nell'export e ad aprile c'è stato un altro più 12%, quindi questo va a confortare i dati che citava anche lei, quindi grazie a Davide Allegra della Camera di Commercio Italiana Americana in Italia, che ha festeggiato la 111esima assemblea ordinaria dei soci. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.

0: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
5: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
6: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
5: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
6: Stiamo parlando anche di guerre stellari e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
5: e sulle principali piattaforme audio.
7: Sono le 23.
8: GR 24, Il Sole 24 Ore.

0: caldo record in tutta Europa, in Italia domani 15 città da bollino rosso, cassa integrazione nelle aziende che si fermano per le temperature elevate, paura a Montreal, sparatoria nel quartiere ebraico, 3 morti tra cui l'aggressore. Ai mondiali immenso Messi a 39 anni fa doppietta all'Austria e trascina l'Argentina ai 16esimi. Un saluto dalla redazione di GR24 e da Alessandra Schepi. Si sale l'emergenza caldo in Italia come nel resto d'Europa per effetto dell'anticiclone africano. Sono 12 oggi le città da bollino rosso, domani saliranno a 15, mercoledì a 16. Il Consiglio dei Ministri ha reintrodotto le norme sulla possibilità per alcune aziende di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione a causa di eccezionali ondate di calore. E nel sud-est della Francia, 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia, probabilmente a causa del caldo. La macchina era parcheggiata nel garage di casa e i bambini sono entrati di nascosto dalla madre e sarebbero poi rimasti intrappolati.
1: A date, nous avons, au total,
2: 1352 scuole sono rimaste chiuse ieri in Francia a causa delle temperature troppo elevate, come ha reso noto il ministro dell'istruzione Edouard Geoffrey. Altre 4.000 hanno modificato i propri orari. Il paese è uno dei più colpiti dall'ondata di caldo che da giorni insiste sull'Europa, dovuta a una zona di alta pressione che intrappola sul continente aria calda.
3: Spagna non si salva.

0: con temperature meno alte e con durate meno prolungate e con frequenze minori.
1: Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Paura in un quartiere di Montreal con una forte presenza di ebrei. Un uomo ha aperto il fuoco nei pressi di un supermercato e ha ucciso un poliziotto ed un abitante della zona prima di essere a sua volta colpito a morte dalle forze dell'ordine. Non sono al momento chiare né l'identità del killer né il movente dell'attacco. In Italia un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in provincia di Avellino. Il piccolo era alla guida della sua moto Mini Cross che si è scontrata con una Jeep sulla provinciale che collega il comune di Moschiano, di cui era originaria la vittima, e quello di Lauro. E ora lo sport, ai mondiali di calcio, protagonista una volta di più Lionel Messi che trascina la vittoria all'Argentina contro l'Austria, ma ci dice tutto Dario Ricci.
3: Sì, buonasera. Ha scelto un 22 giugno Lionel Messi per compiere un'altra delle sue straordinarie imprese, quasi a voler rendere omaggio a quel Diego Armando Maradona che il 22 giugno del 1986 disegnava all'Azteca di Città del Messico una delle partite storiche del gioco del calcio, il 2-1 contro l'Inghilterra, segnato dalla mano di Dios e dal gol più bello della storia. Ebbene, non è arrivato a tanto Messi oggi, ma ha griffato con una splendida doppietta il 2-0 che trascina l'Argentina ai sedicesimi di finale, il 2-0 contro l'Austria, e dire che il pomeriggio non era iniziato poi molto bene per la Pulce, che ha fallito un calcio di rigore all'ottavo minuto, penalty assegnato per fallo sull'interista Lautaro Martinez, e poi la doppietta che porta a 18 gol il totale di Messi nella fase finale della Coppa del Mondo, manco a dirlo, ennesimo record della sua carriera, un Messi che somma questi due gol alla tripletta contro l'Algeria e che è capocannoniere, già capocannoniere, dopo appena due partite di questo Mondiale 2026, lui che vuole bissare il successo della sua albiceleste conquistato 4 anni fa in Qatar. Direi che siamo sulla buona strada, per il momento è tutto.
2: E grazie Dario Ricci. Ed ora in corso da 4 minuti Francia-Iraq, il risultato è ancora sullo 0-0 ed è tutto per questo giornale radio, il prossimo a mezzanotte.

0: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
1: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
0: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
2: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
0: Purtroppo per voi ci sono ancora.
3: Spezia per me è un gigante.
0: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
1: Simone, non mi rompere le scatole.
0: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
4: Volevamo bene, arrivederci.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online.
9: Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Selfie, filtri, reel, ritocchi digitali, quanto possono cambiare il rapporto con noi stessi? A questa domanda prova a dare una risposta un nuovo studio pubblicato su Computer in Human Behavior, coordinato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E in linea con noi abbiamo la dottoressa Maria Sansoni, che ha condotto lo studio, ricercatrice e docente di psicologia generale alla Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dottoressa, grazie per essere con noi.
2: Grazie mille Nicoletta per l'invito. Quello che abbiamo osservato, no, è un po' che forse i social vanno ad alterare l'equilibrio con cui costruiamo il senso di noi stessi. Quindi il nostro cervello crea la rappresentazione del nostro corpo come nostro attraverso un'integrazione tra ciò che vedo, quindi gli stimoli esterni, e ciò che io sento, no? Quindi le percezioni corporee. E quello che probabilmente i social fanno è che vanno a sbilanciare un po' questa equazione verso la componente esterna. Quindi il fatto che per anni siamo sottoposti a delle immagini con filtri, selfie, contenuti fit, quindi contenuti sul corpo e contenuti che vadano a sollecitare, no, un po' il valore personale per come appaio piuttosto che per come sono, probabilmente vanno a spostare l'attenzione verso come si appare, e andando, diciamo, un po' a indebolire, no, l'ancoraggio alle proprie sensazioni corporee. Quindi questo porta poi a, appunto, no, attraverso delle manipolazioni sperimentali come quella che abbiamo fatto, a percepire come proprio il volto di un'altra persona, no? Che è una, come dire, una sensazione molto particolare, perché il nostro volto è ciò che ci rende unici.
1: Il vostro studio quindi mette in guardia da questo potenziale rischio, ma può dare anche delle indicazioni, dei suggerimenti?
2: Allora, assolutamente sì, credo che forse la prima indicazione è quella un po' di essere consapevoli, no, di questo fenomeno, quindi che i social non sono degli strumenti neutri, ma che inevitabilmente vanno a influenzare non solo il modo in cui guardiamo gli altri, ma anche quindi il modo in cui guardiamo noi stessi. Il secondo è un po' proprio in virtù di questo equilibrio, no, tra segnali esterni ed interni, no, che permettono di costruire la nostra identità, forse quello che possiamo dire, no, è di provare a dare più pregnanza ai fattori interni e andare un po' a rilevare il focus, a ridurre il focus su quelli interni, no? Quindi i social tendono a spostare la nostra attenzione verso come appariamo, quindi magari pratiche, no, come il reset dell'algoritmo quando ci accorgiamo che ci vengono proposti contenuti esclusivamente corporei, oppure la diversificazione, no, un po' dei profili che vado a sentire andandoci a focalizzare magari anche su contenuti body positive, potrebbe sicuramente, no, ridurre la reliance, quindi l'attenzione sul fattore esterno, e magari contemporaneamente, no, pratiche più o meno strutturate, no, quindi che possono andare dalla mindfulness piuttosto che lo yoga o la meditazione, a semplicemente focalizzarsi un po' su quello che sentiamo, no, quindi un po' sulle nostre sensazioni, probabilmente, diciamo, aiuta un po' a resettare questo equilibrio.
1: Grazie alla dottoressa Sansoni, lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata e buon ascolto.

Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Conferme, smentite e attese segnano i complicati colloqui tra Stati Uniti e Iran. La presenza della delegazione iraniana in Svizzera è confermata, ma sul campo i Pasdaran parlano un'altra lingua. Il comando centrale militare iraniano annuncia di avere chiuso lo stretto di Hormuz a causa degli attacchi israeliani in Libano, che Teheran considera una violazione dell'accordo con l'America.
2: La Camera ha approvato il DDL Pichetto sul nucleare sostenibile. Il ministro parla di primi reattori accesi entro il 2034, ma cosa significa concretamente? Prima cosa da capire, non è una legge che costruisce centrali, è una legge delega, autorizza il governo a scrivere le leggi necessarie per poterle costruire. È un primo passo legislativo fondamentale. La timeline prevista, approvazione al Senato entro l'estate, decreti attuativi entro Natale, poi un anno per esercitare la delega. Solo dopo si parlerà di siti, autorizzazioni e cantieri.
3: Allora, ricorderà il pubblico più affezionato che noi due settimane fa facevamo una trasmissione sul ritorno del nucleare in Italia e avevamo promesso, visto che erano tantissime le domande, le telefonate, di tornare sul tema. Infatti oggi torniamo sul tema. Ricordo brevemente la ragione per cui ne parlammo, nonostante che in Italia ci fossero stati due referendum in cui gli italiani si erano espressi in maniera molto chiara sull'idea che non volevano come risorsa energetica investimenti sul nucleare, c'è stato poi la crisi di Hormuz, dello stretto di Hormuz, che naturalmente ha rilanciato l'idea che non se ne potesse fare a meno. Su questo c'è stato un disegno di legge delega, cosiddetto nucleare sostenibile, con 155 voti favorevoli, 86 contrari, 8 astenuti. Si inizia un procedimento, un iter legislativo per cui non è che viene però autorizzata la costruzione di centrali, ma si crea una cornice normativa per tornare a produrre energia nucleare in Italia e si parla dei cosiddetti SMR, Small Modular Reactors, che è una tecnologia di nuova generazione. Si stava lavorando a una rete di contatti internazionali per cercare eventuali partner tecnologici, però si parla sempre, se tutto l'iter avesse esito positivo, prima del 2034 non ci sarebbe un reattore operativo in Italia. Nel frattempo è accaduto qualcosa dalle parti dello stretto di Hormuz. Questo in qualche maniera potrebbe riallontanare l'idea che ci fosse necessità di investire in questa direzione, anche se al momento la riapertura è piuttosto cautelativa, poi si parla di 60 giorni per negoziare un'intesa di tipo diverso, insomma non è molto chiara l'idea e quindi non mi sembra che la situazione sia rimasta immutata, anche se adesso probabilmente cambierà anche la stretta così soffocante sul costo degli idrocarburi. Ma detto questo, visto che il tema è comunque aperto e semplicemente rimandato, bisogna capire un po' fra quello che dice Trump dell'impegno e della sua vittoria, diciamo, di aver ottenuto da Teheran la promessa di consegnargli la polvere nucleare e sospendere l'arricchimento dell'uranio, insomma non faranno più la bomba e via dicendo. In Italia comunque l'iter continua ad andare avanti e tutte le domande che ci siamo fatti sul nucleare continuano, e state facendo voi, continuano a essere valide. Ricordo l'ospite di allora, lo stesso di oggi, Luca Romano, buongiorno innanzitutto.
4: Buongiorno, grazie del reinvito.
3: Beh, l'avevamo promesso, cioè eravamo rimasti bloccati. Ricordo che Luca Romano è un fisico, un divulgatore scientifico, ha scritto il libro L'Avvocato dell'Atomo in difesa dell'energia nucleare, Fazio Editore 2022. Il titolo riprende poi il nome di una pagina Facebook che Luca Romano gestisce al 2020. È chiaro, Luca Romano è a favore dell'energia nucleare, non è che nascondiamo, ma nemmeno siamo interessati a fare un dibattito tra esperti, vogliamo semplicemente che il pubblico esponga quelli che sono le sue domande, le sue perplessità, i suoi dubbi o le sue certezze, in qualche maniera, visto che Luca Romano è un puntista tecnico, è una persona più che informata, lui ci risponderà. Innanzitutto la prima domanda la faccio io, Luca Romano. Il cambio, anche se transeunte mai si può dire che è qualcosa di definitivo, della situazione nello stretto di Hormuz, cambia qualcosa rispetto a quelle che sono le strategie dal punto di vista energetico sulle quali dobbiamo incamminarci?
4: No, secondo me no, nel senso che anche prima in realtà non credo che sia stata una variabile determinante, perché la vera crisi di Hormuz riguarda gli idrocarburi liquidi che vanno nei carburanti, quindi benzina, diesel, mentre il nucleare è un qualcosa che riguarda il settore elettrico, quindi la vera spinta secondo me verso il nucleare è stata data dalla crisi del gas russo, dalle sanzioni alla Russia, dal fatto che non si può più acquistare gas russo, che ci porta a dover cercare delle alternative, perché Hormuz, certo c'è il tema del gas del Qatar, ma non ha influito tanto su quello, infatti non è che
3: diciamo che da un punto di vista politico è stato un po' l'approfittare di una contingenza per portare avanti qualcosa che sembrava ormai seppellito dal dissenso unanime in due referendum da parte degli italiani.
4: Sì, ma in realtà l'iter era già iniziato prima, va detto, nel senso il disegno di legge è stato presentato più un anno e mezzo fa, quindi ben prima che ci fosse la questione di Hormuz di mezzo, poi è stato approvato in Consiglio dei Ministri, ha fatto tutto il suo iter, diciamo che adesso si è verificata questa coincidenza che magari aiuta a parlarne, però non, il governo non è stato spinto dalla crisi di Hormuz, ecco, secondo me.
3: Io immagino che su questo tema la vulgata più semplificata sia quella di dire beh, adesso ormai se diamo retta a Trump, già questo è sottoposto a un serio pregiudizio, probabilmente la situazione lì è risolta, quindi non se ne parlerà più, figuriamoci, chiudiamo con questa vicenda, visto che anche poi la situazione politica sta diventando fluida, ci si avvicina alle nuove elezioni, già se ne parla come se fossimo in campagna elettorale, sembra che il problema sia superato. Secondo lei, onestamente, le sembra superato questo problema? È qualcosa che noi potremmo rimandare ancora per molto tempo?
4: No, mi sembra una follia pensare che il problema sia superato, perché se è vero che magari la crisi contingente è finita, il regime iraniano resta al suo posto, resta un fattore di destabilizzazione della regione, restano conflitti tra l'Iran e le potenze della penisola arabica, e quindi lo stretto di Hormuz resta problematico, cioè magari adesso è aperto, ma non sappiamo cosa succede tra 5 anni o tra 10. E la stessa cosa vale per i paesi da cui ci approvvigioniamo di gas. Oggi l'Algeria e l'Azerbaigian, che sono i principali fornitori dell'Italia, sembrano semistabili, ma non sono democrazie con una storia centenaria, cioè potrebbe esserci un colpo di Stato la settimana prossima, e quindi non c'è. Cioè, mantenere delle forniture da paesi così instabili è un rischio.
3: Allora, solo come postilla, che poco c'entra con il dibattito che abbiamo aperto con gli ascoltatori, che adesso cominceremo a sentirli, abbiamo già delle telefonate, mi appello alle sue competenze che magari mi aiuta a chiarire qualcosa. Quello che Trump avrebbe ottenuto da Teheran, l'impegno di consegnargli la materia prima per l'arricchimento dell'uranio, in cosa consiste esattamente? Al di là di quelle che sono le notizie di superficie, quelle che hanno come fonte la Casa Bianca, cosa è accaduto veramente?
4: Allora, quali siano stati realmente gli accordi io non lo so. Quello che Trump dice di aver
3: ottenuto... Ma da un punto di vista proprio tecnico, scientifico, vorrei capire, sì. Poi gli accordi non mi interessano.
4: E la consegna di queste 400 kg di uranio ad alto arricchimento, quindi un arricchimento superiore al 60%, dalle quali idealmente, portando l'arricchimento al 90% e poi convertendo l'esafluoruro di uranio in un uranio metallico, si potrebbero ottenere una decina di noccioli per altrettanti ordigni. Questo è quello che, secondo Trump, l'Iran si sarebbe impegnato a consegnare all'Occidente sotto la supervisione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Questo non c'entra nulla, peraltro, col programma civile nucleare iraniano, perché l'Iran ha una centrale nucleare a Bushehr. Questa riceve uranio già nella forma di barre per il reattore a basso arricchimento, 5%, 4% anzi, direttamente dalla Russia, che è il suo fornitore, e quindi quella roba lì non è stata neanche oggetto di discussione. Invece quei 400 kg di uranio ad arricchimento militare sono l'obiettivo, diciamo, dei negoziati.
3: Quindi nulla a che fare comunque.
4: Uranio ad arricchimento militare sono l'obiettivo, diciamo, dei negoziati.
3: Quindi nulla a che fare comunque con tutto quello di cui stiamo parlando, era solo visto che di nucleare si parla, ma si parla di nucleare in questo momento diciamo i due problemi non sembrano influenzarsi l'uno con l'altro. Sentiamo Giuseppe da Pistoia, prima telefonata.
5: Sì, buongiorno. Ho seguito la trasmissione precedente, non ho ancora letto il libro del dottore, comunque avevo due questioni molto

0: diciamo semplici. Prima è stato immagino l'uranio, non so se questi nuovi moduli siano autofertilizzanti, ma comunque diciamo la materia prima ci serve. Non vorrei passare da una dipendenza dal petrolio a una dipendenza dall'uranio. La seconda questione è più diciamo di strategia di politica industriale, un argomento a favore dello sviluppo.
1: Pronto? Sì, però sintetizzi, perché già la sentiamo molto male. Prima domanda è come possiamo evitare di essere dipendenti anche poi dalla fornitura di uranio? Seconda domanda, in una battuta?
0: Non è meglio spostare le industrie del nord o comunque sviluppare un'industria dove ci sono le fonti rinnovabili piuttosto che sviluppare il nucleare al nord, come ha proposto il professore?
1: Va bene, le due domande sono chiare, professore, si può rispondere.
2: Sì, assolutamente. Allora, per quanto riguarda la dipendenza, non è tanto un tema di possedere la materia prima, ma è un problema di quanto la materia prima influenzi il costo dell'energia. Nel caso dell'uranio questo è il 2%, nel caso del gas è l'85%. Questo vuol dire che se, come nel 2022, c'è una crisi che influenza il gas e ne fa salire il prezzo di mercato, tutti quanti paghiamo di più l'elettricità. Se c'è una crisi nel mercato dell'uranio che ne fa alzare il prezzo dell'elettricità, neanche ce ne ha, il prezzo della materia prima, neanche ce ne accorgiamo sul prezzo dell'elettricità. È questo che ti rende indipendente, il fatto che tu puoi comprare da un fornitore o da un altro anche pagandolo più caro, nel caso che il primo paga meno. Senza
1: l'abbiamo ripresa, se può dire l'ultima battuta perché era caduta la telefonata.
2: Dicevo, uno può comprare da un fornitore o da un altro anche pagando più caro se il primo fornitore viene meno, senza soffrire in bolletta per questo.
1: Sulla seconda domanda che faceva diciamo l'ascoltatore, diciamo, spostiamo le aziende da dove c'è la rinnovabile, non so, forse in Puglia dove ci sono le pale eoliche, ben capito, penso sia quello.
2: Sì, allora la domanda è quella, però non è semplice. Innanzitutto si tratta di rilocare aziende anche grosse, strutturate, spostare, cioè costruire una fabbrica grossa dal sud al nord non è molto meno costoso che costruire una centrale nucleare, considerato anche che bisogna trasferire tutta la manodopera specializzata. Ma soprattutto poi, una volta che le ho trasferite al sud, non è che comunque al sud le rinnovabili ci siano sempre, anche il sole tramonta anche in Sicilia. È vero che le ore di sole sono molte di più che al nord, ma sono comunque meno di metà delle ore dell'anno di produzione effettiva, e determinate industrie hanno macchinari che devono lavorare 24 ore al giorno, quindi comunque non si ottiene il beneficio che si cerca.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita, vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore, così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
6: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 23 giugno. Anticiclone sempre presente, anche se il livello di pressione cala un po'. Mattinata stabile, umida e già calda. Nel pomeriggio scoppieranno numerosi temporali sull'arco alpino e anche sulla dorsale appenninica meridionale, laziale, abruzzese e sui monti di Sardegna e Sicilia. Caldo a 36-37 gradi a Roma e Firenze. Scarica l'app di ilmeteo.it.
11: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
12: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
11: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
13: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
14: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino.
15: Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
16: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
17: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, IDEMA vince in tutte le categorie. Climatizzatori IDEMA, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
18: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
19: La tecnologia non si racconta, si vive.
20: Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.

0: Melog.
1: Allora, innanzitutto ringrazio Paolo Corleone e Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Mi scuso, c'è stato un piccolo momento di caduta della connessione, ma avete sentito il professor Luca Romano, fisico, divulgatore scientifico, che ha risposto alla domanda del nostro ascoltatore. Ricordo che ha scritto un libro, L'avvocato dell'atomo, in difesa dell'energia nucleare, Fazio Editore 2022. Ricordo che Luca Romano chiaramente è una persona che è a favore di una riapertura al tema dell'energia nucleare in Italia, però è un tecnico che può rispondere alle vostre domande. Abbiamo degli ascoltatori subito in linea. Francesco da Milano, buongiorno.
2: Salve, buongiorno. Io non avevo ascoltato la precedente. Io mi definisco un pentito, nel senso che l'altra volta purtroppo ho votato contro il nucleare e mi sono reso conto che ho fatto una grossissima frescaccia, per dirla in parole semplici, perché è impensabile, per come è evoluto il mondo, pensare di andare avanti con l'energia delle alternative, che sicuramente andranno potenziate, ma senza il nucleare finiremo oltre l'ultimo posto, essendo anche una nazione industrializzata, quindi viviamo di trasformazione di materie prime. E pensare di andare avanti con pannelli solari e pale eoliche, che tra l'altro per costruirle, qualcuno di quelli che parlano tanto, bisognerebbe dir loro che per produrla quella roba ci vuole energia, e non è pensabile che la fabbrica lavori solo di giorno e non di notte. Quindi il nucleare, abbiamo sbagliato anche perché abbiamo perso il know-how che avremmo avuto oggi con le nuove tecnologie, per cui c'è da sbrigarsi per ritornare, non dico tutto nucleare, ma anche il discorso dei fossili, no? Io quelli che esaltano tanto le alternative, che ripeto ci vogliono anche quelle, che viaggino un po' in autostrada, si rendono conto come sarebbe possibile far viaggiare, che oggi è tutto su gomma quasi, tutta quella miriade di autocarri.
1: Quindi Francesco, in sintesi, lei è uno che aveva votato appunto no al referendum, ma nel corso del tempo ha cambiato anche battuto idea, ha cambiato punto di vista.
2: Sostanzialmente.
1: Tra l'altro, ma sentiamo Luca Romano se rispetto a quello che dice l'ascoltatore, anche se immagino che sia in concordia rispetto a quello che dice, una persona che ha riflettuto dopo anche il secondo referendum e ha pensato diversamente.
3: Sì, ovviamente sono d'accordo con quello che dice il signore, e aggiungo che tra l'altro questo è uno dei motivi per cui i referendum non sono definitivi, cioè i referendum hanno una validità, non si può proporre la legge che viene abrogata entro i termini della legislatura, però poi, proprio perché le persone cambiano idea e poi anche perché c'è un ricambio demografico e anche i giovani hanno il diritto di esprimersi, quei referendum, come dire, si possono tranquillamente rimettere in discussione.
1: Sì, per quanto siamo un paese che tende all'invecchiamento, è cambiata un po' anche, diciamo, la base delle persone che possono votare, probabilmente le idee sono diverse. Sia chiaro, non voglio dare l'impressione di essere uno che sta tirando la corda dalla parte del nucleare, però sto riflettendo anch'io su dati certi, su dati inoppugnabili, poi siamo qui per ascoltare tutte le eccezioni, anche perché se poi il cittadino ha diritto di abrogare una legge, quindi di tornare su una decisione che probabilmente prende la politica, ma perderà, immagino, su valutazioni di tipo tecnico, scientifico, economico e via dicendo, è giusto che anche senta tutte le possibili eccezioni rispetto al suo punto di vista. Allora, Maurizio da Pordenone.
4: Sì, pronto, buongiorno. Marzio da Pordenone.
1: Marzio.
4: Sì, salve, salve. Io ringrazio innanzitutto della richiamata. Penso questo, gli impianti elettronucleari sono probabilmente nell'ambito industriale le industrie che evidenziano il minor rischio da un punto di vista incidentale. Sono la maggior parte degli studi di analisi di rischio si sono concentrati su questi impianti e sono probabilmente, da un punto di vista come dire, del rischio.
1: Lei come votò al tempo, Marzio? Lei come votò al tempo nel referendum?
4: Allora, al tempo del referendum nell'87, mi pare, votai due no e un sì. sì per la ricerca e i due no. Nell'ultimo, devo dire la verità, non sono andato proprio a votare, insomma, perché comunque la tematica, secondo me, è diventata non più tecnica, cioè non è più un fatto tecnico. Sul fatto che gli impianti elettronucleari siano sicuri o sul fatto che l'energia da elettronucleare sia sostanzialmente a costi minimi e comunque abbiamo una disponibilità dell'energia molto superiore a quella di qualsiasi altra fonte di energia, non credo sia in dibattito. Il problema
1: sì, però
4: grosso,
1: c'è da dire, lo ricordo anche se mi sembra superfluo, che ormai è stranoto, il primo referendum aleggiava ancora lo spettro di Chernobyl, nel secondo la questione di Fukushima, quindi sono stati fortemente emotivamente colpiti. Allora riprendo con Luca Romano, tornerei su un punto che mi sembra fondamentale, che abbiamo anche toccato l'altra volta. Il cittadino ha strumenti razionali sufficienti per prendere una decisione in questa direzione? È stata fatta, sarà fatta, c'è necessità che si faccia rispetto alle volte precedenti un'informazione capillare, un dibattito aperto? Perché se ancora siamo sull'idea le centrali nucleari ci fanno paura, le centrali nucleari possono dare disastri terribili, poi le scorie dove le mettiamo, quando ce le abbiamo a pochi chilometri dai nostri confini, ritorneremo sempre sullo stesso percorso. Quale può essere il passo avanti, Luca Romano, in questa direzione?
3: Beh, sicuramente servirebbe che il tema fosse, uscisse dal discorso di polarizzazione politica in cui è prigioniero oggi. Cioè oggi in
1: che è
3: Italia,
1: difficilissimo, questo sa benissimo che è difficilissimo, perché non c'è allora, tema che oggi non entri in una polarizzazione politica, dal premio Strega appunto al nucleare.
3: In Italia però, perché per esempio all'estero, se guardiamo a paesi come l'Inghilterra o gli Stati Uniti o la Finlandia, la Svezia e simili, il nucleare è diventato un tema bipartisan. La centrale di Sizewell C in Inghilterra, i primi accordi sono stati presi dal governo precedente a questo, poi Starmer, che oggi si è dimesso per altri motivi, però l'anno scorso ha firmato la Final Investment Decision. Negli Stati Uniti il pacchetto proposto dal governo Trump sul nucleare è stato votato praticamente all'unanimità, con due soli voti contrari, quindi anche i democratici hanno votato a favore, quindi non è impossibile questa cosa. E ovviamente se diventa una questione politica, poi chi è contrario, chi è della parte contraria, trova le ragioni per essere contrario, perché è una questione di fedeltà politica, non di dubbi tecnici.
1: Certo, no, non sono molto fiducioso di questa sincera verità, professore. Penso che proprio in questi giorni sia ritirata fuori la vicenda Vax Novax come nuovo elemento di raggruppamento politico, mi fa pensare, se ancora stiamo a parlare, i vaccini hanno il microchip, i vaccini sono fatti per sterminare la popolazione, i vaccini sono un frutto di scienziati crudeli che vogliono male l'umanità e vogliono speculare sul vaccino, lei pensi come potrà essere affrontato in maniera serena, su evidenze scientifiche, il tema del nucleare? Sentiamo Laura da Milano.
0: Buongiorno. Senta, la mia domanda è questa. Premesso che io ho votato contro il nucleare e sono ancora fermamente convinta di questa scelta, però è chiaro che aumenta anche la popolazione, quindi il fabbisogno di energia aumenta sempre di più. Volevo sapere, se sviluppassimo al massimo le energie alternative, riuscendo ad accumularla, oltretutto, sarebbero sufficienti queste energie per la richiesta del paese senza utilizzare il nucleare?
1: Sì, è un tema che abbiamo toccato l'altra volta, qui ripongo la domanda al professor Luca Romano. Le cosiddette energie rinnovabili, se si risolvesse il problema del trasporto, dell'accumulo, sarebbero sufficienti al nostro fabbisogno energetico?
3: Allora, beh, è chiaro che se si risolvessero quei problemi,
1: cioè tutti
3: vorremmo
1: che si andasse
3: però
1: avanti con il vento e con la luce solare in maniera,
3: ecco,
1: pulitissima, però
3: su questo
1: non so
3: sono
1: se è possibile.
3: Allora, se anche fosse possibile, non è affatto detto che sarebbe preferibile, ecco, su questo dobbiamo chiarirci, perché anche immaginando di avere a disposizione ingenti sistemi di accumulo super efficaci
1: e di trasporto dell'energia anche.
3: E di trasporto, certo, per sfruttare al massimo l'energia solare e quella eolica, si tratterebbe di comunque di di pannellare, cioè mettere pannelli solari su una superficie che dovrebbe essere pari più o meno a quella dell'Abruzzo, e poi di installare batterie e turbine eoliche, tutto questo ha un impatto ambientale. Cioè, non ci dimentichiamo che l'IPCC, insomma il Consesso Mondiale dei Climatologi, vede le emissioni del il solare è un'energia pulita, ma le sue emissioni equivalenti sono comunque 10 volte superiori a quelle del nucleare, perché fabbricare pannelli solari richiede delle fornaci. Richiede la raffinazione dei semiconduttori, le paleoliche richiedono il vetro resina, in alcuni casi i magneti permanenti, quindi le terre rare. Cioè, dal punto di vista ambientale non sarebbe preferibile, né dal punto di vista economico, perché tutti questi sistemi di accumulo, ok, quelli che vanno dal giorno alla notte li ammortizzo perché lavorano 365 giorni l'anno, ma quei sistemi di accumulo che devono trasferire l'eccesso di energia solare estivo all'inverno, quando c'è una mancanza di produzione, quelli lavorano su un solo ciclo annuale e quindi, come dire, il costo è per forza elevatissimo, perché hanno un solo ciclo per ammortare. Quindi non sarebbe né auspicabile da un punto di vista economico né ambientale, anche se fosse fattibile, e ad oggi non lo è.
1: Allora, ci fermiamo un istante, abbiamo già altre telefonate in linea. Come vedete, il professore risponde a tutte le vostre domande. Questo è un tema, le cosiddette energie pulite, che tanto ci piacciono, meno che le persone in cui poi incombono le paleoliche, i pannelli solari e via dicendo, in realtà hanno un costo dal punto di vista proprio della tenuta ambientale. Ci fermiamo qui un istante, a tra poco.
5: I want Europe to do great. I want UK to do great.
6: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
7: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
8: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
9: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.

0: Melog.
1: Allora, riprendo il dibattito con gli ascoltatori, possono fare le loro domande sulla ripresa di un progetto mirato allo sviluppo di energia nucleare anche in Italia. È un tema che la politica sta affrontando, è un tema che nella percezione generale probabilmente ha un po' cambiato nella sua valutazione quello che era il parere quasi unanime di tutti gli italiani in occasione di due referendum su cui ci siamo espressi tutti. Anch'io al tempo ero totalmente contrario, ma era difficile scegliere razionalmente, un po' perché ancora non c'era l'uso massivo della rete che c'è adesso. Poi nel primo referendum secondo me manco c'era la rete, anzi sicuramente non c'era la rete, e quindi le informazioni comunque erano molto frammentarie. C'era stato Chernobyl, c'era stato Fukushima, e noi diciamo non vogliamo mai rischiare anche noi qualcosa del genere. Oggi l'idea che stia un po' cambiando lo scenario sta circolando, ma ripeto, ci vorrebbe una seria, capillare, informata, pluralista informazione da parte della comunità scientifica, non da parte degli opinionisti, da parte di chi tratta questi temi con una preclusione tipo ideologico. Dice una persona che non è mai convinto di nulla e ha il dubbio sempre su tutto, però sento la necessità di essere informato su questo, di essere informato e di collazionare tutte le informazioni. Ricordo che il nostro ospite è Luca Romano, che è un divulgatore scientifico, è un fisico, e naturalmente è l'avvocato dell'atomo. Su questo ha scritto anche un libro nel 2022 e anche una pagina Facebook, e quindi la sua è naturalmente un punto di vista molto preciso, e a voi le domande per vedere quali sono i vostri dubbi. Allora, Arsenio da Treviso.
2: Allora, buongiorno. Senta, io telefono, cioè, il mio dubbio è questo. In pratica noi con le centrali nucleari dismesse abbiamo ancora le scorie che girano, che non sono messe in sicurezza, che sono date in appalto a imprese di pulizie la gestione di queste scorie in una centrale del piemontese, mi sembra. Quindi mi domando, prima di parlare tanto abbiamo bisogno, diciamo, facciamo prima, mettiamo a posto il vecchio che abbiamo lasciato per strada e poi facciamo il resto, no? Qua si parla
1: sì,
2: di
1: quello può essere fatto anche in concomitanza, e laddove poi ci sono infiltrazioni di malavita organizzata nella gestione appunto dei rifiuti, è logico.
2: Poi
1: che
2: ho sentito dei politici.
1: Sì, ma tanto guardi, se tutto anche andasse senza nessun ostacolo per la sua strada, non si parla se non del prima del 2034 per mettere il primo reattore operativo, quindi su me di tempo ce ne sarebbe per rimettere a posto le cose che non erano a posto. Luca Romano, cosa c'è rimasto di non detto e non fatto rispetto alle scorie delle nostre precedenti esperienze di produzione del nucleare?
3: Allora, qua bisogna fare una distinzione, perché da un lato c'è il combustibile esausto delle nostre ex centrali, che attualmente si trova in Francia e in Inghilterra, noi stiamo pagando per tenerlo lì in attesa di costruire il nostro deposito nazionale. Dall'altro
1: che
3: ci sono
1: vuole,
3: i rifiuti radioattivi,
1: che nessuno vuole naturalmente nel suo territorio.
3: Nessuno vuole, e questo è un problema. Dall'altro ci sono i rifiuti radioattivi che vengono dalle attività di medicina, industriali e di ricerca, che sono conservate in depositi temporanei su tutto il territorio nazionale, e anche questi depositi non sono pensati per durare in eterno, e quindi si impone nuovamente la necessità del deposito nazionale.
1: Forse conviene spiegarlo anche ai nostri ascoltatori. È il risultato delle nostre, diciamo, le nostre analisi, delle nostre cure, delle nostre terapie, di tutto quello che noi facciamo ogni giorno quando ne abbiamo bisogno.
3: Assolutamente sì, scintigrafie PET sono tecniche diagnostiche che richiedono l'uso di radiosorgenti, terapie radiometaboliche, radioterapie richiedono l'uso di radiosorgenti, tutto ciò che è medicina nucleare e radiologia richiede in generale l'utilizzo di radiazioni.
1: L'aumento del benessere, la nostra sopravvivenza rispetto a anni passati ha un costo ambientale, logicamente.
3: Assolutamente, ma qua stiamo parlando di milioni di diagnosi e cure ogni anno, stiamo parlando di milioni di vite salvate, quindi non è una cosa di cui vogliamo fare a meno.
1: Nessuno però dice mai rinunciamo a quelle, chiaramente, ma sarebbe terrificante solo pensarlo, però anche quello ha un prezzo. Vivere meglio e avere una speranza di salute più elevata ha un costo ambientale.
3: E questa cosa qua richiede un deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Su questo io devo dire sono in parte anche d'accordo col signore che ha telefonato, nel senso che l'assenza di decisioni sul deposito nazionale, che è una responsabilità del Ministero, è secondo me una grossa perdita di credibilità per il governo. Cioè, se si vuole,
1: però lei si rende conto che politicamente non è certo produttivo, perché alla fine bisogna dire la facciamo qui, e un grosso bacino di potenziale consenso viene abbattuto, perché chi è che la vuole? E come si risolve,
3: ho capito,
1: questo problema?
3: Però la responsabilità, nel momento in cui un ministro giura, fa il giuramento, la sua responsabilità è nei confronti dei cittadini italiani, dei quali deve risolvere i problemi, non del suo partito a cui deve portare i voti. Quindi in quel momento lì il ministro deve accettare il fatto che ci sarà una perdita localizzata di consenso per il suo partito, ma deve fare il bene degli italiani. Ci sono 51 siti valutati come idonei e stravalutati come idonei, c'è un progetto approvato internazionalmente come più che idoneo, cioè va molto oltre i massimi requisiti di sicurezza richiesti internazionalmente, bisogna prendersi la responsabilità e decidere un luogo dove costruirlo.
1: E ancora non si è deciso?
3: No, anzi, il ministro ha già reso chiaro che la decisione sarà presa dal suo successore, ci lui ha detto faremo ulteriori analisi, vi faremo sapere nel 2029.
1: C'è la patata bollente che viene dopo, probabilmente.
3: Ma è 15 anni che è così, è 15 anni, perché la prima carta delle aridone...
1: Vede, se non ci prendiamo in giro, professore, l'abbiamo detto in maniera molto chiara, nessuno prenderà mai una decisione così delicata e così poco remunerativa dal punto di vista del consenso. Alla fine bisogna dire questo è un sito accertato che va bene e qui va fatta. Ci saranno proteste di piazza, cortei, gente che incendierà le camionette, però se no non andiamo avanti. Sentiamo Adriano da Treviso.
0: Buongiorno. Io allora, i motivi per essere a favore del pannello solare sono un'infinità. Allora, partiamo dal fatto che è l'unica fonte energetica che non crea surriscaldamento nell'ambiente. Anzi, sotto i pannelli solari si possono fare coltivazioni di vario genere. In più, si può raggiungere velocemente la possibilità di produrre il doppio di quello che serve in un giorno. E tutta quell'energia in più si può utilizzare per creare idrogeno. Io avevo 60 anni fa, 13 anni, che ho fatto la prima prova di produzione di idrogeno.
1: Però scusi, non è che la voglio interrompere. Ha sentito la parte precedente, la trasmissione? Lei magari ci ha scritto una sua esperienza personale. Anche l'energia cosiddetta rinnovabile, di cui tutti siamo felici, ha dei costi da un punto di vista ambientale, per produrre proprio gli oggetti che producono questa energia, e poi ci sono dei costi enormi legati appunto a quanto costa dal punto di vista ambientale il mantenimento, lo stoccaggio e il trasporto di questa energia. Professore, questo ascoltatore, che è giustamente entusiasta probabilmente del lavoro che ha fatto sui pannelli solari, risintetizziamo quello che ci avevamo già detto.
3: Sì, allora, a parte la questione di costo ambientale, ci tenevo a precisare sull'idrogeno che non è esattamente così semplice. L'idrolizzatore è una macchina costosa. Per far costare poco l'idrogeno, il costo di questo idrolizzatore devo ammortizzarlo su tante ore di lavoro. Se io lo faccio lavorare solo nelle ore dell'anno in cui i pannelli solari producono energia in eccesso rispetto ai bisogni della rete, cioè già i pannelli solari producono energia meno di 2000 ore l'anno, equivalenti su 8760. Se poi di queste prendo quelle in cui ho energia in eccesso, saranno 1000 ore l'anno, cioè la metà. E se io faccio lavorare un idrolizzatore 1000 ore l'anno, quell'idrogeno lo pago troppo.
1: La risposta, se deve essere basata su basi scientifiche e razionali, è una risposta complessa. Richiede attenzione, richiede assenza di pregiudizio, richiede studio e approfondimento. Questo forse è il tema che abbiamo voluto in qualche maniera dimostrare in queste due puntate legate appunto all'energia nucleare. Ringrazio il professor Luca Romano, ringrazio gli ascoltatori, l'appuntamento a domani.

0: Io arrivo da qualche anno in cui ho portato sul piccolo schermo un'immagine molto pulita, quella di Doc, no? Un aspetto rassicurante, positivo, pulito. Quindi la prima richiesta di Matteo è stata quella di provare a scostarsi un pochino da quell'immagine.
1: A tavola si dice la verità, si dice tu chi sei, da dove vieni e la tua nobiltà, diciamo così.
2: Nella mia storia sanremese c'è sempre un'attenzione più particolare all'aspetto viscerale. In questo caso ho pensato di raccontare diversamente.
3: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
4: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
5: Buonasera, benvenuti a Smart City. Andiamo a Pisa questa sera per parlare di una collaborazione tra l'Ateneo Pisano e la Federazione Italiana Scherma, disciplina sportiva che insomma ci ha sempre regalato tantissime soddisfazioni, collaborazione che nasce con l'obiettivo di sviluppare delle attività di ricerca nel settore dei materiali e delle attrezzature schermistiche. Fondamentalmente parleremo di spade per migliorarle, per renderle più sicure e anche più accessibili economicamente, dato che hanno un costo tutt'altro che trascurabile. Allora ne parliamo con Renzo Valentini, professore di metallurgia dell'Università di Pisa. Lì vicino c'è Piombino, avete tutta una tradizione di metallurgia. Benvenuto a Smart City.
6: Buonasera, salve, grazie di questa opportunità.
5: Allora, intanto di che cosa è fatta una spada da competizione per la scherma e perché è fatta in quel modo? Ecco, una cosa che per esempio colpisce secondo me un po' tutti è vedere che spesso, no, lo spadaccino deve aggiustarla la spada, no? Dopo uno scontro è lì che la raddrizza. La prima cosa che viene in mente dice: non sono capaci di fare delle spade che rimangono dritte.
6: Bellissima domanda, la risposta è che l'acciaio che attualmente si adopera per le lame di scherma è l'acciaio più resistente del mondo. La cosa fu obbligata dopo un grave incidente mortale accaduto proprio nei mondiali in Italia nel 1982, in quanto un fioretto, per la cronaca, si ruppe accidentalmente e uccise penetrando nell'occhio di uno schermitore russo. E da allora, diciamo, la federazione, per ovvie ragioni di sicurezza, ha imposto un giro di vite molto forte sui materiali. La risposta quindi dell'epoca fu l'introduzione di un acciaio particolare, si chiama acciaio Maraging, che è in realtà una superlega di nickel, cobalto e molibdeno.
5: Quindi ecco, tutti e tre piuttosto costosi tra l'altro in questo momento, penso particolarmente il cobalto, ma pure il molibdeno,
6: diciamo,
5: e il nickel.
6: Diciamo che fanno gara tra loro, ecco. Il cobalto e il molibdeno, per essere tra gli elementi più costosi di cui disponiamo, avendo degli impieghi incredibilmente importanti.
5: Ecco, perché quindi che caratteristiche? Lei dice resistenza, lei è un metallurgico, mi lasci dire, ha in mente un concetto preciso quando parla di resistenza, cioè non deve spezzarsi in particolare, credo, no?
6: Diciamo, esattamente, la spada deve avere una grandissima flessibilità. Se si osservano le gare, soprattutto dei campioni, si vede come i fioretti in particolare, ma anche spade e sciabole, si pieghino in una maniera impressionante e più possibile devono tornare dritte,
5: certo,
6: dopo,
5: certo,
6: senza rompersi, e nel caso si dovessero rompere, i monconi di rottura non devono essere affilati.
5: Un po' come il vetro temperato, che è fatto apposta per, nel caso si rompa, per produrre schegge non troppo taglienti, no?
6: In un contesto diverso il concetto è molto simile.
5: Ecco, allora voi su che cosa lavorerete? Sulla lega, evidentemente, se deve costare meno, forse un po' meno di cobalto e molibdeno.
6: Certamente negli ultimi 40 anni la metallurgia e la siderurgia ha fatto degli incredibili progressi, quindi il nostro obiettivo è quello di trovare materiali con un contenuto di ferroleghe, quindi di elementi di lega costosi, più basso, ma di garantire assolutamente gli stessi standard di sicurezza e rendere però questi oggetti più accessibili. Il nostro obiettivo non è tanto e non solo il grandissimo campione, ma anche,
5: certo, quello,
6: quello
5: non ha problemi di budget a prendersi la spada anche d'oro, lei dice.
6: Ovviamente, ma soprattutto per avviare i ragazzi e le ragazze diciamo, questo affascinante sport, tenendo conto della straordinaria tradizione italiana e quanto gli schermitori italiani sono storicamente noti di essere tra i più bravi del mondo in assoluto.
5: Senta, detto che evidentemente non saranno il cobalto e il molibdeno la soluzione al problema, come vi muoverete? Come si fa a cercare di riprodurre delle caratteristiche di una lega senza avere però, insomma, le stesse materie prime a disposizione?
6: Certamente, questo è un argomento diffuso anche per altri settori. Ovviamente bisogna lavorare moltissimo sul processo di fabbricazione, sfruttando anche la straordinaria tradizione italiana e proprio in oggetti particolari. Questi sono oggetti che hanno anche un certo tocco di artigianato, si passi il termine, ma coniugandolo con i grandi progressi scientifici, utilizzando apparecchiature molto sofisticate, analisi ad esempio con la microscopia elettronica di ultima generazione, e questo ci consentirà di ottenere quelle caratteristiche che prima erano ottenute esclusivamente con la chimica.
5: Ecco, diciamo, tutti conosciamo, abbiamo idea del fatto che i metalli possano essere temprati, ma di fatto voi esperti, diciamo, giocando con le temperature e le velocità a cui si riscaldano e si raffreddano i metalli, riuscite a, come dire, a fare in modo che formino quasi materiali completamente diversi, no?
6: Difatti, con criteri e metodologie ovviamente del terzo millennio, noi riproporremo l'antica maestria degli spadai italiani, cercando proprio di ottenere delle microstrutture altamente performanti, pur con elementi di lega molto più poveri.
5: Grazie Renzo Valentini e buon lavoro.
6: Grazie a lei, buon lavoro.
5: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: finalmente sono qui. Ci voleva il mondiale per portarmi qui in studio con te, caro Genta.
1: Fammi dire subito gli orari, se non mi prendono. Ogni giorno su Radio 24, dalle 14 alle 15, tutti convocati, ma anche sul Sole 24 Ore TV e in diretta su DAZN, quindi praticamente ovunque.
0: Ma anche il podcast, perché ci si può ascoltare a ogni ora del giorno e della notte, perché qua ormai abbiamo il fuso di Atlanta.
1: Sì, di Dallas. E della soprattutto costa ovest e di quella est.
0: Inseguiamo l'obiettivo delle reti unificate. Ovunque
1: ci arriveremo.
2: È mezzanotte.
3: GR24, il Sole 24 Ore.
2: Europa assediata dal caldo, in Italia 15 città da bollino rosso, cassa integrazione nelle aziende in presenza di temperature troppo elevate. Trump accusa ancora l'Italia ed evoca il ritiro dalla NATO, Teheran apre agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Starmer si dimette, metto al primo posto il bene del paese, Burnham mi candido per la successione nel Labour. Ai mondiali immenso Messi, a 39 anni fa doppietta all'asta e trascina l'Argentina ai sedicesimi. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Schepisi, Valeria Bernardi in regia. In apertura il caldo che sta soffocando l'Italia e l'Europa, soprattutto la Francia, dove sono morti due bambini di 2 e 4 anni.
4: Sono stati trovati morti nell'auto di famiglia parcheggiata nel garage di casa, entrati di nascosto dalla madre. Questa, la ricostruzione, sarebbero poi rimasti bloccati all'interno con una temperatura che superava i 40 gradi. È avvenuto a Carpentras, località a sud-est della Francia, vittime due bambini di soli 2 e 4 anni. Parigi ha dichiarato l'allerta rossa in 54 dipartimenti del paese, chiuso centinaia di scuole e fermato decine di treni intercity. Temperature oltre i 40 gradi anche in Spagna, spenti, maxi schermi allestiti per i mondiali così da evitare assembramenti e malori. Situazione critica anche in Gran Bretagna, Belgio e in alcune città della Germania. In Italia oggi le città da bollino rosso del Ministero della Salute passano da 12 a 15, domani saranno 16. I pronto soccorso registrano un incremento del 15% degli accessi, 1000 quelli registrati a Parma nel weekend. Ieri il governo ha reintrodotto le norme sulla possibilità per le aziende di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga alla cassa integrazione. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Garibaf sono rientrati in Iran per poi andare in Oman dopo 18 ore di colloqui interrotti dalla protesta della delegazione iraniana contro le nuove minacce lanciate da Trump. Il presidente iraniano Pezeshkian, si apprende, sarà presto in Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar, per ringraziare del lavoro fatto durante i colloqui che, ha riferito Vance, proseguiranno nei prossimi giorni. Atteso a breve, il segretario di Stato americano Rubio nei paesi del Golfo, secondo i paesi mediatori, Teheran e Washington in Svizzera hanno concordato meccanismi per mettere in sicurezza Hormuz e porre fine ai combattimenti in Libano. Aspetto questo, ha specificato Vance, che verrà affrontato nei prossimi colloqui. Restiamo in Libano con libertà d'azione contro Hezbollah, ribadito Netanyahu, il quale, secondo il suo ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, non dovrebbe rispettare alcun accordo. Chiunque scelga la guerra contro di noi deve subirne le conseguenze, le parole di Ben-Gvir. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il presidente americano Donald Trump torna intanto ad attaccare l'Italia, che a suo dire si è comportata molto male, dicendosi deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. La premier Meloni invece invita i suoi ad abbassare i toni ed esorta i ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana per la festa dell'indipendenza. La lite con Donald Trump non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti, ha detto la premier. Posticipato il vertice tra Unione Europea e Gran Bretagna previsto per il 22 luglio per dare più tempo al futuro premier britannico Andy Burnham di prepararsi, come era atteso, ieri è stata la giornata della svolta a Downing Street.
2: I will resign as leader of the Labour Party.
3: Si è concentrata in poche ore una delle giornate più drammatiche della storia politica recente britannica, poco più di mezza giornata. Di prima mattina l'uscita di scena di Keir Starmer, nel primo pomeriggio il giuramento del suo successore quasi certo alla guida dei Labour e del paese, Andy Burnham. Entrare a Downing Street è stato il momento di maggior orgoglio della mia vita, ha premesso Starmer nell'annuncio a Downing Street, prima di ricapitolare i punti salienti del suo biennio alla testa del paese. Poi ha ammesso: la domanda del mio partito è se io sia il politico meglio posizionato per condurre i Labour alle prossime elezioni. Ho ascoltato la risposta e mi dimetterò da leader del partito rimanendo a Downing Street fino alla nomina del mio successore. Successore che si è materializzato a Londra nel volgere di poche ore dopo un viaggio in treno da Manchester. Burnham è ad oggi l'unico candidato alla guida del paese e del partito dopo che l'altro sfidante Wes Streeting si è fatto da parte. Se non dovessero comparire altri sfidanti, diverrà premier tra il 17 e il 18 luglio. Il suo pragmatismo da amministratore locale, è stato a lungo sindaco dell'area di Greater Manchester, e la sua duttilità politica, che lo ha portato a lavorare con leader molto diversi tra loro, come Brown e Corbyn, saranno tra le carte che si giocherà nel ruolo di premier. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora in Italia con la cronaca delle due sorelle ritrovate dopo la fuga dalla casa famiglia abruzzese.
4: Sono state ritrovate grazie ad una videochiamata fatta dalla madre con una delle utenze telefoniche che da giorni erano intercettate dagli investigatori. Sara e Alisia erano a Formia, nell'appartamento di una lontana parente. Ad aiutarle nella fuga sono state la madre, Valentina D'Acunto, il suo nuovo compagno e il nonno. Accusati di sequestro di persona, i tre sono stati fermati e trasferiti in carcere. Anche l'anziana parente che le ospitava è stata indagata. Agli inquirenti le due sorelle hanno detto di voler stare con la madre, alla quale è stata tolta la responsabilità genitoriale. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha raccontato il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo.
5: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.
4: Oggi si inizia una nuova vita, si riparte da zero, ha scritto sui social Stefano Di Giacinto, il padre delle due bambine che dopo averle riabbracciate nella caserma dei carabinieri è stato colto da un malore. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora parliamo di un'altra vicenda, quella che riguarda Alex Schwarzer e le nuove accuse di doping.
6: Ancora un'accusa di doping che viene dalla Germania riporta le lancette della carriera di Alex Schwarzer indietro nel tempo. Al marciatore altoatesino è stata contestata la positività all'EPO, riscontrata dopo la 42 km ai campionati nazionali tedeschi ad aprile, il giorno in cui Schwarzer aveva vinto stabilendo anche il record italiano. Notifica arrivata venerdì scorso, mittente la Nada, con successiva sospensione. Un fulmine a ciel sereno per un uomo al centro da anni di una dura battaglia legale per la seconda squalifica per doping, quella che lo aveva colpito prima delle Olimpiadi del 2014. 2014, archiviata dal GIP di Bolzano nel 2021 perché il fatto non sussisteva con ombre sul comportamento della WADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping. Innocente ma non intenzionato a combattere, così si è descritto Alex.

0: io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, non ho più la forza di farlo.
1: Verranno chieste le controanalisi su una terza provetta che l'entourage si era fatto dare a Francoforte quel giorno di aprile, ma nulla più. L'ho implorato di non tornare alle gare perché temevo gli succedesse qualcosa di brutto, ha detto l'ex allenatore Sandro Donati. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E a Mondiale di Calcio, straordinario protagonista ieri Leo Messi, a quasi 39 anni l'asso argentino, dopo la tripletta con l'Algeria ha realizzato una doppietta che vale per i campioni del mondo in carica, il 2-0 sull'Austria. E intanto a Roma la Federcalcio ha scelto Giovanni Malagò come suo nuovo presidente.
3: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
4: Un invito all'unità, ma pure la richiesta di una disponibilità al cambiamento di uomini e schemi. Giovanni Malagò si insedia così alla guida della Federcalcio. Raccoglie il 68,5% dei voti, l'ex numero uno del CONI e della Fondazione Milano Cortina, a fronte del 29% di Giancarlo Abete, già ex presidente di Via Allegri. Per Malagò c'è il supporto forte della Serie A e dell'asso calciatori, ma ora arriverà il tempo delle scelte e quindi la necessità di scontentare pure qualcuno per arrivare agli obiettivi. Ridisegnare il sistema dei centri federali, valorizzare i talenti italiani, attenuare le frizioni con una parte della politica. E venerdì già in programma l'incontro col ministro dello sport Abodi, magari per firmare una tregua. E poi le scelte di campo. Come direttore tecnico e CT, in pole sembrano esserci Paolo Maldini e Roberto Mancini. E sullo sfondo la corsa per gli stadi di Euro 2032. Altro gol da non sbagliare e in tempi rapidissimi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
2: Se tu avessi un figlio gay, che faresti?
3: Io? Devo accettarlo, però gli farò capire, ricordati che tu stai al mondo perché tuo padre gli piaceva la topa e tua madre gli piaceva qualche altra cosa. Guarda che se tu stai al mondo è perché tuo padre gli piaceva la topa e a tua mamma gli piacevano gli uomini. La zanzara.

0: Perché nel corso della storia moderna noi abbiamo trovato sulla scena politica internazionale, abbiamo trovato dirigenti che erano veramente dei pagliacci, abbiamo trovato anche dei criminali, ma raramente abbiamo trovato criminali e pagliacci contemporaneamente. Bene, tutta questa sceneggiata tragica a cui ha dato vita Trump insieme con il suo sodale, il criminale Netanyahu, ha portato a questo risultato, la sconfitta degli Stati Uniti d'America. Israele può avere tranquillamente 100 bombe termonucleari, ma più nessuno in Medio Oriente, altrimenti è cattivo. I nazisti attualmente al governo di Israele invece no, possono tenerle tranquillamente le armi termonucleari.
1: Buonasera al dottor Cruciani.
2: Shalom
1: alla latrina di Parenzo, shalom alla latrina fetida di Parenzo.
3: Volevo chiedere a quel coglione di Parenzo come si fa a essere contemporaneamente comunisti e fascisti come lui.
2: Il primo ministro israeliano, primo come ministro. Si chiama? Il primo ministro, il capo del governo, il capo di Israele. Come si chiama?
4: No, il capo del
5: Benjamin.
4: Governo.
5: Benjamin.
2: Di cognome.
5: Di cognome. Netanyahu.
2: Come?
5: Netanyahu.
6: Interessante questo.
5: Ma lo stronzo no, questo stronzo con me non lega, lo sai perché? Perché io ce lo dico in faccia che è una luta, questa è una grande luta, capisci o no?

0: Ragazzi miei, io sono letteralmente sconvolto. Durante la giornata di ieri un ragazzo mi ha contattato sull'internet, su Instagram, e mi ha detto: ti posso mandare un filmato? Il filmato era quello che riguarda il dramma di Ceriale, dove una ragazza è morta dopo uno scontro mortale in macchina, come ce ne sono tanti naturalmente purtroppo in giro per l'Italia. Ora, questo signore, che da quello che si è appreso è un extracomunitario, magari sarà anche italiano, di origine forse egiziana, forse marocchina, sostanzialmente rideva dopo lo scontro. Praticamente era uno dei ragazzi sull'auto dello scontro mortale.
1: Mamma mia.
0: Una cosa terribile, abbiamo rotto tutto stanotte, porca puttana, ride, ve lo giuro, questa è morta. Per un mese niente lavoro, fratello, ho tentato omicidio, ci hanno fatto. Tutto questo ridendo, mentre magari la ragazza era ancora lì, agonizzante. Dopodiché, altro video di questo infame, il quale questa mattina ha pensato bene di prendere un aereo low cost indisturbato, e questa è la vergogna, indisturbato, perché non è lui l'autore materiale dello scontro. Un volo low cost e se n'è andato, fallito il piano della bella vita, prendo l'aereo e lascio l'Italia. Questo è il nostro paese, la mia sintesi. Questo è il nostro paese, lasciamo andare via uno protagonista di un fatto gravissimo, naturalmente, probabilmente non c'entra nulla, ma era sulla macchina dello scontro che prende per il culo una ragazza che sta per morire, in maniera chiara, lampante, ride, e poi prende un aereo parlando, questo è l'ora immigrazione, questo è l'ora immigrazione, e se ne va. Questo succede in Italia, un paese di bonisti, un paese di moralisti, un paese di ipocriti. Questo accade ovviamente col beneplacito parenziano. Tutto questo col beneplacito parenziano. Che si occupa di cose più importanti.
2: Beh, direi, ragazzi,
0: di cose più importanti.
2: Vorrei far cascare qualche altro governo adesso.
0: Giù. Di cose più importanti. Noi ci occupiamo di cose concrete. Come per esempio, voglio tornare sul caso della donna, dell'imprenditrice di Firenze. Dell'imprenditrice di Firenze, che è stata derubata per la quarta volta in casa una pistola puntata alla testa davanti al nipotino di 2 anni. Il nipotino di 2 anni. Poi uno dice che si arma in casa, poi uno dice che si fa giustizia da solo. La mia proposta ai partiti inefficienti, ai partiti che non fanno un cazzo, ai politici che non toccano palla, ai politici sostanzialmente che non fanno nulla da questo punto di vista, chiacchierano, destra e sinistra insieme, il mio invito è questo: portate questa signora che vuole andarsene dall'Italia e chiudere l'azienda, portate questa signora in Parlamento, portatela in Parlamento a parlare, perché voi quando parlate non concludete un cazzo, non concludete un cazzo. Portate questa donna, questa imprenditrice fiorentina di 65 anni che vuole andare via, vuole lasciare il paese, portatela in Parlamento, cazzo, portatela in Parlamento, fatela parlare, fatela raccontare, vergognatevi, e poi datele protezione per non farla andare via. Lui dice ragazzi naturalmente, perché non si occupa di queste cose,
2: non si occupa di cose concrete, mi occupo della Casa Bianca, mi occupo del Premier Starmer,
0: ma chi se ne fotte dei gargarismi dei governi che cadono. Ottima proposta vannacciana. A mia figlia, dice, non è stato insegnato l'inno d'Italia, che è il principale simbolo della nostra patria. Allora, il dottor Vannacci fa un'ottima proposta, quella di insegnare.
1: Grazie.
0: Prego, dottore, di insegnare. Più mi dicono che lei col culo a Vannacci, più metto cose su cui sono favorevole, capito? Cioè, lo faccio quasi apposta, così aumentano il tasso di odio nei miei confronti. Cioè, è esattamente lo stesso meccanismo che si usa con qualche nostro ospite. Cioè, l'inno d'Italia va chiaramente insegnato nelle scuole. Chiaramente insegnato. Ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ha ragione da questo punto di vista. Ha perfettamente ragione. Sembra una cosa minore, ma è molto importante questa cosa. Certo, è molto importante.
2: Generale Vannacci.
0: Infine vorrei dire una cosa.
2: Parla del generale
0: Comunque
2: Vannacci.
0: La si pensi, Marione Adinolfi è un gigante assoluto. È un gigante da tutti i punti di vista, anche se è dimagrito. Si presenta con la bandiera di Israele.
2: Sì, ha fatto un bel gesto, una bella...
0: Con la bandiera di Israele. In altri casi avresti detto che ha fatto la sbruffonata, ha fatto l'intemerata.
2: Lo è, non
0: ha
2: aiuta
0: fatto
2: la causa, ma va benissimo.
0: Si presenta con la bandiera di Israele al Pride di Roma e viene insultato dagli inclusivi froci. Così li chiamo io, dai froci inclusivi. per definizione i froci dovrebbero essere inclusivi, inclusivissimi dovrebbero essere. Un gigante Adinolfi ha dimostrato, bandiera in mano, non carte alla mano, bandiera in mano, plasticamente, con la sua ingombrante ma fondamentale presenza fisica, che i presunti democratici sono degli intolleranti. Ma noi, no, è inutile che mandate queste cose nel giro del cazzo. I presunti intolleranti, i presunti democratici, scusate, sono i veri intolleranti. Sono loro i cazzo di intolleranti, porca puttana. Ma noi lo diciamo da anni, per cui non ci fa né caldo né freddo. Siamo abituati. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
2: Guarda, due cose molto veloci. Oggi ho avuto, a un certo punto, ho intercettato il generale Vannacci, sì, che sì, era di passaggio a Roma, sì. Lo abbiamo sì, intervistato, sì, intervistato.
0: Io gli ho detto, non esageriamo.
2: Io gli ho detto che non l'avrei mai più chiamato generale, perché per me lui è un deputato eletto al Parlamento Europeo. Quindi anche il fatto che si chiami generale per me è ridicolo.
0: No, non mi risulta che tu gliel'abbia detto. Non
2: sì,
0: mi risulta,
2: c'è
0: non
2: l'audio,
0: mi risulta.
2: Sì, sì, vedremo, vedremo. Perché poi, l'hai tagliato male. E lui ha detto: le darò un po' di fosforo, caro Parenzo, come se io non avessi sì, memoria. Una cosa incredibile. Ma al di là di questo, a me interessa poco quello che accade in Italia.
0: No, intanto ti colleghi
2: andando
0: con lui, intanto ti colleghi.
2: Noi,
0: intanto per fare audience.
2: Io ti prego, dillo che gli hai detto qua che è un traditore. Io ho fatto tremare la Casa Bianca. Ha fatto tremare la Casa Bianca e ha fatto tremare anche il governo italiano. Il mio scoop è finito sulle testate di tutto il mondo.
0: Sì, vabbè, che cazzo vuoi da me? Scusa, non capisco.
2: La depressione che mi prende a dover tornare qui. A confrontarmi con gente che schizza, con squirtatrici, con personaggi, dopo che io ho messo in ginocchio, praticamente ho messo
0: testa, imbecille. Sì, a cagare tu regia,
2: che tu rimarrai sempre, voi della regia, a mandare sciacquoni anziché occuparvi di scoop, uno scoop mondiale.
0: Senti il rutto.
2: Di cui ha parlato tutto il mondo. E fammi dire solo una cosa: sì, Starmer si sì, è dimesso in Inghilterra.
0: Ma non mi parlare di Stato, non mi interessa, dai, non mi interessa.
2: Allora,
0: non
2: i
0: mi
2: laburisti
0: interessa. Non mi interessa, giù, no, non fare nessuna analisi, che mi hai già fatto venire il sangue alle ginocchia solo a nominare il cambio di governo in Inghilterra, di cui non me ne fotto un cazzo. Allora, il professor Montanari, ragazzi, a parte che posso dirti la verità.
1: Montanari.
0: Posso dirti la verità. Adesso
1: no,
0: sarà brutta questa. Montanari. Sarà brutta questa cosa qua che dico. Ma esteticamente, vogliamo parlare dell'immagine estetica?
2: Già, c'è già la gaffe del premio Strega, non parliamo di estetica.
0: Ma si può dire che esteticamente, quell'immagine che vedo ogni tanto di Montanari che legge una.
2: Sì,
0: è
2: vabbè,
0: terribile.
2: Dai.
0: Ma lo posso
2: ma
0: dire
2: è
0: che è un'immagine
2: che
0: terribile.
2: Dice, non l'estetica.
0: No, ma a parte quello che per me è folklore, ma io non lo darei punto terribile, lo dopo folcloristico quello
2: è
0: che dice. Al contrario,
2: che dice,
0: è peggio l'immagine, posso dirti? Quell'immagine esteticamente è fastidiosissima.
2: Sai che se ci fosse da una parte Vannacci e dall'altra Montanari, no?
0: Senti,
2: in un
0: parla
2: collegio
0: di Fogna e di Vannacci. Tu dalla parte Vannacci e Montanari, chi sceglieresti?
2: Sai che
0: in un collegio elettorale, Vannacci versus Montanari, chi sceglieresti? Non andresti a votare, diciamo così.
2: Come hai detto?
0: No, se ci fossero solo loro due, non andresti a votare. Ma
2: no,
0: se fossi costretto a votare, o Vannacci o Montanari, beh, il fatto che tu sia incerto già mi dà un'indicazione.
2: Però Vannacci è assolutamente invotabile, totalmente.
0: No, che invotabile, ma io andrei a votare col sangue.
2: Ma quell'esercito, uno va a vedere chi si è imbarcato, c'è pure una russa imbarcata, dai, raga, Pozzolo. No, è gente invotabile.
0: Montanari, vai.
3: Il generale Vannacci e la sua feccia che è uscita dalle fogne per venire a predicare il contrario della Costituzione, a predicare l'odio, a seminare la rabbia, a dire il falso, a chiedere che luoghi di pace, di solidarietà, di inclusione sociale, di costruzione dal basso della democrazia, come per esempio il CPA, vengano chiusi.
0: La costruzione dal basso.
2: Non ti piace la costruzione dal basso?
0: Mamma mia, la costruzione dal basso.
2: È una bella espressione, a sinistra
0: non
2: piace funziona molto questa idea.
0: La costruzione dal basso.
2: Non
0: dai,
2: lo so, funziona poco quello.
0: Vogliono fare l'insurrezione a Firenze contro il coso. L'insurrezione a Firenze contro Vannacci. È la democrazia, Montanari.
2: Vabbè, ma una bella
0: gente
2: protesta,
0: che va...
2: però non
0: ma certo,
2: c'è. Una
0: ma
2: bella
0: carità
2: protesta ci può stare. Cioè, il Vannaccione vive di quello, anzi, vive di quello. Vannacci vive delle proteste degli altri.
0: Sì, vero,
2: non esisterebbe se no. Non esisterebbe.
0: Adinolfi Vannacci con la bandiera di Israele al Pride. Sentilo.
4: A difesa dei tantissimi islamici, purtroppo sono migliaia, omosessuali, nell'area medio orientale vengono uccisi. Imprigionati, veramente discriminati, tranne in uno Stato, che è lo Stato di Israele.
0: gli hanno detto le peggio cose in piazza, le peggio cose gli hanno detto in piazza, vattene omofobo di merda, vattene. Poi un'altra cosa, che ti devono massacrare gli inclusi.

0: zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Remigrazione, tutti sti beodi che ci stanno a credere. Mi ricordano i ruspe dei Salvini, in dove stanno i ruspe?
2: La parola d'ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti. Remigrazione!
3: Il 19 giugno David Parenzo elogia il premier britannico Starmer per aver vietato l'uso dei social. Il 22 giugno il premier britannico Starmer si dimette.
4: Mamma mia ragazzi, mamma mia, il bacio della morte parenziano. Allora, sentiamo qualche audio al volo di questo scontro Vannacci contro Caporale del Fatto Quotidiano, oggi da Parenzo, che è passato dallo scontro Trump-Meloni allo scontro Vannacci-Caporale. Vai, Vannacci-Caporale.
5: Se fosse lei ministro dell'interno, come lei spera, presidente del Consiglio, manderebbe, sono convinto, subito a casa almeno 500.000 clandestini, 300.000 dei quali in queste ore stanno raccogliendo pomodori, insalate, fragoline di bosco, fragole invece quelle grandi, ovunque, stanno anche mungendo le mucche, raccogliendo il fieno, facendo tutti i lavori per le nostre tavole. Ma qui in Italia chi raccoglierebbe al loro posto i meravigliosi pomodori Pachino, i pomodori
6: non so chi sia l'autodefinito caporale che ha
7: è Antonello,
6: parlato.
7: È il cognome,
6: un esperto di raccolta di fragole e di mungitura di vacche. Vede, lei ha proprio,
7: lei non conosce la e la B, lei dovrebbe ricordare che le cooperative italiane sono piene di immigrati clandestini.
8: È un altro tema però.
7: Se vuol fare, allora, generale, la chiamo generale perché lei non deve abusare del suo ruolo e deve essere rispettoso. Lei non conosce nulla della pratica dello schiavismo,
8: un'altra puntata italiano. E la faremo sicuramente con
7: rimette in ordine,
4: faremo
8: uno scontro caporale generale Vannacci
7: dove vuole, quando vuole.
8: Calma.
4: Non l'avete fatto parlare come al solito, cioè non l'avete fatto parlare. Quello ha detto che non capisce un cazzo. Voi non l'avete fatto parlare come al solito. Sempre con questa cosa. Chi è che raccoglierebbe le cose? Chi le raccoglie? Sono clandestini, è più importante cacciare i clandestini, poi si vedrà chi raccoglie. Questo è l'imperativo.
8: Tu stai qui alla radio con l'aria condizionata, infatti questo è grave.
4: Cioè, perché tu ti metteresti a raccogliere le fragoline o le fragolone?
8: Io non ho una competenza giornalista professionista come certificato dall'ordine nazionale, esame di stato regolarmente fatto in quel di Roma quando ancora si utilizzava la lettera 22.
4: L'audio scandalo.
8: Cos'è l'audio scandalo?
4: Di seriale. L'audio scandalo di seriale.
8: L'audio di Trump.
4: Stai zitto. L'audio scandalo di seriale dove il magrebino, lo possiamo dire perché sicuramente è di origine magrebina, ma è importante dirlo. Magrebino, io avrei detto anche il napoletano, avrei detto anche il calabrese, avrei detto anche il francese, avrei detto anche lo spagnolo.
8: Che cos'è?
4: No, è importantissimo dirlo. Il magrebino ride di fronte. Faceva parte della macchina che ha provocato l'incidente, o comunque che è stata protagonista dell'incidente, se la ride di fronte praticamente alla morte di una persona.
9: Porca puttana! Ve lo giuro, questo è morto. Porca puttana, corno, ti abbiamo rotto tutto stanotte. Spobisna, madafaka. Ehi, va!
4: Madafaka.
9: Spopopo. Per un mese niente lavoro, fratello. Tentato omicidio ci hanno fatto. Oh, pompa le case.
4: po' parla francese, mi sembra un po' parla francese. No, ma giustifichiamolo. Diciamo che ci vuole l'Inter. No, ma giustifichiamolo. Ma lo vogliamo giustificare? Diamo qualche giustificazione. Perché non si può dire? Perché non si può dire che questo qua è di origine? Come sembra?
8: Ma che sia parlamento italiano, francese, è un criminale, punto.
4: Prima chiede scusa, poi chiede.
8: Non ha materialmente fatto lui nulla, perché credo che fosse solo a bordo lui.
4: Sì, assolutamente.
8: Della macchina,
4: prima chiede scusa, prima chiede scusa.
8: Queste risatine schifose. Poi queste senti, risatine. No,
4: dice
8: ma
4: sono un coglione per le storie. Dice
8: sì,
4: a un certo
8: lo
4: punto.
8: È sicuro, lo
4: poi,
8: è sicuro.
4: Poi a un certo punto sale su stamattina altro video mentre sta salendo su un aereo. Non so in direzione, pare all'Olanda, ma non è sicuro. Io l'avrei fermato. Posso dirti che avrei impedito che partisse? Si può dire che avrei impedito che partisse
8: sì,
4: questo
8: so
4: signore o no?
8: Tecnicamente si può fare.
4: Sempre però. Tecnicamente. Sempre tecnicamente.
8: Beh, sai, è una democrazia, non c'è uno che decide, cioè non è l'Egitto del generale lì, sì, generale Al-Sisi.
4: Sentiamo
8: non
4: stamattina
8: è l'Egitto di Al-Sisi. Qui tecnicamente non so se si può fare, è una persona libera, non ha alcuna
4: persona
8: cosa, non ha nessun avviso di garanzia, mi
4: libera,
8: pare. E che devi fare? Non è neanche indagato, che gli devi fare? Non lo devi far bandire.
4: Lui si appoggia al tecnicamente.
8: Ma non è al tecnicamente, non è Al-Sisi, l'Egitto di Al-Sisi.
10: Senti. Che mio piano di fare bella vita felice in Italia è fallito. Tutta Italia ci odia. Porca puttana, l'immigrazione. Remigrazione.
4: Piglia pure per il culo.
10: Mi ha rovinato la vita sto incidente, ragazzi. Guarda qua, mi tocca cambiare tutto quanto casa. Porca puttana. Meno male che prendo tutto sul ridere, no? Chissà dopo.
4: Una è morta, ride.
10: Remigrazione.
4: Saluti dal Portogallo, pare abbia scritto. Saluti dal Portogallo. Pazzesco, pazzesco.
8: Vergognoso.
4: Vergognoso. Adesso lo dici. Carlo
8: no, adesso,
4: da Roma.
8: Mi hai chiesto adesso. Carlo da Roma. Dovevo dirlo. Sì, scusa, è lunedì. Questo anche in onda adesso.
4: Carlo
8: adesso
4: da Roma.
8: Lo dici. Se tu dici adesso, lo dici sembra che te l'abbia detto un cazzo. Ma è lunedì. Sono le 18:50. Quando dovevo dirlo?
4: Carlo
8: ieri, per
4: fortuna,
8: me ne stavo per i cazzi miei. Ce ne stavamo a Sabaudia. C'eri anche tu in un posto in una villa.
4: No,
8: in incredibile.
4: Villa, no.
8: Guarda,
4: giù, Carlo, giù.
8: No.
4: Carlo
8: no,
4: da
8: no,
4: non
8: no.
4: dire cazzate, Carlo da Roma, Carlo da Roma, dai. Carlo da Roma, fammi buttare merda addosso.
8: Usciranno delle foto quando mi spalmi la crema sulla schiena.
4: No, mi sono rifiutato. Carlo da Roma.
8: Usciranno delle foto della villa.
4: Diciamola tutta. Mi hai
8: della
4: chiesto,
8: villa.
4: Mi hai chiesto di spalmarti la crema sulla schiena e
8: no,
4: mi sono rifiutato.
8: No,
4: maledetto.
8: Tu c'è cioè una persona che la spruzza e tu che con le mani. Ma verranno fuori le foto della villa a Sabaudia con accesso diretto al mare dove stavi.
4: Carlo
8: verranno fuori. Tre giorni hai fatto venerdì, sabato e domenica, ospite di un importantissimo boiardo
4: giù,
8: di Stato.
4: Carlo da Roma, giù.
8: No, non è di Stato
4: Carlo
8: perché è un'azienda privata.
4: Carlo da Roma,
8: Carlo
11: da Roma, eccolo.
4: Dimmi Carlo, dimmi che c'è.
8: Pazzesco.
11: Allora tu fai il body shaming su Montanari.
4: No, io non ho detto, non ho fatto nessun body shaming. Io ho detto che esteticamente quelle immagini di Montanari quando legge una cosa eccetera, beh, sono
11: però,
4: esteticamente
11: però,
4: brutte.
11: Ma non finita, ma tu c'hai i capelli unti, il dente nero.
4: Ma infatti mica mi
11: affendo. Il culo,
4: ma,
11: sicuramente.
4: Ma è sicuro? Ma guarda, se tu me lo dici, io non voglio
11: mio. Piuttosto e stai tutto
4: ogni
11: il giorno
4: tanto,
11: pisciato,
4: sì, ogni
11: tanto
4: sì, non hai detto, delle cose, hai detto delle cose.
11: Sei il perfetto elettore dei Vannacci.
4: Ma per Carlo da Roma, hai detto la differenza tra me ed altri che parlano di body shaming di queste cazzate, che io non mi offendo se mi dici una cosa del genere, rido,
11: infatti,
4: mi metto a ridere e dunque non rompere i coglioni Enzo da Torino dimmi Enzo.
12: Ecco, io devo dire no, ma io devo dire qualcosa a Parenzo, però solo che ho paura di dirgli tutto quello che pensa,
8: no,
12: perché poi non vorrei che mi querelasse.
8: No,
12: posso dirti tutto quello che vuoi,
8: io posso rispondere qui potendo rispondere,
12: però, Parenzo,
8: abbiamo
12: però
8: la possibilità se lei non mi offende per essere ebreo, se lei non mi offende per questioni legate alla mia religione o al mio ebraismo, lei può dirci.
12: Io non ti offendo, no, la tua religione è tua, te la gestisci tu, sono tutti i cazzi tuoi. Ma quello che io voglio dirti è che però ho sentito più di una voce di un personaggio autorevole nell'ambito del giornalismo italiano che sostiene che tu sei stato ingaggiato.
4: Ingaggiato?
8: Attento,
4: ingaggiato
8: che stai per beccarti una querela per diffamazione.
4: Ingaggiato da chi?
12: No, io ho detto
8: devi essere
12: sei stato ingaggiato. Cioè sono responsabile sì, però poi
8: di
12: posso,
8: che
12: se,
8: dici,
12: quereli,
8: devi dimostrare
12: se mi quereli
8: quello che dici.
12: Se mi quereli ti dico i nomi, gli orari e tutto, quindi
8: devi
12: non ti preoccupare.
4: Ingaggiato perché cosa?
12: No, ma lo dimostro attraverso Radio 24, pensa tu.
4: Ingaggiato
12: pensa
4: perché
12: tu,
4: cosa?
12: Hai capito? Ma secondo te io sono stato, ti dico una cosa di questo genere senza motivo? Ma che cazzo mi hai preso?
4: Amico mio, non hai detto un cazzo.
12: Ti dico soltanto
4: adesso.
12: Una cosa.
4: Non hai detto
12: sei
4: un cazzo.
12: Sei stato ingaggiato per screditare nell'ambito della zanzara il generale, e questo significa che è stato ingaggiato per fare questo.
4: Molto grave.
12: Se mi vuoi querelare, querelami, io ti dico l'orario, l'orario, la persona, il giorno in cui tu hai stato detto questa voce qua.
4: Hai ricevuto precise direttive da potenti di turno per screditare Vannacci alla Zanzara, una delle trasmissioni più ascoltate in Italia. Sei una vergogna, sei una vergogna, sei stato pagato.
12: Fammi dire ancora una cosa,
4: non credo.
12: Lui pagato, io non ho le prove. Lui però che cosa doveva fare? Lui doveva essere stato ingaggiato e avrebbe dovuto in qualche modo coinvolgere anche te in questa storia, però non ce la fa, non ce la fa, ha detto che non riesce. Quindi Parenzo, tu fai il giornalista come
4: molto
12: cazzo
4: grave,
12: ti pare.
4: Questa cosa è gravissima, questa cosa è gravissima.
12: Ti chiami all'aria che tira, ti chiami tutti gli amichetti.
4: Giù, prezzolato per andare contro Vannacci, prezzolato, chissà da chi, lo scopriremo, fermi tutti.
13: Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un facile i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
14: Allora ragazzi, io volevo fare questa considerazione. Mettiamo che il 25 Ruggero venga dichiarato innocente, magari 15, questo ovviamente lo speriamo 15. Tutti quanti, ma chi è che potrebbe lamentarsi del contrario? Cioè chi? Gli Zingari? La famiglia degli Zingari? Io penso che tutta l'Italia, se dovesse accadere questo miracolo, sarebbe solo che contenta. Quindi io la penso così.
15: Ma Parenzo, come al solito, quando si tratta di Israele possono fare quel cazzo che vogliono loro, sbattere fuori tutti. Invece in Italia può entrare chiunque e fare quel cazzo che vogliono. Invece Israele ha tutti i diritti di proteggere il proprio Stato. In Italia può entrare tutta la merda di questo mondo. Parenzo, ma vaffanculo, va, per favore.
4: Il ragionamento dell'ascoltatore però non fa una grinza, diciamo che è un ragionamento perfetto. Quando si tratta di Israele, Parenzo è sempre lì. Sempre lì all'attacco, a dire bisogna difendere i confini, bisogna combattere il terrorismo, bisogna respingere i pericoli, eccetera, eccetera. Sì, quando smette di stare al telefono per i cazzi suoi e quando viene in onda sarà sempre troppo tardi.
8: Ma
4: sì,
8: mi senti o no? Mi senti o no?
4: Mi sento.
8: Cazzi miei. Sì. Ora Israele difende una grande democrazia.
4: Ma non c'entra nulla, è lo stesso principio.
8: Il tema è che qui uno non c'è nessuna invasione dei clandestini.
4: La difesa dei confini vale per l'Italia come vale per Israele dei terroristi.
8: È una flottiglia che vuol mettere in conto, è una flottiglia che interviene in uno scenario di guerra con pericoli e quant'altro, non sappiamo chi c'è a bordo eccetera, altra cosa, o difendere i confini da un attacco terroristico come Israele ha provato a fare,
4: ma stai provando,
8: altra cosa,
4: stai
8: sono
4: provando
8: un gruppo
4: a
8: di poveri migranti, donne, uomini e bambini che arrivano qui semplicemente perché hanno un sogno, è la ricerca della felicità, sì. E siccome io sono americano nell'animo e ritengo che il diritto alla felicità è anche sancito in quella splendida costituzione che è la costituzione americana, io immagino che tu a scienze politiche abbia studiato un po',
4: stai
8: la costituzione americana e il diritto alla felicità
4: ancora
8: che
4: questo
8: è scritto
4: diritto alla felicità,
8: in quella
4: ancora.
8: Costituzione che è scritto quel diritto alla felicità, bene, chi viene in Europa noi dovremmo ringraziarlo perché considera l'Europa un posto figo
4: anche
8: dove
4: quelli
8: stare.
4: Che tagliano la gola alle persone anche gli spacciatori, anche quelli che girano col poi
8: ma
4: con un'accetta
8: quello?
4: Tutti gli irregolari, dobbiamo ringraziare Parenzo,
8: no,
4: due punti, che arriva in Europa
8: dobbiamo
4: ringraziarlo,
8: dobbiamo ringraziarlo perché
4: tu.
8: Ritiene
4: lo
8: il nostro paese,
4: tu.
8: Il nostro continente, il posto più bello e più figo
4: ma
8: dove
4: vaffanculo,
8: stare, nonostante vi sia Mario
4: culo.
8: Giordano ad esempio, nonostante
4: no, non
8: vi
4: puoi,
8: sia
4: non puoi parlare male di
8: Mario
4: Giordano,
8: Giordano.
4: Non puoi parlare
8: io
4: male.
8: Non hai capito, io voglio un, io amo Mario Giordano e dico che nonostante tutto la gente viene lo stesso nonostante ci sia Mario Giordano, perché la gente, chi guarda la trasmissione di Mario Giordano, anche magari in Africa, no? Sì. Nei paesi dell'Africa, magari sì. Guardano Mario Giordano e dicono, cazzo, ma che razza di paese è quello lì? Cioè, gli viene il dubbio a qualche africano.
4: Perché gli viene
8: il
4: dubbio?
8: Perché se uno guarda la decisione di Mario Giordano, vede tanto complotti dappertutto, primo. Poi sembra che sul Covid non si sia fatto nulla, e invece per fortuna abbiamo fatto tutto con il 90% dei vaccinati.
4: Poi?
8: Uno vede che qui occupano solo case. Il migrante che viene qui dice, cazzo, come occupano le case? Io scappo da un posto dove la casa non c'è, vado lì e magari mi occupano la casa.
4: Oppure
8: c'è
4: lo occupa lui. Oppure posso occupare una casa liberamente, dunque viene spronato quasi.
8: Spronato per niente. Ma è uno, parliamoci chiaro, uno di un paese che guarda, cioè, già non gli viene voglia di venire qui. Pensa che sia il Far West, che sia un paese terribile. Pensa che sia un paese dove
4: sbozzano. Certo, un paese dove un signore, voglio farvi ascoltare l'audio, se la ride, dove un signore se la ride, tu dici che non bisogna nemmeno dire che è di origine magrebina.
8: No,
4: di origine magrebina. Dice
8: non
4: porca puttana, ve lo giuro, questa è morta. Questo
8: a me
4: ha detto.
8: Fa schifo quell'audio che hai mandato.
4: Ti fa schifo, ma non vuoi puntualizzare il fatto che questo tizio qua se l'è spignata. Senti.
9: Porca puttana. Ve lo giuro, questo è morto.
4: Pazzesco. Beppe da Modena, anzi Domenico da Catanzaro prima. Domenico da Catanzaro, recente nostra conoscenza. Domenico da Catanzaro. Dimmi.
16: Oh, buonasera a tutti, ciao Cruciani, sì, ciao Parenzo, anche lei... a te oggi ti saluto, Parenzo, ti saluto anche a te.
4: Scusi,
16: oggi.
4: Scusi Domenico, lei è l'amante dell'amante, lo studioso del fascismo, mi sembra, no? Di ricordare.
16: Esatto. Studioso. Sì, studioso. Esatto, ti ricordi bene, Cruciani, ti ricordi bene.
4: Dimmi Domenico, dimmi, che c'è? Che volevi dire?
16: No, sui migranti, cioè, allora, io volevo dire che non è possibile che in questo paese arrivino ogni giorno i peggiori delinquenti della terra, qua, solo qui, è la colpa.
4: Di chi è?
16: Ma la colpa è della gente come Parenzo, è del PD, è dei 5 Stelle, è dell'Unione Europea, dobbiamo uscire dall'Unione Europea per...
4: Domenico da Catanzaro è molto
16: perché
4: deciso.
16: L'Unione Europea ci ha creato solo problemi, noi dobbiamo sottostare.
4: Scusa Domenico, lei è un fedelissimo del Generalissimo, per caso?
16: No, io sono con la Meloni.
4: Lei è con la Meloni, dunque ancora non è passato all'altra sponda, diciamo.
16: No.
4: Cosa vuoi dire a Parenzo su Israele, su queste cose qua? Cosa vuoi dire?
16: Io dovrei dire tante cose. Però ne dico solo una.
4: Dirne una.
16: Vergognati, Parenzo, vergognati.
8: Vergogna. Grazie, questa è la cosa classica che uno quando non sa cosa dire,
16: Davide,
8: lo può dire e va bene.
16: Attimo.
8: E ti risolve ogni
16: Davide.
8: Problema. Vergognati, ma a prescindere. Vabbè, lo dica
16: Davide,
8: però con
16: scusami un attimo.
4: Sì, vai.
16: Voglio dialogare chiaramente con te.
4: Sì, vai all'attacco, amico mio, okay. Forza, dai.
16: Ok, io vorrei sapere perché tu non ti incazzi quando Israele, come dire, sta massacrando.
8: Però dillo in italiano.
4: Non
8: per
4: riesci,
8: piacere.
4: Non riesci ad articolare bene. Domenico.
16: Come?
4: Non riesci ad articolare bene la lingua, diciamo, no?
16: Ma che cazzo stai a dire?
4: No, non articoli, non parli. Non parli.
8: Cane.
4: Qui alla radio bisogna parlare, Domenico. Bisogna parlare. Se non parli, non parli.
16: Stavo facendo il discorso.
4: Vai a fare in culo. Beppe da Modena, forza. Beppe da Modena, dimmi.
17: Oh, dov'è il topo Gigio?
4: Eccolo qua.
8: Sono
4: dimmi.
8: Qui, mio caro. Sono qui.
17: Sono settimane che sento la tua puzza di merda, topo Gigio.
4: Sì.
17: Per l'ascesa del partitone del Bannaccione, topo Gigio.
4: Vabbè, Beppe, che vuoi dire? Dimmi.
17: È inutile che continui a mettere i postini. Perché Bannacci è come Sturtruppen, no, il tuo peggiore incubo.
8: Cioè,
17: hai presente
8: Sturtruppen? Hai presente chi è Sturtruppen? Ti ricordi? Era divertentissimo quel cartone animato.
17: Affinché non esistano più casi Alpino, affinché non esistano più casi Roggero, affinché non ci siano più...
4: In che senso?
17: Prendono macchine e investono a cazzo di cane. L'anno prossimo io c'ho un solo sogno. I have a dream. Il ministero della remigrazione.
4: Scusami,
17: capo Vannacci.
4: Scusami Beppe, in che senso? Tu alla signora D'Alpino, quelle che ha investito, diciamo che cosa daresti? Una medaglia?
17: Una medaglia, una statua, così come a Roggero, perché sta
4: vedi,
17: gente,
4: Parenzo, qual è
17: che
4: l'umore? Vedi qual è l'umore?
8: Ma l'umore è chiaro che se tu apri le stalle...
17: È uscito per andare a lavorare,
8: poi ha fatto un'esecuzione pubblica, condannato con un, dopo tre gradi di giudizio. Idiota di un idiota. Tre gradi di giudizio. Tre gradi di giudizio. In Italia non si possono fare delle esecuzioni pubbliche, hai capito? No, che fate, non facete. Fate, non facete. Scusi, scusi, scusi.
4: Posso dirti una cosa? Allora, innanzitutto, posso dirti,
8: scusami.
17: Ci ha detto facete, non dire strozzate, perché io l'italiano lo conosco molto bene, non dire cazzate.
4: Allora, Beppe La Modena, lei mi sembra, lei è un simpatizzante, mi sembra chiaro, del generale Vannacci, ma mi sembra chiaro che lei è anche un se non ricordo male, un simpatizzante del Pelatone, o sbaglio?
17: Sì, ah,
4: del
17: Duce. Ho entrambi i poster appesi, sia del Pelatone
8: che sono molto simili. Benissimo. In continuità. Ma se ti piace avere i poster di questi due, fai quello che ti pare, che me ne frega a me. Se tua moglie tollera, ma tua moglie vive con te o ti ha mollato? O è andata col tuo migliore amico?
17: No,
8: è per sapere, tua moglie è andata col tuo migliore amico? Perché se io a casa mia. Perché se io a casa mia mettessi la foto del Duce, del generale Vannacci, mia moglie giustamente cambierebbe la serratura un second frame dopo che ha visto quella cosa.
4: Scusa, non ho capito perché.
8: Un minuto dopo,
4: Ma perché siete così alti?
8: Perché tu metteresti mai la foto di Vannacci?
4: Ma io non metto la foto di nessuno, però se uno lo mette dovrebbe essere tollerante la moglie o il marito.
8: È un poveretto.
17: Ministero della remigrazione.
8: Chi lo mette è un poveretto. Chi si mette la foto del Duce a casa, ma vaffanculo, dai.
17: Prendiamo gente come Mimmo Blade. A proposito, che fine ha fatto quel
4: Non lo so, non lo so, non lo so dov'è Mimmo, non
17: quanto
4: lo so.
17: Ci avrà messo a compiere un altro reato? Scusami
4: Beppe, c'è da chiarire una cosa. Tu la remigrazione, per chi la vuoi sta maledetta remigrazione? Perché io non ho capito ancora un cazzo. Per chi la vuoi la remigrazione?
17: Quelli che non hanno il diritto di stare sul nostro paese delinquono. Chi lavora,
4: si
8: chiamano rimpatri, fratello caro. Perché ti scaldi tanto?
4: Si chiamano
17: rimpatri. Ti dico di più, la remigrazione è inutile che
8: è una legge,
17: che
8: Minniti ha fatto gli accordi. Minniti, Marco Minniti
17: può fare.
8: Ma dove? Perché non l'ha fatta Meloni, scusa?
17: Allora perché in Europa hanno votato i CPR?
8: Perché Meloni ha fatto... No, ma è una cosa diversa, vedi che ti confondi. Ma
4: ha ragione,
8: Edoardo da Mantova. Perché non l'ha fatto?
4: Ma non è interessante, non è interessante quello che dice. È la pulsione della gente la cosa interessante. La cosa interessante è la gente che pulsa.
8: Ah,
4: la
8: non
4: gente...
8: il merito.
4: Ma no, non la sostanza, non
8: il
4: funziona.
8: La sostanza
4: dai.
8: non serve il merito.
4: Edoardo, dimmi, Edoardo da Mantova.
18: Parenzo, ma mi vuoi spiegare una cosa? Ma nella tua trasmissione... Sì. Che parlavano di chi fa il lavoro nei campi, raccolta frutta e verdura.
8: Sì, oggi all'aria che tira, certo.
18: Non l'ho potuta guardare perché lavoravo, ma mi è venuta all'orecchio una cosa mentre ascoltavo la trasmissione.
8: Ma
18: mi è venuta una cosina alle orecchie mentre ascoltavo la trasmissione, che il tuo ospite caporale che si chiede chi va a lavorare nei campi.
8: Sì, ha ragione Antonio Caporale.
18: Ha ragione, quindi ha ragione che ci siano gli schiavi, perché quelli sono schiavi.
4: Esatto,
18: perché
4: bravo,
18: sì, caro, perché quelli sono schiavi, quelli non hanno. Se sono irregolari vuol dire che sono schiavi, guadagnano 1,50 euro.
4: Ha ragione Edoardo, voi volete gli immigrati, preferite e poi visto identificate gli immigrati solo come schiavi dei campi, come faremmo senza di loro, faremmo benissimo, uguale, identico,
18: invece cosa faremmo,
4: pagando di più gli italiani, non gli irregolari immigrati,
18: oppure anche gli irregolari immigrati che vogliono diventare regolari, si chiama il famoso, aspetta fammi pensare, il permesso di soggiorno
4: da Roma, Chiara da Roma, dimmi Chiara che c'è.
19: Ciao Giuseppe, ciao Davide, allora dimmi. Io vorrei porvi una questione, perché io ho fatto parte di un'associazione molto inclusiva e transfemminista da cui sono uscita da un po' di tempo, anche per le recenti polemiche del Pride a cui non ho partecipato quest'anno, ma sabato mi sono ritrovata alla festa del post Pride in via Balilla e nonostante comunque un'area festosa inizialmente, mi sono ritrovata poi in una situazione abbastanza particolare che è anche palesemente un indicatore della società che stiamo vivendo.
4: Vabbè,
19: attualmente
4: andiamo al sodo, amica mia, non facciamo troppe pippe mentali, cosa vuoi?
19: Stavo dando una mano ad un'amica francese e non parlandole in italiano l'ho accompagnata in bagno. Mi hanno sentito parlare in inglese, avendo anche un'area molto europea occidentale, si sono un po' irritati e mi hanno cacciato via in malo modo accusandomi di aver detto qualcosa che non avessi detto, ma senza motivo. Giuseppe, prima ci hanno fatto andare in bagno tranquillamente, poi ci hanno detto che c'erano i braccialetti e poi no.
4: Ma non ho capito, ma a noi che cazzo ce ne frega del fatto che non te l'ha fatto andare in bagno, scusami, abbi pazienza.
19: No,
4: mi denunci una
19: in inglese.
4: E chi se ne fotte? Ma perché ci racconti sta minchiata? Cioè, perché ci racconti una cosa che non è che si sono dimostrati, che ne so, hanno tolto la bandiera di Israele, hanno mandato a fare in culo uno.
19: Perché pensavano fossi americana e fossi filo sionista, Giuseppe,
4: ma figurati, dai, adesso
19: perché hanno iniziato pure a dire Sì, Giuseppe, veramente, non sto scherzando.
4: Cioè, hanno capito dall'inglese, pensavano che fossi, che ne so, ebreo, o che fossi israeliano, o che fossi americano, e dunque ti hanno mandato a fare in culo, non ho capito.
19: Mi hanno chiesto di dove fossi, io ho detto sono italiana, sto parlando in inglese, ma non sono americana. Vabbè, allora, per questo.
4: E dunque?
19: E quindi voglio palestare che oggettivamente, ultimamente, girano a buttare. Vabbè. In questo mondo e
4: vabbè,
19: fine.
4: Ragazzi, cerchiamo tutto di raccontare ciò. Cose più forti, non sta minchiata di una che sente parlare in inglese e viene attaccata perché parla in inglese. Forza, dai! I should have
20: known that this would happen from the start. Sta arrivando il generale Parenzino, non puoi fare un cazzo, anzi più fai e più quello arriva prima, coglione.
21: Se mettete il femminicidio come aggravante dovete mettere anche l'immigraticidio, cioè sul territorio italiano chi immigrato senza documenti o con documenti, che anche ospite con documenti, se fanno reati gravi, doppio della pena, aggravante. Cazzo, siete degli stronzi, li odiate proprio gli italiani.
4: Massimo da Milano, vai Massimo, dimmi.
22: Cruciani, comunque posso dire che sei un vero pagliaccio, sai perché?
4: Dimmi,
22: sai,
4: caro, dimmi, perché caro, dimmelo.
22: Quando arriva Paolo Sizzi, quando arriva il craniologo, ti dissoci, no, ma queste cose non si possono dire.
4: Dipende così. Cosa dice,
22: poi,
4: naturalmente,
22: riempi,
4: dipende cosa dice.
22: Poi però
4: dice. Dipende
22: la bocca di reimmigrazione,
4: ho mai detto.
22: Alla reimmigration summit
4: calma, giù un attimo il coglione. Allora, Massimo, ho mai detto di essere favorevole, innanzitutto, prima cosa, prima lezione, mai detto di essere favorevole alla remigrazione? Io? Mai detto. Ho detto di essere favorevole alla remigrazione come la intendono quelli che dici te, eccetera? Non mai detto. Ho mai detto di essere d'accordo con la remigrazione come per esempio la intende Mannacci? Mai detto. Che cazzo vuoi da me?
22: Ma come mai detto?
4: Che cazzo? Io sono favorevole. Io, a me non mi interessano i termini che sono demonizzati. Io sono favorevole alla remigrazione, che significa cacciare a pedate nel culo, che significa nella maniera più rapida possibile, fottendosene dell'Europa, dei trattati, di questo, di quell'altro, cacciare gli immigrati clandestini che arrivano clandestinamente sul nostro suolo nella maniera più rapida possibile e i criminali. Non c'è nessun clima di odio. Il clima di odio viene alimentato da chi fa entrare migliaia di persone senza documenti e senza nome.
22: Al governo,
4: io non appoggio nessuno, appoggio me stesso.
22: Al posto di prendersi le responsabilità, al posto di prendersi le, perché non fanno un cazzo sostanzialmente, se non fare decreti di sicurezza su decreti di sicurezza.
4: Cioè, vabbè, questa è la tua, ma questa è la tua idea, ma questa è, ma vabbè, ma questa qua, ma questa è la, ma questa è la tua idea su chi fa politica sull'immigrazione, ci sta, ma qual è il problema? Hai detto la tua, benissimo, benissimo. Allora che vuoi? E dopo che
8: mi
4: vuoi?
8: Permetto,
22: e poi
8: che
22: voglio
8: vuoi?
22: Dire a quel coglione di Parenzo, e poi
8: grazie perché mi sentivo un po' trascurato, quindi grazie che lei mi ha aggettivato.
22: La sua soluzione, i famosi accordi terzi con da Minniti, così
8: sì, Minniti le fate con la Libia. Minniti.
4: Vabbè, allora che vuoi? Che vuoi? Non ho capito.
8: Il ministro dell'interno Marco Minniti.
22: E quelli poi vanno a finire nelle carceri dove ci sono soggetti come Masri, che tossono.
8: Lo so, però intanto gli accordi, con qualcuno li devi fare. Io sono per fare gli accordi con quei paesi. Se poi quei paesi
4: Massimo
8: sono
4: da Genova, Massimo da Genova. Ciao Massimo. Massimo da Genova.
23: Buonasera. Niente, volevo dire al signor Parenzo che comunque Vannacci, in quanto generale, è generale fino a quando non verrà destituito per disonore.
8: Adesso è parlamentare, chi c'entra?
23: Ma è comunque generale. Il titolo di generale se lo merita.
8: Ma chi
23: se
8: ne oggi è europarlamentare, prende 14-15
4: mila euro al
8: mese, non so quanto.
4: Che lo decide lui quanto prende? Lo decide lui quanto prende?
8: Ma perché ti infervori subito? Io ho detto semplicemente che il generale, l'onorevole Vannacci, europarlamentare, ne prende sui 15 mila euro al mese, poi ha un bel po' di rimborsi per segretari e cose varie, biglietti aerei.
23: Vabbè, ma quello mi sembra ininfluente.
8: Ma io infatti non ho detto nulla di particolare, ho detto semplicemente che guadagna più di 15.000 euro al mese. Ma cosa c'è di grave? Dov'è l'errore? Ma dov'è l'errore? Ho detto che l'attuale è attualmente eurodeputato, non è un generale, non è più un generale, è un eurodeputato.
23: C'è un decreto del Ministero della Difesa che dice che si può fregiare del...
8: Sì, ma è assurdo, tu capisci che un politico che si fa chiamare generale è un po' assurdo, no? o no?
4: Ma chi te l'ha detto? Ha fatto il generale fino a tre secondi fa, ma qual è il problema?
8: Non ho capito. Generale.
4: Ma che? Ma il generale? È generale. Come si dice avvocato? Come si dice avvocato? Anche a deputati, avvocato Ghedini, avvocato di lì, avvocato di là. Che vuol dire? Ma era parlamentare da partita.
23: Il decreto dice che.
4: Ah, ma che c'entra il decreto? Poi quest'altro col decreto, ma vai a fare in culo pure tu.
8: Il notaio Vannacci te lo diresti mai, no? Invece dici il generale.
4: Armando Lavellino,
8: per dare un'idea di legge e ordine, questa è la stupidaggine.
22: Stamattina, l'intervista di stamattina che hanno fatto al generale, a quel giornalista dell'ospite da Parenzo, cioè questo giornalista sostanzialmente diceva che gli immigrati devono stare in Italia perché devono essere sfruttati, cioè una cosa assurda.
8: No, non ha detto questo, ha detto se dovesse esserci la reimmigrazione come ce l'ha in testa quel signore lì, non rimane più nessuno.
4: Esatto. Ma non è vero, ma tutte
22: le cazzate. A raccogliere i pomodori, le patate, a mucere le mucche, cioè lui questo serve agli immigrati a fare questi lavori, cioè ti rendi conto che è cosa assurda?
4: Ma, sì, ma questo hanno in testa, questo hanno in testa, mano d'opera a basso costo, mano d'opera, gente che viene a fare le badanti, loro inquadrano gli immigrati come queste persone qua, le badanti, servi vari, gente che viene a fare lavori umili,
22: è come se io dicessi, sì, no, mia moglie non la sopporto ma me la tengo a casa perché mi deve pulire il bagno, cioè questo è il ragionamento, non li sopporto ma devono stare a casa perché devono fare i lavori umili.
4: Sì, no, che incredibile, musica. Enrico, provincia di Rimini, vai Enrico, dimmi.
0: Sì, buonasera, io volevo solo fare un appunto a Parenzo per quanto ha detto che apprezzava la Costituzione americana per il diritto alla libertà. Allora, innanzitutto il diritto alla libertà quando hanno fatto la Costituzione era relativo
8: alla felicità, il diritto alla felicità, felicità nella Costituzione americana.
0: Perdono, felicità, volevo dire felicità, ho sbagliato.
8: Lo sapevi, sì, lo sapevi, io ti ho dato un'informazione. Il diritto alla felicità c'è nella Costituzione americana. Bene,
0: grazie,
8: prego,
0: però fammi parlare.
8: Era pure gratis il consiglio.
0: Va bene. Però
8: ad esempio,
0: gli immigrati che vengono in Italia per alla ricerca della felicità, giusto? Ecco, non è che vengono qua e rendono infelici noi per come si comportano, che noi siamo già infelici. Come fanno questi a venire qua a cercare la felicità?
8: Stai dicendo una stronzata. L'America è terra di immigrazione da sempre, è stata fatta dagli immigrati. Nella dichiarazione di indipendenza del 1700... No.
0: Ma io voglio dire, che il diritto alla felicità ce l'abbiamo anche noi.
8: Tutti gli uomini sono creati uguali, essi sono, mettetemi la musica americana sotto per favore.
0: Il diritto alla felicità ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo tutti. Allora prima chi sta a casa sua è come Israele,
8: ma cosa c'è
0: la grande democrazia israeliana, cosa fa? Esporta la democrazia, perché non esporta la democrazia a Gaza, anziché le bombe e la morte? Esporta la morte!
8: Giù, tutti gli uomini sono creati uguali, essi sono dal creatore dotati di certi inalienabili diritti, tra questi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità, siete sempre e solo dei poveri comunisti!
4: Mamma mia, come ti sei, ridotto!
0: Esportate la democrazia, Israele, non la morte!
4: Alberto, mettiamo la morte!
8: 1776, tutti gli uomini, musica americana ancora, inno! Tutti gli uomini sono creati uguali!
0: Ma puoi andare a Hollywood a fare l'attore comico!
8: Dotati di
0: visto che ti piace tanto l'America, vai a Hollywood!
8: Che tra questi sono la vita!
4: Alberto,
8: la libertà,
4: Alberto da Savona, rispondi! Senti l'inno americano,
8: sempre solo dei poveri
0: la felicità sulla casa tua la
8: senti,
0: vuoi tu.
8: Roba, a me mi mette, posso dirti, a me mette i brividi l'inno americano. I brividi di gioia, perché mi ricorda la libertà, mi ricorda quello che hanno fatto per noi, e nonostante il trampone quella rimane una grande democrazia, che nel 1776 nella dichiarazione di indipendenza sanciva un principio fondamentale. Noi ci siamo arrivati molto dopo, in Italia ci siamo arrivati dopo, ci sono voluti i partigiani e l'assemblea costituente per avere nel 48 una repubblica democratica. Loro 1776
4: 700. Alberto, che dici, Alberto? 76. Alberto,
1: no, intanto volevo ringraziarvi, Somaro, perché mi mancava lo stimolo, Somaro, per cagare, e l'inno americano è perfetto per...
2: Somaro schifoso, Somaro schifoso, Somaro schifoso, Somaro,
1: Somaro,
2: i pelle rosso. Adesso, allora, vero, cosa facciamo adesso? Cosa facciamo? Il racconto sui pelle rossa. Ma che c'è di pelle rossa adesso? Che cazzo c'entra di pelle rossa? Che cazzo
1: c'entra di pelle rossa? Sono gli inglesi di merda.
2: La democrazia è una grande. L'America, bisogna devi baciare il culo agli americani, allo zio Sam. Allo zio Sam, devi baciare il culo tu, anti-americano.
1: Guarda,
2: come sei
1: altro. Lo lascio fare a te, che si sorprende di Trump, che come unica differenza rispetto ai suoi predecessori è il politicamente corretto, che è l'oppio dei popoli al posto della religione. L'oppio pezzo di idiota di merda.
4: Salva, calma, Alberto, tu com'è che la chiami l'America? No, scusa, gli stati.
1: Le merde unite d'America.
4: Ma perché le merde?
2: Fagli sentire l'inno.
4: Ma
2: fagli sentire l'inno, fagli sentire l'inno, fagli sentire l'inno. Sì, che a me mi mette.
1: Tiratelo su per il culo, coglione.
2: Senti il rullo dei tamburi. Senti il rullo dei tamburi. Senti il rullo. Senti che avanza la libertà. Senti che avanza. Senti che avanza la libertà. La stessa libertà che te l'hanno portata a te, che non la meritavi, brutto stronzo. Non la meritavi, stronzo. Non la meritavi questo inno. Non la meritavi. Non la meritavi. Non la meritava.
1: Oh, sei
2: compaesano. Beh,
1: credo che leghi il culo all'America, senza di loro gli arabi verrebbero spianati negli roba. Anni 70.
2: Madonna, senti come mi fa godere. Senti
4: Alberto che ti ha detto. Senti Alberto che ti ha detto.
2: Fanculo, imbecille.
4: Che hai detto? Imbecille. Senza
1: ho detto che senza questi qui leccano il culo per forza gli americani, perché senza gli americani gli arabi li avrebbero spianati.
2: Ma vaffanculo, figurati.
1: Di merda negli
2: ma
1: anni 70.
2: Come ti permetti? Ma quale Gerusalemme di merda? Ma erano quattro cammellari tutte le volte che hanno combattuto una guerra, l'hanno persa contro Israele, l'hanno persa. Gli americani non sono intervenuti nella guerra dei sei giorni, non è intervenuto nessun americano.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: GR24 di mezzanotte.
24: Europa assediata dal caldo, in Italia 15 città da bollino rosso, cassa integrazione nelle aziende in presenza di temperature troppo elevate. Trump accusa ancora l'Italia ed evoca il ritiro dalla NATO, Teheran apre agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Starmer si dimette, metto al primo posto il bene del paese, Burnham mi candido per la successione nel Labour. Ai mondiali Manson Messi a 39 anni fa doppietta all'asta e trascina l'Argentina ai sedicesimi. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Schepisi, Valeria Bernardi in regia. In apertura il caldo che sta soffocando l'Italia e l'Europa, soprattutto la Francia, dove sono morti due bambini di 2 e 4 anni.
25: Sono stati trovati morti nell'auto di famiglia parcheggiata nel garage di casa, entrati di nascosto dalla madre. Questa, la ricostruzione, sarebbero poi rimasti bloccati all'interno con una temperatura che superava i 40 gradi. È avvenuto a Carpentras, località a sud-est della Francia, vittime due bambini di soli 2 e 4 anni. Parigi ha dichiarato l'allerta rossa in 54 dipartimenti del paese, chiuso centinaia di scuole e fermato decine di treni intercity. Temperature oltre i 40 gradi anche in Spagna, spenti, maxi schermi allestiti per i mondiali così da evitare assembramenti e malori. Situazione critica anche in Gran Bretagna, Belgio e in alcune città della Germania. In Italia oggi le città da bollino rosso del Ministero della Salute passano da 12 a 15, domani saranno 16. I pronto soccorso registrano un incremento del 15% degli accessi, 1000 quelli registrati a Parma nel weekend. Ieri il governo ha reintrodotto le norme sulla possibilità per le aziende di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga alla cassa integrazione. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: E ora la situazione in Medio Oriente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio inizierà oggi una visita in 3 paesi del Golfo nel contesto dei negoziati con l'Iran per porre fine alla guerra, negoziati che hanno messo Stati Uniti

0: Testa della delegazione iraniana contro le nuove minacce lanciate da Trump. Il presidente iraniano Pezeshkian, si apprende, sarà presto in Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar, per ringraziare del lavoro fatto durante i colloqui che, ha riferito Vance, proseguiranno nei prossimi giorni. Atteso a breve, il segretario di Stato americano Rubio nei paesi del Golfo, secondo i paesi mediatori, Teheran e Washington in Svizzera hanno concordato meccanismi per mettere in sicurezza Hormuz e porre fine ai combattimenti in Libano. Aspetto questo, ha specificato Vance, che verrà affrontato nei prossimi colloqui. Restiamo in Libano con libertà d'azione contro Hezbollah, ha ribadito Netanyahu, il quale, secondo il suo ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, non dovrebbe rispettare alcun accordo. Chiunque scelga la guerra contro di noi deve subirne le conseguenze, le parole di Ben-Gvir. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il presidente americano Donald Trump torna intanto ad attaccare l'Italia, che a suo dire si è comportata molto male, dicendosi deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. La premier Meloni invece invita i suoi ad abbassare i toni ed esorta i ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana per la festa dell'indipendenza. La lite con Donald Trump non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti, ha detto la premier. Posticipato il vertice tra Unione Europea e Gran Bretagna previsto per il 22 luglio per dare più tempo al futuro premier britannico Andy Burnham di prepararsi, come era atteso, ieri è stata la giornata della svolta a Downing Street.
2: I will resign as leader of the Labour Party.
3: Si è concentrata in poche ore una delle giornate più drammatiche della storia politica recente britannica, poco più di mezza giornata. Di prima mattina l'uscita di scena di Keir Starmer, nel primo pomeriggio il giuramento del suo successore quasi certo alla guida dei Labour e del paese, Andy Burnham. Entrare a Downing Street è stato il momento di maggior orgoglio della mia vita, ha premesso Starmer nell'annuncio a Downing Street, prima di ricapitolare i punti salienti del suo biennio alla testa del paese. Poi ha ammesso: la domanda del mio partito è se io sia il politico meglio posizionato per condurre i Labour alle prossime elezioni. Ho ascoltato la risposta e mi dimetterò da leader del partito rimanendo a Downing Street fino alla nomina del mio successore. Successore che si è materializzato a Londra nel volgere di poche ore dopo un viaggio in treno da Manchester. Burnham è ad oggi l'unico candidato alla guida del paese e del partito dopo che l'altro sfidante West Streeting si è fatto da parte. Se non dovessero comparire altri sfidanti, diverrà premier tra il 17 e il 18 luglio. Il suo pragmatismo da amministratore locale, è stato a lungo sindaco dell'area di Greater Manchester, e la sua duttilità politica, che lo ha portato a lavorare con leader molto diversi tra loro, come Brown e Corbyn, saranno tra le carte che si giocherà nel ruolo di premier. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora in Italia con la cronaca delle due sorelle ritrovate dopo la fuga dalla casa famiglia abruzzese.
4: Sono state ritrovate grazie ad una videochiamata fatta dalla madre con una delle utenze telefoniche che da giorni erano intercettate dagli investigatori. Sara e Alisia erano a Formia, nell'appartamento di una lontana parente. Ad aiutarle nella fuga sono state la madre, Valentina D'Acunto, il suo nuovo compagno e il nonno. Accusati di sequestro di persona, i tre sono stati fermati e trasferiti in carcere. Anche l'anziana parente che le ospitava è stata indagata. Agli inquirenti le due sorelle hanno detto di voler stare con la madre, alla quale è stata tolta la responsabilità genitoriale. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha raccontato il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo.
5: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.
4: Oggi si inizia una nuova vita, si riparte da zero, ha scritto sui social Stefano Di Giacinto, il padre delle due bambine che dopo averle riabbracciate nella caserma dei carabinieri è stato colto da un malore. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora parliamo di un'altra vicenda, quella che riguarda Alex Schwarzer e le nuove accuse di doping.
6: Ancora un'accusa di doping che viene dalla Germania riporta le lancette della carriera di Alex Schwarzer indietro nel tempo. Al marciatore altoatesino è stata contestata la positività all'EPO, riscontrata dopo la 42 km ai campionati nazionali tedeschi ad aprile, il giorno in cui Schwarzer aveva vinto stabilendo anche il record italiano. Notifica arrivata venerdì scorso, mittente la NADA, con successiva sospensione. Un fulmine a ciel sereno per un uomo al centro da anni di una dura battaglia legale per la seconda squalifica per doping, quella che lo aveva colpito prima delle Olimpiadi del 2014, archiviata dal GIP di Bolzano nel 2021 perché il fatto non sussisteva con ombre sul comportamento della WADA, l'agenzia mondiale antidoping. Innocente ma non intenzionato a combattere, così si è descritto Alex.
7: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assolutamente

0: altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, non ho più la forza di farlo.
1: Verranno chieste le controanalisi su una terza provetta che l'entourage si era fatto dare a Francoforte quel giorno di aprile, ma nulla più. L'ho implorato di non tornare alle gare perché temevo gli succedesse qualcosa di brutto, ha detto l'ex allenatore Sandro Donati. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E a Mondiale di Calcio, straordinario protagonista ieri Leo Messi, a quasi 39 anni l'asso argentino dopo la tripletta con l'Algeria ha realizzato una doppietta che vale per i campioni del mondo in carica, il 2-0 sull'Austria. E intanto a Roma la Federcalcio ha scelto Giovanni Malagò come suo nuovo presidente.
3: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
4: Un invito all'unità, ma pure la richiesta di una disponibilità al cambiamento di uomini e schemi. Giovanni Malagò si insedia così alla guida della Federcalcio. Raccoglie il 68,5% dei voti, l'ex numero uno del CONI e della Fondazione Milano Cortina, a fronte del 29% di Giancarlo Abete, già ex presidente di Via Allegri. Per Malagò c'è il supporto forte della Serie A e dell'Asso Calciatori, ma ora arriverà il tempo delle scelte e quindi la necessità di scontentare pure qualcuno per arrivare agli obiettivi. Ridisegnare il sistema dei centri federali, valorizzare i talenti italiani, attenuare le frizioni con una parte della politica. E venerdì già in programma l'incontro col ministro dello sport Abodi, magari per firmare una tregua. E poi le scelte di campo. Come direttore tecnico e CT in pole sembrano esserci Paolo Maldini e Roberto Mancini. E sullo sfondo la corsa per gli stadi di Euro 2032. Altro gol da non sbagliare e in tempi rapidissimi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
1: La Zanzara.
3: Allora, l'ho presentato all'inizio della trasmissione come un gigante assoluto, perché certamente c'è della provocazione, non c'è dubbio. Certamente c'è dell'esibizionismo e chi non ne ha naturalmente, certamente c'è del fatto della volontà di finire sui siti, di finire sui giornali, di finire in qualche modo al centro dell'attenzione. E vabbè, allora qual è il problema? Non ho capito, è stato accusato anche di quello, oltre che di essere un omofobo, mi pare assolutamente scontata quella roba lì, eccetera, no? Ti fai vedere, ha ricevuto epiteti pazzeschi, epiteti incredibili, un gigante vero e proprio, in tutti i sensi, anche se un po' dimagrito, Mario Adinolfi! Buonasera!
4: Evviva, buonasera! Mi ero un po' dimenticato il clima della Zanzara, lo scambio precedente è stato molto illuminante.
3: Beh, è un clima assolutamente simile a quello che hai vissuto, a quello che hai vissuto tu.
5: Allora, in omaggio a te, mettiamo l'inno dell'altra grande democrazia!
3: Che cosa? Quale?
5: Lo Stato di Israele! L'inno israeliano, per favore! Maledetti, per favore, dai ordine a quegli stronzi che sono in regia di tirar fuori l'inno di Israele, che io te lo canto. L'inno israeliano.
4: Che sono andato con la bandiera di Israele.
5: Lo so,
4: speravo di trovarti.
3: No, però sì, lui era al mare a non fare un cazzo. Era al mare a non fare un cazzo. Dico io.
4: Mentre io prendevo le botte, esatto, anche dagli agenti.
3: Come dagli agenti?
5: No, non ho capito. Gli agenti, assolutamente.
4: Non hai visto? C'è una scena in cui provano a trascinarmi via. Mi sono dovuto divincolare e dire:
5: per la tua sicurezza, per la tua sicurezza.
4: Ho detto proprio.
3: Però scusami un attimo, Mario.
5: Mettetemi l'inno di Israele.
3: Vabbè, adesso te lo metto.
5: Immediatamente.
3: Sì,
5: infami. Voglio che l'inno di Israele risuoni sulle onde della Zanzara mentre l'ottimo Adinolfi spiega
3: le sue attaccato.
5: Ottimo.
3: L'hai sempre mandato a fanculo qui. Hai detto che era un omofobo, un retrogrado, medievale, eccetera. Appena si tratta di Israele cali le braghe e ti metti a pecora.
5: Coraggiosissimo. Li sfidava come un carro armato con quella panza.
3: Mamma mia.
5: Stupenda.
3: Tu per Israele saresti capace di vendere pure il buco del culo? Sì, te lo dico io. Per Israele saresti capace di vendere il buco del culo?
5: Per le democrazie. Fattimi ascoltare l'inno.
3: Ma non te lo mettono, l'altra regia si rifiuta.
5: La
3: regia per ora si rifiuta.
5: Scusami
3: Mario, scusami una cosa. Quali sono i peggiori epiteti che ti hanno rivolto questi signori del Gay Pride?
4: Guarda, la cosa, ho messo un video di un minutino che è interessante perché mi urlano proprio: devono massacrarti, devono massacrare te. Poi ovviamente tutto quello che c'è di
3: omofobico,
4: ma veramente gli omofobi erano loro, perché dicevano cose tremende che puoi vedere nel video, non mi va di ripetere.
3: Ripetile.
4: Ciccione di merda, devi morire, insomma tutto quello che è più impensabile. Ma devo dire che in realtà poi, quando io sono arrivato dalla statua che a Roma conoscete di San Giovanni Paolo II, la stazione Termini, e ho camminato verso Piazza della Repubblica, e lì sono stato a dialogare con moltissimi ragazzi omosessuali, che anzi mi hanno pure accolto con affetto, devo dire la verità.
3: Poi la cupola,
4: il problema è stato quando ho aperto la bandiera israeliana. Quando ho aperto la bandiera israeliana è successo il caos, per cui...
3: Ma che poi non si capisce perché, cioè, oggettivamente la stragrande maggioranza di quelli che erano là, se fossero andati in Palestina, insomma in quelle terre là a Gaza,
4: se non gli spiegavo, sarebbero stati o arrestati o torturati o uccisi. Queste erano le tre opzioni, e spiegavo loro che fare una piattaforma politica basata sull'idea che Israele sia il regno del genocidio e che la bandiera da sbandierare sia quella palestinese, e che i ragazzi di Keshet, cioè della comunità ebraica di Roma, dovessero rinunciare al carro e camminare scortati e insultati per strada a piedi, era un'umiliazione tale che ho voluto lavare con una presenza uno contro un milione, perché va detto, io lì ero uno contro un milione, loro hanno detto erano un milione, io ero uno, ma uno contro un milione.
3: Cioè, è bastata la tua presenza fisica, quasi la tua presenza fisica, senza dire nulla, con la bandiera israeliana, praticamente senza dire una parola, sostanzialmente, per fare scattare questo mondo.
4: La sola bandiera
3: israeliana. Per rivelare quello che sono questi signori qua. Cioè, sono degli intolleranti, questo è il punto fondamentale.
4: Ma
3: sono
4: che intolleranti, perché l'intolleranza io la posso persino accettare, è la stupidità che non accetto.
3: No, tu hai parlato anche di quattro proci.
4: Di quattro così stupidi da non capire che si sta manifestando per qualcuno che ti vorrebbe torturare, arrestare o uccidere se fossi sul suo territorio. È una cosa veramente...
3: Scusami, però tu hai detto un'altra cosa. Hai detto anche che questi quattro proci, che hai detto questi quattro gruppi di proci che... Cioè, che incassano, che prendono dei soldi, come le chiamate?
4: Quella è una cosa molto fastidiosa. Chiedetevi, giornalisticamente fate un'inchiesta su come vengono spesi i soldi pubblici e i soldi della sponsorizzazione, che sono tanti, ma veramente tanti, Giuseppe, che vanno al Roma Pride. Questa è una polemica che fanno le stesse associazioni LGBT, perché c'è un solo soggetto.
3: Ma perché le chiamate proci? Perché le chiamate proci?
4: Perché sono froci, perché io ho, in questa trasmissione, tanti anni fa, ti ricordi quando dicevo mi fa cagare un mondo così, cagare,
3: ecco,
4: quando dicevo quella frase, lo dicevo aggiungendo che i froci vanno chiamati froci perché fra loro si chiamano così, non c'è nessun intento
3: di alcuni dicono che si possono chiamare solo tra di loro froci, poi quando...
4: io non lo dico, io dico che il mio linguaggio, come ho detto in quella piazza ai fascisti arcobaleno, non farò mai decidere nulla su di me, nulla sul mio corpo, nulla sul mio linguaggio, nulla sulle mie idee. Loro su di me non decideranno nulla, anche se sono un milione contro uno, io sarò lì a difendere, allora, peraltro anche la loro libertà, insieme alla mia.
3: Fermo un attimo, perché non è piaciuta a Savino Balzano l'esposizione della bandiera israeliana, giusto Savino?
4: Chi è Savino Balzano?
3: Calma, adesso ci arriviamo.
6: Adesso mi volete descrivere Mario Di Nolfi come il nuovo Gandhi, come come il nuovo Martin Luther King? Un decadente morto di fama che è andato lì, un decadente tristissimo morto di fama
4: che è andato lì alla ricerca
6: di un po' di visibilità. Sei solo un tristissimo disperato che è andato lì alla ricerca di un po' di visibilità. Questo
4: ma
6: sei
4: chi è? Questo chi è?
3: Questo allora aspetta
6: lui
3: Savino,
6: che affronta un milione di manifestanti con la bandiera di uno stato genocida.
3: Allora
6: ti ho intervistato più volte.
3: Allora Savino Balzano è un opinionista radiofonico, televisivo, eccetera.
4: Un poveretto. Allora, dove opinionizza questo?
3: Allora, su Radio Cusano, va in televisione. No, ma che c'entra?
6: Ha scritto un libro
3: di recente che si chiama Romanzo Quirinale. Non è che non può parlare.
4: Ma io non vale uno, io sono infinitamente superiore a sto tizio. Chi è questo?
6: C'è ragione.
4: Ho una storia che dura 40 anni.
6: Solo per stazza sei infinitamente superiore a me. Per il resto mi puoi soltanto fare una sega a quattro mani, amico mio.
4: Fra me e te.
6: Per il resto
4: io
6: puoi fare soltanto
4: da solo
6: questo.
4: Esisto, tu no, quindi non so.
6: Tu
4: no,
6: sei andato
4: io,
6: lì non,
4: non
6: ti
4: so
6: sei iscritto al club dei frignoni per professione. Sei un frignone per professione.
4: Io la visibilità la offro agli altri.
6: Mi hanno contestato.
4: In questo momento tu esisti perché parli con me.
3: Aspetta,
4: non esisti.
6: La polizia mi ha messo le mani addosso. Mi hanno contestato.
3: Allora, lui sta dicendo, Mario sta dicendo, tu non sei nessuno e io ti do un po' di luce perché sei a fare polemica con me. Tutti sanno chi è Mario Di Nolfi, nessuno sa chi è Savino Balzano. E questa è la sua opinione, condivisa
7: dubbio.
3: Da Parenzo. Savino Balzano
4: mi conosce.
3: Savino, però ho capito, puoi confrontarti anche con chi puoi confrontare.
4: Mi pagano.
7: La prova del fatto che uno dovrebbe dire pretor de minimis.
4: Io non ho bisogno di niente.

0: Eccoci qua, allora, sempre Mare di Nolfi collegato. Che
1: c'è
0: credo
1: un messaggio che è appena arrivato da parte del signor Rovazzi.
0: Che vuole Rovazzi? Che vuole
1: dottor Rovazzi? L'ho girato della chat, lo possiamo mandare in onda.
0: Che vuole dottor Rovazzi? Che vuole dottor Rovazzi? Che vuole dire?
1: Sostiene,
0: dottor
1: è presente il gufo? È presente il gufo che sostiene che. Non lo so, sostiene che. Ascoltalo.
0: Cioè, che porti sfiga.
1: È querelabile, è molto querelabile.
0: Da parte
1: molto
0: tua?
1: Querelabile.
0: Da parte tua?
1: Insomma, insinua una cosa non simpatica, ma quando lo vorrà, quando la regia con calma avrà voglia di mandarlo, con calma, sempre se il manualetto del sindacalista che sta lì dietro te lo permette, o se è fuori mansione, forse non è nel mansionario di mandare l'audio, vero? Forse
2: no.
0: Scusi, allora Savino Balzano, che ragazzi, comunque scrive libri, sta in una radio, è un opinionista. Ragazzi, è inutile che Adinolfi, pure te. Cioè, d'accordo che sarai più conosciuto te, non è che qui è la gara chi ce l'ha più grossa.
3: Ma va bene. No, ma sai qual è il punto? Sai perché a me fa veramente schifo gente come Adinolfi?
0: Perché?
3: Perché fanno tutti i portavoce dei valori cristiani, il bobolo della famiglia, si metterebbe anche il cilicio all'uccello se soltanto se lo vedesse ancora, e poi va in giro per l'Italia con la bandiera di uno stato genocida che ammazza bambini, donne,
1: eccetera. No, mica
3: eccetera,
1: la bandiera
3: eccetera.
1: Iraniana, scusa.
3: Lui che fa l'eroe della famiglia, dei valori cattolici, lui che si percuote il petto nelle processioni, eccetera.
1: Quella è la bandiera iraniana.
3: Poi i suoi valori cristiani cedono il passo quando si tratta di dover leccare il culo allo Stato di Israele. Un po' come fa il tuo sodale qui, quando gli restano tra i denti i peli del culo dell'ambasciatore israeliano dopo che lo invita all'aria che tira.
1: Tornerà prestissimo da me.
3: Quindi un
1: ti
3: po'
1: do una notizia,
3: logica,
1: anche l'ambasciatore americano tornerà prestissimo.
0: Savino, adesso faccio replicare di nuovo.
1: Mettere la musica dell'inno israeliano,
0: no,
1: per
0: no,
1: favore,
0: fermo un attimo, ragazzi, ma fai guidare me.
3: Io con la bandiera israeliana in questo momento mi ci
1: fammi pulisco mettere
3: il culo,
1: l'inno,
3: su
1: schifoso, schifoso.
3: Io
1: quella
3: bandiera
1: non c'entra con Netanyahu, è la bandiera del popolo di Israele, brutto infame,
3: è
1: la bandiera dello Stato ebraico, non è la bandiera di Netanyahu che non ti piace, brutto schifoso, era la bandiera di Rabin, era la bandiera di Perez, era la bandiera di Begin, era la bandiera di Shamir, era la bandiera di Sharon, era la bandiera di Golda Meir, infame e schifoso, era la bandiera di Golda Meir, di Rabin, schifoso.
3: È la
1: schifoso.
3: Stessa bandiera che sulle uniformi e sui carri armati che stanno compiendo un genocidio.
1: Nessun genocidio. Non esiste alcun genocidio. Nessun genocidio c'è.
3: Questo faccio io con quella bandiera.
0: Aspetta, scusami, mi hai scritto. Scusami, Savino, mi hai scritto.
3: E la lascio, infatti, scusami, per giocare. E la lascio, infatti, a proposito di buco del culo, la lascio, infatti, tra le mani di Adinolfi. La lascio, infatti, tra le mani di Adinolfi.
0: Aspetta.
3: Gesù mio.
1: Fin tanto che nell'intimo del cuore fremerà un'anima ebraica e verso i confini dell'Oriente un occhio guarderà a Sion. Non è ancora perduta la nostra speranza, la speranza bimillenaria.
3: E la teocrazia poi è quella iraniana.
1: Nella nostra terra, la terra di Sion, a Gerusalemme,
3: sì,
1: la Tikva.
3: Sì.
1: Il più
3: una democrazia che tollera Ben-Gvir come ministro.
0: Però scusami, posso dirti una cosa, Davide? Io non ti ho mai sentito recitare con così grande passione, con questa grande passione l'inno italiano. Questo lo devo dire.
3: Perché lui è un colono.
0: Non ti ho mai sentito recitare l'inno italiano. Io veramente, tu non conosci l'inno italiano. Incredibile, ragazzi, incredibile.
3: Mamma mia.
0: Non ti ho mai sentito recitare l'inno italiano con questa passione. Te lo
3: è
0: posso dire.
3: Come se stesse cantando Giovinezza, uguale.
1: Maledetto.
3: È come se stesse cantando Giovinezza.
1: Maledetto.
3: Tanta faccetta
1: cane,
3: nera adesso.
1: Cane, maledetto. Tanta
3: adesso.
1: Cane,
3: guarda, è come
1: cane,
3: tu immaginati gli israeliani che vanno
1: cane,
3: verso Gaza e fanno faccetta
1: maledetto,
3: nera.
1: Maledetto,
3: della
1: schifoso
3: vicina.
1: Profanatore.
3: Tu è quello
1: che
3: hai
1: scritto.
3: Insieme a te. uscirai davanti a Ben
0: Gurion. Un libro di merda, un libro pieno di merda che non ti si incula nessuno. In nessuna trasmissione sei andato perché sei uno sfigato del cazzo. Tu e il tuo libro di merda, pieno di merda, scritto di merda, con una montagna di merda.

0: Ecco il colono Parenzo che parla tanto dell'igiene ebraica e poi si puliscono il culo e la merda sciolta a mani nude.
1: Ma io assolutamente no. Parenzo, no, io mi pulisco con la carta igienica.
2: Oh, comunque abbiamo fatto colazione insieme. Vado in aeroporto, il mio aereo in ritardo di un'ora. Pura magia.
3: Gianmarco da Verona, intanto alla mia destra
1: era Rovazzi,
3: la mitologica mia nemica. Chi era Rovazzi? Fatemi risentire Rovazzi.
1: Era Rovazzi.
3: Fatemi risentire Rovazzi.
1: Oggi abbiamo fatto la prima colazione insieme.
3: La prima colazione.
1: Siamo andati a fare la colazione.
3: Ma perché mai con un povero?
1: Abbiamo fatto il breakfast in un posto bellissimo.
3: Mai con un operaio.
1: Non so se si può dire dove, ma insomma, un posto meraviglioso a Roma. Dove c'è una colazione con una terrazza. C'è l'avocado toast, buonissimo. L'avocado toast, molto buono.
3: Cioè, proprio lontano.
2: Comunque, abbiamo fatto colazione insieme.
3: Sì. Beh.
2: Vado in aeroporto. Sì. Il mio aereo in ritardo di un'ora. Pura magia.
1: Signor Rovazzi.
3: Mamma mia, ragazzi.
1: Però è brutto da dire. Prima mi invita a fare la colazione e poi mi sputtana così. Scusa, il dottor Rovazzi. L'amico Rovazzi.
3: Vabbè. Grandissimo. La mia destra. Una mia nemica storica è tornata qui a dare battaglia, mi vuole massacrare, io sono qui a farmi tirare le pietre addosso, ovviamente mi vuole massacrare, vorrebbe massacrarmi, ma non ci riesce puntualmente, te crede di riuscirci, mi attacca in maniera anche subdola, non siamo, una volta in televisione mi ha detto, qui non siamo alla radio, siamo in televisione, grazie al cazzo che siamo in televisione, grazie al cazzo.
4: E te la canti e te la suoni.
3: Karima Mual, buonasera.
4: Molto bene.
3: Alla mia sinistra un ascoltatore storico della Zanzara, nonché editorialista, caro Davide, sai che io ho questa caratteristica
1: di mettere una persona interessante come la Mual che scrive, che ha fatto un percorso culturale, che conosce,
3: siete
1: un
3: voi.
1: Idiota qualunque, quisque de populo, un idiota, appunto, un idiota qualunque a confronto con una persona che ha studiato competenza sulla materia, che scrive sulla stampa, su Repubblica, che fa trasmissioni televisive,
3: che ha
1: soprattutto competenza sulla materia dell'emigrazione, non solo.
3: Siccome si proclamano di sinistra, bisogna che si confrontino con la gente del popolo.
1: Ma no, non con gli idioti. Ma non è obbligata a confrontarsi con gli idioti.
3: No, non è obbligata. Io la obbligo a confrontarsi con gli idioti.
4: Mi obbliga. Ormai qui la Zanzara è diventata veramente altro che...
3: C'è un gruppo di idioti che intervengono. Dai,
4: ma a me te l'ho già detto altre volte, l'importante è farli parlare e io sono qui per ascoltare.
3: Si svelano tante cose,
4: è un archivio questa Zanzara ormai.
3: Ma è una cosa pazzesca. Sì. Comunque alla mia sinistra un rappresentante del popolo, anche se in realtà non è del popolo, perché è un imprenditore. Un imprenditore italiano. Abbiate rispetto degli imprenditori.
1: Un imprenditore da quest'ora sta a lavorare.
3: Rispetto degli imprenditori. Oggi si è presentato con una statua, tra poco ce lo spiegherà, un imprenditore italiano che investe anche all'estero,
1: sì, nei paesi dove la manodopera costa meno,
3: un imprenditore italiano che investe all'estero.
1: Questo dovrebbe investire in Italia. Dov'è la base? Dove le paga le tasse questo?
5: Prato le pago le tasse. Buonasera a tutti.
3: Jonathan da Prato.
5: Buonasera,
3: eccolo qui.
5: Viva la remigrazione.
1: Povero disgraziato.
5: La costruiremo dai basso. Siamo quella sporca dozzina, Giuseppe. Anch'io sono entrato in Futuro Nazionale. Sono un socio sostenitore del partito.
4: Che meraviglia.
5: E ho portato qui il nostro leader, Giuseppe.
3: Che hai portato?
5: Te lo regalo a te.
3: Beh, bellissimo, grazie.
5: È il busto di Vannacci, Giuseppe. Mettilo in ufficio. No, mettilo in camera, sul comodino, sul cassettone.
4: Lo puoi far vedere meglio. Il busto di Vannacci.
5: Il nostro leader, signore.
4: Ma dov'è? Ma dove gli assomiglia? L'avete fatto fin troppo bello questo busto.
5: Il nostro leader, signora, il nostro leader.
4: È inarrestabile il nostro leader. Ma giusto vostro potrebbe essere, infatti.
1: Da quando sono entrata
4: che sento una puzza tremenda in questo studio. Una puzza di fogna, non so come.
3: Come una puzza di fogna?
4: Non so se c'è qualcosa.
3: Ma perché una puzza di fogna?
4: Non è che avete aperto qualcosa.
3: Secondo te Vannacci è fogna?
4: Ma non lo so, comunque da quando sono entrata che bella pesante.
3: Cioè tu stai dicendo veramente che Vannacci è fuoco, come Vannacci è fuoco. No, ma dillo.
4: No, ma ti sto dicendo che comunque è tremenda questa puzza che c'è in questo studio. Lo so, non ti offendere, non ti offendere.
5: Dicano così i compagnucci della sinistra, parlano di fogna, incominciano subito a insultare. Perché sono quelli che fanno gli aperitivi la mattina, le colazioni con l'avocado toast come Parenzo.
4: Scusami, Jonathan, hai esordito dicendo sono uno di quei quella sporca dozzina che poi la feccia.
5: No, siamo la gente che lavora. Guarda che maniche, guarda, io lavoro tutti.
4: Jonathan, imprenditore, di che cosa si occupa lei?
5: Di tessile
4: a Prato. E Prato, di che cosa è fatta questa città? Chi è che ci lavora?
5: È fatta di comunisti e di immigrati, purtroppo.
4: Di immigrati, non anche di tanti.
5: Forse rimigreremo anche comunisti in futuro. Ci stiamo lavorando.
4: Mi spieghi un po' questa sua impresa che non solo in Italia, dov'è che insomma promuove il suo. Facciamolo parlare questo imprenditore. Facciamolo parlare. Mi dica.
5: Dove mi pare posso andare? Siamo
4: lei
5: in un paese
4: vuole
5: libero.
4: Andare dove gli pare, giustamente, a investire. E invece le persone che vogliono spostarsi emigrando e lavorare, no.
5: Perché io quando vado nei paesi porto il passaporto e mi chiedono i documenti, perché entrare illegalmente in un paese è un reato, signora, gliel'hanno insegnato. È un reato. Se io vengo in Marocco perché voglio andare a mangiare a Casablanca, mi chiedono il passaporto, signora. Non si entra illegalmente in un paese. Poi si vedono i risultati.
4: Torniamo al Vannacci che dice delle ovvietà sulla remigrazione e poi gira la frittata, gioca alle tre carte. Sì, perché dice che vuole fare le remigrazioni, che già c'è tesoro, ci sono già
5: accordi ancora più stringenti.
4: Ma quali accordi? Ma voi vi pensate più intelligenti di quella che è stata e che rimane ancora la presidente del Consiglio?
5: Quella
4: vi spettina tutti. Ma cosa sbagliato? Siete degli imbroglioni.
5: Io ho sempre votato Giorgia Meloni. Ci sono rimasto male. L'avrei voluta più decisa su questa tematica.
4: Vannacci con quella faccia molto intelligente, direi. Il generale Vannacci.
3: Ma sai cos'è?
4: Io non voglio offendere nessuno. Basta guardare. Ho detto solo che è con quella faccia intelligente. Poi tu hai fatto le somme, diciamo.
3: E come hai fatto?
4: Ho visto l'altra volta. Dalla nostra amica Bianca che hai girato di nuovo insomma, perché tu sei bravissimo mimetizzando, hai iniziato a abbellire la parola remigrazione.
3: La parola remigrazione significa prendere a calci nel culo irregolari, cosa che tu non vuoi fare.
4: Ma chi te l'ha detto?
3: No, tu non lo vuoi fare.
4: Ma perché?
3: Tu dici che bisogna dare il permesso di soggiorno
4: allora,
3: a chi arriva.
4: No, aspetta,
3: dici.
4: Senti, come questo è no? quello
3: chi
4: che ti piacerebbe. Stai bravo e non parlare al posto mio.
3: Tu non lo dici.
4: Io dico che c'è una grandissima ipocrisia in questo paese, in questo continente che si chiama Europa.
3: Voglio capire quello
4: che vuoi
3: fare.
4: Perché le persone che scappano dalla fame e delle crisi climatiche,
3: a te non te ne frega niente.
4: Ci sono anche quelli che arrivano e vengono sfruttati, volontariamente.
3: Ma quello è un altro discorso.
4: No, è sempre lo stesso.
3: Non devono arrivare, caro. Tu non mi dici quello che vuoi fare.
4: Io dico una parola molto chiara da sempre. Che bisogna governare l'immigrazione.
3: La supercazzola è la vostra con il blocco navale.
4: Con quest'altra supercazzola che si titola remigrazione. Siete sempre lì con le stesse carte.
3: Voglio sapere da te una cosa. Hai visto, immagino, quel video drammatico di Ceriale con quel ragazzo che scappa alla fine.
4: Hai setacciato, no? Anche oggi qualcosina. Beh, no, dimmi,
3: fatto
4: dimmi.
3: Gravissimo, forse di cronaca.
4: Molto
3: forse
4: grave, ho visto. Sai quanti bastardi ci sono.
3: È un signore.
1: Esatto,
3: non si deve dire che è magrebino, magari quello di origine magrebina.
4: Ma
3: non
4: allora, io te lo dico e te lo ripeto. Che dimmi. Cavolo a me mi aggiunge sapere che è tunisino, che è marocchino, che è pakistano.
3: Non bisogna dirlo.
4: È un pezzo di M, sì. È una persona orrenda e verrà farà un processo, vedranno che cosa succede e non credo che il giudice prenderà atto del fatto che è marocchino per dargli il carcere più di altri.
3: Non bisogna dirlo, dunque, non bisogna
4: dirlo. Non mi aggiunge nulla, caro, non mi aggiunge nulla.
3: Non bisogna dire che quello là
4: non mi aggiunge nulla se non un fatto.
3: Jonathan.
4: Che tu con questo fatto, questo modo di fare, cioè sì, di dire che quello è pakistano o marocchino, stai lì a grattare la pancia dei razzisti. Lo fai sempre tu.
3: Perché tu dici
4: prima
3: che, chi dice che
4: Salvini oggi Vannacci, una storia vecchia.
3: Tutti e due sono
4: ma
3: razzisti.
4: Guarda, ma è una storia vecchissima.
3: Salvini è razzista e Vannacci
4: lo si
3: è razzista.
4: Faceva sulla vostra pelle degli italiani all'estero, lo si faceva sugli
3: emigranti. Ma è razzista, dillo. Vannacci è
4: ma
3: razzista.
4: Ma tu non mi fai il cosino.
3: Ma se ti sto chiedendo, è razzista o no?
4: Vannacci, il suo verbo è xenofobo. Lo dico e lo ripeto.
3: Xenofobo, razzista.
4: Certo, assolutamente.
3: Il razzismo è un reato.
4: Dunque
3: andrebbe incriminato per xenofobia.
4: Andrebbe perseguito. E mi auguro tantissimo. Mi auguro che tutto.
3: Ma questa è la vostra idea di democrazia.
4: No, caro. La democrazia non vuol dire Berlusconi con tutto. La democrazia, e tu lo sai molto bene, non è dare fiato alla bocca così, denigrare le persone.
3: Denigrare che vuol dire?
4: Le persone, creare
1: sì,
4: odio.
3: Allora, un'altra delle frasi più contestate negli ultimi giorni di Vannacci è stata la frase cara Mual sul femminicidio, no? La frase sul femminicidio è stata una delle più contestate, ma mi pare sacrosanta.
4: Mi pare sacrosanta. Sarebbe sembrato un po' strano che non, che non fosse qualcosa
3: Ha detto una cosa sacrosanta.
4: Ma lui adesso le deve sparare sempre più in
3: perché
4: alto.
3: Non sei d'accordo col fatto.
4: Non sono assolutamente d'accordo.
3: Cioè, dunque, esiste il femminicidio.
4: Ma
3: dunque,
4: gli uomini sono
3: colpevoli.
4: Non gli uomini, alcuni purtroppo.
3: Ma l'uomo è tossico,
4: perché
3: diciamo.
4: Viviamo in una società che è mondiale, non è una questione.
3: È un'emergenza.
4: Ma sì, lo dicono i dati sul femminicidio.
3: No, non lo dicono i dati.
4: Non lo dicono.
3: Il contrario.
4: Cosa
3: dicono? Diminuzione.
4: Quindi appena diminuisci vuol dire
3: dall'inizio dell'anno 3.
4: Stai buono.
1: E quindi non devi togliere.
4: E che facciamo? Appena mi diminuisci togliamo la cosa e poi quando aumento la rimettiamo. Buffone. Cruciani, vergognati.
3: Il femminicidio non esiste. Il femminicidio non esiste. Chiamatelo
4: uno
3: omicidio.
4: Che è appena arrivato non fa altro che togliere i diritti. Io voglio
3: ma
4: capire sto Vannacci.
3: Non ha potere.
4: Ma propone di
3: diritti?
4: Togliere i diritti. Ha parlato del femminicidio. Ha parlato di migranti che addirittura sono regolari e che
3: allora
4: dovrebbero andare via.
3: No,
4: questo signore parla di persone omosessuali con persone non normali per intendere che non
3: un,
4: quello che pensa
3: un praticamente
4: ma
3: uno
4: no,
3: da portare in galera
4: è un cazzaro nero come
3: un
4: sono stati altri avrà il
3: un
4: suo bacino perché purtroppo in Italia
3: Jonathan,
4: ci sono
3: rispondi,
4: anche persone
3: Jonathan,
4: che hanno difficoltà
3: ma
4: se sono qui sono per confrontarmi perché questi fanno parte del paese in cui io vivo purtroppo io devo confrontarmi devo condividere anche il paese in cui vivo come italiano
3: purtroppo, certo,
4: che si
3: purtroppo
4: fanno chiamare futuro
3: purtroppo
4: nazionale, in realtà questi arrivano purtroppo dalla grotta.
1: Meno male che c'è la
4: Mual.
1: Noi dobbiamo ringraziare la Mual che è cittadina italiana.
4: Questi ci vogliono
5: portare a queste minoranze
4: gentili
5: che vogliono le minoranze delle femministe, le femministe del patriarcato.
4: Ma perché ti danno fastidio
5: siamo in mano
4: così
5: alle minoranze
4: tanto le donne?
5: Gli omosessuali LGBT.
4: Ma perché ti danno fastidio?
5: Non mi danno fastidio. Ma un omicidio è un omicidio. Perché si deve differenziare? Perché è più grave una cosa invece di un'altra?
4: Perché si consuma in un contesto diverso,
5: ma
4: lo dice la
5: diritto
4: storia
5: uguale per tutti.
4: Ma vergognati.
5: Al di sopra delle etnie di tutto.
4: Che te frega a te?
5: Allora perché
4: sei un misogino? Sei un misogino, esatto. E allora non ti dovrebbe toccare, non ti dovrebbe toccare, anzi dovresti stare molto.
5: Ma mi sembra che state perdendo tempo dietro le cazzate, correte dietro i criminali, queste sono cazzate e basta, non servono a nulla.
4: E come mai
5: andate a prendere quelli che scippano le stazioni,
4: ancora,
5: andate a
4: ancora,
5: quelli che rubano,
4: dietro
5: le cazzate, misogino, tutte cazzate.
4: No, no, non sono cazzate.
5: Le giornate intere dietro le cazzate.
4: Jonathan da Prato, voglio ricordarti che questa storia l'ha tirata fuori il tuo Vannacci. Siccome non sa rispondere a nulla,
5: poi ha detto.
4: Beh, ha risposto in quella maniera perché ci sta. Siccome questo signore non ha nessuna ricetta, nessun programma vero.
5: Vedremo.
4: Ma cosa vedremo?
5: Vedremo.
4: Cominciamo a avere paura. Ma quale paura?
5: Vedremo.
4: Ma dove vuole andare?
3: Se esiste il reato di femminicidio, potrebbe esistere anche il reato di.
4: Vai con la prossima.
3: Immigratificio.
4: Immigratificio. Sì.
3: Perché immigratificio. Non so qual è la cosa corrispondente.
4: Ma non sai manco pronunciarlo perché talmente è una cosa oscena.
3: No, è così, te lo dico.
4: Perché uno commesso da. Perché in quanto immigrato.
3: In quanto immigrato ha commesso un reato, in quanto immigrato irregolare,
4: cioè,
3: che commette un reato.
4: Il femminicidio in questo modo. No, però dico il tuo diciamo
3: la cosa importante è mandare in galera per 50 anni chi commette un omicidio, cosa che tu non vuoi e di solito
5: i criminali devono pagare fino in fondo, senza sconti.
4: Cruciani.
3: Franco dalla provincia
4: adesso,
3: di Monza.
4: Facciamo parlare altri ascoltatori, vediamo se c'è qualcuno che ti fa da clac, vediamo.
3: Dimmi Franco,
4: vediamo la clac, aiuto da casa.
6: Fastidio, signora, se la gente parla.
4: No, prego, che
6: allora
4: qui c'è bisogno di
6: lei. Che parla sempre lei. Non fa altro che parlare.
4: Sì,
6: l'aiutino da casa. No, comunque, visto che prima ha detto che purtroppo...
4: Visto che prima...
6: Vede che non tace mai.
4: Non taccio soprattutto con delle persone, degli uomini come te.
6: Cruciani, posso parlare? Non sai neanche come sono, testa di cazzo. Non sai neanche come sono io.
4: Guarda la volgarità. Guarda dove riesci ad arrivare.
1: Una donna non si può dire così, però.
4: Ma lascialo parlare, io adoro questa trasmissione che fa uscire questa
1: sporca dozzina,
4: adoro, guarda. Parli, prego.
6: Comunque, ci faccia prima sentire. Lei prima ha detto esplicitamente che purtroppo devo condividere questo paese con determinate persone. Signora, se lei non gli piace questo paese, quando fuori dai coglioni quando vuole, non ne sentiremo mai la mancanza. Non ne sentiremo mai la mancanza.
4: Devi sopportare con la mia vocina.
6: Non è odiosa, tra l'altro, con questi schiaffetti. Non le dico cosa deve fare con quel fustino lì.
4: Ma stia attento, caro. Stia attento. Non le
6: una più
4: così
6: nemmeno
4: come
6: cambia niente.
4: Tantissimi
6: tanto,
4: altri che qua
6: tanto,
4: vi salveranno.
6: C'è tanta gentaglia in giro che uno non se ne accorge neanche.
4: Non si ricordi che un giorno dove

0: dirmi grazie.
1: Sì, come
0: dovrà
1: no, certo,
0: dirmi
1: certo.
0: grazie, lo dovrà dire, ma ad alta voce, perché
1: speriamo
0: se continuate
1: a dar speriamo che lo dica dal Marocco, grazie.
0: Ma da ovunque
1: speriamo
0: nel
1: che lo dica
0: mondo,
1: dal Marocco, capito?
0: Da ovunque
1: no,
0: nel mondo.
1: Lei
0: è benvenuto in Marocco quando vorrà. Lei è il benvenuto in Marocco quando vorrà.
1: Ma lei che ha detto che purtroppo deve stare in Italia
0: no,
1: a condividere.
0: L'ho detto che
1: io.
0: Purtroppo
1: allora,
0: io devo battagliare.
1: E allora vada via, perché in Italia c'è anche queste persone qua.
0: Ma io amo questo paese, mio.
1: Meno male, meno male. Lei lo ama, come lo ama, lei lo ama come Parenzo, che Parenzo non sa neanche lì.
0: Sono fiera italiana e combattente.
1: Lei ama l'Italia come Parenzo, che Parenzo conosce memoria, io c'ho Israele con l'americano, ma non con l'italiano, capito?
0: Non mi interessa, io dico solo questo, che combatterò per questo mio paese, perché possa evolversi, emanciparsi da questa
1: Cruciani, non fa intervenire più nessuno, parla solo lei, Cruciani,
0: rappresentata da lei, che ci vuole portare nel Medioevo, nella grotta.
2: Stai dicendo che l'Italia si deve evolvere?
0: Cioè, è certo, come tutti noi, oh, l'evoluzione,
2: deve l'Italia,
0: certo, rigenerare.
1: Cioè, me lo, beh, grazie a lei che si evolverà l'Italia.
0: Come tutti i paesi,
1: grazie a lei che si evolverà l'Italia.
0: Ma stai scherzando?
1: Sì,
0: noi abbiamo un paese in decadenza su tutti i fronti.
1: Signora, allora noi
0: sociale,
1: lei non lo deve dire.
0: Difficoltà.
1: No, signora, lei noi non lo deve dire, perché noi siamo noi siamo in Italia,
0: qui.
1: Lei non è italiana.
0: Oddio mio, ma mi dispiace per lei, ma lei dovrà accettarlo un giorno. Io sono italiana.
1: Comunque adesso non è italiana. Lei ha detto non è italiana, perciò deve dire noi. Lei non deve dire noi.
0: Piace,
1: noi dovete dire voi al limite, non noi.
0: Dovete
1: non
0: farvene
1: noi.
0: Una ragione. L'Italia, come diceva il buon Berlusconi, è il paese che amo. E continuerò ad amarlo e a battermi perché possa emanciparsi, evolversi anche con diciamo persone giovani che stanno
1: persone
0: lì,
1: come lei,
0: persone anche come me, guarda, ce ne sono tantissimi
1: fortunati, allora.
0: Che hanno doppia cultura, che hanno una doppia cultura, ragazzo mio,
2: scusa un attimo,
1: una doppia cultura, un doppio stipendio,
0: scusa, Vannacci,
1: ecco,
0: doppio stipendio, magari
2: Vannacci ha detto una cosa, che bisognerebbe insegnare l'inno italiano nelle scuole. L'inno italiano nelle scuole, tu sei d'accordo? L'inno italiano nelle scuole, insegnare l'inno italiano nelle
0: bisogna
2: scuole.
0: Che vuol dire bisogna?
2: Bisogna, che bisogna
0: uno
2: bisogna
0: se lo ama lo imparerà. Quelle, ma che cavolo,
3: la storia della decima io insegnerei,
0: no?
3: Obbligatoria
0: dall'elementare. Ma questo dovrebbe intanto imparare la Costituzione, sto Vannacci.
2: Dunque non sa la Costituzione,
0: ma
2: ha giurato sulla Costituzione 100 volte.
3: Ma come si permette un generale di parlare così di un del nostro leader? Un generale,
0: il vostro leader, già c'è qualcuno che
3: per lo Stato difendeva noi, ci difende
0: traditore,
3: ma come si permette in generale?
0: Ma via, non si può sentire certe cose. Non hai letto le interviste?
2: Traditore.
0: Sì, sì, c'è qualcuno. Non l'ho detto io.
2: Lo stai dicendo tu?
0: No, ho detto che qualcuno della destra,
2: che
0: tra l'altro rappresenta anche il governo, dice traditore, traditore.
2: Ma non dire cazzate.
0: Ma non dire cazzate. Sono sempre cazzate quelle che dico.
2: Molte.
0: Le tue invece no. Ma fatti furbo.
2: Io te le lascio dire, ma molte puttanate.
0: Ma no, me le lasci dire perché
2: scusami,
0: non hai risposto.
2: Tra poco meno di un mese il signor Mario Roggero, 14 anni e 9 mesi.
0: Mario Roggero, ma ancora Mario Roggero,
2: Mario Roggero andrà in galera,
0: per
2: andrà
0: colpa
2: in galera.
0: Anche tua, per
2: no,
0: colpa
2: per
0: anche
2: colpa
0: tua,
2: ha
0: perché,
2: ammazzato due persone che scappavano
0: tu,
2: dalla sua gioielleria.
0: Perché tu con la tua propaganda
2: quale
0: che
2: propaganda?
0: Continui a dire che era la propaganda anche
2: qual
0: di
2: era?
0: Salvini, che la difesa è sempre legittima,
2: che
0: porti
2: cosa?
0: A sbagliare un sacco di persone.
2: Dunque è un errore.
0: E il povero Roggero pensava di fare la cosa giusta e purtroppo è successo quello che è successo.
2: Dunque, un assassino.
0: Non sono
2: Roggero,
0: un giudice,
2: un assassino,
0: caro. Non mi metto, non mi faccio trascinare su questa disputa.
3: La giustizia
0: no,
3: è un giudice
0: la giustizia
3: per il tribunale italiano.
0: Ha già detto quello
3: un
0: che si doveva dire.
3: Speriamo che la mattina, se viene vabbè. Condannato
0: sai
3: il giorno dopo, Mattarella gli dia la grazia subito. Un grande uomo si è difeso perché ci siamo rotti i coglioni di queste rapine, di questa gente che ruba. Ci siamo rotti le palle.
0: Sì,
3: sì. Ci siamo rotti.
0: Ma lo riesci a fare senza fare tutta questa sceneggiata?
3: Si sta parlando, mica ho detto palle, signora.
0: Il signor Roggero, di questa sua esposizione,
3: Roggero è un lavoratore, si è fatto il culo per 40 anni, ora si è rovinato la vita
0: per
3: tre ladri che non dovevano andare lì, dovevano stare a casa loro.
0: Sì,
3: che c'è successo.
0: Certo.
3: E io spero che se viene condannato il giorno dopo, il presidente gli dà la necessità, il giorno dopo.
0: Ma Cruciani, ma perché mi devi mettere vicino ai ladri?
3: Perché non gli fanno nulla?
0: Ma perché mi devi mettere vicino ai ladri? ladri, ma perché
2: no, lo fanno per necessità?
0: No, non lo fanno per necessità, perché sono dei delinquenti, perché sono delle persone.
3: Non mi fanno nulla. Ma bisogna cambiare registro, senti, signora. Giro di vite, giro di vite, giro di vite.
0: Guarda, lo sai cos'è?
3: Vedremo, vedremo.
4: Andiamo a mangiare.
0: Come uno scherzo, Cruciani, che se non fosse, diciamo, seria la questione, io lo vorrei vedere, sto mannacci. Lo vorrei vedere pure lui come questa che sta facendo proprio sta penando.
3: Arriva il prossimo anno, arriva presto.
0: Lo voglio vedere
2: fermi
0: con questa
2: tutti,
0: remigrazione, ma proprio
1: voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
2: so,
1: alle 8,
2: ragione, lo dica,
1: casa,
2: lo, dica lo dica a voce alta.
1: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Hashtag Autotrasporti.
1: Un saluto da Giovanni Savarese e benvenuti a Hashtag Autotrasporti. Mercoledì scorso Confindustria ha riunito a Roma istituzioni, imprese e operatori del settore per gli stati generali dei trasporti e della logistica. Il titolo dell'evento in realtà è già un programma: muovere, connettere e crescere. Con noi c'è Leopoldo Destro, vicepresidente di Confindustria con delega ai trasporti e alla logistica, che saluto. Destro, cominciamo da questo. Cosa si è detto a Roma mercoledì? Qual è il quadro che è emerso?
2: La giornata di ieri ha confermato che il trasporto, la logistica e con loro il mondo delle infrastrutture non sono un capitolo settoriale. Tutti gli stakeholder del settore del mondo della logistica si sono trovati intorno a un tavolo per condividere quelle che sono le priorità, le istanze, le esigenze del mondo della logistica e un po' la visione di quello che c'è da fare. E chiaramente si è capito, ed è quello che stiamo affrontando in questi mesi di lavoro con appunto un tavolo di lavoro tecnico con il settore della logistica, che questo è un comparto che non è un comparto settoriale, ma fa parte a pieno titolo della politica economica, della politica industriale che dobbiamo mettere a terra nel nostro paese, e è anche una leva importante di crescita. Come abbiamo visto dai dati, ogni milione di euro investito nella logistica genera oltre 2 milioni di euro di produzione aggiuntiva, e questo è stato confermato anche recentemente dalla Banca Mondiale, che i paesi con migliori performance logistiche registrano fino a un punto percentuale di PIL in più e un incremento dell'interscambio commerciale del 2%. Per un paese come quello italiano, che ha un export molto forte, vogliamo puntare i 700 miliardi di euro al 2027, e un paese che comunque importa diverse materie prime da fuori, penso che sia un input importante e da non sottovalutare.
1: Parlare di strategia nazionale dei trasporti è un tema che torna ciclicamente. Questa volta c'è qualcosa di diverso nell'approccio?
2: Beh, l'approccio secondo me che abbiamo messo in evidenza ieri è un approccio che vuole coinvolgere tutti gli stakeholder del settore, quindi c'è una volontà di lavorare insieme. Come ho ricordato l'altro giorno, non abbiamo indicato il cosa si deve fare, ma il cosa dobbiamo fare. Dobbiamo farlo tutti insieme per avere una politica unitaria, per portare il settore ad avere sicuramente dei vantaggi competitivi, per essere chiaramente al passo dei tempi, tra l'altro sfruttando anche delle possibilità che potrebbero riportare, guardando uno scenario più macro e quindi geoeconomico, potrebbe riportare il Mediterraneo al centro, diciamo, dei traffici anche marittimi, che poi vuol dire anche dei traffici terrestri. Infatti ricordo che le nuove rotte che stanno nascendo e che nasceranno anche di conseguenza di quella che è stata la guerra in Iran potrebbero riportare, con il corridoio AIMEC, il Mediterraneo ad essere il centro di nuove rotte. Ricordo che il Mediterraneo ha uno spazio acqueo mondiale del 0,9%, ma il 27% del trasporto marittimo mondiale passa da là, e quindi riportando al centro il trasporto marittimo sul Mediterraneo, chiaramente l'Italia è un è il gate per l'Europa con i suoi nuovi corridoi scandinavi.
1: Quali sono le priorità che Confindustria mette sul tavolo?
2: Noi abbiamo indicato ieri in maniera molto concreta 6 priorità. La prima è quella di colmare il divario infrastrutturale attraverso una programmazione stabile e investimenti adeguati. Su questo vorremmo lavorare in maniera forte anche col Ministero dei Trasporti. La seconda priorità è sviluppare l'intermodalità. Ricordo che in Italia l'84% dei volumi viaggia ancora su gomma, rispetto ad una media europea del 75%. E un altro dato che è emerso ieri importante è che ogni chilometro che sostituiamo e lo mettiamo su ferro facciamo risparmiare 15,3 euro alle comunità. Questo mi sembra d'alta importanza. La terza istanza è accelerare la digitalizzazione delle infrastrutture, favorendo un'interoperabilità dei dati e procedure digitali integrate. La quarta proposta è cercare di avere un mondo del trasporto e della logistica più sostenibile, fondamentalmente andato però su una neutralità tecnologica molto spinta, e anche su questo settore rimaniamo fortemente convinti che sia necessario sospendere o riformare in maniera pesante il tema degli ETS, compreso appunto quello dei trasporti terrestri e marittimi. La quinta istanza è quella di investire nelle competenze, anche in questo settore c'è bisogno di competenza, ed infine l'ultima priorità è quella della legalità, che è una condizione essenziale per la competitività del settore. Su questo abbiamo già fatto dei lavori con il sistema associativo, due su tutti, il reverse charge opzionale e il cruscotto informativo.
1: Grazie allora a Leopoldo Destro, vicepresidente di Confindustria, con delega ai trasporti e alla logistica. Cambiamo pagina e parliamo di infrastrutture intelligenti. La tangenziale di Napoli è diventata ufficialmente la prima smart road d'Italia. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha certificato l'infrastruttura come conforme agli standard per la mobilità connessa. Un risultato che coinvolge anche Movion, polo tecnologico del gruppo Autostrade per l'Italia. E con noi c'è il suo amministratore delegato Lorenzo Rossi. Buongiorno Rossi.
3: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Buongiorno. Allora Rossi, cosa si intende intanto per smart road?
3: Allora, la smart road fondamentalmente è una struttura intelligente. Una smart road ha tre ingredienti fondamentali. Il primo è quello di l'esigenza di raccogliere i dati dalla strada. Sono dati sia dei veicoli sia dell'infrastruttura, quindi parliamo di ponti, viadotti, sia addirittura dell'ambiente circostante, meteo, situazione circostante idrogeologica. Il secondo punto fondamentale è l'elaborazione di questi dati per trasformarli in un'informazione utile a chi viaggia e utile a chi gestisce l'autostrada. La terza e ultima è quella di poter comunicare questa informazione, questo servizio all'utenza stradale, quindi non solo in modalità informativa come nei canali tradizionali, ma addirittura agendo direttamente sui veicoli dove questi sono predisposti per accogliere questa informazione.
1: Tornerei su un punto di cui mi ha già accennato, perché oltre al traffico mi ha detto che il sistema monitora in tempo reale anche le condizioni meteo e il rischio idrogeologico. Le chiedo questa novità, come cambia la gestione della sicurezza e come la cambierà ovviamente ancora più in futuro?
3: Beh, diciamo, la maniera migliore di spiegare cosa fa la smart road è attraverso un esempio pratico di un servizio reale all'utenza stradale, leggera e pesante, che però sia un po' diverso da quelle già disponibili tramite i tradizionali canali informativi. La smart road, il fine ultimo è proprio l'erogazione di un servizio, tant'è vero che questa novità nel servizio è un elemento essenziale del decreto ministeriale 70, cioè quello che dal 2018 dice come deve essere fatta una smart road, ed è proprio la creazione di questo servizio che ha consentito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di certificare per la prima volta in Italia la smart road di tangenziale di Napoli. Questo servizio in cosa consiste? L'abbiamo chiamato Dynamic Speed Limit. Si basa su un concetto semplice: quando c'è una discontinuità nel traffico, un cantiere, un incidente, il traffico deve rallentare bruscamente, ed è questo che cambia, questo brusco cambiamento che genera la coda. Ma se invece tutti i veicoli già da molti chilometri prima rallentano tutti leggermente, potrebbero passare tutti dal restringimento senza creare nessuna coda.
1: E quindi diminuendo anche i rischi relativi in merito a incidenti e a cose di questo genere.
3: Esattamente, è questo che la smart road viene implementato in pratica sulla tratta della tangenziale di Napoli. Quindi vengono raccolte le informazioni che localizzano l'incidente o il fenomeno meteo avverso, per rispondere alla sua domanda, trasformano il dato in informazione. L'informazione è a quale velocità e quanto prima si deve rallentare per evitare la coda, e alla fine questa informazione viene trasmessa non solo in modalità informativa ma anche attuativa. Quei veicoli che sono predisposti possono rallentare, non è l'utente che li fa rallentare ma è il veicolo stesso che rallenta, e questo può essere fatto ai veicoli già predisposti oppure per il tramite di alcuni dispositivi che abbiamo realizzato e che sono utilizzati da alcuni autosociali della tangenziale di Napoli.
1: Perfetto, ringrazio Lorenzo Rossi, amministratore delegato di Movion, per questo appuntamento è tutto. Un saluto da Giovanni Savarese.
0: Hashtag Autotrasporti,
4: in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
0: GR24 di mezzanotte.
5: Europa assediata dal caldo, in Italia 15 città da bollino rosso, cassa integrazione nelle aziende in presenza di temperature troppo elevate. Trump accusa ancora l'Italia ed evoca il ritiro dalla NATO, Teheran apre agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Starmer si dimette, metto al primo posto il bene del paese, Burnham mi candido per la successione nel Labour. Ai mondiali Manson Messi a 39 anni fa doppietta all'asta e trascina l'Argentina ai sedicesimi. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Schepisi, Valeria Bernardi in regia. In apertura il caldo che sta soffocando l'Italia e l'Europa, soprattutto la Francia, dove sono morti due bambini di 2 e 4 anni.
6: Sono stati trovati morti nell'auto di famiglia parcheggiata nel garage di casa, entrati di nascosto dalla madre. Questa, la ricostruzione, sarebbero poi rimasti bloccati all'interno con una temperatura che superava i 40 gradi. È avvenuto a Carpentras, località a sud-est della Francia, vittime due bambini di soli 2 e 4 anni. Parigi ha dichiarato l'allerta rossa in 54 dipartimenti del paese, chiuso centinaia di scuole e fermato decine di treni intercity. Temperature oltre i 40 gradi anche in Spagna, spenti, maxi schermi allestiti per i mondiali così da evitare assembramenti e malori. Situazione critica anche in Gran Bretagna, Belgio e in alcune città della Germania. In Italia oggi le città da bollino rosso del Ministero della Salute passano da 12 a 15, domani saranno 16. I pronto soccorso registrano un incremento del 15% degli accessi, 1000 quelli registrati a Parma nel weekend. Ieri il governo ha reintrodotto le norme sulla possibilità per le aziende di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga alla cassa integrazione. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E ora la situazione in Medio Oriente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio inizierà oggi una visita in tre paesi del Golfo nel contesto dei negoziati con l'Iran per porre fine alla guerra, negoziati che hanno messo Stati Uniti e Iran intorno ad un tavolo in Svizzera.
7: L'Iran ha accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA, primo passo verso la fine del suo programma di armi nucleari. Lo ha annunciato il vicepresidente americano Vance al termine del primo round di colloqui in Svizzera tra USA e Iran. Il ministro degli esteri iraniano Rachki ha invece specificato che all'Iran sono stati sbloccati alcuni beni congelati e sono state concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio. A Rachki e il capo negoziatore in Svizzera Gary Buff sono rientrati in Iran per poi andare in Oman dopo 18 ore di colloqui interrotti dalla protesta della delegazione iraniana contro le nuove minacce lanciate da Trump. Il presidente iraniano Pezeshkian, si apprende, sarà presto in Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar, per ringraziare del lavoro fatto durante i colloqui che, ha riferito Vance, proseguiranno nei prossimi giorni. Atteso a breve il segretario di Stato americano Rubio nei paesi del Golfo, secondo i paesi mediatori, Teheran e Washington in Svizzera hanno concordato meccanismi per mettere in sicurezza Hormuz e porre fine ai combattimenti in Libano. Aspetto questo, ha specificato Vance, che verrà affrontato nei prossimi colloqui. Restiamo in Libano con libertà d'azione contro Hezbollah, ha ribadito Netanyahu, il quale, secondo il suo ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, non dovrebbe rispettare alcun accordo. Chiunque scelga la guerra contro di noi deve subirne le conseguenze, le parole di Ben-Gvir. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Il presidente americano Donald Trump torna intanto ad attaccare l'Italia, che a suo dire si è comportata molto male, dicendosi deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. La premier Meloni invece invita i suoi ad abbassare i toni ed esorta i ministri a partecipare al ricevimento.